0: Basta, basta con lo stereotipo di prendere in giro il tecnico su.
1: Basta, basta.
0: Solo perché è diversamente alto e non arriva al mixer. C'ha lo specchietto come in prima linea.
1: Tu devi reagire
0: come
1: dicendo
0: militari in prima
1: digli,
0: linea.
1: Senti chi parla, digli.
2: Gli spengo il microfono.
1: Il microfono.
3: Il microfono.
0: L'unica cosa bella di quell'uomo è l'orologio.
1: È un bel orologio. Infatti stamattina nel consegnarci il plico con le notizie, il dossier del
3: si
1: giorno.
3: Si è tirato sulla manica.
1: No, ha scritto Tony Lancet e Ross sui fogli. Davidino
3: è
1: un regia.
3: Buon modo di cominciare, bravo Davidino.
1: Davidino, perché oggi c'è un ammutinamento del bounty.
0: Sì,
1: qua.
0: Non si capisce.
1: Che succede?
0: Ma anche a Milano non c'è molta gente.
1: Torni
0: in
1: a bordo.
3: Dove abbiamo sbagliato? Perché
0: dove
3: ci hanno abbandonato tutti?
0: Buongiorno Manola da Roma.
3: Buongiorno amici.
0: Com'è la
3: cosa
0: città
3: è successo
0: di Roma oggi invece?
3: Ma tutto molto bello.
0: Pieno di gente.
3: Sì, purtroppo, sì. Per fortuna, dipende dai punti di vista, pieno proprio di gente.
1: Ah. Puzziamo? Perché ci hanno tutti abbandonato?
3: Cosa è successo?
1: No, allora in realtà spieghiamo, lo sappiamo benissimo cosa è successo, che per questioni che io capisco poco perché non sono un lavoratore dipendente, però so che esistono, sto raccontando tutto, alcune volte dei dipendenti debbono recuperare, credo, possiamo dire questa cosa qua, o dietro le quinte.
3: Beh, sì, anche non... perché è la regola, quindi non diciamo nulla di nuovo.
1: C'è bisogno di fermarsi qualche giorno.
2: Ci siamo scambiati, lui mi ha fatto il weekend e io oggi.
1: Esatto, va bene, quindi e questo vale sia per
0: Lidia.
1: Vabbè,
0: ma Comollo non mangia il panettone, non sanno tutti, quindi non è un problema. Sapete che a Milano si dice, oggi partiamo così, a Napoli si dice scompagna, a Milano si dice non mangi il panettone.
1: Ma tu dici che non è diventato anche nazionale, non mangi il panettone.
0: Visto che il panettone ormai è un dolce che mangiamo in tutta Italia per Natale, probabilmente non mangiare il panettone vuol dire non arriva Natale ormai.
1: Sì, che ne so, lo si dice
0: sì,
1: di...
0: però un siciliano che dice non mangia il panettone,
1: sì, lo vedo meno. Si dice, che ne so, di un governo che sta un po' arrancando, si dice di un allenatore su una panchina che non sta facendo un buon lavoro.
0: Di qualcuno che non viene...
1: non ha vita lunga dal punto di vista... professionale, più che altro, no?
3: Scusate, interrompo la puntata così, ma oggi è il compleanno di Lidia.
1: Pure.
3: Cioè, scusa, perché credo che un nostro ascoltatore fedelissimo dica questo. Oggi la puntata a campana ci sta tutta perché è il compleanno della vostra redazionista salernitana.
0: Ma lo dicono in diversi,
3: Oddio, ci siamo dimenticati del compleanno di Lidia.
1: Io sono pessimo.
3: Non ci credo.
1: Ma io sono
3: che figura
1: anche sul mio. A volte mi dimentico.
0: Io so solo una cosa, che Lidia questa mattina avrebbe detto che a che ora? Alle 11? Alle 10:30? Vedi, manca Lidia, non lo sappiamo.
1: Alle 11 arriva Francesco Costa. Allora, intanto auguri a Lidia, se
3: Lidia,
1: è confermata la notizia del suo compleanno. Compie 26 anni, tra l'altro. 26
3: che bello,
1: anni.
3: Ancora col 2 davanti. Che bella età.
1: E sì, alle 11 arriva Francesco Costa a presentarci un libro che sta spaccando tutto, è vendutissimo e se lo merita, perché è un libro illuminante per capire quello che succede negli Stati Uniti, lontano dalle posizioni preconcette, dalle ideologie, ci spiega quello che succede sul territorio.
0: È una cosa incredibile, perché ci dice perché ha vinto Trump e cosa succede secondo lui dopo Trump, cosa succede?
1: Come facciamo a uscire da questa situazione di instabilità?
0: Infatti l'ultima riga è non se ne esce.
1: Esatto. Come se ne esce? Si intitola così il libro, arriva appunto alle 11 e prima di allora ci raccontiamo un po' il nostro weekend, se ci piace.
0: Cosa avete fatto di bello?
1: Ma io, come avevo preannunciato, sono stato in Puglia a presentare il libro, sono andato a Conversano ed è l'ennesimo paese bellissimo, non scopro nulla.
0: Ma
1: però
0: è vero?
1: Sono tutti belli quei paesi.
0: No, ma è vero?
1: Cosa?
0: Conversano tanto.
3: Sì.
1: Continuamente. Tanti ascoltatori ho incontrato, questo ovviamente fa sempre piacere. E basta, poi sono andato a trovare una coppia di amici che ha avuto una bimba. Quindi ho rivissuto un po' quei primi mesi di sconvolgimento totale.
0: Ma dove, a Milano o a Conversano?
1: No, Milano. E poi basta, relax familiare, diciamo.
0: Io sono stato invece, ho tentato di andare in bici, ma ho lasciato le chiavi della bici chissà dove, quindi legando la bici, perché io sono quello che lega la bici anche nel box, perché sai, aprire un box per
3: a
0: me
3: scanso ed equivoco, hai ragione.
0: Così non si sa mai, e però non trovo più le chiavi, quindi mi sono vestito di tutto punto, ero pronto per andare in bici, non ci sono andato e sono andato al cinema.
1: E tuttora non hai trovato le chiavi?
0: Non ho ancora trovato le chiavi, ma inizierò...
1: Frigorifero?
3: Ma tu hai un laboratorio dove metti su gli orologi, no? Immagino in casa. Devi andare a vedere lì.
0: Tu dici?
1: Nel casino della scrivania.
0: Ragazzi, sono stato al cinema dove dicono, tra le altre cose, che il caos vuol dire grande creatività e intelligenza.
3: Allora io sto a posto.
1: Stamattina
3: io sono un genio.
1: C'è una notizia che dice il contrario, che dice che invece il disordine crea depressione.
3: Io sono un genio, se vale.
1: Ma cosa hai visto?
3: Tony.
0: Cioè, sono stato a vedere il film di Olivia con e regia di Olivia Wilde.
1: Ah, okay.
0: E credo che si chiami L'Invito. E, no, si chiama L'Invito, ma è un remake di un film spagnolo che hanno fatto anche in Italia. In Italia con Bisio e la Puccini, la Lodovini. E quello italiano non era fantastico, questo qui, devo dire la verità, è veramente molto bello. Molto
1: bene. A proposito di cinema, in questi giorni esce anche per un numero limitato di giorni, sì, Naza, questo documentario.
0: Nazan?
3: È vero.
1: No, è una roba molto seria invece, documentario appunto sulla situazione in Palestina, sì, che ha creato un sacco di polemiche prima che chiunque l'abbia visto ancora. Cioè, l'hanno visto solo quelli a Venezia, ma un sacco di gente lo commenta senza averla vista. Ma se non hai visto un film, come fai a dire se è bello o non è bello?
0: Devo chiedere a mia figlia. Poi uscirà anche quello di Pino Daniele, adesso a metà ottobre.
3: Ci siamo, sì.
0: Sulla storia di Pino Daniele, sì, bello, sì, anche quello.
1: Anche quello molto discusso, prima ancora che
0: prima
1: esca,
0: ancora
1: no?
0: Che... No, però è stato visto anche quello, credo, a Venezia, sì, sai? Sì, sì. Quindi se qualcuno ne parla, spero che l'abbia visto almeno.
1: Davidino e Manola, Davidino, cosa hai fatto?
2: Allora,
1: weekend?
2: Io ero ad un evento.
1: Un evento?
2: Un evento a Parma di agenti di viaggio.
3: Un evento Parma?
2: A Parma, sì, di Parma, agenti di viaggio.
0: Dove? Scusa, ma non potevi sceglierti una città? Venezia.
3: Senza la R, capito?
0: Non lo so, Genova.
1: Tra l'altro fa ridere perché Parma hanno tutti veramente,
2: sì,
1: la R.
2: Esatto,
1: ecco.
2: Sì.
1: Quindi eri uno di autoctono, diciamo, eri indigeno. Manola, cosa hai fatto?
3: Allora, a proposito di paesi molto carini, ho scoperto Levano sul Tusciano sabato, perché ho partecipato ad un battesimo molto bello.
1: Lo dicevi, eh?
3: E a parte che si mangia benissimo, ma insomma, vicino Battipaglia, quindi difficile sbagliarsi da quel punto
1: di
3: vista.
1: Cioè, in Campania?
3: Sì, sì, sì.
1: Oh, non ho mai sentito.
3: Provincia di Salerno, difficile mangiar male da quelle parti, secondo me, eh? Poi magari sto generalizzando, però, insomma, giornata molto bella, impegnativa, perché comunque sono 3 orette di macchina da Roma. Ho scoperto che mi piace, sono brava a guidare, ma meglio che lo faccia qualcun altro perché mi stanca. Quindi bello i pensieri.
0: 3 ore ti stanca?
3: Beh sì, mi piace molto guidare, sono anche brava, però mi stanca proprio la mente. Poi sto lì che penso, soprattutto se sono da sola e non è proprio...
1: Sai cosa vuol dire questo? Imbolsimento, vecchiaia, anzianezza. Sì. Anzianezza.
3: Ecco che cos'è sto dolore alla sciatica dopo quelle 6 ore di macchina.
0: Di solito la nostra battuta era un'altra, però con lei non funziona.
3: Ieri sono andata a mangiare, ho portato i miei amici per la prima volta ad un ristorante persiano.
0: Vabbè, ma tu poi un weekend di mangiarini, ma
3: per forza,
0: magna.
1: Non ho mai mangiato persiano.
0: Ma è vero che ero a Roma magnata.
3: Beh, ma scusa, ma io mi tengo a stecchetta tutta la settimana, veramente. Dopodiché ho lo sgarro in
0: weekend.
3: Sì,
1: ci devi raccontare
3: weekend
1: un po'. Sai, il cibo persiano non lo conosco benissimo.
3: Guarda, a base di carne e riso basmati, cotto in una certa maniera, un po' speziato, però lo puoi scegliere. Cioè, puoi scegliere la quantità di spezie. Molto buono.
1: Io direi, ordiniamo un persiano e lo mangiamo con Francesco Costa alle 11.
3: Ti prego. Oddio, un po' pesante secondo me alle 11, però potrebbe andare bene.
1: Colazione persiana. Vabbè, raccontateci il vostro di weekend, se volete, al 342 41 15 105. Buon lunedì e buona settimana. Come si fa?

0: Sai che nella letteratura italiana funziona molto l'autofiction, no? Cioè gli autori parlano della propria vita nei libri, e qua Cremonini parla veramente delle sue vicende, no? In questo pezzo, ovviamente poi uno si può rispecchiare, parla di cose sì. Che hanno anche trovato spazio nel gossip ultimamente, negli ultimi mesi.
1: È una cosa che normalmente...
2: La tocca piano, secondo me, lui in questa canzone.
1: È una cosa che normalmente non fanno i cantanti italiani della Cremonini, fanno i trapper, no?
0: Sì, lo fanno più trapper,
1: perché i trapper
0: vero.
1: Infatti si identificano molto, i ragazzi si identificano in loro, li vedono esattamente per quello che dicono,
0: sì,
1: e
0: sì.
1: Ce lo raccontavamo. Normalmente un cantante lo fa un pochino meno, lui l'ha fatto questa volta.
0: Lui l'ha fatto magari in maniera più metaforica, un po'
1: sì,
0: più poetica,
1: sì.
0: Qua invece proprio si riferisce...
1: Non ci vanno dritti
0: no,
1: così.
0: Qua ci va proprio esatto, dritto.
2: È più la prima volta credo che lo faccia.
0: Beh,
2: lui,
0: in modo così chiaro
2: sì.
0: Perché
2: è molto riservato su certe, per quanto riguarda certe dinamiche. Amiche,
0: avremo modo di chiederglielo se verrà da noi?
1: Certo, boh, certo.
0: Verrà da noi?
2: Sì, adesso dovrebbe.
1: Lo chiamo perché fermo la stazione servizio Tamoi, come sapete.
0: Sempre lì.
1: Cosa vuoi?
0: Cosa vuoi? Che c'è da vedere?
3: No, niente.
1: Mi fate i segni.
2: Sbraccia
1: come un matto. Abbiamo fatto gli auguri a Lidia. Cosa avete fatto voi? Ero a Napolo.
0: Napole. Ah, lui scrive Napolo, è vero.
1: Per l'American's Cup, fantastico. Ma si è ribaltata... La nave, la barca francese, quella che stava vincendo, o sbaglio?
0: Tutto a posto però, no?
1: Credo di sì, non credo ci siano feriti, però ha dovuto abbandonare...
0: La competizione.
1: Come si dice? Si cabotta... No, c'è un termine per dire quando la barca...
0: Disarcionato.
1: No, quello è per
0: Disarcivescovi Costantino.
1: Quello è il chi sta a cavallo che viene disarcionato.
2: Cioè, ma che cosa è successo? Si è sbagliato rotta? Cosa è successo?
1: No, si è piegata su un lato e quindi si è piegata troppo su un lato e... E basta, si è fermata lì sulla vela, praticamente. Si è ribaltata, quasi ribaltata.
2: Vabbè, sì, alla fine
0: comunque, anzianezza, è ovvio che è una battuta, la facciamo, certo. Lo diciamo sempre, è ovvio che si dice anzianità, amico ascoltatore Precisetti.
1: No, si dice anzianezza, abbiamo detto che si dice anzianezza.
2: Il Precisetti dice anche, ma perché tutti lo chiamano ristorante persiano e non iraniano? A parte che è la stessa cosa, perché l'Iran è l'antica Persia, ma si chiama così ristorante persiano, non iraniano? Ora chiedetemi perché, non lo so. Però
1: perché
2: così
1: è così antica che parte dalla Persia.
2: Beh,
1: e quindi rimarrà la cucina persiana, malgrado i nomi che cambieranno nel mondo,
0: gli dai una connotazione più storica.
1: Beh,
0: diciamo.
1: Sì, perché sì, così è storico. Sì,
0: comunque
1: sì.
0: Si chiama scuffia, quella sono io, sto suonando io. Scuffia. Cioè, tecnicamente quello che è successo si dice che
1: ha scuffiato.
0: Sono quelle parole che poi diventano per un giorno famosissime, che tutti la usano.
1: Sì, no, ma scuffia, io ne sapevo un altro, scarroccia.
2: O carroccia.
0: Che poi scuffia
1: si sposta di lato.
0: Si usa anche metaforicamente, si è preso una scuffia per una, no? Tipo
2: sì.
0: Un colpo di fulmine, quando uno è sotto,
2: una bella batosta, innamorato
0: in maniera
1: evidentemente, perché si ferma a quel punto lì, se scuffia non puoi più fare niente.
0: Ma scuffia. Ma se io mi tolgo le cuffie, scuffio? No,
1: per dire. O quelli che escono dalla piscina, la prima cosa che fanno mentre vanno a farsi la doccia,
0: si scuffiano. Sai che a me non me la fanno mettere la cuffia?
1: Veramente?
0: Non serve, posso dire?
2: Capisco bene. Sarebbe inutile nel tuo caso.
0: Mi sento
2: no?
0: Un po' discriminato, un po' body shaming. Sì, sì, non c'è obbligo per i pelati.
1: Oh, ma andate tutti in barca? Com'è? Siete, avete tutti il patentino, la scuffia.
0: Del resto,
1: siamo un popolo di marinai e poi.
0: Esatto, e quanta percentuale del nostro territorio è bagnato dal mare? L'80%? 70%? E quindi ci sta che la maggior parte degli ascoltatori hanno il mare la mattina di fronte alla finestra.
1: Però molti italiani ce l'hanno.
0: Allora bisognerebbe chiedere all'AI quant'è la popolazione costiera del paese.
1: Il 90% non vede il mare.
0: Il
1: 95% non vede il mare.
0: Ma no,
1: per non vedere il mare basta andare un po' nell'entroterra.
0: Ok, allora diciamo non dalla finestra, ma vive in una città bagnata dal mare. Almeno la metà della popolazione italiana.
1: Ma no, l'Italia è fatta di cittadine e paesi piccoli. No, credo di no.
0: Tutta la parte del Tirreno, le isole, risali di là fino all'Adriatico. Secondo me,
1: questa è una bella domanda. All'intelligenza artificiale.
0: Sì, cosa risponderà l'intelligenza artificiale?
1: Pur ti di dirà, darti ragione.
0: Ti dirà: l'Italia non è bagnata al mare. Tu dici: ma che cazzo dici? Hai ragione, ti chiedo scusa, ho sbagliato.
2: Però, ragazzi, una vita a fronte mare, che sogno sarebbe?
0: Io più o meno ce l'avevo, invece, vedi che. No, non vedevo il mare dalla mia casa dove sono cresciuto, però ce l'avevo a, non so, 5 minuti a piedi, 8 minuti a piedi.
2: È un'altra qualità della vita, secondo me, però insomma mi rendo conto che è una cosa anche difficile da ottenere.
0: Però
2: per chi
0: sogno...
2: abita in grandi città come le nostre, poi.
0: È il sogno di tanti.
1: Il 28% della popolazione
0: vive sul mare?
1: Sì.
0: Solo il 28? A chi l'ha chiesto?
1: Circa 16 milioni Gemini. Di persone, il 28% della popolazione, vivono stabilmente in un comune bagnato dal mare.
0: Il 28%.
1: Ma abbiate pazienza e presto saremo al 90%, perché il mare arriverà fino a Bergamo.
0: Non può darsi.
1: Cioè comunque l'innalzamento degli oceani ci porterà ad aumentare questa parte.
0: Buongiorno friends, Paolo da Desenzano. Questo fine settimana l'ho passato a leccarmi le botte prese alle prime lezioni di scherma storica.
1: Urca!
2: Porca miseria, scherma storica, qual è la differenza fra quello
1: che sei vestito
2: attuale?
1: Come all'epoca, probabilmente.
0: Tipo di evocazione.
1: Sì, e non combatti con il fioretto, ma magari proprio con spade, sciabole, non so. E
2: devi anche protezioni, forse?
1: Sì, ci saranno.
0: Ma devi anche usare quel linguaggio. In guardia, fellone!
1: Ma magari, scusa se dice così, se le sono date di santa ragione, si vede.
0: Anche di santa ragione è un termine.
1: Sì, che di allora.
0: Fellone, Maraldo anche c'era. Maraldo?
1: Maramaldo.
0: Maramaldo, Fellone, Mettapino, parlano così anche alla reception. No, buongiorno
1: così,
0: messere.
1: Parlano così su Topolino.
0: È vero, su Topolino.
2: Buongiorno messere, tanta roba.
0: E paghi con i dobloni l'abbonamento, sì. Tra l'altro.
2: Allora, io in moto sono
1: andato gli scudi.
0: Con gli scudi, meglio.
2: Passo Pradarena, passo, sì. Carpinelli, La Spezia, Lerici, passo Cerreto, perché quando c'è bel tempo in qualsiasi momento dell'anno vado in moto. Giuseppe da Castellarano. Sì. Nomi complicatissimi, posso dire.
1: Quindi un giro per le montagne liguri,
0: no?
1: Credo di sì.
0: Tutti questi passi.
1: Credo di sì.
0: Ha fatto quattro passi. Lui ha detto: esco a fare quattro passi.
1: In realtà qualcuno dice che Mimmo, che le città più grandi d'Italia effettivamente non sono sul mare.
0: Di grandi sul mare c'è Napoli, Genova.
1: Milano e Torino non sono sul mare, Bologna non è sul mare.
0: Le più grandi sul mare sono Napoli, Genova e Palermo, direi, le tre più grandi città sul mare, probabilmente
2: forse sì.
0: Eh sì, in termini di abitanti forse sì. Napoli, Genova, Palermo,
2: Messina,
0: Catania,
1: no?
0: Sì.
1: E Roma? Roma non è sul
0: Roma
1: mare.
0: È considerata sul mare.
1: No, non è sul mare.
2: No,
0: di fatto è
2: sì, però,
0: subito fuori, cioè dal centro sì,
1: ma
0: basta fare. È all'interno, però è vero. Dici Davide.
3: Ciao Tony, ciao Ross. Ieri sono stato a Cogne per vedere la Deveteia, la discesa delle mandrie dagli alpeggi, ed è sempre uno spettacolo bellissimo. Poi menù dell'alpeggio. Quindi una giornata fantastica. Ciao da Carlo di Colantesaurito di Oggiono.
0: Allora, Carlo, posso
2: la
0: dire una cosa?
2: Qua, delle mandrie.
0: Alzi la mano, e questa è una riflessione che dovremmo fare tutti, su cioè chi è che non ha pensato quando ha detto Cogne a quella cosa lì, ma Cogne ovviamente è un bellissimo posto. Esisteva,
1: no, veramente molto bello.
0: Esisteva da prima, esiste anche dopo.
1: E voi non avete mai visto una transumanza o quando le mandrie ritornano?
0: No.
1: Quando passano sulla strada davanti alla tua macchina.
0: Ma qualcosina sì, allora.
1: E tu dici, ora devo andare lì su quella strada? E chi mi laverà poi la macchina? Che sarà piena di...
0: Beh, certo.
2: Però sai che fortuna.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105. Back to me. You play back.

0: Meno male che non le ho buttate, va, quelle giacche rimbottite.
1: Sono felicissima che almeno uno dei due abbia notato questo dettaglio di stile.
0: Sì. Beh, io ho detto che la giacca, lui ha detto la giacca con le spalline imbottite.
2: Il blazer, il blazer, il blazer oversize.
1: Sentilo, il guru della moda. Grazie Ross, davvero, grandi soddisfazioni. Il blazer oversize.
0: Ma lui quando faceva la modella, mamma mia, ragazzi, quella andava come il
1: modello di cuffie.
2: Ero in quel gruppo lì, ero in quel gruppo Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Christy Turlington, Rossario Pellecchia.
0: Naomi Campbell.
2: Che vive a Milano, hai sentito?
0: Vive a Milano e mangia sempre una zuppa.
2: La Campbell Soup, questa è bella perché implica la conoscenza di quell'opera
1: di Andy Warhol.
2: Di Warhol.
1: È di minchia.
0: Allora, cosa avete fatto voi, amici di 105 Friends?
3: C'è un messaggio. Buongiorno, sto facendo le pulizie a casa del signor Severo.
0: Ah sì?
3: Potete riferirgli che si è di nuovo confuso? C'è la supposta della techepirina appesa alla bicicletta e non trovo le chiavi.
0: Cioè, esiste la techepirina in supposta?
2: L'avete riconosciuto, no?
1: No, non solo esiste, ma è anche più efficace a livello di tempistica la supposta.
0: Ah,
1: perché
0: sì?
1: Arriva subito. Sì.
2: Ma l'avete riconosciuto?
0: No.
2: Che ridere.
1: Ah, che ridere.
2: Che ridere. È l'ascoltatore di
1: che ridere.
2: Celeberrimo.
1: È più immediata la supposta.
0: Sì. Su?
1: Posta.
2: Verità. Verità supposte, come diceva qua.
0: Decidi, supposta. È una O aperta o chiusa?
1: È una O aperta, supposta.
0: Aperta
1: supposta.
0: È meglio.
1: È per forza.
0: Se è chiusa,
1: se
0: devi...
1: è chiusa è un po' più...
2: Ciao Friends, ieri camminata solidale a Teramo con la mia compagna che sta, porca miseria, lottando come tante contro queste brutte malattie. Alberto da Tortore Dolito, in bocca al lupo ovviamente. Ieri sotto casa mia è passata la Poly Run, cioè una maratona organizzata, credo, dal Politecnico. Ma erano tantissimi!
1: Beh... Buon segno.
0: L'unica cosa,
2: tantissimi.
0: L'unica cosa, sai, hai notato? Loro non fanno le curve perché arrivano al semaforo e svoltano di 90 gradi, poi altri 90 gradi. Sono proprio perché sono tutti ingegneri?
2: Ma non sono ancora forse ingegneri. Oddio, c'erano anche delle persone grandi, quindi c'erano professori e studenti,
1: certo.
2: Credo.
1: Dimmi la verità, tu durante
2: cosa ho
1: il
2: pensato?
1: Weekend... No, volevo chiedere a Tony, tu durante il weekend le pensi, le accumuli e poi le spari
2: non
1: una dopo l'altra il lunedì mattina.
2: Ma non sapevo che avrei detto questo.
1: Sono sicuro?
0: Sono bravo e veloce così.
1: Mi
0: drogo perché... Allora, vediamo un po' di cosa avete fatto. Ieri camminata... Solidale, l'hai letta questa?
2: Questo.
0: Trasferta sportiva a Varsavia per un open di taekwondo.
1: Che bello.
0: Dove combatteva mia figlia quindicenne con la sua squadra. Partenza da Torino alle 3 di venerdì mattina. Cosa si fa per i figli?
2: Alle 3.
0: Rientrata a casa domenica alle 14, una faticata, ma ti credi? Cioè, questo è il classico che non vede l'ora di andare al lavoro per riposarsi, no?
1: Sì,
0: cioè, non vedo l'ora di tornare al lavoro che mi riposo.
2: Stavo pensando poi che...
1: c'è anche per la figlia, che si sveglia alle 3.
2: Avrà dormito mentre il papà guidava.
1: Spero.
2: No, stavo pensando che questi sport dove, diciamo, durante l'esecuzione del gesto si menano, sono poi molto corretti, il contrario di quando invece si è il torneo di calcio e poi si menano dopo. Cioè noi genitori
1: grande disciplina in quegli sport.
0: Ma il taekwondo non è quello che si fa con la spada di legno?
2: Oddio. Ah, sai che non lo so.
1: Sai che non mi ricordo. Vabbè,
0: adesso vado a cercarlo.
2: Sono tantissime poi, noi sai, le discipline
0: orientali.
2: Sempre arti marziali, credo, rientri, no?
4: Ciao a tutti. Allora, io mi sono Antonella da Modena.
2: Ciao Antonella.
4: E io mi sono fatta una chiusa in questo weekend.
1: Che
4: una

0: della serie spesa il venerdì e poi letto, divano, divano, letto, cibo, cibo, letto, divano, divano, letto. Ciao ciao.
1: Ma quando dici letto, divano, intendi
2: sola,
1: anche
2: sola,
1: letto qualche libro oppure hai proprio solo dormito e mangiato?
2: Cioè, no,
1: o ti sei vista delle serie, ti sei letta dei libri?
2: No, secondo me è proprio relax, letto proprio inteso come tale.
1: E la chiama la chiusa, mi la sono chiusa. Fatto una chiusa.
3: Cioè sono rimasta chiusa in casa.
1: Bellissimo, mi sono fatto una chiusa.
2: Allora, io uso questo termine peraltro, la chiusa, infatti io ho detto, ma beata lei.
3: Perché
2: no.
3: Cosa lo usi?
1: Cioè, per cosa lo
2: usi?
1: Beh
2: no, quando fai una chiusa è per, no, farsi delle coccole.
3: Finale.
1: Eh?
2: Farsi delle coccole molto intense per più ore. La chiusa.
3: Ah sì?
2: Eh sì.
1: Io che abito a Milano, la chiusa sono le chiuse di Leonardo che sono
3: oppure la chiusa di un discorso.
2: No,
3: di un discorso.
2: No, da queste parti la chiusa è proprio.
3: Ma è romana,
2: delle coccole.
3: È
2: no,
3: romana
2: so.
3: La cosa o
1: vostra?
3: O vostra.
2: Ma secondo me potrebbe
3: vostra,
2: essere.
3: Tu
2: anche
3: e della
2: l'anziana.
3: Tua fidanzata.
2: No,
3: eccetera.
2: No, a parte no, che no. Nulla definire fidanzata perché altrimenti mi ritrovo sotto casa con le valigie pronte. Moglie.
1: Farsi una chiusa, sai che non avevo mai sentito.
2: Sì, faccio una bella chiusa. Di...
3: Cioè, io se una ragazza dice facciamo una chiusa, dico se non me la vuol dare perché dobbiamo. Cioè, capisco che non ce n'è. Dice facciamo
2: no,
3: una chiusa.
2: Grandi coccole.
1: Ieri schifosamente mi sono sbaffata ben 3 piatti di tagliolini al Coregone. Ignoro, è un vino.
3: Cos'è il Coregone?
1: È un vino?
3: Come non lo dire, so, Coregone. No, oggi ci di delle
1: cioè,
3: cose nuove.
1: Bello.
3: Allora, il taekwondo è un'arte marziale basata sui calci, niente mani. Okay. Proprio questa mi mancava.
1: Disciplina,
3: non lo sapevo.
1: Con le mani nude.
2: Disciplina con le mano, capito?
1: Dagli con le mano.
3: Ma con le mani.
2: Dagli con le mano.
3: Qui dice niente mani, senza le mani.
1: Sì, sì, a mani nude che usa principalmente i calci.
3: E vedi?
1: Scrive.
3: Ok.
1: Sui calci, niente mani. Ok.
3: E quell'altra lì, il Coregone, cos'è? Un
1: il
3: fiume?
1: Coregone sarà un vino, boh.
3: Per me è un fiume.
4: Sì. Ciao ragazzi, Luca da Milano.
1: Ciao,
4: per
1: Luca.
4: Me questa volta weekend lungo, perché il mio ragazzone di 22 anni si è laureato in economia e finanza. Di laurea, festa di laurea, weekend alcolicamente parlando abbastanza impegnativo. Ciao a tutti, però è stato bellissimo.
3: La cosa
4: bravo
3: più bella.
4: Filippo, bocca al lupo per tutto, ciao.
3: La cosa più bella, auguri al ragazzo. Il Coregone è un pesce, di lago.
1: Pesce,
3: il Coregone.
1: Okay.
3: E la cosa più bella è che quando hai un laureato in finanza come un figlio, da quel momento lui inizia a darti delle dritte e tu non puoi non seguirlo e perderai un sacco di soldi. Perché...
2: Anche perché hai investito una vita tu, padre,
3: no,
2: in quelle dritte lì.
3: Non puoi dirgli,
2: quindi non puoi dire no.
3: Non hai l'esperienza, scusa, ho capito che tecnicamente. Ma io preferisco investirli. No, lo segui.
1: Però che bello, padre giovane che dice weekend alcolicamente impegnativo che ha festeggiato col figlio. Bellissimo,
3: sì.
1: Bellissimo. Perché dalla voce quanti anni avrà avuto questo papà? 45? 50 al massimo?
3: Sì.
1: Che bello, bello, bello, bello.
2: Hai capito il Coregone che appartiene alla famiglia dei salmonidi?
3: Quindi
1: potresti usare lo sperma di Coregone per la tua.
2: Grazie per avermelo chiesto e suggerito.
1: Per il tuo pellame.
3: NDR sì, è un metodo che ha Manola. Che...
1: Se è la prima volta che ci ascoltate, non è sesso.
3: Per avere una pelle
1: cosmesi.

0: mamma mia,
1: che sensualità,
0: che
1: sensualità, che sensualità.
0: Vedere una donna con in mano un pappagallo, una chiave inglese. Quella
1: sì.
0: Non è una chiave inglese, è un pappagallo, credo. O una stringitubi. Pensa io come me ne intendo.
1: No,
0: zero,
1: ma l'altro
0: proprio.
1: Giorno ho fatto delle cose maschissime, mi sono sentito così fiero.
2: Ma faccio un esempio, perché
0: ma perché devi chiedere queste cose?
2: No, perché
0: si sarà attaccato un bottone, capito?
2: È una frase forte,
0: è fortissima.
1: Sono andato a comprare, un rotolo di
0: cose maschie,
1: cellophane per avvolgere dei pezzi di un lettino che io ho smontato e poi l'ho portato in cantina.
2: A mani nude,
0: volevi portarlo a mani
1: pettorali che guizzavano fuori dalla maglietta. Una roba. A un certo punto mi sono guardato e ho detto: no, è troppo sexy. Poi incrocio una vicina, qua e finiamo male.
0: Io
2: con solo la pazza del pensiero.
0: Una vicina di quanti anni?
1: No, ci sono anche ragazze giovani nel mio palazzo.
0: Senti, ma volevo dire una cosa: io fossi in te, fare una serie di video cose maschie.
1: Poi il mio livello di cose maschie.
2: Ma potrebbe essere un format anche quello lì.
1: No, ma la cosa buffa è che il mio livello di cose maschie è bassissimo. Cioè,
0: allora,
1: è bassissimo.
0: Allora, diciamo la verità, il lettino è stato smontato da Jamie.
1: Più da lei, devo dire.
0: Dalla moglie, NDR, no, la moglie.
1: Ma vi dico questa.
0: Perché c'è un ascoltatore, qualche ascoltatore nuovo, allora NDR,
1: allora,
0: la moglie.
1: Praticamente io ho un robino per appendere il doccino nella doccia.
2: Robino, doccino, già poco maschio.
0: È
2: il riformula.
1: L'anello, il supporto.
2: E allora, riformula, dai.
0: Fatto apposta.
1: Siccome si è staccato, non mi sono fidato di fare i buchi, era messo con delle viti, però non volevo rifare, cioè insomma l'ho attaccato con quel mille chiodi, no? Quella di, perché tanto è di plastica, cioè, l'ho attaccato io 2 giorni ed è ricaduto.
0: E beh,
1: l'ho attaccato mia moglie, è lì da un mese, perfetto, saldissimo. Cioè, vi dico solo questo.
2: Ma come ti sei sentito?
1: Benissimo. Io amo essere la donna di casa.
0: Ma infatti ti dico,
2: la casalinga,
1: il donnone di casa.
0: Devi fare veramente dei video cose maschie.
2: Cose maschie allo corrente, no, secondo me.
0: Ma lui veramente ne è fiero. Delle volte mi dice delle cose che io,
1: normalissime.
0: Sì, ma sì, non sì, normali. Certo. Che tu diresti, Madonna, cioè, sì, sì, cavolo. E hai fatto sta roba qui.
1: Beh, quando montate
0: e
1: attaccato,
0: ti è rimasta anche impressa.
1: No, quando montate e attaccato la scrivania al muro. Avevo
2: proprio
1: fuori i giornalisti. Com'è andata? Tutto bene? Il mister mi ha dato grande fiducia.
0: Io gli ho detto pure: scusa, ma mi pare.
2: Ma lo vogliamo fare?
0: Mi pare un
2: podcast.
0: Po' storta.
1: No, non,
0: non
1: è storta.
0: Non è storta.
1: No, è perfetta. Ed era abbastanza difficile quello, Quello era abbastanza difficile.
0: Sentite. Cose maschie. La difficoltà qual era?
1: Beh, insomma, era una di quelle un po' anni 60 con i supporti di ferro piazzati nel muro, che non è facilissimo. Buchi,
0: cosa c'è di difficile? Non riesco a capire. La difficoltà che hai trovato qual è stata?
1: Trapanare il muro e avvitare dritto, perfetto, e sta ancora lì dopo 2 o 3 anni, non è ancora.
0: Ma la cosa bella è che da quando abita in questa casa, che è degli anni 70, la tua 60, 70,
1: palazzo degli anni 70, 60,
0: ancora riesce a fare un buco e non viene giù il muro. Prima abitava giustamente in una casa vecchia a Milano e quando faceva un buco nel muro
2: doveva mettere gli avvisi prima, attaccati all'ascensore,
0: mettevano i cartelli, la metropolitana 5 avanza, perché il buco che faceva nel muro cadeva talmente tante macerie attorno che il comune ne approfittava per fare una fermata della metropolitana.
1: Che poi non lo so se è più nelle case vecchie,
0: certo, le case vecchie,
1: però i muri sono un po' più spessi in teoria.
0: Sì, ma regge di meno, devi raggiungere il mattone,
1: il famoso mattone,
0: il mattone, poi il mattone pieno, nelle case antiche c'è il mattone pieno, quindi forare quello è un pochino più per certe cose più facile, per certe cose più difficile.
1: Certo.
0: Mentre tu
1: su questo non posso reagire, perché lui in effetti è un praticone.
2: Rosso, ma lo vogliamo mettere su questo format, anche un podcast
1: cose
2: volendo.
1: Maschie
2: cose maschie all'occorrenza, perché altrimenti, capito, già parti con una base un po' troppo positiva,
0: cioè,
2: ma propositiva,
0: che secondo me sarebbe fortissimo, perché vi vuole un format da ridere, un omaccione come te,
1: 1,90 m
0: ma
1: per 100 kg,
0: ti devi vestire come quelli che ti mando io di tanto in tanto, quei beer che ti mando io, quegli orsi,
1: sì,
0: ti vesti così col pelo
1: e faccio cose normalissime
0: e fai cose normalissime ma la meni, cioè della serie. Allora vi spiego, prendete il chiodo così e si deve vedere quanto c'è imbarazzo in te nel fare queste cose e martellate.
1: No, ma la scrivania, ragazzi, adesso posto una foto. Scrivania è roba di
2: guarda,
1: ingegneria,
2: eh.
1: Cioè, ragazzi, è una roba difficile. Ciao ragazzi, ieri gita al Parco delle Cornelle col mio bimbo di 5 anni, ci andiamo tutti gli anni, ci divertiamo sempre un sacco. Sono stato anch'io una volta ed è carino, le cornelle, sono tanti
0: animali. Sì, molto carino. È quello dove tu sei andato a vedere le scimmie e continui a vedere che erano ammaestrate.
1: Che facevano il circuito, erano ammaestrate.
0: Certo, ammaestrate. Non è che
1: totalmente
0: le scimmie fanno così normalmente nella vita. sono ammaestrato. No, diciamo, due ore al telefono così, lui, no, non è vero, sono ammaestrato. Guarda che
2: questo è come l'orso bipede, stesso principio.
0: Sì, sì, sì.
1: Vi state divertendo lui, stamattina.
0: Lui,
1: eh?
0: Ha dei...
1: bravi.
2: Lui... ci dai del materiale.
0: Lui ha delle realtà, come si chiamano? Certezze.
1: Parallele. Tutte mie. Tutte
0: domenica
1: mie.
0: Impegnativa con battesimo della nostra pulce terza, come viene chiamata dai fratelli. Festa con risate e battute stupide. Poi ancora passeggiata al brico con le mani dietro la schiena, però sei maschissimo. Ma a te piace andare a quei posti?
1: Quali? Il brico? Da morire, bellissimo. Compro sempre cose inutili che poi non mi servono, però è bello, sì, ce n'è uno vicino a casa.
2: Che non usi soprattutto perché non sei in grado.
1: Per esempio il mille chiodi, quello che non ho saputo usare e che mia moglie invece ha usato perfettamente.
0: Perché funziona benissimo, eh?
1: Sì.
0: Sei tu che l'hai applicato male.
2: Certo. Sì, esatto.
1: Ne ho messo poco.
2: Qualche buon gustaio dice, mamma mia Pellecchia, quanto sei maschio.
1: Sì. Vedi. Adesso ci pensiamo al...
0: Qualcuno poi che ci dice, vabbè, tanto per mettere i puntini sul... sulle I, visto che il nostro programma è anche informativo,
1: sì,
0: noi facciamo informazione, è voglia. Il Coregone e il Lavarello.
1: È un altro nome del Lavarello.
0: Sì. Il Lavarello poi è chiamato così perché il Lavarello perché sta sempre nell'acqua, è tanto
1: quindi
0: lavato.
1: Si lava.
0: Mentre gli altri pesci no.
2: È pulito.
1: È più pulito.
0: Mentre gli altri pesci non stanno.
1: Certo che è più pulito, chiaro. L'ascella del Lavarello profuma. Il collo della. Secondo me Francesco. Francesco Costa è in attesa, sarà lì col caffè, secondo me se n'è andato.
2: Ma chi sostitre?
0: Tra dieci minuti, tra 10 minuti l'avremo con noi e ci parlerà del suo ultimo libro, Come se ne esce. Speriamo.
1: Speriamo sì.

0: sarei nessuno in confronto a Natasha dalla Svizzera che dice ciao Natasha. Friends. Abbiamo montato una piscina, tre amiche, dopo grigliata e tante sane risate. Ora non si sa bene com'è venuta su sta piscina.
1: Addirittura la piscina.
0: Comunque.
2: Quelle piscine.
1: Quelle piccolette, quelle esterne. Prefabbricate.
0: Penso di
2: insomma,
0: sì.
2: Tu sai montare una tenda da campeggio?
1: Ma sta scherzando. E la lasci lì, la lasci lì.
2: Ma poi il bello che si è fatto un giro dello studio facendo vedere a tutti la scrivania che ha montato.
1: Non
2: che
1: era
2: non è
1: facile.
2: Altro. È uno scaffale.
1: No, con scrivania.
0: Allora,
2: è uno scaffale dove uno dei ripiani è un po' più lungo, un po' più profondo, e quindi fa da tavolo.
1: Per me era.
0: Se tu hai il coraggio, adesso pubblichi sui tuoi social la foto di questa scrivania. Ma e io voglio leggere ogni commento.
1: E tu pensi che io abbia paura di questo?
2: Sì,
1: sì, la risposta è sì. Ho paura di questo.
3: No, no, no. Scusate, a chi vuole intendere, intenda.
0: Cioè, mamma mia,
2: però l'ho detto tre minuti fa, non è che
3: ma la fa un mezzo.
0: Andiamo. Lui ha aspettato il momento.
3: Certo.
2: Ma allora, non vi viene voglia di prendere Davidino sulle gambe così e sculacciarlo come fosse un bambino piccolo?
0: Allora, lo prenderei a guinzaglio.
1: Sempre che sia rimasto e abbia ancora intenzione di esserci, tra poco Francesco Costa.
4: Sempre. Tra poco ritorna 105 Friends. 105
5: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it. Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle

di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: so.
1: Cioè, non so se è una cosa saggia raccontare a Francesco Costa fuori onda tutte queste cose, ma sì, ma della sì, nostra vita, perché comunque
2: finiamo in bellezza.
3: Amici, quindi,
1: certo che siamo tra amici.
4: Finiamo pieno di segreti adesso.
1: Eh?
4: Pieno di segreti.
0: Certo, finiamo in bellezza.
1: Cioè io sono pure abbonato, Francesco, infatti, al posto.
0: Buongiorno, però. Francesco Costa.
4: Buongiorno,
0: ma,
4: buongiorno.
0: Ma uno già che fa un podcast così di successo, che bisogna fare, che bisogna andare pure a scrivere libri
4: pure,
0: su libri,
4: dici,
0: pure,
4: non...
0: pure belli.
1: Anche la newsletter.
4: Anche mia moglie me lo diceva, non ne avevi abbastanza. E invece
0: non si... so.
1: Curiosità, si chiama Silvia tua moglie? Sì. È l'ultimo ringraziamento,
4: certo,
1: del libro?
4: Certo,
1: bello,
4: certo,
1: bello,
4: certo.
1: Bello.
0: Uno si mangia una cassata, due cannoli e sta bene lo stesso.
1: Ma questo è un workaholic. Infatti fa ridere perché stamattina sono arrivato in radio con due libri, Francesco Costa, come se ne esce, e Come sopravvivere al lavoro. Ma sembra più questo il libro di Costa.
4: Potrei aver scritto quello.
1: Quest'uomo, cioè, fa un miliardo.
3: Conseguenza.
1: Secondo me ha dei sosia, come i grandi dittatori che hanno sei sosia, che mandano, come Putin.
4: Ma no, è che con tutto quello che succede nel mondo, se fai il giornalista, è un momento in cui non è che dici, beh, oggi è sabato, sto più tranquillo, ho raccontato abbastanza cose. E questo è un libro che parte dagli Stati Uniti per raccontare cosa accade nel mondo. È un periodo super intenso di cose nuove, di fatti imprevedibili che ci spaventano, e quindi il lavoro chiama.
1: Sì, certo.
0: Ma il titolo è allarmante. Perché poi c'è un modo confortante. Uno dice, ma ci sarà il finale, allora va subito sull'ultima parte.
1: Però non c'è il punto interrogativo. Non è che ha detto come se ne esce,
0: no?
1: Lui ha detto, quindi sa come che se ne esce.
4: O che se ne può uscire,
1: che se ne può,
4: ecco,
1: uscire,
4: che se ne può uscire,
0: ecco, in un modo o nell'altro.
4: Beh, certo, poi dipende come, no? Ma che se ne può uscire.
1: Anche l'estinzione
4: bene.
1: È un'uscita, tutto sommato.
4: Per certi versi, certo. No, ma l'idea è provare intanto a capire come ci siamo entrati e in cosa, in questa fase di grande precarietà, di violenza, di guerre. Di,
1: e questa è la parte, se posso
4: dire, mondo incasinato.
1: Più importante, più interessante, infatti, più importante del tuo libro, perché è un libro anti-ideologico. È un libro che ti racconta, per esempio, perché Trump è lì e perché è così, non dico amato, ma perché è stato votato in massima parte o in maggior parte. Perché ti racconta di quello che è successo prima di Trump e di come certe volte, da lontano, noi abbiamo delle posizioni ideologiche rispetto all'America, più che rispetto all'Italia. Cioè, per noi i democratici sono quelli bravi, i repubblicani sono quelli bifolchi, zoticoni e stronzi. Ma come siamo arrivati lì? E tu lo racconti benissimo, con un Partito Democratico che ha governato semplicemente male in un sacco di posti.
4: Quando noi pensiamo ai democratici, pensiamo al candidato dei democratici alle presidenziali, è il massimo che conosciamo, Biden, Kamala Harris, ma per gli americani, quando pensano ai democratici, pensano e ai repubblicani uguale, innanzitutto a chi governa la loro città, il loro stato,
0: quello
4: la
0: più
4: loro
0: vicino.
4: Contea, per noi sono personaggi sconosciuti, per loro sono i più importanti. E la qualità del governo espresso dai democratici negli ultimi anni è stata molto bassa, molto scadente, ma non perché lo dica io, ci sono dati, informazioni, tra cui uno molto concreto. Gli americani si spostano in massa abbastanza, votano con i piedi, si trasferiscono dai posti governati dai democratici a quelli governati dai repubblicani. La California e New Jersey perdono popolazione, il Texas, la Florida li guadagnano, per ragioni proprio concrete di costo delle case, qualità della vita. E infatti, cosa dico? Perché dico come se ne esce? Tra i democratici che noi ancora non conosciamo, ma di cui sentiremo parlare da qui al 2028, ce ne sono alcuni che secondo me hanno capito la lezione. In tutte le correnti, e non solo in una, e si stanno concentrando un po' meno sulle parole e le dichiarazioni, e un po' più sul risolvere problemi concreti, cose che non funzionano, migliorare la vita delle persone. E questo è un pezzo, uno solo, ma un pezzo di come se ne esce.
0: Certo. Beh, però questo è un presunzione che abbiamo in tutto il mondo. Quelli di sinistra tentano di fare più ideologia e meno le cose pratiche, parlare più di preservare l'ambiente, ma magari
1: i diritti civili,
0: di diritti civili,
1: no? Soprattutto negli ultimi anni, devo dire,
0: cioè,
1: perché Berlinguer non era così.
0: Alla fine della fiera, no? Chi ha il problema invece pratico si allontana da tutto ciò.
4: Sì, c'è, io lo dico nel libro, secondo me una grande sensibilità dei progressisti della sinistra,
0: sì,
4: nel notare le ingiustizie, le storture, le
0: va
4: cose
0: bene,
4: che non
0: però,
4: vanno
0: la gente.
4: Però, e poi quando sei al governo,
3: siccome
4: ogni decisione comporta dei costi e dei benefici, non c'è la decisione che comporta solo benefici, certo, la grande attenzione verso le ingiustizie fa sì che diventi paralizzato, non
0: certo
4: sai decidere nulla perché non riesci ad accollarti dei costi, qualsiasi costo. E questa inazione poi porta a far sì che, non so, cresce la domanda di case e l'offerta non tiene il passo, i prezzi esplodono. Non riesco a gestire l'immigrazione, non riesco a gestire la criminalità nelle città.
1: Ma stai parlando di Milano, Francesco, è incredibile.
4: Appunto. Questo è un libro che parte dall'America per raccontare questioni che poi non sono soltanto americane.
0: Mi piace che lui stamattina è arrivato, mi ha fatto un esempio, l'esempio quello di Elon Musk. Che...
1: Ma quella cosa lì è illuminante.
0: Illuminante.
1: Ma tutto l'esempio, no? Della ferrovia.
0: Cioè,
1: diccelo
0: è
1: tu.
0: Pazzesco, raccontaci.
1: Con cui inizia il libro.
0: Perché una noi siamo rimasti, perdona, ti interrompo, certo, l'ultima volta. Cioè... Perché per noi l'America è sempre stata quella delle grandi dimensioni, quella da tenere come faro, come esempio. E poi scopriamo che...
4: Diciamo che questa immagine conosce delle eccezioni, ma proprio nell'America che è ancora di quella di più, come dici tu, dell'ambizione delle cose, la California, dove
0: sì,
4: inventano le cose
0: per noi,
4: inventate.
0: Capito, sono quelli avanti, sì, sono quelli che i movimenti sono nati tutti lì,
1: la controcultura,
0: mamma mia.
4: Ma non solo, questi sono ricchissimi, hanno un'economia fortissima, quindi un sacco di soldi che arrivano dalle tasse, stabilità di governo, perché governano sempre i democratici. Nel 2008 decidono di fare una ferrovia ad alta velocità
1: nel
4: che
1: 2008,
4: collega
1: eh?
4: San Francisco e Los Angeles. Sono distanti più o meno quanto Milano e Roma, 580.
0: Sì.
4: Non mandare la gente nello spazio, quindi è una cosa facile.
1: Ecco, chi ci sta ascoltando lo sa perché l'ha preso quel treno. No, non l'ha preso,
4: no,
1: perché non c'è.
4: Ma manco il binario. Dopo quasi 20 anni non hanno messo nemmeno un binario. Nel 2008 c'era già l'alta velocità Roma-Milano. La storia che racconto nel libro è dell'azienda delle ferrovie francesi che va lì, mm-hmm, e si propone di costruire, di prendere l'appalto.
0: Visto che voi non riuscite, la
1: arriviamo noi.
4: E questi, dopo un mese tra le carte, se ne vanno loro spontaneamente. Dicono: andiamo in Marocco, dove la politica funziona meglio che in California.
1: In Marocco.
4: E dal 2018 c'è l'alta velocità tra Tangeri e Casablanca in Marocco. Effettivamente,
0: cioè,
4: lì non hanno manco un binario.
1: Poi arriva Musk che dice: secondo me è una cagata, facciamo il bullet train,
4: il
1: dentro
4: tunnel,
1: il tubo
4: sotterraneo, okay, col vuoto. C'è una cosina simile a Las Vegas, ma molto,
1: okay,
4: breve.
1: Provano a farlo o si avvicinano all'idea, ma lui poi dice:
4: ma no, era una scherzo.
1: Era una battuta, perché se aveste fatto la ferrovia avrei venduto meno macchine.
4: La California è come l'Italia per la Fiat, cioè il suo mercato principale per le auto elettriche. Quindi lui non voleva che si facesse sto treno in California.
0: Perché sennò?
4: Perché sennò meno gente prende la macchina, usa
2: sbagliato.
4: La macchina. Dopo, avendo
2: sbagliato,
4: poi contribuito a rallentare questi tempi e un anno di pausa dei lavori per vedere se la soluzione di Musk funzionava, ha detto: ma non volevo solo far perdere un po' di tempo al cantiere, al progetto.
1: Capisci? Cioè, ora dici: perché adesso in California non hanno votato Trump? No,
4: no,
1: però dice,
4: ma se ne sono andati in massa.
1: Perché?
4: Se ne sono andati in massa.
1: Perché ha vinto quello lì? Perché prima che arrivasse quello lì
0: hanno fatto un casino.
1: Hanno fatto casini ovunque. Ma non è
4: pensa alle persone senza tetto.
2: Ma
4: chi arriva a San Francisco, Los Angeles,
2: dato...
4: la prima cosa che nota è quanta gente per strada dorme per strada.
1: Cosa dicevi, Manola?
2: No, che forse paradossalmente Trump in tutto questo bordello ha dato paradossalmente la prima certezza a cui aggrapparsi, no? Cioè, si è presentato come uno un po' più strutturato rispetto a quello,
0: no,
2: che ha preceduto.
0: No, non è più strutturato, secondo me dice la verità.
2: Con idee più concrete.
0: Io adesso arraffo. E cioè, loro dicono: almeno dice la verità.
2: Almeno almeno mi affido, magari fa qualcosa di concreto.
1: Beh, l'onestà nel mostrarsi disonesti è un altro punto molto interessante del libro che ci racconti tra poco.
4: E come?
1: Cioè, se devo scegliere tra uno che ruba e che lo fa in maniera subdola e invece scelgo un altro che dice proprio che lo farà.
0: E per me è più
1: modo
0: importante la verità che quello che fa.
1: Adesso l'ho tagliata male, ma ce la racconti, certo, tra poco. Torniamo tra poco con Francesco Costa.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.
1: Siamo lasciati con certe Trump e con il suo rapporto, diciamo, con la corruzione, se così possiamo dire. E qua vorremmo che ci raccontassi
2: problematico.
3: Perché poi Trump in questi anni ha in modo molto sfacciato perseguito insieme obiettivi politici, negoziati, trattative e affari, obiettivi di business per sé, per le sue aziende
2: e per i familiari.
3: Per i suoi familiari, manda il cognato a negoziare le crisi internazionali, ma il cognato è quello che gestisce sui fondi. Insomma, è tutto molto esagerato e alla luce del sole. E gli hanno chiesto.
1: Questo è il punto.
3: Ma perché nel suo primo mandato non era stato così sfacciato, diciamo, il suo tentativo di governare e arricchirsi insieme. Lui ha detto: è vero. E ho visto che non gliene fregava nulla a nessuno. Nessuno mi ha detto bravo perché mi sono trattenuto. Stavolta ho pensato di fregarmene. Qual è il punto e la cosa che cerco di raccontare nel libro? Che gli americani sono molto preoccupati dalla corruzione al governo, ma danno per scontato che siano tutti corrotti. E quindi la differenza non è fra Trump e un altro che non lo fa. Per molti americani la differenza è fra Trump, in cui vedo quello che sta facendo e me ne faccio un'idea, e un altro che magari lo nasconde, non viene beccato, i giornali lo proteggono, ma do per scontato che faccia la stessa cosa.
1: E che anzi si riempie la bocca poi con proclami di grande morale, etica, polizia.
4: Secondo me, quindi paradossalmente il disonesto è chi non ne parla, cioè chi non ammette
1: nella percezione di un americano medio,
4: certo.
1: Forse sì.
3: Sì, ora secondo me non è vero, nel senso non sono tutti uguali, no, non fanno tutti le stesse cose, però hanno tutti contribuito a questa idea. Cioè anche i progressisti democratici dicono che i politici sono tutti pagati dai capitalisti, dal denaro, dalle lobby, se tu convinci gli americani e tutti quanti che tutti sono disonesti, non vince il più onesto, ma vince quello che pensi: ok, so che cosa fa, lo vedo. Credo che invece bisognerebbe, e questo è un altro pezzo di come se ne esce, non solo raccontare di essere diversi, provare a dimostrarlo naturalmente con i fatti. Ripeto, per quantità non c'è paragone tra quello che fa Trump e quello che facevano gli altri, ma per qualità parliamo di quella roba lì. Il figlio di Biden a sua volta aveva i suoi affari a faruncoli, certo, in Ucraina, solo perché era il figlio di Biden, no? Sulla famiglia Clinton quanti scandali abbiamo nel corso della storia?
5: Senti Francesco, ma si stava già allontanando da noi l'America o è stato Trump? Cioè Trump è quello che l'ha reso pubblica questa cosa?
3: No, si stava già allontanando
5: molto. Quindi con Trump ormai è evidente.
3: Trump ha messo il turbo a dei fenomeni che erano già cominciati. Il libro infatti pensa che Trump sia una conseguenza dell'incasinamento del mondo, non sia la causa. E gli americani già ai tempi di Obama ci dicevano: dovete spendere di più nella difesa, guardate che noi ce ne andiamo, magari con degli altri toni. È cominciato nel 2001 con l'11 settembre, un allontanamento, oltre alla storia gloriosa di questo programma, credo, 2001, 105 Friends.
1: Sì. Comincia esattamente nel 2001.
3: È cominciato l'11 settembre, la Cina che entra nel WTO, quel declino degli Stati Uniti che noi abbiamo anche molto raccontato, che è anche un allontanamento dall'Europa. E come?
1: Sì. Beh, però è interessante perché qualcuno poi dice: beh, ma se tu lo intitoli come se ne esce, mi devi dare una via di uscita. Stavi raccontando prima che citi, per esempio, delle persone che io francamente mi ritengo uno mediamente informato, un paio di nomi che fai mai sentiti.
3: Ma li sentirai.
1: Ma facci tu adesso, questi? Sono degli amministratori locali o
5: americani?
1: Dei governatori?
3: Sì, che sono candidati alle elezioni di metà mandato di novembre, in seggi locali, Parlamento, ma soprattutto quelli che andranno bene. Secondo me si candideranno nel 2028 alle presidenziali e ci diventeranno a quel punto familiari. Per cui adesso ve li racconto, così nel caso potete dire che l'avete sentito prima qui. Se invece non sono loro poi che diventano presidenti, ce lo dimentichiamo.
5: Va bene, non ce l'ha mai detto nessuno.
3: Ecco, John Ossoff fa il senatore in Georgia, si ricandida al Senato in Georgia, dovrebbe vincere molto in gamba ed è uno che vince da democratico in un posto molto conservatore come la Georgia. Infatti interessante. James Talarico, che potrebbe fare lo stesso in Texas addirittura.
5: Questo è italiano.
1: Di vaghe origini italiane.
3: Ha il padre adottivo che è bianco italiano, ma lui sarà adottato, quindi lui personalmente no. Ma c'è quella cultura, la nostra cultura lì in mezzo. Di un'altra corrente, Alexandria Ocasio-Cortez.
1: E lei è famosissima.
3: Molto più famosa, la deputata più importante della sinistra americana, che è quella che ha detto qualche settimana fa: forse abbiamo un po' esagerato, diciamo, no? Noi
1: sulla cultura woke.
3: Siamo stati un po', forse, abbiamo esagerato.
5: Perché la troppa tolleranza, però come si fa a dire troppa tolleranza?
1: stabilisce quanta ce ne vuole.
3: Non è troppa tolleranza, perché figurati.
5: Hai già capito il volo. Sì, San Francisco.
3: È un po' un rifiuto di fare i conti con la realtà. Che sì, vuol dire, bravo, sono così sensibile davanti alle cose che non posso fare nulla, primo. E poi anche un po' una performance nel dirsi buoni, tolleranti, felici, eccetera, a fronte poi di fatti che non fattano, ecco, non so come dire.
1: Ma poi tu racconti anche di come poi viene questa battaglia, secondo me legittima e sacrosanta, per aiutare le minoranze, abbia poi preso delle derive pratiche davvero controverse, no? Cioè, tipo, alcune persone sono realmente state favorite, fondi stanziati che poi non si capisce dove vanno a finire. Cioè, malgoverno, in nome di questo progressismo, malgoverno nei fatti.
3: Soldi che vengono spesi senza che tu possa sapere che cosa ho ottenuto indietro da questi soldi. Tu hai fatto un sacco di corsi, hai fatto un sacco di iniziative, ma oltre ad aver quindi finanziato gruppi e associazioni che fanno questi corsi, nella società cosa è cambiato? Nell'azienda cosa è cambiato? A questa risposta, a questa domanda, trovare risposte è complicato. Gli americani se ne accorgono, e se c'è una cosa che non tollerano è sprecare i soldi. Ecco.
1: Beh, chi lo tollera? Chi piace?
3: Ma loro particolarmente.
4: Francesco, domanda così a bruciapelo: ma dopo Trump si può solo migliorare?
3: Allora, cioè, si diceva anche il limite di Bush, peggio, e scusa, oggi Bush viene rimpianto come un grande. Cioè, no? Quindi chi lo sa? Chi lo sa?
1: Che quando vedo Bush nei filmati. Adesso...
5: Sembra, ma sempre è stato così. Quando ne vediamo i primi politici.
3: O lo trattano come Lincoln.
1: Ho visto il tuo speciale sull'11 settembre. Certo. E ricordo di aver pensato all'epoca, quando c'era la famosa scena in cui qualcuno gli andava a dire in un orecchio: guarda, che è successa una roba per lui. In
4: era
1: scuola,
4: in una scuola elementare lui. Sì,
1: io ricordo,
4: sì,
1: di aver pensato all'epoca: questo è proprio ricoglionito, ce lo dico senza.
5: E invece
1: adesso lo rivedo e dico: però
4: non rispiango pure.
1: Che compostezza, che sobrietà.
3: Rivedere adesso quel momento, ti dice.
5: Scusami, Francesco, è l'Europa, l'Italia, ci stiamo spostando tutti a destra, per quale motivo?
3: Perché siamo, secondo me, anche noi in declino. Un posto in declino non è un posto che diventa più buono, più generoso, è un posto che diventa semmai più preoccupato e più risentito.
1: Arroccato,
5: sì.
3: Ma l'Europa nella sua storia avrebbe delle carte da giocare, anche da insegnare agli americani. Noi siamo usciti da anni di guerre tremendi, dalle difficoltà, facendo delle cose ambiziose, facendo progetti ambiziosi.
1: L'euro, per esempio.
3: L'euro, viaggiamo senza i passaporti, abbiamo messo insieme la produzione di tantissime merci, il carbone, l'acciaio, quando è stata fondata l'Europa, abbiamo fatto delle cose, e oggi l'Europa, anche noi, è un pezzo che non abbiamo progetti ambiziosi, no?
5: Dovremmo.
3: Dovremmo e come. Anche
5: per avere
3: perché...
5: anche una voce in capitolo, no?
3: Con questi giganti che sono sempre più aggressivi, siccome le regole tengono di meno e il mondo sta perdendo questi pezzi, Stati Uniti e Cina fanno a chi è più forte.
5: Di chi dobbiamo avere paura? Della Turchia? Della Cina?
3: Della Cina, degli Stati Uniti, della Russia, delle grandi potenze che abbaiano e che non obbediscono più alle regole del Novecento.
1: Forse possiamo fare la domanda opposta: di chi non dobbiamo, del Liechtenstein, ecco, non dobbiamo avere paura?
3: Amici svizzeri.
5: La notizia che stiamo guardando
1: di Malta
5: e delle navi russe nel Mediterraneo piene di droni che attaccheranno la tua città.
3: Speriamo di no, speriamo nessuno.
4: Scusa, Francesco, certo, ti faccio una domanda un po' provocatoria. Tu hai detto l'Europa è in declino, ecco perché, cioè, guardiamo a destra perché l'Europa è in declino. Non è pericoloso come paragone?
3: No, dico, figurati, dico che l'Europa è in declino e che quindi oggi la preoccupazione, la paura guida le nostre scelte, e mi sembra che la destra e i conservatori oggi danno delle risposte più convincenti,
4: okay,
3: ritenute più convincenti a quella paura, che abbiamo tutti,
4: okay.
5: Quella pancia. Allora, Francesco Costa, come se ne esce? Non l'abbiamo capito, ma
3: se leggete il libro
5: potrete arrivare a una conclusione anche voi.
1: Il mondo dopo Donald Trump, anche il sovratitolo, perché sta sopra, Strade, sì, Blu, Mondadori. Grazie Francesco.
3: Grazie a voi, grazie mille.

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: cosa sogni senza me?
1: Bergamo.
0: Che miseria. Perché?
1: Che poi bergamaschi dicono sì. Naturalmente. Sai,
0: naturalmente.
1: Non dicono mente. Cioè, sono molto diversi dai milanesi.
0: Ma certo, diversi. Fabi
1: e dai
0: Fibra.
1: Bresciani li riconosci
0: pure,
1: tu?
0: Pure,
1: tu riconosci
0: sì,
1: Brescia? Beh, io
0: sente.
1: Faccio un po' confusione.
0: Bresciano è un pochino più cantato.
1: Che va
0: del
1: quasi verso il Veneto.
0: Sì,
1: quasi verso il Veneto.
2: Tony Amore, guarda, ti ho taggato su, sì, ti ho taggato su Instagram perché finalmente anche io e te abbiamo un video di quelli che stanno andando virali in cui rappiamo cose. Io in realtà faccio un featuring a una tua canzone.
0: Ricorda quel film di che diceva cosa fai nella vita? Rappo cose.
2: Rappo cose.
0: Rappo gente.
2: Io faccio soltanto in realtà un featuring perché il cantante sei tu in quella dimensione.
0: Sì, ma mi ha fatto troppo magro. Sembro.
2: Beh, io sembro Kim Kardashian, però va bene.
1: Ma
2: non mi lamento.
1: Io sembro Giuliano San Giorgi.
2: Amici, andate a vedere sui nostri profili questo prodotto incredibile.
0: Perché l'intelligenza artificiale deve accontentarti.
2: Che?
0: Ho fatto una pensata.
1: Wow.
0: Lavorando con l'intelligenza artificiale in questi giorni, mi dispiace dirlo, ma ci sto lavorando per capire anche. Mi sono accorto di una cosa, abbiamo bisogno di ospitare qualcuno che ci spieghi delle cose e io devo chiedere se è vero o no. Io mi accorgo che quando dicono che ci accontenta l'intelligenza
1: l'abbiamo
0: artificiale...
1: L'abbiamo detto anche stamattina ancora.
0: Sì, ma non è perché ci risponde sempre sì hai ragione, no, non ho sbagliato, scusa.
1: Non è democristiana.
0: Non è quello che secondo me si intende per accontentarci, è che ragiona esattamente come l'uomo. E se tu mi chiedi qualcosa, Ross...
1: Sì.
0: Io tenterò di risponderti, okay. In qualche modo tenterò di accontentarti. L'intelligenza artificiale lo fa senza coscienza e senza etica.
1: È programmata per farlo.
2: Che ma... comunque una riflessione la innesca perché ne stiamo parlando, ci rendiamo conto che ci sta secondando, quindi inevitabilmente ci fa riflettere su
0: questa
2: roba.
0: E non so
2: qua.
0: Se poi arriveremo a un finale di dobbiamo limitarla al più presto o dobbiamo tentare di usarla, perché... Un computer che pensa come noi non l'abbiamo mai avuto nella vita. Dobbiamo tagliare? No,
1: no, no, no, no.
0: Oh, ok. Cioè noi utilizziamo normalmente dei software. I software fanno esattamente una cosa, quella cosa lì. Questo serve per scrivere, questo per calcolare, questo. Non ci aspettiamo altre cose. L'intelligenza artificiale invece è stata strutturata per pensare come noi,
2: certo.
0: Cercare di essere un tuttologo, cercare di imparare,
1: certo.
0: Con la velocità enormemente e una memoria pazzesca, tutto molto più di noi, ma esattamente con quel presupposto, cioè accontentare la persona. E visto che non ha etica, non ha coscienza, forse mi sto buttando
1: addentrando.
0: In un angolo, addentrando, quindi verrò insultato, arriva a dei risultati che sono un macello. Cioè io
2: comunque...
0: gli scrivo perde l'acqua il mio terrazzo e quella di sotto si lamenta e dice risponderà ok metti quel prodotto lì per levare le fughe, sì ma io non ho le mani, che ne so, gli dici non ho le mani, come faccio a metterla, ok prova col pennello in bocca, no fallo fare un amico.
2: Prova col
0: no
2: pennello,
0: ma dopo un po' ti dirà, dopo un po' non avendo etica e coscienza arriverà a dirti ma qual è il problema. Il problema è che la signora di sotto si lamenta. Parlane con la signora di sotto, dalle soldi. Non li vuole perché non capisce la ragione. Uccidila.
1: Ma speriamo di no.
0: No,
2: comunque ti
0: ma
2: turba
0: perché,
2: molto
0: perché,
2: questa cosa dell'intelligenza
0: sì,
2: artificiale.
0: Sì, perché non avendo quello, se tu non gli dai dei paletti, e per ora glieli abbiamo dati, lei non avrà, non ha etica, non ha coscienza, non ha scrupoli. Quindi per risolvere e accontentarti, dirà ok.
1: Però dobbiamo fare un po' il punto.
0: Mi sono spiegato?
1: Sì, sì, certo.
0: Mi ho spiegato?
1: Sì, sì, no, sì, ma la cosa interessante poi delle discussioni sulle AI, ne parla anche Francesco Costa, che è appena andato via, è che poi i cambiamenti sono talmente rapidi

0: che parlarne oggi di AI è diverso che parlarne tre mesi fa.
1: È già preistoria.
0: È già una generazione nuova. Quindi secondo me dobbiamo invitare qualcuno a dirci qual è il punto attuale e anche un po' a rassicurarci, perché ultimamente le notizie sono...
2: Capito, io ci lavoro, su Più Bello viene fuori, quando ci lavori ti accorgi di questa cosa che ho detto, che è facile dirla ed è facile capirla, ma non è sentita. Sentirla è diverso, vedere scattare un pop-up che ti dice attenzione, sta cercando di entrare nel browser e potrebbe prendere delle informazioni. Tu dici, ma chi se ne frega? Poi ti fermi un attimo e dici, no, perché lo sta facendo?
0: Mm-hmm. Perché tu hai delle cartelle, anche...
2: Ma tu pensi segrete di non avere niente, ma in realtà cosa va a vedere? Quello è il problema.
0: Pensate che Tony nel suo computer ha dei video dove fuma una sigaretta. Gli ho detto tutto, gli ho detto tutto.
2: Non è possibile.
1: Siamo nazionale... sicuri che sia... Siamo sicuri che sia sigaretta
0: e
1: non
0: altro. Sigaretta. È una nazionale senza filtro. Pazzesco, eh?
2: È da lì che sono diventato un uomo giusto, senza filtro. E
1: poi l'intelligenza artificiale porterà alla distruzione della razza umana molto prima di quanto pensiate, ovvero il 27 marzo 2027.
0: Benissimo, messaggi di apertura.
1: Mamma mia.
2: Scusate, tra cinque mesi.
0: Tra poco.
1: Cavolo.
0: Scusate, ho detto nazionale senza filtro, pensando alla sigaretta. È stato anche il weekend in cui abbiamo perso col Belgio 2-0 senza neanche vedere il pallone.
1: E anche
0: l'Italia è un po' una nazionale senza filtro, nel senso che proprio prendiamo gol. Quindi anche lì è una pagina non proprio felice.
2: Fermiamoci qui, dai. Adesso mandiamo in onda il documentario su come si pitturano i cancelli.
0: Secondo l'intelligenza artificiale, però.

0: Se venissero pagati a sforzo fisico, tipo Cottimo, lei dovrebbe prendere tanti soldi, perché ci mette proprio tanta
1: passione.
0: È un crescendo continuo, Olivia Rodrigo, povera. Io alla
2: ma
0: fine,
2: a livello di fiato, dici, non prende mai fiato.
1: Non mi piacciono questi cantanti così impegnati. Una volta erano impegnati.
0: Epici, a me meno.
1: Con queste caratteristiche ti deve arrivare l'energia. Non metto energia, perché piacciono più quelli tecnici,
0: quelli più rilassati.
1: No, poi, quelli che fanno i video seduti in poltrona.
0: Sì. No, ma facendo un discorso tecnico, una canzone così, ovviamente in studio, secondo me questo è carino da dire, perché secondo me tante persone non lo sanno. Quando voi sentite un disco, il cantato del cantante ovviamente non è stato cantato in un'unica sessione tutto di fila, no? E in una canzone come quella che abbiamo ascoltato sarebbe impossibile, proprio come fiato. Però poi dal vivo la deve fare. È un bel casino.
2: Beh, ma infatti perché... dal vivo potrebbe peccare magari di qualche stonatura, perché il fiato va dosato e se ti muovi sul palco diventa complicato.
0: Ma scusa, non piglia fiato
1: cosa
0: mai.
1: Ne sai, cosa ne sai che non l'ha fatto veramente tutta un'esecuzione?
2: Sì, può darsi,
1: alla vecchia,
2: oddio,
1: alla vecchia maniera.
2: È molto giovane, quindi potrebbe averlo fatto.
0: Scusami,
2: anche in un'unica take. Però
0: la conosco, Olivia non ha tutto,
1: diciamo,
0: quel fiato.
1: Diciamo che potrebbe farlo alla vecchia maniera, tutto ma lo fanno per essere tecnicamente precisi, un pezzettino alla volta.
0: Sì, ma infatti magari la fai
1: però
0: tutta,
1: ce la può fare.
0: E prendi un pezzo. Però lei, soprattutto nell'ultimo minuto di canzone, ragazzi, non respira mai. Non prende
1: ma c'è gente che si fa operare, si fa fare un buco dietro la testa.
0: Uno sfiato.
1: Per uno sfiato, come
2: ma
1: le balene.
2: Cosa dici?
1: No, è vero, è vero. Si fanno fare dei pertugi.
0: Uno sfiatino.
1: Come le balene, per riuscire a...
0: Ragazzi, ho visto un documentario, parlando di quello che dicevamo prima, dove i robot sostituivano i calciatori.
1: Ma sì.
0: Quindi abbiamo risolto, forse con la nazionale abbiamo...
2: Guarda, che sai che mi sa che no? Comunque mi sa che non c'è speranza.
0: Cioè, nemmeno anche
2: con
0: i robot nostri
2: no,
0: sarebbero più scarsi.
2: Secondo me no, sarebbero un po' scarsi neanche i robot. Vabbè, però dai.
0: Che roba.
2: Dai.
1: Non lo
2: so. Sono fiduciosa.
1: Non lo so. Io.
2: Tony, io ti sento veramente turbato da questa questione dell'intelligenza artificiale. Ormai è da un po', che fai delle considerazioni.
0: Lui è più turbato, come direbbe uno spagnolo.
2: Sì.
1: Mas. Sì,
0: veramente.
1: Veramente. Cosa
2: me ne posso andare prima? Posso concluderla qui?
1: Tanto io ormai ho già fatto, quindi sono già turbato. Diciamo, sono a posto. Non lo so se sono turbato o meno, perché penso, cioè continuo a cercare di capire che cosa non abbiamo capito dell'intelligenza artificiale. Mi sono accorto che c'è qualcosa che ci sfugge, qualcosa di filosofico,
0: inquietante.
1: Ma qualcosa di più profondo che ci sfugge, perché noi pensiamo a quello come un grande computer che possa elaborare delle cose, sostituire il nostro lavoro con una velocità incredibile.
0: Le multinazionali.
1: Capisci?
2: Da uomini.
1: Capisci? Io metto quel paletto lì, per cui la signora di sotto non l'ammazzo, con tutto che si sta lamentando. Però il proprietario dell'intelligenza artificiale il paletto può levarlo quando vuole, capisci?
0: Per esempio,
1: Fin dove non riusciamo a capire fin dove può arrivare, questa è la cosa.
0: Potrei averlo già detto, però quindi se avete già sentito, perdonatemi, però secondo me è molto calzante. Marco Camisani Calzolari aveva fatto tutto uno studio sull'etica delle auto che si guidano da sole.
1: Sì.
0: Nel senso, lui giustamente diceva: se la macchina che si guida da sola deve fare una scelta, se ci sono un cane, un anziano
1: e un bambino.
0: È un bambino di 3 anni. Okay?
1: E per forza
0: e deve
1: di
0: prendere
1: cose,
0: una decisione su chi mettere, tirare, cioè non può fare
1: non
0: altro.
1: Non ce la farà a frenare.
0: Chi
1: quindi
0: sceglie?
1: Va dritto, a sinistra o a destra? Chi dei tre ammazza?
0: E lui, cioè, cercava di inventarsi una teoria, credo, adesso magari la sto dicendo malissimo, Marco, perdonami, dove bisognava mettere questi paletti molto precisi, perché sennò sarebbe stato complicato lasciare la scelta.
1: Ma visto che i paletti, l'intelligenza umana non ha bisogno. Abbiamo anche noi dei paletti dati dalla nostra cultura, dall'ambiente, dalla religione, abbiamo i nostri paletti. Però noi prendiamo decisioni velocemente anche su cose, come posso dire, sbagliando.
0: Spesso sbagliamo. Forse più delle volte.
1: Ma molto spesso su cose di cui non abbiamo mai ragionato nella vita. Perché se abbiamo pre-ragionato sappiamo chi mettere sotto, il cane, il bambino o l'anziano. Però ci sono anche delle decisioni totalmente assurde che non abbiamo mai affrontato e dobbiamo prendere. Come
2: e che magari
1: farà lui?
2: Prenderesti d'istinto.
1: No, lo prenderemo con una preparazione dell'etica, della coscienza.
2: Ah, ok.
1: Mentre quello non ce l'ha.
0: No, no, ma infatti i quesiti filosofici sono interessantissimi. Per esempio, Davidino è un robot o un robot, come si dovrebbe dire, sì, o un essere umano?
1: Ma in metà e metà.
2: Ma secondo me è tipo un mini minotauro.
0: Allora, questo è body, sì, shaming, body e tu shaming. E tu non potete fare, beh, queste battute, le posso fare
1: bassa,
0: solo io.
1: Bassa, eh? Battuta, non
3: la spengo, ok.
2: Battuta di bassa.
1: Vabbè,
2: lega.
1: Un giorno promettiamo di invitare qualcuno, sì, che ci faccia capire filosoficamente. L'abbiamo già fatto una volta.
0: Sì, però è in costante aggiornamento. Dunque, quindi è utile sempre.
1: Invitiamo
0: ricordare.
1: Qualcuno che ci spieghi dell'intelligenza artificiale, di come dell'etica. Di...
0: è uno degli aspetti che
2: si comporterebbe davanti a un problema di natura. Etica.
1: Di natura più umana.
2: Una decisione di natura etica.
0: E ora Human Nature di Michael Jackson.
2: No, magari, ecco, no,
0: sarebbe bello.
2: No,
0: però è bella
2: no.
0: Anche questa, serenamente, Julie featuring Brash.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: 105
4: che storia.
2: Radio 105,
3: che storia.

0: 1980, vi ricordate che bello film, ero nel film io? Che sì. Bello ero nel film, vi ricordate?
1: Mamma che giocavi con i criceti, mi ricordo.
0: I criceti sarebbero arrivati dopo.
1: Ah, dopo?
0: Quando mi misi con Cindy.
1: E imparavi lo svedese allora, eh?
0: Ecco, quello sì.
1: Manola, di cosa stiamo parlando?
2: Di un film, sicuramente, la cui colonna sonora incredibile.
1: Ma il bello della storia è che Francesco Costa, uscendo, ci ha raccontato proprio questa cosa, che lui fa delle citazioni in redazione, dice: io faccio citazioni di film, di cantanti.
0: Perché ci riferivamo alla sua, tutto sommato, ancora giovane
1: 42
0: età.
1: Anni, dice, ma in redazione...
2: È mio coetaneo, peraltro.
1: Esatto, in redazione ho dei ventenni che mi guardano con gli occhioni sbarrati quando faccio citazioni come quella che abbiamo fatto, però...
2: Beh, io in questo momento ho sfogliato nella mia mente le pagine dei film che ho visto, due, e non ho trovato praticamente quello a cui
1: ma
2: mi riferite.
1: Sì, ma guarda che l'avrei anche visto, American Gigolo.
0: American Gigolo, il film che consacrò Richard Gere come uomo più fico del mondo in quel momento.
2: Sapete che non l'ho visto, so di che cosa parlate ma non l'ho visto.
0: E nella colonna sonora c'era questa Call Me, appunto, di Blondie, che abbiamo riascoltato. Amici,
2: sono
0: noi torniamo.
2: Persona, no. Adesso vado a mettermi un po' in pari con certe
0: invece,
2: cose che dovrei guardare.
0: Invece, guarda l'aspetto positivo: quante cose non hai visto e che invece noi purtroppo le abbiamo già viste, e tu ne godrai da adesso in poi.
1: Io,
2: ma
1: se lo rivedo il film, se lo rivedrò, se lo rivedessi il film, non mi stupirebbe.
0: L'hai già visto.
1: Quindi...
2: Ma lo vogliamo rivedere tutti insieme?
0: Dai,
2: facciamo una serata. Perché no?
1: Perché no? Perché no?
2: Mentre Ross monta, che ne so, una scrivania così a caso,
1: e io che
2: io
1: monto?
2: Te sul divano a guardare American Gigolo.
0: A mangiare popcorn.
2: Scusa,
0: popcorn.
2: Perché no?
0: Ciao Davidino.
2: È carino.
3: Ciao
1: Davidino.
3: Ciao.
0: Grazie Davidino.
1: Fai finta di nulla, Davidino.
2: Fai
1: finta di non sentire.
0: Ciao Manola.
1: Grazie Manola da Roma.
2: Ma figurati, ma grazie a te, Tony.
0: Grazie pure a me, però. Grazie a te.
2: Ciao Ross.
0: Sembra parisina. Grazie Mario.
2: Scusa, ma guarda, mi tratta sempre un po' così, con sufficienza.
0: Ciao Tony.
1: Ciao
2: amici.
0: Lasciamo con Takeaway.
1: Ciao.

0: Radio 105.
1: Sono 2 ore. Poi vai a nanna.
2: Solo 2 ore.
1: Dai che te la fai. Sei fortissimo.
2: Radio 105
3: Main Studio 105 Music and Car.
1: Dai.
2: Che malessere.
4: 105 Music and Car.
1: Sono la vita, dai.
2: Dai, c'è mulla bighe.
1: Oh, chiama la flappe.
4: 105 Music and Car.
3: And now it's showtime.
4: Music and Car.
1: It's showtime. Si accendono i riflettori nello studio 2
2: studio 2, main studio di
1: ma
2: main studio,
1: ma qualche parte si accenderanno,
2: ma sì sì,
1: cioè. Occhio di bue su Dariode che ha il naso di Rudolf.
2: Mamma mia.
1: Siamo veramente vicinissimi al tracollo. Buongiorno, ma... Dario Spada.
2: Buongiorno Lodovica Comello. Ma si può al 28 settembre essere già così in carta pecoriti?
1: Ma che ne so, cioè fanno sì. Ancora 79 gradi fuori e tu ti ammali.
2: Se
1: così,
2: sei Dario Spada, se preparati, sei... vivrai un'intensa attività influenzale in questa prima parte della nostra stagione radiofonica.
1: Che bello, che già ricevo la mia dose, no, da parte dell'untore che va alle scuole,
2: certo,
1: in casa,
2: certo.
1: Poi vengo al lavoro e la ricevo da te, bombardata su ogni fronte.
2: Ma tu sei più giovane, hai un sistema immunitario più sano, più forte, e quindi confidiamo in te, Lodo.
1: Dai.
2: Anche perché è da tanto che io non trasmetto da casa mia. Pivaz, buongiorno Pivaz.
5: Ma oggi te l'avremmo consigliato.
2: Lo so, però... capito?
5: Sì. Mi prendeva male.
2: No, mi sento ancora in dovere, anche per una serie di questioni proprio amministrative. Avevo una riunione alle 2 qui in radio per una cosa, per cui non potevo non venire oggi, capito?
1: Questo senso dovere.
5: Capito? Oggi parlava di sgay.
1: Oggi parlavi di sgay.
2: Ma quando mai? No, oggi parlavo di un progetto che dovrò seguire, che però è molto interessante, che però insomma dovevo per forza fare una riunione qui in... non in location privata. E quindi sono venuti in radio, cara
1: che
2: Lodo.
1: Che staccanovi che sei.
2: Sì.
1: Allora,
2: aspetta un attimo.
1: Il nostro Pivas l'abbiamo salutato. Mamma mia.
5: Eccolo lì.
1: Possiamo arieggiare un attimo? Ciao zia.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno
6: ragazzi. Tutti gli anni è così con Dario, eh?
2: Sì.
6: È sempre il primo ad ammalarsi.
1: Sì, primo.
2: Sì. E l'ultimo a guarire.
1: Ma poi...
2: sappiatelo.
1: Infatti, sta cosa poi dura fino a giugno o si ripiglia ad una certa e poi va avanti indisturbato?
6: Non si ripiglia mai.
1: Ce ne ho sempre una. Perfetto.
2: A gennaio questa mi sono anche operato la spalla, ho fatto un mese a casa praticamente. Tu
1: è vero,
2: pensa
1: mi
2: com'è?
1: Ricordo.
2: Mamma mia, veramente, uno schifo. Vabbè, tu stai bene però, ti trovo molto bene.
1: Sto bene.
2: Sei sveglia da presto anche
1: sono
2: tu questa mattina.
1: Vabbè, solita routine della settimana.
2: Oh, molto bene. Abbiamo salutato Pivati. Buongiorno Pivaz, come è andato il weekend? Impegnativo mi sembra. È stato un weekend...
5: insomma, è stato impegnativo sotto vari punti di vista.
2: Sì, sì.
5: Ma la serata di sabato è stata più impegnativa con la nostra amica Giulia che ci ha portato in giro per Milano.
2: Salutiamo Giulia. Sì, sì.
1: Salutiamo Giulia.
2: Giulia.
1: La conosco.
2: No, non la conosco personalmente nemmeno io. Però
5: è un personaggio.
2: Sì.
1: Sì, e ti ha portato in giro per Milano?
5: Sì, praticamente
1: perché non
5: lei che mi ha trascinato.
1: Milano. Ok, ti ha fatto fare il giovane, diciamo.
5: Sì, sì, esattamente. Sì,
1: e dove ti ha portato a bazzicare?
5: Posso fare i nomi?
2: Quei posti con le bombe.
1: E le zone, dai, le zone.
2: Dai.
5: Allora, uno è qua dietro, la radio.
1: Sì.
5: E l'iniziale è PP.
2: Iniziali del nome e cognome.
1: È un posto molto tamarro, da Filippo Piano?
5: Sì.
1: Ho capito.
2: Ok, capito? Sì. Insomma, e lì comunque fai un po' di un certo tipo di vita.
5: Alla terrazzata 21.
2: Ah,
1: Madonna, ragazzi. Ma che standard il
2: Pivaz. Hai visto? Noi invece eravamo tutti stesi sull'erba a prendere il caldo del camino. Vabbè, molto bello. E invece tu, zia, questo weekend hai lavorato carro pontata venerdì, mi sembra.
6: Certo, ho fatto il karaoke scatenato.
1: È scatenato tutti?
6: E poi la domenica è stata bellissima perché l'ho trascorsa insieme al mio miglior amico qua vicino a me.
1: Perché avete lavorato?
5: Sì, a distanza, eravamo vicini ma lontani.
2: Figurati se quella viene in radio la domenica.
5: Ma
1: mi sembrava un fatto eccezionale.
2: Ma sei pazzo.
5: Sono entrato in onda, mi hanno dato la foto della spesa.
2: Ma hai tossito, Lodo?
1: Tu vivi, eh?
2: Hai tossito?
1: Ho tossito?
2: Hai tossito?
1: Ho tossito?
2: Hai tossito, non te sei accorta?
1: Ma veramente, non mi sono accorta.
2: No, benissimo. Sta funzionando.
1: Maledetta. Va bene, veniamo a noi. Oggi è impossibile. Zia, Pivaz, è impossibile oggi. È veramente dura, dovete essere bravi.
2: Allora, secondo me il primo, io riesco a farlo indovinare a Pivaz, perché è un santo che torna tutti gli anni. E io ti dico sempre la stessa cosa, che nelle favole, quelle raccontate a mille cenena, di Cenerentola, c'era il gatto ti ricordo?
5: Vercelau.
2: Quasi.
1: Siamo su quello stile.
5: Vercelau.
2: Venceslau.
1: Sì!
2: Brava zia anche, vedi?
1: Bravi,
2: è sempre quello.
1: Impossibile.
5: E qua facciamo un cervello.
1: C'è un'altra cheat di sempre mondo bambini. Siamo sui fumetti, siamo Paperino.
5: Sì.
1: C'era una strega.
5: Nocciola.
2: No, quello è Topolino, secondo me, la strega no. Nocciola.
5: Ma
2: Pippo. Ma
1: a
5: Mamt.
1: A me?
2: A me?
1: No.
2: Amelia? Ok, aspetta, okay, aspetta.
1: Non è finito, non è finito.
2: Non è Amelia.
1: E come si diceva? Amelia, la strega che...
5: Osa.
2: Quella è Gianna
1: Nannini. La strega che non deve chiedere mai.
2: Amelia, la strega che...
1: La strega che... Am...
5: Non la so.
1: Amalia.
5: Ok.
1: Allora, Amelio, lo strego che...
5: Amalio.
2: Bravo!
1: Sì! Oh! Era difficile.
5: Raga, voi sapete che ho una cugina che si chiama Amalia?
2: Veramente?
1: Sì.
2: Ma Amalia è bello però, sì, come sì, nomi.
1: No. Io poi... conosco delle bimbe che si chiamano Amelia. È un nome che è tornato, che ha fatto il giro ed è tornato ad essere di moda.
2: Amelio.
1: No, Amelia.
2: Amelia. Non ci sto capendo più niente.
1: Adelia, vabbè.
2: Ci sarebbe anche Sant'Annemondo.
1: Ma fermiamoci qui.
2: Ci fermiamo lì. E Maria che scioglie i nodi. Risolutrice delle avversità.
1: Ah, pensavo,
5: dei capelli.
1: La stavo già chiamando per la mattina.
5: Maria!
1: Una spazzolata, Maria.
2: Venceslao e
1: Amalio
2: sono
1: i santi di oggi.
7: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie. Let's go.

0: Miley Gaga. Miley Gaga, Bass Persuades.
1: Le 16:09, pronti per dare il via ad una grande settimana di 105 Music and Cars. A tutta salute, vero Darione?
0: Assolutamente, grande settimana per questo, perché io probabilmente morirò prima della fine della settimana.
1: Ma tu non devi essere così pessimista, ma veramente, ma tu devi attirare le cose belle e buone, hai capito? Hai bisogno di una bella dose di buone notizie, di good news.
0: Mamma mia, brava, mi piace.
1: E allora ce le abbiamo pronte. Chi è?
0: Sì, chi è?
2: Allora ragazzi, abbiamo un problema.
0: Sì. Porca miseria.
1: Sì.
2: C'è l'ufficio reclami qui.
0: Ma di già, ragazzi.
2: Sì, per Barbara. Sì.
0: Barbara
2: un paio d'ore fa ho ricevuto il pacchetto con i premi del gioco Spaesati.
0: Sì.
2: Però anche se c'è scritto sul documento di trasporto, lo zainetto non c'è. Solo magliette e portachiavi. Faccio inoltre presente che Paolino e Martin avevano parlato di kit completo, compreso cappellino e portapass, ma anche questi non ci sono.
1: No, e cosa gli ha messo dentro? Un calzino?
0: Sì, no, secondo me, esatto, quelli usati da Martin.
1: Però
0: che comunque...
3: Allora facciamo chiarezza.
0: Sì. Attenzione.
3: Nel kit di Radio 105 c'è
1: cosa c'è?
3: La maglietta, lo zainetto e il portapass.
0: Sì.
3: Il cappellino non c'è.
1: Se lo sono inventato.
0: No, anche perché il cappellino costa 512 euro, quindi non lo mettiamo
1: nel kit. Quindi è impossibile che noi lo mettiamo.
3: Non c'è, non c'è. A volte gli speaker sbagliano, ma non c'è. Adesso io confermo che non c'è.
1: Quindi facciamo chiarezza una volta per tutte. Magliettina.
0: Sì, portachiavi, che poi il portapass. Sì.
1: E
0: lo zainetto in teoria, la borsetta.
1: Fine.
0: Allora, però io vorrei dire a Roberto, Robby, secondo me tu ti aspettavi uno zainetto. Invece quella sacca lì, fatta in materiale chiaramente che prende fuoco, è la sacca.
1: Ma chiamola sacca allora, perché zainetto è fuorviante.
0: Capito? È una sacca.
2: È la zia,
1: Allora, allora facciamo chiarezza di nuovo.
0: Allora,
1: una sacca.
0: Sì, gialla, che se per caso striscia tra di sé, prende fuoco ed esplode. Quindi
1: non è vero,
0: Eddie,
1: noi stiamo molto attenti alla qualità del materiale.
0: Qualitatissima, altissima.
1: Una maglietta e un portapass.
0: Sì, portapass che puoi usare anche come portachiavi, un po' più lungo.
1: Sì.
0: Cioè, capito, lo metti a
1: coro. Ci appendi quello che vuoi.
0: Sì, ci appendi
1: è
0: quello
1: un
0: che vuoi.
1: Portacose,
0: ok? Occhio anche lì alla maglietta. Dopo il secondo lavaggio non è più 105, ma può essere 102,5, 106. Esatto, cambia. Va bene, però io ve lo dico perché è giusto che ve lo sappiate.
1: Una bella promozione.
0: No. I nostri kit sono belli perché non vanno utilizzati. Tu lo ricevi, lo metti in bacheca.
1: In una teca, esatto.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Vogliamo fare le good news?
1: Good news adesso.
4: Good news. Good news.
0: Le buone querela della stessa azienda per cui lavoriamo.
4: Per cominciare la settimana col piede giusto.
0: Oh.
1: Allora, Darietto, senti qua.
0: Dai,
1: perché hai bisogno di tirarti sul morale.
0: Va bene.
1: Ti piacciono gli elefanti?
0: Moltissimo.
1: Non so perché te l'ho chiesto.
2: Intanto leggo. Lodovica che gnocca oggi.
1: Grazie ragazzi.
0: Che bel messaggio.
1: Grazie, cuore, che carini. C'è dell'altro?
2: Sì, c'è scritto dovrebbero usarvi per tutti i programmi.
1: Hanno scritto così?
2: Sì.
1: Che io e Dario dovremmo fare tutti
2: i
1: programmi, che carini.
0: Grazie.
1: Dai.
0: Ridiscutiamo il contratto, poi.
2: Miglior coppia
0: sapere.
2: Dell'universo mondiale.
1: Vedi?
0: Che carini.
2: Di cuore tutti,
1: Ma pensa a te.
0: Bello, dai.
1: Vedi, siamo apprezzati. Allora.
0: Oh.
1: In Sri Lanka, Darione, nuovi sensori lungo la ferrovia rilevano le vibrazioni e i suoni degli elefanti in arrivo. E quindi che succede? Che i treni rallentano prima di investire, cioè non li investono, prima dell'impatto, prima che possa diventare una roba brutta.
0: Una roba
1: brutta.
0: Bello però, dai.
1: Bello.
0: Sono avanti.
1: Certo che sono avanti.
0: Lì ce ne sono tanti anche liberi, no, in Sri Lanka, credo.
1: Allo stato brado.
0: Sì.
1: Sì.
0: Io sono stato anni fa, però non è che mi ricordo. Mi ricordo Colombo, questa capitale, poi il mare bellissimo, però non è che mi ricordi tutti questi elefanti.
1: Elefanti che attraversavano le ferrovie.
0: No.
1: Invece ce n'è. Va bene.
0: Va bene. Dallo Sri Lanka alla Gallura. Mm. All'area marina protetta di Tavolara, Porto Taverna, ha aperto un nuovo centro di primo soccorso per la fauna marina.
1: Ma vedi.
0: All'inaugurazione è stata liberata Corallina, d'amore, una tartaruga caretta,
1: recuperata. Che vuol dire caretta?
0: Sì, è una caretta. Recuperata a giugno da un pescatore. Secondo me c'era una sola caretta, ma l'abbiamo messa due
1: caretta,
0: volte.
1: Caretta. Era proprio caruccia.
0: Grazie. Bello, bella cosa.
1: Bello, e ci sono un sacco di iniziative pro fauna marina, vedi, mm-hmm, che se ne dica.
0: Sì,
1: ce n'è bisogno.
0: Raccontato un botto.
1: Un
0: anche.
1: Botto,
0: sì,
1: le, sì. I canali, le autostrade.
0: I canali sono rimasti qua, quella dei canali. Oh.
1: Poi, negli Stati Uniti, una 17enne, Alexander Du, grazie per il silenzio su Du, ha inventato degli occhiali con intelligenza artificiale che fanno da cane guida virtuale. Pensate, li ha pensati per la nonna non vedente e la Casa Bianca per questo motivo l'ha premiata.
0: Bello, la cosa che non hanno detto è che ogni tanto devi portarli a fare pipì anche gli occhiali, quindi li lasci sul prato e poi li vai a recuperare.
1: E gli devi dare le crocchette, esatto. Però vabbè, dai, insomma.
0: Bello, beh, è una bella iniziativa. Chiudiamo con questa. Ad Atene, il vecchio aeroporto di aspetta.
2: Siete
1: preparatissimi, ci scrivono qua.
0: Ad Atene, il vecchio aeroporto di Ellinikon diventa uno dei parchi più grandi d'Europa, progettato per restare circa 4 gradi più fresco di asfalto e cemento circostanti.
1: Ah, ma vedi?
0: Capito, è tutto più fresco rispetto a quello che c'è attorno.
1: Ma dai.
0: Bello, bello. Usarlo anche qua a Milano. Anche
1: sì. Ma qua hai qualche albero in più e poi...
0: Esatto.
1: Va bene.
0: Bene, basta. Queste erano Lego News, è molto interessante. Mi sento già meglio, non
2: lo so. Volete altri messaggi per il vostro umore?
1: Sì,
0: prego.
2: Lodovica gnocca sempre.
1: Oh,
2: a prescindere.
1: Grazie. Chi l'ha scritto questo?
2: Mauro da Roma.
0: E poi caretta, è proprio la specie, è
1: si
0: così.
1: Si chiama così.
0: Sì, è così.
1: Non sapevo, pensavo fosse un refuso del
2: i ragazzi
1: dello stampato
2: più preparati dell'On Air, c'è scritto qua adesso.
0: Anche. Vedi? Certo. Sì,
1: perché
0: sì.
1: Abbiamo letto Ellinikon.
0: E poi scusatemi per chiudere le Good News, da possessore di due kit della radio, posso dire che sì, la sacca è pericolosa, ma una delle due maglie la ho da 5 anni ed è ancora praticamente perfetta, ossia il portapass e il portachiavi.
1: Dai.
0: Sono le maglie di 5 anni fa. Nel frattempo abbiamo cambiato fornitore e le fanno quelli che fanno anche qui a Ellinikon
1: l'asfalto. Non è vero, tutto di ottima qualità,
0: ma soprattutto di ottima.
1: Va bene, ma come stiamo oggi?

Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105. Back to me. You play back to me.

0: bisogna farlo bene questo lodo, perché sì no, perché c'è Maurizio Franciosi all'ascolto in questo momento, che ci ha detto anche come si chiamava il pezzo di prima. Era Baby Wow.
1: Baby Wow.
0: Baby Wow.
1: Sì, ma un povero speaker innocente, no? Senza un brief prima, come fa a sapere che legge Baby Wow?
0: Ma poi soprattutto scrive
1: a
0: Baby.
1: A nostra discolpa, eh.
0: No, ecco, quindi questo era il selection che è cominciato chiaramente venerdì, 105 selection di questa settimana. Barry Can Swim. Dons.
1: Scusami, questo sì, Dario, che abbiamo fatto di campo.
2: Intervengo dalle

0: che è vietato rispondere con la parola sì o con la parola no. Vietato cos'è questo gesto?
1: Non dovete dire mai né sì né no.
2: Brava, brava Peppa.
0: E questo l'ho detto. Ah, questa è Peppa?
2: Questa è Peppa Pig. Peppa. Sì, sì.
0: Poi vietato tentennare, indugiare.
3: Esatto, era questo.
0: Ah, ok. Insomma, metterci più del dovuto nel rispondere. Vietato ripetere le stesse risposte. Detto questo, chiamiamo i nostri concorrenti pronti a giocare. La prima si chiama Barbara da Bologna.
2: Barbara!
4: Ciao!
2: Ciao,
0: ciao Barbie!
4: Ciao,
0: come stai?
4: Ciao Lodo! Bene, molto bene, grazie.
0: Oh, come si sta a Bologna? Raccontaci un po', città che amiamo.
2: Moltissimo.
4: A Bologna, dai, si sta abbastanza bene.
2: Ma dove sei esattamente a Bologna? In quale zona di Bologna sei?
4: No, io sono a Casalecchio di Reno.
2: Ah, Casalecchio.
4: Okay. Casalecchio di Reno.
2: Ok, sì, non lontano. Sì, sì, conosciamo. Si mangia bene anche a Casalecchio di Reno. Si mangia bene dappertutto lì, in realtà. Perché,
0: esatto. Tutto è in base a ciò che si mangia e quanto. Cosa c'è, dai? Mamma mia.
2: Sì, sì, ogni tanto devo affossarmi. E Barbara, hai passato un buon weekend? Benissimo, grazie,
0: dai,
2: Barbara. Cominciamo, è lunedì, ragazzi, è tutto in salita oggi. Allora, andiamo subito da Pietro, che è a Pavia, invece.
0: Ciao, Pietro.
5: Ciao.
2: Ciao.
0: Buongiorno, tu ci sei,
5: ciao,
0: ci senti?
5: Dario, ciao, Ludovico. Io ti sento benissimo, grazie.
2: Siamo noi che ti sentiamo un po' nella cripta, però.
0: Sì, sei un po'. Sei un po' inguaiato.
5: Hai un po' la voce?
2: Bravo.
0: Oh, meglio,
2: bravo,
0: meglio,
2: bravo.
0: Meglio.
5: Ok, meglio.
0: Senti,
5: okay.
0: Tu stai bene? Non stai inguaiato come Darione qui presente?
5: Sì, io sto benissimo, però c'è mio figlio che ha mal di gola, la febbre e tutto il resto.
0: Eccoci
5: io sto aspettando
0: qua.
5: Che arrivi anche a me.
2: Stiamo arrivando.
0: Si contano, oh, si contano i minuti, vero?
2: Sì, sì, sì.
0: Pietro,
2: sì,
0: si esatto. Sta come d'autunno sugli alberi, le foglie.
5: Gli alberi, le foglie.
2: Bravi,
5: sì.
2: Esatto. Io sono già caduto, in realtà.
0: Dario
2: sono
0: già
2: una foglia
0: caduto,
2: già morta.
0: Esatto.
2: Pietro, le regole le abbiamo ripetute prima. La Lode è stata molto solerte nel ricordarvelo, quindi ci terrei a far bella figura, visto che sei il primo, visto che lunedì, visto che è tutto in salita oggi.
0: Dai.
2: Dai.
0: Pronto?
5: Proviamo.
2: E allora, giochiamo.
0: Pietro, allora, hai parlato di tuo figlio, è piccolino?
5: Guarda, è un ragazzo che sta per compiere i 18 anni, tra pochi giorni.
2: Ammazza!
5: Diventa maggiorenne.
2: Ma sì. È figlio unico o ha dei fratelli?
5: Ha una sorella un po' più grande.
2: Mm-hmm. E vivete ancora tutti sotto lo stesso tetto?
0: Beh sì, dai.
5: Abitiamo in parte sotto lo stesso tetto perché mia figlia studia lontano da Pavia.
2: Okay.
5: E quindi prende il treno il lunedì mattina.
2: È una pendolare, diciamo.
5: È una pendolare settimanale.
0: Bene, bene. Ma senti, hai parlato della festa di, anzi, del compleanno dei 18 di tuo figlio. Festona in arrivo?
5: Non ho capito.
0: Ci sarà una festona per i 18 di tuo figlio?
5: Ci sarà una festona prima con la sua famiglia e poi lui la farà con i suoi amici tranquillamente. Sì.
0: E l'abbiamo portata a casa, Pietro!
2: Ma perché Pietro è furbo come una faina?
0: Tu avevi capito perfettamente la domanda.
2: Sì, e poi non solo, parlava...
0: Ma sono tecniche.
2: Sono tecniche.
0: Come direbbe
2: giusto.
0: Borghese, sarà strategia. È strategia. Sì, sì.
2: È stato un ottimo.
5: Volevo tirar fuori un sì riflessivo per fare così capire che vi stavo seguendo.
2: Bravo, Pietro. Questi sono gli ascoltatori che noi vogliamo di più.
0: Bravo.
2: Quelli che ci perculano senza che noi ce ne rendiamo conto. Va
0: allora,
2: bene.
0: Pietro, a te il kit di 105 con la sacca, la maglietta e il portapass o chiavi o quello che vuoi tu.
2: Esatto. Sei contento?
5: Grazie.
0: Ciao.
5: Grazie mille, a presto.
2: Ciao,
0: ciao Pietro.
5: Ciao. Ciao.
2: Allora, Barbara l'abbiamo abbandonata a Casalecchio di Reno.
0: Ma che è successo a Barbara?
2: Si è trasformata.
0: Si è trasformata?
6: C'è sempre coda a Casalecchio.
2: Sì, sì, certo.
0: In chi si è trasformata?
2: In Pino da Albenga.
0: Ciao Pino!
7: Ciao ragazzi!
0: Buongiorno Pino, come stai?
7: Buongiorno a voi. Bene, bene, in coda, ma bene.
2: Bene.
0: Pure tu, stai tornando a casa?
7: Sì, ci provo almeno.
0: Quanto ti manca? Quanto dice il GPS ancora?
7: Ma ancora un'oretta.
2: Ah, ammazza.
7: Centinaia di chilometri.
2: Ma tutti i giorni. Aspetta, no, però facciamo un po' di domande, Pino, perché abbiamo tante
7: Dai.
2: Cose da chiederti, però dobbiamo giocare. Tu sei preparato sul sì o no?
7: Sì, proviamoci.
2: Vabbè,
7: sì.
2: Con questa
0: avresti
2: risposta,
0: già
2: avresti
0: sbagliato,
2: perso.
0: Però non abbiamo ancora iniziato.
7: Non abbiamo iniziato.
0: Vai,
7: dai.
0: Adesso, vai.
2: Stavo dicendo, ma tu tutti i giorni.

0: E ti fai così tanti chilometri?
1: Quasi sempre, sì. Sono un grande, sono un grande. Ma guarda, Pino, sono
0: grande di tutti.
2: Ma che schifo, Pino!
0: Cioè, ha detto.
1: Sì, già. Sono un grande, guarda, me la merito.
2: No, ma io vorrei, ti giuro, facciamo finta che non è successo. Andiamo indietro.
0: Cioè, ha detto fuori dal gioco. E ha detto sì, avrei perso. Sì, in effetti sì. Prima domanda, sì. Ma si può essere così? Dai, Pino! Va bene che lunedì.
2: È il traffico, del lunedì.
1: Ce la possiamo fare. È lunedì. Grazie ragazzi.
2: Grazie a te, che dire. No, spiace a noi.
0: A noi. Quella bella maglietta che al secondo lavaggio diventa viola.
2: Dai.
1: No, non è vero. L'ho già vinta una ed è bella ancora fiammante.
0: Perfetto.
1: La tengo lì come una reliquia.
0: Va bene, come una reliquia. Tu pensa. Falla sciogliere come il sangue di San Gennaro, che non si sa mai.
2: Vediamo se porta fortuna.
0: Va bene.
2: Pino, ti mandiamo un bacione.
1: Siete fantastici, ragazzi.
0: Ciao, Pino.
2: Ciao,
0: grazie
2: Pino.
1: Ciao, buona giornata.
0: Ciao. Io volevo chiedere se aveva figli. Che...
2: Avevo tante curiosità. Se aveva fighe?
0: No, se aveva figli.
2: Ah.
0: Non mi sarei mai permesso di chiedergli.
2: Ho capito quello, scusate. No,
0: ma sai cosa? Avul Chiavei.
2: Chiavei.
0: Avul Bighe, non Chiavei. Sì, buonanotte.
2: La Lechel. Va bene, andiamo avanti, va?
0: Chiudiamola qua.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Cycle Animal, e non ci poteva essere canzone più giusta, più adeguata per introdurre questo prossimo segmento che vive la sua prima esperienza qui a Music & Cars.
1: Avete scelto il giorno migliore per farmelo fare, tra l'altro, proprio sono al top delle mie capacità cognitive oggi, quindi bene.
0: Dopo l'immenso successo della cacca cubica del vombato in Australia, abbiamo deciso di dedicare una volta a settimana questa rubrichetta al mondo animale, dei nostri piccoli amici pelosi, ma
1: che
0: anche
1: bello.
0: Piumati, ma anche squamati, ma anche...
1: Desquamati, come li si voglia chiamare.
0: Va bene.
1: Quindi cosa hai pensato bene di fare? Spieghiamo un attimo il meccanismo.
0: Il meccanismo è questo: ogni settimana si analizza un comportamento, un fatto del mondo animale.
1: Te possino, sì.
0: Sì, e Dario lo legge, lo leggerà qui seduto a stante,
1: sì,
0: per la prima volta. Dario non ha mai letto questo foglio che io ti sto per sottoporre.
1: Scritto e diretto da Lodovica Comello.
0: Di mio pugno, ok?
1: Sì. E devo fare un po' la voce da documentarista.
0: Tu devi parlare facendo la voce da super quark.
1: Da super quark.
0: Va bene. Tant'è che questa rubrica si chiama Music & Quark.
2: 105 Music & Cars vi presenta 105
0: sì.
2: Music and Quark.
3: Fa cagare.
0: No,
4: Music
0: allora.
4: And Quark.
0: Sentite già la cultura.
5: Lo scarabeo stercorario. Benvenuti alla prima puntata di Music and Quark.
0: Grazie.
5: Settimana dopo settimana vi renderemo spettatori nel misterioso e affascinante teatro della natura. Insieme ne scopriremo i tratti più peculiari, imparando ad apprezzare il regno animale anche per quelle piccole e curiose abitudini,
0: certo,
5: che tra noi esseri umani potremo facilmente commentare con un «Oh, ma ce la fai?» In alternativa «Zio, ma tutto a posto?»
0: Oppure
5: «Ma anche, ma i tuoi genitori sono cugini?»
0: No, in che senso?
5: Perché dietro ogni «figa, ma ce la fai?» nel mondo animale si nasconde un capolavoro dell'evoluzione darwiniana.
0: E allora?
5: Ecco. Mettetevi comodi e preparate i popcorn. Anzi, per la puntata di oggi sarebbero meglio delle palline di sterco.
0: Che schifo.
5: Sterco, vabbè, soprattutto.
0: E sterco.
5: Nel vasto e meraviglioso mondo della natura, poche creature dimostrano una dedizione al lavoro pari a quella dello stercorario.
0: Claro.
5: Ma che schifo, però, posso dire. Forse solo la zia, quando deve selezionare i concorrenti per il gioco, sì, ma è del dove vai.
0: Solo lì. Solo in quel caso.
5: Scientificamente noto come Scarabeus stercoraripidilificuli smaderbellum.
0: Ma questo è inventato, era solo per farti uno scherzo, vai.
5: Questo piccolo insetto ci offre una lezione di vita straordinaria. Non importa quanta cacca la vita ti riversi addosso, l'importante è farla rotolar via,
0: sì,
5: rigorosamente in retromarcia.
0: Fanno così all'indietro, sì.
5: Ma perché lo fa? Cosa lo porta a spingere gigantesche polpette di scarti biologici? La risposta vi emozionerà.
0: Sentite la poesia, vi prego.
5: I blocchi maleodoranti sono vere e proprie schiscette rotanti. Lo stercorario si nutre dei liquidi fermentati contenuti all'interno della sfera. Ma che schifo, lodo. Gnammi, gnammi. Un vero e proprio nettare degli dèi, se gli dèi avessero il colon irritabile. Non si tratta però solo di cibo. Quella palla è soprattutto una culla per piccoli stercorarini.
0: Carini.
5: Seppellendola sottoterra e deponendovi le uova, le stercorarie pancine regalano ai figli un ambiente idilliaco per crescere. Quando le larve si schiudono, trovano un monolocale autosufficiente a base di letame. Il sogno immobiliare, ma senza la cauzione. Così, mentre il nostro piccolo eroe rotola verso l'orizzonte, la natura ci consegna il suo più grande insegnamento filosofico.
0: Segnatevela. Vai.
5: Per quanto la giornata possa essere di merda, c'è sempre spazio per farne un capolavoro. Da Music & Quark è tutto. Alla prossima meraviglia del creato.
0: Bravo!
1: Che bello, eh? Grazie, Lodo.
0: Non vi sentite più edotti, eh?
1: Siete contenti di questa cosa? Adesso, amici di Quark, chiamatemi, vengo a leggervele io le cose.
6: Buonasera, vestita da cameriere, onore, ero al bar ad aspettare comande dei capi.

sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Sto cazzo il turno, vai a casa solo con me, non mi fido. Di queste strade mi ledi, si resta a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

tu che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: faccio casa è buona.
1: Ciao ragazzi, posso dire che la voce di Dario da documentarista è tanta roba. Bravo Dario, bravo Darietto. Ciao Alessandro da Torino.
2: Per i messaggi di cuore.
3: 105 Music and Cars.
4: 105 Music and Cars.
5: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
6: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle...

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: 105.
1: 105. Che storia.
0: Radio 105.
3: Che storia.

0: disco del 2015.
1: Che tu cantavi.
0: E io cantavo.
1: La cantavi di brutto.
0: A squarciagola,
1: anche.
0: Grande fan di AVC. O AVC.
1: O AVC.
0: O AVC.
2: Oh. E che siamo in discoteca, qua stiamo.
1: No, però non poteva sembrare.
0: Quasi, quasi.
1: Anche se di lunedì state calmi, eh.

0: un pochino mi sento così Lodo oggi,
1: un po' perso,
0: un po' lose myself. Sì,
1: non ti sei ritrovato grazie alla radio questa oretta trascorsa insieme?
0: Un pochino meglio rispetto a quando sono arrivato,
1: dai, magari sento anche più sturato di naso.
0: Sì, magari da qua alle 18, capito?
1: Ma mi salti come uno stambecco
2: 105
0: uno stercorario,
3: Non ti sputo se no ti profumo, io non ti piscio che ti lavo, io non ti cago che ti ingibri.
1: Ecco.
3: Abbastaso. Caino.
0: Tutto.
1: Avete capito che oggi non è... come si chiama? Il fesso del giorno, ma è il Caino, cioè c'è della cattiveria.
0: Comunque
1: c'è della subdolità, capito?
0: Mi piace che per ricordarti il fesso mi hai guardato. Com'è? Fesso, grazie.
1: E cosa mi ricordavi? Fesso.
0: Fesso,
1: sì.
0: No, oggi è molto più bassasso proprio, eh?
1: Sì, c'è della preterintenzionalità.
0: Esatto. Allora, intanto andiamo nella tua fantomatica regione.
1: Ultimamente, no, non è fantomatica, è la mia vera regione.
0: Sì.
1: Che è fantastica,
0: è
1: forse volevi dire.
0: Volevo dire fantastica,
1: però
0: sì.
1: Però sforna dei casi umani, dei casi umani come questo signor meccanico. Ma prego,
0: allora,
1: lascio a te perché poi io mi agito se le leggo io ste robe.
0: Siamo in Friuli, ok?
1: Sì.
0: E diciamo a subire le conseguenze delle azioni da Caino, di questo meccanico di cui parlava la Lodo, è una donna, un avvocato cinquantenne di Trieste.
1: Sì.
0: Parliamo di una cosa successa a maggio del 2024. Quindi sono già passati un bel po' di annetti.
4: La Madonna.
0: Esattamente. Siamo per l'esattezza a Cervignano del Friuli.
1: Mandi.
0: Quando la sua macchina ebbe un guasto al volante. Quindi lei lo consegna il mezzo a un meccanico per sistemare questo problema.
1: Si sarà sicuramente detta: vino di Clamà, un di Udin. Gli hanno detto no. Vai da questo che è bravo,
0: Che è di Trieste. Che è di Trieste,
1: sì, ecco.
0: Esatto. E vino di chiamare un di Udin vuol dire: devo chiamare uno di Udine per fare questa cosa. Molto bene. Attenzione però, lei lascia l'autovettura da questo meccanico e un pochino se ne dimentica.
1: Sì.
0: Perché dice magari ci vorrà del tempo per sistemare il volante.
1: Suppongo gliel'abbiano proprio messa così, cioè
0: sì.
1: Signora, le faremo sapere.
0: Signora, guardi, questa Lamborghini, noi i pezzi non ce li abbiamo qui in officina, dobbiamo richiederli, passeranno quei 6, 7, 8 anni.
1: Esatto,
0: oh.
1: E così la vita va avanti, fino a quando Darietto...
0: Lei apre la sua PEC, poi è un'avvocata, figurati, con queste cose ci lavora tutti i giorni.
1: Lei vive sommersa dalle PEC, sì.
0: E riceve una prima multa, ok? Una sanzione relativa a una sosta effettuata in uno spazio riservato alle persone con disabilità.
1: Cosa
0: che già è grave.
1: Già è grave, ma poi lei sospettisce molto, visto che lei di questa vettura aveva completamente perso
0: le tracce
1: da un po', l'aveva consegnata al meccanico, era impossibile che qualcuno l'avesse guidata.
0: Quindi che cosa fa l'avvocatessa? Chiama il meccanico, dici, come direbbe in friulano.
1: Sì, un po', c'è storie ise che se cada multe, ma mi ha usato la macchina, sei tu stata tutte robe così, no?
0: Mi piace moltissimo, comunque io vorrei che tutte le storie fossero ambientate in Friuli.
1: Sì, però essendo lei di Trieste effettivamente non parla così.
0: Però lei è di Cervignano,
1: ha già un altro... Ma no, dice avvocata triestina, cinquantenne di Trieste. Ma è successo Cervignano.
0: Ah, Cervignano del Friuli, ok, perfetto, va bene.
1: Sì.
0: Il meccanico le butta giù il telefono praticamente, dice: signora, che cosa vuole? Tu, e chiude.
1: Ecco.
0: Nel frattempo però arrivano altre multe, tante altre, per un valore complessivo...
1: Di 7K, raga!
0: 7.000 euro!
1: 7K!
0: Ma per le cose più disparate, cioè questo praticamente guidava con la macchina che aveva già avuto un fermo amministrativo...
1: Esatto!
0: Aveva la patente scaduta, non c'era la...
1: Un pazzo, un pirata, un criminale!
0: Totalmente!
1: Vabbè. Quindi, che succede?
0: Che succede? Lei, te lo dico io quello che succede. Siccome lei non ha risposta a questo...
5: Benissimo.
0: Meccanico. Volevo dire meccanico.
1: Dai, allora. Io non riesco a trovare la riga della frase.
0: Beh, fondamentalmente lei
1: è
0: fa
1: un foglio lunghissimo.
0: Fa un controllo anche su Google Street View.
1: Ah, e cosa emerge?
0: Emerge che la macchina, la sua macchina, perfettamente riparata e funzionante, era parcheggiata davanti casa del meccanico.
1: No.
0: Quindi lui se n'è appropriato, non ha mai fatto le revisioni, non ha mai, e ci girava
1: indisturbato. Niente, come se fosse sua.
0: Esatto.
1: Vabbè, quindi multe per 7.000 euro, tantissime le sanzioni accumulate. La vicenda adesso ovviamente è al centro di un procedimento penale e il caso dovrebbe approdare in tribunale a metà ottobre.
0: Cosa vuoi che siano quei 2 anni e più che sono passati?
2: Ma nel frattempo la macchina dov'è?
0: La macchina ce l'ha ancora il meccanico.
1: Ce l'ha ancora il tizio. Ma soprattutto le
2: multe. In galera.
0: Ma esattamente quello che dico anch'io. Ma non dopo 2 anni e 6 mesi. Dovrebbe andarci adesso in galera.
1: Ma con calma, ragazzi.
0: Ho capito, con calma.
1: Calma.
0: Vabbè.
1: La vendetta va servita a Fred.
0: Sarà quindi il procedimento giudiziario a stabilire responsabilità e dinamica dei fatti contestati e chi dovrà pagare.
2: Comunque abbiamo una certezza.
0: Sì.
2: Il volante l'ha riparato.
0: Ma certo che l'ha riparato la
1: macchina. Dici? Ah beh, certo, è vero, se ci andava in giro.
0: Allora qui abbiamo un mix. C'è il Caino del giorno che è questo meccanico,
1: e
0: ma ci sono anche i fessi. Devo dire che tra tutte e due oggi, grazie.
1: Ale.
0: Chiamiamo Gesù.
1: Gesù. Oh

rivivere un'emozione è come rispolverare un vecchio vinile. Quando la puntina corre sui solchi di un disco, la mente viaggia con lei. Le vibrazioni che senti si uniscono ai ricordi, incisi per sempre su quella superficie e dentro di te. 105 Music & Cars presenta 180 grammi. Pure emozioni, concentrate nel peso di un vinile. Fabiola Selection.

0: Ai fiati Lodovica Comello. E invece alla voce di questo 180 grammi, il peso di un vinile, Steve Winwood con Valerie. Famosissimo in realtà. Beh, il pezzo era bellissimo, l'originale 1982. Però secondo me i più giovani se lo ricordano perché era stato remixato da Eric Prydz.
1: Bravo, io lo conoscevo così e non sapevo che l'originale fosse proprio questo.
0: Vedi? A questo serve il 180, anche per riscoprire piccole perle della musica.
1: Facciamo ridere,
0: ma anche riflettere, esatto.
1: Bene, venghino, bene. Signori, venghino. Bene, insomma, più o meno. Ma noi puntiamo a rialzarci proprio con questo nuovo gioco che ci aspetta. È arrivato il momento di prenotarsi, cari amici fancarsisti, al 342 41 15 105 per il gioco del millennio. Sì, sto parlando del Ma dove vai?
0: Esatto. Un gioco che richiede velocità, perché è in un minuto di tempo. Hey. Si devono indovinare 5 tappe di questo percorso meraviglioso, sì, organizzato dalla nostra Francesca Pinna. Un percorso per la Lodo, un percorso per me. Sceglierete voi su quale macchina salire. E sono cambiate un po' le regole nell'ultima settimana, ma ve le ricorderemo molto presto. Intanto, come dicevi tu, una cosa che bisogna fare è prenotarsi. 342 41 15 105, dovete scrivere
1: Ma dove vai?
0: In Giappone, per esempio, c'è andata Elisa, evidentemente, perché lei parla del kintsugi.
1: Questa tecnica kintsugi di riparare le crepe dei vasi, dei piatti, delle cose con l'oro.
2: Sei grande, Lodo.

Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Anita Ward.
1: Ring my bell.
0: In realtà H
2: R&B. Ring my bell, suona la mia campanella.
0: Il campanaccio.
2: Ma sta per suonare anche a Music in Cars, non per l'inizio della scuola, delle lezioni, ma perché si gioca.
3: 105 Music in Cars è lieto di presentarvi
0: tutti insieme, dai. Vai?

0: Qui non si chiede più il ricalcolo. Il ricalcolo c'è nel caso in cui voi non becchiate una delle tappe sbagliando la risposta a uno dei nostri indizi.
1: Esatto, non lo saprete man mano se avete cannato completamente una risposta, lo saprete al termine di tutto il percorso. Questa è una delle modifiche che abbiamo apportato al nostro regolamento.
0: Bello.
1: Una delle tante, ma la regola di base rimane sempre quella. Dovete indovinare le 5 tappe di cui si compone il nostro percorso immaginario. Possono essere 5 città, 5 luoghi molto riconoscibili, 5...
0: Anche non luoghi dopo questo indizio.
1: Anche non luoghi, anche magari per esempio punti molto specifici, monumenti, insomma comunque cose che si conoscono e che fanno parte della cultura generale, se ne abbiamo.
0: Esatto, dai giocatori con cui ho giocato la scorsa settimana devo dire che molti degli indizi che davo erano un po' complicati. Vediamo questa settimana come andrà. Oggi è la prima, insomma ce ne sono. Dai giocatori con cui ho giocato la scorsa settimana devo dire che molti degli indizi che davo erano un po' complicati. Vediamo questa settimana come andrà. Oggi è la prima, insomma ce ne sono.

0: oggi è buona.
1: Sento proprio l'accento di Bergamo, comunque, Vincenzo.
0: No, no.
1: No, infatti, immagino.
0: Sono a Bergamo da 23 anni, ma sono calabrese.
1: Ah, ok, va bene, va bene. Beh, questo potrebbe giocare a tuo favore, perché conosci più parti dell'Italia.
2: Vedi, ha viaggiato da nord a sud.
1: Capito, quindi magari è più facile per te. Vincenzo, deciderai tu su quale macchina salire.
2: Vai.
0: Salgo sulla tua, Dario.
1: Oh! Oh,
2: sulla carretta, va bene.
1: Benissimo. Bene, dai, Vincenzo, io credo che si possa far bene. Però prima di giocare conosciamo Ivan.
2: L'abbiamo recuperato, Ivan, ci sei?
3: Ciao ragazzi,
2: Eccoti qua. Ci è ricaduto, tutto a posto?
3: Bene, bene, mi sentite bene?
1: Benissimo, benissimo.
2: Ti sentiamo forte. Perfetto. E chiaro. Tu,
1: sì.
2: Tu come stai? Perfetto. Sei stanco come Vincenzo?
3: Sì, posto lavoro, è normale essere stanchi, ma siamo poveri, quindi...
1: E quindi bisogna lavorare.
2: Quindi bisogna lavorare, per forza.
1: Mi sembra giusto.
2: Dai, dai, ricarichiamoci, perché ragazzi dovete provare a farcela, dovete provare a portare a termine tutto il percorso.
1: In un minuto.
2: In un minuto.
1: Sarebbe meglio farlo prima dello scoccare del minuto, però va bene, ci proviamo comunque. Allora
2: Vincenzo con Darietto, Ivan con Lodo, pari o dispari?
1: Fai scegli tu, dai.
2: Dispari.
1: Va bene.
2: Bim, boom, bam.
1: Due pari.
2: Attenzione. Olè! Attenzione.
1: Comincia,
2: vince
1: benissimo.
2: Dario.
1: Allora, Vincenzo, giochiamo noi per primi, ok?
0: Andiamo, dai.
1: Allora, io ti leggo chiaramente l'indizio. Tu mi dai una risposta. Buttala lì la risposta, perché se dovesse essere giusta, vai avanti. Ma se è sbagliata, noi comunque proseguiamo. Ci torniamo indietro dopo, ok?
0: Ok.
1: Sei pronto? Giochiamo. È conosciuta in tutto il mondo come la Windy City, la città del vento.
0: Città del vento?
1: Sì.
0: E questa non la so proprio.
1: Butta una risposta.
0: Venezia.
1: Ok.
0: Anzi, Trieste.
1: Ok, va bene. È una delle località balneari più frequentate dell'Alto Adriatico.
0: Rimini.
1: Qui si effettuano i check-in, controlli di sicurezza e imbarchi.
0: Porto.
1: Ok. Come hai detto, scusami?
0: Porto.
1: È una città europea famosa per i suoi canali e le sue biciclette.
0: In Olanda, non me la ricordo.
1: Sì.
0: Non mi viene.
1: Porca miseria, buttala.
2: Dai, è lei.
0: Non mi viene.
1: È una città a caso. Vabbè. È uno dei musei d'arte moderna e contemporanea più famosi al mondo.
0: Il Louvre.
1: Allora, è finito il tempo, non possiamo nemmeno ricalcolare. Ti dico, Vincenzo, che non ne abbiamo beccato manco una.
2: Vincenzo.
1: Allora, per correttezza io te le dico. La Windy City, ti avrei detto, è la città dei Bulls, la squadra di basket, ed era Chicago. Poi è una delle località balneari più frequentate dell'Alto Adriatico, non Rimini, ma in alto, si trova in Veneto, era Jesolo. Il check-in non era il porto, il controllo di sicurezza, il check-in era l'aeroporto, ma va bene lo stesso. La città che non ti veniva era Amsterdam. Il museo non era il Louvre, perché il Louvre è un museo di arte classica e non moderna, ma era il MoMA, si trova a New York. Quindi punteggio nostro vince 0, sputato proprio, va bene così. Io direi che ti possiamo già salutare, Vi. Cioè possiamo già salutarci, che dici?
0: Tranquillo, dai.
1: Tranquillo, sì, ma io sono tranquillo, tanto ormai ho capito qual è il mio destino in questo gioco.
2: Quindi stiamo già salutando Vincenzo?
1: Anche per
2: grazie,
1: noi.
2: Grazie Vincenzo, vuoi salutare qualcuno?
0: Ciao. No, dai.
2: No, niente.
0: Saluto tutti voi di 105, buona.
1: Va bene.
2: È buona. Ciao Vincenzo.
1: Ciao, Vincenzo.
0: Ciao, ragazzi, ciao.
2: Va bene, Ivan. Allora.
3: Sì.
4: Ciao. Basta. Campione.
2: Campione.
4: Attenzione. Come ti senti?
3: Grazie, ragazzi.
1: Allora, se dovessi fare No, ma stai calmo, se dovessi fare zero anche tu, la partita è nulla.
2: Infatti, non
1: quindi...
2: cantiamo vittoria. Basta che ne fai una, Ivan, e sarà già una vittoria schiacciante, ok?
3: Ok, speriamo.
2: Allora andiamo, 3 2 1, vai. Ivan sorge ai piedi del Vesuvio ed è famosa per la pizza. Dai.
3: Napoli.
2: Ma sì, è uno stato balcanico situato proprio di fronte all'Italia.
3: Non ho capito il...
2: Uno stato balcanico situato di fronte all'Italia.
3: Croazia.
2: È un arcipelago tropicale, no?

0: noto per le sue acque cristalline?
1: Caraibi.
0: È un luogo dove si acquistano prodotti alimentari, vestiti e oggetti di ogni tipo.
1: Supermercato.
0: È una regione collinare del Piemonte famosa per i suoi vini.
1: Piemonte?
2: No, è una regione.
0: Regione del Piemonte collinare.
1: Ah, regione del Piemonte. Alessandria.
0: Vabbè, no. Ricalcolo. Si trova nell'Oceano Indiano a sud-ovest dell'India, questo arcipelago tropicale.
2: Finito il tempo.
0: Finito il tempo. Vabbè, erano le Maldive. Le Maldive.
1: Ah, le Maldive.
0: Poi il luogo dove si acquistano prodotti alimentari, vestiti, oggetti di ogni tipo è il mercato.
2: No, mercato. Tu hai detto supermercato. Sarebbe andata bene anche quella.
0: Sì, infatti. Sì, dai, sì. Vabbè. E la regione collinare del Piemonte, famosa per il vino, sono le Langhe. Però, insomma, Ivan, il nostro campione, le prime due le hai azzeccate, bravissimo!
2: Grande Rocky! Adesso io vorrei dire una piccola cosa, scusate,
0: sì,
2: vorrei...
0: Sì, Ivan!
2: Apriamo un attimo...
0: Ivan, sei un drago!
2: No, il drago no.
0: Bravissimo, intelligente!
2: È stato devastante, sì. Mi ha spiazzato in due, ma detto questo, qua qualcuno che ruba, comunque, Ivan da Napoli sorge ai piedi del Vesuvio ed è famosa per la pizza.
0: Vabbè, ma è un puro caso!
3: Poteva dire Pozzuoli.
1: Ha scelto il caso.
0: La domanda era già scritta, mica è stata confezionata su di lui, scusa.
2: Io andrei a fare un controllino, qui secondo me c'è qualcosa che puzza. Però va
0: vabbè,
2: bene.
0: Ma anche fosse, avrebbe vinto comunque.
2: Vabbè, certo, io zero ne ho fatto.
0: Ivan, dall'alto del tuo piedistallo, lassù, sul podio del numero uno, sì, come sì. Ci si sente?
2: Ma cosa stai dicendo?
1: Soddisfacente.
2: Soddisfacente.
0: Vuoi salutare qualcuno, Ivan?
1: Ciao ragazzi, saluto tutti e saluto la mia fidanzata Novaria, un bacio.
2: Novaria, che
0: non ho mai sentito questo nome, pensa a te.
2: Bello Novaria.
0: La salutiamo anche noi, Ivan, ti mandiamo anche il kit di 105 e ti mandiamo un bacione.
2: Ciao Ivan.
1: Grazie.
0: Ciao. Il mio ragazzo ce l'ha fatta, anche oggi.
3: Incredibile, campione ancora prima di giocare.
0: Incredibile. Aveva già scritto la storia prima. No, ma.
3: Ma sono dei predestinati, Dario.
0: Ti accorgi subito quando.
2: Lo spella parole era così bello.
3: Anche a me piaceva.
2: Era bello lo spella parole. No, cioè, è un attimo che.
3: È lo spelling, lui.
2: Era bellissimo. Spella parole, voglio dire. C'era, che ne so, il chissà chi lo sa.
0: Ti senti più forte in questi giochi?
2: C'era il musichiere. No, facevo sempre cagare. Però comunque allora. Cambiamo questa. Che veramente non è una. Manco morto! Vincenzo, manco di Bergamo era! Era pure calabrese, tutto sbagliato! Mi scrivono da Bergamo, era calabrese!
0: Prendi la pillolina, su.
4: 105 Music and Cars ha presentato.

0: Dario sei un grande.
1: Insomma, devo dire che questi giorni non lo sto dimostrando proprio pienamente.
2: Non abbiamo iniziato bene la settimana, Dario, eh?
1: No. Parlo per me, perché tu hai vinto comunque, voglio dire.
2: No, ma è il mio dovere in quanto tua collega e amica, no, fartelo notare. Anche
1: grazie.
2: Lord ti ha detto, what was that? Cos'è stato? Cosa di nuovo? Vili e beceri tentativi di depistaggio, di...
1: Ma depistaggio di chi, che ho fatto schifo dalla prima all'ultima? Non ho beccato uno, che depistaggio? Cioè l'unica qua ha fatto un po' di...
2: Di arrampicarsi.
3: Controllino, Dario, vergognati, vergognati.
2: Sì, sì.
3: Abbi dignità almeno nella sconfitta.
2: Vero.
3: No,
1: Vabbè, no.
3: Vabbè, dai, pazienza, ci si consolerà.
2: Pazzo.
3: Perché tanto anche oggi si gode, godo.
1: Chiudo tutto, basta.
2: Non chiudere.
1: Basta.
4: Tutti, qua si ribaltano i ruoli.
1: Cioè,
4: tutti quanti siamo pronti a gioire delle nefaste
1: sconfitte.
4: Del Darietti.
1: Le sconfitte.
4: Però,
1: sì,
4: signori, qua andiamo al VAR. È uno di Napoli che gli si chiede cosa sorge sotto il Vesuvio.
2: È la casualità.
1: Però,
4: a questo punto, chiediamogli di che colore è il cavallo bianco di Napoleone.
1: C'ha ragione.
2: No,
4: speriamo
2: non è lo
4: sul
2: stesso.
4: Spariamo sulla Croce Rossa.
1: C'ha ragione.
4: Già i suoi problemi in Darietti, anche voi, però, non l'aiutate.
1: Sì, infatti, già sono mezzo moribondo.
4: Sono vicino a te, Darietti.
1: Grazie, grazie.
2: Poteva capitarmi uno di Aosta, che ne sapevo io.
1: Ma Napoli è Napoli.
5: Che nome dai ad un sogno?

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Radio 105.
1: Proud to be different.
2: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: Un disco viaggio questo che probabilmente molti di voi avranno sentito sui social, perché in realtà è un disco del 2012, Carla Morrison, messicana, che però è tornato proprio in auge in questi ultimi mesi grazie a...
1: Meraviglioso.
0: Al passaparola, Disfruto.
1: Un bel viaggio ci siamo fatti.
0: Sono molto contento che ti sia piaciuto.
1: Ti ringrazio, adesso vado a casa.
0: A piangere.
1: E piango.
0: Esatto.
1: Per 6 giorni di fila.
0: Perfetto.
1: Grazie. Va bene.
0: Grazie mille.
1: Ma tiriamoci su. Siamo arrivati al termine di questa bellissima puntata del lunedì. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Grazie
0: proprio io. Grazie.
2: Vai a casa che sei disfruta.
0: Grazie Antonio Pivati.
1: Grazie zia. Grazie Pinnetta. Ci rivediamo domani.
0: Ciao Lodo. Grazie.
1: Ciao.
0: Forse domani. Io sto a
1: piangere.
0: Casa.
1: No, vieni.
0: Vengo, vengo.
1: Dai, ragazzi.
0: Arrivano Paolino, Martino e Lindino.
3: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
4: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché. Se non muori non fai parte della storia.
5: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.

0: www.fileni.it.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: A Radio 105 sono le 6:02. Sasakato!
4: Внимание, внимание! 22 to the killing.

0: tutte le mattine, dalle 6 alle 7, su Radio 105 c'è...
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. La segreteria telefonica di Tutto Esaurito.
2: Scegli la tua musica.
0: Lascia le tue idee, i tuoi commenti, che ascolterai con Marco Galli.
2: Solo su Radio 105.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu, con un WhatsApp vocale.
2: Al 342 41 15 105.
4: Ciao, sono Frankie da Pienza e vorrei dedicare Viva la Vida dei Coldplay al nostro capitano Marco Galli, forever.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo.
2: La suoniamo.
0: Solo su Radio 105. 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: Bellissimo, oh, è ufficiale, bellissimo. Ma guarda che non sto scherzando. Il matrimonio fa ingrassare, triplicherebbe il rischio obesità per lui. Ma non solo il matrimonio, anche la convivenza.
3: Perché aumenta proprio il rischio di sovrappeso per due effetti: lo stress e la sedentarietà. Essere sposati si associa al sovrappeso, per la verità, in entrambi i casi. Per tre motivi.
2: Vedi?
3: Primo, non si esce, non si fa tanta attività fisica,
4: è vero.
3: Quindi si mangia di più. Secondo, sono nervoso perché ho litigato con la mia lei, mi rifugio nel cibo.
2: Esatto.
3: Terzo, poiché non faccio la spesa proprio sana, quel che trovo in frigo metto insieme e mangio. E il risultato ovviamente è quello che è.
5: Sentite cosa scrive Davide da Trieste. Dice: volevo una moglie insaziabile, ma a letto, non a tavola. Qua si mangia tanto.
6: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
7: Buongiorno Ciurma, buongiorno capitano. Io quando mi sono fidanzato facevo 92 kg. Sono 6 anni che sono sposato e faccio 109 kg.
8: Buongiorno Ciurma, confermo anch'io questa tendenza. Sto assieme con il mio compagno da 14 anni e ho messo su più di 10 kg. Io amo cucinare, però amo anche mangiare e bere. Sono una godereccia. Ciao!
9: Buongiorno Ciurma, questi dopo sposati non fanno più l'amore, per cui aumenta la pancia, la malattia dell'agnello.
10: Capitano, la convivenza vale lo stesso? Perché se mi sposo sono rovinata. Da quando conviviamo? 15 anni. Entrambi abbiamo preso 30 kg. Ti ho detto tutto. Ciao!
11: Io ogni volta che chiedo a mio marito: ma secondo te sono ingrassata? Lui finge sempre di non capire e con una scusa prende e se ne esce dalla stanza. Serena da Senigallia, ciao!
12: Capitano, ma guarda che c'è un motivo scientifico dietro questa cosa dell'ingrassare dopo il matrimonio. Eh sì, perché quando uno non è sposato, torna a casa la sera, apre il frigo, guarda che c'è dentro e decide di andare a letto. Invece, quando ti sposi, vai nella camera da letto, guardi che c'è dentro e decidi di andare a aprire il frigo. Ciao, buona giornata, Giuseppe d'Avellino.
13: Capitano, ma stavo tanto bene da mamma, mo a dieta, sembra a dieta stiamo, quella non cucina. Aiuto, salvatemi!
14: Benedette, benedette queste donne che cucinano. Ricordatevi che l'amore può anche finire, ma la fame non finisce mai. Andrea da Genova.
15: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
1: Oggi il protagonista sei tu.
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
1: Solo su Radio 105.
5: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così. Così.
16: Ciao ragazzi, Nico da Pandino, mi fate sentire per le 6:15 qualsiasi canzone, mi basta che sia di Ultimo. Ciao, grazie.
6: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Decidi tu la canzone.
1: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
1: Quando vuoi tu.
0: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: Nasce la nuova mattina per te.
0: Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti c'è posto.
1: Avanti Avanti c'è posto
0: 2.0. La tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno.
1: Solo su
0: Radio 105.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
4: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
5: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
4: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
5: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
4: Quello è sicuramente un brutto affare.
6: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
7: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
8: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
9: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
10: Tutto è possibile.
11: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. O Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
12: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Buongiorno, buongiorno, sono Paola, telefono da Cortona. Stamani mi mettete l'amico per favore? Ciao, buona giornata a tutti!
3: Avanti, avanti, ci posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: al 342 41 15 105.
1: Buongiorno 105, mi fate ascoltare Umberto Tozzi, Stella Stai? Un saluto da Gianfranco, buona giornata!
2: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Tu scegli la musica.
3: Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105.

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: Senti, attenzione, secondo uno studio gli uomini dormirebbero meglio se nel letto c'è il proprio partner. Le donne invece dormirebbero meglio da sole. Cosa dicono questi studiosi, Boris?
2: Semplicemente che l'uomo viene rassicurato dalla presenza del partner e ha poi una visione sessuale sempre attiva.
1: Certo, hai capito, è uno sfogatoio.
2: Le donne al contrario hanno la modalità sorveglianza attiva, cioè quella modalità per cui al primo respiro fuori posto, al russamento, ai movimenti dei piedi, alla temperatura, si svegliano e quindi sono infastidite dalla presenza del partner.
1: Ma tu pensa, ma io non ci credo. Vedi, uno già ha scritto il famoso sesso a chilometro zero.
3: Avanti, avanti, ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
4: Capitano, da quando è nata mia figlia io dormo da solo, per di più la mia compagna appena è nata la bimba, e facciamogli la cameretta e il letto da principessa e l'attende, quello che vuoi, che sai chi ci dorme nel letto? Io nel letto da principessa dormo, però dormo da Dio da solo.
5: Marco, io da che conosco il mio compagno, e sono 11 anni, dormiamo appiccicati. Marco, io da che conosco il mio compagno e sono 11 anni, dormiamo appiccicati.

0: bussa, anche se mi ruba tutte le coperte. A un certo punto della notte lui si deve svegliare per andare a ritirare le reti e io ho tutto il mio letto, tutto per me, e quando arriva poi col pesce mi chiama e mi sveglio pure io, però per il momento dall'una alle quattro riesco a dormire decentemente. Ciao ciurma, siete grandi!
1: Capitano, a me hanno detto che russo molto, però io non sento niente. Mi sono svegliato una notte per andare in bagno, ho registrato mia moglie, sembra una motosega.
2: Ciao ragazzi, allora, c'è un metodo balcanico che mi ha insegnato mio padre, che quando c'è qualcuno che russa, tu basta che metti questo suono e lui smette di russare. Ciao a tutti, Luca da Modena.
3: Capitano, Michele da Teramo, secondo me il sonno varia anche dall'età, perché io quando ero ragazzo, giovane, potevi mettere una bomba che manco la sentivo, adesso non dico che al minimo rumore mi sveglio, ma poco ci manca. Ciao, buongiorno a tutti.
4: Ciao ciurma, io sono una bambina quindi non ho il partner, però dormo meglio da sola perché così posso occupare tutto il letto. Ciao, Anita d'Ausio Sotto.
5: Avanti, avanti, c'è posto!
6: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora!
7: Solo su Radio 105.
8: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buona giornata da Boris Mantova. Garlasco chiuse le indagini su Andrea Sempio. Secondo la procura di Pavia, scarpa e impronta 33 sono compatibili. Il DNA sulla bici poteva scagionare Alberto Stasi 19 anni fa, ma i carabinieri del RIS non menzionarono agli atti la prova. Si va verso la richiesta di processo per omicidio aggravato nei confronti di Sempio. Dopo 10 anni di depistaggi e tentativi di insabbiamento arriva la sentenza per Giulio Regeni, torturato a morte al Cairo, condannati a 10 anni di carcere, 3007 egiziani. La procura sollecitava anche l'ergastolo, ma è stata riconosciuta dai giudici di Roma solo l'accusa di sequestro, non l'omicidio. Non fu suicidio quello di David Rossi, capo della comunicazione di Montepaschi Siena, aggredito in maniera violenta e repentina nel suo ufficio da più persone prima di precipitare, era cosciente, ha cercato di difendersi. È l'esito della super perizia dei RIS alla commissione d'inchiesta. Il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria senza Vannacci. Roscioli, candidato di Forza Italia, Fratelli Italia e Lega, supera il 51% contro il 36,6% di Benedetto del Campolargo. Arriva al 10,9% il candidato di Futuro Nazionale, Giannetta. Per il primo calo dei prezzi voluto da Eni e SciIP si sono registrate lunghe file di auto ai distributori, in alcuni casi carburanti terminati. I prezzi calmierati dureranno almeno un mese. Tassisti e camionisti però pronti alla mobilitazione. I tir siciliani saranno fermi dal 16 al 20 ottobre. Lo sport calcio: l'Italia vince e convince 4-1 con la Turchia nella seconda giornata di Nation League. Prestazione autorevole in gol Bastoni, Frattesi, Caiode, Pio Esposito. Domenica c'è la Francia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Avanti, avanti, c'è posto!
6: Questa è la tua richiesta di oggi con un WhatsApp vocale
7: al 342 41 15 105.
11: Buongiorno ciurma, a colazione! Io vorrei ascoltare Lemon Tree dei Fool's Garden, la vorrei dedicare a mia madre che la dedicò a me 10 anni fa, sempre su Radio 105, sempre con voi. Un abbraccio e un saluto a tutti, Matteo da Matelica.
5: Avanti, avanti, c'è posto!
7: Tu scegli la musica.
6: Noi la suoniamo.
7: Solo su Radio 105. I'm sitting

0: 342 41 15 105.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Italia, buongiorno mondo. Vorrei tanto sentire Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani. Ciao, un abbraccio a tutti.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Tu scegli la musica.
3: Noi la suoniamo. Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105.
4: Viaggio a senso solo.

0: Champions.
1: Ciao, sono Cristina d'Aosta. Una donna chiama preoccupata uno psicanalista. Dottore, mio marito crede di essere un puro sangue da corsa, nitrisce, burruca l'erba in giardino e galoppa. Sa, da quello che mi descrive sembra essere una cosa abbastanza grave. Comunque dovrei riuscire a guarirlo, però devo dirle che le costerà molti soldi. Oh, dottore, non si preoccupi, tanto domenica scorsa ha vinto il Gran Premio a Capannelle.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito!
3: È il quesito!
4: Il quesito.
3: Di tutto esaurito!
4: Di tutto esaurito.
5: Il quesito di oggi di tutto esaurito è carico di cinema e spionaggio. Buongiorno. James Bond, ovvero 007, fa parte dei servizi...
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio
7: al 342
6: 41 15
3: 105.
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato.
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sull'Autosole crea code tra il bivio A1 diramazione Fiorenzuola e Basso Lodigiano in direzione Milano. Sulla stessa autostrada altre code per incidente tra Allaccio A16 Napoli Canosa e Casoria direzione Napoli. Incidente anche sulla 4 con code tra il raccordo tangenziale est di Milano e il bivio per la 58 in direzione Trieste. Sulla stessa autostrada code a tratti tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino. Lungo la 14 Adriatica è segnalato un incendio tra Castel San Pietro e Imola. I cantieri invece creano code tra Pescara Nord e Pineto. Sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa per lavori di manutenzione tra Pescia Romana e Garavicchio in direzione incrocio Ponte San Luigi, allacciamento A10 Genova 20 miglia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Radio 105. Proud to be different.
3: La soluzione al quesito di tutto esaurito.
5: Siamo pronti a darvi la risposta al quesito di oggi. A metà tra cinema e spionaggio, James Bond, ovvero 007, fa parte di quali servizi? Dei servizi segreti. È questa la risposta corretta.
11: Il vincitore.
12: Buongiorno amici, buon martedì. Allora, dai servizi segreti, per i piedi, servizi igienici.
13: Buongiorno.
14: Buongiorno cara.
12: Fatto tutto?
14: Tutto.
12: Fantastico. Buongiorno anche a Fabio Liuzzi qui a Milano in regia. Buongiorno. E al nostro gladiatore. Max Madi a Roma, allora abbiamo già la busta.
14: Vuoi dire?
12: E tra poco l'apriamo, però prima bisogna... Siamo in una missione segreta. Però glielo devi ricordare che c'è il disco Buongiorno.
14: Basta richiederlo al 342 41 105. Uè, sì. Ragazzi, la tua canzone con scritto disco Buongiorno.
12: Ma non ditelo a nessuno,
14: no.
12: È un segreto che rimane tra noi. La busta la vogliamo aprire?
14: Ma certamente, la apri tu.
12: Sì, allora agente 007.
14: Sì.
12: The winner is...
14: Yeah.
12: E l'ha scovato lei. Le faccio i complimenti.
14: Brava, grazie.
12: È Roberto da Padova.
14: Grazie Roberto.
12: Bravo.
14: 008.
12: 008.
15: Marco Galli presenta. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno.

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: C'è una notizia che mi ha sconvolto. Cioè, allora, quando vai a cena, ti invitano a cena, dico dai, venite a cena da noi. Allora cosa fai? Vai a mani vuote all'invito. Allora, cosa fai? Vai con pasticcini, vai con la cosa più classica da sempre, porti una boccia.
2: Sì.
3: Sì. Oh, sì, o il dolce. Anche.
1: Non andrebbe mai portata.
4: Ma chi le dice?
1: Perché è una brutta figura.
5: Certo. Ma da quando?
4: Capitano, i miei amici, per esempio, sono sempre felici se porto il vino.
1: Sì, ma certo.
2: Dipende dal
4: anzi,
2: vino.
4: Anzi, me lo chiedono, no? Solitamente. Tu
3: dipende
4: porti una
3: bottiglia. Amici.
5: Anch'io sono contenta se me lo portano.
1: Anch'io sono contento, sì. Anzi non li guardo neanche, prendo la bottiglia, la stappo con i denti e poi comincio glu glu glu glu glu glu. Tutti lo sanno che io faccio così. Il Galateo, un esperto di Galateo, dice che un falso mito: non è obbligatorio servire il vino che ci è stato donato. Io però ci rimango di merda. Sì, certo. Cazzo,
4: no, però vedi, capitano, ha ragione anche Max, secondo me. Sì. Scrive: ci si dovrebbe accordare in base alla cena, quantomeno accordare magari con le persone che ti invitano.
1: Vedi, la premessa è obbligatoria: il vino non andrebbe mai portato ad un pranzo o una cena, a meno che non sia stato concordato con i padroni di casa.
4: È quello che stava dicendo anche
1: certo,
4: Max.
1: Esatto. Io porto una di Coca-Cola e una di Fanta e a me hanno sempre fatto le feste.
6: Avanti, avanti, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Capitano, questa è una nuova regola che si è inventato uno scroccone col braccino corto, che così non deve portare niente. Ciao Enrica da Servide.
8: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma, Andrea da Verona. Ma il Galateo probabilmente lo prevede in serate dove vai da persone con cui non hai molta confidenza. Se vai a casa di amici o parenti, veramente ti picchiano se non porti l'alcol.
9: Ma infatti la bottiglia va portata, poi spetta al padrone di casa non aprirla, mettersela in cantina e gestirla secondariamente e proporre il padrone di casa il vino che si andrà a bere insieme alle portate. Chiaro.
10: Capitano, una mia amica ha vinto il premio, è venuta a cena a casa mia, ha portato un paio di bocce, io vabbè ne avevo già aperta una perché se prendi un vino un po' corposo va aperto qualche ora prima, allora a fine cena mi ha chiesto se uno ce lo poteva riportare a casa perché lo voleva assaggiare e io vabbè la conosco da tanti anni e non ci ho fatto caso, il mio compagno non ti dico tante benedette dopo.
11: Mi è capitato, capitano, un amico mio che mi ha invitato a casa sua, a me e altri amici per un'occasione di festa e ci ha detto venite già bevuti, mi raccomando.
12: Portate del buon prosecco. Il papà di un amico di mio figlio ha portato del prosecco ghiacciato che era la fine del mondo. Ben accetto sempre, va benissimo.
13: Beh ragazzi, a me se parliamo di galanteria è capitato anche che ho portato dei pasticcini, ne abbiamo mangiato qualcuno e a fine cena il proprietario di casa me li ha riempacchettati e me li ha ridati perché sennò ingrassavano. Vabbè, Manuel da Milano, ciao!
14: Buongiorno ciurma, io nel dubbio quando vengo invitato per non sbagliare porto una bottiglia di gin, un bel gin tonic sta bene con tutto, carne, pesce, verdure...
15: Buongiorno capitano ciurma, rigorosamente una buona bottiglia di vino e un buon salame da sdraiare lì sul tavolo, sul tagliere, nel frattempo che ti gusti sta bottiglia. Ciao, Massimo Adrien.
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora!
17: Solo su Radio 105.
5: Tra poco su Radio 105.
1: Tutto esaurito, il mio programma preferito. Siamo sul canale 66,
3: Buongiorno.
4: Vi salutiamo anche dalla TV, buongiorno.
1: Finché teniamo la sigla, noi praticamente l'estate la manteniamo, cioè, capito?
18: Che bello.
1: È un trucco, è un trucco, è un barbatrucco che abbiamo scoperto. 40.000 gradi.
19: Vero.
1: Mettiti lì, seduto, ti prendi un caffè, ti leggi il giornale, certo. Dopo le 8 vai a fare benzina, perché è lì che si aggiorna, capisci? Max, metti il cartello un attimo, torno subito e corri a far benzina. Si esaurisce.
20: Ma non è vero, vabbè, Marco, dai. Ma tanto col culo che mi trovo io, saranno finiti da tutti i distributori. Quindi,
3: temporaneamente si può esaurire, ma se tutti quanti vanno oggi. Ma per 30
1: allora,
3: giorni potete andare anche domani, dopo
1: il
3: domani.
1: Consiglio è quello di andare domani allora, sì, bravo
3: ma
1: amici.
3: Sì, prendetevela con comodo.
19: Ma
3: dai.
19: Che con comodo? Certo. Deve fare tu oggi.
1: Senti chi c'ha i soldi. Sì. Senti i signori, ma ragazzi, con comodo.
3: Con serenità.
21: E nel 2002, 24 anni fa, il cavallo Varen, che ricordiamo ci ha lasciato il 18 Varen. Agosto di quest'anno a 31 anni, corre la sua ultima gara. E allora aveva 7 anni. Ricordiamo che ogni anno per un cavallo sono come 21 per noi.
18: Ah, 21.
1: Porca miseria, 21.
21: Sì, l'ho letto prima.
3: Ma tantissimo.
21: Vero?
1: Se l'hai letto.
21: Per l'angolo musicale, cosa vuol dire? Che non
1: no,
21: ci
1: per
21: fidi.
1: Dire, per dire.
4: Comunque, capitano, già ce lo dice Boris. Sì, figurati. Sì.
21: Dice lui 6,5.
4: Più o meno come il cane.
1: Tu non lo ascoltare, Betty. Tu di 21, sì. Di 21.
22: Esaurito.
1: Ma dai, vuoi dire?
21: Sì.
1: Già vedo in tutti gli istituti anni la vostra pubblicità con scritto tutto esaurito.
22: Esatto.
1: Sergio da Genova. Dai, non è vero.
0: Tra poco tutto esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.
23: C'è tutto esaurito.
24: Buongiorno, buongiorno.
19: Buongiorno.
24: Buongiorno.
22: Per tutto il giorno.
24: Per tutto il giorno.
4: Dai che ci siamo, c'è il disco Buongiorno amici. L'avete richiesto voi, dove, come, quando?
19: Adesso al 342 41 15 105. Avete 5 squiglie a disposizione.
4: Acula, cula, culacione. Mi raccomando, non dite pronto. Lo sapete, un bel buongiorno. Sano e fresco.
19: Ah, sano e fresco.
4: Entro il quinto squillo.
19: Dai.
4: Quindi se avete mandato la vostra richiesta, siamo noi.
25: Pronto?
19: Sì, no. Pronto, buongiorno. Senta.
4: Questo non era un buongiorno, no, no. Sano e fresco. Era pronto? Ben pronto, secco, ciao, benvenuto.
19: Pronto?
4: Buongiorno.
19: Aspetta, devo ancora
25: buongiorno.
19: Che...
25: Ciao.
19: Buongiorno, buongiorno.
4: Però lo dovevi dire ciao. Prima, buongiorno, ciao.
25: Ah, ma l'avevo capito. Allora, il mio disco era comunque il...
19: Sì.
25: Ultra Nate Free, voglio salutare soprattutto Marco e Andrea, gli due chef che sono in cucina che mi stanno ascoltando.
19: Ok.
25: Abbiamo un evento
19: bravo.
25: Oggi qui a stadio.
19: Sì.
25: Volevo salutarli.
19: Va bene, te lo senti a casa tua, sto disco.
4: Non possiamo.
19: Mi dispiace. fratello.
4: Come ti chiami, ce lo dici?
25: Andrea.
4: Ciao Andrea.
19: Andrea, dovevi dire buongiorno per subito.
4: Dovevi rispondere già col buongiorno entro il quinto squillo. Ma povero Andrea, ma non lo sapeva. Andrea, ma perdonaci, non lo sapevi perché ci ascolti da poco?
25: No, guarda, mi ascolto una vita, però di solito attacco alle 8 la prima mattina. Io lo sapevo.
4: Quindi Andrea, riprova nei prossimi giorni.
19: Sì,
4: disco buongiorno, tu rispondi direttamente con buongiorno se ti chiamiamo.
25: Va bene,
4: okay.
25: A posto allora.
4: Però ti abbracciamo.
19: Dai.
4: E salutiamo la tua famiglia.
19: Ciao,
4: Andrea, grazie.
19: Ciao. Chef.
26: Buongiorno.
4: Non lo sapeva, Pi.
19: Buongiorno.
26: Come disco, buongiorno. Sound Like a Melody.
19: Oi.
26: Degli Alphaville. Focolazione.
4: Ciao, bella.
24: Colazione.
19: Buongiorno.
22: Buongiorno.
24: Buongiorno.
19: Sì, salutata, certo.
24: Per tutto il giorno.
19: Codice fiscale. Uilla, questa è bella.
4: Questa è bella. Schiavo comunque in piedi. Questi anni 80.
19: Chi vince se la canta.
4: Sì, 84, sì Fabio. Alphaville, Sounds Like a Melody. Tu pizza nell'84.
19: Lascia stare.
4: Se volessimo aprire un cassettino.
19: Lascia stare. Tieni un occhioso.
4: È meglio, a chiave. Dai, ci svegliamo così questa mattina. 6:58 minuti. Alza il volume. Buongiorno Italia!

0: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ah, dai!
2: Così no.
3: Che disagio.
4: Guarda che prima dei concerti
1: si fa.
4: Ma voi sentite bene?
1: Sì, benissimo.
4: Io sento tutto
1: strano.
4: Sento come se fossi in una galleria.
1: Sa.
4: Ma voi come sentite?
1: Bene,
4: ma io così,
1: Marco,
4: devo andare, no? Cioè,
3: no, sentiamo bene, Marco.
4: Io sento una merda.
3: Bellissimo.
5: Prova a accendere il ventilatore, magari è meglio. Marco.
4: No, non è. Accendo il ventilatore.
5: Prova.
4: Ma no, perché già fa freddo, poi fa caldo e non si capisce niente.
1: Prova a fare
4: voi sentite bene?
1: Sì, caro.
4: Adesso chiedigli a casa, voi sentite bene?
1: Amici, amiche, avete capito bene?
4: Sembro matto.
1: Appunto, ma voi sentite bene?
3: Ma
1: ditecelo e datecelo al 342-41-15-105. Lo sai che, Marco?
4: Cosa ti hanno detto?
1: Ancora stanno scrivendo.
4: Stanno scrivendo.
3: No, devi dargli il tempo.
4: Anche il fax, mandato un fax anche.
1: Allo 026551245.
4: L'hai già dato il segnale orario?
1: No, ancora no.
5: Sciogli i cani, Max, fai qualcosa.
4: Vabbè, diamoglielo il segnale orario.
1: Sicuramente.
4: Che la gente si domanda. Ma si sente bene? E che ore sono? Sono le due domande che uno si fa.
1: A Radio 105 sono le 7.03. Sasa, cattò!
6: Tutto esaurito. È presentato da
7: La Festa delle Offerte Amazon Prime. Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
4: Vedi, ti sento andare, venire e tornare, capitano.
3: Ma non è vero.
4: Tutto cotonato, dice Simone.
8: Primaverile, estivo, invernale, tutto esaurito.
4: No, ragazzi, faccio scherzi, è proprio una domanda tecnica.
3: Ma certo.
9: Adesso ti senti meglio sulla sigla?
4: No.
9: No, ok.
4: No, Ile, è uguale a prima.
9: Ma povero.
8: Con tutto esaurito.
4: Max! Posso chiedere? Ma io mi fido di Max, è l'unico di cui mi fido. Max!
10: Sì?
4: Sinceramente, fra me e te.
10: Sì.
4: Tu come mi senti?
10: Marco, io ti sento bene, però quando inizi così io comincio a guardare tutto quanto, a vedere qual è il problema, ma al momento non vedo problemi.
4: Non ci sono problemi, va bene, mi sarò sbagliato.
9: Capitano, non è che hai le orecchie tappate stamattina?
4: Ma vuoi dire che mi sono svegliato con le orecchie tappate?
9: No. Hai provato a soffiare? E
4: no, è pericoloso,
9: soffi.
4: È pericoloso. Guarda che se lo fai male ti esplode.
9: Succede?
5: Si è svegliato a Murano che deve soffiare le orecchie.
4: Ma scherzi, ti saltano i timpani, ti saltano le cose. Ma buongiorno!
3: Buongiorno
4: per tutto il giorno. Vabbè, se lo dite voi. Senti, che Italia, ragazzi! Che Italia!
9: E ci voleva, dai!
1: Finalmente!
4: Oh, che Italia! Certo che, allora, i turchi...
1: Mamma, i turchi!
4: Capito? Dai, proprio i turchi erano... Però cosa vuol dire? Anche la Francia... Che con venerdì noi giochiamo contro la Francia.
9: Ce lo sappiamo.
4: Ecco. E venerdì andiamo là in Francia.
3: Aiuto.
4: Ecco. E lì sarà proprio la prova del 9. Perché giochiamo contro i francesi. Però ieri sera, sotto la pioggia, con sto vento, con i bus a sto convento. sono la povera Virginella, si vuole confessare e minchia che sonno sta oggi.
1: Non dirlo, Marco.
4: Anche tu, Pi.
1: Guarda, sono stato in fila 8 ore per far benzina e poi era chiusa.
4: Guarda, non l'hanno dire chiuso. Niente.
1: Guarda.
4: Non dire sì. niente, anzi, andiamo subito sì. da Boris. C'è Boris, sì.
1: sì.
4: Da Boris Mantova sì. e chiediamo a Boris.
1: Come
4: Boris,
1: mai?
4: Com'è la situazione della benzina? Dici.
11: Una bellissima giornata a te,
4: buongiorno,
11: Marco, alla ciurma.
1: Sì, anche a te.
11: Stanno rifornendo i vari distributori che ieri sono rimasti a secco dopo l'assalto degli automobilisti che temevano finisse lo sconto, cioè i prezzi calmierati, più corretto dire,
4: non
11: voluti da Eni e in scia IP. Ricordiamo che questi prezzi calmierati resteranno in vigore per 30 giorni almeno,
4: diciamo.
11: Anzi per 29 giorni da oggi, ma non escluso che si possano protrarre fino a dicembre. Vedremo quali saranno le decisioni dei grandi distributori. Il problema è che adesso
1: è finita.
11: Sì, è finita, ma poi ritorna perché basta, basta riempire le cisterne.
1: Sembra facile.
11: Non stiamo parlando di... Capisco che i ricordi della grande guerra possano portare a... Sì. Ma non è così, cioè...
1: No.
4: Mio nonno comprava sempre la pasta e lo zucchero.
1: Bravo, Marco.
4: Perché aveva paura che finisse, Boris, capito?
11: Il tetto di
4: lo metteva
11: euro...
4: nel ripostiglio. Sì. E mia nonna... Nonna Marietta diceva: e che Marianna ci farà con tutta quella roba?
9: È capibile,
4: e Pettarelli
9: però.
4: La guardava male, no?
9: Ricordi?
4: Non la guardava male. Sì.
9: Certo.
11: Lo zucchero metteva da parte?
1: Eh sì.
4: Lo zucchero,
1: sale,
4: lo zucchero e la pasta.
11: Quindi
4: è
11: questione
4: sale,
11: di famiglia,
4: vero, bravo,
1: sì, Marco.
4: Sì.
11: Benissimo,
4: sì.
11: Detto questo, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 per la benzina nelle stazioni Eni ed Eni Live, così come dovrebbe fare anche Italiana Petroli, che conoscete meglio
9: allora,
11: come IP.
9: Scusaci Boris, su Italiana Petroli in tanti ci stanno scrivendo che sconti ancora non se ne vedono, giusto
11: ma
9: per
11: in realtà,
9: informazione.
11: Se notate, stiamo dicendo che si è messa in scia e ieri abbiamo chiarito, c'è la registrazione perché l'ho riascoltata, ho avuto timore di sbagliare. Non abbiamo detto che si equiparava agli stessi prezzi, ma che stava annunciando degli sconti.
9: Okay, okay.
11: Al momento però i prezzi calmierati sono di Eni ed Eni Live ai prezzi che vi ho detto ora.
4: E basta, gli altri sono in scia.
11: Sì. Sono in scia però senza qualcosa di concreto, cioè noi attendiamo che venga ufficializzato. Vero è che questa scelta di Eni ed Eni Live ha fatto abbassare mediamente i prezzi, ma di 7 nemmeno, cioè stiamo parlando veramente di infinitesimali numeri che poco contano. L'iniziativa è di Eni, Eni la sta portando avanti per dovere di cronaca e quindi resterà ancora per un mese. Non temete che finisca perché ieri c'è stato l'assalto, ma immediatamente saranno riforniti.
9: Posso leggervi un messaggio? Scusate.
4: Devi,
9: allora,
4: devi.
9: Ci scrivono: Boris, ieri c'è stata qualche pompa Eni che si è rifiutata di cambiare il prezzo perché nelle cisterne l'acqua è stata a prezzi alti, la gente era incazzata nera.
4: Veramente?
11: Sì, è vero, Marco. E il problema è che la federazione dei benzinai, la federazione dei benzinai ha annunciato ricorso all'antitrust perché dice così si altera il mercato, ma non è proprio così, nel senso che è scelta del gestore, l'azienda decide di vendere al prezzo che ritiene, solo che i benzinai sono andati, alcuni benzinai, su tutte le furie dicendo noi così ci rimettiamo. Ora, dove sia la verità è difficile stabilirlo.
4: Certo.
11: Fatto sta che probabilmente un aiuto agli italiani potrebbe essere anche gradito in questa fase. Fare ricorso all'antitrust potrebbe bloccare o creare problemi. Vedremo come andrà a finire.
5: Perché non gliene frega niente.
4: Vedi, dicono Marco, sono serio, ieri ad una stazione Eni di Matera è arrivata addirittura una pattuglia della polizia.
9: Ma non ci credo.
1: Sì, sì.
4: Eh sì, perché si saranno scaraventati, saranno...
9: È chiaro, mamma mia.
5: Mi prometti un prezzo e poi ne metti un altro, uno magari si arrabbia.
4: Però sono rari i casi, dai, quelli che, quello che hanno detto poi in effetti
5: Marco,
4: hanno fatto.
5: Io ne ho tre vicino a casa mia, due avevano il prezzo che volevano loro e uno era calmierato. Ti dico la verità. Così.
4: E tu dovevi andare da quello.
5: E così ho fatto.
4: Bravo.
1: L'hai così trovata?
5: La roba assurda, l'ho trovata.
12: La roba assurda che per risparmiare, capito, file chilometriche di gente che bloccava le strade, io dico, cavolo, risparmi 3 euro, ne spendi 4 che devi stare in coda.
9: Capitano, per quello che ma cosa? Capitano, per quello che Mitch è arrivato adesso, capito?
4: Ma poverino, ma perché era in coda? Certo. Mitch, hai fatto la scorta d'acqua, anche guarda che sta per finire anche l'acqua.
12: Anche l'acqua sta per finire.
4: Stanno per finire i gelati che stanno andando a Aruba.
12: Addirittura mi devo organizzare con serenità, ma mi organizzo.
4: Con serenità, lui lo fa. Poverina Melina, Melina dice: capitano, mal di gola, raffreddore, mal di testa, ma devo lavorare lo stesso. Ecco la vita da partita IVA. Solo voi potete capirmi. A colazione, Melina.
5: Ha cantato troppo, Melina.
4: Povera Melina.
9: Forza Melina.
4: Chi è Betty? Chi è?
13: Marco, ti si sente come Fantozzi nella famosa telefonata insieme a Filini. Alessio, dall'entrata sul Seveso. A colazione!
4: Quando si mette tutto davanti alla parte. Mamma mia, che ridere! Fantozzi! lo riconosce subito, poverino.
14: In un secondo.
4: Ma dai, va bene.
5: C'è lei!
14: Come ha fatto?
4: E uno dice quando hanno venduto a prezzi alti e avevano comprato a prezzi bassi, allora.
9: Diglielo, Marco. Ma infatti.
11: Questo messaggio è la perfetta sintesi della realtà. Ecco, perché immediatamente c'era un blocco, aumentavano i prezzi, ma la benzina era già acquistata. Per cui al netto delle varie ragioni, Eni ed Eni Live sta facendo questo sconto. E se qualcuno non lo fa, è la libertà del consumatore di scegliere in libera concorrenza dove pagare di meno.
9: Allora, intanto qualcuno ci scrive: Marco, lavoro per una compagnia petrolifera e se volete, insomma, lui è a disposizione per darci ragguagli.
4: No, ci regala la benzina.
9: Bravo, non lo so.
4: Che bravo ascoltatore, averne di ascoltatori così. C'è un infotraffic, attenzione, segnalazione del traffico.
15: Infotraffic, Milano, Venezia, autostrada, un grosso incidente all'altezza di Agrate in direzione Venezia. Quindi se potete entrate dopo Agrate. Ciao.
4: Entrate dopo Agrate, Boris.
11: Sì, l'incidente è proprio in quel tratto, siamo ovviamente sulla 4. Non deve essere di facilissima risoluzione perché al momento da quello che leggiamo c'è ovviamente evitiamo i dettagli, però se potete almeno per 40 minuti cambiate strada. A 4 ricordiamo dopo Agrate, meglio andare dopo Agrate in direzione Venezia.
4: Ma quindi all'ingresso, non in uscita?
11: No, all'ingresso.
4: All'ingresso. Va bene. Qualcuno dice: vabbè, ma la Turchia ieri era debole, è vero, gli mancava Çalhanoğlu e Yıldız, cioè due pezzi da 90, quelli fanno la differenza.
1: L'hanno fatto apposta, Marco.
4: Perché l'hanno fatto apposta?
1: Per far vincere l'Italia, Marco.
4: Perché i turchi ci vogliono bene.
1: Ma certo.
4: Non sembrava da come lo stadio. Ma hai visto che allo stadio. Boris, ma è lo stadio del coccodrillo, ma che stadio è?
11: È uno degli stadi in realtà più capienti della Turchia.
4: Vabbè, però, cosa. A forma di coccodrillo, sembrava la piscinetta dei bambini. Cioè, che un cocco. Cioè, puoi fare uno stadio. Cioè, io vorrei vedere quello che dice: facciamo un bello stadio, lo facciamo a forma di coccodrillo.
9: Ma veramente aveva la forma di coccodrillo?
11: Sì, ha proprio una forma di coccodrillo e la copertura verde, tipica della forma del rettile. In realtà, il soprannome ha ispirato proprio la costruzione dello stadio, il Team Sar Arena, che vuol dire arena del coccodrillo.
4: Hai capito? Dove vai? Vado all'arena del coccodrillo.
9: Carino.
4: Bello. Io mangio le caramelle, le crocco.
1: Che buone.
4: Che all'inizio pensavo fossero delfini. E poi uguale. Invece dopo che sono buone, però che hanno la pancia bianca.
12: E non sono delfini.
4: Perché Carolina? Max, cosa è successo?
14: Perché chiedi anche?
10: C'è bagnini.
1: Ah sì?
4: Ma allora, io vorrei dire una cosa. Max, ascoltami bene. Sì. Ma la gente, allora, è anche una cosa di marketing. Sì. La gente, i nostri ascoltatori, le persone, voi siete abitudinari.
1: Ma ditecelo
5: ancora.
4: Certo. Siamo schiavi delle abitudini. Sì. Non so, stamattina, per esempio, adesso, no? Ecco, all'improvviso che ne so, Fabio Liuzzi legge una poesia.
1: Ok.
4: Ma la leggo? No. Ma no, aspetta. Ho fatto un esempio, l'esempio del caso. Sì. Vabbè, però, per dire, non è più bello che tutto avvenga così, cioè, oppure è giusto che tutto venga scandito orario per orario,
12: che sia stabile la routine, il la classica routine. Ecco.
4: Allora voi seguite la routine, siete abituati, anzi vi manca
1: la routine
4: oppure preferite che così l'improvvisazione?
1: Amici, avete capito?
4: Guarda
1: bene,
4: che è importante.
1: Ma certo, Marco, vi manca l'improvvisazione?
4: Vi manca? Cosa dicono?
1: Aspetta, stanno scrivendo.
4: Mandano anche il fax.
1: Sì, anche il fax.
9: Vabbè, e comunque non ho ascoltato nessuno. Hanno messo la sigla del bagnino, Marco.
4: No, ma perché loro sono schiavi dell'abitudine.
1: Bravo, è vero.
4: Chi è Betty? Chi è?
16: Ma voglia, Marco, se siamo schiavi dell'abitudine.
4: Vedi?
16: Un bacione, ragazzi. Filo da Trento.
1: Ciao.
4: E Stellina, cioè voi quando vi alzate fate sempre le stesse, vi alzate, andate in bagno e poi preparate il caffè e poi vi lavate i denti e dopo vi vestite.
9: Ma quello secondo me è più perché ci sono proprio degli orari da rispettare, no? Soprattutto la mattina e non hai tanto tempo per improvvisare.
1: Basta alzarsi prima.
9: Alle tre ti alzi.
4: No, infatti, dopo è esagerato.
9: Cioè tu hai mezz'ora e quindi incastri tutto.
4: Adesso lo voglio chiedere, chi è che c'è adesso, Ile? Cosa fa? Cioè,
9: guarda, ne prendi due.
4: Sì.
9: Simona e Federico da Abbiategrasso.
4: Simona, buongiorno. Federico, buongiorno.
17: Ciao Marco.
4: Ciao Simona. E Federico?
18: Ciao Marco. E qua, ciao, Fede. È qua dietro in macchina. Mamma mia.
4: Ma Fede ha sonno.
17: Mi sento male. Marco, sono 30 anni che ti sentiamo.
4: No, veramente.
17: Hai cresciuto i miei figli.
4: Mamma mia. Oltre ai miei. Come sono venuti? Tu hai meglio, spero.
17: Insomma, mi sa che sono simili ai tuoi, siamo lì, sono gli effetti di 105 tutto esaurito, c'è qualcosa che non va.
4: Può essere, già il nome non aiuta, Federico, insomma.
17: Lo so.
4: Ascolta, dove lo stai portando, dove lo scarichi?
17: A scuola.
4: Ma che scuola?
17: La scuola alberghiera, perché vuole fare lo chef. E quindi lo sto portando a Cornaredo, secondo superiore.
4: Dai, è bello però, perché ti ritrovi con un lavoro, sei specializzato, poi dopo ti prepara pranzi, cene, vero Fede, alla mamma? Cosa hai detto, Federico?
17: Sì,
18: diglielo Fede. Sì, meno male, mi trovo anche un po' di lavoro.
4: Magari, vedi, si toglie dalle balle, magari apre il suo ristorante che la mamma Simona ti compra, sicuro.
17: Certo, come no Marco, certo.
4: Non vede l'ora, vabbè. Simo, tu che lavoro fai invece, di cosa ti occupi?
17: Allora, io mi occupo di eventi in una grande azienda che produce orologi.
1: Ma
17: che molto famosa. Sì.
4: Molto famosa.
9: Hai capito?
4: E non diciamo
17: posso
4: altro.
17: Dirlo?
4: Sì, dai,
17: allora,
4: dillo.
17: Lavoro in Swatch.
4: Swatch?
17: Sono una gruppa che ha vari marchi di orologi,
4: E ne ho io tanti di Swatch.
17: Bravo.
4: Che belli che sono. Vabbè, adesso prima era scoppiata proprio la moda, Simona, adesso è un po' calata, però chi ama quel genere di orologi ancora li insegue, cioè non
17: assolutamente sì, ci sono ancora degli estimatori. Sì.
4: È vero,
17: però
4: gli Swatch.
17: Sì,
19: Marco, è appena uscita una collezione speciale, hanno fatto a botte per andarla a prendere.
4: Veramente?
17: Sì.
4: Che collezione è? Cioè, che cosa?
17: Una collaborazione con un altro brand, con degli orologi da tasca, che è Audemars Piguet, ed effettivamente, come dice Liuzzi, abbiamo avuto lunghe file fuori dai negozi.
4: Bello,
17: sì, confermo.
4: Bello. Come la benzina, un po' come la benzina.
17: Come la benzina, esattamente, bravo. Uguale.
4: Bravo,
17: lunghe code.
4: Ascolta, Simona, come mai questo disco e chi l'ha scelto tra di voi? L'hai scelto tu o non l'ha scelto?
17: L'ho scelto io.
4: Sì.
17: Ed è Canto d'amore di Angelina e Mengoni.
4: Ieri l'ho sentita,
17: e lo dedico in primis a voi. perché siete oramai una famiglia.
4: Grazie.
17: Io mi alzo il mattino e senza di voi non sarebbe la stessa cosa.
4: Ecco, questo è una Simo, è un'abitudine.
17: È un'abitudine. È un'abitudine. Sì, ma è un'abitudine che ti riscalda il cuore. Ah, e quindi è una bellissima abitudine.
4: Bella. Come, va bene, come il caffè, diciamo, dai. Sì. Come il caffè alla mattina. Va bene. Allora,
17: esatto.
4: Simona, Federico, a chi la dedicate? Simona, dedicatela a chi volete, dai.
17: La dedichiamo a voi, perché siete veramente tanto per tutti noi.
4: Grazie.
17: E la dedico ai miei figli, Federico, Riccardo, e a mio marito Luigi.
4: Va bene, e noi la dedichiamo a voi due. Ciao, ciao Simona, ciao Federico.
20: Ciao. Dai, che si parte.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Buenos días, 105.
2: La mattina hai due opzioni. Ascolti Radio 105.
3: Si ascolta solo, tutto esaurito.
2: O accendi la TV sul canale 66.
4: Radio 105 TV, guardala anche tu.
2: Perché c'è 105 tutto esaurito? Tutto esaurito, tutto esaurito. Con il capitano Marco Galli. Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
2: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
9: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
1: Ma è un vero peccato. Vedi, le abitudini con un figlio di un anno e mezzo non esistono, dicono Paola da Brescia. Hai visto?
10: Chi è, Betty?
1: Chi è?
11: Ciao capitano, io la mattina devo seguire la routine, perché se vado fuori dagli schemi poi ci prendo gusto ed è matematico che arrivo in ritardo alla mattina. Ciao, niente viso.
1: Un po' è quello, se improvvisi rischi di arrivare in ritardo.
12: Sono gli orari, vedi Gibo da Ferrara scrive: sveglia, caffè, barba e bidet alla fantocci. Super abitudinario, sono in tanti così.
1: Avere delle abitudini, dice questa... questo WhatsApp, avere l'abitudine a me dà sicurezza, è rassicurante e mi aiuta ad affrontare meglio gli imprevisti. Buona giornata ragazzi, un abbraccio grande, vi voglio bene, anche noi, grazie.
12: Ciao
13: perché, ripete continuamente quello che fa, no?
12: Sì,
13: quello che conosce, cioè.
12: Anche se è interessante quello che scrive Giusy, capitano, da verificare, dice che i neurologi dicono che la routine faccia male al cervello, quindi che ci sia bisogno di variare.
1: Ma certo. Dopo adesso c'è Betty. Dopo vi spieghiamo quale potrebbe essere la giornata perfetta. Potrebbe aiutare ad affrontare meglio la giornata. Certo che se ti svegli alle 5 meglio.
14: Chissà la sveglia della giornata perfetta qual è?
1: A mezzogiorno. Una martellata nel gomito ti fa meno male.
12: Vabbè.
1: Ma poi il martedì è ancora più brutto. Vedi, adesso io inizierei a
12: c'è il porco anche.
1: Mi hai messo il maialino. Jimmy il maialino mi hai messo. Buongiorno Betty, buongiorno. Che giorno è Betty oggi?
14: Ma buongiorno. Oggi martedì 29 settembre 2026 si festeggiano i santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele.
1: Ma perché aspetta? L'arcangelo non era uno.
14: No, erano tre.
1: Cosa?
15: Sono loro tre, Marco, gli arcangeli. Sì.
14: E gli arcangeli
1: siete
14: sono
1: sicuri,
14: un po' più degli angeli, perché ognuno ha delle missioni molto importanti. Tipo Gabriele è l'annunciatore, ve lo ricordate?
1: Annunciazione.
14: Infatti è protettore delle radiotelevisioni, delle telecomunicazioni, ad esempio.
1: Grande Gabriele.
12: Ci protegge Gabriele.
14: E oggi è la giornata mondiale del cuore, che si celebra ogni 29 settembre.
1: Che bello! E delle valvole anche.
14: Volendo.
1: Sì.
14: Per il viaggio nel tempo, 63 anni fa, nel 1963, prende il via in Gran Bretagna il Per il viaggio nel tempo, 63 anni fa, nel 1963, prende il via in Gran Bretagna.

0: 90 anni e Pierluigi Bersani che ne compie 75. E nel 1999 tra le prime posizioni di vendita italiana ci sono i Luna Pop con 50 special.
1: Grazie. Mamma mia, quanti anni sono passati? 97?
0: 27, non sono pochi.
1: Porca miseria.
0: E ora passiamo all'oroscopo, quello del martedì.
1: Okay.
0: I segni propizi di oggi sono Toro. La giornata vi sorride fin dal primo risveglio. Ma anche Capricorno.
1: Bravo,
0: forma
1: Capricorno.
0: Fisica al top, pizza.
1: Pizza veri, top. Bravo, Piripi.
2: Grazie,
0: invece il segno nefasto di oggi è il segno del Leone.
1: No, vado giù io ancora.
3: Io mi sentivo meglio oggi.
1: Ma no, Ile, tu vai su, stai tranquilla. Dici a me, vedrai.
0: Troppo stanchi.
3: Sì.
0: Oggi non verrà nessuna ciambella con il buco.
1: No. Vedi, neanche una
3: neanche
1: con il buco. Neanche il buco, niente.
0: E chiudo con il proverbio.
1: Ecco.
0: Se te la cercano tutti, fai molta attenzione.
1: Se te cosa?
0: Se te la cercano tutti, Marco, tu devi fare molta attenzione.
1: Ecco. Certo.
0: L'amicizia non va data a tutte le persone.
1: Ah, vedi, ma... e cosa vuol dire?
0: Che dobbiamo scegliere con cura i nostri amici, perché non tutti hanno le caratteristiche per esserlo.
1: Brava, vero, brava, però, Betty, quanta grazie, saggezza. Senti, guarda, Max ha messo fuori una percentuale dei dati abitudinari e come sta andando, Max?
4: Allora, dai messaggi pervenuti si evince che sì, sono abitudinario 62%. No, preferisco improvvisare.
1: Vedi?
4: 23%.
1: Certo.
4: Dipende dalla situazione, 15%.
1: Beh, però ci la sta. Maggior parte delle persone è abitudinaria, non c'è niente da fare.
0: Per forza.
1: Certo. E quindi noi siamo schiavi delle abitudini.
5: Magari lo faccio perché ho scelto di farlo, capito? Quindi non sono schiavo. Cioè, sto bene così.
6: Vabbè, adesso abbiamo il gioco. Cambiare,
1: cosa vuol dire, amici? Che ragionamento è? Hai scelto. Tu ti illudi di poter scegliere.
5: Quello è perché sono schiavo. Ormai, ormai lo faccio perché tanto lo faccio sempre. Quella può essere. Però invece
1: ma
5: se io scelgo di fare determinate cose perché la volontà è mia e domani mattina voglio cambiare, fare altro posto, sono libero.
1: Sei arrivato Che Guevara. Ha parlato Che Guevara.
6: Scusa, Gianco.
1: È arrivato Robespierre, la rivoluzione francese. Per esempio, perché tu, Mitch, sul canale 66 sei sempre da quella parte e Pizza è sempre da quella parte? Perché non provate a invertirvi e vedrai come suona strano già vedervi. Provate,
5: proviamo. Per credere, vediamo.
1: Portatevi via le cuffie. Ile la lasciamo lì in mezzo.
3: Salve, io me
1: che
3: muovo.
1: Vede lo spostamento. Mamma, che strano!
2: Eccoci qua.
3: Ti sembra strano, capitano?
2: È vero.
1: Mamma!
2: Ma come? Attento! Dove vai?
1: Ma guarda che è come invertire. È come
2: gli addendi, inverti gli addendi un attimo.
3: Sì, okay. Capitano, amici, non trovava il buco delle cuffie.
5: Non trovavo il buco, ero io che non trovavo il buco stamattina.
1: Come me. Tu guarda che roba, già c'è qualcosa di nuovo.
2: Sì, è vero, Marco.
5: Sì.
0: No, tornate come prima.
1: È difficile.
5: Si sta bene.
1: Vedi cosa vuol dire toccare le abitudini, ma anche fisiche, anche... Sì.
5: Toccami.
1: Per esempio, quando voi arrivate a casa, no? Che uno, come dice Pizza, il diavolo si t'accarezza,
2: vuole l'anima,
1: e subito dite: ma cos'hai oggi? Perché esce dall'abitudine che magari di solito non
5: mi
3: ci
5: piace.
3: Può stare, sì, come quando magari sposti i mobili o cambi la disposizione delle cose in casa.
1: Ti sembra tutto strano.
5: Io avevo i vicini di casa dove abitavo prima che si spostavano continuamente. La notte poi decidevano di cambiare i mobili.
3: Roba lì, esatto.
6: Sapete che dite cose belle, c'è il gioco.
1: Va bene,

0: bene. Ecco, vedi, tu sei abitudinario. Noi adesso stavamo improvvisando.
1: Ma
0: capisci?
1: La gente è abitudinaria, se non fai il gioco pensa di essere in ritardo.
2: Ma la gente è curiosa.
0: La gente è curiosa, vuole sapere perché Pizza è andato di là. Uno che accende adesso e dice:
3: capitano, comunque per concludere, a proposito di quello che diceva Mitch, Lorenzo dice: Mitch, ma sei sposato? Ma come puoi pensare di decidere?
0: Bravo, dillo Lorenzo, bravo. Allora, dai che ti aiutiamo, Piripì, vola.
2: 50 patriottico scrisse il testo dell'inno nazionale italiano.
3: Vabbè, ma dai, ma questo è semplicissimo. Vediamo comunque tre opzioni: uno, Mahmood, che salutiamo. Due, Malgioglio, che salutiamo. Tre, Mameli. Chi scrisse il testo dell'inno nazionale? Mahmood, Malgioglio o Mameli? Se lo sai o pensi di saperlo,
2: scrivilo adesso al 342 41 15 105.
4: Ma tu lo sai?
5: Sì, sì, io lo so.
6: Sì, lo so.
7: Le so tutte.
8: Le so tutte.
7: Torna tra poco.

0: ho solo energia positiva.
1: 105, tutto esaurito.
2: Ascoltalo anche tu.
0: Con il capitano Marco Galli e tutta la sua ciurma.
3: 105, tutto esaurito.
4: Se vuoi, puoi ascoltarlo.
0: Ascoltalo anche tu tutte le mattine dalle 7 su Radio 105.
5: Ma secondo voi ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale? È da qui che parte Quasi Vera, la nuova commedia di Fausto Brizzi. Diego, un aspirante attore in crisi, crea con l'AI Vera, un influencer virtuale bella, affascinante e apparentemente perfetta. Il problema? In pochissimo tempo Vera diventa un fenomeno e conquista milioni di follower. E quando il mondo virtuale inizia a entrare fin troppo nella vita reale, mantenere il controllo non sarà così semplice. Con Frank Matano, Sio Muñoz Morales, Andrea Perroni, Taylor Mega e Laura Chiatti, Quasi Vera gioca con social, AI e identità, mettendo alla prova il confine tra ciò che è vero e ciò che sembra esserlo. Quasi Vera vi aspetta dal 1 ottobre al cinema.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Verde. Rosa. Arancio.
11: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
10: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
10: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo, scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
13: Si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
14: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
15: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
13: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
16: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
13: Quasi Vera, dal 1 ottobre al cinema.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima.
17: E per il gas?
18: Ottima.
17: Internet?
18: Ottima.
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Davvero?
19: Dici che lo conosco?
20: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
19: Ah, quello naturale, senza additivi.
20: Bra.
19: DOP, solo carne italiana.
20: Esatto.
19: Il crudo.
20: E allora non lo conosci.
19: Perché non è crudo, è Parma.
21: Piacere, prosciutto di Parma.
22: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
23: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
24: Chief! Un solo spray. Chief!
25: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
26: Due verticale, trekking sull'Etna.
27: Escursione.
26: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
27: Aperitivo.
26: E un inverno imperdibile?
27: Vacanza con Costa.
26: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
28: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken 0.0 in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
29: Famila, con noi sei in famiglia.
30: Ma tu lo sai?
0: strana.
1: Sì, lo so.
2: Le so tutte.
3: Tu le sai?
0: Ma io le so tutte.
3: Bravo, capitano.
0: Io veramente, io ti posso dire che mamma mia, leggere tutte le cose sulle abitudini. Guarda, vedi, dice Mao, hai letto Ile cosa ha detto Mao? Mao D'Alessandro, lo saluto. Mao,
3: no, cosa ha detto?
0: Il nostro dice: io no, capitano, io sogno un tuo programma come facevi un tempo, andando a braccia e perdendosi in telefonate immense con noi ascoltatori e con enti assurdi, senza fissi appuntamenti.
3: Con gli enti?
0: Ma Mao, adesso abbiamo doveri anche commerciali. C'è, capito, è tutto.
3: È cambiato tutto. Però Cristiano, capitano, ci ricorda, ne avevamo parlato anche qui a tutto esaurito, che per cambiare le abitudini a volte basta poco. Per esempio, lavarsi i denti con la mano sinistra anziché con la destra, o viceversa se si è mancini.
0: È difficile. Io mi sfondo la gingiva.
3: C'è un po' di pericolo in
0: quelli
3: effetti.
0: Quelli del cambio della mano è un discorso pericoloso.
3: Benissimo.
0: I maschi hanno pensato subito. Vabbè. Allora, le so tutte. Aspetta, Betty, aspetta.
4: 50 patriottico scrisse il testo dell'inno nazionale italiano.
3: E ci hanno già risposto tra Mahmood Malgioglio, Mameli. Qual è la risposta corretta? Andiamo da voi, veniamo da voi. Cinque squilli, potete rispondere anche con
0: cosa,
3: pronto.
0: Cosa ti volevi dire, Betty? Cosa suonavi? Chi suonavi?
5: Volevo mandare un messaggio.
0: Ma adesso deve rispondere l'ascoltatrice.
5: Lo tengo, vedi, lì.
0: Tienilo, vedi che non risponde.
5: Lo metto.
0: No. Dai, metti,
5: no,
0: lo metti.
5: Non tanto metto, non
0: risponde. Ma non risponde tanto.
5: E se risponde?
0: No. Vedi che non ha risposto.
5: Non ha risposto.
3: No. Volete la riserva o volete il messaggio?
6: La riserva.
0: La riserva.
5: Dai, la riserva.
3: Valentina è pronta.
0: Valentina, buongiorno. Valentina.
7: Oh, buongiorno.
0: Buongiorno Valentina, dove siamo con te, Vale?
7: Adesso a Torino, ma io sono di Leini.
0: Ah,
3: Leini.
0: Leini. Che hai Leini, tu sei una leinese.
7: Leinicese.
3: Difficile,
0: nei chiese addirittura. mamma mia, Leini chiese, vabbè, insomma, vabbè. Ascolta, le sai?
7: Le so tutte.
0: Brava Vale, brava. Allora, qual era la risposta giusta, Valentina?
7: Mameli.
0: Adesso fai attenzione perché si complicano le cose. Occhio.
4: Cara Valentina, ascolta bene. 9 filo orizzontale.
0: Filo. Miseria.
4: Li ama il cinofilo.
3: No, cinefilo.
4: Ah, cinefilo. Cinefilo.
5: È uguale, pizza. Ma
0: bravo, Pia,
3: allora,
0: è uguale.
3: Valentina, fai attenzione. Cinefilo ama i cani? Ama i film? Ama i cinesi? Allora, cinefilo con la E. Cani, film o cinesi?
6: Attenta.
7: Secondo me i film.
3: È giusta!
0: Brava!
3: Perché è cinofilo, esatto.
0: I cani cinesi, ha detto?
3: Cinofilo. I cani. No, i film.
0: I cani...
3: Aiuto, è giusta.
0: Va bene, dai, va bene. Brava, brava, Vale. Vale, mandi i saluti a qualcuno?
7: Ma la mia famiglia, mia mamma, le mie figlie, che ovviamente non mi stanno ascoltando, poverine, però sì, le mie figlie.
0: Poi
7: anche i miei colleghi, perché
0: dai, salutali. Perché tu dove vai a lavorare, Valentina? Vuoi dirlo?
7: Lavoro in un supermercato, ma se si può dire, sì, lo dico. Anche
0: dai,
7: se
0: dillo, vuoi. Dillo, dai.
7: Supermercati Panpanorama.
0: È famoso, io e Pispi
3: siamo
0: appena sono le offerte, noi siamo davanti alla cassa di Valentina.
4: Subito.
0: Non ci muoviamo da lì. Diciamo dai Vale, dai Vale. Ciao Valentina.
3: Ciao.
0: Suona Betty, suona.

0: Buongiorno. Suona Betty, suona.
1: Posso mandarlo?
0: Ma mandalo!
2: Ciao a tutti, Marco da Padova.
3: Ciao.
2: È vero che a noi le abitudini ogni tanto non fanno troppo bene, ma al contrario, ai bambini piccoli fino a 2-3 anni, l'abitudine e la routine dà sicurezza. Magari chi è ancora un po' bambino anche da grande dà comunque sicurezza.
3: Cos'era sto rumore? Che...
0: Qual è il rumore?
3: Le ossa
0: di pizza. Questo WhatsApp, stiamo parlando delle abitudini. Se siete abitudinari, se amate la routine, se riuscite a cambiare. Vedi, Donatella da Bologna dice: meno male che siete tornati al vostro posto a colazione. Beh, da Mochi è qui. E quest'altro dice: buongiorno ragazzi, a me spaventa tutto quello che non rientra nella mia abitudine. Come voi, il sol pensiero che voi non possiate far parte della mia abitudine giornaliera mi fa sudare freddo. Mimmucello.
1: No, ciao, Mimmucello. Ciao. Che dolce.
0: Pazzesco, però. Secondo me sai chi è abitudinario che dice Max!
4: Ma sì!
1: Che poverino.
0: Tu sei abitudinario la mattina, vero?
5: Sì, sì. Marco, il tempo quello è. Se non mi corro, che c'è? Cioè,
0: Non mi corro. Ma scusa, quando sei, c'è la festa, la domenica che ho da Ugelli far festa?
5: La domenica no, dormo bello, sì, me la prendo con relax.
1: Sì,
5: bravo. Però mi sveglio comunque a quell'ora. Poi dopo cerco di ritrovare il
0: dopo
5: sonno.
0: Dopo è chiaro, dopo sì, è vero. Ma io li odio quelli che guarda durante le vacanze si svegliano alle 6. Ma poverini, anche loro si odiano magari, vorrebbero.
6: Tutti noi, Marco, mica dormiamo, chi dorme più?
0: Va bene. Boris, dopo ci spieghi quale sarebbe la giornata perfetta?
7: Ma ci mancherebbe altro, ma chiedi io adempio.
4: Ma certo.
0: Cosa ha detto Pizza? Cosa ha detto?
1: Quando
0: è nono in classifica?
4: È cambiato, Marco.
0: È nervoso.
6: È un po' l'obbedisco di una volta, è presente.
0: È vero.
3: Comunque, capitano, è partito di nuovo il botta risposta. Mi ha messaggio tra Mantova e Mongiardo, dove Boris scrive: la domenica il primario riposa. Riferimento a Max. E l'altro risponde: la giornata di Boris è quella perfetta. Si sveglia, sta a casa e prende, non fa niente.
0: Va bene, dai, poi ne parliamo. Dopo, adesso, dopo le 8, vi diciamo quale potrebbe essere veramente la giornata perfetta. Ma non perché ce lo siamo inventati noi, perché ci sono degli scienziati che avrebbero stabilito, per farci star meglio, quali potrebbero essere veramente i tempi di una giornata. Ti ricordi quella che diceva una giornata uggiosa?
1: Sì. Ma che non è uggiosa, non è perfetta. Sapore ha?
0: Che sapore ha?
3: Una giornata quella.
6: C'è la canzone, una giornata perfetta.
0: Vedi, adesso io metterei il disco una giornata uggiosa.
6: No, ci sono le barzellette un po'.
0: Minchia, Tarzan si è svegliato. Tarzan. Allora, Piripì, la 4.
4: Tocca a voi votare la 1, la 2, la 3.
8: Capitano, sono Luca. 4. Questa è la mia barzelletta. Siamo dal dottore. Dottore, è grave. Dovrà prendere delle pillole per tutta la vita, signor Luigi. Meno male, temevo il peggio. Intanto deve dare una confezione da 6. Così dovrebbe bastare.
9: 2.
10: Buongiorno ragazzi, sono Mimmo da Napoli. Questa è la barzelletta. La signora sta aspettando l'idraulico a casa, però deve scendere per fare la spesa. L'idraulico sta tardando un po', allora come dice, io adesso scendo un attimo, non è che viene proprio in questo momento l'idraulico. Comunque uscendo c'è il suo pappagallino che sta sull'uscio della porta e gli dice: mi raccomando, nel caso qualcuno bussi la porta, tu dici chi è, e lui il pappagallo subito: chi è? E allora lei scende, va a fare il suo servizio. Lei scende con l'ascensore, a piedi sale l'idraulico, bussa alla porta, bussa il campanello e dall'altro lato: chi è? Sono l'idraulico. Passano 10, 20 secondi, 30 secondi e la porta non si apre. Lui ribussa e fa: sono l'idraulico. E dall'altro lato: chi è? Ma come chi è? Lo sto dicendo. Ribussa un'altra volta la porta e il pappagallo dall'altro lato: chi è? E lui, sono l'idraulico. E il mamma deve stare a manfrina per 15-20 secondi. Dall'altro lato, chi è? E lui, sono l'idraulico, sono l'idraulico, sono l'idraulico. Dal nervosismo l'idraulico sviene. Allora nel frattempo torna la signora che c'ha tutte le spese, la spesa in mano, e non vede l'idraulico a terra. Apre la porta e dall'altro lato, mentre sta mettendo a posto la spesa, si gira e vede quest'uomo steso a terra. E mo questo chi è? E pappagallo, all'idraulico!
9: 3.
11: Buongiorno, Piero da Macerata. Allora c'è un tizio che si arruola in marina. Il capitano lo accoglie a bordo e gli dice: guarda, questa nave sarà fuori per tantissimi mesi. Gli spiega un po' le regole della nave e poi gli dice, per quanto riguarda la questione amorosa, diciamo così, sappi che qui non ci sono donne, però noi abbiamo trovato una soluzione. Se tu proprio hai una necessità impellente, puoi andare col cinese, che è il mozzo della nave. E questo fa: no, guardi, grazie, io la ringrazio, però io sono etero assolutamente, non ci andrei mai con un uomo, grazie. Va bene, non ti preoccupare, queste sono le regole, noi te lo diciamo per tua informazione, però fai passano mesi, stanno questi nell'oceano, così. A un certo punto questo tizio va dal capitano, non ce la fa più, dice: capitano, io sì sono etero, però non ce la faccio veramente più, ho deciso di andare col cinese. Va bene, non c'è problema, però capitano, mi faccia un favore, non lo deve sapere nessuno. Il capitano lo guarda e dice: ma questo è un problema, perché in realtà lo dobbiamo sapere almeno in 7. Come in 7, capitano? Sì, in 7. Io, tu, il cinese e i 4 che lo tengono fermo.
10: 4. Buongiorno capitano, buongiorno Ciuma, Marco a Fiscia. Allora c'è un signore di San Pietro che sta per entrare, però per entrare San Pietro gli fa la fatica. Ma quante volte hai tradito tuo mondo? E questo signore mai, nemmeno una volta, sicché sta per il cancello e gli fa vedere una bella Ferrari fiammante. Ecco, questa è tua, vai e divertiti. Dopo poi arriva un signore e San Pietro gli fa la stessa domanda: quante volte hai tradito tuo mondo? E questo: 2 volte solo nella mia vita. Ma è stato un errore, sicché San Pietro scotta un po' la testa, apre il cancello e gli fa vedere una panda. Vai, questa è tua. Sicché dopo un pochino, sulle autostrade del paradiso, a un certo punto quello con la panda vede quello col Ferrari fermo da una parte e gli fa: ma come? Che hai fatto? Perché stai piangendo? Ho visto mia moglie in bicicletta.
0: Dai, scegli tu al volo.
12: Vota al 342 41 15 105. La 1, la 2, la 3 o la
13: 4.
3: Grazie. Prego.
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
16: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
17: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
16: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
18: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
19: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
20: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
22: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
23: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work, approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
9: Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
13: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
24: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
25: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
26: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi. A soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
25: Basta un penny.
27: Grande ragazzi, vi lovo tutti. Viva Radio 105.
28: Va bene alla salute e non ti incazzi.
0: Boris, ma tu lo sapevi che a Sestri Levante c'è scritto vietato arrampicarsi sugli alberi?
7: Sì, è uno dei divieti che diciamo in vista della bella stagione.
28: Tutto esaurito.
7: Si chiama ordinanza 100 divieti, con la quale proibisce una serie di attività e azioni. Addirittura il cartello è sia in italiano che in inglese. È un omino stilizzato che cade dall'albero. Indica appunto che è meglio evitare. Così come tra i 100 divieti è vietato giocare a palla alle bocce, ma solo per chi ha più di 12 anni. È vietato lanciare farina o schiuma anche ai matrimoni. È vietato fare baccano per strada, ma anche a casa propria. È vietato tenere in disordine il balcone e il giardino. Vietato legare le biciclette ai pali, perché è offesa alla pubblica decenza.
0: Dove la leghi la bici?
29: Turma, buongiorno. Sono Sestri Levante e vi garantisco che quando vengono giù tutti i turisti è il delirio totale.
0: E vabbè, si arrampicano.
29: Evidente, la gente è completamente incivile. Si arrampicano nei giardinetti. Ovunque siamo assaltati dagli
3: Unni.
0: Cosa fai? Concerti Peace and Love
30: 105 tutto esaurito con Marco Galli.
3: Capitano, arriva un altro divieto da Sestri Levante, lo segnala Andrea da Genova. Sestri, vietato camminare sulle acque.
30: 105 tutto esaurito con Marco Galli. Dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105.
31: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no.
2: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
5: Siamo in perfetto orario.
6: No, mi sembra, ah, no? Insomma.
5: A Radio 105 sono le 8.06. Dallo
7: studio centrale di Radio 105 in Milano, il capitano Marco Galli presenta lo show radiofonico.
8: Noi spesso non siamo in orario,
7: estivo.
8: Ma perché non siamo abitudinati? Ogni mattina è una sorpresa il segnale orario.
9: Sorpresa. Che belle sorprese.
8: Vabbè, non so, Ile, ci sono quelli che si regolano con il campanile. Il campanile, sì, è sempre, certo, in orario.
9: Sì.
8: Che fa din don dan. Uno che ascolta la radio sente biribi, biribi. Dice, minchia, sono le 8. No, non sa se sono le 8:15. Sono le 8. Però è bello, trovo che...

0: danno ai gatti, ma non solo ai gatti, agli animali in generale. Se gli scombini l'abitudine, gli crei forti situazioni di stress.
1: È vero.
0: Lo dice Gaetano dall'Aquila. È vero, Gaetano, hai proprio ragione.
2: Un po' come i bambini, è vero.
1: Cuccioli, sì.
0: Anche i bambini, è vero.
3: State qui con me.
0: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, mamma mia, mi fa male le ossa. Ma non si capisce più niente. Se fa caldo,
4: no.
0: Se fa freddo, di notte fa freddo, di giorno fa caldo, 96 gradi, cioè, ancora.
2: È cambio di stagione.
0: È cambio di stagione, ma non
1: si capisce più niente.
0: Boris, quando è che allora ci si capirà qualcosa?
5: Ma orientativamente nella prima settimana, già questo fine settimana potrebbero esserci dei rovesci sparsi.
0: Madonna. No,
5: ma l'arrivo della pioggia, o meglio del cambio di norma, dovrebbe arrivare sulla prima settimana di ottobre, anche se sarà temporaneo, perché come abbiamo detto già circa 20 giorni fa, si prevede anche quest'anno l'ottobrata, cioè quella condizione di caldo ad ottobre,
0: che
5: non è proprio diciamo nuova, ma potrebbe essere un caldo fuori stagione.
0: Proprio, sì. Capito?
5: Sì, quindi mediamente 4-6 gradi in più del normale.
0: Pazzesco!
4: E la neve quando arriva?
3: La neve.
0: La neve non la vedremo mai più, non la vedremo.
5: In realtà andiamo avanti con così. Con il Niño no. Lo dicono già gli esperti. Cioè il caldo sarà orientativamente fino a febbraio. Ma mi spiego meglio, per caldo non
0: fino
5: intendo...
0: Fino a febbraio.
2: Sarà così.
5: Non questo caldo, io devo stare attento a quando dico e come dico le cose, nel
0: perché
5: senso
0: noi
5: che...
0: ti ascoltiamo con molta attenzione.
5: E già questo è un grande risultato,
0: sì,
5: ma il punto è legato al fatto che le temperature saranno mediamente più alte dell'inverno.
0: Capito, saranno più alte dell'inverno.
4: Ma no, allora arriva il caldo.
0: Arriva la neve probabilmente.
4: Forse sì.
1: Boris. Basta, non parla più, Gaetano.
5: Stavo ascoltando.
0: Boris, tu da quando sei nono in classifica sei insopportabile, però.
4: Vero.
5: Ma io la vedrei diversamente, però mi adeguo al tuo volere.
0: Va bene, dai. Va bene. Allora, mamma mia, vedi, e io che vi ascolto mentre sto sul tapin roulant, camminata super veloce.
1: Che bello, ma è un'abitudine, lo fai tutte le mattine? O solo oggi?
0: Chi lo può dire? Vedi? No, lo farà tutte le mattine. Di solito uno che va sul tappeto ce l'ha per l'abitudine.
3: Si allena la costanza di farlo sempre. Dai.
0: Perché se lo fai così all'improvviso muori. Sei sdraiato a pelle d'orso sul tappeto che continua a girare. E tu fai chi è Betty? Chi è?
6: Diga, capitano, ogni volta che c'è un discorso Max Maddi è lì nel suo studio che dice speriamo che non mi chiama e te subito Max.
1: Un'interrogazione per lui.
0: Ma non siamo a scuola che mi interrogo, dai, poverino.
1: Lui la vive un po' così, Marco.
0: Io cosa devo dire, che vi vedo larghi allora? Che c'è l'occhio, quello.
1: Ancora, che... ai 16 noni?
0: Sì, ai 16 noni.
1: No. Vabbè, ma ormai ti sarei abituato.
0: No, non mi sono abituato. No. Ma io vorrei far vedere voi, cazzo. È come guardare un televisore in 16 noni e di fianco hai un televisore in 4 noni.
7: Scusami, 4... Marco, tappa un occhio quando ci vuoi vedere larghi usi il destro e quando vuoi vederci stretti usi il sinistro.
4: Sembra facile.
0: Che cazzo sono? C'ho le frecce, metto la freccia a sinistra e la freccia a destra.
7: Ho capito, ma così non ci capisci più
1: ma
7: niente.
1: Capitano, non esistono degli occhiali, delle lenti che ti consentano di vedere uguale in tutte e due?
0: Non lo so. Gaia ha detto che non ho bisogno degli occhiali, che se ci vedo va bene così.
2: Ma se non ci vedi?
0: Ma ci vedo, il problema è che vedo 16 noni e vedo. Va bene, allora, attenzione, stavamo parlando di abitudini, no? Che sembra una roba, vedi, per esempio Albe da Saronno dice: capitano, io mi regolo con voi con i cluster,
1: con la pubblicità.
0: Perché vedi, la pubblicità è sempre in orario. Guai se non lo fosse. ecco, e lui si ha capito quando c'è la pubblicità, sa che ore sono.
1: Certo. Poi c'è Ale da Cecina che dice: capitano, la mattina se rispetto la routine sono fuori di casa in 20 minuti, se cambio anche un solo passaggio faccio tardi, quindi la deve rispettare per forza.
0: Vedi, porca miseria, allora, però vabbè, allora attenzione perché finalmente abbiamo la soluzione dei nostri problemi. Allora, ecco qual è la giornata perfetta. Parola di scienziati, Boris.
5: È una suddivisione molto netta del tempo, di cronobiologia. Sono studi di cronobiologia citati tra l'altro dall'Università della British Columbia, altamente specializzata su questo tipo di analisi. La giornata perfetta e ideale si basa su un equilibrio di tempo suddiviso per ottimizzare tre elementi fondamentali: l'umore, la salute, le energie.
0: E siamo allora a cavallo, guarda che con questa storia, occhio, siamo a cavallo.
4: Ma certamente, in
5: Considerate che deve essere tutto molto preciso. E quindi, al massimo, questa è una formula scientifica, così è stata definita, al massimo 6 ore dedicate al lavoro.
1: Certo.
0: Al massimo 6 ore.
5: Sì, io vi prego subito di non attaccare me, cioè riferisco su, no, perché poi finisco io.
3: Attacchiamo gli scienziati. No.
5: Semplicemente sono studi di cronobiologia su cui hanno trascorso, pensa Marco, 17 anni.
0: Mamma mia, quindi è una roba
4: seria, Marco.
5: Sì, è stata poi pubblicata su numerose ricerche, su numerose riviste. Quindi al massimo 6 ore al lavoro.
4: Sì.
5: 6 ore sono con la famiglia.
1: Ma alla settimana o al giorno?
5: No, stiamo parlando di una giornata, 24 ore.
3: Eh beh, 6 e 6 già vanno via, 12.
0: Pazzesco, sono già 12 che se ne sono andati.
2: Ma come fai a fare 6 ore con la famiglia? Ma dai.
1: Finita la giornata.
5: 2 ore vanno dedicate agli amici, agli affetti cari oltre la famiglia.
0: Secondo me è Odissea 2001 nello spazio. Stiamo parlando di fantascienza. Comunque, andiamo avanti.
5: 2 ore sono per l'attività fisica, la palestra, la corsa, quello che volete. E qui si apre poi un mondo, perché parliamo di 1 ora e mezza di socializzazione extra.
1: In che senso?
5: Infatti andiamo oltre i confini della famiglia, andiamo oltre gli amici. Per socializzazione extra significa aprirsi agli altri, anche
4: al supermercato,
1: non ai social.
2: Aprirsi agli altri.
5: No, perché sui social c'è un mondo a parte. Un'ora per il cibo e le bevande, i pasti principali, quindi colazione, pranzo e cena, 1 ora.
4: Così poco.
1: Oggi veloce.
0: Un'ora.
1: Veloce.
0: Un'ora.
1: E per forza.
2: Un quarto d'ora.
3: E poi?
5: E infine l'ultima. Segnatela bene.
4: Sì.
5: Un'ora, non un minuto di più. Per quello che viene definito svago digitale, cioè il cellulare, il PC, quel che
3: social e tutto il resto.
7: Infatti non ci vado in bagno.
1: Scusate, quanto dura questa giornata?
0: 24.
1: Non dormi mai.
0: Ah già, quando dormi, Boris?
5: È perché secondo loro, cioè secondo gli esperti, il dormire significa trascorrere tempo con la famiglia. Per esempio, di queste 6 ore trascorse con la famiglia, potreste dormire 1 ora con i vostri figli. Ma per dire,
2: non sono 24 l'ore che ha detto,
0: ma 19, sono 24.000. Boris, quante ore per ciulare Luca da Senigallia? Boris, è il tempo per la caccotta. Boris, ma la giornata non è più di 24 ore, ma di 36 per gli scienziati.
1: Esatto. Capitano Albe da Saronno scrive: ci hanno messo 17 anni per questa cagata.
0: Sono tanti, 17 anni per fare sta roba. Noi la facevamo in 2 minuti e mezzo.
4: Marco.
3: Anche meno.
0: Io non lo so, guarda, Taka dice: considerando queste cifre, gli esperti mi direbbero che sto facendo una vita di merda. Allora,
1: esatto.
0: Ma no. Io non lo so. Sarà.
1: Insomma, viene fuori una giornata da circa 20 ore, 19 ore e mezza.
0: Sì, ne hai 4 per dormire, giusto?
2: Ne hai 6, forse 18. Boh, vabbè.
5: No, in realtà ne hai circa 4, più o meno, minuto più, minuto meno. Però dalle 6 ore dedicate alla famiglia bisogna ricavare, per esempio, un paio d'ore, ripeto, per dormire con qualcuno della famiglia, che sia partner, che sia i figli. È considerato sbagliato allontanarsi.
2: Perché ridi?
0: Perché te ne pigli uno e lo porti
3: a letto.
0: Te ne pigli uno e lo porti a dormire. Lo leghi, lo imbavagli, te lo tieni. Che quando si vedono dicono: oh cazzo, aiuto.
1: Dai.
0: Tu sei malato. Tu e gli scienziati, Boris, voi siete malati.
5: Posso permettermi una parentesi?
0: Devi assolutamente.
5: La rassegna stampa che tanto citate a volte è fatta di scelte. Cosa metto, cosa non metto?
0: E non metto, certo, un'indecisione, un imbarazzo. Certo.
5: No, più che altro bisogna valutare, calibrare a seconda della giornata e delle notizie. Poi me ne arrivano alcune di fronte alle quali io posso
0: Esatto,
5: obbedir tacendo. E questa è una di quelle.
0: Ascolta, Boris, se ti chiedono il tempo per cucinare,
5: fa parte della famiglia.
1: È tutto sempre famiglia, nell'ora. Tutto della famiglia. Tutto della famiglia.
3: Scusa.
1: Vedi, Muscio da Monza dice: ma solo un'ora per mangiare? A me serve solo un'ora a leggere il menù.
0: Brava, diglielo, Ile. Io da quando ho riscoperto le For Fiesta, mamma mia.
1: La For Fiesta è la macchina, però.
0: Mamma mia, le mie, guarda. Perché poi le tengo in frigo, diventano belle fredde le For Fiesta. E me le mangio e prima poi tolgo tutta la crosticina intorno di cioccolato. Ma che buone, ma che buone, va bene. Un genio che ha inventato le For Fiesta.
1: Non è Ford.
0: Io da piccole le ho sempre chiamate le For Fiesta.
1: Va bene.
0: Va bene. E no, chi è Betty? Cosa c'è?
8: Scusi, titolare, guardi che Boris Mantova mi ha detto che io non posso lavorare più di 6 ore al giorno.
0: Brava,
8: quindi
0: diglielo.
8: Il contratto me lo lasci così, lo stipendio me lo lasci così, ma mi raccomando che Boris ha detto che quell'università inglese ha detto che io non posso lavorare più di 6 ore.
0: Brava.
8: Va bene, a posto così?
0: Così.
8: Grazie, a colazione.
0: Così.
4: Brava.
0: Buongiorno capitano Ciurma, ma non siete in diretta TV? No, in TV siamo registrati.
4: Sì, sì, alla puntata di
0: tu accendi adesso sul canale 66 c'è un fermo immagine. Sì. Fermo immagine. Ecco, quelli che ora hanno avuto modo di vedere sul canale 66 vedono un presepe.
1: Bello.
0: La foto del presepe natalizio, vedi? C'è proprio... Ok, mentre in radio c'è movimento, in radio si va di qua, si va di là, si va... Che bello Natale! Sai che
3: hai voglia di Natale, eh?
0: Ho voglia di Natale!
1: Sì!
0: Avrei voglia di neve più che altro, cioè... Minchia, sì, basta Marco, tutto sto caldo, ma ci sta ammazzando,
4: sì.
0: No?
4: Sì.
7: Ma perché non partiamo dritti con la sigla di Natale invece che fare sigla di Natale?
0: Sì, adesso metti già la sigla di Natale, dai.
7: Alle 9 la metto, sì, dai.
0: Alle 9 alle 9 rimanete con noi, sentirete la sigla di Natale. Chi è Betty?
9: Marchino, io se rinasco voglio rinascere esperto. Cazzo, gli hanno pagati 17 anni perché ha
1: esatto.
9: Mamma mia, che roba!
0: Oh, 17.
1: Ragione, però,
0: guarda che 17 anni per dire no, facciamo un'ora che dormono, no, facciamo 2 ore. Vabbè, dai, per oggi abbiamo finito, andiamo a casa. E poi il giorno dopo tornano. Diciamo, facciamo 2 ore di cucinare. No, così 17 anni.
1: Però Mimo ha ragione. Dice: ci hanno messo 17 anni perché lavoravano 6 ore al giorno.
0: Certo, è vero, però. Però è vero, è vero. Oh, mamma mia, vabbè. Ah, oh, signore.
4: Andiamo a vedere.
1: Marco,
4: vedi,
1: ti chiedono,
0: cosa,
1: ti chiedono se nella Ford Fiesta.
0: Sì.
1: ci sia per caso ancora il rum dentro.
0: C'è il saporino, il liquorino, ecco, sì. ma è poco. Mm. Io amavo ancora di più di queste, ma non c'è più. Quella con la pasta di mandorle.
4: Sì, buona, Marco!
0: Ma non la fanno più, non la trovi.
1: Non la fanno più
0: con la pasta di mandorle.
7: Perché la mangiavi solo tu, credo. No. Perché non si poteva.
0: Cosa?
7: Mangiare.
0: Cosa?
7: Non si poteva.
0: Pensa
7: mangiare,
0: che c'era una specie di congresso nazionale. Tutti si trovavano e dicevano: congresso nazionale della forfiesta con la pasta di mandorle.
7: Era di un dolce incredibile.
0: Che buona. Che buona, mamma mia. Ah, e perché? No, non ve lo dico perché poi me li finite e non li trovo più a comprare. No, ve lo dico.
3: Dai, dillo.
0: Ho trovato i sostituti dei marshmallow.
1: Ah, a me non piacciono però. Quali
0: ma
1: sono?
0: Guarda, Ile, un delirio. Sì. Ma i marshmallow superatissimi proprio da questa cosa.
7: Cosa ci può essere di diverso da una cosa così unica?
0: Ma non te lo può. Guarda, ma.
1: Ma li scaldi?
0: Mia.
1: Li fai un po' caldini?
0: No, io li mangio crudi. Io così a mangiate,
7: professor.
2: Intanto Boris ti ha scritto: tracannati direttamente lo scatolone da un chilo di zucchero.
0: No, non c'è gusto, così non è bello. Così è da selvaggi, non so mica uno selvaggio.
7: È lavorato, Marco.
0: E allora?
3: Due caramelle. Vabbè.
0: Allora, attenzione, andiamo a Roma, andiamo da Max, andiamo.
10: Inizializzazione. Sistema in linea.
0: Oh, siete andiamo dal nostro Max Maddi. Accendiamo il barzellettometro e vediamo
10: un
0: po'.
10: Sto computando i dati. Attendere.
0: E scrive Boris, poi vede i 19 nomi.
10: La barzelletta più bella di oggi è la numero 1.
1: È Luca.
0: Qual è la 1?
11: Capitano, sono Luca, questa è la mia barzelletta.
0: Ciao Luca.
11: Chiamo dal dottore. Dottore, è grave? Dovrà prendere delle pillole per tutta la vita, signor Luigi. Ah, meno male, temevo il peggio. Intanto deve dare una confezione da 6. Così dovrebbe bastare.
0: Ma che brutta, guarda che mamma mia, dice davvero. Dai, la numero 4, registra
4: subito la tua barzelletta al 342 41 15 105 con WhatsApp vocal
7: e marshmallow.
12: Il capitano Marco Galli
0: c'è con l'accio nuovo. Vedi, adesso siamo in transumanza e quando non ci sarà la transumanza il gioco nuovo se ne va.
1: No, ciao, gioco nuovo.
0: E le abitudini?
4: Si perdono.
1: Magari ci sarà un gioco nuovissimo.
0: È vero, un gioco nuovissimo.
1: Allora Marco Giusi, ma tanti altri ti invitano in Sicilia. La pasta di mandorle in Sicilia, te
0: mamma
1: ne diamo quanta
0: mia.
1: Ne vuoi.
0: Quando andavo all'aeroporto, che c'è un aeroporto, dov'è? A Bari, a Palermo.
1: Palermo. Sì.
0: Facevo un gabaret pieno di arance, di cose
4: fruttini.
0: A forma di frutta.
4: Sì. Quante te ne sei mangiate, mi ricordo, Marco. Mamma mia.
0: Irene Ire da Ferrara dice: ma il barzellettometro alle 8:24? Ma sono in ritardo.
4: No,
0: siamo noi che siamo in anticipo, mi sa. Non lo so.
1: Vabbè. Vogliamo partire col gioco nuovo?
4: Ma certo.
0: Gioco nuovo, dai, gioco nuovo.
1: Due
0: gioco
1: lettere
0: nuovo.
1: Anche questa mattina per formare delle parole di lunghezza piacere in questa fase. Attenzione, non tutte le parole sono valide.
4: Non valgono nomi propri, nomi di città, inglesismi, patata e banana.
1: Yes, più in generale parole straniere sono bannate. Le lettere di oggi sono...
3: La O di Olbia e la G di Genova.
1: Ecco.
0: O e G.
1: E beh, dai, facilissimo.
3: Facile.
1: Voi la scrivete, la mandate
4: al 342 41 15 105.
1: Tu la sai?
0: Palla!
3: Bravo, bravissimo.
4: Gioco nuovo.
0: Ho visto la partita. C'è nuovo.

0: cosa mi è venuta voglia di sentire. E da stamattina.
1: Cosa, Marco?
0: Quella noi due.
1: Ah.
0: Angelina
2: e Olly.
0: No. Sì. Olly. Noi due. Che c'ho una voglia.
2: Sì, per due come noi, quella no.
0: Per due come noi. Possiamo metterla adesso?
2: Ma strano. Oh.
3: Non ci sono favole.
0: Senti che bella.
3: Due come noi. Ma smetti di piangere. Per due come noi.
0: È bellissimo.
3: Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, di un biglietto sul frigo.
0: Dopo la mettiamo?
2: Sì.
0: Adesso c'è il gioco nuovo.
3: E tu ti senti minuscola. Il letto sembra grandissimo.
0: Vabbè, gioco nuovo. Dopo il premesso, finito il gioco nuovo, subito la mettiamo, vero?
2: Subito.
4: Non possiamo, abbiamo già messo Angelina.
0: Perché?
4: L'abbiamo già messa stamattina, Angelina.
1: E cosa vogliono?
0: Ma chi se ne frega? Allora, vedi come sei abitudinario.
4: Ma non è in programmazione.
0: Sei una brutta persona. Gli piace a sopra, gli piace, è contento. Per due come noi.
4: Io non c'entro niente, lo dico.
0: Ho scelta io, la scelta Marco Galli. Per due come noi.
4: Andiamo.
0: Altro pezzettino.
4: Sentiamo dopo, hai detto.
0: Va bene, sentiamo dopo. Dai, sentiamo dopo.
2: Andiamo,
0: allora, gioco nuovo.
2: Marco. Siamo pronti.
0: Sì.
2: Entro il quinto squillo rispondete con la parola che avete scritto nel vostro messaggio.
0: Certo. Vedi, Fiesta Mandorla era la numero uno in assoluto. Sì. Vedi che lo scrivono.
1: Buona.
2: Vedi, ti scrivono: grazie capitano, per due come noi la dedico a mio marito, oggi 19
0: auguri,
2: anni di matrimonio.
0: Auguri. Per due come noi. Per due come noi.
1: No.
0: Perché? Perché cantavo io?
1: No, vedi che c'aveva ragione Marco. Metti la canzone, no? Non rispondono.
0: Allora, ma adesso cosa facciamo?
2: La riserva, stiamo aspettando che ci dia la riserva. Eccola qua, Laura da Genova.
0: Allora, chi c'è? Laura!
5: Pronto?
0: Buongiorno.
2: Ciao.
0: Laura!
5: Buongiorno!
0: Ma buongiorno Laura! Ma dove siamo con te, Stellina?
5: A Genova!
0: Con quella faccia un po' così,
5: Esatto!
0: Ascolta Laura, che fai a Genova?
5: A Genova io lavoro in un supermercato, ma ora come ora faccio la caregiver di mamma.
0: Vedi, ancora la mamma, patatona. Vabbè. Va bene, ascolta Laura. Allora, ti metti lì davanti adesso.
2: È la prima.
0: Adesso.
2: Sì.
0: È la prima. Mm-hmm. Se è la prima, adesso vediamo chi ti arriva dietro, mm-hmm. Due come noi. Che abbiamo due come noi.
4: Li mettono giù se canti, ma.
2: Secondo.
1: Ma non è vero.
5: Pronto?
2: No.
5: Golfo.
0: Cosa
2: prima
0: ha detto?
2: Ha detto pronto e poi golfo, che era la sua
0: ma
2: parola.
0: Ma poverina, ma era emozionata. Era indecisa.
5: Pronto?
0: Pronto?
2: Sì. Ciao Maria.
5: Ciao.
0: Pronto?
5: Pronto Marco, ciao.
0: Ciao. Pronto Maria, ciao.
5: Ciao.
0: Ma buongiorno Maria, però tu hai detto pronto. Lo sai che non possiamo farti giocare? Ma che rabbia.
5: No. Ma che rabbia. Ma anche la seconda, anche la scorta dice deve dire la parola.
0: Vedi? La seconda. Ma porca miseria. E adesso?
5: E adesso io sono molto arrabbiata.
0: Vedi? Ma certo, però Maria, tra poco sentiamo la canzone per due come noi e questo dovrebbe
5: che
0: farti
5: felice. Io trovo sia bellissima.
0: Vedi Stellina, e io la metto anche per te. Quando partirà la canzone, praticamente sarà sottinteso che è per Maria, capito?
5: Va bene, e io sono molto contenta.
0: E io sono
5: contenta.
0: Esatto, e io abito la seconda, e io sono contento per te. Maria, vuoi salutare qualcuno?
5: No, io voglio salutare tanto te e la ciurma.
0: Ok,
2: ciao, Maria.
0: E il

0: e noi salutiamo te, Maria. Bello che tu sia con noi. Sì, grazie, ciao. Stellina.
1: Ciao. Con il suo gelato, era questa la sua parola, Giovanni da Sassari, la era riserva.
0: Era un personaggio. Guarda che giocare con Maria era spettacolo. Giovanni, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao. Giovanni. La tua parola era?
2: Gelato,
0: vedi, è rimasto in tema. Sì. Bravo Giovanni. Giovanni, siamo a Sassari con te, giusto?
2: Sì, sì, sì, siamo a Sassari.
0: E tu cosa fai a Sassari?
2: Io ho un'azienda agricola, sono un agronomo e ho fatto affidamento ai giovani, sono un'azienda agricola, dai. Ho un po' di galline.
0: Grande. Va bene, dai, bello, va bene, dai. Ascolta Giovanni, allora attenzione perché tu sei dietro a Laura che sta a Genova, ok? Quindi okay, concentrati, mi raccomando, giocherai con Laura, sarete la coppia del gioco nuovo e poi ci sono i salvatori.
3: Che mi piace tutte le orecchie ben aperte, salvatori, oggi sono bravi, ragazzi.
0: Oggi sono molto bravi, attenzione, molto bravi. Però non si sa mai, non è si vero, sa mai, non si sa mai.
3: Eccolo, Camondo tipo capitano.
0: Ah, ecco, io mettevo il disco qua, pam pam pam.
4: È vero, pronto, capitano. Capito?
0: Sì, Marco. Però adesso non si può più. Adesso un altro, non si può più. Mi batte l'occhio dei 16 noni.
3: No, Marco.
0: Sì, ogni tanto mi viene da gridare schermo.
1: Senti, prima Max ti dava un consiglio, forse ti è sfuggito di metterti un cono. Vabbè, lascia stare. Ma no.
0: Certo, il cono, cioè, bei consigli tra lui e quell'altro lì, guarda. Va bene, allora, attenzione Laura, attenzione Giovanni, si parte.
1: Vai Laura, tocca a te.
5: Allora dimmi una parola di 5 lettere che contenga la A di Ancona e la C di Como.
2: Campo.
1: Campo.
6: Corretto.
1: Brava Laura.
0: Brava Laura. Ma tu sei brava Laura. Laura è brava, diciamolo queste cose, bisogna dirle. Adesso Giovanni, occhio, Laura ha saltato l'ostacolo, tocca a te, forza.
5: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la F di Firenze.
2: Aiuto. Falco.
1: Come? Giovanni?
2: Fiato?
7: Fiato ha detto.
6: No, non è corretto. No.
0: Fiato. Giovanni, è fiato. Perché non è...
6: Fiato o piatto? Chiedo scusa, io ho capito piatto.
2: Fiato.
0: No, lui ha detto fiato.
6: E allora è corretto.
1: Bravo,
6: corretto.
1: Giovanni.
0: Fiato è corretto, no. Bravo
6: fiato
0: Giovanni.
6: È corretto, no, sì.
0: Corretto fiato, sì, sì. Bravo, bravo Giovanni. No, per il Boris aveva capito piatto. Allora, attenzione, sia Laura che Giovanni saltano il primo ostacolo. Ora si va nella parte un po' più complicata, sì. Quella del non.
1: Giro del
0: occhio.
1: Non.
5: Dimmi.
1: Aspetta, Giovanni, sei il primo tu, Vi invertite.
2: Ok.
1: Ok.
5: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la A di Ancona e la S di Sondrio.
0: Forza Giovanni.
1: Giovanni!
5: No!
2: Non mi viene niente.
0: Non gli è venuto.
1: Vabbè, tanto non è determinante.
0: Però, ecco, non è determinante perché Laura potrebbe risollevare tutta la situazione. È chiaro che sentono ucci odori di crisi.
1: Mamma mia, che
0: ricordi
1: qua? Ucci sento odori di Cristianucci.
0: Che cos'era?
7: Io metterei la canzone in questo momento, ma c'è il gioco.
0: Per due come noi che si vogliono bene. Allora, attenzione Laura, concentrati, anche i salvatori, occhio, si va.
5: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la O di Olbia e la P di Palermo.
2: Cammini.
6: Può ripetere per favore?
1: Laura, ripeti.
2: Cammini.
1: Cammini.
0: Cammini.
6: Corretto.
0: Brava Laura! Cammini! Brava Laura!
3: L'avevamo detto, dai.
0: Hai visto? Ma Laura è fuori, brava. Laura è brava. Anche Giovanni, bravo, dai, l'ha tirato dentro, bravo, bravo Giovanni. Allora, Salvatori erano partiti, mamma mia, non c'era molta fiducia. E invece, guarda, tutti erano partiti, teatro, ha detto Falco, gioco nuovo, funghi, camini, bacini. Bravi, bravi tutti, dai, domani si rigioca. Laura, a chi vuoi mandare i saluti da Genova?
4: Saluto tutti voi e la mia famiglia che mi sta ascoltando.
0: Ok, grazie. Verrai sommersa dai premi lì a Genova. Ciao. Giovanni, siamo a Sassari, saluti a chi?
2: La mia famiglia, dai, Lorena e i bambini.
0: E li salutiamo anche
2: però,
0: no.
2: Perché tanti anni fa, un bel po' ormai, avete svoltato la vita perché avevate letto un messaggio e poi sia Boris che Ilenia ci avevano aiutato tantissimo per una situazione di lavoro di Lorena.
0: Sì.
2: E grazie a voi aveva preso il coraggio e praticamente poi era stata trasferita, era una storiaccia, dai. Però grazie, Postina, siete stati proprio i primi a
0: crederci, ad aiutarci, ad aiutare.
2: Sì, sì, avevi letto un messaggio in diretta e poi tutto quanto era partito da lì, ha preso coraggio e ha visto che era scandaloso e grazie a voi, veramente, io sono ascoltatore da 20 anni comunque.
0: Bellissimo.
2: Grazie di tutto, Giovanni. Grazie, a me tenete una compagnia allucinante perché con le repliche io ho stato sempre... Praticamente sempre sono in replica perché oggi è una casuale che non ho fatto la vendita ai mercati. Comunque, grazie davvero.
0: Dai un abbraccio a Lorena, allora. Giovanni, abbracciamo forte Lorena. Gioco nuovo, torna domani per due come noi, che si vogliono bene. Adesso la metti?
8: Per due come noi.
0: Oh.
8: Non ci sono favole.
0: Che bella, alzo
8: il volume. Noi.
0: È bellissimo.
8: Ma smetti di piangere. Per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Alza il volume. Questo è 105 tutto esaurito.
1: E via, inizia bene la mattinata.
2: Marco, io stamattina ti sento e sono contento.
0: 105 tutto esaurito, dalle 7.
3: Una cosa da fuori di testa.
4: È un classico, le vacanze finiscono, ma per consolarti pensi già al prossimo viaggio. Io sto organizzando un mini giro d'Europa e ho già trovato un sacco di case perfette per noi su Airbnb. Poi mi sono detta che anche casa nostra resterà vuota mentre saremo via. Allora perché non metterla su Airbnb? Voi ci avete mai pensato? Mentre siete in vacanza o se avete una seconda casa al mare, in montagna, in città, ormai i turisti ci sono tutto l'anno. È un modo intelligente di fare un po' di soldi extra, magari per coprire le spese quotidiane. Non male, eh? Allora vi do un consiglio, visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite quanto potreste guadagnare mettendo la vostra casa su Airbnb.
5: Me ne passi un altro, sono così buoni.
6: Così buoni? Buoni così, vorrei dire, i biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
5: Provali anche tu, classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti, per iniziare la giornata con gusto. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Le mele di Marlene.
9: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
8: Mi fa innamorare.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Vieni da MD anche per la tua casa.
13: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
14: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia!
15: Sostituiscio!
16: Leo, si dice sostituiscilo!
15: Sostituiscio!
17: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
15: Verde, rosa, arancio.
18: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
15: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
19: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
15: Scegliamo anche domani, vero?
19: Fruttolo, scegliere fa crescere.
20: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
21: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofoppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Foppa Pedretti.
22: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
23: Chi è me?
24: Tira giù il finestrino e diglielo.
23: Ehi tu, esaurito.

0: Esaurito. Ritardo garantito.
1: E 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
2: Ciao Marco Galli!
3: Mi sono svegliato proprio per ascoltare voi.
4: Comunque grazie che esistete.
1: 105 tutto esaurito. Sempre con voi.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Tutto esaurito.
1: Ascolta.
0: Tutto esaurito.
1: Con il capitano Marco Galli.
0: Tutto esaurito.
1: Con il capitano Marco Galli.
0: Galli.
2: 105. Traffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Si è verificato un incidente sulla 1 Roma-Napoli tra la diramazione per Capodichino e centro direzionale in direzione Napoli. Un incidente anche sulla A14 Adriatica tra Pesaro Urbino e Cattolica verso Bologna. Sulla 1 Milano-Bologna code a tratti per traffico intenso tra la barriera di Milano Sud e la tangenziale Ovest in direzione Milano. Sulla tangenziale di Napoli incolonnamenti tra Fuori Grotta e Capodimonte verso Capodichino. Sulla A4 Brescia-Padova code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud verso Padova. Infine traffico bloccato per una manifestazione sulla statale 18 Tirrene Inferiore tra la stazione di Francavilla e il bivio per la statale 110. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima.
7: E per il gas?
8: Ottima.
7: Internet?
8: Ottima.
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
10: Famila, con noi sei in famiglia.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
12: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
13: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
16: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
18: E da oggi anche il mobile.
17: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
20: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
21: Sì, è di là sul divano.
20: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
21: E che fa? È uguale, no?
22: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
23: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
0: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: Capitano Giurma, 105!
3: C'è questa nuova sostanza naturale.
8: Citisina.
3: Peropidi,
24: sì, sì, dalle piante. Viene, un estratto.
3: Tu la coltivi?
24: Una... No, purtroppo no.
3: Purtroppo no.
24: Io sai che non uso tabacco.
8: Che sciocco.
25: Marchino, ma si può sapere il nome della pianta che produce questa? E così mi ciucciolamo direttamente senza spendere.
3: E la citisina, che pianta è? Ma la citisina è la pianta o è la sostanza?
8: Non ci puoi
3: ciucciare
8: il ramo.
3: Ma se ciucciala, perché noi da quando eravamo all'oratorio ciucciavamo la liquirizia.
8: Sì, il bastoncino.
3: Quale? Tu ti ciucci la citisina.
26: Mira il dito, io ascolto tutto esaurito.
27: C'è qualcuno, ora ho perso il messaggio, ma che ci ha scritto che davvero è riuscito a smettere di fumare ciucciando la matita dell'IKEA.
24: Ah, è la
3: bestia. Vedi, vedi l'IKEA fa...
8: Vedi.
3: Allora attenzione, la pianta è il mangiociondolo. Boris, mi confermi?
28: No, il mangiociondolo.
29: Mangiociondolo, mentre la citisina.
3: Io in uno dei vasi ho il mangiociondolo, te lo giuro. Ve lo giuro.
26: Questa mattina non puntare il dito. Ascolta Tutto Esaurito, il mio programma preferito.
30: Questo è 105 Tutto Esaurito con il capitano Marco Galli.
3: Il maggio ciondolo,
27: capitano,
3: ce l'ho!
27: La Cincia Allegra si posa sul maggio ciondolo.
3: E se la fuma!
27: La
30: 105 Tutto Esaurito con Marco Galli, dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105. Cosa so?

0: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Giulio Regeni, 10 anni dopo, arriva la giustizia. Nonostante i depistaggi, i silenzi conniventi dell'Egitto, i tentativi di insabbiamento, i genitori del ricercatore torturato possono individuare i responsabili di quanto accaduto. Condannati a 10 anni di carcere gli esponenti dei servizi segreti egiziani, 3. La procura aveva chiesto pene molto più pesanti, ma i giudici di Roma li hanno ritenuti responsabili del sequestro, non dell'omicidio. Novità anche sul caso di David Rossi, il capo comunicazione di Montepaschi Siena, trovato morto nel 2013. Secondo le simulazioni del RIS, Rossi sarebbe stato aggredito da più persone, avrebbe cercato di difendersi tenuto fuori dalla finestra, poi è precipitato dopo aver mancato la presa. Anche in questa inchiesta, dunque, depistaggi e una nuova verità: non fu suicidio. Garlasco, è arrivata anche in questo caso una nuova verità che sarà al centro della sempre più probabile richiesta di processo a carico di Andrea Sempio, il cui piede sarebbe compatibile con la scarpa del killer, almeno stando alle nuove consulenze. La difesa del 38enne rigetta ogni accusa. Ombre sul lavoro dei carabinieri del RIS, il DNA sulla bici poteva scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa. Il seggio lasciato libero alla Camera dal sindaco di Reggio Calabria va al centrodestra. Vince con oltre il 51% Roscioli, candidato di Forza Italia, sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega. Il campo largo con Benedetto sfiora il 36,6. Fallisce il primo test alle urne del movimento dell'ex generale Vannacci. Ottiene il 10,9% il candidato di Futuro Nazionale Giannetta. Bassa l'affluenza, 22,3. Entra in attività a Monza la Torre della Ricerca, 10 piani, 4.000 metri quadri, 10 laboratori che ampliano il centro Tettamanti, i nuovi spazi dedicati allo studio delle leucemie, delle malattie del sangue e di alcune patologie rare dell'età pediatrica. L'opera è stata resa possibile grazie alla generosità di una comunità di donatori e dal fondamentale contributo di Fondazione Berlusconi e Fondazione Ennio Doris. Il taglio del nastro oggi, giorno in cui Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni. Lo sport calcio, l'Italia sedesta. Mancini cala il poker nel match del riscatto nella seconda giornata di Nations League contro la Turchia. Dopo la sconfitta con il Belgio, i gol di Bastoni, Frattesi, Caiode e Pio Esposito. Il commissario tecnico è soddisfatto, ma avverte il cammino di rinascita è lungo, gli fa eco Bastoni.
2: Ragazzi, ce lo meritavano su quello che era stato detto in questi 3 giorni. Sono felice per loro che abbiano fatto un'ottima partita giocando bene, ma ci vuole tempo.
3: Abbiamo visto coraggio, personalità. Sappiamo tutti quanto sia difficile giocare con la Turchia, ma bisogna stare molto cauti. Non bisogna esaltarsi quando le cose vanno bene, non bisogna abbattersi quando le cose vanno male.
1: La concentrazione resta massima venerdì sera, c'è la Francia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: L'ora era esatta. È Natale. Quanto è bello con Pasquale. È Natale. Corri.
9: A Radio 105 sono le 9:07. Sasà Catò.
8: È Natale. Quanto è bello con Pasquale.
10: Non è vero che la stiamo mettendo
11: qui per te.
12: Tutti quanti insieme
13: avanti si va.
8: Ma che
13: si accendono le luci, dagli anni di qua.
8: Auguri!
10: Buone feste!

0: Buongiorno! Auguri! Auguri!
1: Auguri!
0: Ma che bello, dai, vedi, anche a casa! Anche a casa l'hanno presa bene, dai!
2: Oh, la nostra canzone, Marco! Yes, fun fun!
1: Che bello!
0: Ma che bello, è Natale, è Natale!
3: Ma in video non
0: c'è Patrick, c'è Pasquale!
1: Buon Natale anche a te.
2: La baguette.
1: Ma senti, ma ti scrivono, capitano, ma tu sei sopra la sedia a raccontare la poesia di Natale?
0: Sì, pizza è sotto la sedia.
2: Faccio il tai chi.
0: Ma che bello, ma che bello.
4: Tai chi per gli anziani.
1: Tai chi su sedia.
0: Però adesso ditemi la verità. Cioè, con tutto questo caldo, temperatura a 96 gradi, tutto questo sole, gente che fa il bagno ancora, siamo a ottobre. Non avete voglia veramente, dai. Un qualcosa basta.
2: Sì.
0: Mettere un giubbottino.
2: Ma che bello.
0: Mettere.
4: Ma no.
0: Che ne so, dai.
1: Cappello, no, io no.
2: Il cappello di lana.
3: Un po' di caldo.
0: Ma si sta bene. Veramente?
4: Ma sì. Ma
0: uno ha scritto ansia ai massimi livelli con sta roba di Natale.
2: Ma non è vero.
0: Ma Eleonora da Chianciano, grazie per gli auguri, ragazzi. Oggi è il mio compleanno. Un bacio a tutti.
2: Auguri.
1: Roberto da Como dice: minga, capitano, quanto ho dormito per essere già a Natale.
0: Ma no, ma dai, vi vogliamo.
2: Ma sì.
0: Dai, vi stiamo.
2: Ma poi
0: vi
2: è,
0: stiamo,
2: è un attimo a Natale, Marco.
0: È un attimo. Cioè, poi pensa, possiamo mettere Mariah Carey, possiamo mettere adesso, capito? Perché a Natale la metti.
2: Ma certo.
0: Quindi.
1: L'hanno già scongelata?
0: Sì, sì, okay. Già, è sempre lì in cantina, pronta nello scatolone.
4: C'è più tempo, dai.
0: Ma che bello, ma che bello, ma che bello.
4: Oh. Sento,
0: chi
4: lo
0: è Betty? Chi è?
5: Capitano, ieri sera ha fatto il cambio dell'armadio, ha tirato fuori le felpe e i maglioni. Sono già pronto.
0: Vedi, bravo, buon Natale.
1: E comunque Andrea da Torino ci ricorda che ci sono già i panettoni al supermercato.
2: Certo.
0: Lo voglio, Natale. Che buono. Quanto è bello il Natale con Marcello e Pasquale. Vabbè, che cazzo ne so, l'hanno scritto.
1: Ma certo.

0: Buttati che è morbido.
1: Sì. Guarda Marchino,
2: io
1: ho la bacchetta di pizza che ha forma di puntale.
3: Hai visto? È vero, Ile.
4: Dire la bacchetta di pizza.
3: Marcello dice andate in montagna se avete caldo. Come per dire, rompete i maroni. Mara dice no capitano, a Follonica si va al mare. Tu pensa,

0: Guarda, mi piace, piace, bello.
1: Saremo i primi nel mondo a suonare.
0: Sì, sì. A capitano, settembre. Come mai Fabio e Max non hanno ancora il cappello di Natale?
2: Aspetta.
0: Da domani mattina Fabio e
2: Max. Oh, dai.
0: A Max gli è preso uno. Nancy dice: ma io non posso ridere come una cretina in palestra. Nancy, allenati, stai zitta, ridi e allenati.
3: Oh, poverina.
0: Capitano, la sto ascoltando a tutto volume, Valeria, va che c'è. Bella.
3: Ma adesso cosa ci metti?
2: Questa è
4: che bello. Valeria, sai cosa sta aspettando, vero Marco? Sì. Lei vuole gli Wham, vuole.
0: No, vuoi gli Wham?
3: Sì, la mettiamo.
2: Dai.
1: Mettiamola, mettiamola.
3: Last Christmas I gave you my heart.
0: Che

0: si mette lì, quando ci si mette lì e dice davanti al divano, no? Con tutto il calduccio. Sì. Minchia, chissà quanto pagheremo di riscaldamento. Ma no, lascia stare, cazzo. Non dire niente, mia mamma mia, ci ammazzano quest'anno. Che dice, guardiamo un film, guardiamo un film. E lì scatta la roulette del film. E guarda, c'è la notizia che dice proprio che pensate che il 90% delle coppie, adesso Boris ce lo spiega, il 90% delle coppie passerebbe più tempo a scegliere cosa guardare che non a guardare davvero il film.
1: È vero. E a litigare pure.
2: È classico, esatto. E poi ti addormenti.
0: Quando uno finalmente prende il sopravvento sull'altro.
2: Sì.
0: L'altro dice, minchia, ma che cagata, ma veramente stiamo guardando sto film. E te lo fa andare di traverso. Perché non hai più voglia di vederlo, nemmeno tu. Boris, cosa vorrebbe dire che il 90% delle coppie passerebbe più tempo? Aspetta però, Boris.
3: Sì.
0: Pizza, marketing.
3: Sì, sì, Marco.
4: Il marketing.
5: Amici, amiche, ma voi... Chi decide il film?
0: Cioè, quanto tempo passate a sceglierlo?
5: Io una mezz'oretta, Marco, subito.
0: Minchia, ma a volte poi non lo trovi. E quello è il dramma.
5: È vero. Ma ditecelo al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocal.
4: Il marketing.
0: Boris!
3: Troppa scelta, Marco. Si chiama sovraccarico di opzioni. Troppe scelte mandano in tilt il cervello. Ora stiamo parlando delle serie TV, di un film. Ma immaginatevi davanti, per esempio, a una sterminata scaffalatura di pasticceria, oppure di fronte a tanti gusti di gelato. Non andrete dritto su quello che più vi piace, ma inizierete a guardare con dubbio. È la stessa cosa dei cataloghi TV. Cioè avere a disposizione tanti cataloghi con migliaia di titoli rende paradossalmente più difficile trovare l'accordo di fine giornata. Un tempo giravi su Canale 5, c'erano i bellissimi, quello era il film.
2: Quello era.
0: Rete 4, i bellissimi.
3: I filmissimi, chiedo venia.
2: Però ragazzi, scusate, un tempo stavi ore e ore e ore da Blockbuster, almeno adesso la scelta avviene a casa.
3: Sì, ma prima ancora di Blockbuster, tu ti trovavi quello che avevi.
2: Tu sei andando agli anni 80.
3: Certo. Mi adeguo. Ma il tempo è ovviamente quello a disposizione, cioè quello di trovare un'intesa. Dov'è il punto? Il dubbio. Vogliamo partire dal genere fantasy oppure dall'horror? No, stasera non ho voglia di impegnarmi, troviamo una commedia. Ma una commedia italiana o una commedia francese? No, i francesi non mi fanno ridere, andiamo sull'italiano. Ma non c'è quella nuova. Allora rivediamo quella vecchia, ma tu guardi sempre gli stessi film. Andiamo alle serie, ma non abbiamo il tempo di finirla. E poi la frase fatidica, tanto poi tu ti addormenti.
2: Esatto, Tony me lo dice sempre. Dice, vabbè, scelgo io, tanto tu ti addormenti.
1: Ma questo dopo 20-30 minuti che siete lì a
3: questo tempo di negoziazione di coppia allunga la discussione, lo scrolling. Non ve ne siete accorti, ma nel guardare le locandine, che tra l'altro vi stanca l'occhio perché iniziate a girare compulsivamente, saranno trascorsi circa 20-23 minuti.
1: E la soluzione qual è, scusa, a questo punto? Sceglierlo prima e andare diretti?
3: Termino dicendo che altri minuti preziosi si leggono nel tentativo di invogliare il partner. Molto spesso la donna sa bene su cosa andare, su quella commedia, su quella serie TV. Pur di cercare di venderla al partner uomo, inizia a leggere le recensioni o guardare i trailer. Il trailer, il long trailer, dura un minuto. Qui arriviamo a circa 38 minuti di scelta.
5: Santa verità.
0: È pazzesco. Da quello che state scrivendo sembra che gli uomini siano degli zombie che... Guarda, non è Mara da Ferrara, a me non succede, non faccio in tempo a scorrere i titoli che lui già dorme. Pensate com'è attivo. Non ho parole. Un altro che dice che il marito, Lorena, dov'è? L'ho perso. Lorena, il marito si addormenta con il telecomando ed è un dramma. Vedi, Lorena a Milano. Mio marito si addormenta con il telecomando in mano ogni volta che deve scegliere un film. E non glielo puoi togliere perché sennò lo svegli. Chi è? Chi è Betty? Chi è?
6: Giorno ciurma, il film lo metto io in base a quello che vuole la mia ragazza. Davide Bovisio.
1: Ciao, ciao Flavia.
2: Ma che carino, Betty, però, bello, la contesta.
0: Uccidemelo, sì, dai, certo. Chi è Betty?
6: Capitano, ho risolto io. Mia moglie se lo guarda nella televisione della stanza
2: e
6: io
2: via.
6: Me lo guardo giù in sala, no. E ognuno si guarda il cavolo che vuole.
2: Un grande classico, però,
0: No, ma qua sta venendo fuori un'altra cosa, un'altra che domani ne parliamo, promesso.
2: Sì.
0: Mariella da Torino, io mi sono arresa, il telecomando lo tiene lui. Appena si addormenta, metto quello che voglio io.
2: Certo, Marchino, perché lo scettro è vostro, no? Il telecomando è vostro.
0: È ragazzi, ma vi rendete conto? C'è la guerra del telecomando.
1: È sempre stato così.
2: È sempre stato così.
0: Pazzesco. Però io penso che l'uomo sia cavaliere. Dovrebbe lasciare il telecomando.
7: Marco, ti ricordi una volta non c'era la guerra del telecomando? Non c'era il telecomando. Chi si alzava per primo sceglieva.
0: È vero. Perché sono mio padre ogni volta. Certo. Gira sul secondo.
1: Ero io il telecomando di mio padre. Mio padre diceva a me: vai Giovanni, vai. Vai a schiacciare, io ogni volta avanti e indietro.
2: E poi c'era chi si ingegnava con un bastone lungo.
0: Adesso il bastone!
2: Per non muoversi dal divano.
0: Ma dai, le piazza, sì, sì. Ma non è vero.
2: Sì, sì.
0: Chi è Betty? Dai.
8: Allora, a casa mia succede questo: accendi la televisione, scegli il film, scelgo io il film. A mia moglie non piace, allora passa un'ora a scegliere lei un film. Dopo un'ora, vabbè, dai, guardiamo quello che hai scelto te.
0: Va bene, allora attenzione, ci siamo. 70 80 90.
5: Chi vince
9: se la canta.
5: 80 90. Chi vince se la canta.
2: Tanda ya, chi vince se la canta. In questo caso non c'è tantissima scelta, però, perché no. Sono solo tre le canzoni, tre le decadi in gara. E siete voi a scegliere quella che preferite, quella che vi piace di più. Anche oggi tre canzoni che vanno in sfida. Partiamo proprio da te, Pizza. Partiamo dagli anni 70.
5: Usciva nel 1976 insieme a un grande film. Questa era la colonna sonora. Stiamo parlando di Rolls Royce Car Wash.
2: Hai scelto tu questo 70. Film?
5: Bello.
2: Ma io non lo voglio vedere, Car Wash. Mi passi il telecomando, te lo passi tu.
1: Ma non c'è più.
2: Ragazzi. Dove sei andata a prenderla questa?
5: Paginona di storia.
2: Car Wash, Rolls Royce, sono gli anni 70. Ma attenzione, Acton Gala, scelta di Betty per gli anni 80.
10: Ilenia, vieni da me che questa la vuoi vedere tutta.
2: Sì, sì.
10: Siamo nel 1981, sigla ufficiale di uno dei programmi storici del sabato sera. Peter Parisi, Cicale!
5: 80!

0: sono qua di Heather Parisi, disco 80, ma questo non era Millennium?
1: Sì, era Millennium.
0: E però siamo sulla fine in realtà degli anni 90, attenzione alla scelta di Mitch.
2: Hai detto bene, era il 1998, un'esplosione di energia, un rock spettacolo, è lui, uno dei grandi artisti carismatici. Arriva, signori, alzate il volume, Robbie Williams, Let Me Entertain You!
0: Cioè, se perde 90 e dobbiamo suonare il Millennium, possiamo mettere questo. Mi gira un po' su tutto, va a cavallo, diciamo. Allora, così è deciso. Disco 70, Car Wash. 80, Le Cicale di Heather Parisi. Disco 90, Robbie Williams.
1: Votate al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocal.
0: Vabbè,
1: sto leggendo le messaggi, ragazzi.
3: D'autunno.
0: Il tuo film non è piaciuto, no. Pizza. No, ma non è detto.
1: No, ma c'è.
4: I successi di sempre.
2: Vieni che la balliamo. No, te Elenia, pizza, vieni tu.
0: Con la baciata di avventura. Chi è Betty?
5: Pizza, non so neanche dove l'hai trovata sta canzone, mai sentita. Però ti voto perché mi dispiace lasciarti da solo. 70!

0: 80, senza ombra di dubbio, Graziella di Genova, Lorenzo Cantù anni 90 e anche Morena da Arezzo.
1: Grande Morena, anche Monica da Capoterra vota 90 e poi scrivono pizza, ma chi ti molla? Anni 80.
2: Come?
0: Ehi hey, DJ, se ci sei, schiaccia play, anni 80, vai Bettina, Ila da Soave. Ciao Ila.
2: Chi è Betty?
3: Anni 90, si canta se la canta, Robin Williams forever, Sonia da Bologna.
0: Ciao Sonia, ciao. Robin mi va forte questa mattina, però ricordiamo che c'è anche il disco 70 da poter votare, da certo. Poter scegliere, Rolls Royce, Car Wash, direttamente dagli anni 80 invece Heather Parisi con le cicale e Robin Williams appunto 90, Let Me Entertain You.
2: Ehi, votate al 342 41 15.

0: Invece per un amico da Casate Novo, vicino ad Arcore.
1: Senti qua. Passami la chitarra.
2: C'era la luna, c'erano le stelle.
1: Che bella.
2: C'era una nuova emozione sulla pelle. C'era la notte.
1: C'era anni 90, Giurma, Michele da Ferrara 80. Chi vince se la canta. Massimo da Ventimiglia. Vai Betty.
3: Pizza. Anche oggi una gran bella cacata di canzone. Vai, anni 90.
1: Allora, amici esauriti, voi vedrete domani.
4: Brava.
1: Aspettate, sì, domani,
4: sì.
1: Perché ha scelto un pezzone, non posso dire niente.
4: Non dirlo.
1: Ma ha scelto un pezzone, diglielo.

0: Lorenzo di Cembra, Trentino.
1: Ciao, chi è Betty?
2: Vai Betty, anni 80, Enter Parisi e le cicale, cicale, cicale, cicale.
1: E il tempo va, passano le ore anche per votare, esauriti, perché non manca moltissimo. Car Wash Disco 70, le cicale Disco 80, Robbie Williams, Aperi, No Fanta, hanno ancora tempo?
3: Ma certo, fatti per votare al 342-41-1505, adesso vedi chi esce.
1: C'è, però adesso c'è. È tempo di girare la ruota ed è tempo di rispondere, c'è. Se vi chiamiamo, attenzione, vai Fabio.
4: Vado. Oggi è facile.
1: Anch'io ho una sensazione forte.
4: No, sono convinto.
1: È un po' me lo sentivo.
0: Se le cerca, però.
5: Poverino, però, così non vale.
3: Ma tutti quelli che hanno votato 70 sono dal medico adesso.
1: Sì, sono dal dottore.
3: Dal dottore.
0: Sono solo 10 pizze, non ti preoccupare.
1: Ma però se sono in fila dal medico hanno il tempo di rispondere. Cosa devono dire?
4: Anni dentro dal dottore.
3: Anni 70, tu cos'è che sei venuto qui? A fa cos'è?
1: È il primo squillo già.
3: Aspetta, attento.
1: Secondo, molto strano. Terzo.
6: Ma certo,
1: arrivassissime, vai Pizza, accoglilo. Luca da Genova.
3: Ciao Luca, dottore, come va Luca?
1: Sei dal dottore per davvero?
3: Dal dottore?
0: Si sente male?
6: No, assolutamente, assolutamente.
3: Sei tu il dottore?
1: Luca,
6: no, misero in bianchino, misero in bianchino.
3: Grande uomo!
1: Luca, ti possiamo fare una domanda? Ma come mai sostieni i 70?
3: Luca, ma
6: che... No, niente, per la pizza,
3: grazie Luca, ti voglio bene.
1: Era una curiosità,
3: sì.
1: Luca, sei stato molto bravo, te ne vai a casa con i nostri regali, sono tantissimi, adesso magari pizza ne aggiunge.
3: Ti aggiungo la cassetta del film Car Wash, bravo. Che è bellissima.
1: La VHS, va bene?
0: Sì. Ce l'hai il video registratore.
1: Luca da Genova, saluti qualcuno?
6: Innanzitutto il gruppo Grigue Alpino di Genova, che sono i miei amici.
1: Sì.
6: Un augurio speciale ad Ago, che oggi è il suo compleanno.
1: Grande.
6: E
1: auguri.
6: Che loro è un massimo, così sono contento.
1: Ciao Luca! Ciao.

0: musicale, Cristian da Perugia.
1: 90, chi vince se la canta, Andrea. 70 invece Luca da Milano, e di nuovo 70, e si canta e si balla con Piripi Pizza, Sami da Cartagine.
2: Brava Sami.
1: 80, viva la Betty, lo scrive Pier da Cartagine.
2: Brava Sami.
1: 80, viva la Betty, lo scrive Pier.

0: Fai sempre tu, Fabio, vai, vai.
1: Adesso vedrete chi riesce.
0: No.
2: Oh, tanto.
3: Non riesce, Betty.
1: Non riesce.
3: Sei uscita tu.
1: Incredibile.
0: Betty, concentrata, attenzione. Sì. Saranno 5 gli squilli, gli amici che hanno votato gli 80. Mi raccomando, guardate il cellulare, fissatelo. Sì. Potrebbe squillare.
4: Ma non una bella sensazione.
0: Siamo noi, nel dubbio, voi comunque rispondete 80.
5: Sì, 80.
4: Me la sento buona, Betty, mi dispiace.
1: Dai, io me la sento buona.
5: Ma va, sono tutti a comprare i funghi a quest'ora.
0: A comprare?
4: Sì. Primo squillo,
1: sì.
5: Ma è spiace.
0: L'ha detto. Ragazzi, l'ha detto. Bravo.
5: L'ha detto. Ma sì.
0: Ciao.
3: Complimenti.
6: Ciao.
0: Benvenuto. Ciao. Ti sentiamo lontanissimo, però l'hai detto. Massi, Follonica. Sei tu?
6: Di Follonica, camionaro.
0: Di Follonica, il camionaro. Buongiorno, Massi. Dove sei diretto? Dove stai andando?
6: Cremona.
0: Un bel viaggetto. Cosa trasporti, Massi?
5: Panettoni.
0: Mi pare tu?
6: Magari acido cloridrico.
0: Ci serve, ragazzi?
3: Non ci serve.
0: Massi, saluta. Ti sentiamo male. Massi, saluta chi vuoi, dai.
6: Ok, saluto tutti e la mia amica amara di Follonica. Ciao.
5: Questa dovevi mettere.
3: La mettiamo entro settimana, la mettiamo.
0: Comunicazione importante. Comunicazione di servizio esauriti. Nei 70 c'è Car Wash. Negli 80 le cicale di Heather Parisi. Nei 90 Robbie Williams. Sono le ultime battute.
5: Votate al 342 41 15 105.
0: Ultimi minuti per votare. Poi la canzone La Decade, che avrà preso meno voti, andrà a casa. La elimineremo noi d'ufficio.
5: Ma scusa, gli anni 70 li hanno risposto 70.
0: Sì, ma noi non possiamo arrivare in finale con tre canzoni. Deve essere una battaglia tra due, un face to face.
3: Non è detto che esca tu, pizza.
0: Adesso hanno ancora proprio una manciata di secondi per continuare a votare. Magari 70 fanno una remontata pazzesca. Ma poi noi ancora non abbiamo i parziali.
3: No. Credici, pizza, dai, che magari vinci.
5: Chi è Betty?
6: Uè, pizza, sai che oggi che hai scelto la canzone peggiore di sempre, andiamo a vincere. Anni 70.
5: Grande uomo!
0: Vedi? Ciao Cinzia, ciao Rieti, pizza ti amo e vota i 70. Anni 90 vai Roby, Jonathan di Desenzano, Elisa invece da Oristano 80. E chi vince?
5: Se la canta!
0: Finito! Di già! Canta e balla.
7: I successi di sempre.
0: Hai cantato, hai ballato. I successi di sempre insieme a noi anche questa mattina. Hai votato, caro esaurito, cara esaurita. Non c'è più tempo.
5: Che peccato.
0: Stiamo per chiudere. Attenzione, chi è dentro resta dentro. Chi è fuori purtroppo resta fuori. Quindi affrettati a votare se non l'hai fatto. Il tempo velocissimo di un recap a partire dagli anni 70.
5: Ma sentite 70. Che musica. Sentite.
0: Rolls Royce.
5: Senti che ritmo.
0: Car Wash. Negli anni 80 invece c'è lei.
2: 80.
0: Cicale di Heather Parisi. E dagli anni 90 una star internazionale.
2: 90.
0: Robbie Williams, quello che
5: dire,
0: è fatto, mi sa che è fatto pizza. Sì, puoi dire quello che vuoi.
5: Nel frattempo saluto tutta la Calabria che è con me, tutti i miei amici che hanno votato gli anni 70. Oh, per Bacco.
0: Oh, per Bacco.
5: Tutti quanti, vi voglio bene.
3: Ma c'è la ruota adesso?
5: No,
0: arrivano i conti definitivi, abbiamo chiuso. Chi comunica? Sì. Max, comunica tu.
5: Però per poco,
0: Molto poco.

0: Così, sì, dai. Tutte e tre lì più o meno, ma ce n'è una proprio una decade che oggi non ce l'ha fatta.
1: Qual è?
0: Ad uscire, attenzione, sono gli anni.
2: Mi dispiace, Piripi, sono gli anni 70.
0: E sono gli anni 70.
2: Ma non immaginavo,
3: non 70. Senti che sound, senti.
0: Pizza, posso dirlo? Tu lo dici sempre agli altri. E te la sento a casa tua.
1: Brava, Ile.
3: Chi amiamo?
0: Gira.
4: È girato Marco.
0: Ah. Wow.
3: 90.
5: 90. Dai che ce la facciamo, esauriti.
0: Allora non è più colpo secco però, amici.
5: Sono due, servono due risposte.
0: Sono due conferme. Attenzione.
5: Anni 90 rispondete. Anni 90 o 90.
2: A mani basse.
0: Secondo.
5: Chi vince se la canta.
0: Già il terzo.
4: Aia.
0: Quarto.
5: No.
0: Non la vedo benissimo. Finito.
5: Allora,
2: no. Sai che mi dispiace.
0: Sì, ma guarda, te lo leggo negli occhi.
5: E allora ditelo.
0: Signori, sono fuori anche i 90.
2: Ah, come rido.
0: Rimane Betty.
1: Chi esce adesso?
2: Tu, Betty.
0: Rimane solo Betty. Rimane Heather Parisi. Rimangono gli anni 80.
2: Pensa.
0: Betty, sei la nostra ultima speranza.
1: Dai che ce la faccio, dai.
2: Ma certo che ce la fai, Betty.
0: Forza, Betty, forza 80. Allora, amici, mi raccomando, pronti a rispondere 80. Chi vince se la canta? Due però. Due telefonate.
2: Ma figurati se ce la fai, non ce la fai.
1: Primo se ce la fanno.
2: Ma no, non hai usato la bacchetta.
0: Ah,
6: è vero. Canta chi vince se la canta.
0: Grazie! Ma che bello! Elena, dove sei? Abbassa la radio!
6: Abbassa la radio! Elena D'Alghero!
0: Grande Elena! Ma che meraviglia, fa ancora caldo mi sa D'Alghero. Elena, andate al mare!
6: Fa tanto caldo, no? Stiamo andando a Cagliari!
0: A Cagliari, ma per lavoro?
6: No, stiamo andando all'IKEA.
0: Hai capito.
5: Una
6: giornata diversa.
2: Dai,
0: fantastico,
2: che bello.
0: Bravi. Senti Elena, vuoi fare dei saluti? Con chi sei?
6: Sono con mio marito e la mia cagnolina Zoe.
0: E Zoe, ciao. Vogliamo un bacio anche a tuo marito, Elena.
6: Un bacio.
0: Arrivano
6: saluto
0: un sacco di...
6: Tanto.
0: Sì?
6: Saluto tanto la mia amica Adriana, la mia amica Maria.
0: Sì,
6: e mio figlio Andrea.
0: Salutiamo tutti, Elena, arriveranno un sacco di regali per te, Lia D'Alghero.
2: Ciao
0: bella.
1: Ciao.
5: È fatta,
1: dai,
5: Betty.
1: Dai.
5: Te ne basta una.
1: Non dirlo.
2: Ma sì.
0: Allora, basta una telefonata, ma così.
4: Sì. Ma li basta.
0: Ha detto.
5: Ma a quest'ora sì, ma sono
2: certo.
5: Tutti attenti.
2: Ma sicuro, non stanno facendo niente a quest'ora.
5: Dai.
0: Anni 80.
1: Primo.
0: La canta.
5: Già me le immagino.
1: Cioè, i denti, vi faccio vedere adesso.
7: Pronto?
0: No.
5: Bravo.
0: No.
2: Ma no. Ma sì.
5: Bravo.
7: Ho sbagliato.
0: No.
2: Ma
0: pochino. Un pochettino.
7: Sto guardando.
0: Mannaggia, mannaggia. Mattia.
7: Sto anche ascoltando.
0: Ma infatti.
5: Come mai? Cosa stavi facendo?
7: Stavo guidando, sono nel traffico.
0: È nel traffico, è distratto.
2: Oh, dove sei?
0: Mattia, purtroppo questo pronto, secco, grosso così, non porta. Gli ho tata la vittoria. E non riusciamo neanche a mandarti i regali, Mattia.
2: Che peccato.
0: Mannaggia.
2: Ci dispiace, Mattia.
0: I saluti.
7: Che brutta giornata.
0: Bruttissima. No. Ma di dove sei, Mattia?
7: Di Chioggia.
2: Oh, che bella Chioggia.
5: Bellissima Chioggia.
7: Sono anche ospite al programma dello zoo.
2: E fa niente.
7: Mi deve ancora arrivare il cappellino.
2: Non ti preoccupare.
0: Però
2: che
0: scusa, Mattia, lì avevi vinto?
7: Avevo vinto il cappellino.
0: Vinto, dai. Allora avevi già vinto.
2: Ma
0: comunque
2: sì,
0: con
2: niente.
4: Bene,
2: con
4: non ti mandiamo una fava.
0: Niente proprio. Neanche degli avanzi in magazzino.
7: Ascoltarvi, è sempre bello ascoltarvi.
0: Grazie Mattia, grazie. Vale anche per noi naturalmente avervi con noi. Mattia, vuoi fare un saluto da Chioggia? Puoi farlo.
7: Ciao.
5: Ciao.
7: Saluto, ma ci posso farlo? Posso fare un saluto?
5: Sì.
0: Certo.
7: Ah, mio grande amico di Corsico. Ah. Ci sta ascoltando.
8: Dai,
7: che ascolta che lui tutto esaurito è lo zoo.
0: Grande.
8: Ok, grazie, fratello.
0: Ciao. Ciao. E allora, signori, non ce la fanno i 70, ah, non ce la fanno gli 80, non ce la fanno neanche i 90, ce la fa il banco. Il banco vince sempre. No, non è vero, ce la fa il millennium. E che millennium tra poco, state lì.
3: 70!
8: Non mi dire che c'è Robbie Williams.
0: Esatto, esattamente!
3: Esatto. Bravo. Chi vince se la canta?
9: C'è tutto esaurito.
0: Siete pronti per risparmiare alla grande? Beh, manca poco! Il 6 e 7 ottobre arriva la festa delle offerte Amazon Prime. Due giorni di grandi offerte su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro a prezzi incredibili. Ma se volete approfittare della festa delle offerte Amazon Prime, è il momento di prepararsi. Come? Iscrivetevi a Prime oggi stesso perché le offerte sono in esclusiva per i clienti Prime. Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
12: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
13: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
14: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
13: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
14: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
13: Quello è sicuramente un brutto affare.
15: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
16: Sostituiscio.
17: Leo, si dice sostituiscilo.
16: Sostituiscio.
18: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
20: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work, approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
21: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
22: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
23: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: 70! 80! 90! Chi vince se la canta? E se non vince, allora... Millennium!

0: Però è bella.
1: È bella, sì.
2: Dal 2001, Mad About You di Uvo Phonic. Vedi Andrea che fa lo speaker a Casale Monferrato, sì. Ci scrive: beh, se le canzoni sono queste, voto sempre Millennium. Ma non si vota al Millennium, no. Capita.
3: È il destino a scegliere.
2: Allora, amici, noi siamo in chiusura. Torniamo però domani mattina, precisi, puntuali, sì. Intanto il nostro Cristiano scrive: oggi in regalo una ricca cesta natalizia offerta da Mitch. Sì, non l'abbiamo detto,
3: esatto.
2: Oggi sì.
3: Panettoni e spumanti per tutti.
2: Volendo anche la bacchetta, va. Se mi gira aggiungo anche una bacchetta.
1: Brava.
2: Che funge pure da puntale. Si torna domani con il nostro capitano Marco Galli alle 7.
1: Con tutto esaurito.
3: Buon Natale.
2: Buone feste.
0: Ciao, DJ Friends.
1: Questa devo mettere.
2: Senti, questa è natalizia.

0: tutto esaurito. È stato presentato da
1: La festa delle offerte Amazon Prime. Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
0: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 50 tangenziale ovest di Milano si registrano code per un incidente tra lo svincolo statale 35 dei Giovi al Laccio con l'autostrada A7. Sulla 10 coda per traffico tra Genova Peglia e il bivio per la 7 Milano-Genova verso l'autostrada A8 dei Laghi. Traffico rallentato sull'autosole tra Calenzano e il bivio 1 variante. Code a tratti tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest di Milano. Code a tratti anche sulla 14 Adriatica tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e Bologna-Fiera. Lungo la statale 148 Pontina, code per traffico intenso tra Tor de' Cenci e incrocio via Cristoforo Colombo. Due incidenti sono segnalati sulla 56 tangenziale di Napoli con code tra Capodimonte e Corso Malta e sulla 16 Napoli-Canosa tra Baiano e Avellino Ovest direzione Canosa. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, Dixan liquido in confezione da 3 per 66 lavaggi a soli 7,99 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
7: Gel al 2% di Diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
8: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Davvero!
12: Ma dove va con quel veicolo?
10: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
12: Però, che design e che capienza.
10: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
12: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
13: Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
13: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo.
13: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa.
13: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
16: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
17: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
15: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
18: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
15: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi vera.
19: Verde. Rosa. Arancio.
20: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
19: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
21: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane. Con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
19: Scegliamo anche domani, vero?
21: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
22: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
23: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
24: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
25: È possibile.
0: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
26: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
27: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
28: Giovedì 1 ottobre incontreremo nel nostro salotto 22 Simba e siamo felici
1: di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
2: 105 Mi Casa Live,
3: giovedì 1 ottobre con 22 Simba.
26: C'è 105 Mi Casa.
2: Scopri come partecipare su 105.net.
4: Radio 105. Proud to be different.
5: Che nome dai ad un sogno?

0: Ma scusa, ma povero Ernia, stava facendo l'hai segato dai. Così.
1: Cioè, segare Ernia non è...
2: Mamma mia, cominciamo malissimo.
0: Ma poi quel aveva tutto una sua, un suo senso.
2: Una sua intensità,
0: ma certo, ma che io sono... Io sto con Ernia.
1: Il sesso di Ernia è... Ragazzi, è incredibile, stamattina sono mi sembra stanca, già di essere qui da un sacco di tempo.
0: È vero, è vero. Oggi peraltro per i feticisti della location,
1: sì, siamo nello ci guarda in TV,
0: nello studio che piace a Tony.
1: Che bel vestito che hai, sì. Comollo.
3: Grazie, grazie. Hai visto?
2: Ma quello è lo studio in cui vi potete toccare guarda più facilmente perché siete più vicini. Vi
0: posso dare uno schiaffone?
3: Cioè, ma
1: la cosa più bella è che noi due siamo due cretini. Non pensavamo mai nella vita di incontrare
2: e
1: qualcuno
2: invece.
1: Più. E invece sono le 10 in punto.
0: Bisogna mai mettere limiti alla provvidenza.
1: Io
0: buongiorno.
2: Chi si somiglia si figlia.
1: Io amo quell'uomo.
0: Buon martedì.
3: Ah, già che martedì è vero.

0: Oggi sarà una giornata così dove mi cambierò più volte, ho deciso.
1: Sei un po' come, molto bello.
2: Un po' come una rockstar durante il concerto, che per ogni due o tre canzoni.
1: Sembra un po' Noel Gallagher.
0: Sì,
1: sembra un po'. Sì, molto bello.
0: Sembra un po' Noè. Proprio
2: Noè Gallagher.
1: Anche un po' Noè Gallagher. Noè.
0: Sì, sembra un
2: po' Noè. A proposito, io non vi ho detto una cosa pazzesca.
0: Iniziamo
1: con
0: il
1: buongiorno. Ma io lo so, perché seguo tua moglie.
2: Noi abbiamo preso, siamo riusciti a prendere i famosi biglietti per gli Obesis.
3: Ah, non
1: senti,
3: per Bruno Mars.
1: Ross, non poteva piovere per sempre. Cioè, hai saltato Bruno Mars, esatto. Vuoi non avere concerti per gli Oasis? Dai.
2: Ma la cosa bella, sapete qual è?
0: Qual è?
2: Tutti hanno parlato di questo metodo che è stato criticato, che ti mandavano un codice. Quando poi.
0: No, perché dovevi. La cosa più critica è che dovevi rispondere a una domanda.
2: Quella all'inizio.
1: Sì,
2: poi ti arrivava il codice. Dopo il codice eri in coda. Quando quindi la coda era 428, 416, 252, 42, 18, 6, sì. Vai, e
0: no,
2: tocca a te.
0: Chiuso.
2: E lui decide che posto darti. E a me mi ha dato quelli da 260 euro e li ho dovuti prendere perché quelli
1: e
2: mi sono.
1: Se no, cioè...
2: Non è che puoi scegliere.
1: Ma perché quella intelligenza artificiale ha intuito che fossi ricco, capito?
0: Cioè, ma c'è qualche cosa di peggio nel mondo. Questo è un girone infernale. Se Dante fosse dei nostri
2: tempi, infatti tutti stanno
0: scritto...
2: criticando clamorosamente,
0: cioè,
2: questo metodo.
0: Io non posso scegliere.
2: No, zero.
0: Posso andare o no. E scegli tu il posto e il prezzo.
2: È come se tu facessi, che ne so, la posta, la corte è un ristorante molto famoso. Per mesi cerchi di andare. Poi quando arrivi, lo chef ti dice: però decido io cosa devi mangiare. Sì. Il vino devi prendere un Barolo da 1000 euro.
1: Ti hanno chiesto la dichiarazione dei redditi prima per capire dove infilarti.
0: Entri finalmente al supermercato dopo una di quelle file che facevamo soltanto sotto Covid.
2: Sì.
0: Ti ricordi le file al supermercato? Entri e la gente, e c'è uno che ti mette delle cose nel carrello.
2: Proprio così, esattamente.
1: Lei ha bisogno
2: così.
1: Di questo. Odio, ma io veramente ce l'ho.
0: E tu dici: odio il pesce.
2: Allora,
0: e lui ti mette le scatole di tonno.
2: Fon e tintura per capelli. Ma sono pelato. Ma purtroppo per lei abbiamo previsto.
0: Ma scusa, ma che cazzo di mondo è? Non voglio. Non so,
2: infatti, tutti si stanno lamentando.
1: Ma sono dei posti almeno.
2: Molto
1: insomma,
2: belli, sì, molto belli. Tribuna Montemario.
1: Tribuna Montemario è un buon posto.
2: Fossero pure brutti.
0: Scusa, ma hai pagato 130 l'uno o 260?
2: No, 260 l'uno.
3: Ma...
2: 260 l'uno,
0: certo. Ma ti danno poi una gamba di Noè
2: Gallagher,
0: cioè, ti puoi portare a casa un dito e diventa una reliquia,
1: una corda vocale,
0: una reliquia da portare a casa. Non so,
2: qualcuno scrive: non è vero Rossi, io li ho scelti. No, a me magari ho detto una cazzata e sai, così chiedo scusa. A me sembra che ci fossero quelli
0: perché poi cioè, dovete sapere che c'è un voi amici da casa.
1: No,
0: amici da casa, voi cioè non pensate
2: mai, moglie,
0: appunto, non pensate mai che tra lui e il mondo c'è la moglie che trattando tutto con un anziano gli dice quel cazzo, le dice quel cazzo che vuole.
1: Magari lei ad averli scelti così e gli ha detto: no, guarda, me l'hanno dato.
0: Ma tanto sta parlando con uno che dice: ti do la carta di credito, e lei dice: guarda, purtroppo abbiamo dovuto prendere questa villa quest'estate, c'era rimasta solo questa. Lui fa: ciao, grazie amore. Guarda che espressione.
2: La chiamo?
3: E chiamala in onda.
1: Ma chiamala in onda, cerca di capire se la dinamica che ti ha raccontato è reale oppure l'ha inventata.
0: Gli racconta quello che vuole, poi gli aggiunge: oh, come scrittore sei bravissimo, e lui va in
2: non arriva a quel livello di
1: no.
2: Sei in onda, amore, sei in onda.
0: Non dice
1: ciao Jamie.
0: Jamie, non dire
2: dei nostri problemi sessuali
0: e non dire parolacce perché lei poi dice un sacco di parolacce.
2: Amore, ma buongiorno, i biglietti degli Oasis, i biglietti degli Oasis, hai dovuto abbiamo dovuto accontentarci noi di quelli costosissimi o si poteva scegliere?
0: Pausa.
4: Allora, si poteva scegliere, però
0: ecco.
4: Io ho preso i posti migliori.
0: Jamie, prendo io il telefono, scusami. Perché lui ha raccontato per radio.
2: Non ho capito.
0: Ragazzi, non sento più niente. Perché lui ha raccontato per radio che è stato il computer a segnargli quei posti, non poteva sceglierne di meno costosi. E noi gli abbiamo detto: guarda che Jamie, a te che sei anziano, racconta quello che vuole.
2: Cosa ride?
4: No. Allora, ad onor del vero, c'era la possibilità di entrare e selezionare il settore.
0: Ecco,
1: certo.
4: Avevamo fatto un primo tentativo e non ce li dava disponibili.
1: Sì.
4: Quindi ho detto: prendiamo i migliori posti in pianta ci ha assegnato in automatico i posti.
3: Tanto paga il
1: Jamie,
3: vecchio.
1: Io credo di amarti.
4: So che tantissime persone si sono trovate in questa situazione perché all'inizio li davano tutti disponibili e poi non lo erano.
2: Certo, vedi che quindi parzialmente avevo ragione.
0: Jamie, non ti daremo mai torto, soprattutto perché ci mettiamo in crisi.
1: Jamie, credo di amarti, va bene, te lo dico.
2: Non ti sente, ma no.
1: Guarda, pazienza, presto, diglielo tu, guarda.
0: Presto, quando ti metterai in un RSA dicendo no, abbiamo sempre abitato qui, tu ci crederai,
2: Manola,
0: tranquillo.
2: Manola dice che ti ama, ciao.
1: Io penso da amarti.
4: Ciao. Sì. Tutti quanti qui.
1: Evviva!
2: Una gang bang, ciao.
1: Ma è amorosa.
2: Buona giornata. Ciao,
4: buona quanta gente.
0: Ciao, Gianni, anche a te. Cioè, pensa quanti stanno scrivendo in questo momento, essere presi così.
1: Ross, vieni qui e fatti abbracciare, guarda. Ma però no, detto che fai una tenerezza.
2: Allora, intanto la città la sceglievano loro, questo lo possiamo dire. E già quella è una cazzata. Beh, la città la sceglievano loro.
0: No, ma su quello
2: tu
0: che...
2: davi tre possibilità, loro ti sceglievano.
0: New York, che è il peggiore dei mondi possibile, una cosa del genere. Siamo d'accordo, però, sul fatto che...
2: Che poi io li ho visti due o tre
0: lui
2: volte.
0: Si mette una camicia e dice: che bella questa camicia. Cioè, a me il colore non piace, ma mia moglie ha detto che c'era solo questa. Cioè, lui racconta.
2: Comunque, per non fare del patriarcato,
1: l'ingenuità con cui ha raccontato questa vicenda.
2: Per non fare del patriarcato,
1: anche.
2: Vorrei asserire che mia moglie lavora e guadagna anche bene.
3: Cosa c'entra?
1: Quindi, nulla. Comunque,
2: quindi non è che io
1: imbrogliato.
2: Pago per la sua vita, anzi, delle cose le paga anche.
0: Scusa,
2: lei.
0: Che carta di credito avete utilizzato?
2: La mia, stavolta. Però, per esempio, in vacanza.
1: Io devo imparare. Da
2: gente. No, ma no, in vacanza, no, so, io
0: in
2: prendo
0: vacanza,
2: gli alberghi.
0: Una volta e le prende i ghiaccioli. Io prendo gli aerei e lei mi ha preso
2: tra un po'
0: il panino.
2: Tra un po' mi spesa perché no, tra un po' noi piano piano.
0: Ma guarda che ti spesa, vuol dire che ti manda via, non è che ti paga.
2: Vero. Va bene, ho commesso un piccolo errore, però comunque il sistema era assurdo. Questo lo vogliamo dire.
0: A me fa impazzire quest'uomo perché poi incassa che è una bellezza.
2: Vabbè, certo.
0: Anzi no,
2: ma
0: si
2: mi diverto,
0: mette, si mette nell'angolo che è una roba.
1: Io se prima ti volevo bene, adesso proprio
2: Cucciolo.
1: Sei uno di famiglia.
2: Cucciolone,
1: per
2: mi puoi chiamare
1: mi
2: Cucciolone?
1: Sei... No, Cucciolo è Tony, tu sei un po' orso. Cucciolo. Orso
0: scusami,
1: bipede.
0: Scusami, Manola, perché cosa vuol dire uno di famiglia? In famiglia da te si fanno abbindolare così?
1: Cioè, guarda, papà Amin potrebbe raccontarti cose che voi umani. Cioè,
2: ma poi scusate,
0: gli raccontate di tutto, povero.
2: Non ho detto la cosa più bella, ve la dico adesso. Sì, siccome la data la scelgono pure quella loro.
0: Tu non ci sei?
2: No, il 29 io sono a Roma. Trasmetto da Roma con Manola.
0: Ah, non capivo.
2: Se Manola è a Roma,
0: no,
2: il 29.
0: Massimo della vita. Io quel giorno non ci sono, ci va lei con un'amica.
2: Con un altro.
1: Vabbè, ma ti troverai bene come l'ultima volta, Ross, garantito.
2: Va bene, va bene. Ma tu sei qua o là quel giorno, lo sai
1: e
2: già.
1: Chi può dirlo?
2: Chi può dirlo? Magari sarete tu e Manola qui e io a Roma da
1: e
2: solo.
1: Tu sì, esatto.
0: Allora,
1: esatto.
0: Allora, io purtroppo non ho capito qual è la data, ma quel giorno non ci sono.
1: Sarà luglio, vero? 29 luglio.
2: 29 luglio 2027.
1: Speriamo, beato chi c'è.
2: Speriamo tutti di
1: luglio.
2: Esserci intanto. Di esserci.
1: Che già sarebbe una gran cosa.
0: Ma qua non mangiamo il panettone.
2: No, speriamo di essere in vita intanto.
0: Ragazzi, ma che inizio era, scusate?
3: Non lo so, è registrato.
0: Ah, siamo registrati?
3: Sì,
0: va bene, partiamo, il nostro numero
3: è il 342 41 15 105.
2: Per raccontarci cosa?
3: Sì, cosa avete fatto
1: ieri?
2: Ma non è lunedì.
3: Per me sì. Io ieri ero al Pirelli Day e saluto tutti quelli
2: della Pirelli. Sì,
1: ma chi se ne frega, Marco? Cioè.
0: Allora, innanzitutto quel sistema lì è assurdo e siamo tutti d'accordo.
2: Certo,
0: comunque 260 euro per un concerto. Io con 260 euro ci pago servizi. Costano anche di più. I trasporti di mia figlia in Svizzera.
1: Ma allora,
0: guarda,
1: vorrei
0: che
1: dire
0: sono
1: che
0: diventato un operaio svizzero.
1: È stata montata una polemica anche per quanto riguarda il costo dei biglietti di Marco Mengoni del nuovo tour, perché sono molto alti.
2: Quello
1: quindi,
2: nel
1: diciamo
2: locale...
1: che è una cosa che sta riguardando molti artisti, anche italiani, il costo del biglietto.
0: Ma perché realmente
3: dopo.
0: Tutto costa così caro o perché siamo diventati tutti esosi?
2: Un po' tutte e due.
0: Ragazzi, io non ci credo che gli artisti siano diventati io voglio guadagnare.
1: No, ma non è responsabilità loro.
2: Peraltro noi, vabbè, i due fratelli li abbiamo intervistati 5 volte.
0: Potevano anche regalarti i biglietti.
2: Potevano anche darmi.
1: E avete anche un bel ricordo di quelle interviste,
2: io
1: no?
2: Bellissimo, io compro volentieri perché ci mancherebbe altro. Compro e spero.
0: Non li abbiamo mai intervistati insieme.
2: Mai insieme, è vero. Mai.

0: No, devo dire che comunque questo discorso meriterebbe un'ospitata e una discussione. Per questo
1: faccio
0: questo dei biglietti, perché davvero è una cosa che sta un po'
2: sfuggendo. Cioè, chiameresti i fratelli per parlare di loro?
0: Un operatore del settore, un brigante.
3: E beh, ormai un brigante è un aggettivo o un cognome?
0: Un cognome.
3: Senti, ma effettivamente non vendendo più tanto la discografia, non si vendono più i dischi che si vendevano una volta.
0: Fatturano solo su quello.
3: Diciamo che il grande business musicale è attorno ai concerti.
0: Beh, peraltro gli stessi Oasis avevano, credo, fatto trapelare o si era scoperto che nonostante una carriera trentennale, eccetera, economicamente prima della reunion non dico fossero messi male, ma non avevano investito benissimo i soldi, e la prima parte del tour di reunion ha fruttato ai due qualche centinaio di milioni di sterline.
3: Quale dei due aveva aperto un negozio
0: Liam.
3: Una griff Liam gli avevo pure chiesto lo sconto, scusa ma tu che vendi quel giubbotto è tuo, sì, è della mia griff, mi ha detto che mi faceva il 2% di sconto sopra le 10.000 sterline, ho detto e si vede che non è andata benissimo, però
0: non so se ce l'abbia ancora,
3: non lo so.
0: Beh, però sai, quel negozio lì era una robina piccolina rispetto, io poi come questi facciano,
3: ma no, apriamo io e te un supermercato,
2: ma ti prego, che è il mio posto preferito in assoluto,
3: mia mamma
2: il supermercato e i negozi di detersivi.
3: No,
2: sono i miei negozi preferiti.
0: Tipo acqua e pavone. Acqua e pavone.
2: Acqua e pavone, sai. Sono i miei negozi, ci passo ore, mi fanno impazzire.
0: Allora, io ieri ho letto un articolo a proposito di celebrity che si spendono tutto, che parlava di alcuni calciatori, nella fattispecie Roberto Carlos, non il cantante, il calciatore, e anche Ronaldinho. Gente che si è spesa nella vita 50-60 milioni di
1: tanti,
0: ma
1: calciatori.
0: Come cazzo?
2: Perché? No, vabbè, ma perché quando ce li hai non ti regoli, cominci a comprare senza sosta.
3: Ecco, ognuno dovrebbe fare il lavoro che è giusto che faccia, di cui si sente preparato. Un calciatore guadagna tantissimi soldi e probabilmente è giusto così, perché ce ne sono pochi.
0: Certo.
3: Non entriamo in quella, però non dovrebbe gestire le proprie finanze, dovrebbe farle gestire.
2: D'accordo.
3: Però normalmente le fa gestire qualcuno che se ne approfitta,
0: che lo frega.
1: È il problema.
3: Invece dovrebbero essere gestiti, ma nemmeno poi ti fidi di uno di famiglia, ma non è detto che lui è il migliore consulente finanziario.
0: Cosa vuoi dirmi con questo? Io ho mio fratello Attilio che saluto.
2: Fate le dovute eccezioni, per
3: carità. Loro fanno i commercialisti perché non investono i soldi, perché tu non hai una lira.
0: Sono un povero, esatto, per fortuna.
3: Spendi tutto i biglietti.
2: Hai sperperato tutto nei biglietti degli Oasis.
0: Roberto Carlos è stato truffato, scrivete. E infatti spesso, ma addirittura anche Ramazzotti raccontava che aveva un manager che gli aveva portato gli soldi.
2: Anche la Pausini.
3: La Pausini ha detto una cosa su di lei che
0: durante la pandemia aveva deciso di smettere di cantare.
3: Perché?
0: Perché probabilmente era turbata, non lo so. Questo intendevi dire perché?
3: No,
0: perché poi
3: detto,
0: non ha confermato la...
3: Io ho solo detto perché?
2: Allora, la Pausini nei primi 10 anni di carriera è stata truffata dal suo manager storico.
3: Pure lei?
2: Sì, certo, ma l'ho raccontato anche in maniera molto cristallina. Per cui tutto quello che ha guadagnato in realtà non corrispondeva poi a quello che aveva a disposizione, qualcosa era andato storto.
0: Senza andare tanto lontano.
2: E si è scoperto, insomma, che aveva avuto una gestione molto...
3: Ma ragazzi, dove ci sono tanti soldi,
2: molto sbagliata.
3: Arrivano le Iene, le Chanel.
0: Senza andare tanto lontano, una persona che conosco, di cui non posso fare il nome, ma soltanto il soprannome.
3: Sta parlando di me.
0: Cucciolo.
3: Perché? Cosa ha fatto Cucciolo?
0: Pure l'hai raccontato in radio, quindi lo posso dire.
3: Che cosa?
0: Cucciolo aveva questo commercialista serissimo.
3: Vabbè, ma non mi ha truffato.
0: No. Poi per un po' non l'ha visto. Poi una sera è andato in un locale tipo BDSM.
3: No, lui.
2: Cucciolo il commercialista,
0: l'ho incontrato io, hai ragione.
3: Oh, ma è possibile che racconti?
2: Scusate,
3: Gemmi ha ragione. Tu sei rincoglionito. Tu sei andato.
2: Io non ho capito.
3: Tu sei andato. Racconta le storie successe a lui, mette me.
4: Se le ricordo.
2: Tu sei andato in un locale del genere?
0: No, non è vero. Stavo ovviamente esagerando, facendo l'iperbole. Sono andato in un locale normale, dove sono stato fermato da un ragazzo, capello ossigenato, vestito tutto di pelle, che mi ha detto
3: magrissimo.
0: Ciao, c'era la musica, ciao, io ero il commercialista di Tony.
4: Così?
2: Io aveva cambiato mestiere, evidentemente.
0: Io l'ho guardato e ho detto: ci sono due cose che non vanno bene in questa dichiarazione. Tony è commercialista. Non è possibile che tu sia un commercialista, e anche se tu lo fossi, che Tony si affida, precisetti com'è, a uno come te. E lui mi ha detto:
2: ma lui non può avere un lato creativo.
0: No, e lui mi ha detto: no, ma era una vita fa, mi ha detto lui.
3: Poi gli ha detto pure: poi ho conosciuto
0: Sì, questo non possiamo dire.
1: Ho conosciuto... Vabbè, chi se ne frega.
0: Ha cambiato rotta, ha cambiato vita, ha cambiato orientamento sessuale.
2: Dice, poi quindi conosciuto... lui praticamente si è dato alla, appunto alla creatività.
3: Sì, chiamiamola così. Quanto faccio? Due bustine di creatività. Sì, quant'è? Un grammo di creatività. No, due grammi.
2: Ma cos'è successo?
0: Posso dire?
2: Fatemi
0: raccontare. Ma tanto se non facciamo il cognome possiamo dire esattamente quello che mi ha detto.
3: Infatti io posso dirlo, poi a maggior ragione, perché era il mio commercialista.
0: Lui mi ha detto, ero commercialista di Tony. Dico, ah sì, sì, poi ho conosciuto la bamba. Ma testuali parole.
3: Sì, sì.
0: E io conoscendo Antonio, lui che è un preciso, ho detto,
1: era Lubamba, te lo ricordi?
3: Ma c'è, scusami un attimo, ognuno ha diritto di fare quello che vuole.
0: Milano è anche
3: vita.
0: Questo,
3: Milano. Non era Milano lui.
0: Vabbè, però locale
1: stava. Indizi.
3: Vabbè, troppi indizi. Era il mio commercialista, ma aveva proprio il physique du rôle, cioè proprio come direbbe un francese, gli occhiali, perché i commercialisti devono avere tutti gli occhiali. No, però intendo dire, era preciso e perfetto. Poi un bel giorno ha preso una sbandata. E non vivevamo vicini, quindi io lo frequentavo 3-4 volte, 5 volte l'anno. Quindi non mi sono accorto della sua trasformazione, del suo cambiamento. Ma no, il cambiamento anche sessuale.
2: Cioè, no, vabbè, noi abbiamo avuto un cambiamento poi, no?
3: Totale,
0: a 360
3: gradi. Ognuno ha diritto di conoscersi, certo. A un certo multiple. Punto lui è cambiato. Però si è solo dimenticato di dirmi non faccio più il commercialista,
0: un piccolo dettaglio,
3: diciamo. Per fortuna non era uno di quei commercialisti a cui ogni tre mesi io davo dei soldi per pagare l'IVA. No, lui mi faceva solo i conti, quindi non ha mai avuto la gestione delle mie finanze, del mio conto corrente. Allora non c'era proprio niente.
1: Facevi i conti col...
3: Soltanto che mi sono accorto che ogni tre mesi andavo a pagare esattamente la stessa IVA e non era possibile, capito? Io andavo lì e pagavo, faccio un numero, 1321,87. Tre mesi dopo, 1321.
0: La stessa delega, diciamo.
3: Al terzo trimestre io l'ho chiamato e ho detto: oh, ma c'è qualcosa che non va? Io sono scemo e via mail sto pagando sempre la stessa cosa, ma arriva sempre la stessa mail.
2: E certo.
3: E lui non ce l'ha fatta e ha detto: scusa, ti passo la mia assistente. La mia assistente ha detto: guarda, non fai i conti perché non ha neanche il tempo, ti manda lo stesso F24. Forse è meglio che ti trovi un commercialista.
2: Quindi anche forse devo chiamare Giovanni, il mio commercialista.
0: Fallo subito.
2: Faccio
0: Manolo,
2: il volo.
0: Subito.

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, lo Hacker Break 3 ha solo 1,49 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
8: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
7: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
9: 1, 2, 3, 4!
10: Sono un autodidatta.
11: Sei fantastico.
12: Perché lo tenete, mi chiedo io?
9: Musica!
13: Per me è super sì.
14: Anche per me?
15: Per me vale.
13: Anche per me?
12: È un sì al 100%!
16: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
17: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco. Con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.

105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: mi ha risposto il mio commercialista dalle Bahamas. Mi ha detto: guarda, qui tutto in ordine, non ti preoccupare.
1: Sto bevendo un cocktail con i tuoi soldi, tra l'altro.
0: Quanto, non lo so, quanto cosa devo pensare.
2: Quanto è antica la cosa mia, dalle Bahamas. Una volta si diceva così, adesso c'è.
1: L'altro giorno
2: ci
1: ho incontrato
2: dei paradisi fiscali più europei, diciamo.
1: Ho incontrato
2: una
1: ex collega della radio, la ricordi, Eloisa, che lavorava qui. Sì. Mi ha presentato una sua amica. E la domanda: dove abiti? Mi ha detto: alle Hawaii. Non avevo mai conosciuto uno che vive alle Hawaii.
0: Come no? Ma che vita meravigliosa.
2: Magno Piai.
1: Eh sì, ma non nella realtà.
0: Cioè tu ti svegli, apri la porta del tuo alloggio, della tua casa, del proprio appartamento e vedi le Hawaii. Cioè le pensa, Hawaii proprio.
2: Pensa che palle, come stare in Messico dove ci sono questi... Come si chiamano? Con le trombette, la chitarra, i mariachi. Invece vai alle Hawaii, ci sono le hawaiane con le...
0: Capito? Che ti accolgono con la collana di fiori.
2: Ogni due minuti.
1: Magari è uno di quei posti che sono un po'. Non so se siano ancora un bel posto. Lo ignoro. Tipo Honolulu è un bel posto dove vivere.
0: Dovremmo andare, vogliamo?
2: Il mondo cambia. Ci sono dei posti che per noi erano fantastici, come certe zone del Messico, certe isole. Poi si cambia, si scopre, no? Vanno tutti in Vietnam adesso. Il Vietnam è bellissimo.
0: Cambogia, dicono.
2: Cambogia, vanno tutti in Cambogia, bellissima.
0: Senti,
2: una volta per noi il paese più ricco del mondo era, capito, Miami, le Hawaii.
1: Miami è in una bella fase, credo.
2: Sì.
0: Già mi sento meglio con questa musichetta.
1: Aloha.
0: Aloha, cucciolo.
2: Le Hawaii.
1: Miami è in una bella fase, credo.
2: Sì.
0: Già mi sento meglio con questa musichetta.
1: Aloha.
0: Aloha, cucciolo.

0: L'omicidio di Giulio Regeni sono stati condannati non per l'omicidio in realtà, per sequestro e torture. La famiglia presente in aula e un sacco di sostenitori, insomma, si sono detti soddisfatti. È parzialmente diciamo un successo della giustizia, e non è una vittoria totale, però secondo me è comunque un passo, no, verso la verità, che speriamo possa essere completamente raggiunta.
1: Allora,
0: prima o poi,
1: che sappia io, sono stati condannati per il sequestro ma non per l'omicidio.
0: Appena detto.
1: Ah, lei, scusa.
0: Sì, sequestro e tortura.
1: Sì, però non è che serve a molto, perché...
2: Ma poi il tempo che ci ha messo per arrivare.
1: No, ma il governo egiziano non è che
0: ci hanno messo 10 anni.
1: Le persone.
0: Qualcuno adesso invoca a gran voce l'interruzione dei rapporti come Stato da parte dell'Italia con l'Egitto.
1: Diciamo che
2: è impossibile, però. Stamattina, cioè, ci sono dinamiche che non conosciamo, che sono impossibili da interrompere.
0: Difficili.
1: Diciamo, stamattina Massimo Giannini, che diceva giustamente: Giulio, se ci ascolti dall'alto dei cieli, sappi che i tuoi genitori hanno fatto tutto quello che potevano e ci sono riusciti, puoi andare fiero di loro, non puoi andare fiero di quello che abbiamo fatto noi come Italia, perché effettivamente non siamo riusciti ad avere giustizia dal governo egiziano. Non è che ti abbiamo abbandonato, ma non siamo stati all'altezza di poter avere le ragioni che giustamente...
0: Però
1: ci sono.
0: Raggiunta la sentenza, diplomaticamente qualcosa dovrebbe accadere adesso.
1: E ma questo cosa può accadere?
0: Vediamo. Diceva giustamente Manolo, sono dinamiche. Tu dicevi impossibili. Non sono impossibili, sono complicate.
2: No,
0: ma se uno vuole.
2: No, ci sono degli equilibri.
0: Indubbiamente.
2: Che noi non conosciamo da comuni cittadini, che sono proprio impossibili da scardinare oggi. Poi magari in futuro chi lo sa.
1: Cioè, abbiamo dei rapporti con uno Stato che per certi aspetti è vicinissimo a noi, per certi aspetti è lontanissimo. E quindi politicamente probabilmente, se interessasse a una parte politica del paese andare giù pesante, l'avrebbero già fatto, ma non c'è un interesse se non quello di preservare dei rapporti.
0: Qualcuno scrive: è stato solo un contentino. Questa è un po' è una parola che sta circolando, e anche su Garlasco, su cui non siamo assolutamente esperti, quindi dico solo questo, anche lì si è arrivati. Quindi è un giornata particolare, perché due sentenze di cui si parlava da molti anni hanno raggiunto un...
1: Chissà se riuscirò a avere ragione del fatto che lei mi chiama...
0: Cucciolo, perché tu l'hai denunziata.
1: Mamma mia, ma anche sono dei danni mostruosi.
2: Vabbè, dai, conoscendo comunque le tempistiche della giustizia italiana, secondo me ne riparlerà quando ormai sarà in pensione e io non avrò più le capacità di intendere e volere, perché sono diventata anziana.
1: Un paio di queste cose le abbiamo raggiunte.
2: La mia capacità di intendere e volere,
1: anche
2: sicuramente.
1: Comunque,
0: ci sembrava giusto comunque parlare, raccontare quella che è un po', per certi versi, diciamo, una delle notizie del giorno.
2: Comunque io, dopo tutto quello che è venuto fuori, e ripeto, non sono un'esperta, hai detto bene tu Ross, dopo tutto quello che è venuto fuori su Garlasco ho cambiato completamente il mio punto di vista. Non so se è un bene o un male, ma è così. Vabbè, comunque.
0: Dico stamattina che c'è una scarpa compatibile con un'impronta. Però è Lidia esperta di quelle cose.
1: Sì, che poi dice: però i nostri investigatori non hanno tenuto conto del DNA trovato su quella scarpa, e perché non è stato... Cioè, queste cose qui è un po' un pasticciotto.
0: Potremmo
1: però
0: chiedere qualcosa a Massimo Picozzi, ma temo che non avremo il tempo.
3: Ma non parlerà mai.
0: Lui parla delle cose recenti, attuali.
1: Come abbiamo detto mille volte, rimango sempre sul... Forse bisognerebbe non parlare e lasciare che la giustizia faccia il suo corso, ma visto che la giustizia non fa il suo corso, è giusto parlarne.
0: Che si morde la
1: coda. Rimango in mezzo.
0: Fatto sta che, in quanto a crime, vi confermiamo, visto che ultimamente alcune volte non era in onda, oggi alle 11 avremo appunto CSI Milano
1: con Massimo Picozzi.
0: Cosa raccontiamo oggi?
2: Che puntata!
0: Chi se lo ricorda?
2: Le morti bizzarre.
0: Ah, brava. Bellissimo! Morti bizzarre.
2: Le morti più bizzarre.
1: Io starei attento, fossi in te, perché...
2: Ma mi stai minacciando, Cucciolo? No. Oh, non mi trattare male, perché io ti voglio bene. Io ti voglio molto bene.
0: Ti voglio bene, ti stai minacciando,
1: ti prego.
0: Cucciolo.
1: Cioè,
2: io ti voglio bene. Non capisco.
3: Ma potete parlare per cavoli vostri.
2: Ma scusa, ma ci mandiamo dei messaggi e poi lui svia, cerca sempre, capito, di non darmi adito.
0: Ascolta,
2: ma chat di gruppo.
0: Se Tony non vuole essere chiamato Cucciolo,
1: ancora, ma perché?
0: Hai visto cosa gli ho detto, Cucciolo?
1: Allora, da oggi ti chiamo Pupazzone e lei Bambola. Che
0: a me Pupazzone piace un sacco.
1: C'è così, parte il jingle: Pupazzone, Bambola e Cucciolo presenterò.
2: Oddio,
1: il
2: stupendo!
0: Il bellissimo
2: Serraglio, ma
1: Serraglio 105.
0: Caravan Serraglio.

0: Sentite, io Miley Cyrus me la immagino uno che si fa sempre una che si fa sempre una birretta, sia prima sia dopo lo show.
1: Perché te la devi immaginare così?
0: Perché me la immagino così, me la immagino.
2: Che
0: una,
2: gancio.
0: Una con la
2: posso
0: birra.
2: Dire, grande gancio.
0: Gancio orrendo.
2: Grande gancio, infatti. Però comunque ci hai provato.
0: Perché ci sono i dati del consumo di birra nel mondo.
1: Ed è colpa di Miley Cyrus.
0: No, era solo per trovare uno stupido gancio. E secondo me è interessante, perché uno dice, dove si beve più birra? Se io vi facessi questa domanda su quattro zampe, su due piedi. Su
3: Inghilterra.
1: In Spagna.
0: No.
2: Dublino.
0: No. Dublino è messa bene, ma non è il paese in cui... In Europa, In Europa c'è un paese dove se ne bevono 150 litri pro capite all'anno.
2: Oddio.
0: Calcolate che tipo in Irlanda sono 99, quindi tipo molto di più.
3: Dove fanno la menabrea?
1: In Sardegna?
0: Beh, no, quella è Licnosa.
3: No, in Piemonte.
0: A Biella.
1: La menabrea è Biella, sì, è vero.
0: Sì, Licnosa è sarda.
1: La menabrea
2: non lo so.
1: È piemontese. È di
0: sì,
1: Biella.
0: È di Biella, sì, sì, di Biella invece Licnosa.
3: Sardegna.
0: Ma è paese europeo, paese nazione.
2: Italia. Romania.
0: No. Sei vicina però.
1: Ma la Spagna no?
0: Cioè, la Spagna è alta, l'Italia è abbastanza alta, ma il paese in cui si
2: Albania.
0: Beve più... No, Repubblica Ceca. 150 litri di...
1: Beh, non è la birra più buona d'Europa?
0: La Pilsner Urquell, io la amo.
1: Io.
0: La Pilsner Urquell.
1: Dicono che
0: Urquell
1: sono i più bravi a fare la birra.
0: Urquell?
3: Scusa. Non usciamo.
0: Allora, la Pilsner Urquell, che è ceca, è una birra cieca, buonissima.
1: Non è bello,
3: poverina.
0: Bisognerebbe dire no. Comunque, un euro costa, uno o due, almeno quando, l'ultima volta che sono stato. Quindi, quando vai, secondo me i 150 litri pescano dentro tutte le birre che si bevono i turisti da Milano o dagli altri posti costosi quando scoprono che lì costa un euro. Cioè, secondo me.
1: Ma probabilmente perché non bevono altro, perdonatemi, perché nei paesi dove c'è tanto vino o c'è la tradizione di bere anche vino, automaticamente si beve un po' meno birra.
0: Può
1: la
0: darsi.
1: Repubblica Ceca per tradizione probabilmente non lo so, esiste il vino ceco? Boh.
0: Forse sì.
2: Non lo so, io sono astemia, quindi non posso veramente dare il mio apporto da nessun punto di vista, però credo che la birra insomma sia forse sia più gettonata del vino, sto dicendo una cazzata?
0: Se, secondo me è più maschile, secondo me c'è...
1: Secondo me costa meno.
0: Allora, costa meno.
2: Forse per quello.
0: Costa cioè, meno. Il vino secondo me rispetto ai sessi è più democratico, cioè secondo me il consumo di vino, non ho dei dati, me lo immagino io, cioè le donne bevono, non dico lo stesso numero di litri di vino dell'uomo, ma c'è una minore disparità. Secondo me la birra è più maschile.
3: Io ne do un'altra.
0: Qual è?
3: Cioè? Bottiglia piccola te la porti in giro tranquillamente. Il vino
0: anche
3: non c'è.
0: Quello, sì.
1: Sì, non è bello.
3: Bevi una birretta.
1: Non è bello bere il vino della bottiglia.
3: No. Ma poi no. È grossa.
1: Mentre fa figo bere la birretta a bottiglia.
2: Che poi da donna vi dico anche che esteticamente è più carina una donna con un calice di vino piuttosto che
0: forse
2: con una pinta, no? No?
1: Sì, con una pinta no. Però con una birretta in mano, una bottiglia non è
2: forse
1: brutta.
2: Forse meno. Non lo so. Mi dà più eleganza la donna con
0: elegante,
2: il vino, via, con il calice.
0: Comunque siamo leggermente in discesa in Italia. Sono anche i giorni, credo, dell'Oktoberfest. Quindi il discorso, credo che la notizia sia uscita anche per quello. Si è bevuto ultimamente in Italia meno birra, appunto, meno litri di birra degli anni precedenti. Cioè nel 26 fin qua, meno rispetto al 25. Siamo sedicesimi per volumi totali consumati. E appunto il paese in cui si beve di più è la Repubblica Ceca. Però quando io ho fatto lo stupido quiz non mi ricordavo in effetti che c'è la Urquell, che è famosissima. Probabilmente c'entra anche quello, cioè hanno un prodotto locale molto forte e molto buono, perché è
2: molto leggera, dice qualcuno.
0: Sì, è leggera, è una Pilsner, appunto. Io non sono bravissimo
1: non so nemmeno cosa vuol dire Pilsner.
0: Neanche io lo so. Lager Pilsner,
1: cosa vuol dire? Che è creata col luppolo? Non sai che non lo so.
0: Sai che l'ho ripetuto un po' così a pappagallo, credo che sia un tipo di birra, però ecco, anche lì dovremmo invitare un birrofilo, un
3: birraiolo,
0: un birrista.
2: Un birrofilo è carino, secondo me, più questo.
0: Un birrista, stai cercando dei dati o stai ordinando delle birre?
1: No, sto cercando quanto produzione ha la Repubblica Ceca di vino rispetto, per esempio, all'Italia, per capire vino.
0: Beh, la Moldavia, per esempio, ha un ottimo vino, ce l'hanno anche regalato.
1: Soltanto lì c'è.
0: Che vince anche mille premi, no?
1: Sì, ma soltanto lì in quella zona ci sono i vitigni.
0: Sì, sì, sì. Vabbè, insomma, qualcuno scrive sono dei dilettanti o altro che 150, perché scusa, 150 litri in un anno, fammi pensare, vuol dire che è come se te ne bevessi mezzo litro al giorno ogni giorno.
2: Beh, sì, sì.
0: Più o meno 365, 150 per 2, giusto?
2: Alfredo dice: "Ragazzi, la Bud era ceca prima di essere comprata poi dagli americani".
0: Vedi, questo non lo sapevo.
2: Questo non lo sapevo nemmeno io.
1: Ho il dato. Allora, di
0: Fonte. Gemini.
1: Fonte.
3: Internet.
1: Il monitor di questo computer. Fonte. 702.000 ettari coltivati a vigneto in Italia. Quindi tenete 700.000 ettari contro i 18.000 della Repubblica Ceca. Già la Repubblica Ceca è molto più piccola dell'Italia, d'accordo, ma 18.000 a 700.000, certo. Vedi un po' te.
0: Poca roba. Vabbè, comunque sappiate, visto anche, adesso faccio proprio una conclusione stupidissima, che la Repubblica Ceca è famosa anche per la beltà delle sue abitanti, che spesso
1: la birra fa.
0: No, queste ragazze spesso bevono anche molta birra, quindi forse è più facile se andate in vacanza.
2: Guarda,
0: lì,
2: sei veramente,
0: no? Anche se siamo
2: tempone.
0: Brutti come la fame, conquistati.
3: Sì,
0: sì, sì, discorsi sì, peggiori mai fatti.
3: Neanche da bar proprio,
0: neanche allo Zolo. Vabbè.
2: A proposito, Alisei, un esperto di birra, chiedere a lui, a Narita da Bari.
1: Fabrizio da Parabiago dice: ciao ragazzi, non mettetemi in croce, ma ormai da mesi ho quasi azzerato del tutto l'alcol e ho iniziato a bere birra analcolica. Alcune birre analcoliche sono proprio buone. Mi spiace dirlo, ma ci sono delle birre analcoliche che sono veramente buone. Il problema è che le devi bere appena stappate, perché perso il gas e la birra analcolica la perde praticamente subito rispetto a un'altra birra. Non hanno più il sapore di prima.
0: Tu bevevi vino o birra a un certo punto analcolico?
1: Tutte e due bevo.
0: Analcoliche?
1: Sì.
0: E come sono?
1: Una è analcolica, l'altra è dealcolizzata. Non ricordo più qual è il termine corretto. Il vino è dealcolato, cioè vino normale, cui è stato levato l'alcol con delle centrifughe, mentre la birra credo venga prodotta in maniera diversa, quindi
2: non ne ho idea.
0: Comunque, pur nella tua
1: ignoranza,
0: aggiungi una parola, avevi detto una cosa giusta, cioè sto leggendo, sì. La birra Pilsner, che si chiama così perché la tecnica è stata sviluppata nella città di Pilsen in lingua tedesca,
1: sì.
0: Quindi in Boemia, vedi, proprio in Cechia, quindi esattamente ciò di cui stiamo parlando, è uno stile, un modo di fare la birra che si distingue per il ruolo marcato del luppolo, in particolare usano un tipo di luppolo che si chiama luppolo Zaltek, capito? Quindi è una manifattura che fanno lì.
1: Meglio
0: e Pilsner arriva proprio da lì.
1: Nel film Frankenstein Junior, che tu avrai visto, Manola?
2: Guarda, l'unico che ululì ululà ho visto.
0: Oh, il brivido!
1: Infatti, infatti è quello, perché lui dice luppolo ululì,
0: luppolo ululà. Castellulo!
2: Vi ho sorpreso,
0: Sì, davvero sì. Cosa abbiamo ottenuto da questo intervento sulla birra?
2: Che ne vale la pena.
0: La voglia di berne una.
1: Ma vi ricordate Arbore quando faceva la pubblicità?
0: Come no?
4: Una sera vestita da cameriere onore, ero al bar ad aspettare comande dei

Panca le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa solo con me, non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia.
3: Su Canale 5, una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro e un ospite d'eccezione, Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali San Siro, stasera in prima serata, Canale 5.
4: Sostituiscio!
5: Leo, si dice sostituiscilo!
4: Sostituiscio!
6: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
8: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
9: C'è 105 Mi Casa.
8: 105 Mi Casa Live.
10: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
11: Giovedì 1 ottobre incontreremo nel nostro salotto 22 Simba e siamo felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
8: 105 Mi Casa Live.
10: Giovedì 1 ottobre con 22 Simba.
9: C'è 105 Mi Casa.
8: Scopri come partecipare su 105.net.
12: 105
13: 105
12: 105 Che storia.
14: Radio 105.
15: Che storia.
16: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And

0: così.
1: Faceva proprio quello che si fa con i bambini. Che pezzone, eh? 1990, Groove is in the Heart. Un ascoltatore scrive: non è vero, ho detto una cazzata. La Bad Cieca è omonima di quella americana.
2: Ah, ok. Quindi sono due cose diverse.
0: Non sono.
1: Non è stata acquistata da. E invece un amico mi scrive che è buona la birra cieca, ma quella slovacca. Sai che è sempre quello che dice.
3: Sempre.
1: Mi pare che in Slovacchia ciascuna paesino abbia il suo birrificino.
0: Ma tra l'altro tra loro fanno sempre le, cioè è sempre stato così.
1: Certo.
0: Uno dice che è meglio quella dell'altra e l'altro.
1: Certo. E non abbiamo ancora parlato dei monaci trappisti, i famosi monaci trappisti.
0: E non ne parleremo perché tra poco apriamo CSI a Milano con Massimo Picozzi. Ma non la fate cambiare. Va bene.
2: Si vede troppo? Si vede tanto?
3: La macchina.
1: Sono le 11.
2: Vabbè.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Voglio ben sperare, Massimo Picozzi, che dopo la puntata della scorsa settimana abbastanza sconvolgente, diciamo, e anche un po' cruda, tu abbia preparato una puntata un po' più light oggi.
1: Beh, direi di sì, direi che una puntata alla luce del mantra che Sherlock Holmes osava continuamente ripetere.
0: Cioè
1: che davanti a una cosa praticamente impossibile diceva, per quanto improbabile, escluso qualunque altra cosa, la cosa deve essere possibile.
2: Ah, beh, certo. Mandiamo la sigla.
0: Mettiamo la sigla, bravo.
3: Aspetta, prima cosa.
4: Capuccetto rosso, su, apri la porta.
5: Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti.
6: Io sono Pennywise, il clown danzante.
7: L'assassino è qui.
8: Dov'è?
9: Eccoli. Vi farò impazzire, non vi salverete, vi ucciderò tutti. Sono l'incubo peggiore che abbiate avuto. Sono il più spaventoso dei vostri incubi, diventato realtà.
10: CSI Milano, con Radio 105. Sulla scena del crimine.
2: Cioè, oggi la puntata non l'ho ben capito. Di che parliamo, Massimo?
1: Per parliamo di morti bizzarre.
0: Oh. Morti bizzarre. Lo facciamo con un tono possibilmente, sì, compatibilmente con l'argomento, ironico? O...
1: È il termine bizzarro che connota un po' la puntata.
0: Va bene.
1: Cioè, quel fatto che non ci sta. Noi abbiamo sempre il nostro cervello che cerca associazioni,
2: sì,
1: che cerca una narrazione coerente. E dove c'è qualcosa che spezza l'equilibrio, l'effetto è disorientante. In alcuni casi noir, può sembrare addirittura grottesco se non ridicolo.
2: Ma non ci avviciniamo un po' a quel...
0: Stavo pensando anch'io al Darwin Award.
2: Al Darwin,
0: no?
2: Award, cioè quelle morti,
0: anch'io.
2: Ti
0: le morti,
2: ricordi?
0: Sì. Quel premio ironico consegnato a chi, avendo fatto una morte stupidissima,
2: certo,
0: in qualche modo si è autoeliminato
2: e quindi
0: ecco perché la citazione
2: ha dato un vantaggio all'evoluzione
0: della specie, esattamente.
1: Diciamo che abbiamo già parlato dei best awards.
2: Sì, ne abbiamo già parlato.
1: Ma dei best, questi sono invece situazioni direi più comuni, o comunque non tutti sono finiti nella classifica dei migliori.
0: Sono anche morti celebri, andiamo sull'epico, sul mitologico, sul letterario, no?
1: Sì, anche perché poi, però qualcosa deve essere successo, se no non si alimenterebbe nei secoli il ricordo, l'aneddoto, la fama, per cui... Se anche non è proprio andata così, ci deve essere andata molto vicino.
0: Se non è vero, è verosimile.
2: È verosimile.
0: Diciamo così.
2: Sì, sì. Quindi partiamo dal passato
0: lontano.
2: Più remoto, lontano?
1: Partiamo da Eschilo, ad esempio.
2: Ah. Oh.
1: Non so se sapete la storia di Eschilo.
2: No.
1: Allora, la storia di Eschilo è che filosofo greco, grande pensatore, aveva un cruccio che condivide con Rosso.
11: Cioè?
0: Gli piacevano i piedi.
1: Non aveva un affluente chioma.
0: Ma io non, per me non è un cruccio. Io
11: Sono gli uomini più belli.
2: Non
11: è
2: un cruccio, sei crucciani.
1: Vabbè, vediamo che diciamo che qui stiamo parlando di un illustre pelato.
2: Sì.
1: Il quale naturalmente la sua pelata in una giornata di sole, lui era uscito a passeggiare. Per filosofeggiare tra sé e sé, essendo filosofo appunto.
2: Giustamente.
1: Soltanto che non badava dove andava, non badava assolutamente ai rumori intorno a sé. Per cui un'aquila reale catturò la sua preda di giornata, che era una tartaruga, e la tartaruga a un certo punto si chiude nel suo carapace, è impossibile stanarla. L'aquila la sollevò da terra, la portò sopra quella che gli sembrava
2: sì,
1: una roccia.
0: Invece era la testa
2: e la lasciò cadere.
1: Era la testa di Eschilo.
2: E quindi morì così.
1: La morte di Eschilo è una delle prime morti grottesche, bizzarre.
11: No, non ho capito, è morto a causa di una tartaruga lasciata da un'aquila.
2: Esatto.
1: Sì.
11: Beh, dai, ma non è
0: quanto
11: possibile.
0: Quanto devi essere sfigato, sfortunato.
11: Non è possibile. Non può una tartaruga.
2: Non può essere Darwin Award perché non l'ha provocata lui, è stato un caso.
1: Certamente, ma rimane comunque una delle morti più bizzarre.
0: Cioè, tu lo definisci filosofo, in realtà era principalmente un drammaturgo,
2: sì,
0: no? La triade. Io sapete perché mi ricordo di Eschilo? Perché c'era la mia professoressa, forse di filosofia, che faceva quella filastrocca, la ricordate? Eschilo, le scale sono Euripide, qui si Sofocle.
2: Mai sentito?
11: Che passato complicato.
1: Che se no Tucidide.
0: Tucidide, bravo, continuavo. Era un po' come quella sulle Alpi, vi ricordate,
2: esatto,
0: no, quel gioco di
2: va bene, mandiamo la prima parte della scheda, Marco.
0: Dove non si parla in realtà di Eschilo, perché di Eschilo parleremo più avanti, giusto Massimo?
2: No, ne parliamo subito.
0: Ne parliamo subito
2: in questa parte della scheda.
12: La morte è la sola certezza della vita.
3: Eppure, osservando la storia dell'umanità, si scopre che non tutte le morti sembrano obbedire alla logica. Alcune hanno il sapore della beffa, altre quello dell'ironia più crudele. Sono episodi che sfidano il buon senso e dimostrano come il caso possa essere più fantasioso di qualsiasi romanziere. Lo storico romano osservava che il destino guida chi acconsente e trascina chi resiste. Ma davanti ad alcune di queste vicende, persino il destino sembra essersi divertito. Uno dei casi più celebri riguarda Draco, il legislatore ateniese del VII secolo a.C., famoso per aver introdotto leggi tanto severe da dare origine all'aggettivo draconiano. Secondo la tradizione, durante una cerimonia pubblica, gli ammiratori iniziarono a lanciargli addosso mantelli, cappelli e tuniche in segno di rispetto. Gli abiti si accumularono fino a soffocarlo. Morire schiacciato dall'affetto dei propri sostenitori è una delle ironie più singolari tramandate dall'antichità. Gli storici discutono ancora sull'autenticità dell'episodio, ma il racconto sopravvive da oltre 2000 anni, proprio perché possiede la forza simbolica della leggenda.

0: Ma adesso mi devi spiegare perché i Beatles, eh?
1: Perché, diciamo, il testo di A Day in the Life parla un po' di faccende strane. Uh-huh. Ho visto un uomo impazzito in macchina perché erano cambiate le luci del semaforo, la folla lo guardava. Non racconta una cosa reale, spesso i testi dei Beatles erano un po' così metaforici. Uh-huh. Però insomma si parlava di un uomo che ha una reazione strana, no? Quasi come se gli esplodesse il cervello.
0: Vabbè,
1: diciamo,
0: nel caso di Eschilo, no? Cioè gli è caduta
2: una tartaruga in volo, cioè una tartaruga lasciata da un'aquila.
3: Ma non è la sola storia incredibile, perché il Dracone, da cui le leggi draconiane, sì, integerrimo, intransigente, garante della giustizia nella Atene dell'VIII secolo, è stato ucciso, è morto per il consenso popolare che gli è stato attribuito, cioè il suo passaggio
0: sotto applausi,
3: cioè mentre lui sfilava per la città di Atene, i suoi concittadini, così contenti del suo operare, gli lanciarono addosso i mantelli, perché i cappotti non esistevano, ma i mantelli
0: sì,
3: che erano assolutamente spesso pesantissimi, e lui finì per morire schiacciato,
0: soffocato dai mantelli,
2: ma
3: schiacciato dal consenso popolare.
0: Mantellato.
1: Senti, esatto. Massimo, non so se l'ha inserita, non credo, ma mi viene in mente la morte veramente bizzarra di quel imprenditore del settore caseario che era morto schiacciato dalle forme di parmigiano crollate dentro.
0: È una storia recente.
1: Molto recente.
0: Sì, ma c'era stato. Ma c'era il terremoto?
1: Incredibile.
0: No,
1: non credo di no. Credo che fosse state spostate.
2: Io non la sapevo questa storia, ma è terrificante.
1: Sì. Incredibile. Incredibile.
0: Beh, ogni forma di formaggio di grana.
1: Cosa
0: peserà?
1: Beh. 80 kg?
2: Mamma mia.
3: Stavo pensando che sono situazioni e scene riprese dalla cinematografia.
0: Certo.
3: Sto pensando nel Nome della Rosa, alla prima vittima che viene praticamente annegata in una botte di malvasia, piazzato a testa in giù. Stavo pensando
1: che comunque se proprio devi scegliere un liquido in cui essere annegato, meglio malvasia che altro.
0: Diciamo, insomma,
1: muori in dolcezza, non so come dire.
3: Direi che meno dolce è la morte del primo della serie di Seven,
0: che era legato
3: al tavolo con la testa,
0: perché mangiava, era la gola,
3: in un piatto di spagnolo,
1: perché lì erano ispirati gli omicidi ai sette vizi capitali,
3: sette,
1: corretto. Bellissimo quel film,
3: per cui diciamo che lì i sette vizi che poi motivarono sette omicidi erano assolutamente bizzarri.
0: Quindi non so se lo sto ripetendo, stiamo parlando delle morti più bizzarre.
1: Sì, certamente. Sempre meglio ribadirlo.
0: Se l'avessi già detto.
1: Ecco.
0: Giustamente.
3: Possiamo arrivare anche a citare Pietro Aretino, che era un letterato assolutamente sarcastico,
0: sì,
3: dei suoi del Rinascimento, un letterato che a un certo punto morì per l'eccesso di risate.
0: Cioè,
2: ma
0: sue?
2: In che senso?
0: Ma degli altri o sue risate?
2: Cioè, ti manca il respiro a un certo punto, ti prende un soffocolone.
3: No, diciamo che non è così bizzarra la vicenda, e lui cominciò a ridere, che si sporse dalla sedia.
1: E batté la testa.
3: Vabbè,
2: ho capito. Okay.
1: Quindi però, è preterintenzionale, cioè non è come
3: sì,
1: dire,
3: sì, preterintenzionale. Ma quello che è rimasto nella storia è perché naturalmente l'associazione fu fatta con Aretino.
1: Quindi morire dal ridere si dice da allora, potremmo quasi ipotizzare.
3: Cioè lui che era abilissimo a prendere in giro tutti, naturalmente. E fece quella fine.
0: E fece una fine proprio atroce. Va bene, fermiamoci qui, dai.
1: Sì, poi torniamo con altre morti bizzarre qui, in questa bellissima puntata di CSI Milano.
4: CSI Milano, con Radio 105, sulla scena del crimine.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move. gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
11: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima!
12: E per il gas?
13: Ottima!
12: Internet?
13: Ottima!
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, croissant farciti Bauli in confezione da 6 a solo 1,35€.
15: Famila, con noi sei in famiglia.
16: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25€. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
17: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
18: Sì, è di là sul divano.
17: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
18: E che fa? È uguale, no?
19: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
20: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
21: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
22: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45€. Maggiori informazioni su penny.it.
23: Basta un Penny. Hey! 105.
24: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: dire che oggi è molto particolare la puntata.
1: Interessante, interessante. Perfino ironica nella sua, diciamo, tragicità.
2: A un certo punto non so cosa dire della fine di Tycho Brahe, che era un astronomo danese vissuto alla fine del Settecento.
3: Rendici partecipi.
2: Era praticamente stato invitato a un banchetto con il principe del Sacro Romano Impero, e una delle cose che prevedeva l'etichetta è che nessuno si alzasse prima del re.
0: Del re, certo, del regnante.
1: E quindi che
0: si
1: cosa
0: alza prima il re e poi tutti quanti gli altri.
2: E allora questo grande astronomo, che stiamo parlando di un uomo all'altezza di Galileo Galilei, di un grandissimo scienziato, morì per ritenzione idrica acuta.
3: Cioè, dai, non è vero, non ci credo, non è possibile.
0: Ma non si può
3: non
0: morire di pipì. Uno se la fa addosso, scusami. No?
1: Non poteva dire.
0: Gli è scoppiata la vescica.
1: Non poteva dire come ho fatto io quella sera quando siamo andati a cena in Brianza. Quando? Ho detto posso andare in bagno, ti ricordi?
0: No, non mi ricordo.
1: È che sì, e sono andato in bagno.
0: Ah sì, non me lo ricordavo, non me lo ricordavo.
3: Oh, ma d'altronde poi tutti hanno in comune almeno quella cosa, chi più in alto, chi più in basso.
1: E anche
3: nella...
1: lì stava parlando qualcuno di importante.
0: È probabile. Non ricordo. Adesso ricordo chi è. Senti, Piccozzi, non ho capito, ma la morte è stata veramente perché per la pipì?
2: Si è tramandato.
0: Ma perché gli è arrivata fino al...
2: Evidentemente è scoppiata la vescica.
0: Ma veramente può scoppiare la vescica?
3: Ma dai, ma che follia.
2: Ma esiste, ricordo una delle prime storie che ho imparato negli studi medicina, la sindrome di Boerhaave, che era un olandese il quale ebbe la frattura dell'esofago, per la pressione del cibo mangiato si ruppe l'esofago.
1: Allora posso dire che io una delle mie ansie nella vita, perché mio papà gli succedeva sempre che gli andasse un po' di traverso, no? Due o tre volte, io quella paura lì ce l'ho, ogni tanto leggo morto per un pezzo di mozzarella
3: e infatti si dovrebbe imparare anche la manovra, no?
1: Si chiama di Heimlich,
3: sì, esatto,
1: giusto, che si impara sui bambini,
3: sì,
1: no?
3: Adesso ai bambini di un anno in un modo va fatta, quelli sopra un anno in un altro.
0: Adesso so qual è il nome, ma non lo so fare lo stesso, non è che
3: certo.
1: Non gliela so fare. Vabbè. Senti, ma non poteva farsela addosso? Sempre meglio che morire.
2: In realtà fa il pari con qualcosa che è successo pochi anni prima, un certo Martino I d'Aragona, che è morto nel 1410 perché aveva sulle ginocchia il buffone di corte.
0: Mentre
2: inghiottiva un boccone d'oca.
0: Sì.
2: E il buffone
3: già la descrizione fa ridere tutta.
2: Il buffone gli ha piazzato una barzelletta così
0: che lui si è soffocato,
2: che il pezzo d'oca gli è andato di traverso e quindi è morto.
1: Quello non sapeva fare la manovra di quello, buffone.
2: Per l'effetto congiunto di una barzelletta
3: parole,
2: e di un boccone.
0: Morir dal ridere anche lui.
2: Capite perché abbiamo titolato Le morti bizzarre?
3: Certo.
0: Va bene, andiamo con la seconda parte della scheda a questo punto, a CSI Milano.
4: La storia della medicina conserva poi un episodio incredibile. Nel 1794 l'astronomo danese Tycho Brahe partecipò a un sontuoso banchetto imperiale. L'etichetta dell'epoca impediva agli ospiti di alzarsi da tavola prima dell'imperatore. Brahe, pur avendo un disperato bisogno di urinare, rimase seduto per ore. Nei giorni successivi sviluppò una gravissima ritenzione urinaria e morì poco dopo. Per secoli si è parlato di avvelenamento da mercurio. Le analisi moderne hanno ridimensionato questa ipotesi, ma la vicenda del banchetto continua a rappresentare uno degli esempi più assurdi di come le convenzioni sociali possano trasformarsi in una trappola mortale. Nel Medioevo la superstizione e il caso si intrecciavano continuamente. Si racconta che Martino I d'Aragona morì nel 1410 dopo una violenta crisi di riso provocata contemporaneamente da un buffone di corte e da un'indigestione di oca. Anche qui gli storici discutono sui dettagli, ma il racconto mostra come il confine tra tragedia e commedia possa essere sottilissimo. Esistono poi morti che sembrano uscite da una sceneggiatura di cinema. Nel 1567 l'alchimista Paracelso aveva scritto che la dose fa il veleno. Pochi decenni dopo, numerosi studiosi che cercavano di ripetere gli esperimenti alchemici finirono realmente avvelenati dalle sostanze che manipolavano. È un esempio di come la curiosità scientifica abbia spesso camminato sul filo del pericolo. Con l'età moderna aumentano le cronache e diminuiscono le leggende. Nel 1911 il sarto austriaco Franz Reichelt era convinto di aver progettato un paracadute rivoluzionario incorporato in un cappotto. Per dimostrare l'efficacia, ottenne il permesso di lanciarsi dalla Torre Eiffel. Centinaia di spettatori assistettero all'esperimento. Il paracadute non si aprì mai. Reichelt precipitò davanti alle cineprese che stavano documentando quella che avrebbe dovuto essere una dimostrazione storica.
0: Beh, una grandissima interpretazione.
1: Sapete
0: punto,
1: che io ho un aneddoto che
0: su una cosa del genere
1: mi fu raccontato da Nino D'Angelo.
0: Sentiamo.
1: Il cantante.
3: E già la premessa
1: che
3: è
1: mi
3: tutto,
1: disse
3: poi...
1: che quando faceva le sceneggiate, a un certo punto c'era uno che doveva tipo cadere e battere la testa, ma l'attore lo fece talmente bene che cominciò effettivamente a sanguinare. E quindi diceva: mi fa male! Gli altri dicevano: ammazza come lo sta facendo
0: bravo,
1: bene.
0: Bravo.
1: Ma quello cercava aiuto perché perdeva vero sangue.
3: Mamma mia!
1: Alla testa.
0: Quindi praticamente nessuno, cioè,
1: intervenne.
0: Nessuno intervenne perché era straordinaria no, questa sua interpretazione.
2: Assolutamente sì. Cioè, non... Nessuno si è posto minimamente il dubbio.
1: Solo che a un certo punto quello non si alzava e, certo, e il sipario si chiuse e quello
3: un
1: rimaneva.
3: Un dubbio è venuto.
1: Esci dal personaggio.
0: Senti, altre morti inquietanti e bizzarre.
2: Beh, si racconta quella di Isadora Duncan, che è direi forse di tutte le morti bizzarre quella un pochino più inquietante. Per cui ve ne accennerò e lascerò a chi ci ascolta comprendere cosa è accaduto. Lei amava due cose,
0: sì,
2: le sciarpe fluenti e lunghissime e le auto con i cerchi a raggio decapotabili.
0: Ho già capito tutto.
3: Aia.
0: Ecco. Cioè decapotabili, quindi la sciarpa volava, no?
2: La sciarpa volava, faceva un po' da coda.
1: Spazzava.
3: Finita male.
2: E naturalmente le cose sono andate male anche perché la velocità a cui procedeva era abbastanza sostenuta e quindi
0: si impiccò con una ruota.
1: Alcuni mettono la molletta ai calzoni andando in bicicletta.
0: E i pantaloni, certo.
1: I pantaloni perché possono essere pericolosi proprio che finiscono nei raggi.
0: Nei raggi. Certo.
2: A me è capitato di avere, mentre giravo in moto, una corda di quelle di nylon fatta apposta per fissare i pacchi che mi si infilò tra i raggi della moto.
1: Possiamo stare che con le moto in radio abbiamo dato in queste settimane, guarda. Quindi, Massimo.
0: Sì, senti, ma stavo guardando anche l'avvocato canadese Gary Hoy, che amava dimostrare ai clienti la resistenza delle vetrate del grattacielo. Io credo, questo l'ho visto in un film, lui
2: questo
0: si
2: è grandioso.
0: Cioè, cosa faceva?
2: Praticamente si lanciava contro le vetrate per dimostrare l'infrangibilità dei vetri.
1: Questo è Darwin Awards, Qua andiamo a Darwin Awards.
0: Cioè, cosa faceva?
2: Praticamente si lanciava contro le vetrate per dimostrare l'infrangibilità dei vetri.
1: Questo è Darwin Awards, Qua andiamo a Darwin Awards.

0: Kassovitz.
1: Sì. Fermiamoci qui e ritorniamo tra poco con la terza e ultima parte di CSI Milano.
2: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.

0: dirti, Massimo, che, ripeto, dopo la puntata della scorsa settimana che ci ha un po' turbati,
1: e come vedi ce ne ricordiamo ancora,
0: ecco,
1: oggi.
0: Questa sulle morti bizzarre, ripeto, parliamo sempre di gente che è schiattata,
1: quindi
0: però,
1: con tutto il rispetto,
2: ci fa sorridere ma anche riflettere,
0: come una leggerezza,
2: perché dici sì, capito, uno fa lì con la sciarpa,
3: ricordo che abbiamo parlato già in passato, vale la pena di riprenderlo, il primo ministro del Bangladesh ucciso dalla scimmia reale che gli diede una pedata nel sedere.
1: No. Scusa, è morto di pedata nel sedere?
3: È morto perché è volato giù
0: Era una scimmia importante questa.
3: Probabilmente aveva poco equilibrio il primo ministro, sta di fatto.
2: Ma
3: che
2: magari
3: comunque
2: non si aspettava che qualcuno lo spingesse, ecco, quindi non ha opposto resistenza.
3: Ma messa tutta insieme questa vicenda, più che morte bizzarra, non fa. Insomma.
1: Sì, in effetti fa sorridere. Poi altre morti bizzarre, quindi è pieno.
3: C'è un certo Langley Collier che di mestiere faceva l'accumulatore seriale.
0: Di mestiere,
1: era il suo hobby.
3: Era diventato un mestiere,
2: la sua passione.
0: Vendeva.
3: No, l'accumulatore non vende mai.
2: Okay. L'accumulatore compra anche cose che non, soprattutto cose che non servono a nulla, e le tiene.
3: Cioè, che compra, raccoglie,
2: conserva. Compra.
3: E

0: Colui si era praticamente costruito la sua collezione privata di centinaia di oggetti per il peso di tonnellate. Viveva con un fratello sordo cieco e a un certo punto non soltanto aveva l'accumulazione di queste sostanze, ma temeva anche che qualcuno potesse rubargliele.
1: Ah!
2: Mastro Don Gesualdo.
1: Quindi aveva una porta d'ingresso piuttosto robusta.
0: Aveva disseminato di trappole tutta la sua stanza, tutti i suoi locali, che erano assolutamente
1: per i ladri, ho capito.
0: Per i ladri, perché figuriamoci se i ladri ambivano a portarsi via una pila di giornali vecchi, ma
1: certo,
0: nella mente dell'accumulatore questo non funziona.
1: Certo, sono preziosi.
0: E avendo disseminato di trappole tutta l'abitazione, che era veramente vasta, per contenere tutti i suoi raccoglitori, non si è ricordato più di dove aveva piazzato le trappole.
1: E quindi?
0: È cascato nella trappola. E
2: letteralmente.
0: Il lato un po' meno bizzarro è che a un certo punto il fratello, che era sordo cieco, non è riuscito poi a uscirne fuori.
1: Ah certo, non è riuscito a aiutarlo.
0: Quando sono riusciti a penetrare nella casa e a trovarne uno, hanno impiegato dovendo spostare migliaia di contenitori. Però alla fine hanno trovato entrambi i fratelli
1: morti.
2: Chiediamo, Massimo, questi episodi hanno qualcosa in comune?
1: Adesso lo sentiamo.
2: Davvero?
1: Nella prossima.
2: Io ho fatto una domanda così.
1: Nella terza scheda che mandiamo in onda.
3: Tra gli episodi più inquietanti figura quello dell'accumulatore seriale Langley Collier. Lui e il fratello vivevano barricati nella loro casa di New York, piena di oltre 100 tonnellate di oggetti. Langley aveva disseminato trappole costruite con montagne di giornali e ferraglia per difendersi dai ladri. Fu proprio una di quelle trappole a crollargli addosso, uccidendolo. Il fratello, cieco e paralizzato, rimase senza assistenza e morì di fame pochi giorni dopo. I soccorritori impiegarono settimane per trovare entrambi. Talvolta è l'eccesso di fiducia a diventare fatale. L'avvocato canadese Gary Hoy amava dimostrare ai clienti la resistenza delle vetrate del grattacielo nel quale lavorava. Più volte si era lanciato contro il vetro senza conseguenze. Nel luglio del 1993 la finestra resistette, ma uscì dall'intelaiatura precipitando insieme a lui dal 24° piano. Nemmeno gli esperti sono immuni dall'errore. Il naturalista australiano Steve Irwin aveva trascorso la vita studiando e maneggiando gli animali più pericolosi del pianeta. Sopravvissuto a serpenti velenosi, coccodrilli e squali, morì durante le riprese di un documentario quando una pastinaca lo colpì al torace con il proprio aculeo. Una combinazione rarissima di circostanze trasformò un animale normalmente poco aggressivo nella causa della sua morte.
2: E questo vale in tutti i campi della vita, che il confine tra la follia, tra l'assurdo e la normalità è labilissimo.
1: Io mi ricollego di nuovo a quello che dicevamo all'inizio puntata, al Darwin Award, che erano veramente delle cose incredibili, delle morti, però provocate
2: dallo stesso defunto, povero.
0: Beh, diciamo che c'è una storia che gira nel mondo scientifico di uno dei più grandi esploratori, ricercatori, studiosi del mondo della natura, che maneggiò serpenti, scorpioni per tutta una vita e finì però per irritare una manta.
2: Ah sì, ma è recente
0: quell'australiano. Ed è morto perché è riuscito a evocare questa reazione di questa manta, in cui ha praticamente eretto il suo tentacolo acuminato.
1: Sì, il rapione, quella cosa che ha.
0: Questo aculeo praticamente.
2: Sì. Quel signore che girava documentari, sì, giusto? Ma non sì, so sì, se sì. Però lui ha provocato lui una reazione.
0: È una razza che non attacca mai. Chiama razza, ma è una razza, cioè, che
4: è anche sfortuna a un certo punto.
1: Certamente. Ed è morto avvelenato, perché è velenosa.
2: Sì, sì, è mortale.
4: Oh,
0: praticamente però non si... morti simili non si leggono mai, non si verificano mai.
4: Certo. Però quell'unico 1% ha riguardato lui.
0: Ecco, diciamo che tutto sommato le morti bizzarre colpiscono sia perché riguardano la morte, che è un tema evidentemente che tocca tutti noi, sia perché escono da una logica cognitiva. In realtà ci lasciano spaesati in qualche misura.
2: Certo.
0: E in quello spaesamento ecco che si infila la lettura bizzarra. Non tutte le schede di cui abbiamo parlato oggi, i casi di cui abbiamo parlato oggi, sono stati riscontrati e verificati. ma sono rimasti nei secoli.
1: Certo,
2: quindi,
1: sono rimasti
2: e siamo ancora qui nella memoria. A parlarne dopo.
0: E quindi significa che tutto sommato ci hanno colpito e destabilizzato.
1: Certo. Già, esatto.
2: Grazie Massimo.
0: Grazie a voi.
4: Grazie,
0: a tutti.
4: Grazie, prossimo.
0: Arrivederci.
1: Ciao.
2: Ciao Max.
5: CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 sulla nuova scena del crimine.

0: Massimo.
1: Disclosure.
0: Sotto cassa Massimo Picozzi.
1: Ma non avresti mai detto che era così sinuoso. È rimasto in studio solo per ballare questo pezzo, Massimone.
0: Che immagine fortissima.
2: Guarda, con la prostata, cioè tutto nuovo, adesso che è nuovo.
0: Con...
2: No, volevo dire, ho messo questi occhiali perché ho detto, cioè devo fare un intervento diverso e ho cambiato occhiali. Tu vedo che ti sei cambiata d'abito, molto
0: è
2: bene.
0: È successo un disastro, ragazzi.
1: Che è successo?
0: Ho preso un caffè alla macchinetta qui a Roma, agli studi Helios, e me lo sono versato.
2: Ma perché sei vestita come stamattina presto? Non ho
1: questo è strano. Cioè,
0: ma io porto sempre con me la borsa, siccome dopo vado ad allenarmi, la borsa della palestra con dei ricambi.
2: No,
0: dentro.
2: Ma tu ti eri già cambiata alle 11.
0: Vabbè, ma cioè, chi te frega? Scusa, ma posso cambiarmi anche una terza volta?
2: Sembra Sanremo, continua a cambiarti. No?
0: Ma d'altronde, scusa, arriviamo o no dalla settimana della moda milanese?
1: È vero.
0: Fatemi restare in tema.
1: Ma scusa, ma quindi tu hai un body.
2: Tu sei a Roma, che cazzo c'entra?
0: Che c'entra? Io a distanza, indirettamente.
1: Ma scusa, Manola, ma tu hai un body di ricambio?
2: Sì.
0: Io ne ho più di uno.
1: Anch'io, quando vado al mare, vorrei avere proprio un corpo. Un body, nel senso, il corpo di ricambio per essere più fisicato.
2: Ma del resto, come direbbe qualcuno, succede anche alle migliori, figurati.
1: Figurati a te.
0: Ma stiamo scherzando.
2: Ma stiamo
0: scherzando. Avuto un attimo di distrazione, non succederà più.
1: Vabbè, comunque poi oggi parlare di macchie sui vestiti, visto che come dicevamo stamattina in apertura è un martedì particolare.
2: Cosa mi tocchi a fare che non si vede in tiro? Mi tocchi.
1: Io la tocco, sì, ma perché
2: lo fai?
1: Mi fai
0: ritocchi in questo contatto fisico.
2: No, perché in questo studio siamo a portata di braccio.
1: Siamo toccaccioni, sì, è vero, siamo più vicini.
2: Come una volta.
1: No, dicevo, è un martedì
2: grande, no?
1: Hanno riaperto Garlasco e la storia di Giulio Regeni, dove per fortuna, come diciamo stamattina. Quindi, cioè, magari dire così, se il tuo body era sporco di sangue, poi dopo CSI Milano il sospetto viene.
0: Il colore del caffè mi indirizza tutto verso un altro aspetto che non riguarda il sangue.
1: Va bene, va bene.
0: È un colore diverso, no?
2: Il mio bene è meglio di quello che avrei detto in un altro intervento. Cioè...
1: Basta che il tuo body non sia sporco di sperma di salmone, che come sappiamo utilizzi.
2: Che schifo.
1: In
2: non c'è limite al peggio.
0: Ci sono
2: non
0: delle novità a riguardo, ma ve ne parlerò dopo aver fatto il trattamento.
2: Anche no.
0: Sì, giovedì farò un trattamento nuovo, ve ne parlerò poi a posteriori.
1: Quale animale?
2: Manola, io ti do dei soldi.
0: Vi lascio il dubbio.
2: Io ti do dei soldi, sì. Eviti di raccontarlo a me.
1: Non solo quale animale, quale animale e quale fluido. Cos'è? Il muco di cammello?
0: Siccome voi vi portate i vostri anni in maniera egregia, io non posso essere da meno.
1: Il tartaro di cavallo.
0: Devo correre ai ripari. Farò dei trattamenti per essere giovane almeno quanto voi.
1: Le caccole di puzzola.
2: Allora, tra poco avremo il gran finale, se questo non vi bastasse. E con i saluti arriverà anche Bambola Ramona. Va bene?
0: Ma come Bambola Ramona?
2: Sì, sì. Meglio lei, guarda.
1: Sai che non l'avrà mai citata da quando siamo rientrati dalle vacanze.
0: Una volta sì.
2: Io ho un grande, veramente, una grande nostalgia.
1: Un debolone.
0: Io a questo punto devo conoscere.

0: E se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Shh, Ale, Franz, venite!
3: Michelle!
4: Cosa c'è?
5: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
3: Quindi?
4: Non è mica un segreto.
6: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
3: Ma lo presentiamo noi?
2: Eh certo, non lo sapevate?
4: Ale è svenuto.
7: Oh no!
4: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
7: Lascialo giù svenuto.
6: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
8: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
9: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
10: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
11: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
12: È possibile. Le mele di Marlene.
13: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
12: Mi fa innamorare.
14: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95€ al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
15: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6x120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Again.
1: Aspita, siamo arrivati veramente al gran finale, eh?
2: Incredibile, amico.
3: E si continua a ballare, si continua a ballare.
2: Vi do un indizio,
1: che,
2: comunque.
1: Oggi siete strani comunque sul finale. Avete questa voglia danzereccia. Che ci avete?
2: Vi do un indizio.
1: La gioventù, ma questa è una RSA. Vabbè.
2: Il lemure. E qui la chiudiamo.
3: Oh mamma mia, cacca di lemure.
2: Bravo!
3: Si mette la cacca di lemure sul pellame.
1: Ma il lemure non è le quello vero che faceva già le cose di caffè?
3: Quello
1: no.
3: È lo zibetto.
1: No, quello è lo zibetto.
3: Quello del caffè era lo zibetto. Sì. La cacca del zibetto, sì.
2: Ma mi invidierete, lo vorrete anche voi quel trattamento lì, vedrete.
4: Come avessimo accettato.
3: Bene. Non avrei saputo dirlo con parole migliori.
1: Ma poi quando ci raccontate voi donne, quando ci raccontate, perché più femminile la cosa, o meglio, nasce dal mondo delle donne, poi assolutamente lo facciamo anche noi uomini, che vi mettete queste cose in faccia. Sì. Io penso sempre a quello che ha testato tutto per arrivare al risultato. Cioè, dice: ah, ho scoperto che la cacca di, cos'è, lemure?
3: Lemure.
2: Beh, sì, certo.
1: Rende una pelle bellissima. Ma le avrà provate tutte le cacche?
3: Sì, sì.
1: Per dirlo
2: tra
1: cosa
2: l'altro
1: genere?
2: Anche sottopagato per queste cose. Io le immagino così, capito? Sembra un topino nostro... da laboratorio,
1: ma poi non puoi nemmeno, no, ma poi non puoi nemmeno, non è per lui un insulto di gli faccia di me. Perché lui
3: no,
1: sicuramente sarà giusto, così nella vita.
3: Sembra il nostro amico Francesco De Carlo, ho visto una clippettina in cui diceva: il primo che ha mangiato i ricci, quanta fame doveva avere, Madonna, per provare a mangiare.
1: Quello che ha detto: non mangiate i vermi, ragazzi.
3: Che magari prima o poi. Ciao Comollo.
4: Ciao ragazzi, a domani.
1: Grazie, ciao Manola da Roma.
2: Ciao amore, ciao amici.
1: E lo zibè, com'era? Lemure, me lo
2: le feci di lemure.
3: Ciao Tony, grazie ciao. Massimo.
1: Ciao Rosso. Io non credevo quando ho iniziato a fare questo lavoro di
3: e saremmo finiti qua, neanch'io. Alla cacca di zibetto.
2: Invece, la vita è sorprendente.
1: E chissà cosa ci riserva
3: il futuro. 105
5: A Radio 105 le 12 in punto.
6: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Boris Mantova. Kuwait accoglie l'invito del governo a porre un tetto al prezzo dei carburanti per 30 giorni. Ora si attendono le cifre ufficiali. Intanto i distributori Eni ed Eni Live si riforniscono dopo essere stati presi d'assalto ieri, primo giorno dei prezzi calmierati. Dal 6 ottobre nuovi sconti sul gasolio, assicura il ministro dell'Ambiente, ma tassisti e camionisti sono pronti alla mobilitazione. I TIR siciliani annunciano che saranno fermi dal 16 al 20 ottobre. Dopo 19 anni il caso Garlasco è ancora aperto. La procura di Pavia si appresta a chiedere il processo per Andrea Sempio, omicidio aggravato. Non c'è nulla di nuovo agli atti, dice la difesa del 38enne. L'impronta 33, però la scarpa con la suola a pallini, secondo i magistrati, sarebbe compatibile proprio con il piede di Sempio. Ma soprattutto il DNA sulla bici poteva scagionare da subito Alberto Stasi. Un atto di accusa al reparto investigazioni scientifiche dell'arma, ma l'ex comandante dei carabinieri del RIS, generale Garofano, a TGCOM 24 puntualizza.
8: Non vedo quale ragione poteva esserci per nascondere degli esiti. Erano presenti sia i consulenti della famiglia Poggi, sia i consulenti dell'allora indagato Alberto Stasi. Tendo a escludere che ci sia qualsivoglia irregolarità.
7: Perquisito lo studio di Gianni Di Vita, papà e marito delle due donne morte avvelenate dalla ricina a dicembre a Pietracatella. L'uomo condotto in questura, al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino, non ci sono indagati. Gli esteri, violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania, hanno incendiato la casa di alcuni palestinesi per impedire che vi rientrassero. La famiglia era stata sfrattata a fine luglio dall'abitazione da un gruppo di ebrei anarchici dopo un assedio durato diverse settimane. Scuola italiana, è ufficiale la stretta sui compiti. Il ministro Valditara ha inviato la circolare immediatamente esecutiva che dispone: le consegne degli esercizi dovranno avvenire in classe entro il termine delle lezioni. Tassativamente vietato l'inserimento del registro elettronico di compiti nel tardo pomeriggio, serata o durante il fine settimana. Vanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile hanno ricevuto un premio nell'ambito di una manifestazione culturale in Campidoglio a Roma. Riconoscimenti per due loro libri, ma la scelta ha comunque sollevato polemiche. Lo sport calcio, l'Italia rialza la testa contro la Turchia, vince 4-1 nella seconda giornata di Nation League e oltre il risultato a convincere è l'assetto di gioco scelto da Mancini, gli scambi precisi, le incursioni nella metà campo avversaria. Serve ancora tempo, dice il commissario tecnico che è già al lavoro sul match di venerdì contro l'ostica Francia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio 105 a 105 Takeaway. Oggi nello studio Diamante, perché ritorniamo alle origini di un programma che facevamo quanto tempo fa, Lauretta, più o meno?
1: Tanti.
0: 15
1: forse...
0: anni fa?
1: No.
0: Da, 105 all'una, quando c'era?
1: Sì, 15.
0: 15 anni fa?
1: Abbiamo iniziato,
0: no.
1: sì.
0: Lei, no, 15 anni fa in questo studio, io, te, non c'era il buon Maurizio, no. Che saluto e ringrazio.
2: Per questo è finito.
0: È finito per questo, esatto, no. Fammi salutare Gillone, il grande Gillone, che invece
1: ciao,
0: era
1: Gil.
0: In regia. Iniziamo subito così con la Marcor. Oggi la Marcor qui a Radio 105. Voi vi direte, se state ascoltando in questo momento il programma e se state guardando sul canale 66 del digitale terrestre la televisione, ma dove sono finiti tutti? Amici, la sigla lo dice, ogni giorno si cambia, resta solo Battaglia e Co. E il Co, sapete che cos'è? È quel grandissimo Co di Maurizio. Sei tu il grande Co. Metti una base triste, scusa Maurizio, solo per un istante. Comunque che è brutto essere soli, eh? È brutto, eh?
1: Però la sigla parla chiaro, eh?
0: Eh sì. A volte le sigle parlano più delle parole.
1: Eh sì.
0: Sono anni che le sigle raccontano un percorso, forse di solitudine, forse quando ti accorgi, ti guardi allo specchio e vedi terra bruciata intorno a te, capisci che si è soli. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, diceva il grande Raff.
1: Sì.
0: Eh sì.
1: Però
0: siamo
1: vedi,
0: soli,
1: c'è...
0: diceva Vasco Rossi.
1: Grandissimo.
2: Sì. Abbiamo comunque un messaggio di Camilla.
0: C'è un messaggio di Camilla,
2: sì,
0: sì, sì. Prego.
3: Sono incazzata nera, ragazzi. Incazzata nera?
0: Sì.
3: Incazzata.
0: Sì, ho capito.
3: Nera.
0: Ho capito.
3: Cioè io odio tutti.
0: Va bene.
3: Io odio tutto.
0: Sì.
3: E tutti, e mi girano i coglioni.
0: Okay.
1: No, non è Camilla.
0: È Camilla questa qua.
1: No,
0: sì,
1: sul finale ho capito che non è Camilla.
0: Sai di che cosa ho proprio bisogno adesso? Di un momento un po' stupidino.
1: Sì.
0: E chiedo anche ai nostri ascoltatori di interagire con me. Se vi sentite soli, se siete un po' con le balle girate, mettimi la base, Maurizio.

0: però mi sta salendo, eh.
1: Spero che sia dentro.
2: Quando vedete che comincia a rigonfiarsi, sì, vuol dire che lo state mettendo dentro.
0: Ok.
2: Quando vedete che comincia a rigonfiarsi, vuol dire che lo state mettendo dentro.
3: Ciao, banda paffanculo questo, si scureggia il cervello.
0: Anch'io.
4: Se vuoi le farfalle nello stomaco, dimmi, metti un frugo nel culo.
0: Però ragazzi, un po' volgari oggi, eh.
5: Il prurito all'ano è dovuto a molteplici cause.
0: Dimmi quali.
6: Ma che cazzo se ne frega.
0: Hai ragione, infatti. Amici, con questa base che devo dire è molto deep, Maurizio, ti avevo chiesto una cosa per darmi un po' di energia, mi hai messo una tristezza allucinante.
7: Dai,
0: adesso vai fuori, basta, mi girano le balle. Oggi vi dico subito, ci sarà la possibilità di avere un grande ospite. Quindi la news è... News. Come rovinare un'intervista con un grande ospite. Questo è il titolo della puntata di quest'oggi.
8: E ti viene molto bene.
0: E vi racconterò come e lo faremo tutti insieme. Però iniziamo anche con la musica e devo dire che mi piace molto il titolo di questa canzone di Elisa, perché il Kintsugi, se la pronuncia è corretta, è quest'arte giapponese di ricostruire le cose. L'ascoltiamo. Dio.

0: Dani,
1: Dimmi.
0: in giapponese
1: Sì.
0: quando tu leggi scritto GI
1: Sì.
0: si pronuncia GI,
1: Ghi.
0: quando invece
1: Sì.
0: leggi GHI
1: Sì.
0: si pronuncia GI. È praticamente
1: Quindi,
0: al contrario che da noi.
1: ok.
0: Quindi la pratica giapponese di riparare con l'oro le crepe fatte nelle ceramiche
1: È
0: si
1: il
0: dice Kintsugi.
1: Kintsugi, Kintsugi. Ringrazio il nostro amico per la pronuncia corretta e la pratica giapponese la spiego un po' meglio a parole mie, ovviamente correggetemi perché non sono permaloso, anzi mi arricchisco grazie alle vostre critiche, in questo caso costruttive, cioè sostanzialmente si rompeva un vaso e veniva rincollato anche con un filo d'oro all'interno delle, diciamo, delle spaccature e rendeva quindi questo vaso dà un tipo di valore, un valore ancora di più perché con l'oro, giustamente, seppur un vaso rotto, riparato, ma con l'oro aveva più valore. Questa filosofia è appunto che le cose si possono anche riparare e le cose che si riparano a volte hanno più valore di quello che avevano prima. Giusto come
2: Giusto,
1: concetto?
2: giusto. È un
1: Ok.
2: concetto che si può, insomma, interpretare
1: In tutte le
2: soprattutto in
1: maniere,
2: tutte le
1: cioè.
2: maniere, soprattutto nelle relazioni che,
1: È
2: di amicizia,
1: certo,
2: d'amore, sul lavoro. Vedi, nonostante le nostre crepe, Daniele, che
1: esatto.
2: siamo tutti
1: Ma infatti
2: crepati,
1: io adesso do
2: però
1: una pizza
2: comunque.
1: fortissima in faccia a Maurizio, però poi gli metto una piccola lastrina d'oro sulla
2: Esatto.
1: faccia
0: Lui è
1: e tu sei
0: contento.
1: felice. Proviamo sta roba, Mauri.
0: Sì, dai,
1: C'hai voglia?
0: sì,
1: Dai, adesso vengo
0: assolutamente.
1: lì e facciamo a botte e poi oh,
0: No.
1: però ti metto una piccolissima, ma proprio
0: Eh no,
1: piccolissimissimi.
0: devi riparare il danno completamente,
1: Eh
0: cioè.
1: sì, ma ti metto, sai, ti faccio come si faceva una volta, il dente d'oro. Ti faccio il dente d'oro, tu sembri un pirata e siamo a posto,
0: Dai,
1: vedi?
0: io.
1: E assumi anche più valore. Comunque, grazie per la pronuncia corretta. Amici, la notizia del giorno era questa, ovvero news. T'ho spiazzato, vero? Non hai messo news,
0: No, non
1: Maurizio.
0: è news. News
1: È
0: era.
1: un pirla,
0: Cioè, vuoi il news? No,
1: deficiente,
0: dai, questa adesso
1: cretino.
0: devi spiegare, devi spiegare.
1: Cioè,
3: sei l'orgoglio di papà.
1: posso dirti?
3: Complimenti alla società, a tutti i dirigenti, un
1: Sì.
3: saluto, grazie. Da
0: Questo era
3: Lecce,
0: sempre per
3: minima
0: Camilla, cioè quello di
1: sturbo.
0: prima.
1: Salutiamolo. Allora, abbiamo l'intento di rovinare un'intervista. Vi dico che il protagonista dell'intervista è Mr. Rain.
2: Che è già qui.
1: Ok, è la prima volta che ho l'opportunità di fare un'intervista solo io e lui. Ok, però c'è tutta una serie di cose che vengono dette e fatte a questo artista che oramai gli hanno rovinato la carriera. Cioè, tanti, tanti anni fa non c'era uno che non gli chiedesse una cosa ed è questa. Come mai ti chiami Mr. Rain? Risposta: perché scrivo le canzoni nei giorni di pioggia.
2: Andrea e
1: Sono
2: Giuliano.
1: esatto. Brava! A quel
0: No,
1: punto,
0: no, no.
1: oh,
2: Licia
1: allora,
2: per caso.
1: roviniamo adesso l'intervista e soprattutto non farò questa domanda, ok? Non gliela
2: No.
1: faccio. Non gli faccio la domanda se nei giorni di pioggia effettivamente ha scritto qualcosa, ma soprattutto mi è venuta in mente questa roba, che è un gioco stupidissimo, ma vi assicuro non si può non giocare a questa roba qua.
2: Vai.
1: News. Ocio, stamattina mi sono svegliato con questa roba qua. Ce l'ho nella testa da tutto il giorno. Ho detto: se non la faccio in radio, solamente gli ascoltatori di 105 possono andare incontro a questa mia esigenza. Amici, Mr. Rain, la pioggia e tutto il resto.
2: Ok.
1: Mi dite, così gioco, eh? Gioco al volo, al 342 41 15 105, tutte le canzoni che vi vengono in mente dove all'interno della canzone o nel titolo o nel testo della canzone.
2: Ah, non solo nel titolo.
1: No, beh, vado avanti, non solo nel titolo,
2: Sì.
1: dove ci sono frasi contenenti la parola pioggia o piove. Ok,
2: Ma
1: cos'è
2: anche
1: questa?
2: Rain, cioè anche
1: Ah
2: internazionali.
1: sì, vabbè, anche Rain.
0: Io ce l'ho, io
1: Ok.
0: ce l'ho, ce l'ho.
1: Dai, dinne una al
0: Scende
1: volo.
0: la pioggia.
1: Scende la pioggia.
2: Vabbè,
1: Grande, già,
2: Madonna.
1: ignorante che sei, proprio
2: Perché?
1: greve.
2: Perché?
1: Cioè, la
2: Ma
1: più
2: c'è la più
0: facile,
2: semplice.
0: November Rain dei Guns N'
1: Dei
0: Roses.
1: Guns? No,
2: Dei
1: scusami,
2: Guns.
1: scusami, frena. November
0: No,
1: Re? November
0: November Rain dei Guns N'
1: Re? Dei
0: Roses.
1: Guns e Rotti?
0: E
1: Ok.
0: Rozzi.
1: E Rozzi, i Gazzi e Rozzi. Ok,
2: Io ce l'ho.
1: Ce l'hai?
2: Sì.
1: Vai.
2: Piove di Jovanotti, piove, senti come piove. Piove, sì. Madonna come piove.
1: No, ecco, senti come questa piove. Roba qua, se vi sta stuzzicando, che la volete dire, ditela. 342 41 15 105. Prima, oh, vai, vai, leggi, leggi al volo se ce n'è, dai. Vai. Posso dire?
2: Train.
1: È un po' che non lo diciamo questo, eh. È un po'. Lauretta, Lauretta, sono arrivati dei messaggi?
2: Ma mi sei impallata!
1: Oh, ragazzi, è un po' che non si impallava. Cioè, una roba incredibile, tipo Kiss the Rain, brava.
2: Red Rain.
4: Purple Rain.
2: Purple Rain.
1: Maurizio, io ti giuro, oggi non è la tua giornata.
2: Bella, Chiove, di Gigi D'Alessio.
1: Ah, c'è anche...
2: anche quella di Pino Daniele.
1: Di Pino Daniele.
2: Sì.
1: Io aspetto che chiova... Poi c'è anche...
2: ha scritto i Pucci penserò domani, perché c'è dentro la parola...
1: Sì,
2: vediamo.
1: Sì.
2: Sì.
1: Sì.
2: Cosa dice?
1: Allora, è tutto il racconto ovviamente di due che si incontrano,
2: sì.
1: E lei comunque prende un taxi durante una sera di pioggia.
2: Ah,
1: ok.
2: Oh, che romantico.
1: Sì. Vedi che la pioggia alla fine tira fuori un po' il romanticismo.
2: Sì.
1: Allora, quando io vado a giocare a calcetto e piove, volano le bestemmie. Però in certi atteggiamenti la pioggia aiuta. Aspetta i vostri messaggi. Nel frattempo, chissà se Madonna ha mai fatto una canzone dove dice piove. Adesso vado a googolare anche questa. Comunque l'ascoltiamo con Dance Theory. Again.

0: Ciao ragazzi, c'è la canzone di Cristina Lavena, ovviamente sì. Che spidiccia.
1: Sì.
0: Un giorno di pioggia. Andrea e Giuliano incontrano Liccia per caso.
1: Liccia.
0: Ciao da Igor.
1: Ciao Igor, grazie. Poi c'è altro.
2: Aspetta che piove.
1: Ok.
2: L'acqua dal fondo e va.
1: Sì.
2: Tant'è l'aria sa da cagnare.
1: Bravo, bravo, grande Pino. Poi.
3: Salli di Vasco Rossi.
1: Salli.
3: C'è alla fine la frase: senti che fuori piove.
1: È vero.
3: Senti che bel rumore.
1: Brava, brava, mi sono perso anche questa. C'è altro?
4: Purple Rain, It's Raining Men. It's a rainy day.
1: Beh ragazzi, posso dire? Questo gioco mi sta piacendo, sono arrivati migliaia di messaggi. Continuiamo con questa cosa, ci fermiamo per un attimo. Torniamo tra pochissimo.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero!
7: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
9: Ma deve essere anche complicata?
8: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
9: La procedura XPIR?
8: La attiviamo noi.
9: La conservazione digitale è a norma?
8: Ce ne occupiamo noi.
9: Ti servono SPID o firma digitale?
8: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
9: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
8: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.

0: www.fileni.it.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
6: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
5: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
6: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
5: Quello è sicuramente un brutto affare.
7: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
8: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: a Radio 105, io e Mr. Rain parliamo dei Pooh in sottofondo perché ci facciamo gli affaracci nostri, ma fatemi disannunciare il nostro 105 Selection, che è Barry Can Swing con Dance Dance Dance. Stavamo parlando dei Pooh perché insomma Mattia è già nello studio, ma benvenuto ufficialmente a Radio 105.
1: Buongiorno,
0: Mr. Rain.
1: Buongiorno.
0: Come stai?
1: Molto bene.
0: Devi sapere che prima del tuo avvento io ho fatto un gioco stupidissimo con gli ascoltatori, perché ho detto che nel corso della tua carriera, agli inizi, questa cosa accadeva anche ai pinguini tattici nucleari, okay? Cioè la prima domanda durante l'intervista è: perché ti chiami Mr. Rain?
1: Certo.
0: E nel corso del tempo era: no, mi chiamo Mr. Rain perché io scrivo durante i giorni di pioggia. Era una risposta un po' più articolata e lunga.
1: Certo.
0: Se ti fanno la stessa domanda dopo 10 anni è: perché scrivo quando piove.
1: Esatto.
0: Quindi volevo saltare tutta questa parte qua.
1: 4 parole, basta.
0: Perché scrivo quando piove, finita. Però questa cosa, non so perché, nel mio cervello oggi mi suonava con: ma quante canzoni all'interno hanno la parola pioggia, o quante canzoni nel titolo hanno la parola pioggia in Italia e nel mondo?
1: Okay.
0: E i nostri ascoltatori mi hanno tirato fuori una caterva di messaggi che anch'io non mi ricordavo, anche all'interno di canzoni
1: tipo
0: Sally. Io per esempio non mi ricordo che c'è senti che fuori piove, senti che gran rumore, che bel rumore, esatto, all'interno della canzone, perché la pioggia effettivamente poi ti dà subito quello stato d'animo lì,
1: esatto.
0: Cioè ti dà quella sensazione lì. Quindi per la prima volta capisco la tua risposta.
1: Hai visto?
0: Cioè che nessuno, cioè nel corso degli anni era: perché scrivo quando piove.
1: Esatto.
0: E io tutta, vabbè, dai, è finita lì. E invece adesso, con questo gioco qua, ma sono venute fuori non so quante migliaia di canzoni, mi è in un istante venuto in mente perché Mr. Rain. Cioè ho capito
1: perché,
0: in un istante, perché.
1: Okay.
0: E questo è un grande risultato, un piccolo passo per uno speaker radiofonico.
1: Ottimo.
0: Un grande per un artista. Detto questo, io non parlo più, perché parli
1: perché?
0: Solo tu. Cioè, non ti
1: e
0: ho
1: cosa
0: già...
1: devo dire?
0: Adesso sono cavoli tuoi, perché tu sei uno che parla tanto attraverso le canzoni, ma dal vivo
1: mai.
0: Niente.
1: Zero.
0: Adesso, caro Mattia, sono cazzi tuoi.
1: grazie, questo fardello.
0: Perché mi devi... No, se la musica tensiva poi è finita. Mettigliela un attimo.
1: Mi fai paura.
0: Musica tensiva.
1: Oddio.
0: Cioè tu mi torni dal vivo.
1: Sì, finalmente.
0: Finalmente.
1: Dove?
0: Nei teatri.
1: Nei teatri.
0: Io non ti faccio una sola domanda.
1: Guarda.
0: Cioè voglio che tu me la... Adesso torniamo alla musica tensiva.
1: Una un po' più felice,
0: una...
1: dai.
0: Ecco, okay. Me la spieghi tu. Questa scelta.
1: Guarda, era una dimensione che sognavo di fare da tantissimo tempo. Volevo farlo già nel 2020-21, poi Covid,
0: sì,
1: tutte queste cose qua. Siamo un po' fermati tutti.
0: È un'idea che uno ha detto: ma facciamo che non la facciamo.
1: Facciamo che la facciamo dopo.
0: Esatto.
1: E dopo, vabbè, per via di cose sono subentrate un sacco di bellissime cose, tra cui Sanremo,
0: ma
1: tra
0: certo.
1: cui il tour nei Parasport, quindi mi era sfuggita un po' dalla testa questa mia idea di questo viaggio, e con un anno di riflessione, perché io comunque nel 2025 non ho fatto live, non ho pubblicato musica, mi sono chiuso in studio a lavorare a nuovi progetti, al mio nuovo disco in italiano, spagnolo, ho viaggiato molto finalmente, e ho detto: perché non torniamo in una nuova veste, in una nuova dimensione, in una dimensione che mi possa avvicinare a tutto il mio pubblico. Cioè io credo che comunque, a parte che il mio genere di musica, essendo colmo di archi, orchestre, quindi per me fitta perfettamente.

0: Tempo fa, che non riguarda te in generale, c'era il fatto che andare nei teatri veniva visto come un qualcosa. Ah, vabbè, allora nei teatri suonava di qualcosa di ridimensionato, da un qualcosa che uno voleva fare magari in altre location. Invece, secondo me, tu nei teatri è proprio il contrario, cioè, secondo me, dai
1: No,
0: quasi
1: io
0: di
1: ho
0: più.
1: scelto proprio questa dimensione. Io potevo fare qualsiasi cosa, ma ho scelto di provare questo perché per dare una parte di me, magari che non è ancora uscita, per raccontarmi appunto in modo diverso, poi sono fan. Il tarlo mi è tornato in testa da quando sono stato, dove mi ha invitato Dario
0: Sì.
1: Dardas al suo spettacolo in un teatro qui di Milano, e ho detto: cazzo,
0: Devo fare una roba così.
1: devo farlo,
0: Una roba
1: devo
0: così.
1: farlo. E quindi da lì mi è tornata questa scintilla.
0: Allora, prima di ascoltare Lunedì Nero, ti chiedo le date. Musica tensiva, grazie Maurizio. Gioco gioco con
1: Parto
0: Mr. Rain. Eh
1: io? O
0: sì.
1: parto una a una?
0: No, no,
1: No,
0: no.
1: ok, solo
0: Tutte e
1: io.
0: tu.
1: Allora, 5 ottobre, Teatro Arcimboldi, Milano.
0: Perfetto.
1: 11 ottobre, Teatro Brancaccio, Roma.
0: Sto volando, fammi volare ancora.
1: Ottobre,
0: 19, 19,
1: Firenze,
0: 19, 19.
1: 19 ottobre, Firenze. No?
0: Toto, Toto?
1: Torino. Ah,
0: Sì?
1: Torino, è
0: Dove?
1: vero. Teatro
0: Colosseo.
1: Colosseo.
0: Perfetto.
1: Ok, vedi che l'ho azzeccata.
0: Ok, poi 23
1: 23
0: ottobre.
1: ottobre, Teatro Clerici, Brescia, casa
0: Grande,
1: mia. Ok,
0: grande recupero. E
1: ok, ok.
0: l'hai detta prima, il
1: Aspetta.
0: 20?
1: 26,
0: Sì.
1: Teatro Verdi,
0: Sì.
1: Firenze. Aspetta, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. 5 novembre.
0: No,
1: Come
0: ce n'è una
1: no?
0: in mezzo.
1: Cosa c'è? Ah,
0: 29.
1: 29 ottobre, Padova.
0: Sì. Gran Teatro Geox.
1: Esatto.
0: E poi
1: E
0: l'hai
1: poi
0: detta
1: Bologna.
0: il
1: 5
0: 5.
1: novembre. Cioè, dai, più o meno promosso. Io ho la memoria di una formica.
0: Posso dire tutti giusti, un po' di dubbi,
1: Va
0: cioè,
1: bene.
0: però
1: Però
0: le
1: dai,
0: recuperiamo tutte.
1: studierò.
0: Mr. Rain con Lunedì Nero.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Rain, perché stavo parlando con Mr. Rain. Ti ho anche rovinato il finale della canzone, ma però no, è una roba che devi sapere, in radio funziona sempre.

0: Piccolo consiglio per noi radiofonici: se tu usi tutta la canzone, noi poi entriamo dentro a un certo punto. Okay. È un peccato perché le ultime
1: quindi
0: parole
1: devo
0: sono
1: lasciare almeno 10-15 secondi.
0: Sì, solo per entrare a dire era questa la canzone di Mr. Rain, perché sennò ti vado sopra e
1: prendo,
0: ti rovino.
1: Prendi
0: appunti. Fai la radio version in questo senso qui. Abbiamo parlato del fatto che ritornerai appunto nei teatri. Abbiamo detto quelli che sono i teatri. Fammi fare un po' il rompiballe di turno.
1: Vai.
0: Ok, però farai la musica ovviamente tua nella stessa identica maniera in cui l'hai portata nelle altre tue location, parlo dei palazzetti o di quelli che sono i tour estivi, oppure ti sei messo proprio a immaginare un qualcosa di diverso?
1: Guarda, è un racconto diverso, sono mesi che sto lavorando a tutto questo nuovo
0: Mattia, adesso,
1: spettacolo. Aspetta, sto per dirti
0: sono mesi, sono mesi che ti sei chiuso in studio.
1: Sono mesi.
0: Adesso esci però,
1: Esco.
0: Adesso...
1: cioè, questo sì.
0: Adesso andiamo in giro un attimo,
1: ora
0: facciamo festa.
1: Dopo i teatri sicuramente.
0: Okay.
1: E ho ampliato la mia band, ho una sezione di archi, ho delle coriste e tutte le canzoni sono state riarrangiate, quindi è proprio un live diversissimo da tutti quelli che ho fatto prima. Cioè non c'è una canzone che dici ah è quella, cioè è tutto rifatto a nuovo.
0: Okay.
1: Perché ci tenevo a dare qualcosa di veramente fresco, di veramente nuovo in questa nuova dimensione, quindi sono contento.
0: La notizia è che non ci sarà supereroi.
1: Esatto.
0: No. Non la farà.
1: La faccio tre volte.
0: Non la
1: all'inizio
0: fa.
1: All'inizio in centro era qui.
0: Allora, ogni tanto fai supereroi perché
1: esatto.
0: Oramai è diventata quella cosa che attanaglia i grandi artisti. Grande successo e poi per sempre
1: ma ci sta,
0: ma
1: dai,
0: ci
1: comunque
0: sta, è giusto.
1: Sì.
0: Però la farei, immagino, anche questa in maniera diversa.
1: Sì, sì.
0: Da come
1: tutto stravolto.
0: No spoiler, però
1: no spoiler, però ho fatto la data zero sabato scorso.
0: Ok.
1: È stato veramente emozionante capire anche i tempi, vedere la reazione del pubblico a queste nuove versioni. È veramente qualcosa di unico.
0: Io voglio sapere perché.
1: E oh, mi raccomando, vieni.
0: No, ma io vengo, ma ci mancherebbe altro. Sono qua a Milano il 5 di ottobre, cioè ce l'hai, dai due posti a me, Lauretta.
1: Assolutamente.
0: Okay. Perfetto, no. Io voglio sapere com'è il tuo rapporto invece quando vedi che la gente piange. Perché io non riesco a capire, cioè. Lo capisco perché vai a toccare evidentemente le corde del cuore o le emozioni delle persone. Però ci sono delle tue canzoni dove proprio a un certo punto tu canti e tutti piangono. Cioè tu cosa fai quando li vedi? Cioè ovviamente ti emozioni anche tu, ma guarda che è una roba strana.
1: No,
0: perché...
1: allora quando posso mi avvicino. Comunque è sicuramente una vittoria perché ci sono dei pezzi dove mi commuovo pure io, cioè comunque.
0: Ma che strana sta roba, perché
1: no,
0: tu inizi a cantare,
1: veramente.
0: Ti avvicini, cioè sembra una cosa che dici.
1: Poi dipende come piangi, dai, sei contenuto, poi sono quelli
0: che piangono tutto il tempo.
1: Però comunque sicuramente è una vittoria ed è emozionante, perché lì è il momento in cui capisci di aver fatto breccia magari nella storia di qualcuno, quindi per me è fondamentale.
0: Cioè è bello, però io ripeto, questa scena, adesso non verrò il 5
1: Vediamo.
0: Al teatro a Cimboldi dicendo oh stanno piangendo questi qua.
1: Non magari piangi tu.
0: Magari piango io, ci sono delle cose che succedono. Io ti chiedo un altro paio di cose perché sono curioso di sapere se magari tra una canzone e l'altra, tra un blocco e l'altro, hai preparato un'interazione diversa da quella che è il live, perché sai a teatro c'è la possibilità anche di spiegare determinate canzoni.
1: Lo faccio.
0: Come sono nate e tutto il resto. Ecco perché non lo fai durante le interviste.
1: Esattamente.
0: Perché sennò uno
1: tengo tutto per i live.
0: Sì, però sei stronzo.
1: Tutto per
0: una
1: i live.
0: Roba.
1: Almeno
0: cioè,
1: fino al live. No?
0: Una roba me la potevi dire. Cioè,
1: comunque, sì, parlo molto. Cerco di appunto consolidare il legame tra me e tutte le persone che mi seguono, quindi cerco di aprirmi il più possibile, spiegare il motivo per cui sto per cantare questa canzone dopo, quindi è un misto, È un misto di emozioni, di felicità, tristezza, rabbia, un sacco di cose. Dico cose che non ho mai detto.
0: Ecco, lo sapevo che
1: quindi
0: mi avrebbe...
1: venire.
0: lo sapevo che mi avresti detto questa cosa. Non ti faccio la domanda quella a trabocchetto, ma nell'invitare tutti quanti a seguire Mr. Rain per il suo nuovo tour nei teatri, non posso non chiederti, però mi sembra che qualcosa a livello di musica incombe. Incombe per
1: incombe.
0: Quanto... Incombe.
1: Incombe.
0: Fammela fare una domanda.
1: Incombe. Ecco, grazie.
0: Dai, quando è che esce tutto l'ambaradam, dai?
1: Allora.
0: Dai.
1: Tra qualche mese, sicuramente.
0: No, è troppo vago.
1: Tra qualche mese. Meno di un anno, sicuramente.
0: Allora, dentro il 26 o sfociamo nel 26?
1: Magari qualcosa... Nel 26, qualcosa quella 20... cosa più grossa.
0: Guarda, quanto godo quando l'ufficio stampa guarda come per dire: no, non fa queste domande, non fa queste domande.
1: Ti sta salutando,
0: non fa queste domande.
1: Allora,
0: qualcosina.
1: Qualcosina.
0: 26.
1: 26. Qualcosona. quella cosa. 27.
0: Le robe piccole.
1: Le robe piccole.
0: E le robe grosse.
1: E le robe grosse. okay. Nel 27.
0: Va bene.
1: Almeno... Nella prima metà.
0: Va bene. Ti sei sbilanciato, eh?
1: Fin
0: poi
1: troppo.
0: Quando esce, ritorni.
1: Ho un puntino rosso sulla fronte. C'è qualcuno che mi sta puntando una pistola.
0: Bene, l'intervista seria è finita. Adesso anche Mr. Rain gioca al gioco. Dimmi almeno 5 canzoni che contengono la parola pioggia. Musica tensiva, benvenuto Mr.
1: Posso
0: Rain.
1: Posso dirmi...
0: Non le tue.
1: No, le mie.
0: Sono cavoli tuoi. Prego.
1: E che ne so?
0: Ma
1: io c'ho poca memoria.
0: Non puoi esimerti.
1: Dai, suggeriscimi qualcosa.
0: Dai qualcosa. E nell'appio. Guarda le manone.
1: Io ho poca memoria.
0: Sono Gianni Morandi.
1: Ho poca memoria.
0: Ciao, sono Gianni Morandi.
1: Anche con i titoli. Dimmele tu, dai.
0: Scende la pioggia.
1: Ok, scende
0: Gianni
1: la pioggia.
0: Gianni Morandi. Dai, anche in inglese. Prince...
1: Ti giuro.
0: Purple Rain.
1: Ok, okay. Sì, ok. Sono quelle cose che sai, ma nel momento in cui te le chiedono sembri uno scemo.
0: Ah, c'è cioè...
1: Dai, fammi leggere, dai, dai.
0: Questa. Oh.
1: Ah, Giovanotti, piove.
0: Ok,
1: vabbè.
0: Perfetto.
1: Vabbè. Questa l'ho... Mi hai ripreso che stavo leggendo oppure...
0: No, non si vedeva.
1: Ok, perfetto.
0: Era staccato su di me. Però se l'hai detto, cavolo, se adesso l'hai detto...
1: Allora passa avanti.
0: Però attenzione, invece tue canzoni dove c'è dentro... dove c'è dentro pioggia. Prego, tre, vai.
1: Supereroi, Fiori di Chernobyl, Due altalene.
0: Vabbè, dai.
1: Vabbè.
0: Hai ucciso così. Io non le sapevo tutte le altre due.
1: Ne ho anche 30. Ma forse in tutti i pezzi. Forse dovrei variare un po' il mio vocabolario.
0: Vabbè no, però ci sta. L'abbiamo detto in apertura.
1: Esatto.
0: Io ho capito, adesso che ho capito no. Cioè andiamo avanti su questa cosa. Mattia, in bocca al lupo.
1: Viva il lupo.
0: Quando vuoi ti aspettiamo qui a Radio 105.
1: E io vi aspetto nei teatri.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Ciao.

Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
6: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
7: È possibile.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: È italiana?
12: Sì.
11: È affidabile?
12: Sì.
11: Rispetta l'ambiente?
12: Sì. Indovina chi è?
11: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
13: Nasce.
14: Cresce.
11: Resta con te.
14: Verde. Rosa. Arancio.
15: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
14: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
16: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
14: Scegliamo anche domani, vero?
16: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
17: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
18: Oh, tutti uguali.
19: Chiama se hai bisogno.
18: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
20: E chiama uno.
18: Ma uno chi?
21: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
22: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
23: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
24: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
22: Il nuovo film di Fausto Brizzi con Frank Matano e Taylor Mega.
25: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
22: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi vera.
26: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
27: C'è 105 Mi Casa.
26: 105 Mi Casa Live.
28: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
29: Giovedì 1 ottobre incontreremo nel nostro salotto 22 Simba e siamo felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
26: 105 Mi Casa Live.
28: Giovedì 1 ottobre con 22 Simba.
27: C'è 105 Mi Casa.
26: Scopri come partecipare su 105.net.
30: 105
31: 105
32: 105
30: Che storia.
31: Radio 105.
32: Che storia.

0: al termine di questa puntata di 105 Takeaway con Coldplay Adventure of Lifetime, ma abbiamo il tempo per un'ultimissima nota che abbiamo dovuto bippare, ma non possiamo non mandare in onda questa versione speciale di una canzone che è Kiss Me Licia con questa grande nota. Vai!
1: Un giorno di pioggia c'è Mirko che a Foggia si struscia con Licia per caso.
0: La sapevo diversa.
1: E pavoneggia, si atteggia e sfoggia la sua proverbiale bellezza.
0: Ok, grazie.
1: Ma Mirko non la caga di pezza.
0: Ma va.
1: E lei non capisce perché.
0: E perché? Perché?
1: Licia, Licia, Licia. Guarda già camicia.
0: Ok.
1: Usciufur rosso e biondo.
0: Sì?
1: È fro-
0: no! Cioè, ci ritroviamo domani a partire dalle 12 con 105 Takeaway. Grazie Maurizio, grazie Lauretta. Vi lascio con gli squizzati di 105. Ciao!

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: E sono le ore 13 puntuali qua sugli Squizzali di 105! E siamo partiti!

0: 105.
1: Buongiorno squizzati, buongiorno a tutti. Come sempre puntuali arriviamo alle 13 qui su Radio 105 per iniziare la nostra puntata. 2000 euro pronti per voi e come me, guardate un po',
2: chi
1: fremono, fremono per darvi questi soldi anche le due girls. Ludovica Frasca, buongiorno.
2: Ciao a tutti, ciao Enrico, buongiorno.
1: Tutta di bianco, invece tutta black.
3: Rebecca Total Papi. Black, buongiorno Schizzati Italia, buongiorno Enrico Papi, buongiorno e Ludovica Frasca.
1: Scusate, una è black e una è white.
2: Sì, perché a volte o ci accordiamo per essere identiche oppure ci mettiamo come siamo, opposte. Quindi io faccio l'angioletto e lei fa il diavoletto.
1: Sì, ma poi non ho capito se sta cosa dell'angioletto di Ludovica è vera o no. Perché Uzi l'altro giorno mi raccontava cose strane. Io non so se... cioè non mi sembra... cioè non lo so, diceva delle cose un po' strane.
2: È un angioletto bello cazzuto, capito?
1: Sì, sì, infatti mi diceva questo. Però non si capiva bene.
3: Sì. Meno male.
1: Meno male. Invece l'altra è black, proprio black. Nel senso...
2: Non c'è possibilità
1: di redimere. Molto
2: sempre,
1: black.
2: Sempre.
1: Ah, sì.
2: E tu cosa sei, Enrico? Un angioletto?
1: Chiaramente. Black. Io sono un angioletto.
2: Ma infatti, invitiamo tutti a guardarci sul 66.
1: Ah, è vero. Sì, dovremmo dirlo perché in realtà uno è abituato a vedermi in televisione, no? Però secondo me questo trio così radiofonico
2: è
1: da vedere. Perché allora, due belle ragazze come Ludovica e Rebecca, e poi ci sono dentro io che sono giovanissimo, 40 anni, che sembro proprio il figlio di queste due ragazze. Seppur
2: io non ti allargare, però te li porti molto bene.
1: Sembrate due zie,
2: i tuoi 82 anni te li porti molto bene.
1: Sì, certo. Comunque, ragazzi, dobbiamo scegliere l'argomento con il quale giochiamo. E quindi vorrei sapere quali sono le notizie che vi hanno colpito. Dai, partiamo.
2: Vorrei partire io. Parliamo di sensi di colpa, perché c'è una falsa comunicazione dell'Agenzia delle Entrate. E una che ha i sensi di colpa come me, già gli vengono le ansie. Da un sito che sembra identico a quello istituzionale.
1: Non ho capito.
2: Praticamente arriva una comunicazione da un sito che è identico a quello vero e quindi che ti dice di fare una presunta dichiarazione obbligatoria di possesso di criptovalute e asset digitali.
1: Non ho capito.
2: Scusate, non ho capito niente.
1: Ma io non ho
2: capito. Arriva un sito. Ti arriva sulla mail un sito che dice Agenzia delle Entrate, devi fare una dichiarazione.
1: E non sono l'Agenzia delle Entrate?
2: E non sono loro. Si chiama phishing.
1: Vabbè, ho capito. Quello è normale, arrivano dappertutto. Una volta a me è arrivata una cosa di un versamento che non avevo fatto e di richiamare. Anzi, tra l'altro, cogliamo l'occasione per dire a tutti quelli che ci seguono, quando vi arrivano per esempio delle email, ecco, come questa Agenzia delle Entrate, piuttosto, andate a vedere il mittente. Perché se voi cliccate sul nome del mittente e vedete che per esempio Agenzia delle Entrate però poi non corrisponde
2: at Gmail,
1: dopo
2: non va bene,
1: oppure @katemuti voi non apritela. Questo è l'unico modo per controllare, cioè,
2: sì, è vero.
1: L'unico modo per controllarla
2: è vero esattamente, però magari ci sono delle persone o che non hanno magari un'età tecnologica per farlo, oppure che appunto sono presi da sensi di colpa, si sentono sensibili e si sentono in dovere di fare delle cose per questi qui e quindi vengono poi girati dal phishing.
1: Quindi diciamo la puntata è sul phishing, sul senso di colpa.
2: Ma volevo chiederti una cosa, scusami, ci metto un secondo.
1: Sì.
2: Ma tu non ti senti un po' col senso di colpa?
1: In che
2: senso? Perché io ho scoperto una cosa.
1: Dimmi,
2: e vorrei dirla in diretta.
1: Oh, dimmela, vai.
2: Vorrei dirla in diretta. Dopo mesi di lavoro insieme ho scoperto che Enrico Papi non mi segue su Instagram.
1: Ma ovvio.
2: Ma beh, allora io ti defollo.
1: Ma che devo seguire? Dice che fai? Ma
2: intanto
1: se
2: faccio sempre delle cose belle pubbliche di noi.
1: Ma va a lavorare.
2: Ma lui veramente non ha.
1: Ma va a fare
2: l'uncinetto. Senza pietà quest'uomo, senza pietà.
1: Allora, Rebecca, vai la notizia.
3: Si parla di riflessioni.
1: Due giorni che fa radio, parla su di me. Stai zitto. Vai Rebecca.
3: Si parla di riflessioni. Una ricerca condotta in 29 paesi, dall'America all'Australia, ha rivelato un dato abbastanza sorprendente. Anche se la generazione Z considera le donne con una carriera di successo più attraenti, i ragazzi della Gen Z sembrano essere molto più tradizionalisti dei boomer. I boomer che sono quelli tra i 60 e gli 80 anni.
1: Non ho capito.
3: Te c'entri dentro proprio così in mezzo.
1: Scusate, ma oggi o sono rinco o non capisco le vostre notizie.
2: Rinco.
3: Allora fammi finire un attimo. Un ragazzo su tre sotto i 30 anni pensa che la moglie debba obbedire al marito.
1: No.
3: Sembra che siamo tornati ai tempi tuoi.
1: Ma no, non è possibile. No, questo no, ragazzi, che sono le mogli che comandano, dai.
3: Esatto.
1: Cioè, è sempre così. Le donne, voi comandate, cioè noi siamo dei sottoni, in definitiva.
2: Io sono una donna alfa, proprio io, cioè è giusto, è anche Rebby è così.
3: Da esperienza, da questo lato, abbiamo visto che sì, gli uomini sono sottoni.
1: E noi sono sottoni, ma ovvio. Nel senso che le donne, ma no, no, noi non è che lo facciamo perché... Cioè, perché siamo paragnosti. Cioè, più stiamo sotto,
2: meglio è, dici.
1: Meglio è, capito?
2: Evitiamo di litigare, dici.
1: Però cioè, non ho capito questa notizia, Rebecca. Cioè, è stato fatto un sondaggio e i ragazzi sotto i 30 anni hanno detto questo?
3: Sì.
1: Ah, e quindi qual è il tema della puntata?
3: Che dobbiamo riflettere su questo dato, perché non va bene.
1: riflessione,
3: esatto.
1: Ah, quindi abbiamo sensi di colpa e riflessioni?
2: È una puntata un po' così, un po'.
1: Allora facciamo così. Siccome vi ho chiamato io in questo programma, il tema è sensi di colpa. Mi sono venuti proprio dei sensi di colpa e di responsabilità. Quindi andrei subito con la prima canzone e poi partirei la puntata di oggi. Vai. Let's go.

0: Bentornati, siamo i vostri squizzati di 105 e oggi si gioca con il tema sensi di colpa.
1: Ma voi avete mai sensi di colpa? Scusate.
0: Ma scusa, no, te lo stavo per chiedere io a te.
1: Lo sapevo, t'ho visto qua la faccetta dove di qualcosa.
0: Ma tu sai che cos'è il senso di colpa?
2: No.
1: Ma come no? Lo so.
2: Cos'è?
1: Allora, io non ho mai il senso di colpa solitamente, non posso dirvelo, non è perché voglio essere... Però non ho mai il senso di colpa, magari delle volte ripenso a qualcosa che ho fatto... E magari mi pento, quello sì.
0: Per tre secondi dopo già ti sei scordato.
2: Ma si vive meglio, così, hai ragione.
1: No, perché il senso di colpa è qualcosa che in qualche modo ti mette nella condizione di pensare che hai sbagliato, no? Però se uno commette qualcosa e pensa di aver sbagliato, è un cretino. Perché sbagliando si impara e si sbaglia sempre. Quindi è normale che uno, se fa qualcosa, sbaglia, se no stai fermo, non fai nulla. Però devi credere in quello che fai. Certo che se fai del male a qualcun altro, che il senso di colpa è giustificato. Però delle volte ci sono quelli che si fanno prendere dei sensi di colpa per qualcosa che hanno fatto pensando in quel momento di averle fatte in modo corretto.
2: Second guessing.
1: Brava, invece secondo me bisogna credere sempre in quello che si fa. Poi si commettono degli errori, l'importante è non danneggiare gli altri, ecco questo.
2: Ma infatti la filosofia è non fare la scelta giusta, ma rendi quella scelta giusta, cioè falla.
1: Bello.
2: E rendila giusta,
1: bellissimo,
2: capito?
1: Bellissimo.
0: Wow, filosofi di 105.
2: No, ma tu sei un filosofo, hai detto una
1: che
2: cosa
1: bello.
2: Veramente saggissima,
1: che bello.
2: Prenderò
1: le rotture di palle di 105. Comunque ragazzi, basta, smettiamo di fare discorsi seri e andiamo a scoprire chi gioca oggi. Vai, schizzino, ragazzi.
3: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
2: Allora, vediamo se ha sensi di colpa Gabriele, che ha 40 anni e vive a Pesaro. Al momento è disoccupato, si è lasciato da un annetto, quindi ora è single. È appassionato di quiz, pensa aveva partecipato a Caduta Libera. E dice: mi rivolgo ai simpaticissimi conduttori con questo appello: provinatemi e vedremo se potrò essere alla vostra altezza. Ciao Gabriele.
1: Va bene Gabriele,
4: ciao,
1: buongiorno.
4: A tutti e tre.
0: Buongiorno Gabriele.
4: Sto bene, poi con la compagnia vostra sto ancora meglio.
1: Ma che grande Gabriele, che grande che sei. Noi siamo sempre molto contenti.
4: E da quando avete iniziato, a maggior ragione, a giocare a questo programma che mi piace, perché è un altro programma che tanto ormai lo sapete che sono uno molto, diciamo, quizzomaniaco, che dir si voglia.
1: Vabbè, senti,
4: poi adesso a sentire il tema, mi state simpatici lo stesso, no? Però il tema che sembra fatto apposta, cascafagiolo, perché è da un anno che convivo, col senso di colpa.
1: Cosa hai fatto? Poi chiudiamo, perché sta diventando una cosa seria.
4: No, qui non basta una puntata.
1: No,
4: non basta,
1: però dimmelo.
4: Una puntata.
1: No, dimmelo.
4: Però
1: dai.
4: Quelli sono altri programmi.
1: No, ma dimmi.
4: No, vabbè, perché uno magari pensa di essersi impegnato nella vita in quel per anni e poi ti arriva sempre all'improvviso, quando meno te l'aspetti ti arrivano le sorprese.
1: Adesso Gabriele, tirati su, non ci pensare, vedi, però il tema è giusto, senso di colpa. Ti faccio la domanda per quanto riguarda lo squizzino. Allora, cosa ti tende? Per perdonare, si tende la corda o si tende la mano?
4: Si tende la mano.
1: Bene Gabriele, andiamo avanti ragazzi, chi lo sfida?
0: A sfidare Gabriele abbiamo Mattia, 46 anni, vive a Genova, meccanico di moto, sposato, ha un figlio e dice che segue 105 dal 1999 e quindi è normale che sia squizzato.
1: Ciao Mattia, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno, ciao Enrico.
1: Mattia,
5: ciao,
1: non
5: ragazzi.
1: Mi dire anche te che hai problemi con i sensi di colpa, perché non ho tempo, dimmelo subito.
5: Assolutamente no.
1: Ok, domanda.
5: Io faccio tantissime cazzate, ma sono fiero di farle, quindi
1: bene.
5: Nessun senso di colpa.
0: Bravo.
1: Siamo uguali, siamo gemelli. Allora, cosa si dice per senso di colpa? Si dice scusa o si dice suca?
5: Si dice scusa.
1: Bravo! Allora abbiamo Gabriele contro Mattia, siamo pronti per il primo gioco, mi manca la parola, vai!
6: Negli squizzati di 105 serve una risposta sola.
7: Ascolta e dici la parola.
8: Ascolta e dici la parola.
6: Mi manca la parola.
1: Bene ragazzi, si fermano le canzoni, mi dovete dire o cantare la parola che viene stoppata. Un punto se sbagliate punta l'avversario e chi arriva a 5 va subito in semifinale. Gabriele contro Mattia, prima canzone,
4: sì.
1: Vai!

0: farai?
1: Sì!
2: So che tu ce la farai.
1: Mattia, Mattia, andiamo con Grignani, una bella canzone di qualche anno fa. Dimmi, che c'è Mattia?
0: Posso? Sento malissimo, c'è modo di sistemare un po' l'audio?
1: Qua è un problema, mi vi ha senso di colpa, però non so come fare. Abbiamo il nostro Antonio Suma, il più grande regista radiofonico degli ultimi 5 minuti.
3: Unico.
1: Degli ultimi 5 minuti. No, ogni tanto viene uno che ti sostituisce di livello.
0: Vabbè, dai, proviamo, vediamo come va.
1: Vai, vai.
4: Ok, te ne vai. Decisione discutibile, ma sì, lo so.
0: Sai.
1: Ah, lo vedi che lo sai. Uno pari, avevi messo le mani avanti. Gabriele, per te abbiamo Lucio Battisti.
5: Fiori rosa, fiori di pesco.
1: Ma gli mettiamo sta canzone, si ammazza.
5: C'eri tu.
1: Gabriele, non ci pensa. Pensa alla parola.
5: Fiori nuovi.
1: No.
5: Stasera esco. Ho un anno di più.
1: Ci stai, Gabriele? Attenzione.
5: Stessa strada, stessa.
1: Stessa strada, stessa.
0: Donna?
1: No, tu te sei fissato, è Porta.
5: Stessa strada, stessa.
0: Questa non me la ricordavo bene.
1: Allora, Mattia, ora tocca a te. Perdono.
0: Oh, wow.

0: Bravo Mattia. Gabriele, andiamo con Perdono di Tiziano Ferro, dai. Perdono, se quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un...
1: Una rosa?
0: No, un... Regalami un...
1: Sorriso?
0: Sorriso, esatto. Sorriso, io ti tolgo una rosa. Su questa amicizia nuova. 3-2, Mattia, per te abbiamo invece una bella canzone, ma molto bella, delle vibrazioni, che è Vieni da...

Allora, Mattia 4 punti. Gabriele, se indovini la prossima parola vai a 3, vai a 3, vai a 3. Mentre se sbagli mandi Mattia in semifinale. Madame, tu mi hai capota?

0: Sarà più... Sarà che nel più bello mi fotte?
1: Il cuore?
0: No, l'idea!
2: Sarà che nel più bello mi fotte l'idea?
0: Ragazzi, ma come canta, madame? Ma porca miseria! Mattia, 5 punti! Sì, applauso! Bene. Perché va in semifinale!
3: Quest'ultima... Quest'ultima non l'avrei saputa neanche io.
0: Era difficile. Poi cioè, canta, noi. Cioè, bravissima madame, però canta in un modo strano, così non l'avevo mai considerata. Cioè, particolare, bellissima voce, grande artista però. Allora Mattia, niente, tu vai in semifinale. Gabriele invece noi ti salutiamo. Ciao Gabri.
1: Complimenti allo sfidante, lo saluto.
0: Senti Gabri, non ti far venire più sensi di colpa, hai capito?
1: No.
0: Soprattutto in amore mai sensi di colpa.
1: A volte capita, però tanto bisogna continuare.
2: Ma sei giovane, dai.
1: Sì.
0: Ciao Gabriele.
2: Ciao Gabriele.
1: Di nuovo, ciao.
0: Che facciamo, ragazzi?
2: Andiamo in pubblicità.
0: Vai.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Su Canale 5, una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro e un ospite d'eccezione, Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali San Siro, stasera in prima serata, Canale 5.
8: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
15: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
14: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.

0: tutti, state ascoltando gli squizzati di 105 e oggi giochiamo con un tema molto familiare ad Enrico Papi, i sensi di colpa.
1: Però scusate, ma durante la... scusate così, ma perché Rebecca rideva? Che problemi hai, Rebecca?
2: Ma non
1: che
2: ti preoccupare.
1: Stai ridendo? Ma non ho capito.
2: Stiamo ridendo per i sensi... No, per i sensi di colpa non si ride, dai.
1: Ah, infatti, no, ridevi per qualcosa, hai combinato qualcosa che devo sapere?
2: Dopo, alla pubblicità te lo dico.
1: Io comunque parlo con Ludovica, quella sa tutto. Ludovica
0: io
1: è
0: so
1: come
0: tutto,
1: dire.
0: Ma d'altronde non mi segui su Instagram. Chi sono io per dirti
1: ma
0: le cose?
1: Ma perché dovrei
0: non
1: seguirti?
0: Siamo amici.
2: Ma comunque tu levagli il follow a lui.
0: Ovvio,
2: perché tu gli stai
0: levo.
2: Facendo pubblicità. Perché tu hai 600.000 follower e lui ne ha solo 100.000.
1: 180.000, non so.
0: Ma guarda che adesso tra poco ti arriva un altro concorrente che ti ama e dice una cosa stupenda. Poi te lo dico.
1: Vabbè, squizzino, vai.
3: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
1: Ragazzi, vengo bullizzato.
2: Primo concorrente, abbiamo Giulia, 21 anni, una Gen Z come me. Vive in provincia di Siracusa, fa la commessa in un negozio sportivo, single, meno male. Si definisce una tipa sportiva e dice che si sente super squizzata e gli piace la positività senza filtri e senza troppi giri di parole.
1: Buongiorno!
4: Ciao, buongiorno!
1: Ciao Giulia, intanto Siracusa è bellissima!
4: Sì, è stupendo!
1: Mi piace, ma tu dove sei proprio? Siracusa oppure vicino?
4: Vicino.
1: Dove?
4: Floridia.
1: Ah, bello, bellissima quella zona. Com'è il tempo? Come si sta?
4: Nuvoloso.
1: Nuvoloso? Ah, vedi, un pochino nuvoloso.
4: Sì,
1: vabbè. Vabbè, qui a Roma invece si sta bene, diciamo, noi ancora abbiamo l'estate, non so, Milano ragazze, che dite?
2: Oggi faceva freschino, io mi sono messa una giacchina di pelle.
1: Di cosa? A giacca di pelle, ti sei...
2: Guarda che bella!
0: È la giacca vedere? Di pelle.
1: Ah, ma l'ho comprata io? Raga... Per sapere, l'ho comprata io quella?
2: No, questa l'ho comprata io. Però non te la puoi rubare perché tu ti rubi sempre le mie cose.
1: È vero? Guarda, sai che porto ogni tanto metti i pantaloni di mia figlia, delle cose da donna che però sembrano che vanno bene anche per me.
2: Sì,
1: bene.
2: Perché tu sei molto diva.
0: Facciamoci due domande.
1: Facciamone anche tre, ma le facciamo a Giulia. Giulia, sei pronta a giocare sensi di colpa?
4: Sì, sono pronta.
1: Come si dice in inglese cosa? Pace? Ok. Peace? Oh, arriga, tutto a posto? Ma ci stai pensando?
4: Bis
1: vuoi dire? Vabbè, ci prova Ludovica, vediamo.
0: Allora, aspetta, Giulia, come si dice pace in inglese? Peace o ma tutto a posto?
4: Peace.
1: Oh, ce l'abbiamo fatta. Va bene,
0: adesso
1: sfida,
0: Giulia. Adesso abbiamo Roberto, a 60 anni, è nato in provincia di
1: Come si dice peace in inglese? Ma dai, ho trovato questa tale padre, tale figlio proprio, vai. Vai,
0: io
1: Ludovica,
0: che sono
1: vai.
0: Ossessivo compulsivo a questo disordine. Ah, no, è nato in provincia di Ferrara, ma vive a Biella, lavora in un salone di vendite auto, è sposato con tre figli e dice: penso di essere uno squizzato da quando vi ascolto, perché quando vi ascolto mi arrabbio sempre con quelli che sbagliano. Seguo 105 da, pensa, 38 anni, tantissimo, e vorrei, per favore, se perdo lo squizzone, se mai dovessi arrivare, un cartonato di Enrico Papi leopardato.
1: Buongiorno Roberto, come stai? Buongiorno.
5: Ciao. Buongiorno, tutto bene?
1: Bene, tutto bene, Roberto. Vuoi salutare qualcuno? Vuoi cogliere l'occasione? Perché insomma in radio si saluta, no? Tu che sei un grande ascoltatore della radio, vuoi salutare qualcuno?
5: Beh, sicuramente tutti quelli di 105 chi l'ascolta.
1: Pensavo tutti quelli che mi conoscono, non sarebbe stato male.
5: No, beh, quelli che ti conoscono, dai.
1: Ma che c'è frega, giustamente, ci conoscono. Roberto, come si chiama la forza? Robè, ascoltami. Anzi, la fa Rebecca questa domanda, aspetta, vai.
5: Vai.
1: L'espressione di Rebecca che dice: ma perché mi rompi le palle a me? Guarda. Vai Rebecca, su, lavora. Fa la domanda.
2: Come si chiama la forza di pace dell'ONU? Casci blu o caschi male? Ma dai, raga, non mi potete dare questa cosa. Io sono. Io sono dislessica.
1: No. Caschi blu, perfetto. Bravo.
2: Sei proprio cattivo oggi. Lo sai che sono dislessica? Mi dai queste parole.
1: Ma non sei dislessica, no. Però spieghiamolo. Allora, mia figlia è vissuta in America per tanti anni, quindi da poco parla l'italiano. Però non lo. No, lo parli bene adesso,
0: benissimo.
1: Devo dire. No, adesso lo parla benissimo. Però alcune cose legge casco, io l'ho fatta apposta.
2: No,
1: ero sicuro.
2: E poi sono un po' dislessica, diciamo.
1: Ma quale dislessica? Sei una paracula, sei. Cacci, aveva letto. Vabbè ragazzi, andiamo in gioco. Abbiamo Giulia contro Roberto. Indovina chi o cosa. Vai.
3: Ho
6: 8 indizi, una sola risposta. Chi sarà? Chi sarà? Cosa sarà? Cosa sarà? Indovina chi o cosa.
1: Ragazzi, noi siamo squizzati per questo. Allora, attenzione, mi dovete dire di chi o di cosa parlo. E oggi il tema è sensi di colpa. Vai Giulia, sentimento, di cosa parlo? Niente, andiamo da Roberto. Interiore.
5: Amore.
1: No, Giulia, dolore. Dai Giulia.
4: Separazione.
1: Roberto, valori. Sentimento, interiore, dolore, valori, eh? Il
5: matrimonio.
1: No, beh. Numero uno. Giulia, principi sani.
4: Onestà.
1: No. Roberto, vergogna. Dai, è il sentimento, vergogna, interiore, dolore, valori, principi sani, vergogna.
5: Niente, andiamo.
1: No, Giulia, pentimento.
4: Perdono?
1: No, Roberto, di coscienza.
5: La di coscienza.
1: Ve lo dico io, rimorso. Andiamo da Giulia allora. Giulia, attenzione. Allora, sempre di senso di colpa, eh. Ragazzi, qui dovete un po', qui giochiamo un po'. Allora, è un detto popolare, ok? Quindi mi dovete dire di chi parlo. Lungo. È un detto popolare. Vai Giulia.
4: No, no, no.
1: Dai, basta. Ci stai, Roberto. È colpa.
5: Colpa. No.
1: Ragazzi, qua piange Giulia, piange. È un dai, è un detto popolare, ragazzi. Piange.
4: Pentito?
1: Ma no, ragazzi, di chi parlo? Roberto, caimano.
5: Lacrime di coccodrillo.
1: E quindi di chi parlo? Di chi parlo?
5: Del
1: Giulia?
5: Coccodrillo.
1: Di coccodrillo, esatto, Roberto. Allora, un punto a Roberto. Allora, attenzione. Questa quando la beccano, ragazzi, è un po' un casino.
5: Mai.
1: Allora, no, questa che sto per dire, Roberto, è uno strumento. Allora, non frigge. Dice, che c'entra con i sensi di colpa? C'entra. Quando la compri, che dice, ma perché ho comprata? Non frigge.
5: Non
1: dai.
5: So.
1: Perché non ti è mai capitato? A me mi è capitato, Giulia, per dare retta a mia figlia poi. Giulia, strumento. Vi do un indizio, un senso di colpa di una cosa che si compra, che poi deviene il senso di colpa perché io per colpa di mia figlia l'ho comprata e dico, ma perché l'ho comprata? Giulia, non frigge, senza. Andiamo da Roberto, olio, senza olio.
5: Frigge d'aria.
1: Quella che uno la compra e si capisce perché l'ha comprata, perché gira gira, non frigge niente. Torniamo da Roberto. Roberto, attenzione. Allora, questo vediamo un po', è un calciatore, eh? Allora, Brescia, di chi parlo? A proposito di sensi di colpa,
5: Roberto Baggio.
1: Roberto Baggio 3. Perché ho detto sensi di colpa Roberto Baggio? Vediamo Roberto se hai capito.
5: Sai che non lo so.
1: Come no?
5: Non, lo so.
1: Non ti
5: sensi
1: ricordi?
5: Roberto Baggio.
1: Uzzi, dillo te, ti prego, perché è facilissimo.
7: Beh, sbagliò il rigore nella finale mondiale e lo tirò fuori.
1: Okay. Un senso di colpa. Allora, okay. Roberto si qualifica. Ciao Giulia, ciao Giulia.
2: Ciao Giulia. Ciao Giulia.
4: Ciao.
1: Allora Roberto, tu vai in semifinale contro Gabriele, noi andiamo ad ascoltare una canzone, ragazze.
2: Ci ascoltiamo questa bombetta, tra poco.

0: Bentrovati qui su Radio 105. Stiamo giocando con i sensi di colpa.
1: Bene, bene, siamo arrivati allora alla semifinale, Gabriele contro Roberto. Gabriele 40 anni che viene da Pesaro, mentre Roberto 60 anni vive a Biella. Ragazzi, siamo pronti e andiamo con Ola sai o te ne vai.
2: Negli squizzati di 105 è arrivato il momento musicale.
3: Musica!
2: 5 secondi per un solo titolo. Quale sarà la canzone?
4: Quale sarà la canzone?
5: Streccate, streccate, streccate, streccate, picche e tacche.
2: O la sai o te ne vai.
1: E allora ragazzi abbiamo Mattia, che è 46 anni da Genova, un meccanico di moto, prima era agente marittimo, contro Roberto invece 60 anni, precisamente da Biella, anche se è nato a Iolanda di Savoia, provincia di Ferrara, lavora in un salone, anche lui vende qualcosa che va molto veloce, lui vende auto ed è un meccanico, quindi abbiamo ragazzi due meccanici, Mattia e Roberto, una sfida tra meccanici. Oh ragazzi, mi sentite?
6: Sì.
1: No, dico una sfida tra meccanici.
6: Voglio. Due ruote contro quattro.
1: Due ruote contro quattro. Quindi diciamo che Mattia due ruote. Invece Roberto quattro ruote.
6: Sì, potremmo metterci una collaborazione.
1: Aspetta che non ho capito nulla, scusate.
6: No, non vendo proprio macchine, però se non sono in vendita.
1: Niente, vabbè, non ho capito niente. Andiamo con la prima canzone, attenzione, questa è una canzone molto ma molto famosa. Anche se non me la dici proprio perfetta, ma mi fai capire che hai capito, mi va bene. Chicago cantavano questa bella canzone. Everybody needs a little time away.
6: Dai. No, non mi ricordo il titolo.
1: Vedi, Hard to Say I'm Sorry, quella mannaggia. Mattia non la posso proprio accettare, però andiamo avanti. Roberto, un punto. Per te abbiamo Adele, invece una bella canzone di Adele, Roberto. I've forgotten how it felt
6: before the world fell. Non so il titolo, non me lo
1: ricordo. No, hello. Hello from me. Adesso ragazzi, a proposito di sensi di colpa, mi è venuto un senso di colpa, perché ovviamente ci sono delle canzoni che sono difficili da indovinare, ma molte volte è facile indovinare chi le canta. Quindi adesso andiamo da Mattia. Mattia, sì. Mi devi dire non il titolo della canzone, ma chi canta questa bellissima canzone, che è una canzone che parla di cuore. Ok? Mi devi dire chi la canta. They speak your name. Dai.
6: Il passo non è
1: vero. No, Nat King Cole. Nat King Cole. Ai, ai, ai, Mattia, punto a Roberto. Roberto, la stessa cosa vale anche per te. Allora,

0: devi dire? Quando uno dice please, please, forgive me, chi la canta questa canzone? Feels like the first kiss. Inconfondibile.
1: Please forgive me.
0: Brian Adams. Please forgive me. E dai il punto a Mattia, due pari. Proseguiamo così, Mattia. Questa però è facile, perché mi devi dire chi canta questa canzone. Lui è un cantante molto famoso. Prima faceva parte di una band, però adesso è un solista, bravissimo. Non puoi sbagliare, vai.
1: Sting.
0: Sting, sì, con Blue. Quindi Mattia mi va a 3, giusto? Abbiamo Sting in studio, ragazzi. È arrivato Sting, è uno Sting di Sand.
2: Finalmente
0: Sting.
3: We are 3 to 2.
0: Ma chi tocca? A chi tocca?
3: Tocca a Roberto.
0: A Roberto. Roberto, sei pronto?
1: Sì.
0: Allora, grande cantante, anche lui faceva parte di una band, poi ha anche scritto delle canzoni come solista, ma insomma scriveva anche per la sua band. Dimmi chi canta questa bellissima canzone. I was dreaming of
1: the past. Non ho capito il pezzo.
0: No, e chi canta però?
1: No, non
0: Roberto,
1: sono riuscito a capirlo.
0: John Lennon.
1: Jealous
0: Guy. Capito. Punto a Mattia. Mattia, se adesso indovini il prossimo cantante, vai a 5 e vai allo squizzone. Allora, non è difficile. Baby, io ti posso sentire. Chi la canta? Sorry.
1: Oh Gesù, non...
0: Dai, non potevo dirti proprio il titolo, perché baby io ti posso aspettare, ovviamente. Ed è Tracy Chapman. E quindi punto a Roberto. Rebecca, ho detto giusto? Baby, can I hold you? Ti posso aspettare, giusto? È corretto?
2: No.
0: Ecco, te pareva. Che vuol dire?
2: Hold, abbracciare, tenere nel braccio.
4: Tipo tenere
0: ti
4: stretto.
0: Posso abbracciare?
2: Sì. Sì,
0: mannaggia, vabbè. Uguale, ho detto una cazzata. Va bene, allora Roberto.
1: Sì.
0: Dai, andiamo avanti. Questo è bellissimo, che okay? Nothing compared to you. I go out
1: every night and sleep. Cazzo,
0: non esiste una che si chiama così.
1: Non mi viene
5: a me.
1: Non mi viene.
0: Sad O'Connors. E quindi cosa succede? Abbiamo Julio Iglesias che sta entrando in regia.
3: E va Mattia allo squizzone.
0: Bravo Mattia.
1: Grazie, grande Mattia, bravo.
4: Roberto, ci dispiace, ti mandiamo il cartonato di Enrico Leopardato a casa.
0: Ok, ciao Roberto. Ciao Roberto. Ciao. Ragazzi, abbiamo il mio cartonato Leopardato? Ah, non lo sapevo.
4: Dobbiamo farlo per Roberto, edizione speciale 2026-2027.
0: C'è Rebecca, qualcosa che non va?
2: No, stavo pensando, Leopardato, poi ci può anche essere quello tipo zebra, print.
4: Se li vendiamo ci facciamo un po' la cresta sopra.
0: Va bene, andiamo allo
4: squizzone. Ti faccio ascoltare questa canzone.
0: Ma allora ragazzi, adesso ci ascoltiamo una bellissima canzone che ci lancia il nostro bombetta a sorpresa, Moseca.

0: sempre qui in diretta su Radio 105. Oggi giochiamo con il tema sensi di colpa e siamo arrivati al grande squizzone di oggi.
1: E c'è Mattia. Mattia ha 46 anni, che vive a Genova, è un meccanico di moto, sposato, ha un figlio, dopo ne parliamo. Mattia, intanto andrei con la sigla dello squizzone.
2: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro. 2000 euro. Riuscirà a portarseli a casa? Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso. Scoprilo adesso. Nel gioco di Lo Squizzone.
1: Mattia, come stai?
3: Bene, dai, un po' agitato, ma bene.
1: Devi stare tranquillo, Mattia. Allora, hai 46 anni ed hai un figlio, come si chiama?
3: Non è veramente mio figlio, è il figlio di mia moglie.
1: E vabbè, sempre tuo figlio, dai.
3: Sì, sì, ho preso capra e cavoli, come si suol
1: come
3: dire.
1: Si chiama e quanti anni ha?
3: Si chiama Pietro e ha 15 anni.
1: Ok, lo salutiamo. Tu hai la passione per le moto, sei anche un meccanico.
3: Sì.
1: Sei, come dire, un grande appassionato di radio e segui Radio 105 dal 1999. Quindi tu, quando sei andato nel sito 105.net, nella sezione dei squizzati per iscriverti, hai detto: è normale che io sia squizzato e voglio partecipare. Allora adesso il tema è senso di colpa. Hai 60 secondi di tempo. Io ti farò una raffica di domande e mi devi dare 5 risposte esatte e ti porti a casa 2000 euro.
3: Speriamo.
1: Ci sei?
3: Dai. Ci siamo.
1: Dove ti trovi?
3: Sono in officina che sto facendo pausa.
1: Ah, ok, non c'è nessuno vicino a te?
3: Sono completamente solo.
1: Perfetto. Devi essere veloce a rispondere e a skippare le domande, eh? Ok.
3: Ok.
1: Tempo, chi canta la canzone Sorry del 2015?
3: Tipo.
1: Justin Bieber, a cosa rinuncia la sirenetta Ariel per avere un paio di gambe?
3: Va bene. Okay.
1: Qual è il libro biblico che parla della caduta dell'uomo e del peccato originale?
3: La Genesi.
1: Stop. Allora, questo è esatto. Prima era la voce, cosa rinuncia la sirenetta Ariel per avere un paio di gambe. E Sorry, invece, canzone molto famosa di Justin Bieber, in cui chiede scusa per i propri errori. Allora, hai 39 secondi di tempo e hai dato una risposta. Te ne mancano 4, ti devi concentrare. È ancora fattibile, eh? Ok?
3: Ok.
1: Dimmi quando sei pronto.
3: Vai pure.
1: E allora, chi canta l'intramontabile hit Tutti i miei sbagli?
3: Tutti i miei sbagli. Il Negramaro.
1: Subsonica, di cosa non deve avere paura di tirare Nino in una canzone di De Gregori?
3: Il pallone.
1: Stop, no. Un calcio di rigore.
3: Calcio di rigore.
1: Calcio di rigore.
3: Vero.
1: Subsonica,
3: è vero.
1: Prima tutti i miei sbagli. Devi recuperare assolutamente. Cosa vuol dire il termine inglese guilty?
3: Puoi ripetere?
1: Guilty. È scritto.
3: Colpevole.
1: Esatto. In quale canzone Tiziano Ferro dice: io però chiedo scusa per le sue colpe?
3: Perdono.
1: Esatto. Stop, ragazzi. 3 risposte, 9 secondi. Ce la puoi ancora fare. Tempo. Qual è il nome del filosofo greco noto per aver detto: conosci te stesso?
3: Socrate.
1: Esatto. Stop al tempo. In 6 secondi puoi darmi ancora la risposta esatta. Hai recuperato alla grande. Comunque mi dicono 3 di risposte esatte. Perché? Allora, lui ha detto Genesi, colpevole, perdono e Socrate. Sono 4, ragazzi. 4 risposte esatte. Attenzione.
3: Okay.
1: Allora, ora una risposta e ti porti a casa 2000 euro. Andiamo. Di che anno è il film Sliding Doors?
3: 1997.
1: No! Lo sai che per un anno hai sbagliato a 1998.
3: Pazzesco.
1: No, per un anno non ti porti a casa 2000 euro.
3: Va bene. Peccato.
1: Vabbè, Mattia. Mannaggia, spero però ti sia divertito almeno.
3: Certamente.
1: Mannaggia. Allora, ragazze, salutiamo Mattia.
0: Ciao Mattia, sei stato un grande.
4: Ciao Mattia, sei stato veramente bravo.
1: Vedi come ti tirano su Rebecca e Ludovica. Quindi, come dire, Mattia, hai partecipato a una trasmissione che ti piace. Segui Radio 105, riceverai il cartonato mio tutto leopardato. Cosa vuoi di più dalla vita? Lo metti in officina, eh?
3: Guarda, non so, posso rifiutare? L'offerta mi ha letta un sacco, ma
1: niente,
3: non so se
1: questo,
3: poi ricevo
1: pubblicità,
3: tanti clienti.
1: Pubblicità!
5: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
5: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
6: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
8: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
9: Basta un penny.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: 1, 2, 3, 4. Sono un autodidatta.
12: Sei fantastico.
13: Perché lo tenete, mi chiedo io.
14: Musica!
15: Per me è super sì.
16: Anche per me?
17: Per me vale.
15: Anche per me?
18: È un sì al 100%!
19: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99 euro. Da 4 pezzi in su, 8,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
21: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
22: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
23: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
24: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Radio 105. Proud to be different. Cosa so?

0: arrivati alla fine di questa puntata con gli squizzati e siamo per salutarvi, ma è stata veramente una bella puntata, vero Enrico, vero Rebi?
1: Allora ragazzi, siamo arrivati veramente alla fine, non abbiamo dato oggi 2000 euro, ci dispiace come sempre quando non riusciamo a dare montepremi, però spero che vi siate divertiti a seguirci. Io ringrazio Ludovica Frasca e Rebecca Papi per essere state con me, grazie ragazze.
2: Grazie a te.
0: Grazie Enrico.
1: E ci vediamo domani alle ore 13 puntuali qui su Radio 105 con gli squizzari di 105, siamo in, come dire, in direttissima, quindi dobbiamo dare la linea allo Zoo di 105, a domani, ciao squizzati!
2: Ciao! Ciao.
3: Ma chi? In direttissima. È a Miami. È qua da due giorni.
4: Ma non è vero.
3: Domani viene in onda da qui. Ma che cazzo dici?
4: Ma non hai visto che c'è il cocco in mano?
3: Mamma mia, quanto è ciarlatano,
4: che banfa,
3: quell'uomo.
4: Che
3: è qui a Miami da due giorni. E a proposito di banfa, ne parliamo dopo, cara dopo. Salsiccia appesa a un filo sugli scogli.
4: Ma che schifo. Che roba incredibile.
3: Sono le due, inizia lo zoo, andiamo, vai.
5: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale.
3: Però.
5: Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio. E non ha intento offensivo. Ci siamo.
4: Sì.
5: La formazione guida unita è pronta a far salvare la radio. Troppo?
4: Sì.
5: I cinque maschi tutti palestrati sono prontissimi a demolire il mondo radiofonico. Troppo? Le merde sono pronte.
3: Questo
5: meglio?
3: Sì.
5: Pippo Palmieri e il suo esoscheletro sono pronti a fare regia. Com'è andata la vacanza stancante?
4: Meravigliosa!
5: Chissà come puzzavi fino a ieri, quando sei rientrato allenate.
4: Ancora adesso.
5: E poi la chicca. Vedo ancora Wender.
6: Ciao.
5: Cazzo, sto giro sta durando. Poi Paolo Noyes.
4: Non c'è.
5: Fabio
4: non c'è.
5: Stambecco, Marcio Alisai.
4: Perché Stambecco
5: e da Miami, bellissimo più che mai, l'amico che tutti vorrebbero. Il compagno di viaggio di
3: mai.
5: Il firmatore di testicoli per eccellenza. Ecco,
3: questo sì.
5: Ecco
3: sì.
5: A voi, Marco Mazzoni.
4: Bravo.
3: Buongiorno.
4: Sigla.
3: Salve, buongiorno.
7: Sono inutilizzabile.
4: Mister Bronco? Broncosauro.
3: Wender, vai sull'altro.
4: Dice che gli metto ansia.
6: Che cattivo.
3: Ma vaffanculo.
7: Sto cazzo.
3: Buongiorno, bye.
7: Sto cazzo.
3: Vai via. Colpo 2. Goldrake.
4: Oltre.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Noi ormai siamo i reduci dello Zoo di 105, sì, sì. Tutti malati, che tutti schifo. Con mille rotture di coglioni.
2: Manca poco.
1: Manca poco a cosa?
2: Però il prossimo sarò io, vedrai. Sì.
1: No, no.
2: E cioè
1: no,
2: lì a Milo a casa con l'influenza.
3: Sta covando.
2: È partita, ragazzi, Milano è partita.
1: Una tragedia dietro l'altra.
3: Ne rimarrà soltanto uno, Marco.
1: Lo so, io e te, amico mio del cuore.
4: Anch'io.
1: No. Allora, il problema è uno solo: che c'è una persona che non si ammala mai, ed è Mattanieli.
3: Esatto.
1: Che adesso mi fa le cose, le poste sotto la radio.
3: Gli agguati?
1: No, vabbè, ma non ne posso
3: ha
1: più.
3: Ha messo la tagliola, tipo le trappole quelle delle aragoste.
1: Allora, tu Fabio mi conosci da un sacco di tempo.
3: Certo,
1: sai
3: purtroppo.
1: Che io odio le persone che mi guardano quando sono in onda.
3: Sì,
1: una roba proprio che mi dà fastidio.
3: Infatti Palmieri indossa una mascherina dell'Etihad, di quelle
1: no,
3: da
1: lui era nell'angolino vestito di nero, nella penombra, sperando che non lo vedessi. Allora, ieri ve l'ho mandato un messaggio.
2: Sì,
1: ieri gli hanno dato 30 dollari di mancia, l'hanno scambiato per il posteggiatore. No. Gli hanno dato le chiavi della macchina.
3: La bella macchina.
1: No, vabbè, ma io non ci posso credere. Ha posteggiato la macchina uno a caso e questo gli ha dato 30 dollari di mancia e quindi mi fa: "Oh, ieri ho mangiato la pizza". Dico: cazzo.
3: Speso
1: perché
3: tanto,
1: dorme in questa topaia di merda qua dietro.
3: È anche troppo per lui.
1: Ah, aspetta che recupero il messaggio.
2: Sì, però il problema è di Mattanieli deve capire che c'è il fuso orario. Non mi può mandare a mezzanotte 40 i messaggi. Hai capito?
1: No, è una tortura. Allora, sentimi il suo messaggio. Questo l'ha mandato a mia moglie, senti, Aspetta.
5: Niente, io ero praticamente, stavo vicino al Gold Rush, ok?
1: Posto di puttane.
5: Avevo la cassa di acqua di Giulie. Ho semplicemente appoggiato la cassa dell'acqua a terra perché mi dovevo attaccare le scarpe.
1: Attaccare.
5: È arrivato sto tizio, semplicemente mi ha dato le sue chiavi, mi ha solo dato le chiavi in mano così. Io ho preso le chiavi, ho detto ho solo detto ok, ho preso la macchina, l'ho parcheggiata, sono tornato indietro, gli ho dato le chiavi, mi ha dato 30 dollari.
1: Ma tutti. Ma voi vi rendete
3: sai che io non gli darei in mano neanche il filtro con cui mi sto girando la sigaretta, cioè lo vedo in faccia e lo metto nell'orecchio.
1: Ma ti rendi conto?
2: Ma
1: perché? Ma io dico, ma perché noi siamo il programma più ascoltato d'Italia e siamo circondati da persone che dovrebbero lavorare con Ruffini? Ma quanto motivo dico
3: ma sul
1: io?
3: Palco, cioè non in produzione.
4: Ragazzi, datemi un minuto, dai, un minuto.
1: Cosa fa? Oddio mio.
4: Allora, ho fatto penso l'esperienza più bella della mia vita.
1: Sì, spiegala bene perché magari gli ascoltatori non sanno.
4: Allora, ho fatto una settimana di trekking dove ho percorso più di 50 km a piedi con un dislivello massimo totale di 4500 metri.
1: Sì, sì.
4: Ho fatto calate, ho fatto arrampicate, ho fatto percorsi in mezzo al bosco.
3: E sei vivo?
4: Ho dormito
1: ma la domanda
4: di notte.
1: È perché?
4: Ho cacato mi cacati di vite all'Isola dei Famosi, proprio in mezzo al bosco.
1: Sui piedi di Pamela.
4: E sono vivo grazie a Ivan Valmalenco Alpina, la grandissima la Giulie. Quindi grazie, meraviglio, lo consiglio a tutti.
1: Sì. Allora, io ho visto i video, sembrava una salsiccia appesa a un filo. Cioè, madonna.
3: Marco, una cosa favolosa, guarda.
4: Lo facciamo tutti insieme?
1: Sì. Ma anche no,
4: facciamolo.
1: Ma no, io direi di no, ma per quale motivo? Non facciamolo.
2: Con le sfighe che abbiamo non ci torniamo a casa, quindi lasciamo
1: stare. Ma figurati,
4: dai. Grazie a tutti, grazie. Sono
1: grazie
4: tornato,
1: a te, Pippo, per
4: poco.
1: Essere tornato. Ci sei mancato tantissimo, anche se devo dire che tutto sommato è stato abbastanza bravo.
4: Ma infatti poi lui ritornerà dal 10 al 17 di settembre.
3: Il 10-17 settembre è già passato.
1: È già passato, scusa.
3: Ottobre. Dove vai questa volta?
4: A fare kite a Hurghada.
3: Hai rotto il cazzo. Come privarsene, insomma, ad ottobre.
4: Grazie. Ciao, basta, mi chiudo.
1: Allora, senti, tra le varie notizie che ci sono oggi, ce n'è una, ne abbiamo parlato noi fuori onda.
3: Sì.
1: Hanno smascherato questa bot farm in Cina contro i data center americani. In realtà è una battaglia che va avanti da una vita, da quando esistono i data center tra gli Stati Uniti e la Cina, per influenzare i popoli.
3: Certo.
1: Con la differenza che i cinesi sono molto più avanti di noi e molto meglio attrezzati di noi. Certo. Cioè, i numeri sono veramente allucinanti. Il problema qual è? Che riescono a manipolare l'informazione e a manipolare anche il pensiero delle persone. Perché noi veniamo influenzati.
3: Ma non solo i cinesi, tutti.
1: No, tutti in generale. Cioè, allora, tra l'altro, lei ha messo che gli americani detengono la quota maggiore con circa il 28,5% dei bot mondiali. Quindi l'America ha poco da fare, quella innocentona che dice: ma questi cinesi.
3: Poi c'è la Russia, immagino.
1: No, poi c'è la Cina con il 14,8%. Poi c'è Singapore che detiene l'11,4%. I bot, per chi non lo sapesse, sono praticamente dei telefonini che fanno finta di essere degli esseri umani.
3: Certo.
1: E mettono like, commentano, pubblicano notizie false, cercano di manipolare, diciamo, l'informazione. Certo. E noi tutti ci caschiamo.
3: Sì,
1: gli altri nodi principali sono Brasile, India e Vietnam. Pensa, non c'è la Russia, mi spiace.
3: Ma perché la Russia non ha messo a disposizione i dati.
1: Può darsi, può essere. Beh, anche la Cina comunque non è una che è molto aperta a queste robe.
3: Ma
1: no?
3: La Cina secondo me ne va fiera.
1: Quindi come funzionano? Profili finti utilizzano nomi, foto e post generati per sembrare reali.
3: Certo.
1: Dispositivi reali o virtuali spesso impiegano scaffali pieni di smartphone fisici,
3: sì, sì.
1: O macchine virtuali per sfruttare codici IMEI e impronte digitali uniche. Verifica telefonica, sfruttano le SIM farm per ricevere codici SMS e superare i controlli di registro. Pensa a Teo, pensa dove siamo arrivati. In più c'è il supporto con l'intelligenza artificiale.
3: Certo.
1: Quindi i modelli di intelligenza artificiale permettono ai bot di scrivere commenti, creare meme e influenzare l'opinione pubblica senza fermarsi mai.
3: Pensa a Elon Musk che lo fa da solo. Col suo telefonino si retweeta, c'ha 100.000 profili e si retweeta.
1: Ma lui c'ha il suo
3: lui
1: profilo.
3: C'ha il suo social.
1: Infatti io non lo so, per qualche strano motivo non ci sono più andato su X. Cioè proprio
3: ha perso un po' di fascino, perché chiaramente essendo adesso schierato in modo corposo, la gente dice: ma perché devo andare a dare i soldi?
1: Ma anche se io la penso al 90% come lui, cioè proprio.
3: Sì, però non c'è più
1: roba.
3: Il gioco.
1: No, non è democratico. Cioè, il fatto che sia in mano a uno che la pensa in un modo, automaticamente pensi. Influenzeranno tutto quello che postano in base al suo pensiero.
3: Zuckerberg è il peggior servo schiavo più bieco radici contachinte della storia dell'umanità. Però almeno mantiene una parvenza, capito? Di essere super partner.
1: Beh, oddio, lui l'ha ammesso che Biden l'aveva influenzato, l'aveva costretto a pubblicare, togliere robe, eccetera.
3: Sì, certo.
1: Però non lo so, sta roba qui mi ha fatto scendere X. Fa cagare, non ci vado più.
3: Basta.
1: Poi la gente è sempre in casa. Tutti che sanno tu. Sembrano tutti un sacco di alisei, capito?
3: Sì, è vero.
1: Tutti sanno
3: tranne
1: tutto. Tranne te, esatto.
3: Però c'è una cosa bella.
1: Sì, prego.
3: Che praticamente, non so se hai visto questa furbata incredibile di X. Sai che io sono comunque un pornografo di fama mondiale.
1: Sì,
3: allora,
1: troia.
3: Praticamente.
1: Base porno, Pippo.
3: Allora,
1: per favore,
3: tu non puoi postare immagini, diciamo, con un impatto.
1: Esplicito,
3: esatto. Non lo puoi fare dal tuo profilo.
1: Ok.
3: Anche se è verificato.
1: Ok.
3: Ma se tu fai un profilo fan o un profilo parodia, riposti esattamente le stesse foto, pastere al vento, capezzoli, e non c'è la censura.
1: Ma questo su X?
3: Su X.
1: No, veramente?
3: Cioè, se mettiamo caso, io prendo la modella Michela Zobbi.
1: Sì.
3: Ok.
1: Sì.
3: Michela Zobbi mette la foto con le tette di fuori. Bannata da X. Okay. Oppure deve avere il profilo solo over 18.
1: Ok.
3: Io sono Michela Zobbi, faccio il profilo fan di Michela Zobbi.
1: E lì puoi postare.
3: Riposto
1: Zobbi,
3: la stessa
1: però,
3: fuori.
1: Hai cambiato nome?
3: Sì, leggermente, perché sennò la gente se ne accorge. Che cosa succede? Metto la stessa foto con i capettoli. Siccome è un profilo
1: I capettoli.
3: Se è Zobbi e capettoli.
1: Sono
3: coperti. Se no la gente capisce. Ho messo la swag lì, la schwa, come cazzo si chiama? La schline. Comunque, rimetto la stessa foto ai capettoli di fuori e la foto passa e non viene censurata.
1: Ma non è vero.
3: È una roba geniale di X.
1: Ma non è vero.
3: Cioè, tutte le modelle di OnlyFans hanno tutte profilo fan o profilo
6: ma
3: parodia.
6: Ma non ho mai visto OnlyFans, non so neanche come fa.
3: Ma io mi ci ammazzo di pippe.
6: Ma fai schifo, vai.
1: Cioè, tu che sei un amante delle robe strane, Wender, non sei mai stato su OnlyFans?
6: No, perché mi chiede la carta di credito.
1: Ecco perché.
6: Allora, visto che è
1: notoriamente pezzente.
6: No, c'è, ma è immacolata, non la voglio toccare.
3: Ma scusa, ma perché questa persona vive nel 2019?
6: No, a parte che l'altro giorno, per colpa tua, una delle tue troiette mi è apparsa nel mio Instagram.
3: Sì, ho visto che
6: ho cominciato a guardare e ci sono cascato.
3: Hai scritto delle porcate enormi, tra l'altro.
1: Ma sono tutte finte quelle lì.
6: Questa indiana, cinese.
1: Ma lì si fa le seghe con le robe finte.
3: io con qualsiasi cosa. Anche con i cartoni animati, disegni. L'altro giorno c'era Rapunzel e Elsa di Frozen che le sbiccavano.
1: Allora,
3: su un'isola.
1: Allora ti lancio una sfida, ti lancio una sfida.
3: Vai, ci sono.
1: Se riesci a eiaculare guardando una foto di Luca Alba nudo, io ti giuro, ti do 2.000 euro.
3: Allora, il mio unico confine è che sono etero.
1: Ah, ok.
3: Quindi.
1: Beh, Luca Alba con la parrucca lunga?
3: Sono etero con buon gusto.
6: Sembra uno dei Milli Vanilli con la parrucca.
1: Mamma, che brutto.
3: Che brutto.
1: Ragazzi, attenzione perché ci abbiamo messo 45 minuti a registrare questa puntata. E l'ho dovuta dividere in due parti perché è una roba, quest'uomo. Poi si agita e urla. E ha queste manine
3: suda.
1: Da bambino. Suda.
3: Ma è una roba.
1: Quindi ritorna a Harry Rotter, però in due parti perché non sono riuscito a tagliarci. Era troppo gustoso. Mamma, quanta handicappazione, ragazzi.
4: Vai
1: Pippo, andiamo, vai.
7: Nella magica scuola di Hogwarts ci sono studenti con talenti straordinari, con poteri sovrannaturali. Ma esistono anche studenti con fantasmagoriche handicappazioni, come Larry Moscia, che hanno accesso all'esclusiva scuola di maghi solo perché i suoi genitori sono stati orrendamente trucidati.
8: È vero, lo specchio della verità! Me ne ero dimenticato! Grazie, grazie! Quando diventerò Arcibim Bardari!
3: Arcibim Bardari!
7: Ecco, la merda in questione è Harry Rotter. E queste sono le sue imbarazzanti avventure.
9: Harry Rotter, figlio di genitali ormai morti e sepolti, perché cammini a gambe larghe? La tua civetta ti ha fatto un'altra volta il nido nel culo?
8: Dai. Magari, Hermione, magari! Mi sono appropinquato.
9: Okay. Questa era facile, dai.
3: No. Allora.
9: C'è una sola R in
3: sì, però è stop e Q e P sì, è diverso. Quei segni lì ingannano.
9: Penso se c'era una B che va in su.
6: Una B. Le handicappazioni poi si moltiplicano, capito?
3: Sai, sai che sono d'accordo con te, sono troppo simili le lettere. Dovremmo scriverle per le persone come te.
10: Allora.
3: Vuoi provare in braille?
10: Sì. Okay. No, beh, insomma. Allora.
8: Magari, Hermione, magari! Mi sono proprio in quattro. Mi sono proprio in
3: quattro.
8: Mi sono proprio in quattro fino a qui con grandissimo sforzo per riparare il vostro aiuto. Per implorare il vostro aiuto. Ho commesso un bizzarro errore. Volevo preparare una porzione per avere i coglioni.
9: Da perché porzione?
3: Perché lui è il ristoratore.
10: Scendiamo il cervello qua.
9: Scusa,
10: Che cavolo.
8: Volevo preparare una pozione per avere i coglioni un po' più grossi. Ma ho errato nella proporzione degli ingredienti. E guardate che irrimediabile errore nel risultato. Oh no.
7: Capite quanto è difficile realizzare questo blocco? Per una scenetta da 4 minuti ci impieghiamo circa 40. Perché il calvo con la lingua storpiolata non è in grado di pronunciare parole normali. Figuriamoci quelle con la R. Lo so. Anche voi che ci state ascoltando vorreste possedere un raggio laser che lo rende polvere. Pensate noi quanta voglia avremmo di tirargli tanti pugni sulla lingua per mettergliela a posto. Ma con le persone che hanno handicap così evidenti serve avere pazienza. Spero apprezziate lo sforzo che facciamo.
8: E guardate che irrimediabile orrore ne è risultato.
3: Che irrimediabile orrore che ne è risultato.
8: Già.
9: È la Madonna, che scroto. Sembra il culo di un rinoceronte rosa.
8: Attenta a smorare, o ti spiaccicherai sulla parete per il rinculo.
9: Ron, mi domando che effetto farebbe prendere a calci due coglioni così enormi.
8: No, beh, povero. C'è solo un modo per saperlo. Mi arrendo! Vi prego, non procurarmi!
3: No.
8: Vi prego, non procuratemi! Oh, ma dai!
3: No. Cioè, sai il giudice di linea del tennis?
9: Sì, oh,
1: no.
9: Sì.
10: Cazzo, aspetta.
8: Mi arrendo! Vi prego, non
3: No.
8: Vi prego, non procuratemi altri dolori, vi prego! Orrore! Mi sono rovellato per ore! Ma non trovo il modo di riabbracciare, no?
3: Di abborracciare.
10: Okay. Abborracciare. Ah, sì. Io abbracciare proprio. Vabbè.
8: Ma non trovo il modo di abborracciare una soluzione!
7: Che voglia di sterminarlo, vero?
9: Non fare l'orfano infame, Harry. L'effetto della pozione svanirà da solo nel giro di qualche giorno.
8: E questo è il problema! Fra poche ore c'è.
10: No. Ora c'è la tanto. Ah, sì, ok.
8: Fra poche ore c'è la tanto agguerrita partita di Quidditch.
10: Quidditch. Ah, Quidditch?
9: Sì. Sì. Manca una T per Quidditch.
10: Io
8: fra poche ore. Tra poche ore.
10: Aspetta.
3: Sei scaldando i motori.
10: No, mi sto uscendo la salita.
3: Verso di me, tra l'altro.
10: Vabbè.
9: Vuoi un bavaglio?
10: No.
3: Tu hai la mascherina?
10: No, sono proprio la saliva accentuata.
9: Sì.
8: Tra poche ore c'è la tanto agguerrita partita di Quidditch.
10: Quidditch. Guarda, mi dice la T.
9: Quidditch.
8: Tra poche ore c'è la tanto agguerrita partita di Quidditch. Fra la mia casa.
10: No. Di Quidditch fra la mia casa.
9: Ok.
10: No. Porca puttana.
8: Fra poche ore c'è la tanto agguerrita. Fra poche ore.
2: Niente.
10: Oddio, cazzo.
9: Ma quanto ti diverti?
3: Un lavandino stappato.
8: Tra poche ore c'è la tanto agguerrita partita di Quidditch per la mia casa.
10: Lasciano ridere, però, che cazzo.
8: Tra poche ore c'è la tanto agguerrita partita di Quidditch fra la mia casa, il ramaro varone e gli odiosi avversari di Sempreverde.
1: Bravo.
7: Perdonatemi, ma prima che mi venga un attacco di ira, imbracci un fucile a canne mozze e gli faccia saltare quella lingua tutta storpiolata. Propongo una breve pausa.
2: Sì, meglio. Sì.
7: Mettiamo dei rutti, una sequenza di bestemmie, il rumore di cazzi che strusciano sulle lenzuola di seta. Insomma, fermiamoci un istante per far passare il nervoso che provoca sto c***ide e poi mettiamo la seconda parte.
2: Mi sembra giusto.
7: Grazie.
1: No, ma il discorso è questo, che lui viene, poverino, si fa la sbatta, viene in radio, viene perculato mentre lo registriamo,
2: esatto.
1: Poi viene perculato mentre siamo in onda, tutto gratis, sì. eppure lo fa lo stesso.
2: Ma è un amico,
1: è un caro ragazzo.
3: A questo punto gli piace anche farsi calpestare con i tacchi a spillo, no?
1: Può essere, ma che cazzo c'hai anche tu?
3: Sono due giorni che dormo male.
2: È la L che non ti viene.
3: La L e la T.
2: La L e la F.
3: Non lo so.
1: Senti, allora, Paolo stamattina ovviamente non avvisa come al solito perché... Uno deve immaginare che lui non stia bene, eccetera. Ieri mi manda un messaggio di un'ora e mezza, tutto. No, perché... Gli rispondo, no? Cioè, non è neanche ascoltato,
2: niente.
1: Stamattina gli dico: sei inutilizzabile o vieni? Sto male. Ma ho capito. Cioè, avvisa almeno, niente, lui sparisce. Lui basta. Devono saperlo tutti,
3: Vabbè, ma essendo broncosauro, lui nel suo uovo tipo
4: calimera.
3: Mi ha
4: mandato un messaggio così.
11: Io sono inutilizzabile.
2: Sempre quella.
1: Ma parla così, è veramente adesso. Sì, è uguale. Sì. Aspetta, vediamo se riesco a sentire il messaggio. Aspetta, un attimo, Dammi un secondo, Pippuzzo.
4: È pulito il messaggio, è pulito.
1: Non lo so, aspetta. Aspetta, provo, rischio.
2: Non rischierei io.
11: Marco, scusami, io i bianchi te li ho fatti lo stesso, però se che sei un genio magari tiri fuori qualche cazzata con la I e... Ma che cazzo di voce ha? Cioè, qualcosa te la inventi per farla diventare, perché tanto faceva ridere anche io che mi sforzavo di farla, che bestemmiavo perché non ce riuscivo. Sono veramente impestato.
1: Ecco, è impestato.
4: Quello mi serve allora.
1: A me piaceva però, è una bella voce comunque.
3: Impestato è peggio di inutilizzabile, nel senso, sì. È il grado successivo, lui è evoluto come un Pokémon.
1: È passata a tutti un po'.
2: Sì, è passata.
3: Nervoso,
1: la nerva. Sì, la nerva su Harry Potter. Ok, possiamo mettere la seconda parte, la conclusione. Diamo Pippuzzo, vai.
7: Ed eccoci tornati alla serie più bella del mondo. Fino a quando la produzione ha deciso di inserire un elemento che dovrebbe avere la 104.
1: Sì.
7: Spero che questa pausa sia stata terapeutica anche per voi e che siate pronti a sentire lo sfortunato recitare ancora fino alla fine di questo episodio. Facciamo un bel respiro e portiamo a termine questo scempio. Maledetto strongolino calvo che fa polpettine al sugo e vende carne di pantegana. Ti odio!
1: Ma perché?
8: Ma con questi giganteschi coglioni non sarò mai in grado di cavalcare la mia scopa volante. Il ramaro marrone verrà sconfitto e sarà tutta calpa...
10: calpa.
8: Porca Il ramaro marrone verrà sconfitto e sarà tutto calpa...
10: Ancora.
3: Tutto calpa.
10: Che cazzo, un giornale, tutto calpa di questo mese.
8: Il ramaro marrone verrà sconfitto e sarà tutta colpa di Levi Rotter.
12: A tutto c'è rimedio, Harry, fuorché alla morte, vero Hermione?
9: Come quella dei suoi genitori.
8: No, basta!
9: Tutto quello che ti serve, Harry, è una scopa volante che non ha bisogno di essere cavalcata.
12: Ah. Come ad esempio la famosa ramazza del mago Grazar.
8: La ramazza del mago Grazar? E di cosa si tratta?
9: Vedo che non sei attento alle lezioni di storia della magia. La ramazza del mago Grazar è un'antica scopa dal manico spezzato che lo stesso mago era solito cavalcare infilata fra le chiappe.
8: Urrà, urrà! irreprimibile felicità! Forse riuscirò ad addrizzare questo ingarbugliato in grippo!
9: Jerry, ti è morto in bocca la
10: serie.
8: Forse riuscirò ad addrizzare questo ingarbugliato in ghippo. Dove si trova questa ramazza del mago Grazzar?
9: Eccola qui, i miei genitori hanno ucciso Grazzar un po' come Rorror ha fatto fuori i tuoi.
1: Ah sì.
8: Ora, ora, grazie Hermione, mia migliorissima amica, ti sarò eternamente riconoscente.
12: Forza Harry, cosa aspetti? Provala, no?
8: D'accordo, ma non so come si usa.
9: L'incantesimo che devi pronunciare per cavalcarla è il seguente: ramazza del mago Grazzar, ramazza del mago Grazzar, entra con gentilezza fra una chiappa e pure l'altra.
8: Ramazza del mago Grazzar, ramazza del mago Grazzar, entra con gentilezza fra una chiappa e pure l'altra.
12: Bravo, faccia di merda! Ora ti mostriamo le funzioni opzionali. Ramazza del mago Grazzar, ramazza del mago Grazzar. Fai avanti e indietro nel culo di questo spastico come fosse un martello pneumatico.
9: Calma, Harry, ci penso io. Faccio una magia e finisce tutto tutto. Ramazza del mago Grazzar, ramazza del mago Grazzar, diventa una trivella e scava fra le chiappe del marrano finché non ci trovi il petrolio.
12: Harry Potter.
1: Eccolo.
12: Harry Potter. Rover. Harry Potter.
8: Rover.
12: Ti è piaciuta la scopa in culo?
8: Rover, basta, lasciami.
1: Che rumore. Che bravo, che bravo attore che è, ragazzi.
3: A soffrire è bravissimo, cavolo. Ma è la vita che gli ha insegnato.
1: Ma che fighino che oggi la chicca. Ciao chicchina, come stai? Tutto bene?
13: Sì, bene, grazie.
1: Si vede che prendi l'uccello frequentemente, No. Guarda che tu devi ringraziare lo zoo, perché io ho visto anche Toki molto bene.
3: Sì.
1: E devo dire che da quando tu ci hai raccontato che, anzi lui ci ha raccontato che insomma ogni tanto fate sesso anale.
3: A volte.
1: Avete, io credo che si sia aperto un varco verso...
3: Oltre che la chicca, dici.
6: Posso fare una domanda alla chicca?
3: Prego,
6: no, roba.
3: No, prego.
6: Chicca.
3: Prego.
13: No.
6: Te già capito.
13: Ti ammazzo. No.
6: Allora, domanda semplice. Com'è che Toki ti fa capire quando vuole fare l'amore con te?
3: Nel senso,
13: sei una merda.
3: Posa la clava.
1: Ma è una bestia lui.
3: Sai che fa? Accende il taser e sorride.
6: Ti coccola, arriva con i fiori.
13: No, siete veramente noiosi.
1: Secondo me lo tira fuori proprio, dici dai, dai, vieni qua, chicca, muoviti.
3: Lo sbatte sul tagliere dove stai cucinando.
13: No,
1: ragazzi, se volete chiamo Toki in onda, chiedo
3: ancora?
1: A lui.
3: Ma in diretta.
6: Sì, sì, sì.
13: In diretta, in diretta.
1: Dai, lo chiamo.
13: No. No, dai.
3: Allora, vediamo se la tua versione corrisponde alla sua, però.
6: Sì, sì.
13: Mi ammazza.
6: Sentiamo la tua prima.
3: Aspetta, cosa fa? Fischia, cosa fa?
13: Distrugge.
1: Ma cosa fa? Sa che è in onda con Ringo, ma tanto Ringo.
3: Ah, ma non ascolta neanche Toki.
6: Tanto sta mettendo liscio adesso su.
3: Tranne Ramones.
1: Ramones.
3: Sì,
1: Ramones.
13: Perché?
1: Cazzo, dai, rispondi.
13: Vedi, non può, sta lavorando.
1: Dai, allora raccontacelo tu intanto. Cioè, vorrei sentire la tua versione.
3: Qual è la tua versione?
13: No, ma io non ho detto niente a
6: nessuno. Tu fagli la domanda a Mazzoli a Toki, così ti mando un messaggio WhatsApp e lo metti in onda dopo. Dai, dici.
13: Cosa vuoi? No, io non ho detto niente a nessuno.
1: Siamo curiosi, scusa.
6: No,
3: cioè, qual è il vostro rituale di accoppiamento?
6: Dai.
13: Ma no, lui fa il simpatico. Viene lì, si abbassa le mutande e mi guarda.
3: Non è neanche tanto basic come essere umano.
1: Grande.
6: Cioè, lo fa sventolare?
13: No.
3: Ma le noccioline le lanci prima o dopo?
1: Vabbè, ma scusa, uno che cazzo deve fare con la propria compagna? Quanto è che state insieme? Oh, mi sta chiamando, aspetta. Toki. Oh. Ciao, frate, sei in onda col vecchio?
14: Sì.
1: Senti, no, stavamo chiedendo a tua moglie, volevamo capire se dice la verità o meno. Tu come fai a far capire alla chicca che hai voglia di scopare?
11: Un gelato potrebbe essere l'elicottero.
1: Allora, allora ho detto la verità. Ok, a posto. Grazie, fratello, ti voglio
11: ciao,
1: bene.
11: Ciao,
1: ciao, ciao, saluta ciao, l'anziano. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Brava,
14: Chicca! Elicottero!
3: Tu sei la Magnum PI del matrimonio.
13: Ma io non volevo sputtanarlo così tanto.
1: Sputtanarlo! Cari ascoltatori dello Zoo, la prossima volta che incontrate la Chicca, no, nel caso in cui fosse single, fate un bel elicottero e lei capisce.
3: Le avvicinate, capito? All'orecchio e le fate...
0: Pippo, che bello rivederti.
4: Grazie,
0: oggi.
4: Grazie, sono tornato.
0: Hai già detto che hai camminato per 50 km con un dislivello di 4500 metri? E hai salutato Ivan, Giulia e Val Malenco Alpina?
4: Sì, l'ho già fatto.
0: E allora non ti sei del tutto rincoglionito.
4: No, no,
0: bentornato.
4: Grazie.
1: La domanda tecnica, Pippo.
4: Dica.
1: Mi sorge un dubbio. Dica. Quanto hai speso per fare questa esperienza?
4: No, aspetta, ho speso.
1: Ma cosa hai speso?
4: No, ehi.
1: Ti sei venduto la pubblicità nello zoo e faccio la marchetta.
4: Ti faccio, ti mando il bonifico adesso.
3: Sai quanto ha speso di assicurazione sto vecchio?
4: Vabbè, ve lo dico dopo. Ciao.
1: Neanche una Ferrari F40 ha speso così tanto in assicurazione.
4: Invece ho fatto l'onesto, ho speso la cifra che c'era da spendere.
1: Bravo. Tipo quanto c'era da spendere? Sono curioso, quanto hai speso?
4: Intorno ai 1100.
1: Vabbè, porca troia.
6: Scalare le rocce con le pecore.
3: Vabbè, una cena con Linus.
4: Poi dovete spiegare quello.
15: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
16: E che sapori, Antonella!
17: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, Buona Spesa Italia.
18: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
19: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
20: Guarda, guarda, prova a indovinare.
21: È chiarissimo.
22: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
23: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
20: Ecco, l'ha detto lui.
21: Ma allora possiamo dire quando?
23: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
21: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
22: Ma... Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
21: Io ho capito, ma non è un mio adomino, non so su a presentare.
22: Sarà durissima.
24: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
25: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
26: Ho fatto la scelta giusta.
25: Cioè?
26: Faccio pubblicità in TV.
25: Non ci credo.
26: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
25: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
26: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
25: Adesso?
26: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
27: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
28: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
29: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
30: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
31: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
29: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
32: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
29: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
0: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
33: Pam pam pam, ti sparo nel petto! Pam pam pam, ma hai rotto i coglioni!
0: Questo è lo Zoo di 105.

0: Pensavo che le nostre ascoltatrici fossero così contrarie al sesso anale.
1: All'elicottero?
0: No, ma... no, tipo sesso anale, io sono una donna, è doloroso e per niente piacevole. Ah. Sì. Questo lo pensi tu.
2: Ma vederle provare dolore.
0: Wender è un grande esperto di sesso anale. Sì,
3: No, non c'è qualche sì,
1: beh, passivo,
3: c'è
1: quella famosa, tra l'altro. Sì,
0: c'è vabbè. Quella famosa storia di una ragazza con cui è stato anni fa, senza fare nomi.
3: Ce ne sono state varie, diciamo.
0: Sì, però quella lì in particolare mi è rimasta impressa, che è quella che poi ho sgamato a New York con l'amante. Ti ricordi?
3: Bravo.
0: E lui aveva delle diciamo remore, no? Non voleva
1: perché è un ragazzo educato.
0: Esatto. E invece quando c'è stato il momento ha sentito questo rumore. Faglielo sentire, Wender, com'è stato? Vai.
3: E ho detto, dove è finito?
1: C'è proprio come buttare una monetina in un pozzo.
3: Poi, dopo un periodo, quando ho scoperto che Marco ha scoperto che questa andava con un altro, un giorno vado a trovarla a casa, dico, un attimo arrivo, sto facendo la doccia, vado a vedere la doccia, c'era praticamente il Marco, questa andava con un altro, un giorno vado a trovarla a casa, dico, un attimo arrivo, sto facendo la doccia, vado a vedere la doccia, c'era

0: No, io penso che il piacere anale si provi quando la donna ha qualcosa nel retto, ma raggiunge l'orgasmo dalla vagina. Allora lì va a prendere tutto l'apparato, capito?
1: La double penetration.
2: Grazie, dottore. Prego, guardi, prego. Io veramente non avrei saputo spiegarlo meglio, glielo giuro, guardi. Lei
0: quando volete, io sono
2: straordinario.
0: Qua.
2: Sì, grazie. Straordinario.
0: Sono un anno aperto.
1: Lo faremo con parsimonia.
2: La Chica è terrorizzata perché pensa che la ritiriamo in mezzo. Chica, no, vai no. Tranquilla, basta.
1: Per oggi abbiamo, è dato.
2: Abbiamo avuto quello che volevamo, basta, è a posto così.
3: Helicopter, helicopter.
1: Se sente il rumore, subito gli parte l'ormone.
2: Com'era quel telefilm Supercopter? Com'è che si chiamava?
0: Ogni volta che lei sente un elicottero scappa.
4: Ma no, in realtà non è questa la mia reazione.
1: Ah, ok. Ah, okay. No. Cioè, qua prendi il cucchiaio di legno e lo percuoti.
4: Lo guardo e con la faccia
1: di... sospiri.
0: Sì. Aspetta, sta raccontando, vai, finisce.
4: No, no, come puoi reagire ad una cosa del genere?
2: Ti metti a ridere e alla fine gliela dai.
4: No, non sempre, no. No,
1: io atterrerei prima di tutto.
0: Ma tipo ti attacca quando stai facendo il bucato, stai cucinando.
4: Sì, quando sono, cioè, sbattimento proprio. Vabbè, sei più totale.
1: E c'è la bambina che
2: ma
1: guarda,
2: noi uomini, no, noi uomini ci arrabbiamo quando vi vediamo prese dalle robe, non so.
4: No,
2: sì,
4: in
2: tipo
4: sbattimento.
2: Mia moglie magari in cucina che sta mettendo via la roba nella lavastoviglie, no? E la vedo che c'ha questa tutina con la mutandina che si intravede.
1: Io
2: c'ho
1: lo stesso problema della mutanda.
2: Allora io le passo la mano dritta a fare le chiappe, così che mi fa vuoi scopare? Dico, ma no amore, era tanto per
1: assaggiavo.
2: È per misurare l'olio,
1: la pressione.
2: Senti, a proposito di donne, perché poi alla fine arriviamo lì, allora la Chicca ha fatto tutto un lavoro di ricerca, perché oggi è la giornata mondiale contro lo spreco alimentare.
1: Quindi non mangiate le donne.
2: No, ha elencato le 5 regole per non buttare via cibo, però è una roba abbastanza lunga.
1: Sì, roba
2: fare.
1: Per le donne che sono quelle che
2: il
1: se
2: problema,
1: ne devono
2: occupare. I dati sullo spreco sono veramente pazzeschi. In Italia solo lo spreco alimentare complessivo vale circa 13,5 miliardi di euro all'anno.
1: Sì, è vero.
2: Con più di 5 milioni di tonnellate di cibo sprecato lungo l'intera filiera. Valore economico, le perdite nelle abitazioni private raggiungono circa dai 6,6 ai 7,3 miliardi di euro all'anno. Guarda, è tantissimo.
1: Sai che io penso, facendo la spesa tutti i giorni, perché poi faccio io la spesa e cucino in casa.
2: Che è la cosa più intelligente da fare, la microspesa, per quello che ti serve.
1: Esatto.
2: Quel
1: però
2: giorno lì.
1: Credo che ci siano due problemi. Uno è legato alla grande distribuzione e l'altro è legato al fatto che stiamo diventando sempre più pigri. Cioè, siccome noi siamo pigri, la grande distribuzione tende a confezionarti qualsiasi cosa.
2: È vero.
1: E quindi
2: vero.
1: Tu compri confezioni e spesso la confezione è più ampia di quello che ti serve. Faccio un esempio: ti serve un finocchio, nella confezione ce ne sono due, li prendi lo stesso.
2: Certo,
1: poi mangi un finocchio, l'altro comincia a morire lì nel frigo.
0: Nel sacchetto di
1: quando canta come Pavarotti, lo butti via. Okay?
2: Allora, io nel frigorifero a volte apro e mia moglie lascia lì i formaggi, per esempio. Alcuni hanno la targa e il passaporto, altri hanno i baffi. Cioè, parlano. No, cioè, una roba.
0: No, allora, sottovuoto.
2: Pensa che questi sono dati italiani. L'America, che invece vive di consumismo, no? E ha questi mega market. Uno si chiama Costco, che è tipo la metro che abbiamo in Italia, dove Paolo c'è stato, è una roba impressionante. Cioè, tu vuoi comprare i cracker, c'è uno scatolone grosso, così, enorme, gigante, pieno di cracker. Chi cazzo li consuma? Cioè, o hai 11 figli, allora lo posso capire, ma altrimenti, ovviamente, più della metà andrà a marcire.
1: Il discorso è che quegli ipermercati lì sono pensati per la gente che abita, che cazzo ne so, in Michigan, capito?
2: Sì, che ha 26 figli, fatti con la cugina.
1: E che poi sono in una casetta dove il primo centro abitato è a 110 chilometri e lungo la strada ci sono gli orsi cecchini che ti sparano.
2: Fai la scorta.
1: Ma se tu stai in centro a Miami, che cazzo compri una scatola da 25 kg?
2: No, ma è una roba allucinante. Uno sperpero qua di cibo, una roba... Beh, comunque, allora, quantità pro capite. Nelle case degli italiani si buttano circa 26 kg di cibo a testa all'anno. Secondo gli ultimi aggiornamenti di settembre 2026, pare a circa 112 euro pro capite. Che mi sembra anche poco, secondo me. I cibi più sprecati sono frutta fresca, pane, verdure e tuberi. Sono gli alimenti che più frequentemente finiscono nella spazzatura.
1: Però siamo anche noi che siamo pigri, perché tu passi, prendi il sacchettino col pane con dentro i due panini grandi. Sai benissimo che ne mangerai soltanto uno. Ma invece di fare la fila, prendere il bigliettino, dice: mi dà un panetto? Prendi il sacchetto, butti dentro per tornare su Instagram a guardare le tue cagate.
2: Si è ambiziati.
0: Io mi sono sempre chiesto, no? Tipo, adesso non voglio fare nomi di paninoteca famosa, gigante di tutto il mondo.
1: Sì,
0: punto.
1: Sì, sì.
0: Okay.
1: Sì.
0: So che fanno i panini, però dopo un tot, se non li mangiano, li devono
1: buttare.
0: Cioè, too
1: good to go.
0: Okay.
1: Passano a ritirare

0: panini che sono ancora buoni.
1: E chi
0: buoni.
1: Li prende quei panini?
0: Tu Good To Go, te l'ho appena detto. Sì.
2: E, chi è? E poi li danno ai bisognosi.
0: No, agli altri negozi okay. più avanti che li rincartano
1: però,
0: con la carta.
1: Secondo me un altro tipo di... Scusa Marco, un altro tipo di spreco è mangiare troppo.
0: Sì.
1: Perché lì sprechi il cibo.
2: Lo dice il panzone, capito, del
1: no,
2: gruppo.
1: Comunque. No, io mangio pochissimo adesso, mangio veramente
0: dimagrito
1: poco.
0: 15
2: comunque, quella catena di cui parlavi tu, che ha una, un simbolo
1: come Wendell al contrario.
0: Due collinette d'oro.
2: Esatto. C'è una differenza abissale tra quelli che ci sono in Italia e quelli che ci sono in America.
0: Vero.
2: Ma abissale, è proprio di prodotto. Un tizio ha tenuto un cheeseburger per 36 anni dentro la sua scatola originale, l'ha comprato e l'ha tenuto, sai quello che fanno il coso per i bambini, no?
0: Sì.
2: Il menù per i bambini.
1: L'Happy
2: l'ha
1: meal.
2: Tenuto via per 36 anni, l'ha riaperto, a parte il cetriolo che era leggermente andato a male, era un po' secco, era intatto. Cioè, chissà che cazzo c'è dentro la carne lì, non lo
0: io
2: so.
0: Ho venduto quello con la pancetta su Vinted.
2: Cioè, non ha fatto neanche la muffa al pane, cioè una roba allucinante.
1: Ma è possibile, com'è possibile?
2: Vai a vedere, lo trovi,
0: che sono pieni di conservanti.
1: Beh, c'è un'altra marca di biscotti che non faccio nome.
0: Non fare nome.
2: Vabbè, ma tanto
1: ho visto il video che lo accendono con il biscotto, accendono con l'accendino e prende fuoco.
2: Il biscotto.
0: Il biscotto
1: prende fuoco.
2: Era intinto nella benzina.
1: No, ve lo giuro, ragazzi. Ha la crema in mezzo. E ha preso fuoco, ma non si scioglie neanche, continua a bruciare.
2: Ma è quello che è bianco in mezzo e marrone.
1: Non lo so, quello non lo so.
2: No, scusa,
1: io avevo il telefono così.
0: Io una sera ho provato a accendermi una canna con i pavesini, ma non ci sono riuscito. Quindi non sono i pavesini.
2: Vabbè. Senti, ci colleghiamo con una nuova infameria telefonica. Vi ricordiamo che se volete fare uno scherzo cattivissimo a un vostro amico, alla vostra fidanzata, al vostro fidanzato, moglie, marito, nonni, zii, eccetera, dovete mandare una mail più dettagliata possibile.
0: Oh,
2: perché se non ci mandate tutti gli elementi, è un cazzo di casino realizzare uno scherzo.
0: Diciamo
2: okay?
0: quelli importanti. Allora, dove sei?
2: Esatto.
0: Dove? Perché noi chiameremo con uno 02. Quindi devo trovare un motivo perché sto chiamando con lo 02 a Catania.
2: Poi il numero della vittima, perché voi a volte mettete il vostro numero ma non quello della vittima.
0: Esatto.
2: E più dettagli possibili, così noi siamo preparati per inculare la persona.
0: E il nome della vittima, perché fate uno scherzo al mio amico, come cazzo si chiama? Poi 20 pagine dettagliatissime.
3: Ma anche il cognome, ahimè, che poi noi ovviamente bloreremo.
2: Cioè. Lo mascheriamo.
0: Sì, poi gli rubiamo i dati in privato, ma quello è un lavoro che facciamo.
2: Mandate tutto a pippopalmieri@105.net. Se non avete una vittima, ricordatevi che lui adora le foto delle vostre palle sudate.
3: Sudatissime, eh?
2: O di vagine belle polpose, mi raccomando. Pippopalmieri@105.net. Torna l'infameria telefonica.

0: Pezzi di fango! Fate uno scherzo a quella babba di minchia di mia madre, Rosa! Qualche mese fa ha scoperto una nuova legge che permette ai commercianti di andare in pensione prima del tempo. Perciò ha fatto subito tutti gli sbattimenti per vendere il negozio e va in giro a vantarsi con le amiche che lei andrà in pensione prima degli altri, tutta impettita come una faraona. Fategliela scendere tutta, ma tutta, eh! Round 1.
1: È qua.
2: Pronto?
3: Sì, buongiorno, la chiamo da INPS, Istituto di Previdenza Sociale, buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno, mi scusi del disturbo, signora, stavo esaminando la sua pratica relativa alla pensione secondo il decreto DPR 112. Lei ha chiesto il pensionamento anticipato per il DPR 112?
2: Cioè perché? Le devo dire che cosa?
3: No, mi scusi signora, non si arrabbi, semplicemente stavo cercando di affrontare
2: la sua richiesta di pensionamento. Io non ho fatto nessuna domanda, lei mi viene a chiedere i miei dati.
3: No, io non le sto chiedendo i dati, le sto chiedendo una conferma, se non è interessata signora, io guardi, semplicemente mi sto occupando solo della sua pratica.
2: Devo essere interessata o lei ha in mano una mia richiesta di prepensionamento, mi perdoni?
3: Mi scusi, innanzitutto perché alza la voce? Nel senso, sono qua per aiutarla.
2: Dire.
3: Allora,
2: lei ha in mano una mia richiesta di prepensionamento?
3: Sì, ho in mano una sua richiesta di prepensionamento per il DPR 112.
2: Non so chi l'abbia fatto, ma non io.
3: Ma lei si è rivolta al CAF?
2: Io mi sono rivolta al CAF, sì. Anche a giugno.
3: Sì.
2: Non è un prepensionamento. E poi comunque devo ancora, io mi sono rivolta al CAF per delle informazioni, ma non ho inoltrato nessuna domanda.
3: Ma si vede che il CAF ha inoltrato la pratica, signora, non vi siete capiti col CAF allora?
2: Io non ho fatto ancora nessuna domanda, ho l'appuntamento il 23 di dicembre.
3: Sì.
2: Io ho un negozio di abbigliamento.
3: Sì.
2: E ho chiesto informazioni sulla rottamazione licenza negozi. Questa cosa prevede appunto di avere 57 anni, la rottamazione del negozio, e a fronte di questo c'era diciamo questa somma mensile di 611 erotti.
3: Allora è successo un pasticcione secondo me. Perché?
2: Ecco, perfetto.
3: Perché praticamente il CAF ha sbagliato la modulistica, nel senso che a noi ha mandato la richiesta per il prepensionamento e non la richiesta per quanto riguarda la sua attività.
4: Aia.
2: Santa Maria, guarda.
3: Guardi, mi dispiace signora, io sono qua per aiutarla, cioè nel senso.
2: No, sa, con tutte le cose che ci sono in giro, sì. Mi perdoni,
3: No, ci mancherebbe altro, la capisco signora.
2: Allora,
3: immagini noi che ginepraio ci muoviamo.
2: C'è una legge che mi dà i contributi figurativi fino alla mia pensione anticipata.
3: Sì.
2: E facendo la rottamazione del negozio, io ho fatto la richiesta a questo, ma non è un prepensionamento.
3: No, ma allora
2: è un contributo perché chiudo il negozio.
3: Esatto, ma lei la rottamazione del negozio l'ha già avviata?
2: No, io la farò a dicembre. Io ho l'appuntamento il 23 di dicembre con tutti i documenti della rottamazione del negozio.
3: E non la può fare adesso, perché in pratica la richiesta di pensionamento secondo il DPR 112 è già sopraggiunta all'INPS, quindi la pratica è già stata avviata, ma non è sopraggiunta invece la richiesta di rottamazione del negozio. Quindi al CAF probabilmente cosa hanno fatto? Hanno scambiato una pratica con l'altra, signora.
2: Ho capito, ma non è un errore mio,
3: Sì, no.
2: Io ho disdetto tutto del negozio.
3: No, signora, no, non lo può fare adesso. Adesso non ci sono più i tempi tecnici.
2: Ma cosa vuol dire non ci sono più i tempi tecnici?
3: Nel senso che la domanda va, la domanda di rottamazione del negozio va inoltrata 180 giorni prima della richiesta effettiva di pensionamento. Invece i due moduli sono stati scambiati, quindi è stato richiesto prima il pensionamento e poi la rottamazione del negozio.
2: Ma se queste cose qui il CAF non lo dice.
3: Signora, io non sono
2: al CAF. Allora adesso devo prendere un altro appuntamento al CAF. Mi dica lei cosa devo fare.
3: A questo punto, a questo punto lei vada al CAF comunque quando ha fissato l'appuntamento e poi fa un'altra roba.
2: No, ma io non devo fare niente, nel senso, io era quello che volevo fare, cioè la rottamazione. Io non voglio andare in pensione perché devo andare in pensione. Io ho chiesto la rottamazione negozio perché mi dava un certo tipo di copertura. È per quello che ho scelto.
3: Esatto.
2: Se poi il CAF sbaglia, io cosa c'entro? Io già disdetto tutto,
3: Lo so signora,
2: io
3: però
2: ho disdetto l'affitto, ho disdetto tutto,
3: lo so signora, guardi se è possibile recuperare, perché purtroppo trattandosi di un errore burocratico che non è a carico suo, ma purtroppo
2: non
3: si riflette.
2: Non ci posso credere, non mi dica sta cosa qua, no, la prego,
3: è un errore burocratico signora, nel senso che il CAF ha sbagliato la modulistica, e però comunque l'amministrazione pubblica va avanti, quindi io adesso 25.
2: Ma io non posso neanche andare in pensione, eh? Cioè,
3: no,
2: non
3: no, infatti, no,
2: le cose per andare in pensione.
3: No, lei è bloccata in un limbo perché non può andare in pensione, ma momentaneamente non può neanche rottamare il negozio. Quindi deve tenere il negozio e aspettare di raggiungere i requisiti per la pensione. Ci sono tutti i tempi tecnici. Secondo me, prima di un anno, signora, lei non riesce a sistemare la sua posizione.
2: Ma cosa mi sta dicendo?
3: Purtroppo.
2: Ma cosa mi sta dicendo?
3: Per questo, signora, non mi quadrava. Vede che siamo arrivati a capo della cosa. Meno male
2: ma
3: che abbiamo risolto.
2: Ma cosa mi sta dicendo? Ma io vado nella. Mi perdoni, io vado nella merda, lo sa?
3: Signora.
2: C'è uno si appoggia al CAF.
3: Il CAF è andato avanti, noi siamo andati avanti, poi la cosa arriva a me, che devo deliberare il pensionamento.
2: Lei che ufficio è, mi perdoni?
3: Io sono dell'INPS di Milano, signora, via Moscova.
2: INPS Milano Moscova.
3: Sì.
2: Mi può dire il suo nome?
3: Giuseppe.
2: Sì.
3: Palmieri.
2: Palmieri.
3: Esatto.
2: Mi dà il numero?
3: 02.
2: Sì.
3: 342.
2: Sì.
3: 5220.
1: Ma era radio DJ.
2: No, vaffanculo, ma questa qui. No, dai, 342 55. Ma questo qui cos'è, uno scherzo?
3: Sì, sei nello zoo di 105.
2: Ma vaffanculo, non ci sei. Mandati a fanculo, mi avete fatto prendere. Ma vaffanculo, mi avete fatto prendere un colpo.
3: È uno scherzo.
2: Perché
3: di tua figlia? Tua figlia.
2: Mia figlia. No, no.
3: È uno scherzo di Ilaria.
2: Ilaria, vaffanculo. Che scherzo di cazzo. Porca puttana. No, Giuseppe Palmieri. No, mia figlia va a fanculo, mi rompe sempre i coglioni con voi, mia figlia. 105. No, no, non ci credo. No, ragazzi, scusate, io sto per avere un infarto.
3: Dai.
2: Cosa qua, del prepensionamento. Cioè, io sono qua che tutti i giorni ci penso, cazzo.
3: Lo so.
2: Adesso stavo già pensando di andare lì all'INPS a fare un bordello della Madonna.
3: No, ma non piangere, cazzo. Rosa!
2: Cioè, no, non piango, sto ridendo, cazzo! Ma che
1: stronza,
2: guarda, questa me la caga verde,
3: Per forza!
2: Questa me la caga verde! Che meraviglia, ragazzi, comunque complimenti per la vostra radio.
3: Grazie, un abbraccio grande.
2: Grazie, ciao!
3: Ciao, Rosa! Ciao, buona giornata, ciao!
2: Ciao!
1: Allora, attenzione! Mi scusi, signor Raggironi, io la devo denunciare. La devo denunciare. La denuncio perché è troppo bravo. È troppo bravo a fare gli scherzi, e allora, quindi la devo denunciare.
4: Guardi, io capisco la sua posizione dal punto di vista della giurisprudenza, però devo dire che il mio assistito non è riuscito nel suo scopo di far piangere a dirotto la vecchia.
1: No, guardi, allora mi dia 50.000, ho detto 80.000 euro adesso, subito, oppure io la denuncio per scherzosità eccessiva.
4: Bravo, ok, va bene, allora io le do le 80.000, nel frattempo la denuncio per 85.000 per appropriazione indebita di scherzo telefonico.
1: Orca puttana, allora facciamo
5: avvocato,
1: così.
5: Avvocato, ha usato il mio nome, può denunciarlo.
4: Allora mi deve 15.000 euro per la pubblicità in radio.
1: Facciamo così. Allora, signor, come si chiama lo stolto che c'ha di fianco? Mi scusi.
4: Giuseppe Palmieri.
5: Oh, che lì,
1: no,
4: troppi
1: l'altro.
4: Stolti, ne vedo troppi.
6: Sono Antonello Cappello io.
1: Antonello Cappello. Allora, sì. Ci dia lei 3.000 euro a testa, a me, Pippo, alla Chicca e anche al signor Raggironi.
6: Va bene.
1: E siamo a posto così.
6: Vado al bancomat a prelevare.
4: Vada pure, vada.
6: Dov'è il bancomat?
4: Laggiù in fondo, vicino alla scritta truffare qui.
6: Va bene. Vado.
7: Lucilla ha partorito il nuovo gioco che potrebbe regalarvi un bel fumagazzi oltre ai gadget di 105. Per partecipare è semplicissimo. Mandate ora al 342 41 15 105 un messaggio con il vostro nome e numero di telefono. E se sarete più veloci, verrete in diretta con noi.
1: Bravo.
7: Si gioca a schiaffi in faccia. Noi siamo.
1: Scusa, Pippo, uno ha scritto: ragazzi, io sono un uomo etero e non ho mai provato il sesso anale. Questo perché ce l'ho molto grosso e ho sempre avuto paura dell'incastro. Ma no, basta un po' di burro, basta un poco di burro e la cappella va giù. Cappella va giù, cappella va giù.
8: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro. E uva bianca senza semi da 500 grammi, coltivate in Italia, a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
9: Su Canale 5, una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro e un ospite d'eccezione, Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali, San Siro, stasera in prima serata, Canale 5.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: house.fileni.it.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
6: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
7: 105
8: Che storia.
9: Radio 105.
8: Che storia.

0: Madonna.
1: Tu dici la vecchia nana?
0: Sì, la vecchia storpiolona, che però minchia ancora spacca, in classifica, sì. Minchia, fa ancora numeri importanti.
1: Stava gonga.
0: Senti, io non so come rispondervi, l'abbiamo già fatto sto discorso mille volte, allora ve lo dico proprio alla zoo.
1: Sì.
0: Vi fate i cazzi vostri, per favore, quando sarà il momento potremo spiegare determinate cose.
1: O decidere di non farlo.
0: Esatto, fino ad allora potete farvi i cazzi vostri e godervi quello che riusciamo a produrre, ovvero tipo oggi che non c'è neanche Paolo Noise.
1: Sì.
0: Cercate di aver pazienza, purtroppo non è che è una roba voluta, è una situazione che spiegheremo quando sarà il momento di spiegarlo.
2: Sì, ma Dobbiamo spiegare che siamo persone normali come tutte voi.
0: Esseri umani che hanno cazzi, rotture
1: di coglioni.
0: A parte me che
1: sono un semidio.
0: Vabbè, ma tu sei speciale, amico mio, del cuore. Ho fatto unico, inimitabile.
1: Sono stato pucciato nello Stige da bambino.
0: Lo so. Tu sei Clark Kent dello zoo, caro.
1: Io sono caduto
0: da un altro pianeta.
1: Sono caduto nell'enciclopedia britannica.
2: Tua mamma ti ha partorito
1: nato.
2: Su una nave, no?
1: Mia madre mi ha partorito sopra un vocabolario.
0: Quindi, proprio in sintesi, per favore. Ve lo chiediamo per favore, fatevi i cazzi vostri, non fate i morbosi, e quando sarà il momento, sarà il momento. Fino ad allora godetevi quello che riusciamo a fare, punto.
1: Bravo.
0: Oh, che cazzo, bravo. Grazie.
1: Stimo tantissimo.
0: Senti, invece io sono un po' arrabbiato, perché succede solo agli altri sta roba. Sul cellulare degli studenti la foto intima del prof sessantenne, inviata per sbaglio nelle chat.
1: Perché vuoi la foto di un prof sessantenne?
0: No, di una prof. Io avevo una prof italiano all'elementare, una fica.
1: Sessantenne, ma
0: ma era proprio bella. Sì, proprio,
1: con tutta la brogna che c'è in giro.
2: I collanti.
0: Però la prof è la prof. Cioè, la prof comunque ha sempre quel non so che.
2: Sì.
1: Con tutta la brogna.
2: La vedi che brogna. Para dietro la scrivania. Quando accavala le gambe.
0: Quando ero ragazzino io, il figone era bello peloso. Sì.
2: Io la birra non la facevo cadere, minchia, gliela lanciavo proprio addosso. Infatti, no. Mi hanno sospeso due volte.
0: Sì. Tutti noi abbiamo avuto una prof figa, no?
1: Io quella di arte. Un po' avanti negli anni, ma metteva le autoreggenti.
0: Wender, tu? Dai,
2: sì,
0: sicuro.
2: C'era quella di matematica. Poi quando arrivava la supplente, che era giovane,
1: poi tu, avendo fatto le medie 7 anni, quindi ne hai viste passare.
2: Le ho viste tutte io.
0: Tutte.
2: Ma ce n'era
0: tipo
2: una.
0: Tu hai avuto una prof, dai, che ti volevi chiamare.
3: Che alle superiori, quella di italiano.
0: Quella di italiano aveva sti tailleur del cazzo, perché una volta a scuola dovevi essere elegante, ti facevano il culo anche allo studente.
1: Sì,
0: dovevi venire vestito in un certo modo, altrimenti erano sberle in faccia. E non è come adesso che i genitori vanno e si incazzano.
1: Ma tu dovevi andare alla Van Damme come scuola, che ti prendono la schiaffi.
0: Allora, minchia, io se venivo ripreso dalla maestra, magari con due ceffoni, arrivava mia madre e mi dava arresto. Adesso i genitori vanno a pestare i professori. È un momento importante.
1: Però ti assicuro che rilassa, io l'ho fatto.
0: No, non va bene. Tu, Kika, hai avuto un professore che ti saresti schiacciata?
4: Purtroppo no.
0: Che cazzo,
4: no,
0: niente?
4: No, niente. Avevo tantissime donne, pochi uomini.
0: Vabbè, magari una lesbata, no? Non ti interessava?
4: No.
1: Non so, tipo il salesiano di religione.
4: Erano tutte molto, molto grandi.
0: Ah, che cazzo.
4: Liceo classico di Catanzaro.
0: Cioè, neanche un professore figo che dici.
1: Marco, il liceo classico di Catanzaro, praticamente le tiravano fuori dagli armadi.
2: Cioè,
1: erano possedute, che ne so, cazzo, da Saffo parlavano.
0: Io a scuola, soprattutto al liceo artistico, ho fatto delle robe. Mamma mia, che schifo di persona. Avevamo un professore che si metteva questa gelatina in testa e gli faceva i capelli verdi.
1: Cazzo, lo chiamate allora, Simmental?
0: Ma non lo so che cazzo. Poi si addormentava durante la lezione, no? Perché noi disegnavamo tanto e lui, si vede dalla noia, si addormentava. Gli ho fatti di tutti i colori, gli ho dato fuoco alle tele dietro.
2: Sì.
0: Poi allora una volta mio padre aveva questo cappotto di cammello, sai quello cammello.
1: Con le gobbe anche o senza?
0: No, ed era in cashmere, cioè costava un botto di soldi. Glielo ho inculato perché volevo andare a scuola e fare il figo, no? Liceo artistico di Lecco era.
1: Da cui è uscito Michelangelo, se non sbaglio.
0: Sì, esatto. Allora, non aveva le tasche esterne, ne aveva le tasche interne, quindi quando tu mettevi le mani in tasca rimaneva tutto bello liscio.
2: Cioè,
0: no? Io mi ero appizzato una sigaretta in classe mentre aspettavamo che iniziasse la lezione.
2: No, classico, già capito.
0: Delinquente. Quando vedo la porta aprirsi, spengo la sigaretta dietro il muro e me la metto in tasca.
1: Giustamente.
0: Solo che la sigaretta non si è spenta bene e gli ho fatto un buco.
2: Così.
0: Vaglielo a spiegare a mio padre.
2: Mamma mia.
0: Ma che
1: brutta storia.
0: Ma guarda, una dietro l'altra. Poi abbiamo fatto la battaglia con gli estintori, solo che ci sono alcuni che hanno, diciamo, solo lo spruzzo, no? Ma non lascia niente.
1: Alcuni altri hanno lo sputo.
0: No, hanno quella polvere, cioè diventa tipo neve, capito? E io li avevano appena cambiati e io non sapevo fossero quelli più moderni che avessero sta cazzo di polvere. Quindi abbiamo innevato l'aula, tutti sospesi.
1: Poi scusa, non ti sei fatto prendere per i piedi e te la sei pippata in corridoio?
2: Erano altri tempi, tipo io lanciavo i fischioni in classe, mica si incazzava.
1: È per questo che hai fatto le medie.
2: Lanciavo i fischioni in classe, alle medie.
0: Cos'è il fischione? È il petardo, no?
2: È il razzetto, no? Quello che parte.
0: Boom! Bello, ma Pippo, tu che fai tutti questi sport del cazzo, chissà quante robe hai fatto tu a scuola da ragazzino, no?
3: No, ma mi hanno segato sempre a me.
0: Come?
3: Che avevi fatto tre volte la terza io. Cioè?
0: Cioè?
3: Ma per non c'era mai voglia di studiare. Poi alla fine ho messo la testa a posto.
0: Sì.
1: Hai pagato?
3: No, andavo a giocare a basket fuori da scuola e basta.
0: Ma chicca, tu che hai studiato in Calabria, andavi con la biga a scuola? Yeah. Quando eri ragazzino?
4: No, andavo in scooter col mio booster.
0: Che cazzo, tamarra.
1: Il suo booster di un altro, perché essendo in Calabria è diventato suo in un secondo momento. Quando ha detto vorrei un motorino, aspetta un attimo che chiama Zivito. Zivito, ma vedi che Francesco vuole un motorino.
0: Servo
1: un booster. Che, come lo vuoi, di che colore? Guarda, ce n'è uno davanti viola, ti va bene? Sì, va bene. E gliel'ha preso.
2: Mi è arrivato un messaggio da una mia amica. Attenzione, lo devo
1: attenzione,
2: leggere.
1: Attenzione.
0: Oddio.
2: Io avevo un prof di religione alle medie che aveva un pacco che sembrava una mensola e si metteva apposta il pantalone super aderente che era impossibile guardarlo in faccia.
4: Ma poverino, magari era un'ernia inguinale.
2: Ma che aveva il cazzoide.
0: Ma che cazzo dici?
2: Ma esce fuori così, se esce fuori così ti muori, no?
4: Ci sono delle persone che con l'ernia inguinale... Allora,
1: io ce l'ho l'ernia inguinale, ma ti posso dire che se avessi veramente un pene grosso verrei vestito di licra.
4: Che schifo!
0: Tipo Peter Pan con la calzamaglia
1: e gli UGG, gli agli, come cazzo si chiama?
0: Cazzo sei Paolo Noi?
1: Allora, se avessi un avambraccio con i testicoli, verrei, te lo giuro, con i fusò.
0: Dai ragazzi, è il momento di giocare, abbiamo un ascoltatore in linea, andiamo.

0: scusa, uno scrive: no, Marco, sei andato al Medardo Rosso, la scuola di Lecco dei Fattoni? Sai, no, non credo si chiamasse Medardo. Mio nonno si chiama Medardo. Sì. Era liceo artistico di Lecco, non so se si chiamava Medardo.
1: Ce ne sarà uno a Lecco, no? Che piccino.
0: Bravo, bravo, sopra casa mia a Lecco la gente che dice che i professori li guardavi vicino, ma com'è possibile? Non ho capito. Non lo so, non lo so.
2: Questo
0: ciao Lucilla!
3: Ciao
0: Lucy!
3: Ciao.
0: Senti, oh, cazzo, ti sei persa tutto il pezzo sul sesso anale, gli elicotteri.
3: Ma infatti io vorrei tornare sull'argomento. Perché
0: invece sì.
3: Posso?
0: Dai.
3: Posso? Certo, perché vorrei spiegarvi come mai Wenders ha questa cosa della chicca. Perché
1: ecco.
3: Wender ha fatto una domanda di cui sapeva la risposta.
1: Ecco.
3: Perché io, la chicca, Wender e la Lauretta siamo andati a berci una cosa l'altro giorno. e la chicca a un certo punto ha iniziato a raccontare questa cosa di Toki. Che
4: no,
3: lui...
4: vabbè, adesso stavamo.
3: Vabbè, ma per ridere, sì.
2: A sputtanare suo marito a tavola con i colleghi,
4: ma non è vero.
2: A dire i suoi segreti.
3: Si parlava di uomini nelle relazioni, esatto. E la chicca dice questa cosa e Wender Toki fa così. E io lo guardavo. Cioè, io mica lo faccio, vero?
0: E anche Wender fa la stessa roba.
3: Esattamente,
0: quindi?
3: La stessa cosa. Quindi io credo con un campione di 2 su 2 che tutti voi facciate così a questo punto.
2: Che cazzo
3: modo.
2: Di fidanzato c'è?
0: No, no, vedi, io sono diverso, Io non faccio l'elicottero.
3: No, cioè, lo esci. Cioè, è questo.
0: Allora, io, solitamente, siccome devo lavarmelo prima, perché sennò mia moglie proprio non se ne parla.
3: Sì.
0: Quindi vado in doccia e esco e inizio da lontano, dal corridoio. Madonna mia, per aver 54 anni che fisico della madonna.
2: E ogni anno aumenti.
0: Una panza di merda. Madonna, c'ho un fisico della madonna. E arrivo e glielo faccio vedere. E lei mi dice, c'è una panza di merda, ma è un bel cazzo, mi dice sempre.
3: Ecco.
0: E poi da lì...
4: Comunque glielo fai vedere.
3: È quella la questione.
0: Ma ragazzi, ma noi siamo animali.
2: Ma io non sono così, scusate. Allora, io la mia tecnica è questa. Allora, io vado in camera da letto, prendo l'olio di mandorle e lo appoggio sul comodino. Poi mando il pagamento con Satispay, 40.
3: A quel punto Cristina
2: lei visualizza, va, molla quello che sta facendo, viene, facciamo quello e poi lei torna di là e mando gli altri 40.
0: Tutti tu.
2: Mando gli altri 40 poi, perché più regalino.
0: È l'anticipo quello, capito?
2: Certo, sì, se no poi se li tiene, non fa niente. Se li vuoi tutti devi farlo, zia. E poi metto via l'olio di mandorle. No,
3: non capiranno mai.
5: Sì, però quando
0: allora, spiegacelo tu, Lucilla. Cosa volete voi donne? Cosa volete?
3: No, cioè il punto non è mettere la merce sul piatto e dire quindi che fai? Magari è dire ti desidero te.
2: Non solo
3: desidero che tu desideri me. Desidero io te. Questa cosa, cioè, capito?
0: Ma come vorresti che l'uomo te lo facesse capire?
3: No, è troppo facile così.
0: Perché siete complicati. Noi siamo scimmie. Noi siamo delle scimmie, no? Estraiamo, abbiamo l'oggetto del desiderio, no?
5: Esterno.
0: Te lo facciamo vedere, punto. Sì. Per noi è cosa fatta.
3: Tipo un tappeto in una televendita.
0: Esatto, invece voi siete complicate. Mia moglie inizia. Non è che mi spalmeresti dell'olio sulla schiena?
3: No, ma non è. Ma guarda che non è quello. È più, secondo me, una cosa generale. Cioè, se tu prima mi hai rotto le palle, palmieri, non sento più niente. Se tu prima mi hai rotto le scatole, sei stato antipatico, eccetera, poi arrivi e lo metti sul tavolo, io lo guardo e vorrei affettarlo, capito? Se
2: invece... Quanto vuoi? Aspetta che apro Satisfay.
3: Se invece tu prima sei stato carino, mi hai dato una mano,
4: e
3: mi hai fatto...
4: solitamente è sempre la prima.
3: È sempre la prima, fatto... quindi forse bisogna lavorare alla
2: posso,
3: base.
2: Posso chiarire, secondo me, un dettaglio?
0: Sì.
2: Allora, secondo me, voi sopravvalutate un po' la situazione, nel senso che quando l'uomo ti si avvicina e esce il pene, non ha voglia esattamente di te, ha proprio voglia di scopare.
3: Sì.
2: In zona ci sei tu.
3: Sì, quindi.
5: E quindi
2: che sei più raggiungibile dal
0: altrimenti
2: punto di...
0: uno si fa una sega, capito?
2: Esatto, dal punto di vista legale, insomma.
4: E allora a quel punto io ti guardo in faccia e rido.
2: Non riesci, perché non riesci a distogliere lo sguardo dalla mia sostanziosa proboscide.
3: Sì,
5: bisogna picchiettarlo sulle porte.
0: Secondo me voi sopravvalutate l'uomo, l'uomo è una bestia.
2: La capacità di percepire sentimenti.
3: Secondo me siete voi che sottovalutate noi.
0: Questo è sicuro, certo. questo è vero. Certo. Però vabbè, voglio dire, cioè, quell'azione lì è animalesca, capisci?
3: Sì,
0: cioè,
3: no, è vero, certo, hai ragione.
5: Guarda, Lucilla, ti do un consiglio: stasera vai a casa con tuo fidanzato. Sì. Questa sera, se ti fa questa roba qua, te lo tira fuori, lanciati ad avvoltoio. Lasciate, ti do un consiglio d'amico.
2: Okay. Sulla carne morta.
0: È disinteressato il consiglio.
3: D'amico.
2: Sai che sei veramente un cuore d'oro.
3: Sì, sì.
2: Non l'avrei mai detto.
3: È un cucciolo.
0: Ragazzi, abbiamo un'ascoltatrice in linea. Mettiamo la sigla e poi chiediamo a lei come...
6: L'abbiamo già messa la sigla.
0: Ah, già messa, scusa.
3: Sì.
0: Ah, scusa.
3: Cioè,
0: quindi, Eleonora da Milano, buongiorno, come stai?
7: Ciao, ciao. Buongiorno.
0: Bene, scusa, stavamo parlando di cazzi in faccia e robe varie.
3: Scusa, sai.
0: Sei accoppiata tu? Cioè, c'hai il fidanzato, marito?
7: Ho partorito 2 settimane fa.
3: Ah, porca, che miseria, bello!
0: E com'è avvenuto? Cioè, com'è avvenuto?
2: Allora, lui si è spogliato, gliel'ha messo dentro.
3: Poi lei ha spinto forte ed è uscito.
7: Abbiamo provato a capire com'è avvenuto, ma non l'abbiamo capito in realtà. Però è avvenuto, a quanto pare, quindi...
0: Ma tuo marito, cioè il tuo compagno, come ti fa capire che ha voglia di scopare? Anche lui è animalesco o...
7: No, ci gira lui è molto basic. Lui è molto basic.
3: Vedi?
7: Si avvicina, dà una toccatina... E dico, vabbè, ho capito.
3: Vedi.
7: Io cerco così... magari un po' più di, sai, toccatina un po' più romantica, un po' più, poi dipende dalle volte.
3: Magari ascoltarla mentre racconta la
0: anche
3: sua giornata.
0: Dovete, voi sì, donne dovete capire una roba.
7: Anche lui mentre svuota la lavastoviglie, queste cose qua.
0: Bello.
7: Metti la mano e dico, proprio adesso.
0: Ma Eleonora, devi capire una roba. Allora, noi meccanicamente abbiamo questa proboscide che deve diventare dura, no? Perché se non si indurisce del tutto, per noi uomini è veramente un dramma.
2: Sì.
0: Quindi, quando superi una certa età, se ti viene il bel durello proprio di quelli marmorei,
2: stappi una bottiglia prima di tutto.
0: Stappi
2: segni
0: una bottiglia, ma tu vuoi usufruirne subito perché non voi non c'avete sta roba qua, non vi si smoscia nulla, capito?
7: No, quindi, devo imparare a cogliere l'attimo.
0: Esatto, cioè quando c'è sto bel durello, che magari sei sul divano che stai guardando una serie televisiva e ti viene bello duro, il maschio gli dice, cazzo, voglio usarlo, perché quando mi ricapita...
2: A novembre, dici tu,
7: quei problemi noti. Adesso non ne parliamo per un po'.
3: Eh beh, direi.
0: Sì, andrà a puttane come fanno tutti gli uomini,
2: sì,
0: con la moglie che ha appena partorito.
2: C'è OnlyFans, centri massaggi, c'è tutto, la Svizzera.
0: Ma chi se ne frega, Eleonora, tu oggi potresti portarti a casa un fantastico orologio Fumagazzi, grazie all'aiuto della nostra Lucilla. Prego Lucilla, falla godere,
3: tra l'altro Eleonora mi sembra abbia tutti i denti, quindi forse ce la potrebbe fare.
0: Ce la potrebbe fare, sì.
3: Per vincerlo, Eleonora, devi indovinare di che cosa parliamo oggi. Per farlo devi scoprire i 5 indizi scegliendo quello giusto tra i 2 che ti dico. Se indovini lo schiaffo valisce, se sbagli te lo prendi in faccia. 3 schiaffi e sei fuori.
0: Brava.
3: Iniziamo.
0: Lucy.
3: Scegli tra pieno di gente o piena di cazzi.
2: Ecco.
7: Pieno di gente.
3: Esatto, schiaffo liscio. Scegli tra puttana o troia.
7: Puttana.
3: No, è troia. Quindi per adesso i tuoi indizi sono pieno di gente e troia. Andiamo avanti. Inganno geniale o inferno anale?
7: Inganno geniale.
3: Esatto. Quindi pieno di gente, troia, inganno geniale. Andiamo avanti. Fa perdere il gioco o fa vincere la guerra?
2: Dai.
7: Fa vincere la guerra.
3: Esatto, fa vincere la guerra. Adesso ultimo indizio. Legno o marmo?
7: Legno.
3: Esatto, i tuoi indizi sono pieno di gente, troia, inganno geniale, fa vincere la guerra.
7: Però...
3: Legno, vai!
7: Cavallo di Troia.
3: Sì!
0: Sì! Grande! Non prenderai il cazzo per un po', ma adesso prenderai un bellissimo orologio Fumagazzi. Che slogan! Che slogan! Sì, che te frega del cazzo ormai.
3: Ma sì.
2: Ce l'ha anche piccolo.
0: Allora, Eleonora, ti mandiamo un orologio Fumagazzi in più il kit di Radio 105 con dentro i falli con la faccia di Wender, di Fabio, di Paolo Noyes, di Pippo.
3: Sì, sì.
0: Bellissimo. Per gingillarti nei momenti di solitudine, ok?
7: Sì, in maternità non si sa mai.
0: Ma sì. Sei contenta? Sei felice?
7: Sì. A voglia.
0: Ciao Ele, un abbraccio e...
7: Grazie mille.
0: Ma sei già, hai già partorito o devi ancora?
7: Sì, 2 settimane fa ho partorito.
0: Ah, ok, scusa, non stavo pensando alla tua vagina.
2: Vuoi rifarlo?
0: No,
7: oddio.
3: Insomma.
0: No,
7: oddio.
0: Direi di no.
2: Ma chiamami Fabio comunque.
7: Dai,
5: Eleonora, adesso che hai partorito, no, in questo momento, no?
7: Allora...
2: dai.
5: No, avrai sicuramente un seno abbondante, no?
6: Schiante di latte, dai.
7: No, sono messa molto bene.
0: Porca miseria. Vabbè, ma dai, perché non facciamo una chat con gli ascoltatori?
2: Guarda che non si spegne più adesso quest'altro, eh. Cioè poi vai in giro per la radio a cercare le nane.
7: Perché mio figlio gli ha rubato tutte le mie tette.
5: C'è la concorrenza, vedi?
0: Sì.
5: Va bene, dai.
0: Un abbraccio, ciao Leonora.
3: Ciao.
0: Schiaffi in faccia. Ma Wender, tu preferisci ciucciare la pancia o le tette?
5: Sai che le tette un po' mi hanno stufato.
2: È vero.
5: Come? Ma stufava a periodi, no? C'è il periodo che ti piacciono, ti piace il seno. La pancia è particolare perché è succhiante proprio pazzescamente.
0: Io tutta la vita culo, cioè nel senso preferisco.
5: Con la cannuccia tu proprio.
2: No, perché, no, perché quando si gira vede la barba e un po' gli scende.
0: No, culo tutta la vita. Cioè preferisco una donna senza tette ma con un bel culo.
2: No,
0: cioè,
2: anch'io sono stagionale.
5: Quindi un culo ritieni tu guardare un sedere di una donna.
0: Sì, no, sì, non possedere, sì, no, preferisco un bel culo che ha le tette grosse.
2: Io adesso ce l'ho un po' con il retro delle ginocchia. Ho scoperto queste funzionalità.
5: L'ascella delle gambe si chiama.
2: L'ascella delle gambe non pelosa.
5: Lì ci fai delle scopate.
2: Allora, tutti la banalizzano. Sì, sì, è vero.
5: Sì, ma
2: ti posso assicurare che 100 volte è meglio della mano. Che non ci arrivo bene.
5: Quanto costa lì? 90 euro?
2: No, meno, 35.
5: Ah, 35.
2: Perché nel frattempo fa le parole crociate.
5: Ah, ok. Quindi,
0: perché la
5: te lo vedi con sta gamba piegata sul cazzo?
0: È brutto lui. Allora, tutto storpio.
2: Allora, stasera preleva, vai da Stefania e gli dici: guarda, proviamo sta roba qua che mi ha detto Fabio. Ti assicuro che ne vale la pena.
0: Devi scopri l'interno del ginocchio.
2: Allora, adesso non mi va di essere troppo esplicito che ci sono le camere. Però tu la gamba è leggermente piegata.
5: Guardalo, guarda, un stambecco.
2: Va su e giù, opportunamente lubrificato, l'interno del ginocchio.
5: Ma essendo magro tu, quando ti viene duro non svieni?
2: No, è che sembro un altro io.
5: Ah, ok.
2: Quindi sembriamo in due. Mia moglie è convinta di fare threesome da 25 anni.
0: Ci colleghiamo con complotti complottosi.
8: Complotti complottosi.
0: Esce fosse.
9: Erano più o meno gli anni 80, quando l'umanità venne travolta da un'ondata che cambiò per sempre la storia della cultura pop.
10: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fossero dei semplici ma io non ci credevo e mi son detto E se fosse un'astronave?
0: Tormentone,
9: Stiamo ovviamente parlando del complotto dei Mike. Michael Jackson, Michael Jordan e Mike Tyson. Tre uomini che tra gli anni 80 e 90 diventarono le più grandi icone del pianeta. Tre personaggi che sembravano non avere nulla in comune, ma che in realtà condividevano un segreto. E non solo l'essere più o meno. Ma ce lo spiega il nostro premio Nobel per i Michael.
0: Esiste.
11: Salve, sono il premio Nobel per i Michael. Dopo anni di studi e ricerche abbiamo scoperto che Michael Jackson cantava e ballava benissimo. Michael Jordan giocava a basket in modo stratosferico. E Mike Tyson, che in realtà si chiama Michael, scassava di pugni la gente e mangiava le orecchie umane. Incredibile.
2: Quindi?
9: Siamo sconvolti quanto voi da questa incredibile rivelazione. Ma è davvero possibile che tre degli uomini più famosi del mondo avessero lo stesso nome? E soprattutto, perché nessuno se n'era mai accorto?
12: Io me ne sono accorto una sera che stavo guardando un documentario su Michael Jackson. A un certo punto ho cambiato canale e c'era Michael Jordan, che giocava a basket. Allora ho cambiato ancora canale e c'era Michael Tyson, che prendeva a pugni un cristiano. Ho spento la televisione, sono andato in bagno e mentre mi masturbavo copiosamente allo specchio mi sono detto: ma non è che mi chiamo Michael anch'io?
9: Esatto, e questo è il vero problema. Perché i tre Michael non si limitavano a dominare il mondo dello sport e della musica. Michael Jackson faceva ballare milioni di persone, Michael Jordan faceva saltare milioni di persone e Michael Tyson faceva cadere milioni di persone. Un meccanismo perfetto. Ma perché tutto questo?
13: È semplice, Jackson ti faceva muovere i piedi ballando, Jordan ti faceva muovere i piedi giocando a basket, Tyson ti faceva muovere i piedi per scappare dai suoi pugni. Tutti e tre in maniera diversa ti costringevano a muovere i piedi. E cosa succede quando muovi continuamente i piedi? Esatto, consumi le scarpe.
2: Sì.
9: Consumi le scarpe. Ed è qui che arriviamo al punto. Perché dietro ai tre Michael non c'erano semplicemente tre campioni. C'era una potente organizzazione che da decenni controlla il mercato mondiale delle calzature. La multinazionale mondiale dei Michael. Un'organizzazione criminale che ha un unico obiettivo. Che ci spiega un ex dipendente al quale abbiamo camuffato la voce e che chiameremo Michael per non fargli rischiare ritorsioni.
14: Io lavoravo per la MMM negli anni 90. Il piano era semplicissimo. Diciamo a Michael Jackson di usare solo moccasini, così la gente lo avrebbe imitato ballando il moonwalk. Poi costringemmo la Nike a creare la Jordan 1, con la quale milioni di persone avrebbero giocato a basket. E poi vi ricordate la moda nella seconda metà degli anni 90 di usare gli stivaletti da box? Lanciamo noi, dopo aver costretto Mike Tyson a mangiare un alluce al suo avversario davanti a milioni di persone. E così la gente comprava, imitava e consumava e ricomprava.
15: Ho finito?
16: Sì, sì, grazie, deve solo firmare la liberatoria.
15: Ok.
16: Ecco, prego, guardi, firmi qui, signor Michael Bublé. Firmi dove c'è scritto sono nato a Milano il 9-9 del 75.
15: Ok, buona...
0: No.
17: Dai. No. Caduto.
2: Ha seccato.
17: Quanto cade?
0: Oh. Quanto cade?
18: It's beginning to look a lot like Christmas.
9: Siamo sconvolti quanto voi da questa rivelazione. Ma c'è di più. Nel 1992 Michael Jackson pubblicò il videoclip di Jam, nel quale compariva proprio Michael Jordan. I due si incontravano in una palestra e si insegnavano a vicenda a ballare e a giocare a basket. Vi sembra normale?
19: No che non era normale! Le scarpe! Non era un semplice videoclip, ma un'operazione di marketing segreta per unire i due più grandi consumatori di suole del pianeta. E mentre Jackson e Jordan si scambiavano mosse di ballo e tiri a canestro, Mike Tyson veniva condannato per stupro. Coincidenze? Io non credo!
9: Ma c'è ancora un indizio fondamentale che ci porta a un'altra sconvolgente rivelazione. Come mai Jay-Z nel celebre brano Niggas in Paris cita contemporaneamente Jordan, Jackson e Tyson? Un semplice omaggio a tre leggende o un messaggio in codice dell'organizzazione?
20: Sì. Yo bro, sono Jake, ho ascoltato quel pezzo di Jay-Z, è una bomba! Poi un mio amico mi ha detto, oh brother, devi ascoltarlo al contrario, incredibile, spacca ancora di più! E così feci e scoprì un messaggio da paura, sentite qua, oh!
21: Compra le scarpe, compra le scarpe, compra le scarpe, compra le scarpe, scarpe, compra le scarpe e compra.
9: Esatto, compra le scarpe. Ma se ancora non siete ancora convinti, abbiamo ancora una testimonianza che vi leverà ancora ogni dubbio che possiate ancora avere.
22: Io sono sempre stata una grandissima fan dei Michael. Nella mia cameretta avevo il poster di tutti e tre e spesso mi toccavo pensando a loro. Fino a che una sera andai ad una festa in maschera e lì trovai tre bei ragazzi proprio mascherati dai tre Michael. Ah, e me li portai a casa tutti e tre. Mi sono spogliata subito, mi sono messa sul letto e gli ho detto: fatemi vedere cosa sapete fare. Ah, mi sono ritrovata legata al letto con due guantoni da box, un guanto in brillantini e una palla da basket in faccia. E mi hanno scopata in tre come non mai.
9: Esatto. Non sappiamo se avete colto i sofisticati significati nascosti di questa testimonianza chiave, ma una cosa è certa. I tre Michael hanno cambiato per sempre le nostre vite. Ci hanno fatto ballare, saltare, correre e prendere a pugni la gente. Ma soprattutto ci hanno fatto consumare le scarpe. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, perché noi, la verità, non la sapremo.
0: Non la sapremo mai.
9: Mai.
0: Senti, Pippo, tu che sei un collezionista, che c'hai scarpe di un certo valore, a parte quelle tarocche che hai comprato, eccetera. Ho letto che c'è una crisi della Madonna in quel mercato lì. Che
23: non adesso sì, Marco.
24: No, non c'è una crisi, che sono venuti fuori altri marchi molto potenti, soprattutto nella parte quella del jogging, che hanno abbassato abbastanza.
23: No, perché è finito anche il reseller, cioè le grandi aziende facevano poche scarpe, le compravano dei tipi, le rivendevano a prezzi alti. Fin quando
0: avevano addirittura aperto dei negozi dove facevano sta roba qua.
23: Poi adesso le grandi aziende hanno rimesso sul mercato tutte queste scarpe, quindi non valgono più, non c'è più la ricerca, capito? Almeno questo è quanto.
24: Però
23: mi
24: ci
23: dico.
24: Sono dei marchi nuovi che hanno preso una fetta veramente grossa.
23: Les Bourne sono bellissime.
1: Sono Les Bourne.
2: Sono le scarpe bianche.
24: E quindi dicono questa cosa qua, però.
23: Cioè, la scarpa per il basket, c'è la scarpa per sburrare. Les Bourne, non è comprata.
2: Sono curioso di vedere.
23: Io le sburalte, però.
2: Sono curioso di vedere lo scaffale da.
23: La scatola è incredibile.
24: C'erano le pump e le spur.
23: Sì, le pump e spur.
2: Prima pump e poi quando hai pampato
1: tanto. E poi spur, certo. La pubblicità com'era? Scusami.
23: Tu prendi, c'era il tipo che correva e diceva: ciao mamma, dove vai? Vado a spurrare. Correva e andava via.
2: Credo che sia già Scamonit. Però.
23: Sì, vabbè, sì. Qua. Però spaccherebbe come spot.
1: Guarda, no, di brutto. Bellissimo. Meno male che esiste una casa farmaceutica, ecco, che fa delle, cioè prepara delle cure per le persone come
2: per noi.
1: Che hanno dei seri problemi mentali. Ci colleghiamo con la Franco Farm, andiamo, vai. Pubblicità.
3: Soffri di disturbo della quiete pubblica?
4: Possibile. Io ho sempre parlato al telefono in viva voce, al bar, in metropolitana, al supermercato. Non vedevo dove fosse il problema. Una volta stavo parlando con mio marito mentre ero in metro e gli spiegavo come entrare nel nostro conto in banca dell'applicazione. Il giorno dopo notai che mancavano 15.000 euro del conto bonificato a un certo Matteo Rossi. Strano.
3: Ogni giorno nel mondo milioni di persone soffrono della condizione di vivavocismo cronico in luoghi pubblici.
6: Io non riuscivo a tenere il telefono all'orecchio, dovevo appoggiarlo davanti alla bocca e urlare. Una volta ero sul treno e stavo parlando con un mio amico della serata pazzesca che avevo fatto. Ad un certo punto sentii come una fitta fortissima alla testa. Era il mio vicino di posto che mi percuoteva pesante con la sua valigia.
3: Quando accusi sintomi di viva voce incontrollato, non costringere il prossimo a spaccarti la testa. Corri subito in farmacia! La Franco Farm, prestigiosa azienda leader nella registrazione abusiva di telefonate condominiali, ha brevettato un farmaco in grado di farvi parlare al telefono come una persona normale. Parlin 400. Parlin 400 si presenta sotto forma di simil auricolare simil medicale da simil inserire direttamente nelle vostre simil orecchie. Non appena il simil dispositivo simil medico riceve una simil chiamata, le simil auricolari si attiveranno, consentendovi di parlare direttamente e potervi fare finalmente i cazzi vostri in privato. Ma attenzione, se Parlin 400 rileverà il viva voce, vi folgorerà con una scossa da 400 volt direttamente sul timpano. Parlin 400 è un prodotto Franco Farm. Attenzione, l'uso di Parlin 400 può provocare effetti collaterali socialmente devastanti, come mutazione dell'orecchio destro in una piccola cornetta telefonica color avorio anni 80.
1: Bello.
3: Rumore di linea telefonica occupata proveniente dal vostro ano al posto delle scorregge. Improvvisa voglia di dire pronto? Mi senti? Anche mentre parlate dal vivo con le persone. Mutazione della saliva in liquido lavaschermi al gusto menta, che funziona benissimo. Basta sputare. Spuntazione di un mini distributore automatico sul petto che eroga solo cracker senza sale. Trasformazione delle dita dei piedi in 10 piccoli cavatappi, tutti difettosi. Comparsa di due mini tende da campeggio sulle spalle abitate da tedeschi molto educati. Un'inspiegabile voce interiore con accento svizzero che commenta ogni vostra decisione con un secco moh. Ogni vostro starnuto fa partire un applauso da un punto imprecisato della stanza.
1: Figo.
3: Curiosa emanazione di un leggero odore di spogliatoio di piscina comunale tutte le volte che siete particolarmente eleganti.
1: Cazzo.
3: Ricezione di un SMS misterioso ogni martedì mattina con scritto solo tu lo sai. Comparsa periodica di un brusio di ufficio pubblico nelle orecchie ogni volta che state facendo sesso. Improvvisa impossibilità a distinguere tra tira e spingi davanti alle porte e conseguente sbattazione contro le stesse. Per sempre.
1: Per sempre.
3: Morte per aver risposto a una chiamata del call center dicendo sì, mi interessa. Hai capito, maleducato del cazzo? Da oggi basta far sapere a tutti in pubblico che tua madre ha le emorroidi. Grazie. Come? A Parlin 400. Parli in 400 è un prodotto Francofarm. E con la prima confezione in regalo un paio di auricolari Bluetooth che si collegano sempre al telefono di quello che vi sta accanto.
0: Questo è un sottile consiglio ai cagacazzi sugli autobus, i tram, sul treno, che non conoscono gli auricolari e tengono in viva voce la nonna che non sente. No, perché hai sentito? Mi hai sentito? Ma perché, cazzo? L'educazione proprio...
23: Non ce la
0: no, ce la fanno, ce la fanno. Sono quelli come la Chicca, sono quelli della Chicca lì, quel mondo lì.
23: Sì,
0: che salgono sul treno, urlano.
2: Però dagli torta, hanno scoperto, il telefono ieri, cioè, sono ancora nella novità, capito?
0: Chicca, digli qualcosa, scusa. Chicca!
5: Cosa vuoi che gli dica? No,
23: vabbè. Non esci più, eh?
7: Caro Marco, siamo fieri di te. Perché? Sei riuscito a staccare dalla madreterra salentina un cristiano di nome Matt che ti sta seguendo e cercando come fa Zac quando deve andare a fare il giro pipì. Contento?
0: Sì. A tra poco.
8: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
10: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
11: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
25: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
26: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
27: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
26: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
28: 1, 2, 3, 4!
29: Sono un autodidatta.
30: Sei fantastico.
31: Perché lo tenete, mi chiedo io?
32: Musica!
33: Per me è super sì.
34: Anche per me?
35: Per me vale.
36: Anche per me?
37: È un sì al 100%!
38: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
39: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
40: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
41: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
42: Che operatore hai per la luce?
43: Ottima.
42: E per il gas?
43: Ottima.
42: Internet?
43: Ottima.
42: Mobile?
43: Indovina?
42: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
43: Davvero!
44: Verde! Rosa! Arancio!
45: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
44: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
45: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
44: Scegliamo anche domani, vero?
45: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
46: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
47: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
48: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
49: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
48: Ma non fanno solo prodotti in legno?
49: Aggiornati, guarda foppapedretti.it.
50: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
0: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Attenzione!
2: Attenzione!
1: Questo programma, per i temi affrontati,
0: solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Attenzione!
2: Attenzione!
1: Questo programma, per i temi affrontati,

0: Mi ricorda qualcosa però, non qua.
1: Mi ricorda gli Eagles.
0: Bravo, gli Eagles.
2: Elton John.
0: Ah, Elton John, non gli Eagles.
1: Vabbè, anche i Clash.
0: Ragazzi, si inventa più un cazzo.
1: Però è bello, è bellissimo.
0: Peccato che non c'è Paolo oggi, porca puttana. Che c'era una brutta notizia per lui. Sai che lui è Porscista, no? Adesso addirittura dice che ne ha tre. Non so dove cazzo le ha tirate fuori. E da quando Paolo le ha comprate, la Porsche ha perso un sacco di soldi, lo sai?
1: No,
0: te lo giuro. Ma allora, poveraccio. Il 2025 è stato particolarmente pesante. Fatturato sceso da 40,1 a 36,3 miliardi, quindi tipo il 10% in meno. La roba vergognosa è consegne meno 10% e soprattutto l'utile operativo è crollato da 5,64 miliardi a 413 milioni. Porca, cioè il 92% in meno. È colpa di Paolo. No, in realtà è perché sono dei coglioni, come abbiamo già detto mille volte. Hanno investito tutto nelle auto elettriche, ma uno che vuole la macchina elettrica non gliene frega anche cazzo di pagarla 50.000 euro in più solo perché c'ha quel marchettino del cazzo.
1: Sì, oppure uno vuole una Porsche perché vuole una Porsche.
0: Esatto, bravo. Solo che l'amministratore delegato,
1: fa brum brum.
0: Come tutti gli amministratori delegati, non capisci un cazzo.
3: Ma perché quindi gli mettono GT Turbo se è elettrica? Quella non ho capito.
0: Perché gli mettono una specie di turbina al motore elettrico. Ma
2: con un phone.
0: Ma non è la Porsche.
1: È un'altra roba.
0: Ma è come la Ferrari, la merda lì che hanno fatto, come si chiama, la luce, quell'aborto, mamma mia, 500.000 euro. Ma e pensa che le hanno vendute, perché qualche idiota nel mondo c'è.
1: Ma perché secondo me la gente, cioè, che se la può permettere, si fa prendere dal trip di avere, capito, il feticcio.
2: La Ferrari
1: è lo stesso effetto, su un'altra scala di valori, delle scarpe brutte della Lidl o della felpa brutta della Lidl.
0: Ma ragazzi, allora, lo Zoli 105 non piace a tutti, ovviamente, altrimenti avremo 59 milioni di ascoltatori al giorno.
1: E lo stesso stipendio, comunque.
0: Che ci ripugna, proprio gli fa schifo, no?
1: Sì, sì.
0: Ma uno che ascolta

0: Lo zoo si aspetta che parliamo di cazzi in culo e robe varie.
1: E
0: no?
1: Noi lo facciamo, peraltro.
0: E noi lo facciamo per accontentare il nostro pubblico. Se noi da domani iniziassimo a fare un programma di taglio e cucito e non so, recitassimo Rosario in onda, la gente non ti ascolterebbe più. La stessa roba vale per uno dice voglio la Ferrari perché la Ferrari è quella roba lì.
1: Sì, fa brum brum. Okay?
2: Però, ragazzi, adesso c'è il cambiamento. Brum, per esempio, io a casa c'ho il Bimby a benzina. Ho il Dyson a benzina.
0: Cioè, come?
2: Vado al benzinaio, faccio il pieno, un litro.
0: No, ma perché è successa una roba? Dei turisti hanno affittato una macchina e il Bimby a benzina.
1: A kerosene.
0: Dei turisti hanno affittato una macchina elettrica, sono rimasti a piedi, hanno dovuto chiamare il carro attrezzi. Si sono lamentati del fatto che in Italia ci sono poche colonnine. In realtà non è. Ma oddio, ce ne sono anche troppe, forse. Ma nei punti sbagliati. Sì. Cioè, tipo in Lombardia ne abbiamo 17.000, ok? Sì. Però poi più scendi, meno ce ne sono. E loro erano in Toscana.
1: E indovina un po' dove è sempre il problema. Sai che, cioè, sai che non ho mai sentito un emiliano che si rammentava che mancavano le colonnine.
0: Ma che stronzo che sei, ma è mica colpa loro.
1: No, è merito degli emiliani. Io non sto parlando di colpe.
0: Ma non si investe, non si investe, non si investe.
1: No, non è che non si investe, in alcuni posti si investe, in altri non si investe.
0: Beh, poi il problema è questo, che tipo a Milano ci sono tante colonnine, non puoi negarlo.
1: Parecchie.
0: Ma ci sono gli stronzi con la macchina a benzina che ci posteggiano davanti e mettono il rubinetto infilato nel serbatoio,
1: sì,
0: capito? Perché quello è il problema poi, che gli italiani sono italiani e fanno gli italiani. E quindi occupano i posti, non puoi caricare la macchina. A me
1: ma
0: le macchine,
1: sai quanti ne vedo con l'handicappato finto per poter il mettere, cioè tengono la carrozzina in macchina
2: col cartonato.
1: Anche se, sì, esatto, con il manichino. Manichino visibilmente deturpato per poter parcheggiare nei posti dei disabili. Sai quanti?
0: Beh, guarda che l'America credo sia il paese con il più alto, come si può dire, il
1: numero
0: più alto
1: di handicappati.
0: No, di finti che hanno il pass, ma sono finti, paghi. Qui
1: no, ma sai, ho visto le elezioni.
2: Gli è arrivata dopo.
0: Sei un coglione.
2: Fabio.
0: Sei un coglione. No, veramente, il problema è quello. A me fanno cagare le macchine elettriche. Cioè, la macchina deve essere, per me deve essere la benzina, ma io sono un vecchio ormai. Cioè, per me la macchina deve fare rumore. Poi a me piace il Cybertruck, mi hanno criticato. Oh, tu che odi le macchine elettriche, hai preso la macchina elettrica. Ma quella è una
1: fa libido. Il giro, vabbè.
0: No, quella roba lì.
2: Ma anche perché paghi il motore, cioè la qualità, certo, la potenza di un motore. Elettrico,
0: c'è invece uno studio dietro, costa milioni di euro realizzare un motore a combustione. Certo. Quelli elettrici li comprano dai cinesi, sono tutti uguali.
1: Che
0: cazzo,
1: non hanno studiato
0: tu
1: per farli, se li sono trovati direttamente sotto la muraglia.
0: Ma no, certo che hanno studiato, ma è diverso un motore elettrico da un motore a combustione che deve fare un determinato rumore, avere un certo tipo di accelerazione. C'è tutto uno studio.
1: Il motore elettrico, tecnologia vecchia.
0: La marcia di merda, dritta, schiacci, è ovvio che vanno più forte delle macchine a benzina.
1: Motore a benzina è una tecnologia vecchia, desueta.
0: Ma vai a cagare.
1: Come la macchina a vapore.
0: Ma vai a cagare. Tu che macchina hai, perdonami, cos'è la tua? La tua è una macchina
1: a benzina? Allora? Ma scusa, quando io l'ho comprata non c'era ancora il motore elettrico.
0: Ma non dir cazzate, il motore elettrico l'hanno inventato nel 1947. Non dire puttanate.
1: Ma non era ancora diffuso nel 2016.
0: Se volevi lo trovavi, ti compravi una macchina del 1947 elettrica. Tanto per quello che fai tu andava benissimo.
1: Allora io avevo chiesto la captura a vapore. Mi hanno detto che era un casino trovare i benzinai con il carbone.
0: È tutta una questione di interessi, perché la Cina voleva entrare in maniera prepotente nel mercato automobilistico. Ai tempi chi cazzo avrebbe mai comprato una macchina cinese? Nessuno. Cioè, i cinesi sono bravi a copiare, sono bravi a realizzare delle, ma non sono bravi nel design, eccetera. Hanno preso i migliori designer e hanno fatto delle macchine della Madonna. Quello che mancava era il motore. Loro non sono in grado di fare un buon motore a scoppio. Tu dimmi una macchina famosa cinese con un motore a scoppio.
1: La Zhengpo.
0: Ma va, non esiste.
1: Non so come sia in italiano.
0: Non esiste, motore a scoppio.
1: No, la traduzione è macchina potente con motore a scoppio.
0: È una roba che facciamo noi dell'Occidente da sempre.
1: Ma perché
0: in
1: siamo
0: Italia,
1: antiquati,
0: in Germania,
1: siamo fuori nel 900.
0: Anche i francesi sono bravi a fare i motori a scoppio, gli americani. Sai, lì gli americani.
1: Sì, allora diciamo, tutte le nazioni rimaste nel 900 sono molto bravi a fare la tecnologia vecchia.
0: Ma non difendere l'indifendibile.
1: Poi ci sono le nazioni che sono nel futuro che fanno la tecnologia.
0: La macchina elettrica è una buona alternativa, può andare bene per le grandi città, perché magari ci sono troppo inquinati, tutto quello che vuoi.
2: Più silenzio anche.
0: Ma certo, la macchina col motore a scoppio, la macchina.
1: Sì, ma lo dicevano anche del cavallo, quando è nata l'automobile, ma quel carretto lì rumoroso.
2: Ragazzi, noi siamo cresciuti con le 127 con la marmitta agganciata al gancio con un fumo pazzesco.
1: Cioè, stare al semaforo, ragazzi, vi ricordate l'odore che c'era ai semafori?
0: Sì. Bellissimo.
2: No, che bellissimo.
1: Le macchine diesel al semaforo quando andavi a scuola?
0: Ecco, la macchina diesel è un'altra inculata. Adesso
2: ma
0: la macchina
2: Genova
0: diesel...
2: avevano diesel.
1: È capitato...
0: hanno convinto tutti a comprare la macchina diesel, adesso le vogliono togliere, capito?
1: Mi è capitato 2000... l'altro giorno, fuori dal bar dove faccio colazione, che c'era una Opel vecchia diesel ferma al semaforo, ancora con la carburazione vecchia, ok?
0: Sì,
1: col motore
0: sì.
1: vecchio. Ma sai che faceva quell'odore lì? Mi ha riportato indietro di 30 anni. Perché noi non ce ne rendiamo conto, ma sensibilmente un pochino le cose sono migliorate. 30
0: Beh,
1: anni
0: ma
1: fa
0: se
1: era
0: pensi che
1: peggio.
0: Fino a quanti? 20 anni fa si fumava sugli aerei, sui treni, si fumava nei cinema, si fumava nei ristoranti. In sala parto, è vero.
1: Ma anche in sala parto, veramente.
0: Vero.
1: Io mi ricordo mio padre col toscano che faceva: dai Livia, dai!
2: E poi è arrivato lui. È arrivato lui che ti dice: vuoi sapere quanto vale la tua auto?
1: Esatto.
0: Chi è lui?
1: Lui è Enrico Papi.
0: Ragazzi, allora io vi preparo. Domani Enrico Papi trasmette dal mio studio.
1: Okay.
0: Io ovviamente voglio essere pagato, perché
1: certo.
0: siccome lo studio non me lo paga la radio, me lo pago io.
1: Bravo!
0: Allora, se non mi paga, non va in onda domani. Prendiamo noi l'ora prima, ok?
1: Bravo.
0: Facciamo aspettando lo zoo, una roba del genere.
2: Sì, vai.
0: Sto tirchio di merda.
1: E regaliamo tutti i suoi 2000 euro. Ma chiunque, ognuno che chiama, hai vinto! Senza neanche le domande.
0: Dai, ci colleghiamo con Wonderland, Enrico Papi che vende le videocassette. Che cazzo è
2: no,
0: sta
2: no,
0: roba?
2: Lui minaccia, ascolta.
0: Vabbè, sentiamo, vai.
3: Videocassetta! Videocassetta! Meno sbarbello in diretta!
4: Conduce in studio Enrico Papi.
5: Pronto?
6: Buongiorno signora, sono Enrico Papi, quello della TV degli anni 90. Enrico Papi, il presentatore. Ora conduco anche un programma alla radio. Lo ascolta il mio programma?
5: Mi scusi, non mi interessa.
6: Vuoi sapere quanto vale la tua auto? Pronto! Ma che cazzo mi butta giù il telefono, sta infame!
3: Videocassetta! Videocassetta! Meno sbarbello in diretta!
0: Ma cos'è sta roba?
6: Buonasera, cercavo il signor Domenico Prudente.
7: E tu lo momenti.
6: Buongiorno, sono Enrico Papi, quello della TV degli anni 90.
7: Non c'è niente che cazzo è.
6: Lei è il signor Domenico Prudente,
7: non
6: detto anche l'urto calabrese?
7: Non c'è niente che cazzo deve fare.
6: Vuoi sapere quanto vale la tua auto?
7: O con le mughette.
6: Senta, io l'ho chiamata perché ho una videocassetta di qualche anno fa che avevo pronto. Ma avete sentito la cafonaggine di questa gente maleducatissima?
1: Imperdonabile.
8: Vendetta! Vendetta!
1: Ci sta.
2: Bravo Enrico.
7: Pronto.
6: Lei è il signor Domenico Prudente, detto anche l'orco calabrese? Ammazza che cognome de merda. Senta, io l'ho chiamata perché ho una videocassetta di qualche anno fa che avevo ricevuto da delle mie fonti riservate, che contiene un video con lei mentre si fa inculare dal vicino di casa in balcone mentre grida fortissimo: dai, sfondami tutto.
1: E quindi?
6: Le ripeto che non è uno scherzo. Cosa devo fare ora con questo video? Pronto. Ma questa sta lavando i piatti. Mi sentite? Scimmie di merda, mi sentite?
1: Ah, no.
6: Vabbè, dai, chiudiamo e passatemi qualcun altro.
9: Pronto?
6: Pronto. Buongiorno signora Anna Maria, come sta?
9: Oh, vale.
6: Buongiorno, sono Enrico Papi, quello della TV degli anni 90. La sua amica di 90 anni che abita vicino a casa sua mi ha dato il suo numero di telefono.
9: Beh, e chi è questa signora che abita vicino a casa mia che ti ha dato il numero di telefono?
6: Senta, io l'ho chiamata perché ho una videocassetta di qualche anno fa che avevo ricevuto da delle mie fonti riservate, che contiene un video con lei mentre si fa inculare dal vicino di casa in balcone mentre
9: ma
6: grida fortissimo: dai, sfondami
9: quella
6: tutto.
9: Quella brutta somare puttana che ti ha cagato quella volta.
6: Vuoi sapere quanto vale la tua auto?
9: Il mio telefono è sorvegliato dai carabinieri e dalla polizia. Allora,
6: faccio...
9: sai a te
7: momento adesso come metto giù.
6: Sì, ma non mi può insultare in questo modo. Si sente che lei è un po' scimmia da parte di madre.
7: Va a fanculo, tu sei uno schifoso maledetto, hai capito?
6: Sì, ma non mi
7: il cancro peggiore che è sulla terra.
6: Sì, ma non mi può insultare.
7: Posso crepare, maledetto schifoso.
6: Vuoi sapere quanto vale la tua auto?
7: Muori da un cancro il peggiore che ci sia sulla terra.
6: Le ripeto che non è uno scherzo. Cosa devo fare ora con questo video? Vuoi sapere quanto vale la tua auto?
0: Ma perché?
6: Pronto!
0: No.
6: Ammazza, fammi toccare il pacco. Ora vado immediatamente dall'urologo a fare un controllo. Ciao, a domani!
3: Videocassetta! Videocassetta! Meno sbarbello in diretta!
0: Mamma mia, stasera mi tocca vederlo sto bastardo. Quanto gli chiedo? Un 3.000?
1: Non lo
0: meno.
1: So, tanto chiedi quanto vale la tua auto, perché è una persona che...
0: Senti, comunque... allora, io sono ignorante, lo ammetto, però quelli che scrivono Mazzoli, beh, ma il Giappone ha fatto dei motori... Il Giappone è a 2.000 e passa chilometri dalla Cina.
1: No, è davanti, sono, vabbè.
0: Sono due paesi completamente diversi.
1: Sì, sì,
0: cioè, non
1: anche.
0: C'entra proprio niente. Non è che perché hanno gli occhi a mandorla sono tutti
1: vabbè,
0: uguali.
1: Vabbè, Cina, Giappone e Corea sono abbastanza vicini, però sono tra paesi diversi come Italia,
0: sì,
1: Francia e Germania,
0: leggi diverse, tutto diverso, sì, completamente diverso, gestione diversa. Sì. Cazzo, c'entra la Nissan Nissan è giapponese, la Skyline, la Supra, la Toyota,
1: la Mitsubishi
0: è giapponese, la Cina è un'altra roba, fanno quella cacata della BYD, quelle robe lì,
1: oh,
0: brutte.
1: Però ragazzi, la gente le compra.
0: Solo in Italia, solo in Italia vi siete fatti inculare. In Italia avreste dovuto dire no col cazzo, noi compriamo solo macchine europee, invece
1: sì,
0: no.
1: Sì, se c'hai i soldi le compri, sì. Se no ti compri una macchina cinese.
0: Ma no, dai, su. Adesso
1: siamo
0: la prossima macchina. Che macchina compreresti adesso tu? Tu che
1: a me lo chiedi.
0: Sì, tu, dai, vai, voglio sapere. Che macchina muore la Captur, devi comprarne no. un'altra. Cosa prenderesti?
1: Ehi Siri.
2: No.
1: Che macchina compro?
2: No.
1: Ehi Siri.
0: No, ma
1: Siri, allora, prima compro il telefono, chiedo a Siri e poi
2: non funziona neanche, dai.
0: Aspetta, vediamo un attimo. Aspetta Pippo, aspetta.
1: Dai.
0: Ciao Chatti, scusa.
10: Vai, dimmi.
0: Ascolta, siccome Fabio Lisei è un miserabile, insomma.
1: Miserabile.
0: Sì, un miserabile, odia le macchine, c'ha una Captur del 2016, una roba obbrobriosa. Secondo te che macchina dovrebbe comprare questo miserabile pezzente infame?
2: Per salire di livello.
10: Fammi capire un attimo qualche opzione.
1: Ciao.
10: Allora, se davvero odia le macchine, ma deve guidare e non vuole pensarci troppo, una Lexus NX 350H è ibrida e silenziosa, non beve
0: quanto
10: tanto.
0: Costa? Ma quanto costa? Questo è miserabile.
1: Quanto costa?
10: Allora.
0: Oh.
1: Quanto costa?
10: Nuova costa troppo per un miserabile.
0: Nuova costa troppo per un miserabile.
1: La risposta più bella del mondo, cazzo. Stupenda, cazzo. La
0: nuova costa troppo per un miserabile.
1: Sai che se la scrivevamo non veniva così bene. Cazzo,
0: sta pausa.
1: Che tempi.
2: A domani.
0: Ci sentiamo domani. Ciao. Chissà se domani torna. Sono erotizzabile.
1: Ciao belli!
0: Ciao Ander, ciao Kika, ciao Pippo!
11: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
14: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
15: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
16: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
15: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
16: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
15: Quello è sicuramente un brutto affare.
17: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
18: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
19: Sostituiscio!
20: Leo, si dice sostituiscilo.
19: Sostituiscio!
21: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
22: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
23: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
24: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
25: Ho fatto la scelta giusta.
24: Cioè?
25: Faccio pubblicità in TV.
24: Non ci credo.
25: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
24: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
25: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
24: Adesso?
25: Sì, adesso.
26: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
27: Le mele di Marlene.
28: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene. Mi fa

non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Te la dedico, Darione.
2: Quando siamo soli sono magnifica, grazie.
1: Sì, magnifica. Oggi sei più magnifica di sempre.
2: Meno male, sono contento.
1: Sono le
2: 16
1: e 01.
2: Oh.
1: Vamos che si parte, dai.
3: Ladies and gentlemen.
2: Oggi sono innamorato della mia voce.
3: 105 Music and Cars.
1: Let's go.

0: And now it's showtime. Music
1: and cars. Eccoti, buongiorno, buon pomeriggio agli amici fancarsisti, ben ritrovato Darietto.
2: Buongiorno Lodovica Comello.
1: Buongiorno, buongiorno Pivaz.
3: Buongiorno. Buongiorno amici miei.
1: Buongiorno zia, dovunque tu sia.
2: La zia in questo momento non c'è, ci aggiornerà. Però c'è Claudia al centralino, giusto?
1: Ah, ciao Claudia!
2: Ciao Claudia! Che però non vedo in
1: non c'è.
2: Centralino.
3: Allora, la zia...
1: Non c'è nessuno.
2: C'è niente, nessuno. Niente.
3: Allora, la zia è stata chiamata d'urgenza stamattina.
2: Anche d'urgenta.
3: D'urgenta.
2: Sì,
1: d'urgenta per...
3: Perché cosa? Lei fa la... Come si chiama? Il cliente misterioso.
1: Cliente misterioso.
3: Sì, quello che gira tutti i supermercati.
2: Sì, ma non è
3: e
2: vero.
3: Poi dà i voti al servizio.
2: Ma non
1: valuta
2: è vero.
1: La qualità, la qualità al servizio.
2: Cioè, è responsabile pulizia. Qualità...
3: No, no, lei va tipo nei supermercati, prova.
1: Ma veramente? Lo stai inventando?
3: No, no,
2: ma
3: lei
2: secondo
3: è
2: te, ma tu ti fidi ancora? Io capisco che abbiamo cominciato relativamente da poco.
1: Io non lo conosco ancora bene però.
2: Ma dovresti capire che lui pur di, diciamo, mettere della negatività nel team con la zia
1: ma
2: direbbe qualsiasi cosa.
1: Ma magari può essere,
2: cosa.
1: Che ne so.
2: No, lui deve screditarla
1: al di là della zia, che sì. se sia o meno cliente misteriosa. Ma esistono i clienti misteriosi?
3: Sì, certo.
2: Ah, quello nemmeno io sapevo.
1: Perché adesso non gli credo più a niente, Dario. Esistono i clienti misteriosi?
2: Non ne ho idea.
3: No, te lo giuro. Esistono perché testano la qualità dei negozi.
1: Testano. Cioè testano proprio.
2: Allora,
1: fanno così,
2: chiedendo...
1: loro testano.
3: Ma guarda quell'infame che devi chiedere.
1: Aspetta, sai che la nostra fonte ufficiale è l'intelligenza artificiale.
2: Esatto.
1: La nostra Bibbia. La nostra Bibbia.
2: Vediamo, ho chiesto a Charlie.
1: E che dice Charlie?
2: È un attimo, dagli tempo.
1: Dovremmo
2: qua.
1: Salutare ogni giorno anche Charlie, perché è parte integrante di questo team.
2: Sì. Beh, sì, ci dà una grande mano. Salutiamo anche la Pinna, che invece di usare Charlie.
3: Charlie Brown.
2: Esatto, ne ha un altro, ma sicuramente. No, allora, probabilmente la radio non ha pagato l'abbonamento a internet, per cui non mi va. Ah, ecco, sì, assolutamente. Si chiamano Mystery Shopper. Sono persone incaricate da aziende o società specializzate di presentarsi come normali clienti e valutare senza farsi riconoscere aspetti come qualità del servizio, pulizia, cortesia del personale, tempi di... Non ho capito il gesto.
1: Sarai bravissima in questo.
2: Ma tu sei però troppo riconoscibile, Lodo.
1: Ma mi metto i baffi.
2: Beh, saresti riconoscibile.
1: Il cappello e il trench da maniaco.
2: E ti attacchi anche il pisello finto e vai via.
1: Dai.
2: Oh, mamma mia.
1: No, ma mi divertirebbe troppo.
2: Tanto, sarebbe divertente, va bene.
1: Va bene, va bene. Comunque,
2: buongiorno.
1: Pronti
2: buongiorno
1: per questa
2: Franciosi.
1: Puntata? È martedì. Allora, Dario, hai scacciato quasi per intero la peste bubonica.
2: Sì, sto molto bene.
1: L'ho visto.
2: Bene,
1: molto bene. Ti vedo decisamente meglio, più raggiante. La tua pelle ha riacquisito un tono roseo dal verde che ti contraddistingue.
2: Grazie per avermelo chiesto.
1: Sì.
2: Sto usando un nuovo siero alla vitamina C molto bello che ti devo consigliare.
1: Ma veramente?
2: Assolutamente sì. Sì,
1: ma
2: certo.
1: Sai che a me la vitamina C non mi torna? Ogni volta che l'ho usata mi sono venuti i brufoli.
2: Perché ti irrita
1: un
2: po'. Devi trovare quella che non è così acida. No,
1: va bene.
2: Poi te la consiglio, va bene.
1: Tu che crema usi, Piva?
2: Sì, ma figurati.
3: Sempre lo svelto. Però al limone.
1: Al limone, bello, sì. Che ti dà quella sensazione di
3: freschezza.
1: Di sgrasso proprio alla mattina. Ti toglie il sebo cutaneo così proprio. Bene.
2: Va bene. Allora,
1: è arrivato il momento, quello lì.
2: Sì.
1: E
2: oggi è facile.
1: Dai. Oggi è facile perché è un trittico di nomi che vanno sempre
3: io
1: insieme.
3: Io non rispondo finché non ricevo le tue scuse.
1: Perché?
3: Rispetto al cliente misterioso.
1: Scusa.
3: Scuse accettate.
2: Però avresti dovuto dirglielo in friulano.
1: Che cosa?
2: Scusa, sì, come chiedete scusa?
1: Uguale, scuse.
2: Va bene, io devo imparare, ragazzi, sono queste come piccole cose della lingua quotidiana.
1: Vero. Allora,
2: scuse. Allora.
1: Dicevamo, sono tre santi che vanno a braccetto, tutti e tre trotterellando, ok?
2: Sono arcangeli.
1: Sono arcangeli.
3: Ah, Gabriele?
1: Sì.
3: Michele?
1: Sì.
2: Ok, e?
1: Raff.
3: Non me lo ricordo.
2: Raffaele.
3: Non me lo ricordo mai Raffaele.
2: E c'è anche tuo nipote tra l'altro tra questi tre. Gli hai fatti gli auguri? Ma gli hai fatti gli auguri stamattina?
3: No, adesso gli scrivo.
1: Ecco.
3: Alla mamma.
2: No, che quelli sono mezzi napoletani. Poi si arrabbiano se non gli fai gli auguri. Attenzione.
1: Quindi Michele, Gabriele e Raffaele
2: sono gli arcangeli santissimi di oggi.
1: Le tartarughe ninja.
2: No, Donatello, Leonardo.
1: È vero.
4: Attenzione, la direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: solo per me,
1: solo per le tue ginocchia.
0: Esatto.
1: E con Casini inauguriamo questa puntata del martedì, ma ci aggrappiamo a questo titolo. Perché,
0: sì,
1: perché ci troviamo spesso e volentieri a parlare delle nostre, no, magagne quotidiane.
0: Mm-hmm. Poi devo
1: dei
0: dire che io lodo
1: dell'everyday.
0: Ci siamo trovati molto da quando abbiamo iniziato a lavorare insieme. Ci vediamo, insomma, ci sentiamo spesso, per cui ci raccontiamo vicendevolmente i casini.
1: Tu hai qualche casino fresco di giornata da risolvere?
0: Allora, devo dire la verità,
1: che ci vuoi sottoporre, insomma.
0: Allora, esatto, io in questi giorni no, a parte quello di salute, però io su quello sono abbastanza schillato.
1: Perché, sì, perché ti automedichi, sei farmacista presso te stesso,
0: esatto,
1: lo sappiamo, sì.
0: Esatto. E tu
1: niente?
0: Invece? No, io grossi casini, un po' di robe tecniche,
1: allora,
0: però.
1: Grossi casini no, però per esempio, ti ricordi ieri ti ho sottoposto, ecco, in questi giorni mi ritrovo a dover affrontare casini da genitore.
0: Ecco, ecco, queste sono interessanti.
1: Allora questa la sottopongo anche ai nostri amici fancarsisti. Sentite qua. Allora, mio figlio ha iniziato la prima elementare,
0: okay?
1: Dove i bimbi sono un po' più grandi, dove qualcuno inizia ad essere un po' più maliziosetto, un po' più cattivello con gli altri, iniziano a formarsi gruppetti, e quello antipatico, e quello è brutto, e quello è stupido.
0: Ok.
1: Ieri arrivo fuori scuola.
0: I bambini sono maledetti, comunque.
1: Possono essere molto maledetti.
0: Sì. Grazie, Pivaz.
1: Ieri arrivo fuori scuola, accompagno Teo al cancello, e sul cancello ci troviamo con questo compagnetto assieme al suo papà. E questo compagnetto, indicando Teo col dito, rivolgendosi a suo papà, fa: guarda, guarda, è lui Teo, quello che piange sempre. Sì, tu piangi sempre.
0: Allora, lei è stata veramente molto diplomatica, perché Lodovica comunque tutto sommato mantiene un ruolo.
2: Sì, poi è andata a casa, ha preparato un pacco bomba e l'ha spedito.
0: Io avrei incenerito il papà e il figlio insieme, però
1: no,
0: vabbè.
1: In realtà posso dire che il papà è stato più bravo di me, perché il papà ha minimizzato subito e ha detto a suo figlio: ma no, dai, ma cosa stai dicendo? Non lo so, una risposta gliel'ha data. Io, vedendo anche la reazione di mio figlio, che è rimasto un po'...
0: Sì, colpito
1: da questa affermazione, con un sorrisino un po' così, ma lo notavo dispiaciuto da quel commento. E mi sono frizzata anch'io, cioè non ho saputo dire niente a quel bambino.
0: Tipo figlio di quelle cose.
1: Tipo
0: carine.
1: Esatto.
2: Tua mamma era grandissima.
1: No, quelle... no, però avrei dovuto anch'io forse minimizzare la cosa, dire: ah vabbè, anch'io sono una piagnona. Oppure no, non lo so cosa avrei dovuto dire esattamente, però avrei dovuto forse schierarmi immediatamente dalla parte di mio figlio, no?
0: Ok.
1: E non l'ho fatto, perché a me le risposte migliori mi vengono in mente dopo, sotto la doccia.
0: 5-6 anni dopo.
1: Quindi, e niente, questo dilemma esistenziale del: ma allora mio figlio è percepito così? Perché mio figlio è vero, è un po' un piagnucolone. Quando qualcosa non gli piace, non gli sta bene, gli parte subito la lacrima facile. Noi lo sappiamo che è così, ed evidentemente anche i suoi compagnetti se ne rendono conto. E non vorrei che diventasse, sai,
0: sì, il casus belli, no?
1: Da lì in poi che si apra una cosa più grande di quello che deve essere.
0: Quindi
1: questo è il mio casino.
0: Questo
1: non so come
0: casino.
1: Gestire questa cosa.
0: Allora, oggi, partendo da casini di Marra e Gue, vogliamo chiedervi proprio di fare una sorta di terapia di gruppo.
1: Bello!
0: Per cui,
1: bello.
0: Oddio, ho combinato un casino. Questo deve essere il vostro incipit, il casino che state vivendo, che avete combinato voi o in cui vi siete ritrovati.
1: Sì.
0: E da cui, per il quale in realtà vorreste consigli per trarvene fuori, ok?
1: Esatto.
0: E quindi poi voi sarete chiamati a fare anche da consiglieri. Quindi ognuno di noi espone un proprio casino, ma poi possiamo diventare anche...
1: aiuta anche gli altri a districare i casini degli altri.
0: Esatto, dai.
1: Bello, terapia di gruppo.
0: Ti piace?
1: Mi piace.
0: Allora, 342 41 15 105, raccontateci il casino che vorreste risolvere e magari poi, raccontandolo noi in onda, troveremo i consigli giusti per voi.
1: Vai.
0: Dai, 342 41 15
1: 35.
2: Innanzitutto una notizia: il bambino è già stato arrestato.
1: Sì, questo volevo sentire.
0: Papà.

0: E piovono casini su casini al 342 41 15 105. Ma perché ve l'abbiamo chiesto noi? Raccontateci in quale casino vi siete ficcati, perché oggi, raga, terapia di gruppo. Siamo qui per ascoltare, non giudicare, ma aiutare a risolvere.
1: Mamma
0: okay?
1: mia, che brava che
0: Mamma
1: sei.
0: Mia.
1: Sì, sì. Intanto devo dire, sono arrivati un po' di consigli anche sul tuo casino.
0: Infatti, grazie, raga.
1: Sì,
0: apprezzo molto. Adesso me li leggo ben bene.
1: E nel frattempo arrivano i casini, quelli un po' più complicati. Allora io però faccio una piccola premessa. Visto
0: sì.
1: che ci scrivete chiaramente, se volete una mano dobbiamo andare anche un po' più nello specifico del casino, perché solo da una piccola frasetta a volte non si capisce bene l'entità.
0: Esatto.
1: Quindi c'è questo messaggio che non leggerò perché stiamo provando a chiamarlo per vedere. Cioè, vi cambiamo anche il nome se sono cose un po' pruriginose.
0: Sotto falso nome, raga.
1: Sotto falso
0: Anonimato
1: nome.
0: Anonimato garantito.
1: Assolutamente, anche perché così possiamo ricevere maggiori consigli da parte di tutto il pubblico di 105 Music in Cars, ok?
0: Bravo.
1: Ok, quindi 342 41 15 105. Oddio, mi sono cacciato in un casino, come ne esco? Scriveteci qual è il casino e se volete essere aiutati magari richiamate, cioè, o meglio, vi richiamiamo e rispondete, questo volevo dire. Ho fatto
2: Alza
1: un casino.
2: Alza la cornetta!
3: Mondi a casa, ti aspetta. 105 Music and Cars.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, pisellini Primavera Findus da 700 grammi a soli 3,39 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Su Canale 5, una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro e un ospite d'eccezione, Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali, San Siro, stasera in prima serata, Canale 5.
7: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Vieni da MD anche per la tua casa.
10: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
11: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia!
12: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga e minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
13: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
14: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
15: Flector Move. In missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105. Back to me. You play back.

0: E allora un dance.
1: E allora un dance.
0: Allora un dance. Barry Can Swim, sempre lui, non ha ancora mai imparato, nonostante siano settimane
1: che lo
0: passiamo. Dance, dance, dance, le 16:25. Oggi puntata dedicata ai casini, amici cari. Ai casini, quelli in cui vi trovate a sguazzare, fino al collo. Vi abbiamo chiesto di... Cosa? Ah, scusa. Vi abbiamo chiesto di raccontarceli perché oggi l'intento è quello di aiutarci a vicenda, ok?
1: Sì, sì.
0: Di parlare con la grande comunità di fancarsisti e cercare di cavare un ragno fuori dal buco.
1: Sì, non fatemelo vedere perché sennò poi diventa problematico per me andare avanti. Allora, sono tanti casini, moltissimi, mi rendo conto che sono casini sentimentali.
0: Tanti sentimentali,
1: tanti
0: anche un po' così pruriginosi, no?
1: Per esempio, leggi quello che insomma volevi porre l'attenzione, così nel frattempo magari gli ascoltatori possono darci dei consigli.
0: Esatto, esatto. E lui non si firma, però ci scrive: ho fatto un casino, mi sono innamorato della ragazza di un mio amico.
1: Ok, dai, questa è una cosa
2: grande.
1: Ma no, adesso,
2: questo...
1: però succede.
0: Succede, raga.
1: È successo a tutti nella vita, credo.
0: Purtroppo
1: cioè,
0: succede.
1: Tutti no, però succede. Anche perché io sono dell'idea che quando si parla di innamoramento, se ne parla in maniera consapevole, perché poi è facile dire sono innamorato, poi magari è semplicemente un'infatuazione. Però se c'è veramente un innamoramento vuol dire che c'è un sentimento dietro, di una conoscenza.
0: Certo.
1: E quella roba lì non è che proprio la comandi.
0: Non la puoi governare, ovvio. Io ho un duplice punto di vista, nel senso razionalmente penso se il tuo amico l'ha già lasciata, no?
1: Che, ok, quindi cosa?
0: Che io lo so che esistono i codici tra amici, che sono che cose che non si fanno.
1: Stai attenta,
0: okay?
1: A quello che dici, Lodo, sì.
0: No, però razionalmente penso se il tuo amico ti vuole bene, ti conosce e l'ha veramente messa alle spalle quella storia, perché dovrebbe, non lo so, aver... Cioè, nonostante...
1: Però...
2: No, dico, nel messaggio non c'è scritto ex
0: ragazza. Ah, della ragazza. Ah, scusate, mi sono inventata io la parte dell'ex. Ok. Allora no, ritiro tutto.
1: No,
0: amico, devi cambiare identità, paese.
2: E scappare in Messico.
0: Scappa
1: no,
0: in Messico.
1: Non in Messico.
0: Apri una taccheria.
1: Ma perché, ragazzi? Abbiamo Mattias dall'Argentina al telefono.
0: Davvero?
1: Lo mandiamo in Argentina. Abbiamo già una mano direttamente in un paese straniero, scusa.
0: La mano de Dios.
1: Esatto.
0: Hola, Mattias.
3: Ciao Dario, ciao Lolo.
0: Ciao, benvenuto, come stai?
3: Bene, bene, qua sto ascoltando Radio 105 da sempre.
1: Ma tu sei in Argentina?
3: Sto parlando l'italiano.
1: Ma sei in Argentina in questo momento?
3: Sì.
0: Ah, ma fantastico, ma scusa, in Argentina dove?
1: Attenzione perché qua...
3: Sono nella provincia di Córdoba, sono di un paesino piccolo che si chiama Monte Maíz.
0: No, ma che spettacolo.
3: Sto imparando l'italiano.
0: Ma sei bravissimo!
1: Ma tu non ti preoccupare, perché se hai difficoltà puoi parlare in spagnolo, perché la Lodo capisce perfettamente.
0: Io vivo in Buenos Aires 4 años, así que...
3: questo lo so che la Lodo parla molto bene l'spagnolo.
1: Perfetto, quindi siamo a posto, siamo coperti da questo punto di
0: benissimo.
1: Vista. Benissimo.
0: Allora, tu ci hai mandato un messaggio e noi ti abbiamo chiamato perché se ti va, insomma, se ci vuoi provare in italiano, la tua è una storia un po', sì, è interessante. Ti va di dircela?
3: È un po'... Sì, sì. Bueno, io sto rivedendomi con la mia ex.
1: Ok.
0: Sì.
3: Abbiamo finito la relazione fa due anni fa.
0: Due anni fa, sì.
3: Ma i miei genitori non hanno finito bene con lei.
0: Ok.
1: E adesso vi state rivedendo?
3: Sì.
1: Ok.
3: Loro hanno parlato male di lei, non lo so perché. Perché noi abbiamo finito bene questa relazione.
0: Infatti era la domanda che ti volevo fare.
3: 10 anni insieme.
0: Ok.
1: Caspita.
0: Quindi è una relazione che dopo quei 10 anni è finita bene, non è, cioè, per motivi che insomma non ci sono stati torti o cose di mezzo, cose brutte?
3: Può essere cose un po' brutte, ma noi eravamo fidanzati da quando avevamo 15 anni.
0: Ok.
3: E la prima relazione tra noi due, no, io non avevo altre fidanzate che lei, ma questo per certe cose della vita ha finito bene, diciamolo così. ma i miei genitori non hanno preso bene questo.
1: Ok.
3: E hanno parlato male di lei. E lei sa di questo?
1: Sì.
0: Sì.
3: E io sto qua in mezzo che non so cosa fare ahí.
1: Ok.
0: Che situazione, amico.
1: Ok, allora cerco di sintetizzarla. Mattias è stato 10 anni con questa ragazza. Si sono lasciati, chiaramente quando ci si lascia c'è sempre qualcosa di magari non bellissimo. Però tutto sommato per lui il sentimento non era mai finito. Tant'è che si hanno ricominciato a vedersi. Ma nel frattempo i genitori di Mattias non
0: si
1: la
0: sono
1: vedono,
0: spesi in parole poco
1: molto
0: carine.
1: Esatto. E adesso lui è tra l'incudine e il martello, cioè vorrebbe tornare a stare bene con lei, ma vorrebbe anche che lei fosse ben accetta ai suoi genitori.
0: Ma ti faccio una domanda, Mattias, i tuoi genitori sanno che la stai rivedendo?
3: No, mi ammazzano.
1: Ok, quindi chiediamo consiglio per questo.
0: Va bene.
1: Amici fancarsisti.
0: Beh, che situazione.
1: Dai, è una situazione complicata. Io non so cosa risponderti, Mattias. Rimani all'ascolto perché magari arrivano dei messaggi. No, immagino. Beh, tu la stai vivendo, quindi figurati che casino. Però rimani all'ascolto, magari qualcuno ti dà un consiglio che può esserti d'aiuto. Va bene?
0: Esatto. Rimani lì.
3: Va bene.
0: Ok?
3: Qualcosa... Va bene.
1: Va bene.
0: Che un carino. Bacione, Mattias.
1: Ciao, Mattias.
3: Un bacione a noi. Grazie mille.
0: Ciao.
1: Grazie a te. Ciao.
0: E sei bravissimo in italiano, ciao. Continua a studiare, bravissimo.
1: Che bello, bravo Mattias, che sei aperto anche, vedi? Va bene, amici, 342 41 15 105. Nel frattempo
0: caldo.
1: Stanno arrivando messaggi sul tuo messaggio.
0: Sul mio messaggio.
1: Sì, essersi innamorato della donna, dell'amico. Ecco, diciamo che per edulcorare,
0: sì?
1: La sa sta. Ecco, questo è un po' il succo.
0: Dici,
1: sì, lascia proprio perdere, fatela passare, che è meglio così.

0: veramente si stanno incendiando i computer di 105 ragazzi. Abbiamo fatto un bel casino oggi. Abbiamo chiamato in onda Mattias, che ci ha raccontato la sua travagliata storia d'amore con la sua ex, ma che adesso è ritornata, ma i suoi non sono d'accordo perché a loro lei non è mai piaciuta, insomma. Sono arrivati un sacco di consigli per Mattias.
1: Sì, molto. Allora Mattias, se ci stai ascoltando, ti leggo questo intanto, poi ascoltiamo magari un vocale. Posso dire solo a Mattias di non dare credito a tutto e a tutti. Se tu ami lei e lei ama te, di quello che dicono gli altri non deve interessarti niente. Questa cosa non deve scalpire il vostro amore.
0: Scalfire. Siete
1: esatto, scalfire. Ho detto scalpire?
0: Scalpire.
1: Ho detto scalpire. Perché ho letto scalpire. Benissimo. Non imparare la parola scalpire, ma scalfire con la F.
0: Esatto.
1: Siete voi la vostra famiglia. Fulvio da Torino.
0: C'è anche chi consiglia a Mattias di andare a C'è posta per te di Maria De Filippi. Mattias, tu forse lo conosci dall'Argentina come così fenomeno culturale italiano.
1: Sì.
0: Potresti provare ad iscriverti,
1: no?
0: È una soluzione.
1: Prego Pivaz.
2: Uè Mattias, dipende dalle situazioni. Comunque se vi volete bene, goditela. I genitori hanno fatto la loro scelta e te farai la tua. Ciao bello, Domenico da Como.
3: Io sono Giada da Chivasso e vorrei dire a Mattias che a un certo punto della vita bisogna pensare alla propria famiglia.
0: Vedi.
3: E lasciarsi alle spalle quella che è la famiglia di origine, no? Madre, padre, e cercare di stare bene con il cuore.
4: Andrea da Milano per Mattias. Mattias, mi sembra che tu sia ancora giovane. Da una parte non puoi non avere più rapporto con i tuoi genitori e dall'altra non puoi avere il rimpianto di non uscire con lei. Allora tu prendi lei, prendi i tuoi genitori, parli loro con sincerità e gli fai capire a loro che se ti vogliono bene, se per loro sei una priorità, devono sistemare questa cosa.
0: Sì.
4: Se una delle parti in causa non è in grado di sistemare questa cosa, vuol dire che per loro non sei la priorità. Quindi se lei sarà disposta a parlare con i tuoi genitori, vuol dire che per lei sei importante. Se i tuoi genitori saranno disposti a parlare con lei, vuol dire che i tuoi genitori ti ritengono importante. Se una delle due parti non è disposta a fare questo,
1: ammazza,
4: vuol dire che il sentimento che c'è sotto non è abbastanza.
0: Wow.
4: E quindi prendi in considerazione il fatto eventualmente di prendere le distanze da chi non è d'accordo nel provare a trovare una soluzione.
1: Ma che bravi!
0: Chi sei, amico da Milano? Come si chiamava lui? Bravissimo.
1: Non me lo ricordo. Bravissimi.
0: Beh, mi sembra il giusto compromesso.
1: Sono d'accordo.
0: Tra cercare di mantenere il rapporto con la propria donna, ma tentando anche di non lasciarsi completamente alle spalle i genitori, che sono pur sempre una parte importantissima della propria vita, ecco.
1: Sono d'accordo. Allora, un po' di consigli sono arrivati. Tra poco affrontiamo un nuovo casino e vediamo cosa ne pensate voi.
0: Mi piace.
5: 105 Music and Cars. 105 Music and Cars.
6: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: 105.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: Darione, ho le palpitazioni, ti giuro.
1: Beh, vedo che ti piace, ti piace.
0: Ma hai detto troppi stimoli in ogni senso, e un sacco di consigli continuano a piovere ancora per Mattias, ma riteniamo il caso archiviato, mm-hmm. perché abbiamo passato un messaggio che ha veramente chiuso il cerchio.
1: Che è piaciuto anche a tantissimi altri ascoltatori.
0: Esatto, tanti fanno i complimenti a quest'ultimo ascoltatore che ha dato il consiglio perfetto, e ne abbiamo un sacco di messaggi da sottoporre alla nostra terapia di gruppo. Stiamo riscontrando però un problema, diciamo tra virgolette, contro cui non avevamo che non avevamo previsto, ecco, che è il fatto che, giustamente, essendo fatti molto personali, è difficile che qualcuno si senta di venire a raccontarli in diretta, no?
1: Sì.
0: Al telefono, hanno paura di essere riconosciuti, ma noi non ci facciamo intimidire.
1: No, no.
0: Noi li leggiamo.
1: Li leggiamo.
0: Senza i nomi, ovviamente.
1: Anche perché molti non si firmano nemmeno, Lodo.
0: Infatti.
1: Una cosa che ci tengo a dire: nel caso in cui voi voleste sfogarvi anche telefonicamente, è chiaro che noi manteniamo l'anonimato, possiamo camuffare un po' la voce.
0: Certo.
1: Cioè, ci sono delle tech.
0: Il
1: poi non
0: modo
1: so,
0: si trova.
1: Non spesso funzionano queste cose, i privati lo sappiamo bene, però comunque ci proviamo lo stesso. Allora, andiamo a un altro problema. In realtà ce ne sono un paio. Io partirei, te ne leggo uno, Lodo, e poi magari ne leggi tu un altro. E nel frattempo riceviamo. Abbiamo comunque anche qualcuno al telefono.
0: Abbiamo
1: dopo.
0: Qualcuno al telefono.
1: Ok,
0: esatto.
1: Allora, intanto però poniamo uno dei tanti casini.
0: Allora, poniamo questo casinino,
1: sì.
0: Di questo che ci scrive. Aspetta che lo trovo adesso.
1: Sì.
0: Ok, ci scrive: casini, 20 anni di differenza, lei 27, io 47. Io mi faccio problemi, lei no.
1: Ok, allora, questo è un classicone dei problemi, dei casini. La società che ti giudica, ti guarda.
0: Posso dire? Ma manco io mi farei problemi, fossi in lei.
1: Sono 20 anni di differenza, tra l'altro, non è così, no? Eclatante come differenza.
0: Sì, ma poi, cioè, a 27 anni, una, dai, cioè, praticamente ne hai 30, non lo so, sei una donna fatta e finita, 47, non sei un... Non sei sull'orlo del baratro, insomma. ci si trova lì in mezzo, secondo me. Non mi farei troppe paranoie.
1: Arrivaci tu a 47, poi vediamo.
0: È
1: perché
0: vero,
1: io a 42
0: vero,
1: sono già quasi sull'orlo, però.
0: Sì, ti abbiamo visto in questi giorni.
1: Lo so.
0: Claudicante,
1: lo so.
0: Però.
1: Abbastanza.
0: No, forse per un discorso di progetti futuri, sì, sicuramente lì, è lì che si... Figli, esatto, famiglie varie, è lì che sorgono i dubbi principali, penso.
1: Cosa ne pensate voi? 20 anni di differenza, lei non si fa problemi, lui che è un po' più grande, 47, se li fa. Che consiglio gli dareste? Va bene, andiamo da Elisa.
0: Andiamo da Elisa, ci sei?
2: Ciao.
1: Ciao Eli.
0: Ciao Elisa, come stai?
2: Bene, grazie.
0: Da dove ci chiami, che non lo sappiamo?
2: Da Roma.
1: Ah, da Roma, ok.
0: Ok. E ascolta,
1: problema.
0: Ti va di raccontarci, esatto, il tuo
2: sì.
0: problema? Vai.
1: Dai.
2: Allora, dopo alcuni anni di convivenza, ci siamo lasciati, che poi ancora non ho capito il motivo reale, però fondamentalmente sembrava incompatibilità o comunque c'erano dei problemi. Uh-huh. E ci è entrato di mezzo anche mio figlio, che non è il suo.
0: Okay.
2: E quindi alla fine ho dovuto scegliere tra lui e mio figlio, siamo andati a vivere altrove, malgrado ci fossimo trasferiti a casa sua dopo aver fatto un traslogo da città a città, quindi ho cambiato casa, lavoro, e mio figlio la scuola l'ho allontanato. E quindi ci siamo trasferiti, io e mio figlio. Scusate, mio figlio a casa sua, però ci siamo trovati in una situazione mano a mano che andava sempre a peggiorare, allora ho dovuto decidere tra me e mio figlio, e adesso però ci stiamo un po' rifrequentando e vedere se riusciamo a recuperare, perché siamo stati insieme 11 anni, quindi...
1: Beh.
2: Ora mio figlio mi dice: per me è come se fosse morto, non lo voglio più vedere dopo come si è comportato, quindi ora non so come fare, perché mio figlio ormai sta diventando grande e io mi sento di aver perduto 10 anni, 11 anni della mia vita, ma non solo quello, ma tutta una serie di cose che sono entrate in gioco, e quindi mi sento... Ecco, di voler ricominciare, però ho paura di perdere anche la stima e anche la fiducia,
0: certo,
1: di tuo figlio.
2: Del mio figlio, che non voglio assolutamente, lui è al primo posto comunque. e quindi
0: certo,
2: questo
0: ovviamente.
2: È il mio dilemma, ricominciare e rischiare di perdere la fiducia e la stima e non solo tutto quanto quello che comporta il rapporto con
1: certo,
2: il tuo figlio.
1: Con tuo figlio. Posso farti una domanda, Elisa? Quanti, se vuoi dirmelo chiaramente, quanti anni ha tuo figlio?
0: Anch'io volevo sapere.
2: 19.
1: 19, quindi?
2: Ormai sta crescendo, quindi...
0: Abitate ancora insieme quindi o è già uscito di casa?
2: Io,
0: diciamo?
2: No, abitiamo ancora insieme, ci siamo trasferiti io e lui, siamo andati a vivere altrove e quindi è ulteriore trasloco su trasloco.
1: Allora io mi permetto, provo a darti il mio punto di vista, ok? Però è il mio, prendilo per quello che è. Allora io credo intanto che chiaramente lui ha... Questo rifiuto che ha nei confronti di quest'uomo è perché ha paura che tu possa soffrire di nuovo. Visto che ti ha visto soffrire un figlio,
0: certo.
1: È una cosa che non sopporta. Io l'ho visto con la mia mamma, perché i miei erano separati. Mia mamma ha avuto delle storie con degli uomini che l'hanno fatta a pezzi. E quindi
0: un figlio percepisce,
1: tantissimo.
0: Anzi recepisce moltissimo e assorbe moltissimo tutte queste negatività.
1: Tantissimo, sì. Per cui la grande paura, cioè lui ti dice è morto perché in realtà ti sta in qualche modo proteggendo. Dall'altro lato però io mi rendo anche conto, e io a 19 anni sono andato via di casa, anzi a 18, per cui a un certo punto io mi sono anche staccato dal mio nido e dentro di me ho pensato anche non posso essere così egoista da dire a mia madre no, tu queste persone non le puoi frequentare, quando poi io in realtà mi sono fatto la mia vita. Per cui
0: certo.
1: E mia madre poi ha fatto quello che il cuore le diceva di fare, a volte ne ha patito, a volte è andata meglio, però insomma... Questo vuol dire che a un certo punto i figli crescono, si allontanano un pochino e in realtà bisognerebbe anche pensare che tu comunque hai una vita davanti e se con questa persona vuoi provare a ricostruire e ci sono i presupposti, si possa fare. Senza che tuo figlio però debba per forza in maniera coercitiva costringerti a non farlo, secondo me.
2: Sì, questo punto di vista non l'avevo considerato, la protezione nei confronti della mamma.
1: Eh no, c'è sicuramente.
0: È quello senz'altro. Bravo Darietto, anch'io devo dire che mi ritrovo molto e condivido quello che hai detto. Ma è arrivato il momento di chiederlo ai nostri ascoltatori. Dateci qualche consiglio, cosa pensate del caso di Elisa, 342 41 15 105.
3: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Shh, Ale, Franz, venite.
2: Michel!
3: Cosa c'è?
0: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
2: E quindi?
3: Non è mica un segreto.
4: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
5: Ma lo presentiamo noi?
1: E certo, non lo sapevate?
3: Ale è svenuto.
6: Oh no!
3: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
6: Lascialo giù svenuto.
4: Oh. Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
7: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
8: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
9: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
10: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
11: È possibile.
12: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken 0.0 in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
13: Famila, con noi sei in famiglia.
14: 105.
15: 105.
14: 105.
15: Che storia.
16: Radio 105.
14: Che storia.

0: Cold Cut con la voce meravigliosa di Lisa Stansfield. Bello chiudere così la prima ora, però devo
1: gente,
0: dire.
1: Resistete. Come si dice?
0: Resistete, giusto.
1: Non resistite? Resistete. Adesso ci sto pensando troppo. Vabbè, fa niente.
0: Che storia.
2: 105 Music and Cars.
1: E sono le 17, dai!
3: Resistete!
1: Resistite sempre, a rendersi mai.
0: Resilienza, dai. Via, bravi!
4: Radio 105, proud to be different.

0: le 17:03. Vabbè, buonanotte. Le 13:16.
1: Ti ho attaccato la darite oggi.
0: La darite. Ma non è il momento ancora della stupidera. Manteniamo la concentrazione almeno per questo intervento, che è un po' quello conclusivo,
1: sì,
0: e dell'argomento di oggi. Oggi abbiamo parlato di casini, ragazzi. Casini, casini su casini. Ciascuno di noi ha casini a non finire, e ce ne sono arrivati, ragazzi, che veramente potremmo scriverci un libro,
1: sì.
0: Abbiamo provato ad aiutare un paio di persone con la nostra terapia di gruppo, anche grazie a voi, amici fancarsisti. Ne abbiamo due di storie aperte.
1: Esatto. Allora, la prima che abbiamo semplicemente letto. Un ascoltatore dice: io 47, lei 27, lei non si fa nessun problema, io invece qualche problema me lo faccio. È un casino? Non è un casino? Io ti dico, secondo me no, però.
0: Anch'io sono d'accordo che è un po' la risposta media che è arrivato. Cioè, abbiamo qualche vocale? No? Ok,
1: no.
0: Allora, riassumendo, c'è chi dice: ma 47-27, ma da averceli di sti casini.
1: Esatto, esatto.
0: Commentava questo signore.
1: Lei 27, lui 47, consiglio per lui, grida da Piacenza: vivila finché dura. La storia, questo è l'ottimismo dei piacentini, è destinata a finire, perché poi lei è giovane e ha bisogno di fare esperienze che tu hai già fatto. Questo è il suo punto di vista. Vabbè, insomma,
0: è giusto, è
1: rispettiamo,
0: giusto.
1: Non
0: può
1: giudichiamo.
0: Può essere una chiave, assolutamente.
1: Sì, sì, sì. E poi io 46, lei 25, 3 anni insieme. Vivete e lasciate vivere, che questi non sono problemi. La vita è troppo breve per i pensieri. Mente libera, vita felice.
0: È vero, posso dire. Non sono questi i problemi.
1: No,
0: cioè,
1: no.
0: Sono problemi felici,
1: ma
0: dai.
1: Ma se poi stai bene.
0: Sei innamorato, stai bene e vivitela. E ma poi se arriva qualche dubbio in un secondo momento, vabbè, si affronterà.
1: Esatto,
0: ma
1: esatto.
0: Se si sta bene, si sta bene. Poi,
1: Elisa.
0: La storia di Elisa, vai,
1: sì,
0: vuoi riassumerla tu brevemente?
1: Fondamentalmente lei ha frequentato, è stata con un uomo per 11 anni, lei ha un figlio che non è figlio di quest'uomo.
0: Mi sembra Maria mentre riassumi.
1: Sì, un pochino, storie. Allora ragazzi.
0: Lei 11 anni.
1: 11 anni, sono stati insieme, si sono lasciati, evidentemente lei ha sofferto molto. Il figlio adesso, che però lei sta ricominciando a frequentare quest'uomo, questo suo ex, non è d'accordo, anzi le ha detto: per me è morto, quindi io non voglio che tu lo frequenti.
0: Lui adesso ha 19 anni, all'epoca era piccolino, adesso è un po' più grande, e lei si trova in questa posizione scomoda di stare tra l'uomo a cui vuole bene e il figlio, che ha una posizione proprio di rifiuto per questa persona.
1: Ti leggo questo messaggio. Innanzitutto dice: sarebbe giusto capire bene i motivi per cui sono lasciati, il livello di sofferenza che ha dovuto,
0: certo,
1: sopportare questa signora, questa amica. A volte noi figli siamo un po' egoisti senza rendercene conto, e Dario ha detto bene prima, perché poi noi a un certo punto prendiamo la nostra strada e di conseguenza dobbiamo pensare che il nostro genitore diventerà vecchio da solo, e questo non è bello.
0: Ecco.
1: E così la tristezza
0: basta,
1: è scesa da
0: ieri. Tristezza infinita. Sì.
2: Sì. Ciao a tutti, se posso dare un consiglio all'ascoltatrice,
0: sì,
2: mi verrebbe da dirle due cose. Punto primo, devi fare quello che ti senti di fare tu, senza sentirti influenzata da tuo figlio. Punto secondo, ne deve valere la pena. Non farlo,
0: certo,
2: perché ti senti sola, non farlo perché hai paura della solitudine futura, ma fallo se secondo te questa persona ne vale la pena di investire, di dargli una seconda chance,
1: opportunità. Sono d'accordo anche,
0: certo,
1: su questo un pochino,
0: certo, perché riaprire tutta la pratica per uno su cui non sei al 100% convinta, ma più che altro ti piglia quell'ansia della solitudine, dell'oddio ma chissà dove lo trovo un altro come lui, ecco, forse
1: no, questo no,
0: forse non vale la pena, no, quello, ecco.
1: Al volo, scusami, io 50, lei 33, questo è l'altro argomento, 3 figli di 14, 12 e 7 anni,
0: no,
1: siamo meravigliosi. No, hai visto?
0: No, ma
1: bellissimo,
0: ragazzi,
1: bravi, così, bravi, bravi.
0: Oh, evviva l'amore, ragazzi! Che c'è?
1: Senti, senti.
0: Cos'è sta musica nefasta?
1: Senti, senti.
3: Ciao, allora, io vorrei farmi camuffare la voce.
1: Allora.
0: Ecco, e già non l'hai fatto, Pifa.
3: Perché è un problemino abbastanza serio.
1: Bellissimo.
3: Cioè, io ho scoperto che mia moglie mi tradisce.
1: Porca miseria.
3: Oh. Ed ha una storia parallela.
0: Okay.
3: Oh. La questione è che noi abbiamo 3 figli. E io non voglio rovinare tutto. Come, cioè, cosa dovrei fare? Dovrei dire e costringerla a dire la verità, e per cui perdere tutto, o tenermi tutto dentro, continuare a fare buon viso a cattivo gioco, per il bene dei bambini?
1: Ma no, ma che bene dei bambini?
0: Vabbè, i poverini, queste povere creature.
1: No, nel senso che non gli fai del bene, secondo me. No, tenere tutto dentro.
0: Ah, in quel senso
1: sì,
0: lì.
1: No, non è
0: no,
1: il bene.
0: Amico, non puoi tenerti tutto dentro perché quella non è vita. Non è vita, non si può vivere così.
1: Diventi un padre anche, no, che cova della rabbia dentro. Non è...
0: Assolutamente. Chiaramente, prima di coinvolgere i bimbi, secondo me, c'è da affrontare il discorso apertamente con tua moglie. E che ne so, Darione, mi viene da piangere, io non ho le competenze per affrontare.
1: No, ma nemmeno io in realtà, però secondo me tenerti dentro è la cosa più sbagliata del mondo.
0: Su questo non ci piove, parlagli.
1: Parlane con lei
0: e da lì capiamo insieme.
1: Capisci, esatto.
0: Richiamaci, ti
1: prego.
0: Ci
1: sono tantissime forme di famiglia che alla fine non deve essere per forza funzionale agli occhi della società, ma deve essere funzionale per voi.
0: Per voi, esatto. Bravo.
1: Mi sento di dire, non lo so.
0: Hai detto molto bene. Puoi togliere sta musica, mi fa venire l'ansia, ti giuro.
1: Mamma mia, quanti ne stanno arrivando talmente tanti, ragazzi, che non abbiamo più tempo. Casini, io etero da una vita mi sono innamorata di una donna e i miei non lo accettano. Porca miseria. Allora, facciamo una cosa, promettiamo che ne facciamo un'altra puntata, Casini. Va bene?
0: Sì, perché abbiamo troppe questioni da risolvere.
1: Tantissime.
0: Va bene.
1: Però grazie, grazie.
0: L'appuntamento
1: per
0: Casini finisce qui per oggi, sì. Ma ritornerà. È una minaccia. Grazie a tutti per aver partecipato. Adesso c'è Cesare.
1: Sì, con i suoi paparazzi, che se avete dei Casini ve li pubblicano anche.

0: verità è una bugia più grossa, dice quel saggio.
1: Quel saggio di Cesare Cremonini con Paparazzi. E severa ma giusta Lucia da Belluno, che dice: ciao per il ragazzo che ha scoperto che la moglie lo tradisce. Perché tu ti fai lo scrupolo di rovinare tutto quando tua moglie l'ha già fatto? Una decisione lei l'ha già presa. Oh, boom!
0: Mia moglie ha una storia parallela e tu hai paura di rovinare tutto? Ma per piacere, dai, prima di tutto sincerità e correttezza, poi il resto si può gestire. Gabriele da Udine.
1: Vedi che da Udine sono arrivati solo perle di saggezza. Da Udine.
2: Esageriamo.
3: Signore e signori, è un grande onore presentarvi
0: Vino del Chiamaun di Udine.
1: Magari.
4: Music Stories.
5: Music Stories. Un anno, tre canzoni, tre storie.
6: Ladies and gentlemen, rock and roll.
7: L'era dei cantanti.
8: L'eterno Sinatra e poi
9: It's John Lennon.
10: Michael Jackson.
11: And where all the music comes from.
1: Bene, è martedì e si apre un nuovo capitolo di Music and Stories. Oggi ci riporta nel 1995. Un anno, tre canzoni, tre storie. E cominciamo proprio da un semaforo rosso. Siete fermi nel traffico, ok? La settimana è appena iniziata e vi siete lasciati dopo una relazione importante.
0: Ecco, perfetto.
1: Perfetto. Non siete solo feriti, siete arrabbiati, perché il vostro ex sembra già felice. Voi invece non riuscite ad andare avanti.
0: Esatto, quindi siete al semaforo, mentre aspettate il verde, registrate un vocale. Immaginatelo così, lunghissimo, 4 minuti e 9 secondi. Però non gli state chiedendo di tornare all'ex, volete solo che sappia una cosa. Mentre tu stai bene, io sto ancora una schifezza, sto ancora soffrendo. 4 minuti e 9 secondi sono esattamente la durata della canzone che ascolteremo, You Ought to Know.
1: Nel 1995 Alanis Morissette ha poco più di 20 anni. Quando arriva Jagged Little Pill, la sua vita cambia, è uno degli album più venduti del decennio. E cambia anche il modo in cui una voce femminile può suonare in radio. Per anni il pop aveva chiesto alle donne di essere romantiche, malinconiche, vero, rassicuranti. Invece Alanis fa l'opposto. Non è elegante, non è diplomatica, dice esattamente quello che pensa. E la rabbia diventa qualcosa che si può cantare a squarciagola.
0: Nel frattempo il semaforo è diventato verde, quel vocale non l'avete mandato, però quelle parole in realtà vi sono rimaste dentro e sono servite soprattutto a voi. Lui dovrebbe già sapere tutto. L'ascoltiamo dal 1995, Alanis Morissette, You Ought to Know.

0: applausi a questo disco. Quanto abbiamo cantato, Darione.
1: Bellissimo.
0: Mamma mia.
1: Credo che sia stato uno dei miei album più ascoltati. Più boh, proprio bello.
0: Mitica Alanis. Va bene. Però
1: Mitica Alanis.
0: Si può sempre ridere, Darione, perché è arrivato il momento. Il tuo momento preferito.
1: Sì,
0: tra
1: sì, il mio momento. Proprio facendo l'anagramma di Alanis viene fuori il mio momento. E chi vuol capire capisca, eh? Ma oggi, guarda Pivaz cosa mi hanno regalato.
0: Ah, è vero, guarda.
1: Guardate a favor di telecamera, per piacere.
0: È un regalo,
1: cos'è?
2: Di chi?
0: È un troll delle foreste norvegesi.
1: Di un nostro ascoltatore che lavora qui in radio con noi, è uno dei responsabili di tutta la struttura. Adesso non mi ricordo il suo nome, mannaggia.
0: Non mi ricordo nemmeno io, però...
1: Mi ha regalato questo gnomo che lui tiene da 20 anni e arriva dalla Svezia, giusto? Ha detto
0: dalla
1: così?
0: Dalla Norvegia. Non mi ricordo.
1: Vabbè, dal nord
0: Europa, esatto. Insomma. Che dovrebbe Darione portarti fortuna. Sì. Vediamo, ce la farà almeno il troll norvegese a portare in vetta alla classifica quest'oggi il nostro Darione? Non lo sapremo mai.
1: Mai.
0: Intanto voi prenotatevi al 342 41 15 105, scrivete tre semplici parole. Ma dove vai? E tra pochissimo si gioca.
1: Io lo so dove devo andare, secondo
0: dove
1: me.
0: Devi andare.
1: Lo so io.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
1: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6x120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work, approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
9: Le mele di Marlene.
10: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
9: Mi fa innamorare.
11: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
12: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
11: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
12: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
11: Quello è sicuramente un brutto affare.
13: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
14: Oh, tutti uguali.
15: Chiama se hai bisogno.
14: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
16: E chiama uno.
14: Ma uno chi?
17: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
18: Radio 105. Proud to be different.

0: comunque, nonostante l'età, ha già vinto altri 227 premi VMAs quest'anno.
1: Chi, la Maddi?
0: La Maddi, sì,
1: la Maddi nazionale.
0: Quella pazza di Madonna.
1: Quella densetteria umana.
2: 105 Music and Cars.

0: Darione, sentimenti a caldo, così pronostici, dai.
1: Eviterei.
0: Eviterei.
1: Eviterei perché...
0: ci sta.
1: No,
0: sta,
1: perché
0: ci
1: se
0: sta.
1: Dico che me la sento calda perché c'ho lo gnomo nasuto qua accanto a me, poi se non funziona dovrò spaccarlo in mille pezzi in diretta.
0: Purtroppo
1: non sarebbe
0: dovrei
1: bello.
0: Farlo, sì, e non sarebbe piacevole.
1: No, perché poi la maledizione dello gnomo invece mi perseguiterebbe tutta la vita.
0: Tutta la vita, esatto.
1: Vorrei evitare.
0: Va bene, lasciamo lo gnomo lì, lì dov'è e facciamo entrare i nostri due concorrenti sfidanti per oggi. Il primo, Agostino da Brescia. Ciao Agostino.
2: Ciao ragazzi. Ciao.
0: Buongiorno, come stai?
2: Bene, bene, bene, sto lavorando.
1: Ok, stai lavorando. Così, giusto per come dire, rompere il ghiaccio, Casini, tu, oggi abbiamo fatto la puntata sui Casini, tutto bene?
0: Qualche casino fresco di giornata?
2: No. Bello, tutto amorativamente parlando, tutto bene.
1: Bene, tutto regolare, meno male.
0: Così ti puoi concentrare bene sul gioco.
1: Esatto, allora Agostino, prima domanda che dobbiamo farti, quella reale sul gioco, è con chi vuoi giocare. In quale macchina tu vorresti salire adesso?
2: Con la Lodo.
1: Figurati. Va bene.
0: Il motore è già caldo, Agostino. Sì. Salta su.
1: Vabbè. Allora, stai lì perché io invece vado. Tutti i nomi comunque del profondo nord, da Domenico da Lissone. Domenico.
0: Ciao Domenico.
3: Ciao, ciao Dario, ciao Lodo.
1: Ciao Dome.
0: Benvenuto, come stai?
3: Bene, bene, bene, bene, un po' emozionato.
1: No, ma non ti preoccupare.
0: Ma dai, che sei con Dario, dai.
1: Allora. E vedi chi manci, no? Come si dice. Grazie, Pivaz, anche tu. Allora, Domenico, tu giocherai con me. Il gioco ormai l'abbiamo spiegato, non ci perdiamo in troppe chiacchiere. 5 tappe da indovinare attraverso degli indizi, ok?
0: Esatto.
1: Un minuto di tempo, dovete essere molto veloci, buttarvi sulla risposta, anche se non è quella corretta, perché ci si può tornare dopo.
0: Esatto.
1: Ok.
0: Tutto chiaro?
3: Sì, sì.
1: Ok,
3: bravissimo.
0: Allora io e Dario ce la giochiamo a pari o dispari. Sei pronto? Cosa dici?
1: Scegli
0: tu?
1: Scegli tu.
0: Io dico pari.
1: Va bene.
0: Bim, bum, bam.
1: Uno,
0: vai,
1: dispari.
0: Dispari. Dispari, inizi tu, vai Darione.
1: Allora, cominciamo noi, Domenico. Il minuto di tempo parte quando sentirai il primo indizio. Mi raccomando, come ti dicevo, buttati, ok?
3: Va benissimo, benissimo.
1: Pronto?
3: Benissimo. Pronti, pronti.
1: Giochiamo. Sono tra le cascate più famose e visitate del mondo.
3: Niagara.
1: Ok. È una delle città più importanti della Germania per finanza e commercio.
3: Berlino.
1: È una città nordafricana famosa per i suoi mercati e i suoi colori.
3: Senegal.
1: È un comune siciliano celebre per un prodotto molto apprezzato in pasticceria, ma non solo, anche salato.
3: Bronte.
1: È un luogo dove si svolgono allenamenti e attività sportive al coperto.
3: Palestra.
1: Allora, torniamo indietro, ricalcolo. È una delle città più importanti della Germania per finanza e commercio. Ospita la sede della Banca Centrale Europea.
3: Monaco.
1: No, mannaggia. E invece una città nordafricana ricorda il nome di un famoso rapper italiano?
3: Gali.
1: No, era Marrakesh.
0: Marrakesh. No.
1: Marrakesh, non era Gali.
0: Mi hai fatto ridere.
1: Che comunque potrebbe ricordare il Ghana, che comunque è sempre in Africa, ma non è il posto giusto, anche perché è una città. E poi Niagara era giusto, Bronte era giusto, Palestra era giusto. Quindi ne hai fatte tre. Hai sbagliato Francoforte e Marrakesh. Era Francoforte, vabbè, non Berlino,
3: sì,
1: non
3: sì,
1: Monaco.
3: Sì, sì, sì.
0: Vabbè, però posso dirvi, ragazzi, tre tappe, non male, non male.
1: Tre tappe, va bene.
0: Okay. Agostino, tu ci sei?
2: Ci sono, ci sono.
0: Agostino, pronto? Dobbiamo infuocare le ruote di stamattina, ok? Dobbiamo farne più di tre.
2: Andiamo. Va bene.
0: Pronto?
2: Pronto.
0: Vai.
2: Prontissimo.
0: È la più piccola regione d'Italia ed è circondata dalle Alpi.
2: Aosta.
0: È il luogo dove si producono e si vendono pane e prodotti da forno.
2: Panificio.
0: È uno stato insulare dei Caraibi famoso per spiagge e mare.
2: Panificio.
0: È uno stato insulare dei Caraibi famoso per spiagge.

0: lo so.
1: Dai.
0: Non lo so.
1: E allora? Mi sa che siamo davanti a un pareggio, lo allora. Sai, perché ne hai sbagliate due.
2: Barbados.
1: Agostino, l'isola era il gruppo, lo stato insulare, scusa, erano le Barbados. E l'isola del Mar Tirreno, legata a un famoso personaggio storico che era Napoleone Bonaparte, era l'isola d'Elba.
2: Era l'Elba.
1: Esatto, quindi anche tu ne hai indovinate tre.
2: Ai ai ai, spareggio, Pivaz, abbiamo lo spareggio.
1: Spareggio, ragazzi.
2: Lo spareggio funziona così, ragazzi. Lo ricordiamo perché non succede quasi mai.
1: Vai.
2: Adesso faremo semplicemente, daremo semplicemente un indizio, ok? Il primo che pensa di sapere la risposta di questa tappa deve prenotarsi urlando il proprio nome. Facciamo una prova, vai Agostino, prova.
0: Agostino!
2: Ok, Domenico tocca a te.
0: Domenico.
2: Ok, un po' bravissimo. Più di convinzione.
1: Bravissimo. Bravissimo.
2: Quindi il primo che pensa di sapere la risposta, adesso ve lo legge la Lodo, l'indizio, deve prenotarsi. Se la risposta è giusta si porta a casa la partita, se è sbagliata vince l'altro, perché si è prenotato pensando di saperla.
1: Certo.
2: Ok?
1: Tutto chiaro?
0: Sì, ok, chiaro.
2: Vai Lodo.
1: Va bene ragazzi. Allora, vado È un comune in una famosissima zona extradoganale.
0: Domenico.
2: Domenico, sentiamo.
0: Livigno.
1: Oh! Sì!
2: Lo gnomo ha funzionato!
1: Lo gnomo ha funzionato!
0: Sì!
2: Grande Domenico!
0: Sì!
2: Mamma mia!
0: Vai,
2: grande Domenico!
0: Sei un grande!
2: E allora?
1: Bravi, bravi ragazzi, giusto. Agostino, diamo a Cesare quel che è di Cesare.
2: Ho spaccato le
0: complimenti, Domenico. Non ci sarei, io avrei detto Gorizia.
2: Gorizia?
1: Gorizia, no.
2: Va bene, dai.
0: Ci vado spesso, Agostino. Ci vado spesso.
1: Ecco perché.
2: Che carini. Allora, salutiamo, salutiamo Agostino.
1: Mamma. Agostino, vai, puoi salutare chi vuoi.
0: Saluto tutti voi e tutti quelli che mi conoscono.
1: Grande, ti mandiamo un abbraccione, grazie.
2: Ciao Ago.
0: A voi, grazie
1: ciao.
0: A voi.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Domenico. Domenico.
0: No,
2: ma non so come ringraziarti, te lo giuro, cioè
0: grazie a voi perché veramente da tanto tempo che volevo giocare, vi ascolto da moltissimo tempo e quindi sono contentissimo.
2: Anche noi.
1: Mitico Domenico.
2: Grande Domenico.
1: Vai anche tu, puoi fare i tuoi saluti.
0: Guarda, saluto sicuramente mia moglie che mi starà ascoltando perché l'ho avvisata, e mio figlio Brian che gli voglio un bene dell'anima.
2: Va bene, va bene.
1: Li salutiamo, salutiamo anche noi. Un bacione, bravo Domenico.
2: Ciao Domenico.
1: The Champion.
2: Kit di Radio 105 con la sacca che prende fuoco e tutto il resto per te. E finalmente Dario si riporta sul pareggio.
1: Vai Dario.
2: 1-1. Sì. Te la posso ancora fare. Crede Gaiufo e core Ghedrio.
1: Cosa hai detto?
3: Milanese perfetto, tra l'altro.
2: No, era Veneto. Crede Gaiufo e core Ghedrio. Era Veneto.
3: Ah, perfetto.
1: Io non riconosco questa lingua, posso dire.
2: Benissimo.
1: Vabbè.
2: Alla prossima.
1: Bravo.
4: 105 Music and Cars ha presentato...

0: Vedi, vedi Darione, che baby steps, passettino dopo passettino, ti stai ripigliando tutto quello che tu.
1: Ma adesso, amore, grazie per questa dose di ottimismo.
0: Io voglio incoraggiarti,
1: ma infatti l'apprezzo molto, però insomma sono sull'1-1, anche settimana scorsa una l'avevo vinta, poi il resto era una cacata pazzesca.
0: Ma
1: però
0: vuoi vedere che lo gnomo della Norvegia però ribalterà il risultato?
1: Me lo porterò sempre dietro comunque.
0: Per sicurezza io non me ne separerei
1: mai,
0: più.
1: Mai.
2: Dario, campione del mondo!
1: Sì!
2: Dario, campione
1: sì.
2: del mondo,
1: del Senegal.
3: Sì. Ringrazialo Darietto, che una volta ogni 150 vince anche tu, dai. Ma va caghe.
1: No, adesso
2: allora, Ludovica, grande.
0: Grazie.
2: Così grande.
0: Dai.
4: Ah, non hai vinto?
1: No.
0: No.
4: Chi ha vinto, il ladro?
1: Sì.
0: Sì, oggi sì.
4: Piero da Bari.
1: Piero
0: deluso.
1: Che odio Piero, Basta, finiti? Erano questi.
0: Potevano dire ben poco oggi su di te.
1: Beh,
0: perché
1: meno
0: è
1: male.
0: Stata una vittoria proprio così.
1: Anche allo spareggio,
0: e inconfutabile.
1: Ah, meno male.
0: Sì. Bravo Darione.
1: Adesso
0: dai.
1: Sai dove vado?
0: Dove?
1: Tra Genova e Napoli.
5: Un amore quando

0: Miss, resto frizzata in call. Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: 105 Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A11 Firenze-Pisa, traffico rallentato per una perdita di carico tra Montecatini e Chiesina Uzzanese in direzione di Pisa. Sulla A1 Firenze-Roma, rallentamenti per traffico tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione di Roma. Sulla A8 Milano-Varese, un veicolo in panne causa rallentamenti alla barriera di Milano Nord in direzione di Varese. Sulla A14 ramo Casalecchio, code per traffico tra l'allacciamento A14 e l'allacciamento con l'autosole in direzione di quest'ultima. Sulla 4 Milano-Brescia, veicoli scortati tra Palazzolo e Ponteolio in direzione di Milano. ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il cellulare quando guidi. Viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto. Raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Radio 100.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Sostituiscio!
7: Leo, si dice sostituiscilo!
6: Sostituiscio!
8: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
10: Famila, con noi sei in famiglia.
11: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
12: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
13: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani?
15: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
17: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: www.fileni.it.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
9: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
10: C'è 105 Mi Casa.
9: 105 Mi Casa Live.
11: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
12: Giovedì 1 ottobre incontreremo nel nostro salotto 22 Simba e siamo felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
9: 105 Mi Casa Live.
11: Giovedì 1 ottobre con 22 Simba.
10: C'è 105 Mi Casa.
9: Scopri come partecipare su 105.net.
13: Radio 105. Proud to be different.
14: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: arrivato il momento di salutarci, Darietto, con questo disco che posso dire non conoscevo.
1: Davvero?
0: Non lo conoscevo.
1: I Phoenix che arrivano dalla Francia. In realtà If I Ever Feel Better chiude come disco viaggio la puntata di oggi, quindi grazie Lodo.
0: Super cool, grazie Darietto.
1: Grazie.
0: Grazie Pivaz.
1: Grazie Claudia.
0: Grazie Pinnetta.
1: Noi torniamo domani alle 16 su Radio 105 con
0: 105 Music and Cars. A domani amici, ciao.
1: Ciao.

0: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Eccoci, sono le 18.
2: L'ora esatta è offerta da
3: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Federica De Boni. Anche Kuwait accoglie l'invito del governo, metterà un tetto al prezzo dei carburanti per 30 giorni come IP ed Eni, che annuncia in queste ore anche uno sconto del 30% sulle bollette. L'Unione Europea decide di monitorare i mercati contro le mosse anticoncorrenziali e mette in guardia. L'inverno sarà impegnativo, le tariffe energetiche molto alte. Si faccia luce sulle prove favorevoli che non sono state depositate. A chiederlo è Alberto Stasi, il giorno dopo la chiusura delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi a carico del nuovo indagato Andrea Sempio. Ci sarebbe stato un depistaggio sulla bici del giovane condannato per il delitto. Ascoltiamo l'ex generale dei RIS, Luciano Garofano.
6: Le analisi sono state fatte dai miei collaboratori e non vedo quale ragione poteva esserci per nascondere degli esiti.
5: Il giallo di Pietra Catella, Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte per avvelenamento lo scorso dicembre, è stato in questura questa mattina a Campobasso al termine della perquisizione nel suo studio di commercialisti. Sequestrata la borsa della moglie, nel fascicolo per duplice omicidio non risultano indagati iscritti. L'uomo poi è tornato in questura per consegnare un device. Il caso Regeni, le difese dei tre 007 egiziani condannati a 10 anni nel processo di primo grado sono pronti a ricorrere in appello. Assolto il quarto imputato. Il ministro Tajani, dopo le polemiche sui rapporti con il Cairo, vogliamo sapere chi sono gli assassini del ricercatore friulano. La strage di Ustica, svolta diplomatica da parte della Francia, inviata a Roma una nota ufficiale in cui manifesta la totale disponibilità a trasferire in Italia tutta la documentazione ritenuta utile. Domani la procura deve decidere sulla richiesta di archiviazione per l'inchiesta bis. Si abbassa l'allerta volo a Catania, torna operativo l'aeroporto siciliano dopo giorni di sospensione a causa dell'emissione di cenere vulcanica dell'Etna. Nessuna restrizione in decolli e atterraggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: quel giorno lì, ve lo dico subito. Così almeno ci togliamo il peso. Via.
1: No!
0: Ti sei dimenticato le barze?
2: Un'altra volta no.
0: Ecco, no, sta già partendo. Non si è dimenticato le barzellette, sta già cominciando. Guarda.
1: Sempre così. Dai.
2: Mancano 86 giorni a Natale.
0: Ma fai che palle con sta roba del Natale.
2: Beh, volevo chiederti una cosa,
0: e ti sei dimenticato.
2: Se Babbo Natale cade,
1: sì,
2: il Natale slitta.
0: Io me lo sentivo, ce l'avevo lì.
2: Me le sono tenute tutte per il mio amico Walter Fargi Fargenga.
1: Ciao Fargi.
2: Scusa se ti ho invertito i saluti.
0: Tranquillo.
2: Ma volevo salutarlo, mi è mancato tantissimo.
0: Buonasera, come va il rientro?
3: Bene. Grazie. Si sente che va bene?
0: Sì, va benissimo,
1: stavi
0: proprio. Mamma
1: prima,
0: mia, c'è cioè proprio.
1: Prima.
2: Dove sei stato in vacanza?
3: Andiamo avanti.
2: No, scusami.
3: Non è una bella giornata. Già rivedervi non è tutta una gioia.
0: Non è il massimo.
1: Però ci sono io, Fargi. Come
3: sei?
1: Sei
3: l'unica gioia.
1: Ciao, gioia mia, come stai?
3: Bene, grazie.
1: Sei contento di essere rientrato?
3: No,
0: a me questo momento qua che lo.
2: Vabbè, parliamo anche io e te. No,
0: ma io voglio parlare con
2: io
0: te.
2: Io nel weekend sono stato a Washington.
0: Ma che cazzo me ne
1: cosa hai fatto?
2: A vedere dove
1: weekend
2: si lavano i tonni.
3: Ho una soluzione per interrompere sto scempio.
1: Vai,
3: dimmi tutto. Proviamo a parlare io e te?
1: Ma no. Vai.
3: Ma devi.
1: Ciao, Fargi. Allora, questo weekend com'è andata?
3: Ma dopo ne parliamo, ti racconto tutto, ti racconto.
1: Nel fuori onda? Nel fuori onda?
0: Bastardo!
3: Cosa c'è?
0: No, niente, tutto a posto.
1: Bene.
3: Avete capito chi comanda qua?
0: Ho avuto quel momento di libertà nella giornata che non mi è dispiaciuto. Va bene.
2: Facciamolo più spesso.
0: Ovviamente pronti per cominciare? Allora vi diamo subito i numeri per cominciare a raccontarci quello che state combinando voi in giro per l'Italia. E per favore oggi parola d'ordine per la carovana è: Fargi, come va il trasloco? Voi mandate il vocale con questo incipit.
2: Esatto, ma soprattutto se state lavorando al trasloco del Fargi.
0: Sì, 3,
2: 4, 2, 41, 15, 105. Sgombero cantine.
0: Sgombero cantine, solai e tutto quanto. Va bene, dai, cominciamo con. Ui, là, caro G.
2: Guarda di fare l'appello, sono in 22.

0: G, cioè Baby Wow, ma Baby scritto BBY, perché sì, si abbrevia.
1: Sì, di una lettera. Sì,
2: hanno
1: abbreviato la,
2: come
1: di una lettera.
2: K, come quando scrivi che K è. Io vorrei sapere i ciofani cosa ne fanno di tutto questo tempo,
1: oppure,
2: che risparmiano.
0: Fanno sui social.
1: Oppure il 2026, 2K26. Cioè, ma non hai abbreviato niente. Cioè,
0: baby gli togliere. Cioè, già Baby è una delle parole più corte in inglese.
2: 2000, 2K.
0: Ma porca di quella.
2: Un chilo.
0: Oh, ragazzi, non criticate l'arte. L'arte, mettila da parte.
2: Sì, l'hanno messa da parte un bel po'.
0: Allora, quando...
2: se vi piace questo genere, andate indietro un po' nel tempo di una trentina d'anni, sì, e andate ad ascoltare Silk quando cantava Let Me Lick You Up and Down.
0: Ma come sei vecchio! Ma sei un po' più giovane, un po' più moderno. Non fare sempre il boomer, scusami.
1: Senta, l'ha detto dall'alto del suo 1980.
0: Sì, oh, ehi, ehi, ma che c'ha 10 anni più di me qua,
1: capito,
0: Matusa.
2: Lavoravo già a Chernobyl, io ne ho 80. No, 85.
3: Yeah. Ciao Sochi.
0: Ha mandato remix.
2: Sì.
3: Ma lo sapete che con voi certe volte mi incanto. Buona continuazione.
1: Sei incantato. Sei incantato.
2: Io pensavo che dicesse ciao perché è salutare. E quindi guarisci.
0: Sai che veramente il martedì mi devo ricordare di stare a casa? Ricordamelo per favore.
1: Guarda,
0: Linda,
1: non ce n'è bisogno. Allora, Paolino sta già a 2 assenze.
0: Martin male,
1: sta già a 4. Mi ero dimenticata di aggiungere una X.
2: 4 assenze, io 3, ciccia.
0: Una settimana.
2: Paolino ne ha 12.
1: Pensavo di essermene dimenticata
2: una. Non c'eri?
0: 2 ne ho, sono stato male.
2: Tu c'eri?
0: No, non c'ero.
2: Allora non puoi sapere quante ne hai fatte.
0: Certo. Clima argomento, bambini. Oggi dobbiamo parlare di soldi.
2: Questi sconosciuti.
1: Cosa?
0: Soldi, questi sconosciuti. Allora, dobbiamo parlare del meraviglioso caro vita.
2: Sì.
0: Caro vita, che insomma ha colpito praticamente un po' tutti.
2: È un errore, cara vita. Volevo dire
0: ti lascio. Allora, l'arcinote conosciutissimo
2: Bull di viti,
0: di esperti. Oggi si sono ritrovati attorno alla tavola rotonda, perché proprio di tavola si parla. Sembrerebbe che in un anno, per le pause pranzo, una persona possa arrivare a spendere fino a 3.000 euro.
2: Io sono campione di salto del pasto.
0: Guarda, io oggi ho mangiato una delle robe più terribili dell'universo. Ho mangiato la brisaola di tacchino. Che una roba...
1: È cartone praticamente.
0: Sì, praticamente polistirolo. Una roba...
2: Perché? Non è che ti ingozzano e ti obbligano.
0: Perché vorrei stare leggero.
1: Si vede, diciamo, che è single comunque.
0: Vorrei stare leggero.
2: Vabbè, c'è il polistirolo al vapore.
0: Prossima volta mangio quello. La schisceta, come facevano negli anni 80, 70.
2: Spiega però, che chi non è di Milano.
1: Anche adesso è il pranzo al sacco.
0: Okay. Pranzo che ti porti da casa, esatto. Servirebbe a risparmiare quasi fino al 75%. La cosa che fa preoccupare sono i dati che dall'anno scorso a quest'anno c'è stato un aumento dei prezzi dell'8%.
2: Okay.
0: Ma se andiamo indietro nel tempo,
2: il gasolio costa per portare i panini,
0: il cibo, certo. Ma se andiamo indietro nel tempo e andiamo a 25 anni fa, che a me sembra l'altro ieri, cioè 25 anni fa è il 2001,
2: certo.
0: 2001 è l'altro ieri praticamente.
2: Sì.
0: Ok, c'è stato un rincaro del 368%.
1: No.
2: Ma anche dalle altre parti.
0: Sì.
2: Solo che dalle altre parti c'è stato il 400% di aumento degli stipendi.
0: Mentre
1: qua in Italia
0: mi alzi lo stipendio e invece no. Va bene, allora, da qui arriva l'argomento di oggi. Oggi vogliamo entrare nelle vostre case, nelle vostre regioni, nelle vostre province, i vostri dialetti e i vostri modi di dire.
2: Okay.
0: A casa mia,
2: sì,
0: sono povero, si dice.
2: Ah, sono in braghe di tela.
1: È vero.
0: Sì, è vero. Allora, a casa mia sono povero, si dice. Valgono le frasi famose, valgono i modi di dire dialettali, valgono anche i modi che vi siete inventati.
1: Io, maestra, io, dalle mie parti, schei e paura mai a voi.
2: Sì.
1: Soldi e paura mai avuti.
0: Ok, quindi a casa mia sono povero, si dice, guarda, rompo io gli indugi.
2: Tu sei abituato a rompere.
1: Guarda, ti viene da dire.
0: Rompo gli indugi. C'ho le pezze al culo.
2: Sì,
0: così, okay. Guarda, l'abbiamo, ok. Quindi a casa mia sono povero, si dice
2: Steso,
0: vero?
2: Steso, liso, brasato.
0: A casa mia sono povero, si dice questo mese mangio pane e olive. Il mangio pane e olive è interessante. Mangio pane e cosa c'è? Ti è venuto un girone?
1: starnutire, ma è morto.
0: No, ma tranquilla, tanto abbiamo capito. Ormai
2: azzurro, guarda verso l'alto. Azzurro, ciao.
0: Lei la diretta ormai l'ha presa per il cacatoio, cioè scoreggia, rutta, scaracchia, sternutisce.
1: Stavo malissimo.
0: Ormai, allora, a casa mia sono povero, si dice. Dai,
1: io, maestro.
0: Spara un altro modo di dire Veneto, vai.
1: No, mio papà lo dice sempre: spegni la luce che il contatore gira.
2: Sì.
0: Bello. Sì. Però vedi che rende l'idea. Certo. Cioè, ti dà l'idea di una roba che, insomma,
2: devi uno vecchio, perché i contatori non girano più, adesso sono quelli elettronici. Una volta c'era la rotella. Ma che cari bambini.
0: Che bella la rotella. Era. Quando era ipnotica, era.
2: Sì.
0: Perché poi c'era la tacchettina nera e tutto il resto era.
2: Certo, e la velocità della rotella cambiava a seconda del consumo.
0: E tu guardavi la rotella e dici:
2: giocavamo con poco. Ci si divertiva con poco. L'LSD e la rotella.
0: Allora, a casa mia sono povero, sì. Tanto più o meno, dai, nel senso, siamo tutti poveri. Dimmi, bambina.
1: A casa mia, c'è, cioè, che sono solo io.
0: Sì, cioè a casa tua nella tua tana.
1: Vado a riempire le bottiglie d'acqua vuote al lavoro dal dispenser dell'acqua.
0: Tu davvero porti via l'acqua da Radio 105?
2: Sì.
0: Tu porti via l'acqua dall'azienda?
1: Sì, anche alla Rai facevo così.
2: Vabbè, ma è l'acqua del sindaco, Qual era quella più buona di acqua?
1: No, questa.
2: Se lavori qui, per forza.
1: Sì, fai di là, dicevo il contrario.
4: Se la rubi qua, la rubi all'azienda. E poi ci penserà l'azienda. Arrivalersi. Quando la rubavi alla Rai, però erano soldi nostri.
0: Hai rubato la mia acqua.
4: Hai
0: rubato la mia acqua.
1: Allora, ragazzi, che io la beva al lavoro, che io la beva a casa.
2: Sì,
1: è
2: sì, ma un litro al giorno è una cosa. Tu porti a casa 6 bottiglie,
1: no,
2: da un litro e mezzo.
0: Scusa, Linda.
1: Scusa, Linda.
0: Ha rubato la nostra acqua.
2: Sì.
0: Ha rubato
2: la nostra acqua, i nostri soldi.
0: Bastarda!
1: Ragazzi, se devo fare la statale, da qualche parte dovevo pur cominciare.
0: Giustamente.
2: Io che volevo vedere Sanremo e non si potrà fare perché la Rai spendeva i soldi nostri per la tua acqua.
0: A casa mia sono povero, si dice. Fargi,
4: cosa volete dalla mia vita?
0: Dai,
4: cosa
0: che tocca a te. Allora, tu ovviamente che la povertà non sai neanche cosa sia.
2: Ok, i rubinetti d'oro.
0: Ok.
4: Sì, no, ma è capitato anche a me.
0: Ok. Allora, a casa tua sono povero, come si dice?
4: Beh, io quando aprivo il portafoglio nelle 2 settimane della mia lunghissima vita, sono stato povero 2 settimane.
0: Sì, certo.
4: Aprivo il portafoglio e sentivo:
5: yuhu! C'è nessuno!
2: Era la banconota da 500.
0: Però ce n'era solo una. Allora, bambini, la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi oggi entriamo nelle vostre case. Modi di dire, dialettali, vale tutto. A casa mia sono povero, si dice.
2: E ce lo scrivete solo al 342 41 15 105, sms, whatsapp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è. E potete usare tutti questi modi se non avete finito il credito.

0: Ciao Fargi, Fargi del mio cuore, sei tornato. Che bello, sei tornato.
1: Il suo pubblico,
2: cioè, ragazzi, se lo baciano come un idolo.
3: Ma lasciatele fare.
1: Come tu continui a dire: me lo puoi baciare? Ma ce l'hanno baciato.
2: Esatto, è vero, è così, è. Quando io dico: oh, baciatemelo,
1: Loro lo baciano.
3: Cos'è, invidia?
2: No, ma figurati.
1: La mia, sì.
3: Volete dei bacini anche voi?
1: No,
4: sì,
1: no,
4: io
1: tu
4: sì,
1: non hai idea di quanto mi manchi.
3: Ti aspetto nel mio ufficio.
4: Va bene, Fargi.
2: Che ufficio hai?
3: Scusa,
4: hai un ufficio? Hai un ufficio?
2: Che cazzo di ufficio hai?
4: Infatti.
2: Allora, a casa mia sono povero, si dice. 342 41 15 105, visto che abbiamo parlato dell'aumento del caro vita, l'argomento di oggi è il seguente. Quindi, come si dice sono povero dalle vostre parti?
1: I toschei con a me a testa? Poveretti deficienti. Cristiano Padova, cioè, i tuoi soldi con la mia testa saremo stupidi e
2: Luigi D'Alginate, che dice: a casa mia si dice non ho occhi per piangere.
5: Attenzione, attenzione, Linda Pani ruba l'acqua a Radio 105. Fate attenzione.
2: Pure con la telecronaca di Bruno Pizzul, The
4: Siamo
2: Voice.
4: messi male. Armando da Napoli: a casa mia sono povero, si dice non tengo neanche la luce del frigo.
1: Bello. A Milano ancora non c'ha scritto nessuno, sono stirato.
2: Se sono così povero che i ladri mi hanno lasciato la rifurtiva del colpo precedente. Grande Albe!
4: Carmine da Padova: sono così povero che quando mangio le unghie apparecchio.
2: Chi è?
6: Da noi si dice ding mang yucchio per piagne. Non ho nemmeno gli occhi per piangere.
2: Sì.
6: Vivano da San Benedetto del Tronto.
1: In dispensa ho i topi che piangono.
2: A casa mia sono così povero che il gatto ha fatto un allevamento di topi per venderli per comprarsi le crocchette.
1: Io ho fatto le ferie bianco e nero quest'anno.
2: Bello! Ma come viviamo?
4: Bello questo, chi è?
7: Ciao Radio 105, sono Edoardo da Porto San Giorgio.
2: Ciao,
7: e a casa mia si dice: stasera mangio pane e acqua.
2: Giusto.
4: Ciao. Vero, giusto.
2: Pane olive, il pane e acqua.
4: Io non sono povero, ho solo perso potere d'acquisto. Questa è raffinata, questa
2: A Milan si dice su puaret. Il puaret è...
1: Macca da Siena.
2: Sì.
1: Quanto amo Siena, e le sienesi. A casa mia, povero, si dice non c'ho uno per farne due.
2: Che se ci pensi, come fai a farne due se non ne hai uno? Appunto.
4: Chi è?
8: A casa mia sono povero, si dice non caghiamo per non consumare carta igenica.
4: Che costa poi la carta igienica.
2: Allora ci dobbiamo fermare, noi facciamo una pausa, vi ricordiamo soltanto le nostre coordinate. Quindi a casa mia, cioè nelle vostre case, modi di dire, dialettali, cose che vi siete inventati, a casa mia sono povero si dice
1: 342 41 15 105.
4: Noi veneziani sempre molto raffinati. So netto come a merda.
1: Netto, pulito
2: come...
4: Sapete come si riconosce un cliente home mobile? No, certo, non si vede dal telefonino e neanche dalla cover cucita a mano.
1: Si riconosce dal sorriso perché è molto soddisfatto. Home mobile vi dà 150 giga e minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Semplice, conveniente, trasparente.
4: Col sollievo di non dover più cambiare, con la tranquillità di un'assistenza clienti top. Chiedete a chi ce l'ho.
9: Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homemobile.it.
10: Verde, rosa, arancio.
11: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
10: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
12: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
10: Scegliamo anche domani, vero?
12: Fruttolo, scegliere fa crescere.
13: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Due verticale, trekking sull'Etna.
17: Escursione.
16: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
17: Aperitivo?
16: E un inverno imperdibile?
17: Vacanza con Costa!
16: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
18: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
19: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105. Back to me. You played that.

0: che lo vuoi dire tu, dai che lo vuoi dire tu, dai, il nostro 105 selection.
1: Dance, dance, dance.
0: Voilà, rien ne va plus, le choses sont faites. Roulette, Catherine Deneuve.
1: Macaron,
0: va.
1: Paris.
2: Brie. Ma i macaron sono francesi, non sono.
1: Sì. Sì.
2: E io sono convinto che fossero spagnoli.
0: Io.
1: Macaron.
0: Caprice de Dieu.
1: Ti mi fai tournare la tête, la baguette.
2: Mi fai girare le tette.
0: Sì.
1: La baguette, la baguette,
0: va bene, la trifella. Sì, sì, vada via il cul.
1: Papa Ute.
0: Cos'è?
1: Papa Ute.
0: Metti il gomito così, Mario, per favore.
1: Papa Ute.
3: No, metti
1: così. No, non lo metto, no, così il gomito.
3: No, mettilo. No.
2: Nel frattempo che voi litigate, vorrei leggere il messaggio di Giorgio il pasticcere.
0: Ok, che dice?
2: Allora... Ciao soci, mio ultimo stipendio da dipendente a marzo 2000 era come pasticcere terzo livello di 1.350.000.
0: Ok.
2: Non penso euro, sa, lire.
0: No, non credo, credo lire, sì, probabilmente.
2: Dopo
0: sì.
2: 26 anni un mio pasticcere di terzo livello prende 1.650.
0: Vabbè.
2: Quindi finiamola con la storia che gli stipendi non sono aumentati.
0: Oh, va bene, se tu ci vivi bene, bravo.
2: 342 41 15 105 potete rispondere a Giorgio, no, il pasticcere che prima si lamentava, adesso che deve pagare, sono aumentati.
0: È il caro vita che è diventato troppo alto e la forbice non esiste più. Allora, a casa mia sono povero, si dice. 342 41 15 105. I vari modi di dire per dire che ci avete le pezze al culo.
2: Donny da Carmignano. Carmignano,
0: Carmignano è lì, lì.
1: Lì.
2: Lo dico io. C'ho un poro can.
0: Cos'è?
2: So un poro can.
0: Sarà in Veneto, allora, in Carmignano. Vabbè.
1: Luca da Lucca invece ci scrive: buonasera, conduttori della carovana.
0: Buonasera,
1: di 105.
0: Buonasera.
1: Oggi ho ricaricato il telefono, quindi i soldi per mandarvi i messaggi ce li ho.
0: Bravo, Luca!
2: Grande! Grande! Grande!
0: Mica c'è ancora gente che ricarica il cellulare.
2: Stai lì, che nel prossimo intervento ti farò un trucco, ti insegnerò un trucco.
0: Chi è?
4: Fabiella si dice: you know, I'm picking sacocia.
2: Ui.
4: Roberto da Biella.
0: Ok. Che non anca giù de contadu. Ah, che non anca giù de contadu.
2: Che non anca giù de contadu.
0: Ok.
2: Brescia.
0: Matteo da Brescia. Ok.
1: Alessio da Milano, a casa mia si dice: non esce l'acqua dal rubinetto.
0: Sì. Sono povero, a casa mia si dice:
2: sogno muro con muro con l'ospedale. Luciano la Potenza.
0: Scusa.
1: Sono muro a muro con l'ospedale.
0: Sì. A casa mia sono povero si dice: non ho un soldo da far ballare un orso. Luca da Palestro. PV cos'è? PV è
2: PV?
0: Sì.
1: Pavia.
2: Porto Venezia.
0: Porto Venezia.
1: Porto Venezia,
0: è qua da Milano. Sì, qua da Milano.
2: No, Porto Venezia.
0: Porto Venezia.
2: C'è Porto Gruaro
0: e Porto Venezia.
2: Porto Mestre e Porto Venezia.
0: Porto Venezia, c'è
2: ragione. Chi te pare.
0: Son upi... Aspetta.
1: Vai.
0: Son upitoco.
2: Sono pitoco.
0: Fabio da Verona,
2: sì,
0: ok.
2: Oro pitoco.
1: Cristian d'Aosta, a casa mia sono talmente povero, si dice, che se vado al parco i piccioni mi tirano le molliche.
0: Bello.
5: A casa mia sono povero, si dice, a sons grazie. Davide, okay, da Lugo di Romagna.
0: Ma non l'avrei mai detto che ci mandavi il messaggio dalla Romagna. A sus grazie.
2: Dalla Romagna, soprattutto Rimini. Sto andando avanti con un filo di gas.
0: In Friuli si dice: no hai neince langa di bevi. Che vuol dire? Neanche, no, no hai neince langa di bevi.
2: Aspetta, di dov'è?
0: Ma cazzo, in Friuli sono
1: Una via in mezzo tra Spagna e cinese, però. No
0: hai neince langa di bevi. Che vuol dire? Non neanche l'acqua da bere.
2: Sì, è un tibetano che è venuto qua da noi in Italia, però.
0: Fermi. Luca da Codroipo, che è l'unico paese che non, su si, cui può non si possono fare battute.
1: Certo.
2: Via.
0: Poi
2: a casa mia si dice Gopù de Solt da Cremona. Però non ho idea.
0: Chi è?
6: In Veneto c'è anche un'altra maniera per dire che sei senza soldi. Son tacavia coi
2: sì,
6: stei.
2: Sì.
1: Okay.
2: Sì, sono appeso.
6: Poi son tacavia.
1: Via, cioè proprio ancora di più, capito?
0: Non ho capito.
6: Son tacavia.
1: A casa mia no, ma da qualcuno si dice: nella prossima vita la do via a pagamento.
0: Sì, lì sono le donne che vorrebbero nascere.
2: Facci sapere il listino.
0: Sono le donne che vorrebbero nascere con la testa da uomo.
1: Sì.
0: E invece sono nate con la testa. Allora, metti le croste di formaggio nella minestra, cara, almeno è saporita. Alex, povero di Bergamo, va bene.
2: Sho in braghe de tea, Iuri.
1: Da surbus tabardu cumulipus spiri.
7: Okay, no, capito,
0: scusa.
1: Da surbus tabardu cumulipus Puspiri, ho dichiarato guerra alla Sardegna.
0: Sai che sembravano le formule magiche di Hogwarts? Queste.
2: No, a me sembravano quelle cose che usava Dracula. Sì. Ognuno vuole.
0: Cioè, especto patronum. Quello lì cos'è che diceva?
1: Da surbus tabardu comuli pospiri.
2: Sì.
1: La Sardegna. Ammesso che sia sardo, cioè io ho origini sarde e ovviamente non lo conosco. Potrebbe essere sardo come noi, in realtà.
0: No, secondo me è di Bolzano, no. Guarda, se stai una
2: questa qui era la formula per evocare il mirto.
3: Ha coperto il frigo e che era e Moreie che criava. Ho aperto il frigo e c'erano i topi che piangevano. Mariano da Padova.
0: Fabio da Padova, a casa mia, sono povero si dice, sono pulito di bucato.
2: Ok. Gognaio per sigar.
0: Che vuol dire
2: Mantova Paolo
0: per piangere.
1: Corinna da Genova, Gesun Micio.
0: Gesun Micio.
1: Gesun Micio, cosa vuol dire Gesun Micio?
2: Ah sì, ce l'ho anch'io un micio qualcosa.
0: Non lo so. Poi ci dicono Paolo da Seregno.
2: Sì.
0: Sono scavato come una buca.
2: Ok, sì.
0: Ma non l'ho mai sentito. Tu che sei della Brianza bene, l'hai sentita sta roba qua?
7: No, è la prima volta.
0: Ma lui non frequenta, ma lui
2: frequenta i poveri.
0: Lo puoi immaginare, cioè,
7: infatti,
0: ragà.
7: Infatti me ne dovrei andare,
2: guarda. Renzo da Modena, ho fatto i conti con la mia coscienza e in due non abbiamo 10 euro. Oh. Che bello.

0: capito, sì, sì. Fargi, ma sta a traslocare?
1: Sì, sì.
0: Sti cazzi!
2: Allora, 342 41 15 105. Oggi vi abbiamo domandato: a casa mia, cioè a casa vostra, sono povero, si dice, in modi dialettali che vi siete inventati voi, che vi dicevano i nonni.
3: E mi raccomando, scrivete anche le traduzioni, perché prima ho letto quella cosa che sembrava sardo, in realtà sì, no.
4: Tutti e due avete detto Sardegna, sì, Sardegna, Sardegna. Lecce.
3: Era Lecce.
2: Vabbè, ma io appena vedo le U, per me U è Sardegna, cioè due sono le cose.
4: Sardugna.
2: No, è, allora, o è Romania o è Sardegna, cioè una... In Romania finisce tutto con la
4: Romania, c'hai i figli,
3: era
4: no?
3: Cos'è
4: che è? Dov'è che c'è il figlio tu, in Romania o no?
2: No,
4: in Lettonia.
2: No, no. Allora, io
4: Lettonia,
2: no. Lettonia, no. Sarebbe stato in Lituania.
4: Lituania, Lituania.
2: Ho avuto un dubbio di avere un figlio in Lituania.
4: Sì, sì.
2: Ma
4: sì.
2: Va, ma va, vedo
4: ogni tanto ti scrive, c'è un papà.
2: Ma va, vedo le sue foto su Instagram, no, del figlio, di lei ancora. Tranquilli, non ho figli.
4: Sì,
2: no,
4: sì.
2: Ciao, ciao, proprio.
4: Qualcuno ti dice: pane e olive? Figa, Paolino, sei così ricco da permetterti le olive.
2: Capito, vabbè. A casa mia sono povero, si dice, per esempio, per risparmiare, ciuccio pian na caramea.
4: Sì,
3: ciuccio pian na caramea.
2: Capito, vabbè. A casa mia sono povero, si dice, per esempio, per risparmiare, ciuccio pian na caramea.
4: Sì, ciuccio.

0: Ho i granchi in scarsea, ho i granchi in tasca.
1: E scarpine cosa vuol dire?
0: Scarpine.
1: Vabbè, pensavo avesse una traduzione, no?
0: No. Allora,
1: come siete noiosi in Veneto.
2: No, non si firma e non ci dice da dove arriva.
1: Sì, vai.
2: A casa mia si dice in ciona lira.
1: Vi ricordiamo le coordinate. Allora, sfogatevi pure, modi di dire dialettali che vi dicevano i nonni, che vi siete inventati voi. A casa mia, sono povero si dice
2: 342 41 15 105.
0: Io non sono povero, sono i barboni che sono ricchi.
1: Wow. Wow.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bra.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: All'interno della carovana vi stiamo parlando di soldi, soldi e caro vita, so perché dobbiamo essere precisi, soldi sì, e sì, caro sì. La vita che è diventata più cara, ma va? Ma dai, ma va? Tu pensa che ormai veramente il gasolio è diventato una roba, oggi sono...
1: Un oggi bene di lusso.
0: Oggi volevo fare benzina, sono passato davanti a uno di quei distributori che hanno messo il tetto, ok? Sì. Ci saranno state 29 macchine prima di... No, hanno messo il tetto, i prezzi, hanno messo il tetto.
2: Ah, ok, quanto costava? Quanto costava?
0: 2,10, 2,19.
2: Vicino a casa mia c'è un 1,009.
0: No, la benzina. La benzina,
2: sì.
0: Io ti parlo del diesel.
2: Gasolio?
0: Certo, ovvio. Io ho appena comprato una macchina a gasolio.
2: Ah, wow, Italia Unghie. Ecco perché è aumentato.
0: Chi è che, scusatemi, chi è che ne sa di economia e ha appena comprato una macchina nuova a gasolio?
1: Bravo,
0: coglione. E va bene, allora.
1: Sì, sì. Allora, torniamo un attimo sulle scarpie e scarpine.
0: Sì, okay, sì, perché...
1: Perché qualcuno aveva scritto scarpine, infatti non capivo. Le scarpie in Veneto sono le ragnatele.
0: Le ragnatele, ma era sbagliato.
2: Scusate. In bresciano sono le

0: Talamore.
1: Quindi non ma dico, cioè,
0: poesia.
1: Era sbagliato il messaggio, era scritto scarpine. Io, non sapendo il Veneto, sono andato sulla fiducia. Chiedo scusa al Veneto.
0: Ah, quindi non sai neanche leggere oltre che comprare le macchine.
1: No, c'era scritto scarpine, c'era scritto.
2: Hai detto scarpine, anch'io ti sono venuta niente, ho detto scarpine. Boh.
1: A casa mia sono povero, si dice, tutti i modi di dire, dialettali, 342
0: 41 15 105.
3: A casa mia sono povero, si dice, c'ho le tagliole in tasca.
1: Wow. Poi
0: sono impiantato che una bagassa in chieda santa.
1: Questo è bagassa è sardo. La bagassa è una delle poche cose.
0: Sono più ho più problemi che una bagassa, una signora che è di facili costumi durante la settimana. Ho più problemi che una signora di facili costumi durante la settimana santa.
1: Meno male che non ho detto quello che stavo per dire, perché tu hai fatto la traduzione.
2: Antonio da Secondigliano, a casa mia si dice avac satirate zitz.
1: No, aspetta, non volevo leggere la Toscana. Qua a Foligno, Angelo da Foligno, PG che è? PG è Pergine Valsugana.
0: Pergine Valsugana, Trento, quindi.
1: Ok, a casa mia sono povero, si dice, senza l'illeri non se l'allera.
0: Sì. Già sentito.
1: Bellissimo.
4: Chi è? In Calabria si dice sugnara candila, cioè sono alla candela.
1: Sugno alla candela!
2: Bello!
0: Ah, sono in buletta!
1: Sì, Modena, ok.
2: Francesco da Torino, sono talmente povero che se mi giri sotto sopra non esce nemmeno il sangue dal naso.
1: Socio! Oh! Socio.
0: Non tengono in mano Isogus Poprangi.
1: Sto parlando con te, ti volevo far notare come era brava a parlare torinese.
0: È bravissima!
1: Quindi? No, volevo
0: sarà
1: farti notare
0: torinesa. Vuoi che ti dica?
2: No, è difficilissimo, non è vero.
1: Sei andato dritto come
0: è virulesa.
1: Sì. Chi è?
3: A casa mia sono povero, si dice, ho i topi nel frigo con le flebo. Già Pordenone.
2: Poverini topolini.
1: Vai. Nino e Emi che dicono in Sardegna. Oh, finalmente mi è toccato un sardo.
2: Vai.
1: In Sardegna si dice no tengo un immago iogus poprangi. No, no tengo immago iogus poprangi. Non tengo gli occhi per piangere. Okay. Facile.
0: Fai partire il TG Com, per favore, che non so che abbiamo dichiarato guerra.
1: Sta mur e mu pulspital.
0: Muro l'ospedale.
1: Ah, okay.
0: Dai, facile questo.
1: Guarda, non ti dico.
2: Alessandro da Trieste si dice no go boli neanche per il sal. Non ho soldi nemmeno per il sale.
0: Sì. Ho neanche io sporzigher. Cristiano da un paese che ti ha visto residente.
1: Sì, tipo
0: felice residenza, medicina.
1: Medicina.
0: Dai, c'era un hotel bello.
1: Amici di medicina, ho dormito in uno.
0: Allora, già che non c'è più.
1: No, non era l'hotel Trescalini, che non esiste più. Uno dei due hotel più brutti dove ho dormito. Sì. Con il quadro di tipo Federico Barbarossa sulle mie spalle. Ma vaffan. Chi è?
5: A casa mia sono povero, si dice Anon Bayok. Ciao dalla biccia.
1: Non ho un baiocco. Toscana si dice c'ho becco d'un quattrino.
2: A casa mia, Antonio da Crotone, si dice c'è una truscia.
1: Vabbè?
2: C'è una truscia.
1: C'è una truscia.
2: Che cosa vuol dire? Cos'è la truscia?
1: Non ne ho idea. Cos'è la truscia?
2: Aiutateci, per favore.
1: Cos'è la truscia?
0: Sto guardando che si trova in via Nazario Sauro. Aspetta. Ed esiste ancora.
2: Non lo so.
1: Scusami un attimo, Linda, perdonami.
0: So. Io voglio adesso.
1: Tu vuoi dirmi che l'hotel Trescalini a medicina esiste ancora?
0: Sì, ha 2 stelle su 19.
1: Sì, su 20 probabilmente. Posso fare un appello, amici dell'hotel Trescalini, che adesso immagino abbiate ricomprato l'hotel. Vi prego, io non voglio criticare una mia permanenza nel vostro hotel 10 anni fa, forse 15. Spero che abbiate tolto i quadri di Federico Barbarossa.
0: Dopo guardo.
1: Perché veramente dopo guardo. Vengo a ficcarvi le mani in faccia.
0: Amici dell'hotel Trescalini, Paolo Mariani. Se volete querelare, tranquilli.
1: Allora, continuate voi. A casa mia sono povero, si dice
0: 342 41 15 105.
2: A casa mia siamo come i Righeira. No tengo dinero.

0: ma ci sono svariate ipotesi sull'hotel sì. Trescalini di medicina. Qualcuno dice che è aperto, sì. qualcuno dice che è chiuso. Adesso, per toglierci ogni dubbio, stiamo facendo chiamare la Claudetta del centralino.
1: Esatto.
0: Giuro che se mi rispondono, gli chiedo se hanno tolto, se hanno tolto quei merda di quadri. Io glielo chiedo, glielo chiedo così.
2: Sì,
0: glielo posso chiedere.
2: Sì, sì.
0: Scusi, buongiorno, hotel medicina. Salve.
3: Se i quadri ci sono ancora?
0: No. I quadri de merda li avete ancora?
2: Allora, se rispondono, giuro, pago io, ti porto là, andiamo a dormire assieme. Giuro, ti porto
3: io. Ti prego, fate una diretta da lì, per piacere.
0: Vediamo se riusciamo a beccare. Magari ha chiuso definitivamente, magari dei critici d'arte sono andati lì.
2: Magari ha venduto i quadri e valevano tantissimo.
0: Mamma mia. Era comunque un hotel dove per andare a cagare, per andare sul cesso,
3: andare in bagno, potevi essere un attimo.
0: No, perché sei già nel bagno, per andare a cagare sulla tazza, dovevi passare
2: per
0: nel
2: defecare, per espletare il bisogno due.
0: Sì, dovevi passare nel piatto doccia. Vabbè, allora, a casa mia,
2: visti a Riccione io e te.
0: A casa mia sono povero, si dice. Proviamo ancora ad andare con qualche frase che indica la povertà. Chi è?
4: Sì, ma vuoto sotto in coppa non mi esce manco sangue po' naso.
3: Eh sì.
2: Bella.
3: Che poesia, che poesia.
0: Bellissimo.
2: Sì.
0: Poi.
2: Non faccio la cacca per non mangiare, Giovanni Dalmiero.
0: Oh, che genio. Cioè. Poi, a casa mia si dice un naiu luacchi picciangiri.
2: Non ho neanche gli occhi per piangere. Se vi ricordate, in Anche gli angeli mangiano fagioli, arrivano da questa famiglia dove sono poveri, quindi Bud Spencer e Terence Hill non possono riscuotere il pizzo, e a un certo punto il bambino sul vasino fa la cacca e un seme di pesca.
0: Sì.
2: Allora gli fa la mamma: ah, siete poveri, ma al bambino gli date le pesche a mangiare. Vai, è la quarta volta.
3: Diego da Padova: a casa mia sono povero si dice si mangia la minestra col piron, quindi si mangia la minestra con la forchetta.
0: Allora noi ci dobbiamo fermare, piccola pausa, tanto poi l'argomento lo chiudiamo nella prossima ora. Quindi, a casa mia sono povero si dice
3: 342 41 15 105
2: mi manca il saccarosio.
5: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 10 Genova Ventimiglia, 5 km di code per traffico intenso tra Sanremo Ovest e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. Lungo la 12 Genova Rosignano, rallentamenti per un veicolo in panne tra Sestri Levante e Lavagna in direzione di Genova. Sulla 1 Milano Bologna, veicoli scortati per una perdita di carico tra Casal Pusterlengo, Ospedaletto Lodigiano e l'allacciamento con la A21 Torino Brescia in direzione di Bologna. Sulla A11 Firenze-Pisa, code per traffico intenso tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione di Pisa. Sulla 4 Milano-Brescia, code per un incidente tra l'incrocio Viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia. Infine, lungo la strada statale 100 Gioia del Colle, traffico rallentato per un altro incidente prima dell'incrocio Casello-Mottola-Castellaneta A14. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, Dixan liquido in confezione da 3 per 66 lavaggi a soli 7,99 euro.
10: Famila, con noi sei in famiglia.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Oh, tutti uguali.
13: Chiama se hai bisogno.
12: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
14: E chiama uno.
12: Ma uno chi?
15: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
16: C'è 105 Mi Casa Live.
1: 105 Micasa Live.
14: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Micasa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
16: Giovedì 1 ottobre incontreremo nel nostro salotto 22 Simba e siamo felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
1: 105 Micasa Live.
14: Giovedì 1 ottobre con 22 Simba.
17: C'è 105 Micasa.
1: Scopri come partecipare su 105.net. Hey!
17: 105.
18: Hey! Radio 105. Proud to be different.
19: Che nome dai ad un sogno

Ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sono le 19.
2: L'ora esatta è offerta da
3: I Cantucci di Pace di Emergency. Un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra. Dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
4: Radio 105, TGCOM 24. Breaking news.
1: Buona serata da Federica De Boni. Convocato due volte in questura oggi a Campobasso, Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte per avvelenamento lo scorso dicembre a Pietracatella. Questa mattina perquisiti gli uffici dello studio di commercialisti dell'uomo, che non risulta indagato. L'Unione Europea avverte: il prossimo inverno senza dubbio sarà complicato, se non molto duro. Il commissario Jorgensen osserva: servono più energie rinnovabili il più velocemente possibile per liberare l'Europa dalle sue dipendenze. Tetto ai prezzi dei carburanti anche per Kuwait. La società petrolifera accoglie l'invito del governo di Giorgia Meloni. La misura scatterà il 1 ottobre e avrà una durata di 30 giorni, come quello di IP ed Eni. Il caso Regeni: le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni di carcere per l'omicidio del ricercatore friulano sono pronte a impugnare la sentenza in appello. Assolto il quarto imputato. Il ministro Tajani, dopo le polemiche per le sue dichiarazioni, non è stato l'Egitto ad essere condannato, si dice pronto a riferire in Parlamento. La Russia scrive alla NATO per protestare contro la linea irresponsabile dell'alleanza, si legge, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad. Abbiamo un intero arsenale per difenderci, avverte il Cremlino. Il ministro russo Lavrov: l'Europa conduce una guerra contro di noi, non c'è dubbio. Calcio: la Nations League, all'Italia del CT Mancini si riscatta e dopo il KO con il Belgio batte 4-1 la Turchia. Ora gli azzurri, rientrati a Coverciano, preparano la partita di venerdì in casa della Francia. Tra gli autori dei gol di ieri sera anche Pio Esposito, lo ascoltiamo.
5: Ci vuole equilibrio, perché non eravamo degli scarsi tre giorni fa, non siamo dei fenomeni oggi. Ci vuole il tempo, ci vuole l'equilibrio, bisogna lavorare così e lavorare con calma.
1: Questa sera nel gruppo C la sfida Spagna-Croazia promette spettacolo. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Radio 105. Proud to be different. Let's go.

0: Fargi, non farti dare una mano col trasloco da Paolino, Martin e la Linda.
1: Perché? Anch'io.
0: Perché si scaccolano prima che ti attaccano le scatole e le caccole.
2: No.
0: Stai attento.
1: Allora, no.
0: Ok? No. Ciao Antonio da Lodi.
1: Caro Antonio, noi abbiamo detto che ci siamo scaccolati nella vita, non che lo facciamo puntualmente.
2: Esatto, allora, io ho smesso tanto tempo fa.
3: In un momento, scusami.
4: Intanto prendo per buono quello che hai detto.
3: In un momento di romanticismo, sabato sera,
4: grazie,
3: ho fatto vedere con classe come ci si fa a scaccolare a Linda.
1: Allora ragazzi, wow, scena. No, vi racconto, grazie, la scena. Palco, ok? Paolino al centro del palco, occhio di bue con le luci puntate, miliardi di occhi su di lui. Ad un certo punto si gira di spalle, prende il dito indice, se lo preme su una narice e fa spara sta caccola proprio sopra il palco. Ma che schifo!
3: E vabbè, cosa devo fare?
1: Linda, ho la foto,
2: a
1: ho la
2: chi
1: foto
2: ti accompagni?
1: Ma infatti, cioè, ma lui va bene fare la badante perché lui c'è una certa età, però
2: chi
1: non
2: è causa del suo male è un cretino, come dice il proverbio.
3: Chiudiamo l'argomento che abbiamo fatto la prima ora. A casa mia sono povero, si dice, quindi tutti i modi di dire per dire che insomma ci avete un po' le pezze al culo.
2: In Sardegna si dice no appuinari manco per cagare.
3: Che vuol dire?
2: Non ho i soldi neanche
3: per cagare.
1: Buonasera, sono Massimiliano. A casa mia non si dice niente perché non tengo manca a casa.
3: A casa mia si dice soneto rovinà. Nicolò da Venezia.
2: Sono pulito.
5: A casa mia si dice sono talmente povera che neanche l'hotel Trescalini a medicina posso permettermi.
3: A proposito, abbiamo provato a chiamarlo l'hotel Medicina.
2: No, non
3: l'hotel
2: è medicina inesistente,
3: no, ha chiuso. Erano giuste le voci di quelli che dicevano che fosse okay chiuso.
2: Juan da Medicina. A casa mia sono povero si dice sugno così poverello che manco l'hotel Trescalini possono arrivare.
3: Poi chi è?
6: Ciao Sochi, a casa mia quando sei povero si dice che sei uno scappato di casa.
1: Sì, certo.
3: Non hai soldi neanche per il funerale.
1: Vengo da Napoli, una volta si usava dire l'acqua è poca e la papera non galleggia.
2: Bella.
3: È vero.
2: Se l'acqua scarseggia, la papera non galleggia.
1: Grande Salvatore.
2: Daniele da Perugia, la fame mi si armagna.
3: Mario da Roma, al mare non facevo i castelli di sabbia, ma le case popolari.
2: Sì, sì.
1: Sergio dalla Sardegna. Questa è bellissima. Vai. Poesia. Pappu tamatta po cagai bagna. Mangio pomodori e cago direttamente il sugo.
2: Buono. E poi?
3: Poi scusami. Io devo prendere gli insulti da questa qua?
2: Sì, sì.
3: No, fammi
2: sì
3: capire. Lei, questa qui, mi sta dicendo che io non sono una persona fine?
1: No, io leggo i messaggi.
2: Sulla finezza, sulla finezza, quello siete. Però almeno lei è bionda.
3: Ho capito.
2: E tu che scuse hai?
3: Li ho rimessi.
7: Chi è? Beppe da Torino, dalla Puglia col furgone.
3: Sì.
7: A casa mia ti dice che è rimasto in mutande.
1: Sì.
3: Sì.
2: Io chiudo con Alessio da Genova.
3: Vai.
2: A casa mia non si dice, è sottointeso.
3: Per risparmiare.
2: Risparmiano fiato.
3: Si sa mai. Va bene ragazzi, direi che possiamo chiudere qua l'argomento.
2: Sì.
3: Ok, facciamo basta.
2: Non ci hai detto com'è andata con i capelli ieri sera? Fargi, secondo te com'è andata? Ieri sera Italia-Turchia, lui ti fa Italia i capelli Turchia. Secondo te com'è andata?
3: È andata bene, l'Italia ha vinto 4-1. Sì, sì, sì.
1: Poveri capelli, adesso sì,
2: capelli che piangono adesso.
3: Hanno pianto tutta la notte, non sapevo più come fermarli.
1: Adesso andranno.
2: La Turchia ha perso?
3: Turchia ha perso.
2: Quindi non sei solo tu a perdere.
3: No.
2: I capelli.
3: Anche la Turchia ha perso. Però va bene perché avendo pianto tutta la notte,
2: sì,
3: mi hanno alimentato.
2: Sì, sì. Mamma.
1: Allora, che immagine orribile comunque, sì, tra cacco, le capelli che piangono, sì, sì, e no, Fargi, aiuto.
4: Bel gruppo,
1: faccio sì, il sì, segnale, sì. È arrivato il momento del segnale.
3: Meno male che hanno detto, vabbè dai, vi mettiamo Linda così almeno dà un tocco di femminilità. E come no?

0: Ciao amore.
1: Sapete che domani è stato il mio compleanno?
2: No.
1: Io ho festeggiato 11 anni.
3: Amore.
1: Ciao. Aspetto i vostri auguri.
3: Auguri. Tanti
0: Aurora.
3: Auguri.
4: Chiedo il VAR. Chiedo il VAR. Sì. Io ho sentito. Sapete che domani è stato il mio compleanno?
0: Domenica. Domenica.
4: Auguri.
0: Cucciola. Auguroni alla nostra bambina simbolo della carova. Bambino, ormai c'ha 40 anni.
3: Sì, infatti,
4: tranquilla. L'anno prossimo ne fai un altro. Cioè, non è che ti fermi lì.
0: Tu non si sa. Io, tu sei in quell'età che.
4: Lo sai che il momento più facile per stare male è proprio attorno al suo compleanno, al proprio compleanno. E tu sei molto vicino.
0: Io sono molto vicino al mio compleanno.
4: 85 giorni.
0: 85 giorni.
5: Ma che il cielo vi ascolti.
0: Allora, direi che è arrivato il momento, bambini, quel momento lì della settimana, quello in cui si sparano più cazzate del normale. Ritorna l'appuntamento delle barze e delle freddure, ritorna
6: Riso Zero.
0: Allora, da questo momento tocca a voi. 342 41 15 105, ci mandate un messaggio vocale con quelle barzellette, quei colmi, quelle freddure che generalmente raccontate agli amici almeno dopo due.
4: Invece che far ridere, fanno piangere.
0: Due, tre birre medie, quelle freddure.
4: Quelle che
0: robe,
4: fanno fare brrr.
0: Quelle robe che ti lasciano un po' lì così, no? Ok. Che ne so, per esempio.
4: Vai, comincia.
0: Un uomo. Un uomo sta lavando la macchina con suo figlio e a un certo punto
4: l'ho raccontata io due settimane fa.
0: A un certo punto il figlio dice: oh papà, perché non usiamo uno straccio?
4: Perché usare lo straccio come gli altri?
0: È bellissima questa qua.
4: Ma cioè, l'ho raccontata io due settimane fa.
0: Ma tu non hai ancora capito che non ti sento. Quando tu parli, quando tu parli, io ascolto RTL, cioè, è per quello che fanno tanti ascolti.
4: Un pianoforte e un violino hanno litigato, ma poi hanno trovato un accordo.
3: No, invece io volevo raccontarvi, raga, questa è una cosa vera. Alla Fashion Week ho visto perfino un roditore che era strana moda.
0: Sì.
3: Era un top model.
0: Ecco. Dovreste raccontare tutte queste cose qua al 342 41 15 105, solo messaggi vocali, perché... perché poi il Fargi unirà tutti i vostri messaggini vocali in cui raccontate tutte le barzellette dell'universo e sarete voi a provare a far ridere, anche se la missione è a riso zero.
4: Ok, voi non l'avete sentita prima perché stavate discutendo. Io nel weekend sono stato a Washington a vedere dove si lavano i tonni.
3: Invece sapete cosa ci fa un fantasma sul water?
0: Porca vacca,
4: sai come si chiama?
0: È tutto oggi che mi dice te ne devo raccontare una in onda.
3: Sai come si chiama? Non è ancora arrivata.
4: Sai come si chiama la moglie del granchio? Michela.
3: Breaking news, chiude una famosa lavanderia scoperta mentre faceva affari sporchi.
0: Ehi, sai cosa ci fa un pesciolino rosso in una bottiglia di acqua frizzante? No, tu lo sai cosa ci fa un pesciolino rosso nella bottiglia di acqua frizzante?
4: Io lo so, chi è che ha scorreggiato?
0: No, non è quello. Sai cosa ci fa il pesciolino rosso nella bottiglia di acqua frizzante? Lo squalo, si è gasato.
3: Bella.
4: Due pulci escono da un bar. Diamo a piedi o prendiamo un cane?
0: Ora, noi in questo momento diciamo che ci divertiamo, tranne il Fargi, ok? Ci divertiamo tantissimo. Quindi però tocca a voi raccontare le barzellette. Vi ricordiamo, solo messaggi vocali, solo al 342 41 15 105 in cui vi divertite, raccontate queste freddure.
4: Ho scoperto che il mio vicino giapponese è un vandalo.
0: Sì.
4: Ha rigato la macchina.
7: Paolino, ma non hai mai sentito dei rumori di passi dentro il tuo armadio?
0: No.
7: Fai attenzione, perché secondo me hai vestiti che passano di moda.
0: Queste robe qua, cioè nel senso...
4: Attenzione, un'email entra in un caffè, spam.
3: Sì. Bella. Ragazzi, un chicco entra in un caffè.
4: Ehi.
3: Dove c'è un bambino?
4: Eh certo. Una cellula entra in un bar, trova il suo barbiere e gli fa: mitosi?
0: Allora, tocca a voi, divertitevi, raccontate le vostre barzellette, messaggi vocali
4: 342 41 15 105.
3: Una tazzina litiga in un caffè, ha solo espresso il suo parere.
6: Riso Zero.
8: Missione Riso Zero.
9: E tu?
2: Hai voglia di metterti in gioco?

0: ci state dando dentro, ecco, Riso Zero oggi. Sì, abbiamo fatto un po' di spoiler, siamo andati ad ascoltare un po' di barze che avete raccontato al 342 41 15 105.
1: Un po' di barze,
0: ma io sono giù,
2: sei giù nel senso che sei
0: allora,
2: di giù.
0: Aspetta, l'altro giorno al telefono tu mi hai detto sì sono uscita, è stata una serata un po' così, abbiamo fatto un po' di Easy Bla. Gli ho messo giù il telefono, ci ho pensato per 40 minuti.
2: Poi hai capito cos'era l'Easy Bla.
0: Tu hai detto Easy Bla.
1: Cosa ho detto Easy Bla?
0: Easy Bla. Tu hai detto Easy Bla. Cioè tipo un parlare facile.
2: Facile
0: easy
2: bla. Bla.
1: No, guarda che era un'altra, non ero io.
0: Ma no, eri
1: non
0: tu.
1: Non so cosa sia l'Easy.
0: E allora eri ubriaca, te lo dico io.
1: Ciccio, non ho mai detto
0: sì,
1: Easy Bla.
0: Te lo giuro.
1: La mia vita.
0: Te lo giuro che hai detto Easy Bla.
2: Sai, oh.
0: Te lo giuro.
2: Vogliamo fare la svelta che devo richiamare il mio medico? Che mi ha dato la ricetta stamattina e fa: prendi vitamina E. E non ha finito la frase.
0: Che cazzo. Allora, avete ancora tempo per raccontare le barzellette al 342 41 15 105, tutte quelle freddure, tipo ho visto due Buddha fuori da una discoteca.
2: I Buddha fuori. Faceva,
0: allora vaffanculo. Va bene? Non devi dire.
2: Racconti tutte quelle che racconto io,
0: ma ne so anch'io le tue, ma faccio finta di divertirmi, no?
3: Io, ma che cattiveria.
0: Va bene, dai, allora raccontane tu una.
1: Aiuto.
2: Io bevo così tanto. Vai, continua.
0: Non mi piace. Prego Linda, vai.
2: Bevo così tanto che la mia moto fa rum rum.
0: Che bello.
1: Due patate attraversano la strada. Una viene investita, l'altra pure.
0: Ecco, vedi? Meno male che c'è Linda che alza. Che cazzo. Allora,
2: i daltonici violano le leggi o le arancionano?
0: Sì, però basta, però basta. Cioè, poi a un certo punto uno te lo deve dire. Sì. Cioè, ti deve guardare negli occhi e te lo deve dire.
2: Beh, rivolgiti al tuo santo.
0: Cioè, ero
2: tra il tuo santo e
0: basta.
2: Ma
0: sì. Che cazzo. Su 105 l'ora della carovana.
4: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
5: Così buoni. Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
4: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
8: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
9: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofoppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Foppa Pedretti.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena Sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi è a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Radio 105. Proud to be different.

0: Kesha, Lose Myself su Radio 105, nella carovana di 105. Allora, tra poco ci sarà l'appuntamento con Riso Zero. Prima però, come ogni settimana di martedì, regaliamo una maglietta. E come si fa a regalare la maglietta?
1: Con il... Devono vincere.
0: E fino lì.
2: E fin là.
0: Grazie Mr. Spoiler. Fino lì lo faremo con il
3: Gioco del dialetto.
4: 105 presenta La sfida del dialetto. L'italiano come non lo avete mai sentito.
5: La sirena l'è incazzata che pomea ci galbalo.
4: Excuse me.
5: Un'ente cuba libre per i granchi in processione.
4: Do you speak dialetto? Parlez-vous dialetto? La sfida del dialetto. L'italiano come non lo avete mai sentito.
0: Torna il gioco del dialetto che oggi vede protagonista la città di Bergen.
2: Bergamo.
0: Bergen de Hura.
6: Bergen de Hura. Quella di sotto.
0: Quella di Hura. De Hura, de Hura. Che ha un dialetto un po' più duro ancora.
6: Sai perché sono divise le due città? In una ci sono i bergamaschi, in altre le berga femmine.
2: Mamma.
0: Ma non dargli corda.
2: Dai,
0: anzi,
2: dai,
0: no, fai una cosa. Ti prego, dagliela. Che magari, che magari la usa la volta buona.
6: Questi sono i miei colleghi, presidentissimo.
0: I tuoi amici. Allora, dialetto bergamasco, come funziona? Noi vi diamo una parola in dialetto bergamasco. Voi dovete tradurla dal dialetto all'italiano al 342 41 15 105. Ci mandate il vostro nome, la provincia per la quale giocate o partecipate,
6: la traduzione esatta della parola
0: e poi
6: il tutto condito più veloce d'Italia.
0: Ha fatta così a tradimento.
2: Sì, ma fargela pronto, perché lui c'ha veramente il dito più veloce d'Italia.
6: Sì.
0: Dicevo, in un tutti contro tutti, soltanto il più veloce d'Italia. Ti ho stupito che non l'ho detto, eh? Dicevo, soltanto il più veloce d'Italia si porterà a casa la maglietta di Radio 105. Quindi, il più veloce a scrivere nome, città e ovviamente la traduzione, si porta a casa la maglia firmata Radio 105. La nostra classifica vede Bergamo in quarta posizione in compagnia di... Vicenza, Cagliari e Genova. Facile,
2: okay, facile.
0: A 11 punti.
2: Semplice.
0: Primo posto sempre Brescia e Venezia 15, secondo Milano 14. Al terzo posto abbiamo il trittico Bari, Reggio Emilia e Roma.
6: Okay. Vediamo se oggi riuscite a portare via lo scettro alla città di Bergamo, che per tutti i giorni che sono passati dall'ultima volta ha accudito questo scettro.
0: Martedì è in forma, il martedì.
2: Martedì.
6: Grazie. Sono stato applaudito.
0: Bravo. No, ma tutto ciò che fai è molto gradito. Dicevamo al 342. Allora scrivi 342 41 15 105. Iniziate nome, provincia per la quale giocate e la parola da tradurre oggi dal dialetto bergamasco all'italiano è
6: Pedersem.
0: Pedersem.
2: Ok, allora prima che questa cosa ci renda un po' storditi,
6: diti due.
2: Due. Pedersem, cosa possiamo dire? Che è una famosa mascotte?
0: Per sì, esempio? Sì, sì, sì. Allora io vi do un aiuto: se rimane lì, nelle foto non venite bene.
6: A volte te lo trovi in mezzo alle balle senza averlo chiesto.
0: È vero. Molto in mezzo alle balle.
6: Ma soprattutto ha un vicinissimo parente che si vede solo a carnevale.
0: Sì,
6: questo ci ho pensato.
0: Allora, la parola da tradurre oggi è Pedersem.
7: Tre!
0: Un attimo.
7: Scusate.
2: 42 41 15 105.
0: 342 41 15 105.
7: Datelo il numero ogni tanto, perché non lo date mai.
0: Vai!
6: Ma sei diventato bianco, sei sbiadito.
7: 3
6: 2
2: 1
6: Via il televoto!

0: su Radio 105 all'interno del gioco del dialetto. Oggi la città protagonista è la città di Bergamo. La parola che vi abbiamo chiesto di tradurre per vincere poi la maglietta di Radio 105, la parola era pedersem.
1: Allora, diciamo tutti quelli che hanno sbagliato?
0: Allora, come aiuto per farvi capire cosa fosse il pedersem, Linda ha detto che è una famosa mascotte.
1: Esatto.
0: Martin vi ha detto che lo trovate spesso in mezzo alle balle e che
2: sì,
0: c'è
2: anche
0: un...
2: se non l'avete, soprattutto anche non l'avete chiesto.
0: E che c'è un
2: parente che si usa solo a carnevale.
0: E io vi ho detto che se vi rimane nelle foto, poi venite male nelle foto. Il pedersem, niente poppo di meno, è che...
1: il prezzemolo.
0: È il prezzemolo che è in mezzo alle balle. Prezzemolo, esatto. La mascotte di Gardaland, che se ti rimane nei denti ti vengono male le foto. Nonostante gli aiuti abbastanza clamorosi, direi, come sempre, perché siamo bravi e buoni.
1: Sì.
0: Linda, sì. Abbiamo qualcuno che ci ha regalato delle gioie?
1: Guardate, allora, tutti sanno che l'imbuto è una famosa mascotte.
0: Certo.
1: Il calzino, la pesca, il piccione, gatto, cipolla, cane, fantasma, batuffolo, pirla, gatto, cesena.
0: Pirla?
1: Sì.
0: Uno ha scritto pirla?
1: Trivella, scusa, trivella. Sì, qualcuno ha scritto pirla.
2: Peder Sam, sai, Peder Sam. Sì, vabbè, te lo trovi tra le balle anche se non l'hai chiesto.
0: Il pirla, sì. La famosa mascotte di Milano.
2: Sì.
0: Il pirla.
1: Esatto, e poi arriva Federico da Foligno che dice, traduzione, ma cazzo ne so, che comunque...
0: Che comunque va bene, apprezziamo.
2: Apprezziamo anche Foligno, la... Foligno sono un po'... Sì, ce l'hanno su Bergamo. Perché non è più Bergamo-Brescia,
0: sì,
2: ma è Bergamo-Foligno.
0: Si odiano, sì. Allora, quindi, la parola era pedersem, la traduzione era prezzemolo.
2: Scusate. Sono arrivati i risultati della Fumagazzi.
0: Attenzione,
1: mamma,
0: arrivano i 10 diti più veloci d'Italia.
2: Allora, 55, 12 fa 17 millesimi di secondo.
0: Ok.
2: In 17 millesimi di secondo sono arrivati in 12. Perché ce ne sono un paio a pari merito.
1: Attenzione.
2: Quindi li nomino tutti, intanto che fanno il calcolo.
0: Vai.
2: Mara da Brescia, Nick da Bergamo, Federico da Brescia, Paolo da Brescia, Beppe Silvia da Bergamo. Beppe Silvia?
0: Beppe e Silvia, probabilmente sono due.
2: In due.
0: Certo.
2: Sprechenzi dialetto da Milano, Claudia. Titti da Torino, Andrea da Bergamo, Dadone da Brescia, Edo da Roma, Luca da Lamezia Terme, quindi Catanzaro, e Roberto da Lavagna, provincia di Genova.
0: Perfetto, questi sono i 10, anzi 12.
2: I 12 più veloci.
0: Ma noi serve il più veloce che è arrivato in questo momento.
2: Vuoi anche saperlo?
0: Intanto ci vuoi spoilerare con quanti centesimi o millesimi di secondo
2: allora,
0: ha vinto?
2: Sì, 0,2 millesimi.
1: Porca miseria.
2: Aspetta, 0,2 millesimi? Sì. Sì, 0,2
0: c'è neanche Verstappen
1: no,
0: con
1: infatti, no, niente. Cioè, okay.
2: 0,2 centesimi, quindi sono 2 millesimi.
1: Vai.
2: Titti da Torino!
0: Titti da Torino è il nostro dito più veloce d'Italia. E allora, Titti si porta a casa. Titti si porta a casa la maglietta di Radio 105.
2: Esatto.
0: Poi verrai contattata dalla nostra Saretta affinché tu possa dare la parola in dialetto torinese per settimana prossima.
1: Sì.
0: E poi a questo punto Torino sale, era in quinta posizione a 10 punti, quindi sale in undicesima posizione, scusami, in quarta posizione con 11 scettri, in compagnia di Vicenza, Cagliari, Genova
1: e Bergamo.
0: Bergamo e adesso Torino.
2: Cosa lavoro a fare io con la Fumagazzi se poi non sei capace di leggere?
0: Ho capito, ma mi hai fatto un geroglifico, mi hai fatto.
2: C'è scritto Torino.
0: Sembra Tutankhamon, no.
1: No, si capisce che c'è scritto Torino.
0: Vabbè, ma io
1: sembra
0: lo leggo...
1: scritto Torno, però si capisce che è Torino.
0: Sì. La provincia di Torno. Scusami, c'è Fermo.
1: E c'è anche Torno.
0: Sì, c'è Fermo, certo, c'è
3: esatto,
0: Torno.
3: Esatto. No, scusami. No, è che non capisci un.
0: Sì. La provincia di Torno. Scusami, c'è Fermo.
1: E c'è anche Torno.
0: Sì, c'è Fermo, certo, c'è Torno.
3: No, no, è che non.

0: Siumi su Radio 105. Ma sì, va bene, bella la canzone, bello il gioco del dialetto, bello tutto, ma il martedì è bello per un'altra cosa.
1: Esatto, esatto.
0: Martedì noi aspettiamo questo momento qua alle 19.40, perché adesso a questo punto arriva il momento del ghiaccio totale. Arriva il momento del freeze.
2: Perché? Perché Fargi fai così?
0: Perché non apprezzi questo momento?
3: No, questo è l'entusiasmo.
2: Ah, ok, okay.
1: Questo è quando è felice.
0: Pensa quando è triste, che roba, eh.
2: Il protettore degli spacciatori è San Francesco d'Assisi.
4: Din don, si comunica ai gentili ascoltatori che dopo la battuta di Martin sarà possibile richiedere un rimborso per danni morali inviando le vostre coordinate bancarie al 342 Arturo Sfinge Cunta Quinte.
0: Grazie, grazie, mio, grazie.
5: Missione riso zero, ripeto, missione riso zero. L'obiettivo è semplice. Semplice, semplice.
6: Missione riso zero, ripeto, missione riso zero.
5: Non bisogna far ridere nessuno.
0: Sì.
6: Missione riso zero.
7: E tu?
8: Hai voglia di metterti in gioco?
9: Hai voglia di metterti in gioco? Hai voglia di metterti in gioco?
10: Vai, Giuseppe da Roma.
0: Vai.
10: Conosco due cinesi che si sono sposati.
0: Sì.
10: Sono veramente una bella copia.
11: Andrea da Rò, cosa cantano due pomodori sui fili della corrente? Elettrica salsa, salsa.
0: Wow, livello, mamma mia,
12: Bella. Sapete come si fa a mettere un elefante dentro un frigorifero?
0: Sì, sì.
12: Apri il frigorifero, metti l'elefante, chiudi il frigorifero.
0: Questa è vabbè.
2: La base.
13: Ciao carissimi Michael da Empoli. Sai perché in treno si va solo o in due o in quattro?
0: Perché?
13: Perché in tre no.
0: Ti ho anche detto perché.
12: Sapete come si fa a mettere una giraffa dentro un frigorifero?
0: Ancora?
12: Apri il frigorifero, togli l'elefante che hai messo prima, metti la giraffa e chiudi il frigorifero.
0: Grazie amico mio, basta però, se no.
14: Ciao, Adriana da Romagna.
0: Ciao,
14: ciao ragazzi, io mi chiedevo, ma se una mela marcia, l'altra cammina?
0: Buona, buona.
2: Wow.
12: Sapete qual è l'unico animale che non si è presentato quando è nato il Re Leone?
0: No.
12: È la giraffa, perché è rimasta dentro il frigorifero.
1: Sì,
0: allora tu, cazzo, però.
15: Cambiato. Ehi, perché tieni due bicchieri sul comodino di notte, uno pieno e uno vuoto? E l'altro risponde, è semplice. A volte ho sete, a volte no.
0: È giusto,
2: quando non hai sete è quello vuoto.
14: Una scimmia entra in un caffè. Il barista, non capendo, chiede what's, e la scimmia splash.
0: E così,
16: ciao soci, sapete perché Aniballetti ama il Natale?
0: No.

0: a Natale sono tutti più buoni.
1: Certo.
2: C'è una signora al suo primo volo, sale sull'aereo e a un certo punto si gira e guarda quella di fianco a lui e gli chiede: ma se l'aereo prende fuoco, dove usciamo? Signora, su tutti i giornali.
3: Sicuro,
4: amico, c'è un coniglietto che saltella sulle rotaie, la, e un treno che arriva, e il coniglietto, la, e il treno,
5: Buonasera soci, sapete come si chiama il mare più giovane?
3: No.
5: Il marmocchio.
6: Bello.
7: Vai. Ciao soci.
3: Ciao.
7: Sapete cosa dicono due contadini greci mentre mangiano il formaggio?
3: No.
7: Me ne dai una feta?
8: Buonasera a tutti, Giovanni da Ancona.
3: Sì.
8: Un uomo va dal veterinario e dice: mi scusi dottore, ma il mio cane appena mi vede mi monta sempre, non so più cosa fare. Il veterinario risponde: beh, facile, lo castriamo. E l'uomo risponde: ma perché castrarlo? Basterebbe tagliargli solo le unghie, no?
1: Eh sì.
9: Cliente con allucevalgo che si accavalla le altre dita mi dice: adesso devo essere operata al piede. E io: oh dai, incrociamo le dita.
3: No. Ma perché?
7: Due gabbiani passano sopra la Lombardia.
3: Sì.
7: Quello davanti gli fa a quello di dietro: guarda Milano. E quello di dietro: sì, e te puppami la fava.
3: Attenzione.
10: Ciao, sono Thomas da Consiglio. Questo è per Gisto Zero.
3: Vai.
10: Una moneta entra in un caffè. Cash.
3: Sì. Fermi. Andiamo.
6: Un'altra.
11: Un'email entra in un caffè.
3: Sì.
11: Spam.
3: Un'email. Fermi.
12: Ciao, Giampiero da Bari.
3: Sì.
6: Ciao.
12: Missione Riso Zero. Un regista entra in un caffè. Chuck.
6: Ancora? È finita, no?
13: Un topolino entra in un caffè. Squid.
3: Beve le squid.
14: No, dai ragazzi, era tre giorni che non ridevo così tanto. Con oggi sono quattro.
3: Grandi! Oh, sta roba del caffè proprio c'è, cioè, sfuggita di mano,
6: sì,
3: ma
6: sì,
3: finita, basta, finita. È andata proprio completamente, va bene.
1: Bene, se ve ne siete persi qualcosa, adesso sto trovando l'indirizzo di chi ce le copia e poi ve lo do.
3: Ma attenzione. Allora, grazie ovviamente, se per caso non vi siete sentiti.
15: Ma li ringrazi pure.
3: Certo che li ringrazio pure. Questa rubrica, grazie. Pensa a una rubrica fatta così da Martin, che va avanti 10 minuti da solo.
15: Grazie.
6: Infatti, meno male che ci sono anche loro.
3: Allora, però, dicevo, se non vi siete sentiti oggi, tranquilli, perché non avevamo tanto tempo, tranquilli, che il Fargi non butta via niente, quindi magari vi sentite settimana prossima.
1: L'ho trovato, voglio sapere.
3: No, non lo voglio sapere.
1: Il tipo che non lo voglio ci sapere. Ci ruba le barzellette?
3: Non lo voglio sapere.
1: Adesso gli mando una mail, se vuole collaborare.
3: Ragazzi, Riso Zero torna martedì prossimo.
16: Riso Zero.
17: Missione Riso Zero.
18: E tu?
17: Hai voglia di metterti in gioco?
18: Su 105 l'ora della carovana.
19: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
16: 105. Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 7 Milano-Genova, 1 chilometro di coda per traffico intenso tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Sulla 15 Parma-La Spezia, un veicolo in avaria causa rallentamenti allo svincolo di Berceto in direzione di Parma. Sulla A14 Pescara-Bari, segnalati cantieri tra Vasto Sud e Termoli. Sulla 13 Bologna-Padova, veicoli scortati per una perdita di carico tra Altamira Arte, 2 Bologna-Arcoveggio, raccordo per la tangenziale in direzione di Bologna. Sulla A14, ramo Casalecchio, invece, viene segnalato un veicolo in avaria allo svincolo di Bologna-Casalecchio. Infine, sulla strada statale 148 Pontina, code per un incidente all'incrocio Castella Romano-Trigoria in direzione dell'incrocio Terracina, strada statale 7 Appia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
11: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
15: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25€. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Le mele di Marlene.
2: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
3: Mi fa innamorare.
4: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
5: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139€ in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
6: È possibile.
7: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
8: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
9: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
7: Il nuovo film di Fausto Brizzi con Frank Matano e Taylor Mega.
10: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
7: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi
11: vera. Verde. Rosa. Arancio.
12: Ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
14: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
15: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Fanciulli, fine della puntata della carovana del martedì.
1: Oh,
0: oggi
1: no,
0: veramente.
1: Che peccato, il martedì mi piace un
2: sacco. Scusate, quindi non abbiamo detto che era il giorno numero 2. Questa era l'ora numero 2.
0: Sì, ci eravamo dimenticati.
1: Il giorno numero 3.
0: Non c'entra niente. No. Va bene,
1: siamo settimana numero 4.
0: 4. Siamo già alla quarta.
1: No. Sì. Non siamo la quarta, siamo la 2 più 2.
2: O alla 2 per 2.
0: Mamma mia. Allora, siamo arrivati praticamente alla conclusione. Come sempre, grazie per averci regalato una super puntata anche oggi.
2: Grazie a tutti.
0: Grazie ovviamente per tutti i messaggi di Riso Zero che poi sentirete settimana prossima.
1: Dove vuoi andare a parare?
0: No, da nessuna parte, basta. Cioè, nel senso, volevo ringraziare. Una volta ogni tanto che abbiamo tempo, ringraziamo come facevamo a scuola, tutti in ordine alfabetico. Comincia tu.
1: Alessi, Alessia. Alessia.
0: Tu aspetta, tu con la P, no? Tu con la P eri in là,
2: no,
0: con
2: sempre verso l'11.
0: Tu con la B eri abbastanza avanti, con delle interrogazioni? No, tu?
1: Sì.
0: In ordine di solito.
2: No, ma mica andavano in ordine alfabetico. Loro prendevano un libro, aprivano una pagina a caso, sommavano il numero della pagina.
0: Ma tu sei già, ma tu sei già moderna.
1: 270 2 più 7
2: 9
1: diviso 3 3 1 2 3 bam.
2: Sempre.
1: Quello di matematica. Arrivederci, signor Trivini. Grazie della prima nota sul registro.
0: Sì.
1: Perché non avevo fatto i compiti, perché ero appena arrivato.
0: Scusa.
1: Non avevo neanche il libretto, mi ha dato la nota sul
0: registro. Posso salutare?
1: Mi saluti la linguetta dello yogurt che è rimasta incollata al piede.
0: Scusa, vorrei salutare anch'io il mio professore di filosofia che mi ha messo all'esame di quinta superiore con 4. Professor Conforti, grazie, arrivederci, è stato un piacere.
1: Però ti ha ammesso.
0: È stato un piacere, sì, con 4, come dire, vaffanculo. È stato un piacere.
1: Ah, ok.
0: È stato un piacere. Cartesio, davvero me lo ricorderò per tutta la vita. Grazie.
2: Tutti i miei professori erano meravigliosi, grazie.
0: Amico mio. Siamo arrivati alla fine.
1: Pensavano anche loro di te.
0: Siamo arrivati alla fine. Vi lasciamo in compagnia adesso. Sì.
3: Mariste.
1: No, di Martino.
3: Ma se il sole ad ottobre scotterà ancora, le castagne dall'albero cadranno già caldarroste?
0: Maristella. Maristella, tu ci devi mettere più tabacco, te lo dico da una vita, ti voglio bene.
1: E non metterci le foglie di castagno.
0: Vi lasciamo in compagnia di Max Brigante.
2: Grande Max.
0: Con 105 mi casa.
1: Cos'è il corrente che fai?
0: Hai visto? Voi fate le alghe e io faccio la corrente.
1: Faccio le alghe con la corrente, queste che si piegano.
0: Ma vi salutiamo come sempre con la massima del brillo parlante.
1: Ci hai mai fatto caso che quando hai lo stomaco vuoto provi dolore? Forse è lo stesso motivo per il quale le donne spesso hanno il mal di testa.
0: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
2: Perché le 18 è l'ora della carovana!
0: Più o meno. Non bene, ma più o meno.
4: Scusate, ma la giraffa è sempre in frigo?
5: Qui a Radio 105 sono le 20.
6: L'ora esatta è offerta da
7: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it

0: Amici, come state? Benvenuti, buon martedì sera qui su Radio 105, nuova puntata di 105 Mi Casa. Mi sono seduto stasera, non mi sono mai seduto in questo studio. Massimo, dici che è una questione di età? È un segnale?
1: Sì, perché mi siedo anch'io oggi.
0: Anche tu, eh?
1: Forse male alla schiena da qualche giorno.
0: Forse c'è qualcosa nell'aria, però mi vedo anche bene in video. Cioè, secondo me non è male la sedia e quindi la postura da seduto in questo studio.
1: Non, sì, è, non male, è male, no?
0: Oh, tutti quelli che possono, magari possono fare uno switch al 66 del digitale terrestre e ci vedete, poi potete anche commentare. Sai qual è una parte negativa?
1: No.
0: Occhio, eh.
1: Cos'è?
0: No, prima ho sentito la sedia. Ecco.
1: Ah, sì, cigolina un po'. Se,
0: eccola qua. Ecco, allora,
1: vabbè, basta,
0: no,
1: cioè,
0: allora no, lo voglio dire
1: non
0: prima.
1: È un bel gesto.
0: No. Se durante la puntata di questa sera a un certo punto sentite questa cosa,
1: dai.
0: No, voglio dire che è la sedia, ok?
1: Cioè, no, però comunque le proporzioni da seduto, sei, vedi, sei vicino al computer più o meno all'altezza, no? Quello dietro nel tuo monitor gigante.
0: Ah, quello qua. Quello qua.
1: Esatto, sei più o meno all'altezza del vinile che c'hai dall'altra parte.
0: Sì,
1: dalla
0: le proporzioni sono buone.
1: Le proporzioni non sono male.
0: Ragazzi, ieri abbiamo parlato di musica che una persona ascolta per rilassarsi. È stata bella la puntata. Poi non so per quale motivo sono andato a casa e già mentre camminavo verso casa ho iniziato ad ascoltare della roba violentissima, System of a Down, Pantera, Metallica. Tutta quella roba lì un po' anni 80, 90, comunque violenta.
1: Dovevi scaricare
0: Rage Against the Machine, ma non so perché, cioè, siamo partiti da Enya e la musica per rilassarsi.
1: Beh, però tu avevi scelto i Verdena,
0: sì.
1: E secondo me legato a quello sei andato là.
0: No, a me rilassa un po' di violenza, musicalmente parlando, perché sì, in realtà ci si rilassa attraverso un po' di sfogo, no?
1: Esatto, sì,
0: è diciamo quello che ti fa rilassare.
1: L'abbiamo interpretato un po' più sullo sfogo, mentre invece la parte di Enya e del DJ che non mi ricordo il nome,
0: DJ Shah,
1: sì, qualcosa, è un po' più sul rilassamento.
0: Beh,
1: proprio
0: molto molto di più,
1: senza sfogarsi,
0: quasi studiata apposta per calmare il battito cardiaco e rilassare la mente. Amici belli, questa sera abbiamo un ospite fantastico, stupendo. Credo che le conversazioni saranno molto interessanti, per cui se potete restate con noi, mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: Ala su 105, Loser è il titolo della canzone, con Max Brigante, nuova puntata di 105 in casa che ho definito fantastica. Sono andato anche oltre, ho detto che oggi faremo delle conversazioni molto belle, molto incoraggianti, molto ingaggianti, uniche anche per certi versi. Perché, Simo, chi ci viene a trovare?
1: Allora, questa sera siamo molto contenti di trovare Paolo Pocobelli, primo pilota commerciale e istruttore acrobatico in sedia a rotelle.
0: Sì, è il primo pilota, appunto come dicevi tu, commerciale e istruttore acrobatico paraplegico.
1: Esatto.
0: E quindi è una storia incredibile.
1: Incredibile, perché lui nel 1994, a soli 22 anni, durante il suo 654esimo lancio come paracadutista militare e videooperatore, appunto subisce un gravissimo incidente che gli causa appunto la paraplegia.
0: A 22 anni.
1: E nonostante appunto questo grave incidente, lui non rinuncia al suo sogno assolutamente di volare, e quindi riesce a diventare quello che è ora. Per me, che sono molto legato ai piloti, all'aeronautica, eccetera, un grande eroe.
0: Ufficiale al merito della Repubblica Italiana, appunto di riferimento nell'aviazione e nella comunicazione strategica.
1: Esatto, quindi nel senso, il libro racconta la sua storia e saranno passaggi bellissimi. Io purtroppo non l'ho ancora sfogliato perché è arrivato fresco, però guarda, dopo te lo rubo un po' perché lo sai che...
0: Allora, lo faccio vedere a tutti quelli che ci guardano in televisione in questo momento. Il titolo del libro di Paolo Pocobelli è Ali per tutti, che è un titolo bellissimo, no?
1: Bellissimo.
0: Per chi ha la storia di Paolo, la mia vita di voli cadute, perché lui è proprio attraverso un volo, è nel suo 654esimo volo che si fa male, che subisce un infortunio molto grave, e quindi è una vita fatta sì di voli, di cadute e di rinascite. Leggo, come spesso mi capita di fare, il retro di copertina. E Paolo scrive: la forza di scegliere anche quando le circostanze sembrano voler decidere il finale. Per chi ha bisogno di ritrovare fiducia, cambiare prospettiva e ricordarsi che nessun sogno è davvero perduto finché continui a inseguirlo. Tutto molto bello, ne parliamo con Paolo Pocobelli questa sera qui a 105 Mi Casa.

0: Radio 105.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Andiamo in pubblicità con questi due, con Julie e Bresh e la loro Serenamente. Poi si parla di volo, si parla di cadute, si parla di rinascite, si parla di inseguire sogni anche quando sembra non sia più possibile farlo. E lo facciamo con Paolo Pocobelli, che ha una storia bellissima e ha scritto un libro, Ali per tutti.

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: Sostituiscio!
2: Leo, si dice sostituiscilo!
1: Sostituiscio!
3: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
1: Verde, rosa, arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo, scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: 105. Radio 105. Proud to be different.

0: Le Cazzai con Animal qui su 105 nella prima parte della puntata, se così si può dire. Ci siamo un po' appassionati alla storia di Paolo Pocobelli, che è collegato con noi, che finalmente salutiamo, e questo è il libro di Paolo di cui parlavamo prima, Ali per tutti, perché in generale, Paolo, ci piacciono le storie che parlano di vita, che parlano di cadute, di rinascite. Certo, la tua è una caduta di un certo tipo, che poi conseguentemente ha generato una rinascita di un certo tipo. Diciamo che il livello di difficoltà tuo rispetto a tutti quelli che parlano di cadute e rinascite è livello 100, ecco, mettiamola così.
1: Diciamo così che la mia è stata una bella caduta e ho dato una gran botta. E poi da lì c'è stato tutto un percorso per rialzarsi, e direi che sono riuscito a rialzarmi. Ho avuto la fortuna, che non è mai da sottovalutare, di avere accanto a me le persone giuste per darmi una mano quando è stato necessario, e poi probabilmente un po' anche la fortuna di avere un buon carattere. Per cercare di trovare sempre una scusa per non mollare e per andare avanti.
0: Sì, direi forse qualcosa di più di un buon carattere, decisamente speciale, ed è anche il motivo per cui poi è bello che esseri umani che riescono poi ad avere queste risposte le possano condividere con tutti, come nel tuo caso all'interno del libro. Prima guardavo la copertina, che raffigura un bambino che guarda un aereo in cielo. Credo in qualche modo che sia tu, con questa passione che hai sempre avuto, no? Che prima ti ha portato a lanciarti dagli aerei e poi a guidarli, a pilotarli, a insegnare. Insomma, mi sembra che il cielo sia qualcosa di molto importante per te.
1: Ma allora, il cielo è sempre stato importantissimo per me. Tieni conto del fatto che io dico sempre che sono sempre stato monotono. Sono partiti quei bambini che a 4 anni vogliono fare il pilota, a 7 vogliono fare il pilota, a 12, 17, 55 e ancora questo voglio fare. Quindi sicuramente per me il cielo è sempre stato un richiamo molto forte, e che ha guidato poi quelle che erano le mie scelte, quelle che sono state le mie scelte in tutta la mia vita. Per farne un mestiere, per far sì che il mio lavoro fosse anche la mia più grande passione, e per cercare poi di portare questa passione, insomma, a livelli che dessero un po' di soddisfazione, soprattutto personale, e poi magari riuscire a mandare a passare anche a lasciare qualcosina in più che non soltanto una lezione di volo o un'esibizione in un air show, ecco. Certo. Cercare di lasciare qualcosina in più.
0: Certo, certo. Ero per caso in un hotel qualche settimana fa a Jesolo, dove c'era una manifestazione, c'erano le frecce, per cui io ero in questo hotel, in questa terrazza, e c'erano le esercitazioni. E passavano questi aerei, facevano chiaramente un rumore incredibile, e poi però ci soffermavamo a vedere anche la linea, no? la bellezza dell'evoluzione, che è veramente pazzesca. E ci chiedevamo, da totali ignoranti, quindi adesso sfrutto e rigiro la domanda, no? Ma esiste un margine d'errore, ma parlo anche di mezzo secondo, cioè c'è un margine di libertà in quella specie di scenografia, coreografia che l'aereo poi fa, o è tutto misurato proprio al millesimo?
1: Allora, lì ci sono un pochino, una piccola distinzione da fare. Quando parliamo di acrobazia in formazione, e lì hanno pochi margini.
0: Certo.
1: Io e te siamo vicini, se io per un motivo o per l'altro non faccio quello su cui eravamo d'accordo, rischiamo di fare un po' un casino. Io invece, come solo display pilot, quando mi esibisco, ho ovviamente il mio programma, tutto quello che è l'analisi del rischio è stata fatta ben prima di disegnare il programma. Poi se quel giorno, per una questione meteorologica, perché fa caldo, quando ci fa tanto caldo i motori rendono un pochino meno, o perché c'è vento, devo modificarlo, lo faccio.
0: Hai uno spazio, ok.
1: Sì, ho un po' di margine non dico inventarmela in quel momento, non dico improvvisare, però cambiare quello che avevo studiato sempre in nome di quello che poi dopo è però la sicurezza, che può sembrare banale, ma ovviamente è la cosa più importante.
0: Assolutamente. Mettiamo una canzone adesso, poi ci addentriamo nel libro invece che hai scritto, Ali per tutti, La mia vita di voli, cadute e rinascite.

0: Collegati questa sera con Paolo Pocobelli, l'occasione è il suo libro Ali per tutti. Paolo, ho scoperto ormai da molto tempo, facendo questo programma, chiacchierando ogni sera con persone, molte hanno scritto libri, per esempio, che c'è un momento molto personale, no? È chiaro che uno fa un libro anche per gli altri, il libro poi va in vendita, uno si aspetta e spera che possa andare bene, che la storia possa andare a più persone possibili. Però c'è prima un momento molto intimo, cioè quel passaggio proprio del racconto è quasi terapeutico, è quasi un'esperienza di vita, fermarsi un attimo e scrivere quello che tu hai provato lungo X anni. Che effetto ti ha fatto questa sorta di seduta tra te, una penna, delle pagine? Com'è andata?
1: È stato pazzesco perché io ho cominciato a scrivere in occasione di... avevo avuto un piccolo incidente ed ero... sto muovendo tutto. Ed ero in ospedale. E parlando con degli amici mi hanno detto: ma Paolo, però dovresti scrivere, perché non scrivi un po' della tua vita, visto che comunque hai avuto un po' di capitoli, sarebbe bello scrivere. Però mi sono messo lì e ho cominciato. Il tutto è cominciato un po' come un diario di quello che avevo provato. E poi ci sono stati ovviamente dei flashback, perché io sono dell'idea che alla fine tutto serve. Quello che siamo oggi, io dico sempre che quello che siamo domani lo decidiamo noi oggi. Mm-mm. Ma quello che siamo oggi è il frutto di un insieme di scelte e di esperienze che abbiamo fatto nell'arco della nostra vita. Per cui mi sono trovato a rivivere questi momenti e alcune cose sono state anche abbastanza forti, perché alcune cose quasi non le ricordavo neanche più. Alcune cose mi sono venute fuori scrivendole, alcuni momenti, alcune sensazioni, alcune paure, alcune soddisfazioni, grandi risate. È stato proprio un lavoro introspettivo che ho fatto, nel quale mi sono reso conto che stavo rivivendo 30 anni di vita e li stavo mettendo giù in qualcosa di molto personale, che poi è diventato un libro.
0: Il libro. C'è una canzone, anzi un passaggio di una canzone di Vasco. La canzone è Liberi Liberi e lì Vasco dice, parla di soddisfazione, no? Dice: soddisfatto di me, in fondo non sono mai stato. Perché ognuno di noi, a seconda anche del lavoro che fa, dell'esperienza che ha avuto, insomma comunque, anche parlando con tanti amici, il concetto di soddisfazione non è semplicissimo, cioè non è semplicissimo a un certo punto essere soddisfatti di qualcosa che abbiamo fatto. Secondo me mi ha fatto piacere che tu hai invece tirato fuori, tra le tante cose, tra le risate, le paure, le ansie, le angosce, la soddisfazione, rivivendo questi 30 anni, dove hai sentito forte questa parte, no? Lì sono soddisfatto di me, di come ho fatto quella cosa.
1: Guarda, probabilmente è stato un concetto di crescita, nel senso sono soddisfatto di quello che sono diventato negli anni. È
0: dell'evoluzione, certo.
1: Dell'evoluzione, bravo.
0: Sì.
1: Dell'evoluzione che ho avuto, del cambiamento che ho avuto a livello di carattere. Io sono sempre stato un fumino, ho imparato invece negli anni a vivere quello che mi sta succedendo e a guardarlo in modo un pochino più distaccato. Ho imparato a rendermi conto che anche nei momenti più brutti un motivo per sorridere ce l'avevo. Ho imparato il concetto del bicchiere che è sempre mezzo vuoto, per cui deve essere uno sprono per lavorare, per riempirlo. Sono proprio una crescita personale, e questo sì, questo sicuramente, guarda, mi ha dato grandissima soddisfazione, perché mi ha fatto rendere conto del fatto che era una crescita. Ed è tuttora una crescita.
0: È un'inclinazione stupenda quella di un essere umano che si evolve, che riconosce anche la propria evoluzione. Paolo, grazie per queste belle chiacchiere. Per tutti gli amanti del volo e delle storie di vita un po' intense, prima ho letto una cosa che mi è piaciuta molto, che è questa: la forza di scegliere anche quando le circostanze sembrano voler decidere il finale. Siccome capita spesso, no? Che tutto sembra andare da una parte, ma in realtà si può ancora fare qualcosa. E insomma, per tutti quelli che amano queste tematiche, consigliamo il libro di Paolo Pocobelli, che è stato con noi questa sera, Ali per tutti. Paolo, in bocca al lupo per tutto e grazie per il tuo intervento.
1: Grazie, grazie, grazie a voi e a tutti gli ascoltatori, un forte abbraccio.
0: A presto, ciao, ciao Paolo, ciao.
1: Ciao.
2: Radio 105. Cosa sogni?

0: Malcolm Todd con Earrings. Io e Simo stavamo guardando, dopo aver parlato con Paolo Pocobelli, un po' di immagini su YouTube delle nostre frecce tricolore e delle loro esibizioni in gruppo.
1: Che dire?
0: No, se da guardare senza respirare.
1: Stupende.
0: Sono
1: le più brave al mondo, quindi
0: con un livello di difficoltà
1: assurdo.
0: Sì, proprio assurdo è la parola giusta. Questa canzone si chiama Oh Yeah ed è un pezzo di Steve Lacy in questo martedì sera qui su Radio 105 insieme a Max Briganti, insieme a 105 Mi Casa. Come on.

0: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
1: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
0: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
2: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
5: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work, approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
6: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
7: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa!
8: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
10: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
11: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
10: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare!
11: Eh già... Ma invece occupare il lettino degli altri?
10: Quello è sicuramente un brutto affare.
12: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bel affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
13: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
14: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
15: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani?
17: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
19: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
20: 105
21: 105
20: 105
21: Che storia!
0: Radio 105.
21: Che storia!

0: anche membro degli Yazoo. Parliamo di anni 80, eh? Questa è 1986, lei britannica, anche se adesso non ricordo se madre o padre, insomma c'è del francese, ovviamente, c'è del francesismo dentro di lei, inevitabilmente. Penso padre, no? Dal cognome, suppongo padre francese e madre britannica, me la vedo così. Comunque eravamo nella metà degli anni 80, chiudiamo sempre con una canzone che ha fatto un po' la storia della musica. Simo, domani chi ci viene a trovare?
1: Domani parliamo di libri, altra puntata, altro libro con il grandissimo Bruno Barbieri.
0: Grande, ma è tanto che non
1: tantissimo
0: che non viene a trovarci Bruno.
1: Tantissimo.
0: Bene, sono felice. Domani allora anche Bruno Barbieri, protagonista di 105 mi casa. Grazie per questa sera e torniamo ovviamente domani alle 20. Baci a tutti, ciao.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: Ma buonasera, questa è Radio 105 e sono le 21.
2: L'ora esatta è offerta da
3: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
4: Radio 105 presenta
5: Tabù.

0: Lucilla Agosti e Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre con
1: 105 tabù.
2: Io no? Immagino.
3: Ah, guarda che abbiamo
2: proviamo
3: Ah, ok.
2: Ci siamo
3: svincolati con i rispettivi microfoni.
2: Io immagino Mazzoli a Miami che per caso intercetta e dice: ma l'ho fatta io questa sigla con gli ululati.
3: Vero, sì. Con gli ululati.
2: Perché lui
3: perché
2: ha
3: noi
2: fatto la sigla.
3: Chiesto, scusa Mazzoli, ma che te sei fumato che hai fatto gli ululati del lupo?
2: No, se ci stai sentendo li abbiamo messi noi perché come dire, a un certo punto ci siamo resi conto che era perfetto.
3: Li abbiamo messi noi gli ululati.
2: Li abbiamo messi noi, sì,
3: sei
2: dopo
3: stato
2: una settimana,
3: tu?
2: Luci.
3: Sì.
2: La settimana scorsa abbiamo detto.
3: Io, raga, posso dirvi una cosa? Io, a posto di andarmi a far vedere gli occhi, prima o poi dovrò fare un check totale del cervello.
2: Ma no!
3: Perché, guarda, ve lo dico.
2: Hai
3: ragazzi,
2: bisogno di una pausetta.
3: Ma che pausetta? Siamo appena tornati dalle vacanze.
2: Una quindicina d'anni.
3: Guarda che ciuccione che ho in testa. Nel primo piano
2: come si
3: esce.
2: Chiama? Come si chiama? Perché dietro un po' più carino si chiama Chignon, così in testa un po' alla snork.
3: Non lo so, si chiama fa cacare.
2: Ok.
3: È quello che sono riuscita a fare nella giornata di oggi. Oh, buonasera,
2: Buonasera, Lucilla Agosti, Alessandro Sansone, la produzione alla regia del programma il buon Matti Angri. Ciao Matti.
4: Buonasera ragazzi.
3: Buonasera Matti, buonasera anche
4: Lucilla,
3: la nostra Claudetta al centrino baby.
4: Devi smetterla di cancellare le puntate appena mettiamo la sigla finale.
3: Guarda, ma sai che si chiama sopravvivenza.
2: Ma ragazzi,
3: è così che si
2: scusate
3: chiama.
2: Un attimo, ma a voi non succede la stessa cosa magari con alcuni film o alcuni libri? Io mi sono reso conto che ogni volta che finisco un libro, che finisco un film, mi rimane soltanto una scena, mi rimane un sapore, non ricordo niente. Mi chiedi il tuo libro preferito,
3: no.
2: Lo so qual è, ma non mi ricordo perché.
3: All'inizio no, poi il tempo passa e grazie a Dio facciamo un attimo di Marie Kondo.
2: Sì, in testa, dici?
3: Sì.
2: Ma io ho sempre pensato...
3: Se dovessi tenere in testa tutti i libri che ho letto, non avrei spazio, ma neanche per dire ciao.
2: Ma invece c'è chi ci riesce. È presente quelle persone che hanno le case piene di libri e se li ricordano tutti perfettamente.
3: Non è possibile che se li ricordino tutti.
2: Forse è una questione di allenamento. Dici, sai, leggi due libri al mese per tutta la vita.
3: Ma guarda che non se li ricordano.
2: Tu dici che non se le ricorda.
3: A me poi se mi dai in mano il libro e magari sfoglio, allora mi vengono di qua succede qui su giù, ma non è matematicamente possibile che tu ti possa ricordare un libro che hai letto 20 anni fa tutto nella sua interezza.
2: No, tutto nella sua interezza magari no, però ho degli amici che ricordano perfettamente tutti i film scena per scena. È vero, nelle categorie di film sono, su alcune categorie di film sono più ferrati, però anche sugli altri ricordano tutto. Io per esempio ricordo soltanto una piccola cosa, basta.
3: Ma fai bene,
2: basta, non ricordo nient'altro.
3: Certo, ogni esperienza ci lascia una piccola grande cosa, basta una.
2: Sì, tu dici, a me dispiace un sacco questa cosa.
3: A te dispiace
2: cosa.
3: Matti?
4: Ma relativamente.
3: Ma che ce frega, ma che ce importa.
2: Cioè, che poi è un peccato, anche nelle storie d'amore a volte è così, anche nelle storie d'amore.
3: Ma meno male.
2: Per alcune meno male, però di altre a me dispiace non ricordarmi praticamente nulla. Cioè, so che ci sono stato insieme quel tempo, c'ho dei frammenti, dei flash, basta.
3: Cioè, ad esempio, ti posso dire, ma tu ti ricordi tutte le persone con cui hai fatto l'amore? Sempre quella roba
2: no,
3: che
2: sono tantissimo. Certo, sì. Sì che me lo ricordo.
3: Come lo facevano?
2: No,
3: non è possibile.
2: No, niente, solo l'ultima e basta.
3: Ma smetti, adesso.
2: No. Giuro.
3: Ma che l'ultima?
2: No,
3: dai.
2: Ricordo qualcosa, ricordo dei dettagli, ricordo...
3: Io voglio dirla grossa, di Andrea, il papà dei miei figli, che spero sempre non mi ascolti.
2: No, mo ti chiama.
3: Adesso sono 5 anni che noi non facciamo l'amore. Se tu mi dicessi, certo che mi ricordo come fa l'amore Andrea, cioè la sua fisicità, però non è che mi ricordi proprio in maniera precisissima il nostro modo di fare l'amore, anche lì viene un... No?
4: Io mi ricordo tutto.
2: Tutto.
4: La prima, l'ultima,
2: okay.
3: Tutto. Okay. Così tu?
4: Sì.
3: Ma perché tu scrivi da zozzone, pigli gli appunti?
4: No, purtroppo...
3: C'hai un file da richiamare?
4: Ho una memoria che su determinate cose si...
2: Tesoro, io ti calcolo come uno della mia età, ma non hai la mia età. Cioè, hai 30 anni, è per questo che te li ricordi.
3: È vero.
4: Probabile. Sono ancora poche, dai.
3: È proprio vero. Se penso che io sono la più vecchia di tutto il nostro gruppo di lavoro...
2: Non sei la più vecchia.
3: Certo.
2: Sei quella un pochino più grande
3: sono
2: di me.
3: Sono la più grande. domande di Matti, della Vale Stoppelli, della Claudietta, tua. Io sono la più, sono senior.
2: Vabbè,
3: qua
2: di me la Stoppelli sei un pochino più grande, dai. Però è vero, sì, però
3: comunque
2: è vero,
3: sono
2: però
3: la più grande. E invece per me siete tutti. cosa? Dove siamo?
2: I lupi, chi l'ha messi? Ma
3: mamma mia ragazzi, mi porterete a casa in carrozzella.
2: Va bene, va bene, va bene, va bene. Amici, martedì sera 29 di settembre, Lucilla Costi, Alessandro Sansone, questo è 105 Tabù. Let's go.

0: Buzz Persuades. 21.09 ed è così che è iniziata in questa giornata di martedì 29 di settembre la nostra puntata del tabù. Allora, abbiamo cazzeggiato un po' all'inizio, cosa buona e giusta, ma abbiamo un tema, ragazzi, stasera. Ma un tema, io vi dico soltanto che ho chiamato mia madre dopo che ho pensato al tema di stasera.
1: Allora, no, io sono contentissimo che sia iniziata così la puntata, ridendo, scherzando e giocando, perché il tema è molto profondo. Però quando i temi sono così profondi, è bene che noi teniamo il morale alto,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: sorridente.
0: Per forza.
1: Secondo me è una figata così. Allora, scopriamo qual è il tabù di questa sera.
0: Vai. Sentiamo la nostra Samantona.
2: Odio i miei genitori.
3: Odio i miei genitori.
2: Li ho sempre odiati.
3: Li ho sempre odiati.
4: Non puoi veramente amare i tuoi genitori se prima non li hai anche odiati.
5: Prima non li hai anche odiati.
6: Esistono sì figli che odiano i genitori e sono persone di grandi malvagità.
7: Ma è vero che non puoi amare i tuoi genitori se prima non li hai odiati?
8: Sono sempre arrabbiato o arrabbiata con i miei genitori senza un apparente motivo.
9: Nessun figlio nasce odiando i propri genitori.
10: Rabbia, delusione,
11: delusione,
10: aggressività e rifiuto nei loro confronti. Qui odiare non vuol dire desiderare il male dei propri genitori, vendicarsi, umiliarli o cancellare tutto quello che hanno fatto per noi.
12: Ti ho messo al mondo io, quindi fai quello che decido io.
13: Ci sono genitori di merda, eh.
1: È vero.
14: E quando un figlio odia un genitore?
15: Quali possono essere i motivi per cui un figlio adulto arriva ad odiare uno o entrambi i suoi genitori?
16: Un figlio non è obbligato ad amare i propri genitori, soprattutto perché non ha scelto lui di nascere e di appartenere soprattutto a quel tipo di famiglia.
0: Allora, diciamolo, è un tabù dire io non mi sento più con i miei genitori, io odio i miei genitori, è un tabù. Quando lo dici ti guardano sempre male,
1: sì, sì, sì,
0: e ti fanno sentire in colpa. È un tabù, uno non lo può dire liberamente senza far nascere nell'altro un sentimento
1: di
0: un
1: disprezzo.
0: Po' di disappunto, se non di disprezzo. Però la gente si dice, ma che figlia di merda che dice una cosa così.
1: Sì, il tabù di questa sera è proprio questo. Non ci dobbiamo vergognare di determinati sentimenti, perché hanno una motivazione. Poi lo scopriremo anche nella seconda ora. Ci verrà a trovare la nostra psicologa di riferimento,
0: sì, Elisa Vianello,
1: ne
0: mamma mia.
1: Ne parleremo con lei. Però questo programma si basa su quelle cose che sono dei tabù veri e propri. E molto spesso è un tabù parlare dei propri genitori. Non basta dire non ho un cattivo rapporto. Tante volte c'è qualcosa di molto più profondo. Noi siamo qui per ascoltare le vostre storie, mettendoci chiaramente anche quelle che conosciamo, insomma.
0: Forse è un tabù anche verso noi stessi quando lo diciamo, tant'è che non riusciamo mai a dirlo in maniera molto netta, molto pulita e anche immediata, senza fronzoli, del tipo io non amo i miei genitori e non li sento. Ci sentiamo sempre in dovere di dover edulcorare un po' il nostro pensiero o la realtà e di giustificarla, quindi dobbiamo sempre sentirci in dovere di spiegare che ci sono state cose grandi e motivazioni molto valide che ci hanno portato a quel punto di rottura che mai avremmo voluto, di prendere una distanza
1: e anche colpevolizzarci poi di questo.
0: Certo.
1: Ok, è un po' il tema, è enorme, è gigantesco, proviamo a guardarlo da qualsiasi prospettiva possibile, ok, perché è veramente tanto tanto importante.
0: Qui
1: però,
0: a genitori come siamo messi? Matti, te a casa tutti bene?
17: Io non riesco proprio ad avvicinarmi minimamente all'idea di una cosa del genere, perché ho la famiglia del Mulino Bianco.
0: Cioè tu sei napoletano, quindi, poi lì non è possibile.
1: Sì,
0: no,
1: sì. Però abbiamo deciso di portare questo tema perché c'è tanta gente che abbiamo incontrato che in realtà ci ha confessato nella vita di aver grossi, enormi problemi con i genitori.
0: E sappiamo che anche voi tabuisti avete delle criticità con i vostri genitori, con mamma e con papà, magari con entrambi. Raccontatecele.

0: Peggy Gou su 105 con il suo ultimo singolo che si intitola Adigiden. No, allora amici, chiariamo una cosa: il tabù di questa sera è il rapporto conflittuale che abbiamo avuto con i nostri genitori, ok? Perché chiaramente sono quelli che ci mettono al mondo e sono quelli con cui hai un legame, tendenzialmente, se hai la fortuna di averceli, poi per tutta la vita, ok?
1: Quei rapporti che poi arrivi magari per pace dei sensi, dopo un lungo lavoro con te stesso, col tuo psicanalista, a dire non voglio avere rapporto,
0: esatto,
1: lo limito profondamente a livello numerico di incontri.
0: Allora,
1: proprio
0: quando abbiamo pensato a questa puntata, perlomeno io, non so se anche tu, però ho pensato che come dire, noi della nostra età, quindi noi millennials, abbiamo un rapporto con i nostri figli molto migliore di quello che abbiamo avuto con i nostri genitori.
1: Questo sì, è poco ma sicuro.
0: Quindi non proiettatela verso i vostri figli. Se siete se siete all'ascolto, siete figli voi, e quindi il rapporto è il vostro con i vostri genitori, non il vostro con i vostri figli.
1: E poi cerchiamo, okay, di non aver paura di esporci, nel senso che è vero che è un tabù e quindi è difficile da dire senza sentirsi giudicati, però ognuno di noi che è arrivato a rompere o a diminuire profondamente il rapporto con mamma e papà o con mamma o con papà, quindi non per forza con entrambi, deve aver fatto, affrontato un processo molto doloroso anche.
0: Certo,
1: e
0: certo,
1: che va rispettato.
0: Assolutamente, noi siamo qui per questo. Cioè, secondo noi era giusto parlare anche di questa cosa, che è una cosa delicatissima. Si chiama Tabù il programma proprio per questo, perché andiamo a toccare anche quei temi delicati che a volte affrontiamo solamente con il nostro psicologo o con il nostro migliore amico.
1: E anche lì magari con grande fatica,
0: Nemmeno ecco, dicendo tutta la verità. E insomma, vogliamo cercare di dare voce, di far sentire sereni tutti quelli che un rapporto conflittuale che arriva addirittura al distacco con i genitori, purtroppo ce l'hanno avuto. Poi vorremmo che tutti voi aveste il miglior rapporto possibile con i vostri genitori.
1: Allora, sentiamo la nostra Samantona, cosa la nostra intelligenza artificiale, cosa pensa della rottura con i genitori. Prego.
2: 105 tabù. Cosa dice l'intelligenza artificiale? Cosa si intende per trauma genitoriale? Non si tratta solo di eventi estremi. Un trauma può nascere anche da esperienze ripetute di negligenza emotiva, come non essere visti, ascoltati o confortati, critica costante, controllo eccessivo o, al contrario, assenza totale di regole e protezione, amore condizionato, ti voglio bene solo se, ambienti caotici, imprevedibili o carichi di tensione costante. In età adulta, questi traumi possono diventare difficoltà a fidarsi, paura dell'abbandono, tendenza a isolarsi, bassa autostima e sensazione di non essere abbastanza, difficoltà nel gestire le emozioni. Ma non tutti coloro che hanno avuto genitori difficili sviluppano un trauma clinico. Tagliare i rapporti con i genitori può avere senso. Alla fine, l'obiettivo non è essere il figlio perfetto, né quello che ha ragione a tutti i costi. È vivere una vita il più possibile sana e libera. Se il rapporto con i genitori è incompatibile con questo, allora sì, allontanarsi può essere legittimo. Ma prima distingui tra non voglio più subire e voglio punirli. Il trauma non è una condanna definitiva. Il cervello e il sistema nervoso restano plastici per tutta la vita. Molte persone riescono a elaborare queste ferite e a costruire relazioni più sane, anche senza riconciliarsi necessariamente con i genitori.
0: A me già questo fa venire i brividi.
1: Allora, io volevo chiederti così subito per iniziare, quali traumi relazionali ti sei sentito di poter segnare?
0: Facciamo prima a dirti quelli che non mi sono sentito di segnare.
1: I tre principali li ho segnati qua.
0: Te li dico io i tuoi?
1: Vai.
0: La critica costante.
1: Allora, quello non l'avevo segnato, ma grazie per aggiungere. Critica mia, che faccio a me stessa?
0: No, che hai subito.
1: Ah, beh, quella sì.
0: Ok, ti sei segnata delle cose che hai subito?
1: No, delle cose che ho sviluppato, diciamo, di disturbi di cervello.
0: Ah, ok, quella in età adulta, questi traumi possono diventare paura dell'abbandono.
1: Bravo.
0: Bassa autostima e sensazione
1: Bravissimo.
0: Di non essere abbastanza.
1: E poi discontrollo delle emozioni.
0: Non volevo farti sembrare prevedibile, però ormai ci conosciamo.
1: Grazie, amico
0: mio. Ci conosciamo bene. Però a me, per esempio, ha colpito il controllo invece nelle cose subite. Non si tratta solo di eventi esterni. Un trauma può nascere anche da esperienze ripetute di critica costante.
1: Vero.
0: Controllo eccessivo o, al contrario, assenza totale di regole e protezione. Pensateci bene, tutte le volte che pensate, voi che siete un pochino magari grandicelli, a rapporto difficoltoso con i vostri genitori, se pensate a quante volte sono stati eccessivamente controllori della vostra
1: magari
0: vita,
1: magari poi su cose inutili, senza dare invece una base di limite e di protezione.
0: Sì,
1: no?
0: Esatto. Ecco. Dall'altra parte invece, se sono stati assenti, cioè, capito, o troppo controllo o assenza
1: ci
0: totale.
1: Sono anche genitori non assenti, ma che riescono ad essere assenti in realtà, nel concreto, che non controllano tutto, ma comunque che hanno controllato delle parti di noi, cioè lì possiamo andare avanti.
0: Esatto.
1: Allora, un messaggio lo volevo leggere.
0: Sì.
1: Anche senza avere la famiglia Bradford, non ho mai pensato di odiare i miei genitori, anche perché sono andata via di casa molto presto, a 17 anni, e la lontananza forse ha rafforzato il nostro legame.
0: Okay. Questo è il caso di Albe da Saronno e di tanti altri, però sicuramente tra di voi c'è chi il rapporto con i genitori lo ha vissuto purtroppo male, ok? Vi ricordiamo il numero se volete venire in onda, se volete semplicemente mandare un messaggio con la vostra voce o scritto: 342 41 15 105.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
8: Ma deve essere anche complicata?
7: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
8: La procedura X-Fir?
7: La attiviamo noi.
8: La conservazione digitale è a norma?
7: Ce ne occupiamo noi.
8: Ti servono SPID o firma digitale?
7: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
8: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
7: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Oh, tutti uguali.
15: Chiama se hai bisogno.
14: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
16: E chiama uno.
14: Ma uno chi?
17: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
19: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
16: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
20: Sì, è di là sul divano.
21: Salve.
16: Ma questa signora non è mia madre.
20: E che fa? È uguale, no?
22: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
23: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
24: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Dance Dance, Barry Can Swim, la nostra selection di questa settimana. Stiamo parlando di un grande tabù, ed è talmente un grande tabù, e lo capiamo proprio molto spesso dai temi che affrontiamo, che vi cagate in mano di dire apertamente: sì, io non sento più mamma, non sento più papà, non li sento più entrambi, ho un rapporto conflittuale, meno li sento meglio è.
1: Chi è?
2: Ciao ragazzi, vi stimo tanto, ma secondo me non è un argomento che si può fare in radio. Cioè, perché ognuno di noi ha la nostra storia e ognuno di noi ha tanto da dire, perché nel bene o nel male, cioè, che possa dire tante cose. Quindi secondo me non è un argomento valido che avete scelto nella radio. Secondo me, vi chiedo scusa, ma pecca, non lo dovete fare, perché con i genitori dipende le situazioni che ci sono a casa, familiari possono cambiare, quindi non è che tu ce l'hai con i genitori, poi entra lì una cosa psicologica, entrano in campo psicologi.
1: Infatti dopo c'è.
2: È un discorso che secondo me non è da fare.
1: Ok.
0: Perché è un tabù, è il famoso tabù. Io credo che questo
1: è proprio
0: forse
1: il motivo
0: da
1: per
0: quando
1: cui lo facciamo.
0: Abbiamo iniziato il tabù, questo è il più grande tabù che stiamo affrontando.
1: Sì, è il tema più grosso, ragazzi, di tutti i temi che noi faremo in avanti. Poi ci torneremo su tanti, e anche su questo probabilmente torneremo, però questo è il più delicato, perché tutto parte dal rapporto con i genitori. E perché non dare voce ha un disagio, che è quello di una persona che è stata costretta a tagliare i ponti con i propri genitori, a tagliare i rapporti con la madre o con il padre o con entrambi. Ma pensate che la gente è felice quando racconta: io non parlo con mio padre da 30 anni. Cioè, pensate: ah sì, meno male, va, me lo sono tolto dai coglioni. Non è così, la gente ci soffre, e quando la gente ci soffre di cose di cui fa fatica anche a parlare, perché noi che abbiamo coraggio e un'azienda che ci permette di essere coraggiosi non dobbiamo provare a trattare questo argomento?
0: Ma soprattutto arrivare a pensare di non parlare più con la propria famiglia di origine è un lavoro che ci mette in discussione nel profondo, ed è una scelta coraggiosa da fare, di cui penso si sia parlato anche con persone a livello profondo, ed è una scelta di salvezza per la nostra vita in certe situazioni.
1: Certo, quando
0: si capisce che dei rapporti sono malsani, non è soltanto il legame di sangue o la forma reverenziale di essere grati perché siamo stati messi al mondo da papà e mamma. Quello è un discorso a parte.
1: Con cui io nemmeno sono troppo d'accordo, poi ci torniamo dopo magari.
0: Ma come sono stati presenti nelle nostre vite i traumi che hanno generato, il dolore che ci hanno generato, perseguire magari il loro interesse a scapito della sensibilità del figlio. Queste sono cose che si deve avere il coraggio di dire. Io non ho,
1: e di trattare
0: davvero,
1: anche
0: non riesco a immaginarmi che dall'altra parte, voi che ci ascoltate, nessuno di voi abbia un rapporto sfasciato con la propria famiglia, e magari adesso consapevole e sereno. Perché? Perché sono 5 anni che non sento mamma,
1: sì,
0: 4 anni che non sento papà.
1: Ce ne sono. Allora, leggiamo qualche messaggio così al volo. Esistono figli di merda, ma anche genitori di merda. Per la precisione, una madre di merda che ha tentato di far sentire in colpa i figli per averli fatti nascere. Questa è una storia. Noi non vogliamo mettere i genitori contro i figli.
0: No.
1: Noi vorremmo che fosse tutto a posto. Però vogliamo dare voce a chi fa fatica a esprimersi magari con gli amici, e qui invece in completo anonimato può dire: ragazzi, avete ragione, è
0: Guarda,
1: successo
0: Pier,
1: questo.
0: Da Torino: io sono stato abbandonato dai miei genitori perché sono gay.
1: Porca miseria.
0: Ci sono queste storie. Magari Pier non vorrebbe aver perso i suoi genitori, ma ha subito una scelta perché non hanno accettato quello che lui era. Anche queste sono storie. A me viene in mente, tra i personaggi famosi, continuano ad uscire interviste, Heather Parisi con sua figlia
1: con
0: Luna.
1: La figlia, sì.
0: Hanno un rapporto, diceva l'altro giorno, la sentivi in qualche intervista, su 13 anni che non si sentono.
1: Sì, non vedo mia figlia Jacqueline da 13 anni. I fan mi attaccano, ma non sanno la verità. In passato ho detto delle bugie per proteggerla, perché è sempre la mia bimba. Questa è la versione, sono le dichiarazioni di Heather Parisi. Chiaramente manca l'altra campana.
0: Ecco, okay. Ed è un fatto che interessa, di cui si parla, proprio perché ci sembra innaturale che una figlia non voglia parlare con la propria madre,
1: certo,
0: o con il padre, o viceversa. Possiamo aprirlo anche al viceversa, cioè genitori che hanno rotto, come nel caso di Pierre, il rapporto con i figli perché non riuscivano ad accettare delle situazioni.
1: Qui dice: io sono stato abbandonato dai miei perché gay. Ma attenzione, se per qualcuno la motivazione è mio figlio è omosessuale può essere scatenante, per altri non è mio figlio è omosessuale, mio figlio non ha fatto l'università, mio figlio a prescindere era migliore di me, perché ci sono anche genitori in competizione con i figli.
0: Mio figlio o mia figlia non ha fatto quello che io mi aspettavo da lui o da lei.
1: Certo.
0: Quindi non è riuscita a realizzare i miei sogni. Guarda, adesso ne arrivano tantissimi dopo che Pierre ha fatto coming out. Grazie Pierre. Davide da Padova: ciao, io ho dovuto tagliare i rapporti con i miei genitori a causa del mio orientamento sessuale.
1: Questo è un grande tema, questo è un grande tema. Va bene, vi aspettiamo. 342 41 15 105 SMS WhatsApp.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Silver Lines, Another con Emily Warren su 105.21 e 43. State ascoltando il 105 Tabù. Buona serata a tutti da Lucilla Gossi e Ale Sansone.
1: Si sono scatenati i nostri ascoltatori. Da prima tutti famiglia Bradford, tutti contenti.
0: Ragazzi,
1: adesso
0: il
1: finalmente
0: tema dei genitori, il tema del cattivo rapporto con i genitori è un tema che scotta.
1: Allora,
0: perché non affrontarlo?
1: Bravo, e possiamo dirgli bravi perché siete riusciti a fare lo scavallino del pudore, del raccontare una situazione che è costata fatica e dolore e la state condividendo. Siete tantissimi,
0: ma ne sono
1: grazie,
0: veramente tanti, e da qui fino alla fine del programma, quindi fino alle 23, sentirete la vostra voce in onda. Forse proveremo anche a chiamarvi, avremo Elisa Vianello, la nostra psicologa di riferimento, che risponderà alle vostre domande.
1: Che anche lei arrivando qui ha detto temone questa sera.
0: Ragazzi, 105 Tabù è questo, è anche il coraggio di fare un programma coraggioso. Va bene, sfatiamo i miti, facciamo il vero falso.
1: Dai.
2: 105 Tabù.
1: Vero o falso?
2: Vero o falso?
1: Brooklyn Beckham ha tagliato i ponti con i genitori anche per colpa di Mark Anthony.
0: Mark Anthony?
1: Sì, Mark Anthony, l'ex
0: di Jennifer Lopez.
1: È tutto un magna magna là, a Los Angeles.
0: No, falso.
1: No, è vero.
0: È vero.
1: Sembra che alcune dichiarazioni del cantante durante il matrimonio di Brooklyn abbiano peggiorato sensibilmente le cose, portandolo alla separazione dai genitori.
0: Ok.
1: Ok.
0: Vero
1: o
0: falso?
1: Mark Anthony.
0: Vero o falso? Buono Mark Anthony, ci piace Mark Anthony.
1: A me non piace, magrissimo.
0: Non ti
1: piace?
0: No. Ok. È possibile guarire o ridurre fortemente gli effetti di un trauma genitoriale anche senza riconciliarsi con i genitori? In realtà non è una domanda, è un'affermazione.
1: È
0: possibile guarire o ridurre fortemente gli effetti di un trauma anche senza
1: Vero.
0: È vero, hai ragione. La guarigione dipende soprattutto dal lavoro su di sé, non necessariamente dal rapporto attuale con i propri genitori.
1: Il libro che ha vinto il premio Strega nel 2025 parlava della scelta di un figlio di allontanarsi definitivamente dai genitori.
0: Non lo so, non lo so.
1: Lo dico io,
3: passo,
1: è vero, ed è l'anniversario di Andrea Baiani. In una

0: confessione autobiografica, l'autore ripercorre la tappa del doloroso distacco dai suoi genitori.
1: Porca miseria. Hai capito? Premio Strega.
0: Vai, vai.
1: Attenzione, qui, allora, dal premio Strega alziamo il livello. Cioè, adesso non so se tutti sarete in grado di comprendere, perché qui comunque ci vogliono dei riferimenti culturali. Adesso non so se tutti avete studiato. Vabbè, comunque. Valeria Marini si è riconciliata con la madre Gianna in diretta TV.
0: È vero.
1: No, è falso.
0: Porca miseria. Scusate, pensavo di saperla,
1: scusate,
0: questa.
1: Sono anche un po' dislessico. La showgirl aveva tentato il riavvicinamento in un salotto televisivo domenica in. Gianna la prese malissimo, non so se ricordate il video. La riconciliazione vera e propria è avvenuta in privato solo in seguito. Ne è a posto così.
0: Vabbè, però c'è stato un tentativo.
1: Sì, sì.
0: Vabbè,
1: sì,
0: sentire senso di colpa dopo aver preso le distanze dei propri genitori significa quasi sempre che si è fatta la scelta sbagliata.
1: Falsissimo.
0: È falsissimo, anzi, una reazione molto comune, anche quando la scelta è stata necessaria.
1: Che tema, ragazzi.
0: Dai, sono pronta.
1: Vero o falso? Sembra lo squizzone.
0: Ma che è successo oggi?
1: Sembra lo squizzone.
0: Sei a rilento, vai.
1: Perché mi vengono a pensare. Vero o falso? Se i genitori volevano solo il mio bene, allora quello che hanno fatto non può essere considerato traumatico.
0: Falso.
1: Falso. È proprio falso. Le intenzioni dei genitori non cancellano l'impatto. Anche azioni fatte per il tuo bene possono essere state dannose e lasciare traumi, secondo me la maggior parte.
0: Ti faccio l'ultima anch'io. Valentino Rossi di recente ha riallacciato i rapporti con il padre Graziano dopo anni di battaglie legali.
1: No, falso.
0: È falso. Pochi giorni fa Graziano Rossi ha scritto una lettera aperta al figlio dicendosi aperto a ricevere delle scuse.
1: Anche questa è una storia incredibile. Anche questa è una storia incredibile. Beh, Valentino Rossi che non si parla.
0: Gli ha scritto una lettera pubblica in cui gli ha fatto sapere, cioè praticamente gli ha detto pubblicamente: tu hai sbagliato, io però posso accettare le tue scuse.
1: Esattamente.
0: Vabbè, dai.
1: Ultima. Vero o falso? Heather Parisi ha confessato a Verissimo di non avere rapporti con la figlia Jacqueline da 13 anni.
0: Vabbè, grazie, sì, l'abbiamo appena detto.
1: L'abbiamo detto
0: siamo
1: poco
0: bravoni.
1: Va bene, ok, questo era il vero falso di questa puntata dei 105 tabù sul nostro rapporto con i genitori. 105 tabù.

0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. 1, 2, 3, 4.
1: Sono un autodidatta.
2: Sei fantastico.
3: Perché lo tenete, mi chiedo io.
4: Musica!
5: Per me è super sì.
6: Anche per me?
7: Per me vale.
5: Anche per me?
8: È un sì al 100%!
9: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
10: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.

0: house.fileni.it.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Le mele di Marlene.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
3: Mi fa innamorare.
5: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
6: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
7: È possibile.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: 105.
12: 105.
11: 105. Che storia.
13: Radio 105.
12: Che storia.

0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: A Radio 105, 30 secondi e saranno le 22.
2: L'ora esatta è offerta da
3: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
4: E non ho capito, quindi voi sareste
5: i suoi fratelli? Io sono Valeria e lui è il primogenito.
6: Bruno.
4: Oh, scusate. Sì, dimmi.
6: No, arrivo. Arrivo subito.
4: Sì.
6: Scusate,
4: La giornata è un attimino particolare. E se mi dite in cosa posso aiutarvi?
5: Sì, niente, noi siamo soltanto venuti ad invitarti al matrimonio di nostra madre.
6: Ah.
5: Che poi sarebbe anche la sua.
6: La nostra.
4: Perché si sposa. Cioè, sta morendo, ma si sposa.
5: Esattamente.
6: Infatti.
4: Certo.
5: No, insomma, secondo noi le farebbe molto, molto piacere. E cioè, magari, insomma, anche per te sarebbe bello, no?
6: È una mamma molto importante. A me mi ha rovinato la vita. No. A lei anche. E se magari vieni a conoscerla, la rovina anche a te. Non si sa mai.
7: Radio 105 presenta... Tabù.

0: Agosti e Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre con
1: 105 tabù.
2: Allora, devo dire, il film non l'ho visto, credo che lo vedrò. Com'è che si chiama?
3: La prima cosa bella.
2: La prima cosa bella, bellissimo, con la Ramazzotti.
3: Ma
2: quello che sentivo era...
3: Era la scena in cui la Ramazzotti e...
4: Claudia Pandolfi,
3: Valerio Mastandrea,
2: esatto.
3: Che sono due fratelli. La storia di questa mamma,
2: certo,
3: molto ingombrante nella loro vita. E a un certo punto scoprono di avere un fratello che ha un lavoro importante, che è Paolo Ruffini. Vanno lì.
2: Non dire tutto, però, del film bellissimo. Gli dicono:
3: Ha rovinato la vita a me.
2: Così magari se la conosci la rovina
3: anche a te. Mastro Andrea va a spaccare. Vedi, io ho solo questi piccoli flash dei film. Di questo film
2: così.
3: Ricordavo solo perfetto per
2: però,
3: il nostro programma.
2: Ti posso dire bravo, perché quando durante la chat mi chiedete, ovviamente, no, ognuno mette il suo, io non ho idee. Cioè, il mio cervello è abitato da pesci rossi.
3: Su queste piccole cosine qua.
2: È così, non ho quel funzionamento lì.
3: Va bene, buonasera a tutti, buonasera Elisa Vianello.
2: Con noi.
5: Buonasera a tutti.
3: Buonasera.
2: Puoi confermare che in corridoio, quando ci siamo incontrati, hai detto: beh, bel temone, questa sera.
5: Avremo tutti qualcosa da dire, sicuramente.
3: Vero. Tutti. Arrivano tanti messaggi, ci sono tante storie. Amici del 105 Tabù, l'argomento, il tabù di questa sera è il cattivo, a volte cattivissimo, pessimo, a volte finito rapporto con i genitori.
2: Esatto, arrivare a dire: io non sento più i miei genitori, non sento più mamma, non sento più papà, quindi ho interrotto il rapporto con i genitori. Ci avete messo un po' per lasciarvi andare, poi è arrivata una valanga di messaggi. Con la Claudietta li stiamo tenendo via, vi sta contattando, quindi ci saranno un sacco di vostre voci in questa seconda ora per portare effettivamente la vita vissuta dai nostri tabuisti.
3: Esatto, la verità. Intanto, quali sono i numeri?
1: 105 tabù in numeri.
6: Circa il 16% degli adulti dichiara di aver interrotto i rapporti con almeno un genitore. Il fenomeno si chiama Estranged Adult Children. Negli USA la percentuale sale al 38%. L'estraniamento familiare si verifica con percentuali particolarmente alte all'interno della comunità LGBTQI+, 34%. Nel 26% dei casi si tronca con il padre, nel 6% dei casi la rottura è con la madre. La condizione non è sempre definitiva. L'81% delle interruzioni con le madri si risolve in un ritorno al contatto nel corso degli anni. La percentuale si abbassa al 69% quando il distacco è dai padri. Gli adulti tagliano i ponti con i genitori principalmente per proteggere la propria salute mentale.
2: Lo sappiamo.
6: Le ferite emotive causate dai comportamenti, consapevoli o meno, dei genitori possono essere rifiuto, abbandono o trascuratezza emotiva, umiliazione o svalutazione, tradimento della fiducia, esposizione a conflitti. La community Facebook globale dal titolo I Hate My Parents, odio i miei genitori, conta oltre 100.000 iscritti.
2: 100.000, 100.000 iscritti.
5: Wow,
2: tantissimi. Sono tanti. Mi ha colpito, è interessante questa disanima. Si rompe il rapporto più spesso con papà rispetto a mamma. E con la mamma l'80% si risolve, solo il 60% con papà.
3: Elisa.
2: Alla fine la mamma è sempre la mamma.
5: Diciamo di sì, diciamo che comunque c'è un rapporto più viscerale con la mamma, e papà è visto sempre come la figura più autoritaria, anche più distanziante. È raro, io ho dei pazienti che hanno il mammo, chiamiamolo così, il papà che è la figura più rotonda, più accogliente, ma quasi sempre la mamma è anche quella più disposta a mettersi in discussione, a fare una riparazione eventualmente se si è creato un errore o un danno o una ferita grande. La mamma ha una capacità anche emotiva maggiore, più profonda rispetto al padre, che, come dicevamo in un'altra puntata, proprio viene dall'uomo e la donna, che biologicamente sono predisposti anche in un modo diverso e alfabetizzati in modo diverso riguardo al tema delle emozioni. Quindi quando di trauma si parla, perché comunque, come dicevo prima scherzando, ma non è uno scherzo, è vero, tutti li abbiamo subiti, me compresa, la cosa importante sarebbe quella di riconoscere cosiddetta ferita creata nel figlio, ma purtroppo non è sempre né semplice né consueto, perché implica che l'adulto si metta in discussione, inizia a farlo forse più in terza età, quando tra l'altro sovviene una malattia, quindi fai conti un po' con la vita, però a volte ammettere, riconoscere un trauma, una ferita profondissima che ha creato in un figlio, crea a sua volta a lui o a lei, no, al genitore, eccessivo dolore che probabilmente non riesce a sostenere e quindi rimane
2: inerme. C'è la negazione.
5: Rimane inerme e non fa nulla, però è un danno sul danno. Perché
2: tu quanti pazienti che hanno realmente interrotto il rapporto con uno, con entrambi i genitori hai attualmente da te in cura?
5: Allora, che hanno interrotto al 100% due, ma che odiano la mamma proprio.
3: Ok.
5: La odiano.
3: Okay.
2: Maschi o femmine?
5: Due maschi. Sì, sì,
2: rapporto
5: sì.
2: Difficoltoso con le figure femminili della loro vita?
5: Sì,
2: successivamente.
5: Assolutamente.
2: Grazie, non presentarmeli mai.
5: Perché quello che si va a conformare è proprio questo, una conseguenza nelle relazioni che si hanno da adulti in base alla relazione che ho avuto con i miei genitori, perché è il primo riferimento, primo esempio di amore, diciamo.
3: Ok. All'inizio della puntata io e Lucilla abbiamo pensato a questa
2: abbiamo
3: cosa.
2: Abbiamo pianto.
3: Beh, oddio, ci sarebbe anche. Però abbiamo fatto questa riflessione. Per noi millennials il rapporto con i genitori è stato più difficile di quello che stanno avendo ora i millennials con i loro figli.
5: Sì, assolutamente.
3: È vera questa cosa?
5: Sì.
3: Non è solo una nostra
2: Perché?
3: Percezione.
5: Perché siamo più consapevoli noi. Noi le abbiamo subite, no? I millennials. Quindi non vogliamo ripetere sui nostri figli quello che noi abbiamo subito.
2: E okay. Secondo te perché i millennials hanno subito da quella parte genitoriale che tra l'altro dovrebbe aver attraversato anche se vuoi una rottura, nel senso i nostri genitori hanno vissuto il 68, i primi anni 70, quindi magari una nuova apertura verso... Però io vedo ad esempio che no, che siamo messi molto male noi millennials.
5: Siamo messi male, ma meglio rispetto a prima. Cioè,
2: tu dici?
5: Senso, no, aspetta, vediamo se ho capito bene. Nel senso, i nostri genitori,
2: sì,
5: inconsapevoli nella cura del bambino, perché prima non si dava importanza alla psicologia del bambino, alla delicatezza nell'educazione del bambino, nella cura emotiva del bambino. Prima i bambini, i figli, dovevano fare quello che il genitore diceva, sennò boom,
3: e basta.
5: Schiaffo
3: e basta.
5: O insulto, okay. E basta, senza tanto ridere.
3: C'è più ascolto, quindi. C'è stato più ascolto.
5: Adesso c'è più sensibilizzazione verso la cura della psiche, cioè si è capito che il bambino è un esserino che ha bisogno di cura e attenzione in un modo molto delicato, ha bisogno dello sguardo, ha bisogno dell'ascolto, ha bisogno del tempo.
3: Faccio un passo ancora più indietro,
5: sì.
3: Quindi i nostri genitori con noi, parliamo di una generazione, insomma, di quelli che adesso hanno 30 anni fino a quelli che ne hanno 50 abbondanti, ok? Con i genitori molti hanno avuto un rapporto conflittuale, addirittura a volte interrotto,
5: sì.
3: Ma i nostri genitori con i loro genitori
5: Peggio ancora. Sì.
3: Quindi forse è a cascata,
5: sì.
3: È per questo.
5: Sì, io credo che si sta assistendo a un cambiamento storico anche con l'accettazione maggiore della psicologia. Io lo dico perché sono argentina, sempre faccio questo paragone. L'Argentina è il secondo paese con più psicologi al mondo e non è un tabù parlare di psicologia, non è un tabù dire che mando i miei figli dallo psicologo. Qui in Italia ho visto un'apertura maggiore dopo il Covid,
3: okay.
5: Però comunque ancora
2: sì,
5: c'è
2: certo.
5: Molto scetticismo, cioè non scetticismo, tipo paura.
2: Sì,
5: no?
2: Sì, come la parola anche un po' di vergogna, come
5: vergogna,
2: se uno andando
5: mondo,
2: dallo psicologo
5: certo.
2: Dovesse dire non sapete che fattacce abbiamo,
3: certo.
2: Andiamo dallo psicologo.
3: Mio figlio non sta bene, certo.
2: Mattia, mi ha detto che c'è un messaggio, vero? Lo mettiamo, dai.
3: Sentiamo.
7: Buonasera
3: sentiamo.
7: A tutti, l'argomento che stiamo trattando stasera è un argomento comune, corrente, che ben si attaglia alla quotidianità che noi tutti viviamo o abbiamo vissuto. Spesso non avere rapporti con i genitori è l'unica maniera per non soffrire e si scopre di fatto che quando si sta distanti si sta meglio, ci si sente più liberi e soprattutto meno giudicati. E queste sono ferite che non si rimargineranno mai. Puoi avere 30, 40, 50, 60, 70 anni, nel momento in cui ti riavvicini riiniziano le sofferenze. Un saluto, complimenti per l'argomento, Monica da Genova.
3: Grazie Monica. Sembrava l'intelligenza artificiale per quanto parlava bene, però
2: parlava
3: è reale.
2: Benissimo.
3: Confermi Mattia che è reale?
4: No, confermo che ho avuto anch'io qualche dubbio.
2: Invece è lei.
3: Ok.
2: Eli, è vero, non si rimargineranno mai le ferite?
5: Allora, confermo quello che dice lei che allora La ferita ci sta che si riemargini, ma la cicatrice rimane ed è pronta ad essere aperta di nuovo.
2: Okay.
5: Si può guarire, diciamo così, da un trauma, però si deve fare tantissimo lavoro su se stessi, però il segno rimane e come se rimane. E poi, come diceva appunto l'ascoltatrice, ci sta che magari se mi distacco io mi proteggo e quindi non vado a toccare quella vecchia ferita e non risanguina, però all'espormi di nuovo al soggetto triggerante, in questo caso il genitore, ci sta che si apra, come dicevo prima, dipende la profondità che ha avuto
2: della ferita.
5: Sì, certo, è chiaro, la
2: chiaro.
5: Profondità, la gravità.
3: Va bene, va bene. Mettiamo una canzone, poi torniamo a parlare di questo. Ammazza che argomento, ragazzi. Cioè, una cosa proprio.
2: Cioè, torniamo a parlare con un sacco di loro, nel senso che c'è davvero la vostra voce insieme a noi questa sera.
3: Claudia vi ha chiamato, voi avete accettato, e quindi tra poco avete una psicologa anche a disposizione.
2: Esatto, per far domande.
3: Esatto.

0: Madonna su 105, le 10:15 di martedì sera, 29 di settembre, c'è il 105 Tabù. Stasera argomento enorme, ossia il rapporto conflittuale, a volte finito, con i genitori, soprattutto per quanto riguarda i millennials. Qui con noi c'è Elisa Vianello, psicologa, psicoterapeuta, che ogni tanto ci viene a trovare. E al telefono abbiamo anche chi ci racconta la sua storia. In questo caso dovremmo avere, se me lo confermate, Francesca. Ciao Francesca.
1: Ciao.
2: Ciao,
1: benvenuta Francesca. Senti, ci racconti subito la tua storia, che è molto ficcante, diciamo, riguardo all'argomento di questa sera.
2: Sì, allora, niente, io a 17 anni ho scelto di non vedere più mia madre in occasione della separazione dei miei genitori. Lei se n'è andata, io poi ho scelto di restare con mio padre perché avevamo alle spalle un rapporto molto difficile, nel senso che lei era una persona con un'ansia da prestazione gigantesca che viveva attraverso me e mia sorella, quindi noi dovevamo essere assolutamente perfette, però non lo vedevamo mai di fatto.
1: Quindi profondamente svalutante, non vi sentivate mai abbastanza?
2: Assolutamente, assolutamente, ma in maniera veramente... tagliava le gambe, diciamo. E poi questo, oltre ovviamente a mille altre cose, ma ci vorrebbe un'ora per raccontarlo.
1: Se vuoi fare degli esempi, falli, Francesca, sentiti libera.
2: Oh beh, non lo so, si va da, non lo so, per dirne una, il rapporto con gli uomini. Rendiamoci conto che abbiamo rotto, che io ho 17 anni, parliamo di una teenager, no? Uh-huh. E niente, qualunque ragazzo io vedessi, ma senza che succedesse niente, io facevo la cretina, ero una cretina, dovevo smetterla e dovevo solo frequentare le persone che diceva lei, per dire.
0: Ok.
2: O a scuola andavo bene, avevo dei bei voti, ma non andava bene, c'era lei, la mia professoressa, per dire. Una volta mi disse: guarda Francesca, mi è capitata una cosa strana, di solito i genitori vengono a parlare con noi e noi professori diciamo che ci sono dei problemi, l'alunno ha difficoltà e così via, e i genitori difendono sempre i figli. Invece con te ho detto a tua madre: ma tu vai benissimo, non c'è nessun problema, studi, ti applichi. E tua madre è saltata su e ha detto: no, non è possibile, non fa mai niente.
0: Ok.
1: Sì, sì, è chiaro.
0: Cioè, quindi qualsiasi cosa tu avessi fatto sarebbe comunque stata sbagliata, qualsiasi uomo,
2: in
0: qualsiasi voto.
2: In qualunque ambito.
0: Ok.
2: Senza mai uno spiegare come avrei dovuto fare eventualmente.
1: Beh, certo, ovviamente. No, perché il suo sogno era che tu sbagliassi all'infinito, lei, in realtà.
0: Senti, e adesso? Dopo 30 anni?
2: Dopo 30 anni, allora, siccome ho avuto una malattia un paio d'anni fa, allora... Per lei più che altro, perché mi dispiaceva, sapevo che era preoccupata, e intendiamoci, io non la odio e sono convinta che lei mi voglia bene a modo suo.
1: Mm-hmm. Sì, sì, certo.
2: Sono assolutamente consapevole. E, cioè, la presa di distanza è stata solo per salvarmi la vita, non è stata per punirla o perché
1: sì, sì,
2: ce
1: è chiaro.
2: Con lei.
1: E per 30 anni non vi siete neanche mai più sentite, quindi c'è stato un silenzio totale durato 30 anni?
2: No, io le ho scritto una lunga lettera quando, per dirle che volevo interrompere i rapporti, ma in realtà erano pagine e pagine in cui le spiegavo, scusate, in cui le spiegavo il perché della mia decisione, a cui lei non ha mai risposto. E poi negli anni, qualche volta, può essere capitato magari che io provassi a buttare un occhio, a dire ma magari... Però è sempre stato abbastanza disastroso.
0: Ok. E adesso come sono i rapporti?
2: Adesso i rapporti sono che quando ci siamo riavvicinate, lei era sposata con un uomo meraviglioso che aiutava molto a mitigare la situazione. Quindi io avevo conosciuto lui e lui faceva molto da filtro. Cioè, ci vedevamo una volta all'anno, e però era piacevole. Al che, appunto, dopo la malattia che ho avuto, ho ricominciato a vederla un po' di più, una volta al mese, e andava, finché il rapporto rimaneva superficiale, andava benissimo. Poi purtroppo il compagno è mancato e lei ha ricominciato ad essere quello che è sempre stata.
0: Quando
1: quindi si sono riaperte le ferite esattamente come 30 anni fa.
2: In una maniera, tutto, ma io ho cominciato ad avere attacchi di panico, voi non potete capire.
1: Ma infatti c'è qui Elisa Vianello, la nostra psicologa.
3: Ciao, buonasera, mi spiace innanzitutto perché sento ancora l'attivazione emotiva nella tua voce.
2: No, ma mi sono risentita quindicenne, cioè, voi non avete un'idea.
3: Sei tornata indietro nel tempo.
2: Mai fatto, guarda.
3: E più che altro quello che osservo è, cioè, tu hai fatto tentativi su tentativi, mi viene da dire, anche dopo che hai chiuso i rapporti, tentativi di avvicinamento, dove questo tentativo cadeva nel vuoto. Quindi qua vediamo la doppia ferita di un figlio che comunque per salvaguardarsi e proteggersi dal trauma e dalla sofferenza, dato comportamenti di svalutazione, di critica costante, di invalidazione emotiva e tutto quello che ha descritto. Come ti chiami? Scusami, non mi ricordo il tuo nome.
0: Francesca.
3: E vediamo che decide di tagliare il rapporto per proteggersi, nel tempo fa dei tentativi di avvicinamento che cadono nel vuoto, quindi questo ancora più deleterio, un po' mitigata la situazione dal compagno per poi tornare appunto da capo. Mi viene da dire, so che forse non è una domanda da radio, però mi viene da farla, come stai adesso, Francesca?
2: Ci convivo. Nel senso che purtroppo non avrei dovuto riallacciare i rapporti ora che l'ho fatto, mia madre è rimasta sola, ovviamente arrivano poi il senso del dovere, il senso di colpa, mica vorrei lasciarla sola. Poi
1: tu non hai fratelli e sorelle, me lo sono sognata che hai una sorella?
2: Ho una sorella.
1: Ok, che però è assente o presente in questo riavvicinamento?
2: Mia sorella non ha mai tagliato i rapporti.
1: Ma allora scappa di nuovo. Lascia la tua sorella che si è sempre trovata bene.
2: Anche per mia sorella, poverina, perché è un macigno, non è che mia madre sia gentile con lei.
0: No, perché poi subentra quest'altra cosa. Chiedo
1: di protezione nei confronti dei fratelli che hanno condiviso.
0: Esattamente questo. Cioè,
3: però ognuno ha il suo zaino, Francesca, nel senso, pensiamo, ognuno si salva da solo, mi viene da dire, no? Io sento il tono della voce di Francesca molto affaticato, tra l'altro non vorrei sottovalutare la malattia che gli è presa, perché butto lì con il condizionale, magari poi uno, dato tanta sofferenza e dolore, può anche somatizzare e quindi gli può venire anche una malattia. Nella psicosomatica proprio le malattie sono viste anche, oltre al punto di vista clinico convenzionale, come blocchi psicoemotivi di una sofferenza molto acuta che non si è elaborata e quindi è andata a colpire un organo bersaglio.
0: Ok, Francesca, grazie.
1: Grazie Francesca. Radio 105.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, life com.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Verde. Rosa. Arancio.
2: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane. Con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo. Scegliere.

0: Bausa, Lose Myself, 22:28, siamo all'interno della nostra seconda ora del tabù, tema tabù di questa puntata, devo dire mai tabù come questa sera, è rapporto profondamente conflittuale con la genitorialità, a tal punto da arrivare a pensare e ad attuare un allontanamento e silenziare il rapporto con i genitori.
1: Un distacco, c'è con noi Elisa Pianello. Elisa, ti volevo fare una domanda prima di proseguire con le voci degli ascoltatori. È vero che è la prima domanda che fate, il rapporto con i genitori, in un'analisi?
2: Sì, si cerca di capire, la prima domanda è il problema che porta.
1: Certo,
2: e poi
1: sì,
2: ovviamente andiamo lì a carpire, no? A cercare di cogliere qual era la relazione con i genitori e i genitori tra di loro.
1: Ok, quindi amici,
2: perché
1: se non è un tabù questo.
2: È l'esempio che è l'imprinting questo, okay. E da lì difficilmente se ne esce.
1: Ok, purtroppo. Quindi non si può fare un'analisi, non si può fare terapia se prima il terapeuta non conosce la situazione familiare.
2: Si inizia, io sono rogersiana, quindi partiamo dal presente, no? Okay. Ci sono altri approcci che vanno nel passato, passato no, partiamo dal presente, ma un riferimento al passato per dare un significato alla storia ci vuole.
1: Ok, ok.
0: Tony al telefono con noi ci ha mandato svariati messaggi, uniti abbiamo percepito la sua storia, ha un'idea, devo dire, che è diversa rispetto per esempio a quella di Francesca. Tony, ciao, buonasera.
1: Ciao Tony.
2: Ciao Tony.
3: Ciao, buonasera a voi.
0: Ciao, ciao, benvenuto al tabù, come va?
3: Bene, bene.
0: Che belva si sente, no? Senti Tony, raccontaci un po' la tua storia.
3: Sì, diciamo che la mia infanzia non è stata il massimo della vita. Per forze maggiori, i miei genitori, diciamo che avevano problematiche economiche, anche familiari, in precedenza alla loro vita che si stavano creando. Mm. Io sono il terzo figlio, e diciamo che per forza maggiore siamo finiti in collegio, io e mio fratello.
1: Ok, okay. Terzo di quanti? Terzo di quanti figli? Di tre?
3: Sono il terzo figlio, da cui una prima femmina e poi successivamente mio fratello maggiore e dopo io.
0: Okay. Ok, ok. E siete finiti in collegio due maschi. Voi due maschi in tenera età, cioè eravate piccoletti, elementari, sta parlando di 7-8 anni, una cosa così?
3: Sì, diciamo che io ho iniziato all'età di 6 anni e ne sono venuto fuori che avevo 10 da collegio.
1: Ok, e il tuo rapporto con i genitori era conflittuale e quello dei tuoi fratelli?
3: No, diciamo che in famiglia non c'era un conflitto, diciamo, di fratelli e sorelle e quant'altro. Più che altro era un aspetto economico di mantenimento, perché il padre lavorava in trasferta, la mamma rimaneva a maggior parte da soli. Noi, essendo adolescenti, eravamo un po', come dire, non gestiti bene, tra l'altro.
0: Certo.
3: Perché la mamma ha avuto tre ragazzi da piccoletti, il primo ce l'avevo da 14 anni, io sono il terzo e a 17 anni aveva tre figli, quindi...
1: Ok, Luci, se sei d'accordo mettiamo insieme un attimo i messaggi di Tony.
0: Sì?
1: Che e chiediamo a Elisa un po' che cosa ne pensa. Tony, tu in realtà la sintesi di quello che dici è: l'amore è infinito per un genitore a prescindere da quella che è stata l'infanzia, no? Si può tradurre così il tuo pensiero, Tony?
3: Sì, concordo, sì.
1: Ok.
3: Dici bene.
2: Ma allora, ciao Tony, nel senso qua subentra molto la soggettività, nel senso ci sono persone che riescono a perdonare, perdonare non vuol dire assolvere, vuol dire non farsi guidare dalla ferita, e persone che la sofferenza è stata così profonda, così acuta e non sono riusciti ad elaborarlo che continua a sanguinare, e la distanza, come diceva Francesca, è l'unica soluzione per potersi proteggere. Quindi io credo che non ci sia una risposta giusta o sbagliata, ma dipende molto dalla storia e da quello che uno sente, perché come dicevamo prima, si vuole stare bene. Quindi adesso io quello che vedo è che le persone sono sempre più disposte anche a interrompere relazioni di qualunque tipo esse siano, pur di star bene, proteggere la propria salute mentale. Questo lo vedo molto chiaro, e per quello anche non mi stupisce, no? Sono felice che si parli dell'argomento di oggi, non mi stupisce che stiamo ascoltando più persone che dicono: sì, per tutelarmi ho deciso di interrompere, no, la relazione, almeno temporaneamente, per ristabilire quello che sono i confini.
0: Certo.
2: E ricomprimere un po' quello che succede, mi veniva lo spagnolo, scusate, quello che succede è che nel lungo termine appare un'ambivalenza di sentimenti, o potrebbe apparire quasi sempre così, che appare anche la nostalgia, ma la rabbia, l'angoscia,
0: certo,
2: il vuoto, la mancanza, misto a la libertà, cioè è tutta una confusione dentro la persona che sicuramente dà un tormento non indifferente.
0: Tony, tu hai mai pensato di volerti staccare dai tuoi genitori o è un pensiero che non hai mai avuto?
3: No, assolutamente no, questo io poi nel corso del tempo ho capito che è stata una forzatura, diciamo che per proteggerci ci hanno mandato in questo istituto per essere protetti, non più per un allontanamento.
0: Ok, quindi mi sembra di capire che a livello di figure genitoriali sì, c'erano delle difficoltà a livello economico e quindi probabilmente anche di gestione di voi bambini, ma non sono delle figure negative per voi e per la vostra crescita.
3: No, assolutamente.
0: Ok, ok.
3: Diciamo che poi da lì ovviamente ci sono stati quei percorsi che abbiamo fatto in collegio dove ci hanno insegnato veramente tante cose che nella vita quotidiana dopo a distanza di tanti anni abbiamo capito che veramente ci sono molto serviti.
1: Okay.
3: Ovviamente il discorso genitore successivamente a questa storia c'è stata proprio una rivoluzione, una presenza ad oggi che non è venuta mai meno, quindi non tutto il male poi alla fine viene per nuocere, voglio dire.
1: Certo, in quel momento siete stati distanti, ma tu hai un ricordo e hai un rapporto con i tuoi genitori sano, un rapporto che hai compreso poi piano piano e quindi è tutto a posto. Ti volevo chiedere, ma tu riesci a comprendere quelli che invece purtroppo il rapporto ce l'hanno avuto sbagliato fin dall'inizio e l'unica soluzione che hanno...
3: Non rimane all'individuo, ma rimane al genitore la gestione poi di poter risanare il tutto. Per quanto ci riguarda, dopo di ciò la mamma e il resto, i genitori, tutti i parenti, nonni e quant'altro, dopo hanno fatto il loro ruolo e hanno fatto loro in modo che noi siamo rientrati nella famiglia.
1: Sì, sì, ma quello che io ti chiedo
0: è un'altra domanda che ti vuole fare Ale.
1: Se un tuo amico ti dice io con mia madre non ci posso proprio più parlare, non ce la faccio più e basta, taglio i contatti per 20 anni perché mi fa solo male, tu sei uno di quelli che comprende o per te è inconcepibile? Questo volevo sapere.
3: No, assolutamente inconcepibile.
1: È inconcepibile.
0: Neanche su una storia diversa dalla tua che parla magari di dolori, di abusi, di sofferenza e quindi magari il tuo amico ti dice io mi devo preservare per costruire anche la mia vita in maniera più sana, devo prendere una distanza, tu non riusciresti a capirlo?
3: Quello ovviamente sono cose che uno non può giudicare, no? Ovviamente su quelle che avete detto, violenze e quant'altro, cioè non fa una piega.
1: Sì, le violenze sono anche psicologiche.
0: Esatto,
1: Tony,
0: esatto.
1: Senso, anche magari una mamma su una figlia che la fa sentire sbagliata per tutta la vita, come la storia di Francesca, no? A un certo punto Francesca per star bene.
3: Quello ovviamente è una ritorsione che ti porti dietro, che poi di conseguenza ha avuto modo anche di poter risanare la situazione, non è stato capace. A questo punto qui c'è una persona cosa dovrebbe fare?
2: Quello che a me sembra di cogliere, Tony, io non sento, per fortuna, no, mi viene da dire, un nucleo di abbandono su Tony e mi chiedo se mamma in quel momento, dato che tu stai dicendo per forza maggiore mi hanno dovuto mandare a me e mio fratello nel collegio, mamma allora te l'ha spiegato? Dipende molto anche come spiega l'adulto al bambino quello che succede. Quindi
3: no, a parole non abbiamo avuto modo di poter dettagliare questa situazione, ma a fatti lei ha proprio avuto quell'attenzione nel corso della vita. Ovviamente io ora sono una persona adulta, sono anche un nonno, quindi è stata lei dopo a risanare il tutto e ora è un amore infinito.
2: Si è creato il vuoto.
0: Certo. Beh, è una storia diversa, interessante anche questa.
1: È una bella storia perché in realtà tu magari sei stato anche confuso da piccolo, ma poi i tasselli ti sono andati a posto grazie alla forza. È una bella storia.
0: Tony, ma come ti è stato detto che dovevate andare in collegio? Dal giorno con il giorno stesso siete partiti o vi è stato spiegato? Tu...
3: No, assolutamente, ci siamo trovati in una situazione così, buttati lì.
0: Ok, e potevate tornare a casa una volta alla settimana, vedere comunque, avere un contatto con la famiglia o per tre anni?
3: Erano loro che ci venivano a trovare in istituto, ma una volta al mese, forse anche più distanti la storia, che tra l'altro, come posso dire, ci sentivamo quasi quasi strani, no? La nostra famiglia era il collegio,
0: certo,
3: il resto.
0: Ma tu ti sei sentito abbandonato da bambino?
3: Questa è una cosa che mi dice sempre mia moglie, no? E ti devo dire che questa cosa non l'ho proprio percepita, perché di conseguenza questa storia qui il tutto si è appianato con l'amore che ci ha dato.
0: Ma pazzesco.
2: Vediamo come è importante la funzione dell'adulto, incredibilmente, perché lui avrebbe potuto
0: sentirsi abbandonato,
2: Tony, e invece non ha questa sensazione.
3: Detto proprio nel nullo, perché poi nel corso della vita tutto quello che potrebbe fare un genitore io l'ho percepito. Però ti devo aggiungere che rispetto a questa storia mi ha insegnato a comportarmi in una certa maniera con quella che è la mia famiglia.
1: È una bella storia la tua, Tony.
0: Molto.
3: La lezione che tutto quello che io ho percepito l'ho assimilato come un beneficio e l'ho trasmesso poi tutto l'opposto in quello che oggi è la mia famiglia.
1: Grazie Tony.
0: Un abbraccio grande.
2: Ciao Tony.
3: Mi auguro che tutto vada per come deve andare, anche per chi attualmente non ha avuto quello che ho avuto io.
0: Grazie.

0: Separare,
1: separare, mare,
2: niente ci dividerà. Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio, 22:42, Radio 105, c'è il tabù. Stasera con noi c'è Elisa Vianello, psicologa, psicoterapeuta. Sapete cosa mi succede? Mi nervosisco quando ci sono quelle persone che ti vogliono per forza convincere che con un genitore ci devi andare d'accordo a prescindere. Cioè, è pur sempre tua madre, è pur sempre tuo padre, ma tu che cazzo ne sai di quello che m'ha provocato mio padre o mia madre? Esatto. Cioè, nel senso, è corretto a un certo punto dire sto male, taglio la corda.
3: Se è giusto per te, sì.
2: Ok, basta.
1: A me ha colpito tantissimo, scusate, adesso stavo riguardando i messaggi anche di prima, li abbiamo letti, Pierre che ha detto che tanti hanno rotto i rapporti con la famiglia o sono stati allontanati per via della loro inflessione sessuale, per il fatto che magari erano... sono gay. Guarda, ti giuro, questa cosa mi tocca così nel profondo, che una famiglia non riesca ad accettare la sessualità del proprio figlio e che la scelta di viversi la propria sessualità liberamente sia motivo di una separazione familiare e quindi subita dal figlio. Sì. O un altro invece ci raccontava si è dovuto allontanare proprio perché non era accettato dalla famiglia,
3: e questo gli crea rifiutato. Purtroppo è pieno di questi casi.
2: Mamma mia. E vi dico di più, la città dove viviamo noi tre, i nostri coetanei farebbero, la metà delle persone farebbero, uomini, donne quasi mai, farebbero molta fatica ad accettare un figlio omosessuale ancora.
3: Ecco. No,
1: allora, questa è una cosa vera che mi accorgo ancora adesso quando mi capita di parlare di nostri coetanei, e davvero non riesco a capire come nel 2026 delle persone della nostra età possano sentirsi preoccupati sulla scelta di vivere la sessualità dei propri figli.
2: Una cosa veramente...
1: cioè non è un tema, non dovrebbe essere un tema.
3: Il giudizio, prima si vedevano come malati mentali. Quindi
1: ma
3: è ancora c'è questo retaggio, anche adesso, qua Mattia fa il gesto. Anche sì, purtroppo è molto triste. Io ho un caso di un ragazzo che il genitore, quando lui ha fatto outing, gli ha smesso di parlare.
1: Madre o padre?
3: Il padre. No, il padre. La madre, no.
2: È
3: no.
2: Quasi sempre così, non so.
1: E la madre riesce a stare col padre? Perché io non riuscirei a stare con un uomo che rifiuta mio figlio per la sua scelta...
2: per la sua natura. Esatto. Cioè, mio figlio è omosessuale, no, non lo accetto, vabbè, allora rimango con te. Ma rimango con te cosa?
1: Non capisco.
2: Anch'io non starei
1: questo
2: con una donna che, se non dovesse accettare la natura di nostro figlio.
3: Sì, è una cosa per lui inaccettabile proprio. Cioè, da una vergogna molto grande. Anche io quando mi raccontava, non nego che mi prendeva quel motto un po' di tensione, nervosismo, e dire non ci posso credere. Solo per l'orientamento sessuale, che danno stai creando a tuo figlio?
1: Ma è pazzesca questa cosa.
2: Va bene,
1: le varie telefonate che ci sono arrivate, vari messaggi, c'è anche Mattia. Ha una storia molto forte anche lui. Mattia, ciao, benvenuto.
4: Ciao,
3: ciao Mattia.
1: Ciao, come stai?
2: Ciao. Ti sta toccando l'argomento?
4: Mi sta distruggendo.
1: No, Urca. Mattia, adesso ti aiutiamo noi. Guarda, c'è anche Elisa Vianello.
3: Eccoci
1: che
3: qua, Mattia.
1: Raccontaci.
4: È difficile.
2: Respira con calma, non ti preoccupare.
4: Io voglio benissimo a tutti quanti. Ce la faccio ad avercela.
2: Ok.
4: Con mia famiglia.
2: Ok.
4: Anche se mi sono sentito sempre un pelo. Però, mi è stata suggerita appunto la mia psicologa di cancellarli.
2: Di allontanarti?
1: Di prendere una distanza?
4: Sì.
1: E tu però non riesci?
4: Come puoi pensare di allontanarti da chi ti ha messo al mondo alla fine?
1: Per stare meglio. Magari non in maniera definitiva, ma per riuscire a ribilanciarti e poi ripensare eventualmente un avvicinamento quando sarai più tranquillo.
4: Scusate, ho avuto un attimo...
1: Ma figurati, non sai quante volte piango io, tranquillo.
2: Non ti preoccupare, Mattia. Cioè...
3: Quello che...

0: noto è che Mattia, tu hai proprio tanta voglia di essere amato dai tuoi genitori e quindi questa cosa ti sta facendo molto molto male, e anche se la tua terapeuta ti ha detto che sarebbe più opportuno così, ti fa ancora soffrire molto.
1: Sì, infatti ho cercato di buttarmi al 100% sulla mia famiglia.
0: Sì, tu hai dei figli?
1: Sono padre. Solo che questa cosa ogni tanto, cioè, è pesante, perché in certi atteggiamenti mi vedo uguale, identico.
0: Uguale, identico?
1: Mia moglie ogni tanto, sì, tipo nel riprendere i miei figli, cioè, non in maniera cattiva, ma con un senso di autorevolezza un po' più alta.
2: Sai cosa sento, Mattia? Io sento che questa cosa ti fa soffrire, perché tu sai che la terapeuta ha ragione, per questo soffri, perché tu sai che sarebbe la cosa giusta allontanarsi, perché tu chiaramente vorresti essere amato, chiaramente vorresti che questa cosa non fosse mai successa, ma è successa, ci sei di fronte, l'unica cosa giusta da fare, lo sai anche tu che è quella, ma è una cosa dolorosa, per questo tu stai così adesso a parlarne anche con noi.
1: Diciamo che il problema è che negli adulti, quando ci sono tanti problemi, non riescono a trovare una via di fuga dalla vita di tutti i giorni. Allora, cioè, anche inconsapevolmente se la prendono col primo che capita, diciamo, in un momento di rabbia, di nervosismo. Il problema è che quando c'hai i figli di mezzo e non te ne rendi conto, rischi veramente di arrivare troppo tardi.
3: Tony, io posso chiederti che cosa pensi che abbiano sbagliato i tuoi genitori per farti arrivare in questo stato così di dolore e di confusione sul rapporto con loro?
1: Ma diciamo che è stata un'infanzia sempre in bacheca, cioè in famiglia da noi era sempre tutto un litigio, sempre tutto, non c'era mai pace.
3: Tu sei figlio unico o hai fratelli?
1: No, anche una sorella.
3: Ok, e che lei vive la tua stessa situazione, quindi siete due fratelli che condividono lo stesso percorso e vissuto familiare?
1: No.
3: Ok.
1: Appunto, io mi sento un pochino la pecora nera.
2: Sei un po' più solo. Okay. Sei un po' più solo in questa
3: quindi
2: situazione.
3: Quindi tu vorresti, ma non riesci a allontanarti anche da tua sorella, quindi da tutto il pacchetto familiare?
1: No, tranquilla, all'inverso, ci ho già pensato lei.
2: Ah, okay. E qui entra in gioco un'altra cosa.
0: Sì, un'altra dinamica ancora.
2: Qui c'è anche l'abbandono da parte, sì. Si complica.
0: Mi chiedo se tua sorella ha avuto un trattamento diverso rispetto a te, Mattia.
1: Forse. Senza averlo detto, l'hai già capito.
2: Ok.
0: Va bene.
2: Io
1: voglio benissimo a tutti quanti.
3: Sì, ma guarda che sei libero anche di volere un po' meno bene, eh? Non ti si giudica.
1: No, riesco, adesso che sono adulto, riesco a capire che i problemi di tutti i giorni, accumulati tutti insieme, ti fanno esplodere.
0: Mm-hmm. Certo.
1: Il problema è riuscire ad avere un occhio fisso sul dove sfogarsi.
0: A gestirlo, certo. C'è un'emotività molto alta.
1: Fortunatamente io ho mia moglie che mi tiene sempre in riga, mi dice sempre mi raccomando, oppure ogni tanto, diciamo, quando comincio a alzare la voce così, lei subito mi chiama col nome di mio padre.
2: Ecco, questo significa che tu hai fatto la scelta giusta, cioè hai scelto la persona giusta da avere vicino per tutta la vita. Quindi in realtà tu hai ricreato quel mondo giusto che non hai avuto da piccolo. Quindi facci caso.
1: Sto mettendo tutta.
2: Facci caso a questa cosa che hai creato, perché è importante, riesci a darti fiducia in te stesso, magari allontanarti quello che serve per rimettere a posto le cose con te e poi eventualmente ricominciare. Mattia, grazie per la tua storia. Sono sicuro che sei un padre meraviglioso e un marito stupendo.
0: Grazie Mattia.
3: Grazie Mattia.
0: Mi raccomando,
2: ciao.
0: Sempre avanti.
2: Ciao.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
6: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
2: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
3: È possibile.
4: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su uomobile.it.
6: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
7: C'è 105 Mi Casa.
6: 105 Mi Casa Live.
8: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
9: Giovedì 1 ottobre incontreremo nel nostro salotto 22 Simba e siamo felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
6: 105 Mi Casa Live.
8: Giovedì 1 ottobre con 22 Simba.
7: C'è 105 Mi Casa.
6: Scopri come partecipare su 105.net.
10: 105
11: 105
10: 105 Che storia.
0: Radio 105.
10: Che storia.

0: Gentleman, Nio, canzone del 2010, Beautiful Monster a chiudere l'appuntamento di questa sera del 105 Tabù. Ragazzi, che puntata!
1: Mamma mia, tanti casi profondi, stavo dicendo casi umani, ma poi suona male, nel senso, no. Casi di umanità, intendevo dire, non casi umani.
0: Beh, il caso umano...
1: Zintonic!
0: No, il caso umano in realtà è... cioè, tutti possiamo essere un caso umano, probabilmente lo siamo.
2: Tutti lo siamo, direi.
1: Esatto. Tutti cioè, lo io siamo. Di sicuro.
0: Però... la nostra scommessa stasera era cercare di capire se un argomento così forte, perché poi Elisa, è vero che è l'argomento più madre, è l'argomento più forte di tutti, no?
2: Sì, assolutamente, l'origine, da qui nasce tutto, diciamo.
0: L'origine, la sorgente di tutti i nostri problemi.
2: Esatto, in questo aveva ragione Freud, che diceva che i primi 5 anni della nostra vita sono determinanti per il nostro futuro, proprio per la vita, quindi comunque veniamo traumatizzati dai genitori e poi ci passiamo la vita risolvendo i traumi. In questo devo dire che
0: io a 5 anni ho visto i miei genitori fare l'amore, che ho beccato mio genitore, che cosa... Che come ha potuto...
2: Cioè... Ne parliamo dopo.
0: Ok, vabbè. 9 mesi dopo è nata mia sorella.
1: Che cioè, scusami, tu dici che pensi solo a fare l'amore. Mi sono persa, ho avuto...
0: No, ho detto che quando sono con voi 3, 4, ho sempre un grande batticuore.
1: Ma smetti. Ma va fanculo.
0: Va bene, va bene. Elisa, come vai via da questa puntata?
2: Beh, vado via... non dico provata, però sono stata molto dispiaciuta innanzitutto per l'attivazione emotiva che ha dimostrato Mattia, e queste cose, anche se sono psicoterapeuta e ci allenano a mantenere la distanza emotiva, non rimango indifferente quando sento questa portata di sofferenza. Io le mie, tu le tue, Lucia le sue, Mattia le sue, cioè tutte abbiamo le nostre.
1: Comunque,
2: però
1: Eli, ti posso dire che le mie psicologhe le ho fatte piangere.
2: Beh, ci sta. Non siamo indifferenti, impariamo a gestirla, però non siamo indifferenti.
0: Va bene, grazie Elisa Vianelli. Torna a trovarci presto.
1: Grazie Matti, grazie alla Claudetta, alla Valle al Centrino, grazie a te Ale.
0: Grazie a te Lucilla.
1: Fate bravi, ma non troppo. Ciao bimbi!
3: Noi andiamo oltre.

0: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
1: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Ci siamo. La formazione guida unita è pronta a far saltare la radio.
2: Ma chi?
1: Troppo?
2: Sì.
1: I cinque maschi tutti palestrati sono prontissimi a demolire il mondo radiofonico.
2: No.
1: Troppo? Le merde sono pronte.
2: Questo
1: meglio?
2: Sì.
1: Pippo Palmieri e il suo esoscheletro sono pronti a fare regia. Com'è andata la vacanza stancante?
3: Meravigliosa!
1: Chissà come puzzavi fino a ieri, quando sei rientrato allenate.
3: Ancora adesso.
1: E poi la chicca. Vedo ancora Wender.
4: Ciao.
1: Cazzo, sto giro sta durando. Poi Paolo Noyes.
2: Non c'è.
1: Fabio
2: non c'è.
1: Stambecco, Marcio Alisei.
5: Perché Stambecco?
1: E da Miami, bellissimo più che mai, l'amico che tutti vorrebbero.
2: Ma chi?
1: Il compagno di viaggio di tutti. Il firmatore di testicoli per eccellenza.
2: Questo sì.
1: Ecco a voi, Marco Mazzoni.
5: Bravo.
2: Buongiorno.
1: Sigla.
2: Salve, buongiorno.
6: Sono inutilizzabile.
2: Mister Bronco? Broncosauro.
7: Wender, vai sull'altro.
2: Dice che gli metto ansia.
7: È cattivo.
2: Ma vaffanculo.
7: Buongiorno, Bob.
2: Scazzo.
7: Vai via. Alfo 2. Goldrake.
2: Alti.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Noi ormai siamo i reduci dello Zoo di 105, sì, sì. Tutti malati, che tutti schifo. Con mille rotture di coglioni.
2: Manca poco a cosa?
1: Il
3: prossimo sarò io, vedrai.
1: No.
3: Milo a casa con l'influenza.
4: Sta covando.
3: Milano è partita.
1: Una tragedia dietro l'altra.
4: Ne rimarrà soltanto uno, Marco.
1: Lo so, io e te, amico mio del cuore.
5: Anch'io.
1: No. Allora, il problema è uno solo: che c'è una persona che non si ammala mai, ed è Mattanieli.
4: Esatto.
1: Che adesso mi fa le cose, le poste sotto
4: gli
1: la radio.
4: Agguati?
1: No, vabbè, ma non ne posso più.
4: Ha messo la tagliola, tipo le trappole quelle delle aragoste.
1: Allora, tu Fabio mi conosci da un sacco di tempo.
4: Certo,
1: sai
4: purtroppo.
1: Che io odio le persone che mi guardano quando sono in onda.
4: Sì,
1: c'è una roba proprio che mi dà fastidio.
4: Infatti Palmieri indossa una mascherina dell'Etihad.
1: Lui era nell'angolino vestito di nero, nella penombra, sperando che non lo vedessi. Allora, ieri ve l'ho mandato un messaggio.
3: Sì,
1: ieri gli hanno dato 30 dollari di mancia, l'hanno scambiato per il posteggiatore.
4: No.
1: Gli hanno dato le chiavi della macchina.
4: Una bella macchina.
1: No, vabbè, ma io non ci posso credere. Ha posteggiato la macchina uno a caso e questo gli ha dato 30 dollari di mancia e quindi mi fa: "Oh, ieri ho mangiato la pizza". Dico:
4: "Cazzo".
1: Dorme in questa topaia di merda qua dietro.
4: È anche troppo per lui.
1: Aspetta che recupero il messaggio.
3: Sì, però il problema è di Mattanieli, deve capire che c'è il fuso orario. Non mi può mandare a mezzanotte e 40 i messaggi. Hai capito?
1: No, è una tortura. Allora, sentimi il suo messaggio. Questo l'ha mandato a mia moglie. Senti, aspetta.
6: Niente, io ero praticamente, stavo vicino al Gold Rush, ok?
1: Sì, posto di puttane.
6: Avevo la cassa di acqua di Giulie. Ho semplicemente appoggiato la cassa dell'acqua a terra perché mi dovevo attaccare le scarpe.
1: Attaccare.
6: È arrivato sto tizio, semplicemente mi ha dato le sue chiavi, mi ha solo dato le chiavi in mano così. Io ho preso le chiavi, ho detto ok, ho preso la macchina, l'ho parcheggiata, sono tornato indietro, gli ho dato le chiavi, mi ha dato 30 dollari.
1: Ma tutti. Ma voi vi rendete
4: sai che io non gli darei in mano neanche il filtro con cui mi sto girando la sigaretta, cioè lo vedo in faccia e lo metto nell'orecchio.
1: Ma ti rendi conto? Ma perché? Ma io dico: ma perché noi siamo il programma più ascoltato d'Italia e siamo circondati da persone che dovrebbero lavorare con Ruffini? Per quanto motivo dico
4: ma sul
1: io?
4: Palco, cioè non in produzione.
5: Ragazzi, datemi un minuto, dai, un minuto.
1: Cosa fa? Oddio mio.
5: Allora, ho fatto penso l'esperienza più bella della mia vita.
1: Sì, spiegala bene perché magari gli ascoltatori non sanno.
5: Allora, ho fatto una settimana di trekking dove ho percorso più di 50 km a piedi con un dislivello massimo totale di 4500 metri.
1: Sì,
5: ho fatto calate, ho fatto arrampicate, ho fatto percorsi in mezzo al bosco.
4: E sei vivo?
5: Ho dormito
1: ma la
5: di notte.
1: È perché?
5: Ho cacato mi cacate di vite all'Isola dei Famosi, proprio in mezzo al bosco.
1: Sui piedi di Pamela.
5: E sono vivo grazie a Ivan Valmalenco Alpina, la grandissima la Giuli. Quindi grazie, meraviglio, lo consiglio a tutti.
1: Sì. Allora, io ho visto i video, sembrava una salsiccia appesa a un filo. Cioè, madonna.
4: Marco, una cosa favolosa, guarda.
5: Lo facciamo tutti insieme?
4: Sì.
1: Ma anche no, facciamolo. Ma no, io direi di no, ma per quale motivo? Non facciamolo.
3: Con le sfighe che abbiamo non ci torniamo a casa, quindi lasciamo
1: stare. Ma figurati,
5: dai. Grazie a tutti, grazie. Sono
1: grazie
5: tornato
1: a te, Pippo,
5: per
1: essere tornato. Ci sei mancato tantissimo, anche se devo dire che tutto sommato è stato abbastanza bravo.
5: Ma infatti poi lui ritornerà dal 10 al 17 di settembre.
4: Il 10-17 settembre è già passato.
1: È già passato, scusa.
4: Ottobre. Dove vai questa volta?
5: A fare kite a Hurghada.
3: Hai rotto il cazzo.
4: Come privarsene, insomma, ad ottobre.
3: Oh, devi fare regia.
5: Grazie. Ciao, basta, mi chiudo.
1: Allora, senti, tra le varie notizie che ci sono oggi, ce n'è una, ne abbiamo parlato noi fuori onda. Hanno smascherato questa bot farm in Cina contro i data center americani. In realtà è una battaglia che va avanti da una vita, da quando esistono i data center tra gli Stati Uniti e la Cina, per influenzare i popoli.
4: Certo.
1: Con la differenza che i cinesi sono molto più avanti di noi e molto meglio attrezzati di noi.
4: Certo.
1: Cioè, i numeri sono veramente allucinanti. Il problema qual è? Che riescono a manipolare l'informazione e a manipolare anche il pensiero delle persone. Perché noi veniamo influenzati.
4: Ma non solo i cinesi, tutti.
1: No, tutti in generale. Cioè, allora, tra l'altro lei ha messo che Gli americani detengono la quota maggiore con circa il 28,5% dei bot mondiali. Quindi l'America ha poco da fare, quella innocentona che dice ma questi cinesi.
4: Poi c'è la Russia, immagino.
1: No, poi c'è la Cina con il 14,8%, poi c'è Singapore che detiene l'11,4%. I bot, per chi non lo sapesse, sono praticamente dei telefonini che fanno finta di essere degli esseri umani,
2: certo,
1: e mettono like, commentano, pubblicano notizie false, cercano di manipolare, diciamo, l'informazione. Certo. E noi tutti ci caschiamo.
4: Sì,
1: gli altri nodi principali sono Brasile, India e Vietnam. Pensa, non c'è la Russia, mi spiace.
4: Ma perché la Russia non ha messo a disposizione i dati?
1: Può darsi, può essere. Beh, anche la Cina comunque non è una che è molto aperta a queste robe.
4: Ma
1: no?
4: La Cina secondo me ne va fiera.
1: Quindi come funzionano? Profili finti utilizzano nomi, foto e post generati per sembrare reali.
4: Certo.
1: Dispositivi reali o virtuali spesso impiegano scaffali pieni di smartphone fisici,
4: sì, sì,
1: o macchine virtuali per sfruttare codici IMEI e impronte digitali uniche. Verifica telefonica, sfruttano le SIM farm per ricevere codici SMS e superare i controlli di registro. Pensa a Teo, pensa dove siamo arrivati. In più c'è il supporto con l'intelligenza artificiale.
4: Certo.
1: Quindi i modelli di intelligenza artificiale permettono ai bot di scrivere commenti, creare meme e influenzare l'opinione pubblica senza fermarsi mai.
4: Pensa a Elon Musk che lo fa da solo. Col suo telefonino si retweeta, c'ha 100.000 profili e si retweeta.
1: Ma lui c'ha il suo
4: lui
1: profilo.
4: C'ha il suo social.
1: Infatti io non lo so, per qualche strano motivo non ci sono più andato su X. Cioè proprio da quando...
4: ha perso un po' di fascino, perché chiaramente essendo adesso schierato in modo corposo, la gente dice ma perché devo andare a dare i soldi?
1: Ma anche se io la penso al 90% come lui, cioè proprio.
4: Sì, però non c'è più il gioco.
1: No, non è democratico. Cioè il fatto che sia in mano a uno che la pensa in un modo, automaticamente pensi, influenzeranno tutto quello che postano in base al suo pensiero.
4: Zuckerberg è il peggior servo schiavo più bieco radici contachinte della storia dell'umanità. Però almeno mantiene una parvenza, capito?
1: D'accordo,
4: di essere super partner.
1: Beh, oddio, lui l'ha ammesso che Biden l'aveva influenzato, l'aveva costretto a pubblicare, togliere robe, eccetera.
4: Sì, certo.
1: Però non lo so, sta roba qui mi ha fatto scendere X. Fa cagare, non ci vado più.
4: Basta.
1: Poi la gente è sempre in casa. Tutti che sanno tu. Sembrano tutti un sacco di Alisei, capito?
4: Sì, è vero.
1: Tutti sanno
4: tranne
1: tutto.
4: Tranne
1: te, esatto.
4: Però c'è una cosa bella.
1: Sì, prego.
4: Che praticamente, non so se hai visto questa furbata incredibile di X. Sai che io sono comunque un pornografo di fama mondiale.
1: Sì,
4: allora,
1: troia.
4: Praticamente.
1: Base porno, Pippo.
4: Allora,
1: per favore,
4: tu non puoi postare immagini, diciamo, con un impatto.
1: Esplicito,
4: esatto. Non lo puoi fare dal tuo profilo.
1: Ok.
4: Anche se è verificato.
1: Ok.
4: Ma se tu fai un profilo fan o un profilo parodia, riposti esattamente le stesse foto, pastere al vento, capezzoli, e non c'è la censura.
1: Ma questo su X?
4: Su X.
1: No, veramente?
4: Cioè, se mettiamo caso, io prendo la modella Michela Zobbi.
2: Sì.
4: Ok.
2: Sì.
4: Michela Zobbi mette la foto con le tette di fuori. Bannata, bannata da X. Okay. Oppure deve avere il profilo solo over 18.
1: Ok.
4: Io sono Michela Zobbi, faccio il profilo fan di Michela Zobbi.
1: E lì puoi postare.
4: Riposto
1: Zobbi,
4: la stessa fuori.
1: Hai cambiato nome?
4: Sì, leggermente, perché sennò la gente se ne accorge. Che cosa succede? Metto la stessa foto con i capettoli. Siccome è un profilo
2: I capettoli.
4: Se è Zobbi, è capettoli.
2: Sono coperti.
4: Se no la gente capisce. Ho messo la swag lì, la schwa, come cazzo si chiama? La schline. Comunque, rimetto la stessa foto con i capettoli di fuori e la foto passa e non viene censurata.
1: Ma non è vero.
4: È una roba geniale di X.
1: Ma non è vero.
4: Cioè, tutte le modelle di OnlyFans hanno tutte profilo fan o profilo
2: ma
4: parodia.
2: Ma non ho mai visto OnlyFans, non so neanche come fa.
4: Ma io mi ci ammazzo di pippe.
2: Ma fai schifo, no. Fai.
1: Cioè, tu che sei un amante delle robe strane, Wender, non sei mai stato su OnlyFans?
2: No, perché mi chiede la carta di credito.
1: Ecco perché.
2: Allora, visto che
1: notoriamente pezzente.
2: No, c'è, ma è immacolata, non la voglio toccare.
4: Ma scusa, ma perché questa persona vive nel 2019?
2: No, a parte che l'altro giorno, per colpa tua, una delle tue troiette mi è apparsa nel mio Instagram.
4: Sì, ho visto che
2: ho iniziato a guardare e ci sono cascato.
4: Hai scritto delle porcate enormi, tra l'altro.
1: Ma sono tutte finte quelle lì.
2: Questa indiana, cinese.
1: Ma lì sai, si fa le seghe con le robe finte.
4: Io con qualsiasi cosa. Anche con i cartoni animati, disegni. L'altro giorno c'era Rapunzel e Elsa di Frozen che le sbicavano.
1: Allora,
4: su un'isola.
1: Ti lancio una sfida.
4: Vai, ci sono.
1: Se riesci a eiaculare guardando una foto di Luca Alba nudo, io ti giuro, ti do 2000 euro.
4: Allora, il mio unico confine è che sono etero.
1: Ah, ok.
4: Quindi.
1: Beh, Luca Alba con la parrucca lunga?
4: Sono etero con buon gusto.
2: Sembra uno dei Milli Vanilli con la parrucca.
1: Mamma, che brutto.
4: Che brutto.
1: Ragazzi, attenzione, perché ci abbiamo messo 45 minuti a registrare questa puntata. E l'ho dovuto dividere in due parti, perché è una roba, quest'uomo. Poi si agita e urla. E ha queste manine da bambino. Suda.
4: Ma è una roba.
1: Quindi ritorna Harry Rotter, però in due parti, perché non sono riuscito a tagliare. Cioè, era troppo gustoso. Mamma, quanta handicappazione, ragazzi.
5: Vai
1: Pippo, andiamo, vai.
7: Nella magica scuola di Hogwarts ci sono studenti con talenti straordinari, con poteri sovrannaturali. Ma esistono anche studenti con fantasmagoriche handicappazioni, come Larry Mosha, che hanno accesso all'esclusiva scuola di maghi solo perché i suoi genitori sono stati orrendamente trucidati.
8: È vero, è vero! Lo specchio della verità! Me ne ero dimenticato! Grazie, grazie! Quando diventerò Arcibimbardari?
7: Ecco, la merda in questione è Harry Rotter. E queste sono le sue imbarazzanti avventure.
9: Harry Rotter, figlio di genitali ormai morti e sepolti, perché cammini a gambe larghe? La tua civetta ti ha fatto un'altra volta il nido nel culo?
8: Dai. Magari, Hermione, magari! Mi sono proprio...
9: Ok, questa era facile, dai.
10: No. Allora.
9: C'è una sola R in proprio in quattro.
10: Sì, però è stop e Q e P gelate.
4: Eh sì, è diverso. Quei segni lì ingannano.
9: Ma se c'era una B che va in su?
2: Le handicapazioni poi si moltiplicano, capito?
4: Sai che sono d'accordo con te, sono troppo simili le lettere. Dovremmo scriverle per le persone come te. Vuoi provare in braille?
10: Sì. No, beh, insomma. Allora.
8: Magari, Hermione, magari! Mi sono proprio in quattro fino a qui con grandissimo sforzo per riparare il vostro aiuto. Ho commesso un bizzarro errore. Volevo preparare una porzione per avere i coglioni.
9: Ma perché porzione?
4: Perché lui è ristoratore.
10: Accendiamo il cervello qua. Che cavolo.
8: Volevo preparare una pozione per avere i coglioni un po' più grossi. Ma ho errato nella proporzione degli ingredienti. E guardate che irrimediabile errore nel risultato. Oh no.
7: Capite quanto è difficile realizzare questo blocco? Per una scenetta da 4 minuti ci impieghiamo circa 40. Perché il calvo con la lingua storpiolata non è in grado di pronunciare parole normali. Figuriamoci quelle con la R. Lo so. Anche voi che ci state ascoltando vorreste possedere un raggio laser che lo rende polvere. Pensate noi quanta voglia avremmo di tirargli tanti pugni sulla lingua per mettergliela a posto. Ma con le persone che hanno handicap così evidenti serve avere pazienza. Spero apprezziate lo sforzo che facciamo.
8: E guardate che irrimediabile orrore ne è risultato.
4: Che irrimediabile orrore che ne è risultato.
9: Già. È la Madonna, che scroto! Sembra il culo di un rinoceronte rosa.
11: Attenta a smorare o ti spiaccicherai sulla parete per il rinculo.
9: Ron, mi domando che effetto farebbe prendere a calci due coglioni così enormi.
11: No, beh, c'è solo un modo per saperlo.
8: Mi arrendo! Vi prego, non procurarmi!
10: No.
8: Vi prego, non procuratemi!
10: Oh, ma dai!
4: No. Cioè, sai il giudice di linea del tennis?
9: Sì, oh, sì.
10: No. Cazzo, aspetta.
8: Mi arrendo! Vi prego, non pro...
10: No.
8: Vi prego, non procuratemi altri dolori, vi prego! Orrore! Mi sono rovellato per ore, ma non trovo il modo di riabbracciare, no? No.
4: Di abborracciare.
10: Okay. Abborracciare, sì. Io abbracciare proprio. Vabbè.
8: Ma non trovo il modo di abborracciare una soluzione!
7: Che voglia di sterminarlo, vero?
9: Non fare l'orfano infame, Harry. L'effetto della pozione svanirà da solo nel giro di qualche giorno.
8: E questo è il problema! Fra poche ore c'è...
10: Ora c'è la tanto... Ah, sì, ok.
8: Fra poche ore c'è la tanto agguerrita partita di Quidditch!
10: Quidditch? Ah, Quidditch?
9: Sì. Manca una T per Quidditch.
10: Il film.
8: Fra poche ore... Tra poche ore.
10: Aspetta.
4: Sei scaldando i motori?
10: No, mi sta uscendo la saliva.
4: Verso di me, tra l'altro.
10: Vabbè.
9: Vuoi un bavaglio?
10: No.
4: Tu hai la mascherina?
10: No, sono poi la saliva accentuata.
9: Sì.
8: Tra poche ore c'è la tanto agguerrita partita di Quidditch.
10: Quidditch. Guarda, mi dice la T.
9: Quidditch.
8: Tra poche ore c'è la tanto agguerrita partita di Quidditch. Fra la mia casa. Ah, no.
10: Di quelli ci fa la mia casa.
9: Era okay. Marrone.
10: Porca okay, puttana.
8: Fra poche ore c'era tutta la mia. Fra poche.
10: Niente.
8: Oddio, cazzo.
9: Ma quanto ti diverti?
4: Un lavandino stappato.
8: Fra poche ore c'era tanta guarita partita di 15 per la mia casa.
10: Lascialo ridere, però che cazzo.
8: Fra poche ore c'era tanta guarita partita di 15 fra la mia casa, il Ramaro Barone e gli odiosi avversari di Sempreverde.
7: Perdonatemi, ma prima che mi venga un attacco di ira, imbracci un fucile a canne mozze e gli faccia saltare quella lingua tutta storpiolata. Propongo una breve pausa.
5: Sì, meglio. Sì.
7: Mettiamo dei rutti, una sequenza di bestemmie, il rumore di cazzi che strusciano sulle lenzuola di seta. Insomma, fermiamoci un istante per far passare il nervoso che provoca sto c***ide e poi mettiamo la seconda parte.
5: Mi sembra giusto.
7: Grazie.
1: No, ma il discorso è questo, che lui viene, poverino, si fa la sbatta, viene in radio, viene perculato mentre lo registriamo,
5: esatto.
1: Poi viene perculato mentre siamo in onda, tutto gratis, sì. eppure lo fa lo stesso.
2: È un amico,
1: è un caro ragazzo.
4: A questo punto gli piace anche farsi calpestare con i tacchi a spillo, no?
1: Può essere, ma che cazzo c'hai anche tu oggi?
4: Sono due giorni che dormo male.
2: È la L che non ti viene. La
4: L e la T.
2: La L e la P.
4: Non lo so.
1: Senti, allora, Paolo stamattina ovviamente non avvisa come al solito perché... Uno deve immaginare che lui non stia bene, eccetera. Ieri mi manda un messaggio di un'ora e mezza, tutto. No, perché. Gli rispondo, no? Cioè, non ha neanche ascoltato, niente. Stamattina gli dico: sei inutilizzabile o vieni? Sto male. Ma ho capito. Cioè, avvisa almeno, no? Niente, lui sparisce. Lui basta. Devono saperlo tutti, eh.
4: Vabbè, ma essendo broncosauro, lui nel suo uovo
5: ti ha
4: mandato
5: Calimera. Un messaggio così.
12: Io sono inutilizzabile.
2: Sempre quella.
1: Ma parla così, è veramente adesso. Sì, è uguale. Sì. Aspetta, vediamo se riesco a sentire il messaggio. Aspetta, un attimo, Dammi un secondo, Pippuzzo.
5: È pulito il messaggio, è pulito.
1: Non lo so, aspetta. Aspetta, provo, rischio.
2: Non rischierei io.
12: Marco, scusami, io i bianchi te li ho fatti lo stesso, però so che sei un genio, magari tiri fuori qualche cazzata con la I e... Ma che cazzo di voce ha? Cioè, qualcosa te la inventi per farla diventare, perché tanto faceva ridere anche io che mi sforzavo di farla, che bestemmiavo perché non ce riuscivo. Sono veramente impestato.
1: Ecco,
5: è impestato. Quello mi serve allora.
1: A me piaceva, però, è una bella voce comunque.
4: Impestato è peggio di inutilizzabile. Cioè, nel senso, sì. È il grado successivo. Lui è evoluto come un Pokémon.
1: È passata a tutti un po'.
2: Sì, è passata.
1: La nerva su Harry Rotter. Ok, possiamo mettere la seconda parte. Va la bene, conclusione. Vai. Diamo Pipuzzo, vai.
7: Ed eccoci tornati alla serie più bella del mondo. Fino a quando la produzione ha deciso di inserire un elemento che dovrebbe avere la 104. Sì. Spero che questa pausa sia stata terapeutica anche per voi e che siate pronti a sentire lo sfortunato recitare ancora fino alla fine di questo episodio. Facciamo un bel respiro e portiamo a termine questo scempio. Maledetto strongolino calvo che fa polpettine al sugo e vende carne di pantegana. Ti odio!
1: Ma perché?
8: Ma con questi giganteschi coglioni non sarò mai in grado di cavalcare la mia scopa volante. Il Ramaro Barone verrà sconfitto e sarà tutta calpa...
10: calpa.
8: Il Ramaro Barone verrà sconfitto e sarà tutto calpa... Ancora.
4: Tutto calpa. Cazzo, un giornale, tutto calpa di questo mese.
8: Il Ramaro Barone verrà sconfitto e sarà tutta colpa di Levi Rotter.
11: A tutto c'è rimedio, Harry, fuorché alla morte, vero Hermione?
9: Come quella dei suoi genitori.
8: No, basta!
9: Tutto quello che ti serve, Harry, è una scopa volante che non ha bisogno di essere cavalcata. Ah.
11: Come ad esempio la famosa ramazza del mago Grazar.
8: La ramazza del mago Grazar? E di cosa si tratta?
9: Vedo che non sei attento alle lezioni di storia della magia. La ramazza del mago Grazar è un'antica scopa dal manico spezzato che lo stesso mago era solito cavalcare infilata fra le ciappe.
8: Urrà, urrà! Irreprimibile felicità! Forse riuscirò a raddrizzare questo ingarbugliato in grippo.
9: Jerry, ti è morto in bocca per Jerry.
8: Oh, sei riuscito a raddrizzare questo ingarbugliato inghippo? Dove si trova questa ramazza del mago Grazar?
9: Eccola qui. I miei genitori hanno ucciso Grazar un po' come Rorrer ha fatto fuori i tuoi.
1: Ah, sì.
8: Ora! Hermione, mia migliorissima amica, ti sarò eternamente riconoscente.
11: Forza, Harry, cosa aspetti? Provala, no?
8: D'accordo, ma non so come si usa.
9: L'incantesimo che devi pronunciare per cavalcarla è il seguente. Ramazza del mago Grazar, ramazza del mago Grazar, entra con gentilezza fra una chiappa e pure l'altra.
8: Ramazza del mago Grazar, ramazza del mago Grazar, entra con gentilezza fra una chiappa e pure l'altra.
11: Di merda! Ora ti mostriamo le funzioni opzionali. Ramazza del mago Grazar, ramazza del mago Grazar, fai avanti e indietro nel culo di questo spastico come fosse un martello pneumatico.
9: Calma, Harry, ci penso io. Faccio una magia e finisce tutto. Ramazza del mago Grazar, ramazza del mago Grazar, diventa una trivella e scava fra le chiappe del marrano finché non ci trovi il petrolio.
11: Harry Potter.
1: Eccolo.
11: Harry Potter. Rorero. Harry Potter.
8: Rorero.
11: Ti è piaciuta la scopa in culo?
8: Rorero, basta, lasciami.
1: Che rumore. Che bravo, che bravo attore che è, ragazzi.
4: A soffrire è bravissimo, ma è la vita che gli ha insegnato.
1: Ma che fighino che oggi la chicca. Ciao chicchina, come stai? Tutto bene?
13: Sì, bene, grazie.
1: Sapete che prendi l'uccello frequentemente?
4: No.
1: Guarda che tu devi ringraziare lo zoo, perché io ho visto anche Toki molto bene.
4: Sì.
1: E devo dire che da quando tu ci hai raccontato che, anzi lui ci ha raccontato che insomma ogni tanto fate sesso anale.
5: A volte.
1: Avete, io credo che si sia aperto un varco verso...
4: Oltre che la chicca, dici.
2: Posso fare una domanda alla chicca?
13: Prego. No,
2: roba.
4: No, prego.
2: Chicca.
4: Prego.
13: No.
2: T'hai già capito.
13: Ti ammazzo. No.
2: Allora, domanda semplice. Com'è che Toki ti fa capire quando vuole fare l'amore con te?
4: Nel senso,
13: sei una merda.
4: Posa la clava.
1: Ma è una bestia lui.
4: Sai che fa? Accende il taser e sorride.
2: Ti coccola, arriva con i fiori.
13: No, siete veramente noiosi. Brutta.
1: Secondo me lo tira fuori proprio e dice: dai, dai, vieni qua, chicca, muoviti.
4: Lo sbatte sul tagliere dove stai cucinando.
13: No,
1: ragazzi,
13: so
1: se volete, chiamo Toki in onda, chiedo a lui.
4: Ma in diretta.
2: Sì.
5: C'è la pubblica,
1: Dai, lo chiamo.
13: No,
4: Allora, vediamo se la tua versione corrisponde alla sua, però.
13: Sì, mi ammazza.
2: Sentiamo la tua prima.
4: Cosa fa? Fischia, cosa fa?
13: Mi distrugge.
1: Che è in onda, con Ringo, ma tanto Ringo.
4: Ah, ma non ascolta neanche Toki.
2: Tanto sta mettendo liscio adesso su.
4: Tranne Ramones.
1: Ramones.
4: Sì,
2: Ramones.
13: Ma perché?
1: Cazzo, dai, rispondi.
13: Vedi,
1: Toki
13: non può, sta lavorando.
1: Allora raccontacelo tu intanto. Cioè, vorrei sentire la tua versione.
4: Qual è la tua versione?
13: No, ma io non ho detto niente a
2: nessuno. Tu fagli la domanda, Mazzoli, a Toki, così ti mando un messaggio WhatsApp e lo metti in onda dopo. Dai, dici.
13: Ah, okay. Cosa vuoi? No, io non ho detto niente a nessuno.
1: Siamo curiosi, scusa.
2: No, come...
4: Cioè, qual è il vostro rituale di accoppiamento?
2: Dai.
13: Ma no, lui fa il simpatico. Viene lì, si abbassa le mutande e mi guarda.
4: Non è neanche tanto basic come essere umano.
1: Grande.
2: Cioè, lo fa sventolare?
13: No, che bello. No,
4: ma
13: no.
4: Le noccioline le lanci prima o dopo?
1: Vabbè, ma scusa, uno che cazzo deve fare con la propria compagna? La quant'è che state insieme? Oh, mi sta chiamando, aspetta. Toki. Oh. Ciao, frate, sei in onda col vecchio?
14: Sì.
1: Senti, no, stavamo chiedendo a tua moglie, volevamo capire se dice la verità o meno. Tu come fai a far capire alla chicca che hai voglia di scopare?
14: Un gesto potrebbe essere l'elicottero.
1: Allora ho detto la verità, ok, a posto. Grazie fratello, ti voglio bene.
14: Ciao,
1: saluta l'anziano. Ciao. Brava Kikka, l'elicottero.
4: Tu sei la Magnum PI del matrimonio.
13: Ma io non volevo sputtanarlo così tanto.
1: Sputtanarlo. Cari ascoltatori dello Zoo, la prossima volta che incontrate la Kikka, nel caso in cui fosse single, fate un bel elicottero e lei capisce.
4: Le avvicinate all'orecchio e le fate.
0: Pippo, che bello rivederti.
5: Grazie,
0: oggi.
5: Sono tornato.
0: Hai già detto che hai camminato per 50 km con un dislivello di 4500 metri?
5: Sì.
0: E hai salutato Ivan, Giulia e Val Malenco Alpina?
5: Sì,
0: e allora non ti sei del tutto rincoglionito.
5: No, no,
0: bentornato.
5: Grazie.
1: La domanda tecnica, Pippo.
5: Dica.
1: Mi sorge un dubbio.
5: Dica.
1: Quanto hai speso per fare questa esperienza?
5: No, no, aspetta, no, no, speso.
1: Ma cosa hai speso?
5: No, no, no, ehi.
1: Ti sei venduto la pubblicità nello zoo e faccio la marchetta.
5: Ti faccio, ti mando il bonifico adesso.
4: Sai quanto ha speso di assicurazione sto vecchio?
5: Vabbè, ve lo dico dopo, ciao.
1: Neanche una Ferrari F40 ha speso così tanto in assicurazione.
5: Invece ho fatto l'onesto e ho speso la cifra che c'era da spendere.
1: Bravo. Tipo quanto c'era da spendere? Sono curioso, quanto hai speso?
5: Intorno ai 1100.
1: Porca troia.
2: Scalare le rocce con le pecore.
4: Vabbè, una cena con Linus.
5: Poi dovete spiegare quella.
15: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
17: Guarda, guarda, prova a indovinare.
18: È chiarissimo.
16: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
19: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
17: Ecco, l'ha detto lui.
18: Ma allora possiamo dire quando?
19: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
18: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è da neanche modo di...
20: Vabbè, ma uffa.
16: Vabbè, ma non fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
20: Io ho capito, ma non è obbligato, mica non so sua presentare.
16: Sarà durissima.
21: Due verticale, trekking sull'Etna.
16: Escursione.
21: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
16: Aperitivo.
21: E un inverno imperdibile?
16: Vacanza con Costa.
21: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
22: È italiana?
16: Sì.
22: È affidabile?
16: Sì.
22: Rispetta l'ambiente?
16: Sì. Indovina chi è?
22: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
16: Nasce.
23: Cresce.
22: Resta con te.
0: Attenzione.
24: Attenzione.
0: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale.
24: Intelligenza artificiale.
0: Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
25: Pam pam pam, ti sparo nel petto! Pam pam pam, ma hai rotto i coglioni! Pam pam pam, ti sparo nel petto! Pam pam pam, ma hai rotto i coglioni! Pam pam pam, ti sparo nel petto! Pam pam pam, ma hai rotto i coglioni!
0: Questo è lo Zoo di 105.

0: No, pensavo che le nostre ascoltatrici fossero così contrarie al sesso anale.
1: All'elicottero?
0: No, no, tipo sesso anale, io sono una donna, è doloroso e per niente piacevole. Sì. Questo lo pensi tu.
1: Ma vederle provare dolore
0: è proprio. Wender è un grande esperto di sesso anale. C'è quella famosa storia di una ragazza con cui è stato anni fa, senza fare nomi.
2: Ce ne sono state varie, diciamo.
0: Sì, però quella lì in particolare mi è rimasta impressa, che è quella che poi ho sgamato a New York con l'amante. Ti ricordi? Bravo. E lui aveva delle diciamo remore, no? Non voleva
1: perché è un ragazzo educato.
0: Esatto. E invece quando c'è stato il momento ha sentito questo rumore. Faglielo sentire, Wender, com'è stato? Vai.
2: E ho detto, dove è finito?
1: C'è proprio come buttare una monetina in un pozzo.
2: Poi, dopo un periodo, quando ho scoperto che Marco, ha scoperto che questa andava con un altro, un giorno vado a trovarla a casa, un attimo arrivo, sto facendo la doccia, vado a vedere la doccia, c'era praticamente il manico della doccia staccato, c'era solo il tubo.
1: Ah, il doccino?
2: No. E cosa fai col tubo? E mi ha spiegato che si faceva...
1: Le lavande.
0: Il clistere, così.
2: Esatto,
1: dentro la doccia.
2: E gli faccio, scusa, ma perché fai la... perché fa bene, perché disinfetta toglie tutti i germi.
0: Cioè lei si infilava il tubo della doccia
1: per togliere l'amante.
2: Dietro.
1: Perché era rimasto dentro, essendo caduto nel pozzo profondo.
0: O più che altro pezzi dell'amante che erano rimasti dietro.
2: Non lo so, ragazzi, ho capito.
1: Ma hai ancora il numero di questa? No,
0: questa ragazza dice, è doloroso per niente piacevole, mentre dalla vagina, anche se è la prima volta, ti piace anche se un po' doloroso.
1: Questa cosa l'ha fatto due volte solo.
2: Io penso che il piacere anale si provi quando la donna ha qualcosa nel retto, ma raggiunge l'orgasmo dalla vagina. Allora lì va a prendere tutto l'apparato.
1: La double penetration.
0: Grazie, dottore. Prego, guardi, prego. Io veramente non avrei saputo spiegarlo meglio, glielo giuro. Guardi,
2: quando volete, io sono
0: straordinario.
2: Qua.
0: Sì, grazie. Straordinario.
2: Sono un anno aperto.
1: Lo faremo con parsimonia.
0: La Chica è terrorizzata perché pensa che la ritiriamo in mezzo. Chica, vai tranquilla, basta.
1: Per oggi abbiamo, è dato.
0: Abbiamo avuto quello che volevamo, basta, è a posto così.
2: Helicopter.
1: Sente il rumore e subito gli parte l'ormone.
0: Com'era quel telefilm Supercopter? Com'è che si chiamava?
2: Ogni volta che lei sente un elicottero scappa.
3: Ma no, in realtà non è questa la mia reazione.
1: Ok. Cioè, qual è? Prendi il cucchiaio di legno e lo percuoti.
3: Lo guardo e con la faccia
1: sospiri.
2: Aspetta, sta raccontando, vai, finisce.
3: No, come puoi reagire ad una cosa del genere?
0: Ti metti a ridere e alla fine gliela dai.
3: Non sempre.
1: Io atterrerei prima di tutto.
2: Ma tipo ti attacca quando stai facendo il bucato, stai cucinando?
3: Sì, quando sono, cioè, sbattimento proprio. Vabbè, sei più totale.
1: E c'è la bambina che
0: ma noi uomini ci arrabbiamo quando vi vediamo prese dalle robe, non so. Mia moglie magari in cucina che sta mettendo via la roba nella lavastoviglie, no? E la vedo che c'ha questa tutina con la mutandina che si intravede.
1: Io c'ho lo stesso problema della mutanda.
0: Allora io le passo la mano dritta a fare le chiappe, così che mi fa, vuoi scopare? Dico, ma no, amore, era tanto per...
1: No, assaggiavo.
0: È per misurare l'olio,
1: la pressione.
0: Senti, a proposito di donne, perché poi alla fine arriviamo lì. Allora, la Chicca ha fatto tutto un lavoro di ricerca, perché oggi è la giornata mondiale contro lo spreco alimentare.
1: Quindi non mangiate le donne.
0: No, ha elencato le 5 regole per non buttare via cibo, però è una roba abbastanza lunga.
1: Sì, roba per le donne che sono quelle che
0: il
1: se
0: problema,
1: ne devono
0: occupare. I dati sullo spreco sono veramente pazzeschi. In Italia solo lo spreco alimentare complessivo vale circa 13,5 miliardi di euro all'anno.
1: Sì, è vero.
0: Con più di 5 milioni di tonnellate di cibo sprecato lungo l'intera filiera. Valore economico, le perdite nelle abitazioni private raggiungono circa dai 6,6 ai 7,3 miliardi di euro all'anno. Ma è tantissimo.
1: Sai che io penso, facendo la spesa tutti i giorni, perché poi faccio io la spesa e cucino in casa.
0: Che è la cosa più intelligente da fare, la microspesa, per quello che ti serve.
1: Esatto.
0: Quel
1: però
0: giorno lì.
1: Credo che ci siano due problemi. Uno è legato alla grande distribuzione e l'altro è legato al fatto che stiamo diventando sempre più pigri. Cioè, siccome noi siamo pigri, la grande distribuzione tende a confezionarti qualsiasi cosa.
0: È vero.
1: E quindi tu compri confezioni e spesso la confezione è più ampia di quello che ti serve. Faccio un esempio: ti serve un finocchio, nella confezione ce ne sono due, li prendi lo stesso.
0: Eh beh, certo,
1: poi mangi
0: certo
1: un finocchio, l'altro comincia a morire lì nel frigo.
2: Nel di
1: quando canta come Pavarotti, lo butti via. Okay?
0: Allora, io nel frigorifero a volte apro e mia moglie lascia lì i formaggi, per esempio. Alcuni hanno la targa e il passaporto, sì, altri sì, hanno sì, i baffi. Cioè, parlano. No, c'è una roba.
2: No, allora, sottovuoto.
0: Pensa che questi sono dati italiani. L'America, che invece vive di consumismo, sì, no? E ha questi mega market, uno si chiama Costco, che è tipo la metro che abbiamo in sì Italia, dove Paolo c'è stato, è una roba impressionante. Cioè, tu vuoi comprare i cracker, c'è uno scatolone grosso, sì, sì, così, enorme, gigante, pieno di cracker. Chi cazzo li consuma? Cioè, o hai 11 figli, allora lo posso capire, ma altrimenti, ovviamente, più della metà andrà a marcire.
1: Ma il discorso è che quegli ipermercati lì sono pensati per la gente che abita, che cazzo ne so, in Michigan, capito?
0: Sì, che ha 26 figli, infatti, con la cugina.
1: E che poi sono in una casetta dove il primo centro abitato è a 110 chilometri, allora, e lungo la strada ci sono,
0: certo,
1: gli orsi, sì, cecchini, sì, che ti sparano.
0: Fai la
1: ma se tu stai in centro a Miami, che cazzo compri una scatola da 25 kg?
0: No, ma è una roba allucinante. Uno sperpero qua di cibo, una roba... Beh, comunque, allora, quantità pro capite. Nelle case degli italiani si buttano circa 26 kg di cibo a testa all'anno.
1: Sì.
0: Secondo gli ultimi aggiornamenti di settembre 2026, pare a circa 112 euro pro capite. Che mi sembra anche poco, secondo me. I cibi più sprecati sono frutta fresca, pane, verdure e tuberi. Sono gli alimenti che più frequentemente finiscono nella spazzatura.
1: Però siamo anche noi che siamo pigri, perché tu passi, prendi il sacchettino col pane con dentro i due panini grandi. Sai benissimo che ne mangerai soltanto uno. Ma invece di fare la fila, prendere il bigliettino, dice: mi dà un panetto? Prendi il sacchetto, butti dentro per tornare su Instagram a guardare le tue cagate.
0: Si è ambiziato.
2: Io mi sono sempre chiesto, no? Tipo, adesso non voglio fare nomi di paninoteca famosa, gigante di tutto il mondo.
1: Sì,
2: punto.
1: Sì, sì.
2: Okay.
1: Sì.
2: So che fanno i panini, però dopo un tot, se non li mangiano, li devono
1: buttare. Too good to go.
2: Okay.
1: Passano a ritirare i panini che sono ancora buoni.
2: E chi
1: buoni
2: li prende quei panini?
1: Too good to go, te l'ho appena detto. Sì.
2: E chi è?
0: E poi li danno ai bisognosi.
1: No, agli altri negozi più avanti che li incartano con la carta.
2: Secondo me un altro tipo di un altro tipo di spreco è mangiare troppo.
1: Sì.
2: Perché lì sprechi il cibo.
0: Lo dice il panzone, capito, del
2: no,
0: gruppo.
2: No, io mangio pochissimo adesso, mangio veramente
1: dimagrito
2: poco.
0: Comunque quella catena di cui parlavi tu che ha una un simbolo
2: come Wendell al contrario.
1: Due collinette d'oro.
0: Esatto. C'è una differenza abissale tra quelli che ci sono in Italia e quelli che ci sono in America.
1: Vero.
0: Ma abissale, è proprio di prodotto. Un tizio ha tenuto un cheeseburger per 36 anni dentro la sua scatola originale, l'ha comprato e l'ha tenuto, sai quello che fanno il coso per i bambini, no?
1: Sì,
0: il menù per i bambini. L'ha tenuto via per 36 anni, l'ha riaperto, a parte il cetriolo che era leggermente andato a male, era un po' secco, era intatto. Cioè, chissà che cazzo c'è dentro la carne lì, non lo
1: io
0: so.
1: Ho venduto quello con la pancetta su Vinted.
0: Cioè, non ha fatto neanche la muffa al pane, cioè una roba allucinante.
2: Ma è possibile? Com'è possibile?
0: Vai a vedere, lo trovi.
1: Che sono pieni di conservanti.
2: Beh, c'è un'altra marca di biscotti che non faccio nome.
1: Non fare nome.
0: Vabbè, ma tanto
2: ho visto il video che l'accendono con il biscotto, accendono con l'accendino e prende fuoco.
0: Il biscotto.
1: Il biscotto prende fuoco.
0: Era intinto nella benzina.
2: No, ve lo giuro, ragazzi. La crema in mezzo.
1: E
2: ha preso fuoco, ma non si scioglie neanche, continua a bruciare.
0: Ma è quello che è bianco in mezzo e marrone.
2: Non lo so, quello non lo so.
0: Scusa,
2: allora, io avevo il telefono così.
1: Io una sera ho provato a accendermi una canna con i pavesini, ma non ci sono riuscito. Quindi non sono i pavesini.
0: Vabbè. Senti, ci colleghiamo con una nuova infameria telefonica. Vi ricordiamo che se volete fare uno scherzo cattivissimo a un vostro amico, alla vostra fidanzata, al vostro fidanzato, moglie, marito, nonni, zii, eccetera, dovete mandare una mail più dettagliata possibile.
1: Oh,
0: perché se non ci mandate tutti gli elementi, è un cazzo di casino realizzare uno scherzo.
1: Diciamo
0: okay?
1: Quelli importanti. Allora, dove sei?
0: Esatto.
1: Dove? Perché noi chiameremo con uno 02. Quindi devo trovare un motivo perché sto chiamando con lo 02 a Catania.
0: Poi il numero della vittima, perché voi a volte mettete il vostro numero ma non quello della vittima.
1: Esatto.
0: E più dettagli possibili, così noi siamo preparati per inculare la persona.
1: E il nome! della vittima. Perché fate uno scherzo al mio amico? Come cazzo si chiama? Poi 20 pagine dettagliatissime.
4: Ma anche il cognome, ahimè. Anche che poi noi ovviamente bloreremo.
0: Cioè, lo mascheriamo.
1: Sì, sì, poi gli rubiamo i dati in privato, ma quello è un lavoro che facciamo.
0: Mandate fuori tutto a pippopalmieri@105.net. Se non avete una vittima, ricordatevi che lui adora le foto delle vostre palle, sì, sudate.
4: Sudatissime, eh?
0: O di vagine belle polpose, mi raccomando. pippopalmieri@105.net. Torna all'infameria telefonica. Palmieri@105.net. Torna all'infameria telefonica.

0: tutta, eh?
1: Round one.
2: È qua.
3: Pronto?
4: Sì, buongiorno, la chiamo da IMPS, Istituto di Previdenza Sociale, buongiorno.
3: Sì, buongiorno.
4: Buongiorno, mi scusi del disturbo, signora, stavo esaminando la sua pratica relativa alla pensione secondo il decreto DPR 112. Lei ha chiesto il pensionamento anticipato per il DPR 112?
3: Cioè perché? Le devo dire che cosa?
4: No, mi scusi signora, non si arrabbi, semplicemente stavo cercando di affrontare la sua richiesta,
3: capisce,
4: di pensionamento.
3: Io non ho fatto nessuna domanda, lei mi viene a chiedere i miei dati.
4: No, no, io non le sto chiedendo i dati, le sto chiedendo una conferma, se non è interessata signora, io guardi, sono semplicemente mi sto occupando solo della sua pratica.
3: Devo essere interessata o lei ha in mano una mia richiesta di prepensionamento, mi perdoni?
4: Mi scusi, innanzitutto perché alza la voce? Cioè, nel senso, sono qua per aiutarla.
3: Voglio dire.
4: Allora,
3: lei ha in mano una mia richiesta di prepensionamento?
4: Sì, ho in mano una sua richiesta di prepensionamento per il DPR 112.
3: Non so chi l'abbia fatto, ma non io.
4: Ma lei si è rivolta al CAF?
3: Io mi sono rivolta al CAF, sì. Anche a giugno.
4: Sì.
3: Ma non è un prepensionamento. E poi comunque devo ancora. Io mi sono rivolta al CAF per delle informazioni, ma non ho inoltrato nessuna domanda.
4: Ma si vede che il CAF ha inoltrato la pratica, signora. Non vi siete capiti col CAF allora?
3: Io non ho fatto ancora nessuna domanda. Ho l'appuntamento il 23 di dicembre.
4: Sì.
3: Io ho un negozio di abbigliamento.
4: Sì.
3: E ho chiesto informazioni sulla rottamazione licenza negozi. Questa cosa prevede appunto di avere 57 anni, la rottamazione del negozio, e a fronte di questo c'era diciamo questa somma mensile di 611 e rotti.
4: Allora è successo un pasticcione, secondo
5: ecco.
4: me. Perché? Perché praticamente il CAF ha sbagliato la modulistica, nel senso che a noi ha mandato la richiesta per il prepensionamento e non la richiesta per quanto riguarda la sua attività.
5: Aia.
3: Santa Maria, guarda.
4: Guardi, mi dispiace signora, io sono qua per aiutarla, cioè nel senso.
3: No, sa, con tutte le cose che ci sono in giro, sì. Mi perdoni,
4: No, ci mancherebbe altro, la capisco signora.
3: Allora,
4: immagini noi che ginepraio ci muoviamo.
3: C'è una legge che mi dà i contributi figurativi fino alla mia pensione anticipata.
4: Sì.
3: E facendo la rottamazione del negozio. Io ho fatto la richiesta a questo, ma non è un prepensionamento.
4: No, ma allora
3: è un contributo perché chiudo il negozio.
4: Esatto, esatto, ma lei la rottamazione del negozio l'ha già avviata?
3: No, io la farò a dicembre. Io ho l'appuntamento il 23 di dicembre con tutti i documenti della rottamazione del negozio.
4: E non la può fare adesso, perché in pratica la richiesta di pensionamento secondo il DPR 112 è già sopraggiunta all'INPS, quindi la pratica è già stata avviata, ma non è sopraggiunta invece la richiesta di rottamazione del negozio. Quindi al CAF probabilmente cosa hanno fatto? Hanno scambiato una pratica con l'altra, signora.
3: Ho capito, ma non è un errore mio,
4: Sì, sì, no.
3: Adesso io ho disdetto tutto del negozio.
4: No, signora, no, non lo può fare adesso. Adesso non ci sono più i tempi tecnici.
3: Ma cosa vuol dire non ci sono più i tempi tecnici?
4: Nel senso che la domanda va, la domanda di rottamazione del negozio va inoltrata 180 giorni prima della richiesta effettiva di pensionamento. Invece i due moduli sono stati scambiati, quindi è stato richiesto prima il pensionamento e poi la rottamazione del negozio.
3: Ma se queste cose qui il CAF non lo dice?
4: Signora, io non sono
3: al CAF. Allora adesso devo prendere un altro appuntamento al CAF. Mi dica lei cosa devo fare.
4: A questo punto lei vada al CAF comunque quando ha fissato l'appuntamento e poi fa un'altra roba.
3: No, ma io non devo fare niente, nel senso, io era quello che volevo fare, cioè la rottamazione. Io non voglio andare in pensione perché devo andare in pensione. Io ho chiesto la rottamazione negozio perché mi dava un certo tipo di copertura. È per quello che ho scelto.
4: Esatto.
3: Se poi il CAF sbaglia, io cosa c'entro? Io già disdetto tutto,
4: lo so signora,
3: io ho disdetto l'affitto, ho disdetto tutto,
4: lo so signora, guardi se è possibile recuperare, perché purtroppo trattandosi di un errore burocratico che non è a carico suo, ma purtroppo
3: non
4: si riflette.
3: Non ci posso credere, non mi dica sta cosa qua, no, la prego,
4: è un errore burocratico signora, nel senso che il CAF ha sbagliato la modulistica e però comunque l'amministrazione pubblica va avanti, quindi io adesso 25.
3: Ma io non posso neanche andare in pensione, cioè,
4: non ho
3: cose per andare in pensione.
4: No, lei è bloccata in un limbo perché non può andare in pensione, ma momentaneamente non può neanche rottamare il negozio. Quindi deve tenere il negozio e aspettare di raggiungere i requisiti per la pensione. Ci sono tutti i tempi tecnici. Secondo me, prima di un anno, signora, lei non riesce a sistemare la sua posizione.
3: Ma cosa mi sta dicendo?
4: Purtroppo.
3: Ma cosa mi sta dicendo?
4: Per questo, signora, non mi quadrava. Vede che siamo arrivati a capo della cosa. Meno male che abbiamo risolto.
3: Ma cosa mi sta dicendo? Ma io vado nella mi perdoni, io vado nella merda, lo sa?
4: Signora,
3: c'è uno si appoggia al CAF.
4: Il CAF è andato avanti, noi siamo andati

0: Avanti, poi la cosa arriva a me, che devo deliberare il pensionamento.
1: Lei che ufficio è, mi perdoni?
0: Io sono dell'INPS di Milano, signora, via Moscova.
1: INPS Milano, Moscova.
0: Sì.
1: Mi può dire il suo nome?
0: Giuseppe.
1: Sì.
0: Palmieri.
1: Palmieri.
0: Esatto.
1: Mi dà il numero?
0: 02.
1: Sì.
0: 342.
1: Sì.
0: 5220.
2: Ma era di DJ.
1: No, vaffanculo, ma questa qui. No, dai, 342 55. Ma questo qui cos'è, uno scherzo?
0: Sì, sei nello zoo di 105.
1: Ma vaffanculo, non ci sei. Mandati a fanculo, mi avete fatto prendere. Ma vaffanculo, mi avete fatto prendere un colpo.
0: È uno scherzo.
1: Perché
0: di tua figlia?
1: Del cazzo?
0: Tua figlia.
1: Mia figlia. No, no.
0: È uno scherzo di Ilaria.
1: Ilaria, vaffanculo, che scherzo di cazzo. No, mia figlia, vaffanculo, mi rompe sempre i coglioni con voi, mia figlia. 105. No, non ci credo. No, ragazzi, scusate, io sto per avere un infarto del prepensionamento. Cioè, io sono qua che tutti i giorni ci penso, cazzo.
0: Lo so.
1: Adesso stavo già pensando di andare lì all'INPS a fare un bordello della Madonna.
0: No, ma non piangere, Rosa!
1: Cioè, no, non piango, sto ridendo, cazzo! Ah, ma che stronza, guarda, questa me la caga verde!
0: Per forza!
1: Questa me la caga verde! Che meraviglia, ragazzi, comunque complimenti per la vostra radio!
0: Grazie, un abbraccio grande!
1: Grazie, ciao!
0: Ciao, Rosa! Ciao, buona giornata, ciao!
1: Ciao!
2: Allora, attenzione! Mi scusi, signor Raggironi, io la devo denunciare. La devo denunciare. La denuncio perché è troppo bravo. È troppo bravo a fare gli scherzi e allora, quindi la devo denunciare.
3: Guardi, io capisco la sua posizione dal punto di vista della giurisprudenza, però devo dire che il mio assistito purtroppo non è riuscito nel suo scopo di far piangere a dirotto la vecchia.
2: No, guardi, allora mi dia 50.000, ho detto 80.000 euro adesso, subito, oppure io la denuncio per scherzosità eccessiva.
3: Ok, va bene, allora io le do le 80.000. Nel frattempo la denuncio per 85.000 per appropriazione indebita di scherzo telefonico.
2: Orca puttana. Avvocato, allora facciamo
4: avvocato,
2: così.
4: Avvocato, ha usato il mio nome, può denunciarlo.
3: Allora mi deve 15.000 euro per la pubblicità in radio.
2: Facciamo così. Allora, signor, come si chiama lo stolto che c'ha di fianco? Mi scusi.
3: Giuseppe Palmieri.
2: Troppi
3: stolti, ne vedo troppi.
5: Sono Antonello Cappello io.
2: Antonello Cappello. Allora, ci dia lei 3.000 euro a testa, a me, Pippo, alla Chicca e anche al signor Raggironi.
5: Va bene.
2: E siamo a posto così.
5: Vado al bancomat a prelevare.
3: Vada pure, vada.
5: Dov'è il bancomat?
3: Laggiù in fondo, vicino alla scritta truffare qui.
5: Va bene. Vado.
6: Lucilla ha partorito il nuovo gioco che potrebbe regalarvi un bel fumagazzi oltre ai gadget di 105. Per partecipare è semplicissimo. Mandate ora al 342 41 15 105 un messaggio con il vostro nome e numero di telefono. E se sarete più veloci, verrete in diretta con noi.
2: Bravo.
6: Si gioca a schiaffi in faccia. Noi siamo.
2: Scusa Pippo, uno ha scritto: ragazzi, io sono un uomo etero e non ho mai provato il sesso anale. Questo perché ce l'ho molto grosso e ho sempre avuto paura dell'incastro. Ma no, ma basta un po' di burro, basta un poco di burro e la cappella va giù, cappella va giù, cappella va giù.
7: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
8: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: End, 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
8: 105
9: 105
8: 105
10: Che storia!
11: Radio 105
8: Che storia!

0: Madonna.
1: Quella era quella delle due e mezza.
0: No, quella è l'altra Madonna.
1: Tu dici la vecchia nana?
0: Sì, la vecchia storpiolona. Che però minchia ancora spacca. Classifica, sì. Minchia, fa ancora numeri importanti.
1: Stava gonga.
0: Senti, io non so come rispondervi, l'abbiamo già fatto sto discorso mille volte, allora ve lo dico proprio alla zoo.
1: Sì.
0: Vi fate i cazzi vostri, per favore. Quando sarà il momento potremo spiegare determinate cose.
1: O decidere di non farlo.
0: Esatto, fino ad allora potete farvi i cazzi vostri e godervi quello che riusciamo a produrre, ovvero tipo oggi che non c'è neanche Paolo Noise.
1: Sì.
0: Cercate di aver pazienza, purtroppo non è che è una roba voluta, è una situazione che spiegheremo quando sarà il momento di spiegarlo.
2: Sì, ma Dobbiamo spiegare che siamo persone normali come tutte voi.
0: Esseri umani che hanno cazzi, rotture di coglioni.
1: A parte me che sono un semidio.
0: Vabbè, ma tu sei speciale, amico mio, del cuore. Ho fatto unico, inimitabile.
1: Sono stato pucciato nello Stige da bambino.
0: Lo so. Tu sei Clark Kent dello zoo, caro.
1: Io sono
0: mio.
1: Caduto
0: da un altro pianeta.
1: Sono caduto nell'enciclopedia britannica.
2: Tua mamma
1: ti
2: ha partorito su una nave, no?
1: Mia madre mi ha partorito sopra un vocabolario.
0: Quindi, proprio in sintesi, per favore. Ve lo chiediamo per favore, fatevi i cazzi vostri, non fate i morbosi, e quando sarà il momento, sarà il momento. Fino ad allora godetevi quello che riusciamo a fare, punto.
1: Bravo.
0: Oh, che cazzo, grazie.
1: Grazie. Stimo tantissimo.
0: Senti, invece io sono un po' arrabbiato, perché succede solo agli altri sta roba. Sul cellulare degli studenti la foto intima del prof sessantenne, inviata per sbaglio nelle chat.
1: Perché vuoi la foto di un prof sessantenne?
0: No, di una prof. Io avevo una prof italiano all'elementare, una fica.
1: Sessantenne, ma
0: Ma era proprio bella. Sì, proprio,
1: con tutta la brogna che c'è in
2: tacco,
1: giro.
2: I collanti.
0: Però la prof è la prof. Cioè, la prof comunque ha sempre quel non so che.
2: Sì, sì.
1: Con tutta la brogna.
2: La vedi che brogna. Para dietro la scrivania quando accavalla le gambe.
0: Quando ero ragazzino io il figone era bello peloso. Sì.
2: Io la birra non la facevo cadere, minchia, gliela lanciavo proprio addosso. Infatti mi hanno sospeso due volte.
0: Tutti noi abbiamo avuto una prof figa, no?
1: Io quella di arte.
0: Vedi,
1: era un po' avanti negli anni, ma metteva le autoreggenti.
0: Wender, tu? Dai,
2: sì,
0: sicuro.
2: C'era quella di matematica. Poi quando arrivava la supplente, che era giovane, ciao.
1: Poi tu, avendo fatto le medie 7 anni, quindi ne hai viste passate.
2: Le ho viste tutte io.
0: Tutte.
2: Ma ce n'era
0: Pippo,
2: una.
0: Tu hai avuto una prof, dai, che ti volevi chiamare.
3: Che alle superiori, quella di italiano.
0: Vedi, anch'io. Quella di italiano aveva sti tailleur del cazzo, perché una volta a scuola dovevi essere elegante, ti facevano il culo anche allo studente.
1: Sì, certo.
0: Dovevi venire vestito in un certo modo, altrimenti erano sberle in faccia. Ecco. E non è come adesso che i genitori vanno e si incazzano.
1: Ma tu dovevi andare alla Van Damme come scuola, che ti prendeva la schiaffi.
0: Allora, minchia, io se venivo ripreso dalla maestra, magari con due ceffoni, arrivava mia madre e mi dava arresto.
1: Sì,
0: poi.
1: No, quello sì, certo. Quello sì.
0: Che cazzo, adesso i genitori vanno a pestare i professori.
1: Certo.
0: È un momento importante.
1: Però ti assicuro che rilassa, io l'ho fatto.
0: No, non va bene. Tu, Chicca, hai avuto un professore che ti saresti schiacciata?
4: Purtroppo no.
0: Che cazzo,
4: no,
0: niente?
4: No, niente. Avevo tantissime donne, pochi uomini.
0: Vabbè, magari una lesbata, no? Non ti interessava?
4: No.
1: So, tipo il salesiano di religione.
4: Erano tutte molto, molto grandi.
0: Ah, che cazzo.
4: Liceo classico di Catanzaro.
0: Cioè, neanche un professore figo che dici.
1: Marco, il liceo classico di Catanzaro, praticamente le tiravano fuori dagli armadi.
2: No. Cioè,
1: erano possedute, che ne so, cazzo, da Saffo parlavano.
0: Io a scuola, soprattutto al liceo artistico, ho fatto delle robe. Mamma mia, che schifo di persona. Avevamo un professore che si metteva questa gelatina in testa e gli faceva i capelli verdi.
1: Cazzo, lo chiamate Simmental.
0: Ma non lo so che cazzo. Poi si addormentava durante la lezione, no? Perché noi disegnavamo tanto e lui si vede dalla noia si addormentava. Gli ho fatti di tutti i colori, gli ho dato fuoco alle tele dietro. Sì. Poi allora una volta mio padre aveva questo cappotto di cammello, sai quello cammello.
1: Con le gobbe anche o senza?
0: No, ed era in cashmere, cioè costava un botto di soldi. Gliel'ho inculato perché volevo andare a scuola e fare il figo, no? Liceo artistico di Lecco era.
1: Da cui è uscito Michelangelo, se non sbaglio.
0: Sì, esatto. Allora, non aveva le tasche esterne, aveva le tasche interne, quindi quando tu mettevi le mani in tasca rimaneva tutto bello liscio.
2: Cioè,
0: no?
2: Okay.
0: Io mi ero appizzato una sigaretta in classe mentre aspettavamo che iniziasse la lezione.
2: No,
0: la classico,
2: già capito.
0: Delinquente. Quando vedo la porta aprirsi, spengo la sigaretta dietro il muro e me la metto in tasca.
1: Giustamente.
0: Solo che la sigaretta non si è spenta bene e gli ho fatto un buco. Così. Vaglielo a spiegare a mio padre. Mamma mia.
1: Che brutta storia.
0: Ma guarda, una dietro l'altra. Poi abbiamo fatto la battaglia con gli estintori, solo che ci sono alcuni che hanno diciamo solo lo spruzzo, no? Ma non lascia niente.
1: Alcuni altri hanno lo sputo.
0: No, hanno quella polvere, cioè diventa sì. tipo neve, capito? E io li avevano appena cambiati e io non sapevo fossero quelli più moderni che avessero sta cazzo di polvere. Quindi abbiamo innevato l'aula, tutti sospesi.
1: Poi scusa, non ti sei fatto prendere per i piedi e te la sei pippata in corridoio?
2: No, però erano altri tempi, tipo io lanciavo i fischioni in classe, mica si incazzava.
1: È per questo che hai fatto le medie.
2: Lanciavo i fischioni in classe, alle medie.
0: Cos'è il fischione? È il petardo, no?
2: È il razzetto, no? Quello che parte.
0: Boom! Bello, ma Pippo, cazzo. Tu che fai tutti questi sport del cazzo, chissà quante robe hai fatto tu a scuola da ragazzino, no?
3: No, ma mi hanno segato sempre a me.
0: Come?
3: Che avevi fatto tre volte la terza io, cioè.
0: Cioè?
3: Ma non c'avevo voglia di studiare. Poi alla fine ho messo la testa a posto.
0: Sì.
1: Hai pagato?
3: No, andavo a giocare a basket fuori da scuola e basta.
0: Ma Chicca, tu che hai studiato in Calabria andavi con la biga a scuola? Yeah. Quando eri ragazzino?
4: No, andavo in scooter col mio booster.
0: Ma che cazzo, tamarra!
1: Il suo booster di un altro, perché essendo in Calabria è diventato suo in un secondo momento. Quando ha detto vorrei un motorino, aspetta un attimo che chiama Zivito. Zivito, vedi che Francesco vuole il motorino?
0: Servo un booster.
1: Come lo vuoi? Di che colore? Guarda, ce n'è uno davanti viola, ti va bene? Sì, va bene, gliel'ha preso.
2: Mi è arrivato un messaggio da una mia amica. Attenzione, lo devo leggere.
1: Attenzione.
2: Oddio. Io avevo un prof di religione alle medie che aveva un pacco che sembrava una mensola e si metteva apposta il pantalone super aderente che era impossibile guardarlo in faccia.
4: Ma poverino, magari era un'ernia inguinale.
0: Ma che cazzo dice? Ma che cazzo dice?
2: Se esce fuori così ti do, muori, no?
4: No,
2: capito?
4: Ci sono delle persone che con l'ernia inguinale... Allora,
1: io ce l'ho l'ernia inguinale, ma ti posso dire che se avessi veramente un pene grosso verrei vestito di licra.
4: Che schifo!
0: Tipo Peter Pan con... Con la calzamaglia,
1: con la calzamaglia, no? E gli UGG, gli Agli, come cazzo si chiama?
0: Cazzo sei Paolo Noi?
1: Allora, se avessi un avambraccio con i testicoli, verrei, te lo giuro, con i fusò.
0: Dai ragazzi, è il momento di giocare. Abbiamo un ascoltatore in linea, andiamo.

0: Scusa, uno scrive: no, Marco, sei andato al Medardo Rosso, la scuola di Lecco dei Fattoni? Sai, no, non credo si chiamasse Medardo. Mio nonno si chiama Medardo. Sì. Era liceo artistico di Lecco, non so se si chiamava Medardo.
1: Ce ne sarà uno a Lecco, no? Che piccino.
0: Bravo, bravo, sopra casa mia a Lecco la gente che dice che i professori li guardavi vicino, ma com'è possibile? Non ho capito. Non lo so.
2: Questo
0: ciao,
2: Lucilla!
0: Ciao Lucy!
3: Ciao!
0: Senti, cazzo, ti sei persa tutto il pezzo sul sesso anale, gli elicotteri.
3: Ma infatti, io vorrei tornare sull'argomento. Perché.
0: Invece sì.
3: Posso?
0: Dai.
3: Posso? Certo. Perché vorrei spiegarvi come mai Wender sa questa cosa della chicca. Perché
1: ecco.
3: Wender ha fatto una domanda di cui sapeva la risposta.
1: Ecco.
3: Perché io, la chicca, Wender e la Lauretta siamo andati a berci una cosa l'altro giorno. e la chicca a un certo punto ha iniziato a raccontare questa cosa di Toki. Che
4: no,
3: lui.
4: Vabbè, adesso stavamo.
3: Vabbè, ma per ridere, sì.
2: A sputtanare
3: sì.
2: Suo marito, no, a tavola con i colleghi,
4: ma non è vero.
2: A dire i suoi segreti.
3: Si parlava di uomini nelle relazioni, esatto. E la chicca dice questa cosa e Wender Toki fa così. E io lo guardavo. Cioè, io mica lo faccio, vero?
0: Anche Wender fa la stessa roba.
3: Esattamente
0: quindi?
3: La stessa cosa. Quindi io credo con un campione di 2 su 2 che tutti voi facciate così a questo punto.
5: Che cazzo
3: punto.
5: Di fidanzato c'è?
0: No, no, vedi, io sono diverso, Io non faccio l'elicottero.
3: No, cioè, lo esci. Cioè, è questo. No.
0: Allora, io, solitamente, siccome devo lavarmelo prima, perché sennò mia moglie proprio non se ne parla.
3: Sì.
0: Quindi vado in doccia e esco e inizio da lontano, dal corridoio. Madonna mia, per aver 54 anni che fisico della
2: e ogni anno panza, aumenti
0: una panza di merda. Madonna, c'ho un fisico della Madonna. E arrivo e glielo faccio vedere. E lei mi dice: insomma, c'è una panza di merda, ma è un bel cazzo, mi dice sempre.
3: Ecco.
0: E poi da lì
4: comunque glielo fai vedere.
3: È quella la questione.
0: Ma ragazzi, ma noi siamo animali.
2: Ma io non sono così, scusate. Allora, io la mia tecnica è questa. Allora, io vado in camera da letto, prendo l'olio di mandorle e lo appoggio sul comodino. Poi mando il pagamento con Satispay, 40.
3: A quel punto Cristina
2: lei visualizza, va, molla quello che sta facendo, viene, facciamo quello che è, e poi lei torna di là e mando gli altri 40.
0: Tutti tu.
2: Mando gli altri 40 poi, perché
0: tu regalino è l'anticipo stata... quello, capito?
2: Certo, sì, se no poi se li tiene, non fa niente. Se li vuoi tutti devi farlo, zia. E poi metto via l'olio di mandorle.
3: Non capiranno mai,
5: sì, però quando
0: allora, spiegacelo tu, Lucilla. Cosa volete voi donne? Cosa volete?
3: No, cioè il punto non è mettere la merce sul piatto e dire: quindi che fai? Magari è dire: ti desidero, desidero te. Non solo desidero che tu desideri me, desidero io te. Questa cosa, cioè, capito?
0: Ma come vorresti che l'uomo te lo facesse capire?
3: No, è troppo facile così.
0: No, scusa, perché siete complicati. Noi siamo scimmie. Noi siamo delle scimmie, no? Estraiamo, abbiamo l'oggetto del desiderio, no?
5: Esterno.
0: Te lo facciamo vedere, punto. Sì. Per noi è cosa fatta.
3: Tipo un tappeto in una televendita.
0: Esatto, invece voi siete complicate. No? Mia moglie inizia. Non è che mi spalmeresti dell'olio sulla schiena?
3: No, ma non è. Ma guarda che non è quello. È più, secondo me, una cosa generale. Cioè, se tu prima mi hai rotto le palle, Palmieri, non mi sento più, non sento più niente. Se tu prima mi hai rotto le scatole, sei stato antipatico, eccetera, poi arrivi e lo metti sul tavolo, io lo guardo e vorrei affettarlo, capito? Se invece...
2: Quanto vuoi? Aspetta che apro Satisfaction.
3: Se invece tu prima sei stato carino, mi hai dato una mano,
4: e
3: mi hai fatto...
4: solitamente è sempre la prima.
3: È sempre la prima, quindi forse bisogna lavorare alla
2: base. Posso chiarire, secondo me, un dettaglio?
3: Sì.
2: Allora, secondo me, voi sopravvalutate un po' la situazione, nel senso che quando l'uomo ti si avvicina e esce il pene, non ha voglia esattamente di te, ha proprio voglia di scopare. In zona ci sei tu.
3: E quindi
2: che sei più raggiungibile dal
0: altrimenti uno si fa una sega, capito?
2: Esatto, dal punto di vista legale, insomma.
4: E allora a quel punto io ti guardo in faccia e rido.
2: Non riesci, perché non riesci a distogliere lo sguardo dalla mia sostanziosa proboscide.
5: Bisogna picchiettarlo sulle porte.
0: Secondo me voi sopravvalutate l'uomo. L'uomo è una bestia.
2: La capacità di percepire sentimenti.
3: Secondo me siete voi che sottovalutate noi.
0: Questo è sicuro, certo. questo è vero. Certo. Però vabbè, voglio dire, cioè, quell'azione lì è animalesca, capisci?
3: Sì,
0: cioè,
3: no, è vero, certo, hai ragione.
5: Guarda, Lucilla, ti do un consiglio: stasera vai a casa con tuo fidanzato. Sì. Stasera, se ti fa questa roba qua, te lo tira fuori, lanciati ad avvoltoio. Lasciate, ti do un consiglio da amico.
2: Okay. Sulla carne morta.
0: È disinteressato al consiglio.
3: È da amico.
2: Sai che sei veramente un cuore d'oro.
3: Sì,
2: non l'avrei mai detto.
5: Mi ringraziate.
0: Ragazzi, abbiamo un'ascoltatrice in linea. Mettiamo la sigla e poi chiediamo a lei come...
6: L'abbiamo già
0: come...
6: messa la sigla.
0: Ah, già messa, scusa.
3: Sì.
0: Ah, scusa. Quindi, Eleonora da Milano, buongiorno, come stai?
7: Ciao, buongiorno.
0: Scusa, stavamo parlando di cazzi in faccia e robe varie.
3: Scusa, sai.
0: Sei accoppiata tu? Cioè, c'hai il fidanzato, marito?
7: Ho partorito 2 settimane fa.
3: Ah, porca che miseria. Bello!
0: E com'è avvenuto? Cioè, com'è avvenuto?
2: Allora, lui si è spogliato, gliel'ha messo dentro.
3: Poi lei ha spinto forte ed è uscito.
7: Abbiamo provato a capire com'è avvenuto, ma non l'abbiamo capito in realtà. Però è avvenuto a quanto pare, quindi...
0: Ma tuo marito, cioè il tuo compagno, come ti fa capire che ha voglia di scopare? Anche lui animalesco o...
7: No, ci gira... lui è molto basic.
3: Vedi?
7: Si avvicina, dà una toccatina... E dico, vabbè, ho capito.
3: Vedi.
7: Io cerco magari un po' più di, sai, toccatina un po' più romantica, un po' più, poi dipende dalle volte.
3: Magari ascoltarla mentre racconta la
0: anche
3: sua giornata.
0: Dovete, voi donne dovete capire una roba.
7: Anche lui mentre vuota la lavastoviglie, queste cose qua.
0: Bello.
7: Mette la mano e dico, proprio adesso.
0: Ma Eleonora, devi capire una roba. Allora, noi meccanicamente abbiamo questa proboscide che devi diventare dura, no? Perché se non si indurisce del tutto, per noi uomini è veramente un dramma.
2: Sì.
0: Quindi, quando superi una certa età, se ti viene il bel durello proprio di quelli marmorei...
2: Stappi una bottiglia prima di tutto e
0: segni. Una bottiglia, ma tu vuoi usufruirne subito, perché non voi non c'avete sta roba qua, non vi si smoscia nulla, capito?
7: No, devo imparare a cogliere l'attimo.
0: Esatto, cioè quando c'è sto bel durello, che magari sei sul divano che stai guardando una serie televisiva e ti viene bello duro, il maschio gli dice, cazzo, voglio usarlo, perché quando mi ricapita...
2: A novembre, dici tu,
7: quei problemi adesso noti. Non ne parliamo per un po'.
3: Eh beh, direi.
0: Sì, andrà a puttane come fanno tutti gli uomini con la moglie che ha appena partorito.
2: C'è OnlyFans, centri massaggi, c'è tutto, la Svizzera.
0: Ma chi se ne frega, Eleonora? Tu oggi potresti portarti a casa un fantastico orologio Fumagazzi, grazie all'aiuto della nostra Lucilla. Prego, Lucilla, falla godere.
3: Tra l'altro, Eleonora mi sembra abbia tutti i denti, quindi forse ce la potrebbe fare.
0: Ce la potrebbe fare.
3: Per vincerlo, Eleonora, devi indovinare di che cosa parliamo oggi. Per farlo, devi scoprire i 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico. Se indovini lo schiaffo valisce, se sbagli te lo prendi in faccia. 3 schiaffi e sei fuori.
0: Brava.
3: Iniziamo. Scegli tra pieno di gente o piena di cazzi.
2: Ecco.
7: Pieno di gente.
3: Esatto, schiaffo liscio. Scegli tra puttana o troia.
7: Puttana.
3: No, è troia. Quindi per adesso i tuoi indizi sono pieno di gente e troia. Andiamo avanti. Inganno geniale o inferno anale?
7: Inganno geniale.
3: Esatto.
0: Ho capito.
3: Quindi pieno di gente, troia, inganno geniale. Andiamo avanti. Fa perdere il gioco o fa vincere la guerra?
2: Dai.
7: Fa vincere la guerra.
3: Esatto, fa vincere la guerra. Adesso ultimo indizio. Legno o marmo?
7: Legno.
3: Esatto, i tuoi indizi sono pieno di gente, troia, inganno geniale, fa vincere la guerra.
7: Però...
3: Legno, vai!
7: Cavallo di Troia.
3: Sì! Yeah!
0: Grande! Non prenderai il cazzo per un po', ma adesso prenderai un bellissimo orologio Fumagazzi. Che slogan! Che slogan! Sì, che te frega del cazzo ormai.
3: Ma infatti.
0: Ma sì.
2: Ce l'ha anche piccolo.
0: Allora, Eleonora, ti mandiamo un orologio Fumagazzi in più il kit di Radio 105 con dentro i falli con la faccia di Wender, di Fabio, di Paolo Noyes, di Pippo.
3: Sì,
0: bellissimo. Per gingillarti nei momenti di solitudine, ok?
7: Sì, in maternità non si sa mai.
0: Ma sì. Sei contenta? Sei felice?
7: A voglia.
0: Ciao Ele, un abbraccio e...
7: Grazie mille.
0: Ma hai già partorito o devi ancora?
7: Sì, 2 settimane fa ho partorito.
0: Ah, ok, scusa, non stavo pensando alla tua vagina.
2: Vuoi rifarlo?
0: No,
7: oddio.
3: Insomma.
0: No,
7: oddio.
0: Direi di no.
2: Chiamami Fabio comunque.
7: Dai,
5: Eleonora, adesso che hai partorito, no, in questo momento, no?
0: Avrai...
2: Dai.
5: No. Avrai sicuramente un seno abbondante, no?
6: Schiante di latte, dai.
7: No, sono messa molto bene.
0: Porca miseria. Vabbè, dai. Ma perché non facciamo una chat con gli ascoltatori?
2: Guarda che non si spegne più adesso quest'altro, eh. Cioè, poi vai in giro per la radio a cercare le nane.
7: Perché mio figlio gli ha rubato tutte le mie tette.
5: C'è la concorrenza, vedi?
0: Sì, sì, sì, sì. Va bene, dai. Un abbraccio, ciao Leonora.
3: Ciao. Ciao. Ciao.

0: prenderai.
1: Ma Wender, tu preferisci ciucciare la pancia o le tette?
2: Sai che le tette un po' mi hanno stufato. Ma stufa va a periodi, no? C'è il periodo che ti piacciono, ti piace il seno. Poi, la pancia è particolare perché è succhiante proprio pazzescamente.
1: Io tutta la vita culo, cioè nel senso preferisco.
2: Con la cannuccia tu proprio.
3: No, perché, no, perché quando si gira vede la barba e un po' gli scende.
1: No, culo tutta la vita. Cioè preferisco una donna senza tette ma con un bel culo.
3: No, anch'io sono stagionale.
2: Quindi un culo ritieni tu guardare un sedere di una donna.
1: Sì, no, no, non possedere, no, preferisco un bel culo che ha le tette grosse.
3: Io adesso ce l'ho un po' con il retro delle ginocchia. Ho scoperto queste funzionalità.
2: L'ascella delle gambe si chiama.
3: L'ascella delle gambe non pelosa.
2: Lì ci fai delle scopate.
3: Allora, tutti la banalizzano. Sì, sì, è vero.
2: Sì, ma
3: ti posso assicurare che è 100 volte meglio della mano. È che non ci arrivo bene.
2: Quanto costa lì? 90 euro?
3: No, meno, 35.
2: Ah, 35.
3: Perché nel frattempo fa le parole crociate.
2: Ah, ok.
1: Ma che
2: te lo vedi con sta gamba piegata sul cazzo?
1: È brutto lui. Allora, tutto storpio. Allora,
3: stasera preleva, vai da Stefania e gli dici: guarda, proviamo sta roba qua che mi ha detto Fabio. Ti assicuro che ne vale la pena.
1: Devi scopri l'interno del ginocchio.
3: Allora, adesso non mi va di essere troppo esplicito che ci sono le camere. Però tu la gamba è leggermente piegata.
2: Sì. Lo vuoi un stambecco?
3: Va su e giù, opportunamente lubrificato, l'interno del ginocchio.
2: Ma essendo magro tu, quando ti viene duro non svieni?
3: No, è che sembro un altro io.
2: Ah, ok.
3: Quindi sembriamo in due. Mia moglie è convinta di fare threesome da 25 anni.
1: Ci colleghiamo con complotti complottosi.
4: Complotti complottosi.
1: E se fosse...
5: Erano più o meno gli anni 80, quando l'umanità venne travolta da un'ondata che cambiò per sempre la storia della cultura pop.
6: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fossero dei semplici ma io non ci credevo e mi son detto e se fosse un'astronave?
1: Tormentone,
5: Stiamo ovviamente parlando del complotto dei Mike. Michael Jackson, Michael Jordan e Mike Tyson. Tre uomini che tra gli anni 80 e 90 diventarono le più grandi icone del pianeta. Tre personaggi che sembravano non avere nulla in comune, ma che in realtà condividevano un segreto. E non solo l'essere più o meno. Ma ce lo spiega il nostro premio Nobel per i Michael.
1: Esiste.
7: Salve, sono il premio Nobel per i Michael. Dopo anni di studi e ricerche abbiamo scoperto che Michael Jackson cantava e ballava benissimo, Michael Jordan giocava a basket in modo stratosferico e Mike Tyson, che in realtà si chiama Michael, scassava di pugni la gente e mangiava le orecchie umane. Incredibile.
3: Quindi?
5: Siamo sconvolti quanto voi da questa incredibile rivelazione. Ma è davvero possibile che tre degli uomini più famosi del mondo avessero lo stesso nome? E soprattutto, perché nessuno se n'era mai accorto?
8: Io me ne sono accorto una sera che stavo guardando un documentario su Michael Jackson. A un certo punto ho cambiato canale e c'era Michael Jordan, che giocava a basket. Allora ho cambiato ancora canale e c'era Michael Tyson, che prendeva a pugni un cristiano. Ho spento la televisione, sono andato in bagno e mentre mi masturbavo copiosamente allo specchio mi sono detto: ma non è che mi chiamo Michael anch'io?
5: Esatto, e questo è il vero problema. Perché i tre Michael non si limitavano a dominare il mondo dello sport e della musica. Michael Jackson faceva ballare milioni di persone, Michael Jordan faceva saltare milioni di persone e Michael Tyson faceva cadere milioni di persone. Un meccanismo perfetto. Ma perché tutto questo?
9: È semplice, Jackson ti faceva muovere i piedi ballando, Jordan ti faceva muovere i piedi giocando a basket, Tyson ti faceva muovere i piedi per scappare dai suoi pugni. Tutti e tre in maniera diversa ti costringevano a muovere i piedi. E cosa succede quando muovi continuamente i piedi? Esatto, consumi le scarpe.
5: Consumi le scarpe. Ed è qui che arriviamo al punto. Perché dietro ai tre Michael non c'erano semplicemente tre campioni. C'era una potente organizzazione che da decenni controlla il mercato mondiale delle calzature. La multinazionale mondiale dei Michael. Un'organizzazione criminale che ha un unico obiettivo. Che ci spiega un ex dipendente al quale abbiamo camuffato la voce e che chiameremo Michael per non fargli rischiare ritorsioni.
10: Io lavoravo per la MMM negli anni 90. Il piano era semplicissimo. Diciamo a Michael Jackson di usare solo mocassini, così la gente l'avrebbe imitato ballando il moonwalk. Poi costringemmo la Nike a creare la Jordan 1, con la quale milioni di persone avrebbero giocato a basket. E poi vi ricordate la moda nella seconda metà degli anni 90 di usare gli stivaletti da box? lanciamo noi dopo aver costretto Mike Tyson a mangiare una alluce al suo avversario davanti a milioni di persone. E così la gente comprava, imitava e consumava e ricomprava.
0: Ho finito?
11: Sì, sì, grazie, deve solo firmare la liberatoria.
0: Ok.
11: Ecco, prego, guardi, firmi qui, signor Michael Bublé. Firmi dove c'è scritto sono nato a Milano il 9-9 del 75.
0: Ok, buona... No.
2: Dai, no. Caduto.
3: Ha seccato.
2: Quanto cade?
1: Oh. Quanto cade?
12: It's beginning to look a lot like Christmas.
5: Siamo sconvolti quanto voi da questa rivelazione. Sì. Ma c'è di più. Nel 1992 Michael Jackson pubblicò il videoclip di Jam, nel quale compariva proprio Michael Jordan. I due si incontravano in una palestra e si insegnavano a vicenda a ballare e a giocare a basket. Vi sembra normale?
13: No che non era normale! Le scarpe! Non era un semplice videoclip, ma un'operazione di marketing segreta per unire i due più grandi consumatori di suole del pianeta. E mentre Jackson e Jordan si scambiavano mosse di ballo e tiri a canestro, Mike Tyson veniva condannato per stupro. Coincidenze? Io non credo!
5: Ma c'è ancora un indizio fondamentale che ci porta a un'altra sconvolgente rivelazione. Come mai Jay-Z nel celebre brano Niggas in Paris cita contemporaneamente Jordan, Jackson e Tyson? Un semplice omaggio a tre leggende o un messaggio in codice dell'organizzazione?
14: Sì. Yo bro, sono Jake, ho ascoltato quel pezzo di Jay-Z, è una bomba! Poi un mio amico mi ha detto, oh brother, devi ascoltarlo al contrario, incredibile, spacca ancora di più! E così feci e scoprì un messaggio da paura, sentite qua, oh!
15: Compra le scarpe,
16: compra le scarpe,
15: compra le scarpe,
16: compra le scarpe,
15: scarpe,
16: compra
15: le scarpe
16: e compra.
5: Esatto, compra le scarpe. Ma se ancora non siete ancora convinti, abbiamo ancora una testimonianza che vi leverà ancora ogni dubbio che possiate ancora avere.
17: Io sono sempre stata una grandissima fan dei Michael. Nella mia cameretta avevo il poster di tutti e tre e spesso mi toccavo pensando a loro. Fino a che una sera andai ad una festa in maschera e lì trovai tre bei ragazzi proprio mascherati dai tre Michael. Ah, e me li portai a casa tutti e tre. Mi sono spogliata subito, mi sono messa sul letto e gli ho detto: fatemi vedere cosa sapete fare. Ah, mi sono ritrovata legata al letto con due guantoni da box, un guanto in brillantini e una palla da basket in faccia. E mi hanno scopata in tre come non mai.
5: Esatto. Non sappiamo se avete colto i sofisticati significati nascosti di questa testimonianza chiave, ma una cosa è certa. I tre Michael hanno cambiato per sempre le nostre vite. Ci hanno fatto ballare, saltare, correre e prendere a pugni la gente. Ma soprattutto ci hanno fatto consumare le scarpe. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, perché noi, la verità, non la sapremo.
1: Non la sapremo mai. Però... Senti, Pippo, tu che sei un collezionista, che c'hai scarpe di un certo valore, a parte quelle tarocche che hai comprato, eccetera. Ho letto che c'è una crisi della Madonna in quel mercato lì. Che
18: non adesso sì, Marco.
19: No, non c'è una crisi, che sono venuti fuori altri marchi molto potenti, soprattutto nella parte quella del jogging, che hanno abbassato abbastanza.
18: No, perché è finito anche il reseller, cioè le grandi aziende facevano poche scarpe, le compravano dei tipi, le rivendevano a prezzi alti. Fin quando
1: avevano addirittura aperto dei negozi dove facevano sta roba qua.
18: Poi adesso le grandi aziende hanno rimesso sul mercato tutte queste scarpe, quindi non
1: valgono più un cazzo.
18: Non c'è più la ricerca, capito? Almeno questo è quanto.
19: Però
18: mi
19: ci sono dei marchi nuovi che hanno preso una fetta veramente grossa.
18: Les Burn sono bellissime.
1: Sono Les Burn.
3: Sono quelle scarpe
19: e quindi
3: bianche.
19: Quindi dicono questa cosa qua, però.
18: C'è la scarpa per il basket, c'è la scarpa per
1: sburrare.
18: Per sburrare. Certo. Les Burn, non l'hai comprato.
3: Sono curioso di vedere.
18: Io le sburalte, però.
3: Sono curioso di vedere lo scaffale da.
18: La scatola è incredibile.
19: C'erano le pump. Poi le Spur, quella.
18: Sì, le pump Spur.
3: Prima pump e poi quando hai pampato
1: e
3: tanto.
1: Poi Spur, certo. La pubblicità com'era, scusami.
18: Tu prendi, c'era il tipo che correva e diceva: ciao mamma, dove vai? Vado a sburrare. Correva e andava via.
3: Credo che sia già Scamonit, però.
18: Sì, vabbè, questa roba qua. Però spaccherebbe come spot.
1: Guarda, di brutto.
18: Bellissimo.
1: meno male che esiste una casa farmaceutica, ecco, che fa delle, cioè, prepara delle cure per le persone come
3: per noi,
1: sì, che hanno dei seri problemi mentali. Ci colleghiamo con la Franco Farma, andiamo, vai. Pubblicità.
20: Soffri di disturbo della quiete pubblica?
21: Io ho sempre parlato al telefono in viva voce, al bar, in metropolitana, al supermercato. Non vedevo dove fosse il problema. Una volta stavo parlando con mio marito mentre ero in metro e gli spiegavo come entrare nel nostro conto in banca dell'applicazione. Il giorno dopo notai che mancavano 15.000 euro del conto bonificato a un certo Matteo Rossi. Strano.
20: Ogni giorno nel mondo milioni di persone soffrono della condizione di vivavocismo cronico in luoghi pubblici.
22: Io non riuscivo a tenere il telefono all'orecchio, dovevo appoggiarlo davanti alla bocca e urlare. Una volta ero sul treno e stavo parlando con un mio amico della serata pazzesca che avevo fatto. Ad un certo punto sentii come una fitta fortissima alla testa. Era il mio vicino di posto che mi percuoteva pesante con la sua valigia.
20: Quando accusi sintomi di viva voce incontrollato, non costringere il prossimo a spaccarti la testa. Corri subito in farmacia! La Franco Farm, prestigiosa azienda leader nella registrazione abusiva di telefonate condominiali, ha brevettato un farmaco in grado di farvi parlare al telefono come una persona normale. Parlin 400. Parlin 400 si presenta sotto forma di simil auricolare, simil medicale, da simil inserire direttamente nelle vostre simil orecchie. Non appena il simil dispositivo simil medico riceve una simil chiamata, le simil auricolari si attiveranno, consentendovi di parlare direttamente e potervi fare finalmente i cazzi vostri in privato. Ma attenzione, se Parlin 400 rileverà il viva voce, vi folgorerà con una scossa da 400 volt direttamente sul timpano. Parlin 400 è un prodotto Franco Farm. Attenzione, l'uso di Parlin 400 può provocare effetti collaterali socialmente devastanti, come mutazione dell'orecchio destro in una piccola cornetta telefonica color avorio anni 80.
1: Bello.
20: Rumore di linea telefonica occupata proveniente dal vostro ano al posto delle scorregge. Improvvisa voglia di dire pronto? Mi senti? Anche mentre parlate dal vivo con le persone. Mutazione della saliva in liquido lavaschermi al gusto menta, che funziona benissimo, basta sputare. Spuntazione di un mini distributore automatico sul petto che eroga solo cracker senza sale. Trasformazione delle dita dei piedi in 10 piccoli cavatappi, tutti difettosi. Comparsa di due mini tende da campeggio sulle spalle abitate da tedeschi molto educati. Un'inspiegabile voce interiore con accento svizzero che commenta ogni vostra decisione con un secco moh. Ogni vostro starnuto fa partire un applauso da un punto imprecisato della stanza.
1: Figo.
20: Curiosa emanazione di un leggero odore di spogliatoio di piscina comunale tutte le volte che siete particolarmente eleganti.
1: Cazzo.
20: Ricezione di un SMS misterioso ogni martedì mattina con scritto solo tu lo sai. Comparsa periodica di un brusio di ufficio pubblico nelle orecchie ogni volta che state facendo sesso. Improvvisa impossibilità a distinguere tra tira e spingi davanti alle porte e conseguente sbattazione contro le stesse. Per sempre.
1: Per sempre.
20: Morte per aver risposto a una chiamata del call center dicendo sì, mi interessa. Hai capito, maleducato del cazzo? Da oggi basta far sapere a tutti in pubblico che tua madre ha le emorroidi. Grazie.
3: Come?
20: A
3: Come?
20: Parlin 400. Parlin 400 è un prodotto Franco Farm. E con la prima confezione in regalo un paio di auricolari Bluetooth che si collegano sempre al telefono di quello che vi sta accanto.
1: Questo è un sottile consiglio ai cagacazzi sugli autobus, i tram, sul treno, che non conoscono gli auricolari e tengono in viva voce la nonna che non sente. No, perché hai sentito? Mi hai sentito? Ma perché, cazzo? L'educazione
18: fanno,
1: proprio...
18: Non ce la
1: no, ce la fanno, ce la fanno.
3: Parlano
1: sono quelli come
3: cazzo...
1: la chicca, sono quelli della chicca lì, quel mondo lì.
18: Sì,
1: che salgono
18: sono
1: sul
18: loro.
1: Treno, urlano.
3: Beh, però dagli torta, hanno scoperto il telefono ieri, cioè, sì, sono ancora nella novità, capito?
1: Chica, digli qualcosa, scusa. Chica!
23: Cosa vuoi che gli dica?
1: Non esci più, eh?
4: Caro Marco, siamo fieri di te. Perché? Sei riuscito a staccare dalla madre terra salentina un cristiano di nome Matt che ti sta seguendo e cercando come fa Zach quando deve andare a fare il giro pipì. Contento?
1: Sì. A tra poco.
6: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it. Hits. È la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
2: Con lo zoo si mangia bene, con lo zoo si studia bene, con lo zoo si balla bene, bacia bene, ama bene. Con lo zoo l'italiano, da Palermo a Milano, parla bene, ride bene, vive bene.

0: qualcosa però, sei qua.
1: Mi ricorda gli Eagles.
0: Bravo, bravo, gli Eagles. Elton John, Elton John. Ah, Elton John, non anche gli Eagles.
1: Vabbè, anche i Clash.
0: Ragazzi, si inventa più un cazzo.
1: Però è bello, è bellissimo. Stile,
0: peccato che non c'è Paolo oggi, porca puttana. Che c'era una brutta notizia per lui. Sai che lui è porscista, no? Adesso addirittura dice che ne ha tre. Non so dove cazzo le ha tirate fuori. E da quando Paolo le ha comprate, la Porsche ha perso un sacco di soldi, lo sai?
1: No,
0: te lo giuro. Ma allora, il 2025 è stato particolarmente pesante. Fatturato sceso da 40,1 a 36,3 miliardi, quindi tipo il 10% in meno. La roba vergognosa è consegne meno 10% e soprattutto l'utile operativo è crollato da 5,64 miliardi a 413 milioni. Porca, cioè il 92% in meno. È colpa di Paolo, No, in realtà è perché sono dei coglioni, come abbiamo già detto mille volte, hanno investito tutto nelle auto elettriche, ma uno che vuole la macchina elettrica non gliene frega un cazzo di pagarla 50.000 euro in più solo perché c'ha quel marchettino del cazzo.
1: Sì, oppure uno vuole una Porsche perché vuole una Porsche.
0: Esatto, bravo. Solo che l'amministratore delegato,
1: fa brum brum.
0: Come tutti gli amministratori delegati, non capisci un cazzo.
2: Ma perché gli mettono GT Turbo se è elettrica? Quella non ho capito.
0: Perché gli mettono una specie di turbina al motore elettrico, ma
3: mettono un phon.
0: Ma non è più la, non è la Porsche, cioè.
1: È un'altra roba.
0: Ma è come la Ferrari, la merda lì che hanno fatto, come si chiama, la luce, quell'aborto, mamma mia, 500.000 euro. Ma e pensa che le hanno vendute, perché qualche idiota nel mondo c'è.
1: Ma perché secondo me la gente, cioè, che se la può permettere, si fa prendere dal trip di avere, capito, il feticcio.
3: La Ferrari
1: è come, è lo stesso effetto, su un'altra scala di valori, delle scarpe brutte della Lidl o della felpa brutta della Lidl.
0: Ma ragazzi, allora lo Zoo di 105 non piace a tutti, ovviamente, altrimenti avremo 59 milioni di ascoltatori al giorno.
1: E no? Lo stesso stipendio, comunque,
0: che ci ripugna, proprio gli fa schifo, no?
1: Sì.
0: Ma uno che ascolta lo Zoo si aspetta che parliamo di cazzi in culo e robe varie,
1: e
0: no?
1: Noi lo facciamo, peraltro,
0: e noi lo facciamo per accontentare il nostro pubblico. Se noi da domani iniziassimo a fare un programma di taglio e cucito e non so, recitassimo Rosario in onda, la gente non ti ascolterebbe più. La stessa roba vale per uno dice voglio la Ferrari perché la Ferrari è quella roba lì.
1: Sì, fa brum brum. Okay?
4: Però ragazzi, adesso c'è il cambiamento. Brum, per esempio, io a casa c'ho il Bimby a benzina. Ho il Dyson a benzina.
0: Cioè, come?
4: Vado al benzinaio, faccio il pieno, un litro.
0: No, perché è successa una roba? Dei turisti hanno affittato una macchina e il Bimby a benzina.
1: A kerosene.
0: Dei turisti hanno affittato una macchina elettrica, sono rimasti a piedi, hanno dovuto chiamare il carro attrezzi. Si sono lamentati del fatto che in Italia ci sono poche colonnine. In realtà non è. Ma oddio, ce ne sono anche troppe, forse. Ma nei punti sbagliati. Sì. Cioè, tipo in Lombardia ne abbiamo 17.000, ok? Sì. Però poi più scendi, meno ce ne sono. E loro erano in Toscana.
1: E indovina un po' dov'è sempre il problema. Sai che, cioè, sai che non ho mai sentito un emiliano che si rammentava che mancavano le colonnine.
0: Ma che stronzo che sei, ma è mica colpa loro.
1: No, è merito degli emiliani. Io non sto parlando di colpe.
0: Ma non si investe, non si investe.
1: No, non è che non si investe, in alcuni posti si investe, in altri non si investe.
0: Beh, poi il problema è questo, che tipo a Milano ci sono tante colonnine, non puoi negarlo.
1: Parecchie.
0: Ma ci sono gli stronzi con la macchina a benzina che ci posteggiano davanti e mettono il rubinetto infilato nel serbatoio,
1: c'è,
0: capito? Perché quello è il problema poi, che gli italiani sono italiani e fanno gli italiani. E quindi occupano i posti, non puoi caricare la macchina. A me
1: ma
0: le macchine,
1: sai quanti ne vedo con l'handicappato finto per poter il mettere, cioè tengono la carrozzina in macchina
3: col cartonato.
1: Anche se, sì, esatto, con il manichino. Visibilmente deturpato per poter parcheggiare nei posti dei disabili. Sai quanti?
0: Beh, guarda che l'America credo sia il paese con il più alto, come si può dire, il
1: numero
0: più alto
1: di handicappati.
0: Di finti che hanno il pass, ma sono finti, paghi. Qui
1: No, ma sai, ho visto le elezioni.
3: Gli è arrivata dopo.
0: Sei un coglione. No, veramente, il problema è quello. A me fanno cagare le macchine elettriche. Cioè, la macchina deve essere, per me deve essere la benzina, ma io sono un vecchio ormai. Cioè, per me la macchina deve fare rumore. Poi a me piace il Cybertruck, mi hanno criticato. Oh, tu che odi le macchine elettriche, hai preso la macchina elettrica. Ma quella è una
1: fa il giro, vabbè.
0: No, quella roba lì.
4: Ma anche perché paghi il motore, cioè la qualità, la potenza di un motore. L'elettrico,
0: c'è uno studio dietro, costa milioni di euro realizzare un motore a combustione. combustione. Certo. Quelli elettrici li comprano dai cinesi, sono tutti uguali.
1: Che non hanno studiato
0: tu
1: per farli, se li sono trovati direttamente sotto la muraglia.
0: Ma no, certo che hanno studiato, ma è diverso un motore elettrico da un motore a combustione che deve fare un determinato rumore, avere un certo tipo di accelerazione. C'è tutto uno studio.
1: Il motore elettrico, tecnologia vecchia.
0: La marcia di merda, dritta, schiacci, è ovvio che vanno più forte delle macchine a benzina.
1: Motore a benzina è una tecnologia vecchia, desueta. Ma vai a cagare. Come la macchina a vapore. Ma vai a cagare. Con
0: tu che macchina hai, perdonami, cos'è la tua? La tua è una macchina
1: a benzina? Allora? Ma scusa, quando io l'ho comprata non c'era ancora il motore elettrico.
0: Ma non dir cazzate, il motore elettrico l'hanno inventato nel 1947. Non dire puttanate.
1: Ma non era ancora diffuso nel 2016.
0: Se volevi lo trovavi, ti compravi una macchina del 1947 elettrica. Tanto per quello che fai allora, tu andava benissimo.
1: Allora, io avevo chiesto la cattura a vapore. Mi hanno detto che era un casino trovare i benzinai con il carbone.
0: È tutta una questione di interessi, perché la Cina voleva entrare in maniera prepotente nel mercato automobilistico. Ai tempi chi cazzo avrebbe mai comprato una macchina cinese? Nessuno. Cioè i cinesi sono bravi a copiare, sono bravi a realizzare delle, ma non sono bravi nel design, eccetera. Hanno preso i migliori designer e hanno fatto delle macchine della Madonna. Quello che mancava era il motore. Loro non sono in grado di fare un buon motore a scoppio. Tu dimmi una macchina famosa cinese con un motore a scoppio.
1: La Zhengpo.
0: Ma va, non esiste.
1: Non so come sia in italiano.
0: Non esiste, motore a scoppio.
1: No, la traduzione è macchina potente con motore a scoppio.
0: È una roba che facciamo noi dell'Occidente da sempre.
1: Ma perché
0: in
1: siamo
0: Italia,
1: antiquati,
0: in Germania,
1: siamo fuori nel 900.
0: Anche i francesi sono bravi a fare i motori a scoppio, gli americani. Infatti, poi sai, lì gli americani.
1: Sì, allora diciamo, tutte le nazioni rimaste nel 900 sono molto brave a fare la tecnologia vecchia.
0: Ma non difendere l'indifendibile.
1: Poi ci sono le nazioni che sono nel futuro che fanno la tecnologia.
0: La macchina elettrica è una buona alternativa. Può andare bene per le grandi città perché magari ci sono troppo inquinati, tutto quello che
4: più
0: vuoi.
4: Più silenzio anche.
0: Ma certo, la macchina col motore a scoppio,
1: Ma lo dicevano anche del cavallo, quando è nata l'automobile. Ma quel carretto lì rumoroso.
4: Ragazzi, noi siamo cresciuti con le 127 con la marmitta agganciata al gancio con un fumo pazzesco.
1: Cioè, stare al semaforo, ragazzi, vi ricordate l'odore che c'era ai semafori?
0: Sì. Bellissimo.
4: No, che bellissimo.
1: Le macchine diesel al semaforo quando andavi a scuola?
0: Ecco, la macchina diesel è un'altra inculata. Adesso
4: ma
0: la macchina
4: Genova
0: diesel.
4: Avevano diesel.
1: È capitato.
0: Hanno convinto tutti a comprare
1: le macchine diesel al semaforo quando andavi a scuola.
0: Ecco, la macchina diesel è un'altra inculata. Adesso
4: ma
0: la macchina
4: Genova
0: diesel.
4: Avevano diesel.
1: È capitato.
0: Hanno convinto tutti.

0: Ragazzi, allora io vi preparo. Domani Enrico Papi trasmette dal mio studio.
1: Ah, okay.
0: Io ovviamente voglio essere pagato, perché siccome lo studio non me lo paga la radio, me lo pago io.
1: Bravo!
0: Allora, se non mi paga, non va in onda domani. Prendiamo noi l'ora prima, ok?
1: Bravo, bravo.
0: Facciamo aspettando lo zoo, una roba del genere.
2: Sì, vai.
0: Sto tirchio di merda.
1: E regaliamo tutti i suoi 2000 euro. Ma chiunque, ognuno che chiama, hai vinto! Senza neanche le domande.
0: Dai, ci colleghiamo con Wonderland, Enrico Papi che vende le videocassette. Che cazzo è sta roba?
2: No, lui minaccia, ascolta, ascolta.
0: Vabbè, sentiamo, sentiamo, vai.
3: Videocassetta! Videocassetta! Meno sbarbello in diretta.
4: Conduce in studio Enrico Papi.
5: Pronto?
6: Buongiorno signora, sono Enrico Papi, quello della TV degli anni 90. Enrico Papi, il presentatore. Ora conduco anche un programma alla radio. Lo ascolta il mio programma?
5: Mi scusi, non mi interessa.
6: Vuoi sapere quanto vale la tua auto? Pronto! Ma che cazzo mi butta giù il telefono, sta infame!
3: Videocassetta! Videocassetta! Meno sbarbello in diretta!
0: Ma cos'è sta roba?
5: Pronto.
6: Buonasera, cercavo il signor Domenico Prudente.
5: E tu lo vuoi?
6: Buongiorno, sono Enrico Papi, quello della TV degli anni 90.
5: Non c'è niente che cazzo è.
6: Lei è il signor Domenico Prudente,
5: non
6: detto
5: c'è
6: anche
5: niente
6: calabrese?
5: Che cazzo deve fare?
6: Vuoi sapere quanto vale la tua auto?
5: O con le mughette.
6: Senta, io l'ho chiamata perché ho una videocassetta di qualche anno fa che avevo pronto. Ma avete sentito la cafonaggine di questa gente maleducatissima?
1: Imperdonabile.
7: Vendetta! Vendetta!
1: Vendetta! Ci sta.
2: Bravo Enrico.
5: Ci sta. Pronto.
6: Lei è il signor Domenico Prudente, detto anche l'orco calabrese? Ammazza che cognome de merda! Senta, io l'ho chiamata perché ho una videocassetta di qualche anno fa che avevo ricevuto da delle mie fonti riservate, che contiene un video con lei mentre si fa inculare dal vicino di casa in balcone mentre grida fortissimo «Dai, dai, sfondami tutto!»
1: E quindi?
6: Le ripeto che non è uno scherzo. Cosa devo fare ora con questo video? Pronto! Ma questa sta lavando i piatti. Mi sentite? Scimmie di merda, mi sentite?
1: No.
6: Vabbè, dai, chiudiamo e passatemi qualcun altro.
5: Pronto?
6: Pronto! Buongiorno, signora Anna Maria, come sta?
5: Vale.
6: Buongiorno, sono Enrico Papi, quello della TV degli anni 90. La sua amica di 90 anni che abita vicino a casa sua mi ha dato il suo numero di telefono.
5: Beh, e chi è questa signora che abita vicino a casa mia che ti ha dato il numero di telefono?
6: Senta, io l'ho chiamata perché ho una videocassetta di qualche anno fa che avevo ricevuto da delle mie fonti riservate, che contiene un video con lei mentre si fa inculare dal vicino di casa in balcone mentre grida fortissimo «Dai, dai, sfondami tutto!»
5: Quella brutta somare puttana che ti ha cagato quella volta!
6: Vuoi sapere quanto vale la tua auto?
5: Il mio telefono è sorvegliato dai carabinieri e dalla polizia!
6: Allora
5: stai attento adesso come metto giù!
6: Sì, ma non mi puoi insultare in questo modo! Si sente che lei è un po' scimmia da parte di madre.
5: Va a fanculo, tu sei uno schifoso maledetto, hai capito?
6: Sì, ma non mi
5: che te veglia il cancro peggiore che è sulla terra.
6: Sì, ma non mi puoi
5: possa crepare, maledetto schifoso.
6: Vuoi sapere quanto vale la tua auto?
5: Muori da un cancro il peggiore che ci sia sulla terra.
6: Le ripeto che non è uno scherzo. Cosa devo fare ora con questo video? Vuoi sapere quanto vale la tua auto?
0: Ma perché?
6: Pronto!
0: No.
6: Ammazza, fammi toccare il pacco. Ora vado immediatamente dall'urologo a fare un controllo. Ciao, a domani!
3: Videocassetta! Videocassetta! Meno sbarbello in diretta!
0: Mamma mia, stasera mi tocca vederlo sto bastardo. Quanto gli chiedo? Un 3.000?
1: Non lo so, tanto chiedi quanto vale la tua auto, perché è una persona che...
0: Senti, comunque... allora, io sono ignorante, lo ammetto, però quelli che scrivono «Mazzoli, beh, ma il Giappone ha fatto dei motori... Il Giappone ha 2.000 e passa chilometri dalla Cina».
1: No, è davanti,
0: sono,
1: vabbè.
0: Sono due paesi completamente diversi.
1: Sì, oggi
0: cioè, non c'entra proprio niente. Non è che perché hanno gli occhi a mandorla sono tutti
1: vabbè,
0: uguali.
1: Vabbè, Cina, Giappone e Corea sono abbastanza vicini, però sono tra paesi diversi, come Italia,
0: sì,
1: Francia e Germania.
0: Leggi diverse, tutto diverso,
1: sì,
0: completamente
1: diverso,
0: gestione
1: sì,
0: diversa. Sì. Cazzo c'entra la Nissan? La Nissan è giapponese, la Skyline, la Supra, la Toyota,
1: la Mitsubishi.
0: Tutta

0: è giapponese, la Cina è un'altra roba. Fanno quella cacata della BYD, quelle robe lì, brutte.
1: Però ragazzi, la gente le compra.
0: Solo in Italia, solo in Italia, vi siete fatti inculare, in Italia avreste dovuto dire no col cazzo, noi compriamo solo macchine europee, invece
1: sì,
0: no.
1: Sì, se c'hai i soldi le compri, sì. Se no ti compri la macchina cinese.
0: Ma no, dai, su. Adesso siamo la prossima miseri. Che macchina compreresti adesso tu? Tu che
1: a me lo chiedi.
0: Sì, tu, dai, vai, vai, voglio sapere. Che macchina muore la Captur, devi comprarne no. un'altra. Cosa prenderesti?
1: Ehi, hey, Siri.
2: No.
0: No.
1: Che macchina
0: no,
1: compro?
2: No, no, no.
1: Ehi, Siri.
0: No, ma
1: Siri, allora, prima compro il telefono, chiedo a Siri e poi
2: non funziona neanche, dai.
0: Aspetta, aspetta, vediamo un attimo. Aspetta, Pippo, aspetta, aspetta.
3: Dai, dai, dai.
0: Ciao Chatti, scusa. Ascolta, siccome Fabio Lisei è un miserabile, miserabile, insomma. Miserabile. Sì, un miserabile, odia le macchine, c'ha una Captur del 2016, una sì, roba sì, obbrobriosa. Sì. Secondo te che macchina dovrebbe comprare questo miserabile pezzente infame?
2: Per salire di livello.
4: Fammi capire un attimo qualche opzione.
3: Ciao.
4: Allora, se davvero odia le macchine, sì, ma deve guidare e non vuole pensarci troppo, una Lexus NX 350H è ibrida e silenziosa, non beve tanto.
0: Quanto costa? Ma quanto costa? Questo è miserabile.
1: Quanto costa?
4: Allora.
0: Oh.
1: Quanto costa?
4: Nuova costa troppo per un miserabile.
0: Nuova bellissima. Costa troppo per un miserabile.
1: La risposta più bella del mondo, cazzo. Stupenda, cazzo.
0: La nuova costa troppo per un miserabile.
1: Sai che se la scrivevamo non veniva così bene. Cazzo,
0: sta pausa.
1: Che tempi.
3: A domani.
0: Ci sentiamo ciao. Domani. Ciao. Chissà se domani torna.
5: Sono utilizzato.
1: Tre porci.
3: Ciao belli.
5: Ciao Ender, ciao Kika, ciao Pippo.

0: www.fileni.it.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Amici, come state? Benvenuti, buon martedì sera qui su Radio 105, nuova puntata di 105 Mi Casa. Mi sono seduto stasera, non mi sono mai seduto in questo studio. Massimo, dici che è una questione di età? È un segnale?
1: Sì, perché mi siedo anch'io oggi.
0: Anche tu, eh?
1: Forse male alla schiena da qualche giorno.
0: Forse c'è qualcosa nell'aria, però mi vedo anche bene in video. Cioè, secondo me non è male la sedia e quindi la postura da seduto in questo studio.
1: Non, sì, è, non male, è male, no? No.
0: Oh, tutti quelli che possono, magari possono fare uno switch al 66 del digitale terrestre e ci vedete, poi potete anche commentare. Sai qual è una parte negativa?
1: No.
0: Occhio, eh.
1: Cos'è?
0: No, prima ho sentito la sedia. Ecco.
1: Ah, sì, cigolina un po'. Se,
0: eccola qua. Ecco, allora,
1: vabbè, basta,
0: no,
1: cioè,
0: allora no, lo voglio dire
1: non
0: prima.
1: È un bel gesto.
0: No. Se durante la puntata di questa sera a un certo punto sentite questa cosa,
1: dai.
0: No, voglio dire che è la sedia, ok?
1: Cioè, no, però comunque le proporzioni da seduto, sei, vedi, sei vicino al computer più o meno all'altezza, no? Quello dietro nel tuo monitor gigante.
0: Ah, quello qua. Quello qua.
1: Esatto, sei più o meno all'altezza del vinile che c'hai dall'altra parte.
0: Sì,
1: dalla
0: le proporzioni sono buone.
1: Le proporzioni non sono male.
0: Ragazzi, ieri abbiamo parlato di musica che una persona ascolta per rilassarsi. È stata bella la puntata. Poi non so per quale motivo sono andato a casa e già mentre camminavo verso casa ho iniziato ad ascoltare della roba violentissima, System of a Down, Pantera, Metallica. Tutta quella roba lì un po' anni 80, 90, comunque violenta.
1: Dovevi scaricare
0: Rage Against the Machine, ma non so perché, cioè, siamo partiti da Enya e la musica per rilassarsi.
1: Beh, però tu avevi scelto i Verdena,
0: sì.
1: E secondo me legato a quello sei andato là.
0: No, a me rilassa un po' di violenza, musicalmente parlando, perché sì, in realtà ci si rilassa attraverso un po' di sfogo, no?
1: Esatto, sì,
0: è diciamo quello che ti fa rilassare.
1: Noi l'abbiamo interpretato un po' più sullo sfogo, mentre invece la parte di Enya e del DJ, che non mi ricordo il nome,
0: DJ Shah,
1: sì, qualcosa, è un po' più sul rilassamento.
0: Beh,
1: proprio.
0: Molto, molto di più.
1: Senza sfogarsi.
0: Quasi studiata apposta per calmare il battito cardiaco e rilassare la mente. Amici belli, questa sera abbiamo un ospite fantastico, stupendo. Credo che le conversazioni saranno molto interessanti, per cui se potete restate con noi, mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: su 105 Loser, il titolo della canzone, con Max Brigante. Nuova puntata di 105 in casa, che ho definito fantastica. Sono andato anche oltre, ho detto che oggi faremo delle conversazioni molto belle, molto incoraggianti, molto ingaggianti, uniche anche per certi versi. Perché, Simo, chi ci viene a trovare?
1: Allora, questa sera siamo molto contenti di trovare Paolo Pocobelli, primo pilota commerciale e istruttore acrobatico in sedia a rotelle.
0: Sì, è il primo, è il primo pilota, appunto come dicevi tu, commerciale e istruttore acrobatico paraplegico.
1: Esatto.
0: E quindi è una storia incredibile.
1: Incredibile, perché lui nel 1994, a soli 22 anni, durante il suo 654esimo lancio come paracadutista militare e videooperatore, appunto subisce un gravissimo incidente che gli causa appunto la paraplegia.
0: A 22 anni.
1: A 22
0: okay.
1: anni, esatto.
0: Okay.
1: E nonostante appunto questo grave incidente, lui non rinuncia al suo sogno assolutamente di volare e quindi riesce a diventare quello che è ora. Per me, che sono molto legato ai piloti, all'aeronautica, eccetera, un grande eroe.
0: Ufficiale al merito della Repubblica Italiana, punto di riferimento nell'aviazione e nella comunicazione strategica.
1: Esatto, quindi nel senso il libro racconta la sua storia e saranno passaggi bellissimi. Io purtroppo non l'ho ancora sfogliato perché è arrivato fresco fresco, però guarda, dopo te lo rubo un po' perché lo sai che...
0: Allora, lo faccio vedere a tutti quelli che ci guardano in televisione in questo momento. Il titolo del libro di Paolo Pocobelli è Ali per tutti, che è un titolo bellissimo, no?
1: Bellissimo.
0: Per chi ha la storia di Paolo, la mia vita di voli cadute, perché lui è proprio attraverso un volo, è nel suo 654esimo volo che si fa male, che subisce un infortunio molto grave, e quindi è una vita fatta sì di voli, di cadute e di rinascite. Leggo, come spesso mi capita di fare, il retro di copertina. E Paolo scrive: la forza di scegliere anche quando le circostanze sembrano voler decidere il finale. Per chi ha bisogno di ritrovare fiducia, cambiare prospettiva e ricordarsi che nessun sogno è davvero perduto finché continui a inseguirlo. Tutto molto bello, ne parliamo con Paolo Pocobelli questa sera qui a 105 Mi Casa.

0: Radio 105.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Andiamo in pubblicità con questi due, con Julie e Bresh e la loro Serenamente. Poi si parla di volo, si parla di cadute, si parla di rinascite, si parla di inseguire sogni anche quando sembra non sia più possibile farlo. E lo facciamo con Paolo Pocobelli, che ha una storia bellissima e ha scritto un libro, Ali per tutti.

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: le proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Le Cazzai con Animal qui su 105 nella prima parte della puntata, se così si può dire. Ci siamo un po' appassionati alla storia di Paolo Pocobelli, che è collegato con noi, che finalmente salutiamo, e questo è il libro di Paolo di cui parlavamo prima, Ali per tutti, perché in generale, Paolo, ci piacciono le storie che parlano di vita, che parlano di cadute, di rinascite. Certo, la tua è una caduta di un certo tipo, che poi conseguentemente ha generato una rinascita di un certo tipo. Diciamo che il livello di difficoltà tuo rispetto a tutti quelli che parlano di cadute e rinascite è livello 100, ecco, mettiamola così.
1: Diciamo così che la mia è stata una bella caduta e ho dato una gran botta. E poi da lì c'è stato tutto un percorso per rialzarsi, e direi che sono riuscito a rialzarmi. Ho avuto la fortuna, che non è mai da sottovalutare, di avere accanto a me le persone giuste per darmi una mano quando è stato necessario, e poi probabilmente un po' anche la fortuna di avere un buon carattere. Per cercare di trovare sempre una scusa per non mollare e per andare avanti.
0: Beh, sì, direi forse qualcosa di più di un buon carattere, decisamente speciale, ed è anche il motivo per cui poi è bello che esseri umani che riescono poi ad avere queste risposte le possano condividere con tutti, come nel tuo caso all'interno del libro. Prima guardavo la copertina, che raffigura un bambino che guarda un aereo in cielo. Credo in qualche modo che sia tu, con questa passione che hai sempre avuto, no? Che prima ti ha portato a lanciarti dagli aerei e poi a guidarli, a pilotarli, a insegnare. Insomma, mi sembra che il cielo sia qualcosa di molto importante per te.
1: Ma allora, il cielo è sempre stato importantissimo per me. Tieni conto del fatto che io dico sempre che sono sempre stato monotono. Faccio parte di quei bambini che a 4 anni vogliono fare il pilota, a 7 vogliono fare il pilota, a 12, 17, 55 e ancora questo voglio fare. Quindi sicuramente per me il cielo è sempre stato un richiamo molto forte, e che ha guidato poi quelle che erano le mie scelte, quelle che sono state le mie scelte in tutta la mia vita. Per farne un mestiere, per far sì che il mio lavoro fosse anche la mia più grande passione, e per cercare poi di portare questa passione, insomma, a livelli che dessero un po' di soddisfazione, soprattutto personale, e poi magari riuscire a lasciare qualcosina in più che non soltanto una lezione di volo o un'esibizione in un air show, ecco.
0: Certo.
1: Cercare di lasciare qualcosina in più.
0: Certo, certo. Ero per caso in un hotel qualche settimana fa a Jesolo, dove c'era una manifestazione, c'erano le frecce, per cui io ero in questo hotel, in questa terrazza, e c'erano le esercitazioni. E passavano questi aerei, facevano chiaramente un rumore incredibile, e poi però ci soffermavamo a vedere anche la linea, no? la bellezza dell'evoluzione, che è veramente pazzesca. E ci chiedevamo, da totali ignoranti, quindi adesso sfrutto e rigiro la domanda, no? Ma esiste un margine d'errore, ma parlo anche di mezzo secondo, cioè c'è un margine di libertà in quella specie di scenografia, coreografia che l'aereo poi fa, o è tutto misurato proprio al millesimo?
1: Allora, lì ci sono un pochino, una piccola distinzione da fare. Quando parliamo di acrobazia in formazione, e lì hanno pochi margini.
0: Certo.
1: Io e te siamo vicini, se io per un motivo o per l'altro non faccio
0: certo
1: quello su cui eravamo d'accordo, rischiamo di fare un po' un casino. Io invece, come solo display pilot, quando mi esibisco ho ovviamente il mio programma, tutto quello che è l'analisi del rischio è stata fatta ben prima di disegnare il programma. Poi se quel giorno, per una questione meteorologica, perché fa caldo, quando ci fa tanto caldo i motori rendono un pochino meno, o perché c'è vento, devo modificarlo, lo faccio.
0: Hai uno spazio, ok.
1: Sì, ho un po' di margine non dico inventarmela in quel momento, non dico improvvisare, però cambiare quello che avevo studiato sempre in nome di quello che poi dopo è però la sicurezza, che può
0: Sì.
1: sembrare banale, ma ovviamente è la cosa più importante.
0: Assolutamente. Mettiamo una canzone adesso, poi ci addentriamo nel libro invece che hai scritto, Ali per tutti, La mia vita di voli, cadute e rinascite.

0: collegati questa sera con Paolo Pocobelli. L'occasione è il suo libro Ali per tutti. Paolo, ho scoperto ormai da molto tempo, facendo questo programma, chiacchierando ogni sera con persone, molte hanno scritto libri, per esempio, che c'è un momento molto personale, no? È chiaro che uno fa un libro anche per gli altri, il libro poi va in vendita, uno si aspetta e spera che possa andare bene, che la storia possa andare a più persone possibili. Però c'è prima un momento molto intimo, cioè quel passaggio proprio del racconto è quasi terapeutico, è quasi un'esperienza di vita, fermarsi un attimo e scrivere quello che tu hai provato lungo X anni. Che effetto ti ha fatto questa sorta di seduta tra te, una penna, delle pagine? Com'è andata?
1: È stato pazzesco perché io ho cominciato a scrivere in occasione di... avevo avuto un piccolo incidente ed ero... cazzo, sto muovendo tutto. Ed ero in ospedale e parlando con degli amici mi hanno detto: ma Paolo, però dovresti scrivere, perché non scrivi un po' della tua vita, visto che comunque hai avuto un po' di capitoli, sarebbe bello scrivere. Però mi sono messo lì e ho cominciato. Il tutto è cominciato un po' come un diario di quello che avevo provato. E poi ci sono stati ovviamente dei flashback, perché io sono dell'idea che alla fine tutto serve. Quello che siamo oggi, io dico sempre che quello che siamo domani lo decidiamo noi oggi. Mm-mm. Ma quello che siamo oggi è il frutto di un insieme di scelte e di esperienze che abbiamo fatto nell'arco della nostra vita. Per cui mi sono trovato a rivivere questi momenti, e alcune cose sono state anche abbastanza forti, perché alcune cose quasi non le ricordavo neanche più. Alcune cose mi sono venute fuori scrivendole, alcuni momenti, alcune sensazioni, alcune paure, alcune soddisfazioni, grandi risate. È stato proprio un lavoro introspettivo che ho fatto, nel quale mi sono reso conto che stavo rivivendo 30 anni di vita e li stavo mettendo giù in qualcosa di molto personale, che poi è diventato un libro.
0: Il libro. C'è una canzone, anzi un passaggio di una canzone di Vasco, la canzone è Liberi Liberi, e lì Vasco dice, parla di soddisfazione, no? Dice: soddisfatto di me, in fondo non sono mai stato. Perché ognuno di noi, a seconda anche del lavoro che fa, dell'esperienza che ha avuto, insomma, comunque, anche parlando con tanti amici, il concetto di soddisfazione non è semplicissimo, cioè non è semplicissimo a un certo punto essere soddisfatti di qualcosa che abbiamo fatto. Secondo me mi ha fatto piacere che tu hai invece tirato fuori, tra le tante cose, tra le risate, le paure, le ansie, le angosce, la soddisfazione, rivivendo questi 30 anni, dove hai sentito forte questa parte, no? Lì sono soddisfatto di me, di come ho fatto quella cosa.
1: Guarda, probabilmente è stato un concetto di crescita, nel senso, sono soddisfatto di quello che sono diventato negli anni. È
0: dell'evoluzione, certo.
1: Dell'evoluzione, bravo.
0: Sì.
1: Dell'evoluzione che ho avuto, del cambiamento che ho avuto a livello di carattere. Io sono sempre stato un fumino. Ho imparato invece negli anni a vivere quello che mi sta succedendo e a guardarlo in modo un pochino più distaccato. Ho imparato a rendermi conto che anche nei momenti più brutti un motivo per sorridere ce l'avevo. Ho imparato il concetto del bicchiere che è sempre mezzo vuoto, per cui deve essere uno sprono per lavorare, per riempirlo. Sono proprio una crescita personale, e questo sicuramente, guarda, mi ha dato grandissima soddisfazione, perché mi ha fatto rendere conto del fatto che era una crescita. Ed è tuttora una crescita.
0: È un'inclinazione stupenda quella di un essere umano che si evolve, che riconosce anche la propria evoluzione. Paolo, grazie per queste belle chiacchiere. Per tutti gli amanti del volo e delle storie di vita un po' intense, prima ho letto una cosa che mi è piaciuta molto, che è questa: la forza di scegliere anche quando le circostanze sembrano voler decidere il finale. Siccome capita spesso, no? Che tutto sembra andare da una parte, ma in realtà si può ancora fare qualcosa. E insomma, per tutti quelli che amano queste tematiche, consigliamo il libro di Paolo Pocobelli, che è stato con noi questa sera, Ali per tutti. Paolo, in bocca al lupo per tutto e grazie per il tuo intervento.
1: Grazie, grazie, grazie a voi e a tutti gli ascoltatori, un forte abbraccio.
0: A presto, ciao, ciao Paolo, ciao.
1: Ciao.
2: Radio 105. Cosa sogni?

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: 105.
3: 105.
1: Che storia.
0: Radio 105.
1: Che storia.

0: anche membro degli Yazoo. Parliamo di anni 80, eh? Questa è 1986, lei britannica, anche se, adesso non ricordo se madre o padre, insomma c'è del francese, ovviamente, c'è del francesismo dentro di lei, inevitabilmente. Penso padre, no? Dal cognome, suppongo padre francese e madre britannica, me la vedo così. Comunque eravamo nella metà degli anni 80, chiudiamo sempre con una canzone che ha fatto un po' la storia della musica. Simo, domani chi ci viene a trovare?
1: Domani parliamo di libri,
0: sì.
1: Altra puntata, altro libro con il grandissimo Bruno Barbieri.
0: Grande, ma è tanto che non
1: tantissimo
0: che non viene a trovarci Bruno.
1: Tantissimo.
0: Bene, sono felice. Domani allora anche Bruno io. Barbieri, protagonista di 105 Mi Casa. Grazie per questa sera e torniamo ovviamente domani alle 20. Baci a tutti, ciao.

0: Oggi sarà una giornata così dove mi cambierò più volte, ho deciso.
1: Sei un po' come, molto bello.
2: Sì. Un po' come una rockstar durante il concerto, che per ogni due o tre canzoni.
1: Sembra un po' Noel Gallagher.
0: Sì,
1: sembra un po'. Sì, molto bello.
0: Sembra un po' Noè. Proprio
2: Noè Gallagher.
1: Noè Gallagher. Noè.
0: Sì, siamo un po'
2: a proposito, io non vi ho detto una cosa pazzesca.
0: Iniziamo
1: ma
0: così,
1: io lo
0: buongiorno.
1: So, perché seguo tua moglie.
2: Noi abbiamo preso, siamo riusciti a prendere i famosi biglietti per gli Obesis.
3: Ah, non
1: senti,
3: per Bruno Mars.
1: Ross, non poteva piovere per sempre. Cioè, certo. Hai saltato Bruno Mars, esatto. Vuoi non avere concerti per gli Oasis, dai.
2: Ma la cosa bella, sapete qual è?
0: Qual è?
2: Tutti hanno parlato di questa, di questo metodo che è stato criticato, che ti mandavano un codice. Quando poi
0: no, perché dovevi, la cosa più critica è che dovevi rispondere a una domanda.
2: Quella all'inizio.
1: Sì,
2: poi ti arrivava il codice. Dopo il codice eri in coda. Quando quindi la coda era 428, 416, 252, 42, 18, 6, vai, e
0: no,
2: tocca a te.
0: Chiuso.
2: E lui decide che posto darti. E a me mi ha dato quelli da 260 euro e li ho dovuti prendere perché quelli
1: e
2: mi sono
1: se no,
2: non è che puoi scegliere.
1: Ma perché quella intelligenza artificiale ha intuito che fossi
2: capito.
1: Ricco, capito?
0: Cioè, ma c'è qualche cosa di peggio nel mondo. Questo è un girone infernale. Se Dante fosse dei nostri
2: tempi, infatti tutti stanno criticando clamorosamente,
0: cioè,
2: questo metodo.
0: Io non posso scegliere.
2: No, zero.
1: No,
0: tu
1: no,
0: se
1: no,
0: posso
1: no.
0: andare sì. o no. E scegli tu il posto e il prezzo.
2: È come se tu facessi, che ne so, la posta, la corte è un ristorante molto famoso. Per mesi cerchi di andare. Poi quando arrivi, lo chef ti dice: però decido io cosa devi mangiare. Sì. Il vino devi prendere un barolo da 1000 euro.
1: Ti hanno chiesto la dichiarazione dei redditi prima per capire dove infilarti.
0: Entri finalmente al supermercato dopo una di quelle file che facevamo soltanto sotto Covid.
2: Sì.
0: Ti ricordi le file al supermercato? Entri e la gente, e qui c'è uno che ti mette delle cose nel carrello.
2: Proprio così, esattamente.
1: Lei ha bisogno
2: così.
1: Di questo. Odio, ma io veramente ce l'ho.
0: E tu dici, odio il pesce.
2: Allora,
0: e lui ti mette le scatole di tonno.
2: Fon e tintura per
0: pagarle.
2: Capelli. Ma sono pelato. Ma purtroppo per lei abbiamo previsto.
0: Ma scusa, ma che cazzo di mondo è? Non voglio.
2: Infatti tutti si stanno lamentando.
1: Ma sono dei posti almeno
2: molto
1: insomma,
2: belli, sì, molto belli.
1: Belli.
2: Tribuna Montemario.
1: Ah no, Tribuna Montemario è un buon posto.
2: Fossero
1: sì,
2: pure
1: sì,
2: brutti.
1: Sì.
0: Scusa, ma hai pagato 130 l'uno o 260?
2: No, 260 l'uno.
3: Eh?
2: 260 l'uno.
0: Ma ti danno poi una gamba di Noel
2: Gallagher?
0: Ti puoi portare a casa un dito di un come te, e diventa una reliquia,
1: una corda vocale,
0: una reliquia
1: a casa.
0: Porta a casa, non so.
2: Qualcuno scrive: non è vero Rossi, io li ho scelti. No, a me magari ho detto una cazzata e sai così chiedo scusa. A me sembra che ci fossero quelli
0: perché
2: solo.
0: Poi cioè, dovete sapere che c'è un cioè voi amici
1: ma non è
0: da
1: che
0: casa
1: una cazzata,
0: no no no amici da casa voi cioè,
2: no,
0: non
2: l'ha
0: pensate
2: fatto
0: mai,
2: mia moglie
0: appunto non pensate mai che tra lui e il mondo c'è la moglie che trattando tutto con un anziano gli dice quel cazzo, le dice quel cazzo che vuole.
1: Magari lei ad averli scelti così
0: ma
1: e gli ha detto no guarda me l'hanno dato.
0: Ma tanto sta parlando con uno che dice ti do la carta di credito e lei dice guarda purtroppo abbiamo dovuto prendere questa villa quest'estate. C'era rimasta solo questa. Lui fa ciao ciao grazie amore. Guarda che espressione.
2: La chiamo?
3: E chiamala in onda.
1: Ma
3: dai.
1: Chiamala in onda. Cerca di capire
0: lei...
1: se la dinamica che ti ha raccontato è reale
0: ma
1: oppure
0: sì,
1: l'ha inventata.
0: Gli racconta quello che vuole. Poi gli aggiunge o come scrittore sei bravissimo e lui va
2: no,
0: in
2: non arriva
0: di
2: a quel livello di
1: no.
2: Sei in onda amore sei in onda
0: non dice
1: ciao Jamie
2: non dire dei nostri problemi sessuali
0: e non dire parolacce perché lei poi dice un sacco di parolacce
2: amore ma buongiorno i biglietti degli Oasis i biglietti degli Oasis hai dovuto cioè abbiamo dovuto accontentarci noi di quelli costosissimi o si poteva scegliere.
0: Pausa.
4: Allora, si poteva scegliere, però sì.
0: Ah, ecco.
4: Io ho preso i posti migliori.
0: Jamie, prendo io il telefono, scusami. Perché lui ha raccontato per radio.
2: Non ho capito.
0: Ragazzi,
2: allora.
0: Non sento più niente. Perché lui ha raccontato per radio che è stato il computer a segnargli quei posti, non poteva sceglierne di meno costosi. E noi gli abbiamo detto, guarda che Jamie, a te che sei anziano, racconta quello che vuole.
2: Cosa
4: no,
2: ride?
4: No, no. Allora, ad onor del vero, c'era la possibilità di entrare e selezionare il settore.
0: Ecco,
1: certo.
4: Avevamo fatto un primo tentativo e non ce li dava disponibili.
1: Sì.
4: Quindi ho detto, prendiamo i migliori posti in pianta e poi ci ha assegnato in